0: Dopodiché sono stati meeting molto interessanti, alcuni meeting molto interessanti, ma alla fine siamo ben contenti di averlo confermato.
1: È possibile che ci sia un nuovo fronte? Insomma, si parla di questo interesse per Chalobah del Chelsea. Piace a voi, piace all'Inter, insomma, ci dobbiamo abituare a questo duello?
0: No, assolutamente. Abbiamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno. Noi facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile. Sembra in contrapposizione, ma non lo è. E l'Inter, dall'Inter abbiamo solo che imparare, perché sono i campioni d'Italia innanzitutto, hanno un management che è straordinario, tra i più competenti del palcoscenico europeo, quindi assolutamente non c'è alcun tipo di narrazione di competizione di sorta.
2: Ma è un obiettivo Chalobah, direttore? Chalobah è un obiettivo?
0: No, io definisco obiettivo quando c'è la negoziazione, ad oggi non c'è nessuna negoziazione.
1: Liberali piace come profilo?
0: Liberali è un buon talento, sì, è un ottimo talento italiano, penso che sia un prospetto molto interessante, è un prospetto di cui l'Italia, appunto, su cui l'Italia dovrebbe lavorare e di cui l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
3: Anche Comuzzo? Sul fronte italiano si era parlato anche di Comuzzo, c'è questa idea?
0: Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni molto interessanti in Serie A, però ad oggi non è un pensiero.
2: Direttore, per Liberali invece c'è contrattazione o meno? O se non c'è ci sarà?
0: No, non posso prevedere il futuro, però no, mi limito a dire che è un ottimo, che è un buonissimo giocatore e è un giocatore di talento.
2: Senta, si può puntare un po' sul Made in Italy, direttore? Voi chiaramente giustamente guardate al mercato internazionale, ma questa sessione di mercato può essere quella giusta per rendere il Como un po' più italiano, anche per motivi di liste chiaramente?
0: Dipende dal mercato, dalle opportunità. Abbiamo fatto diverse riunioni sul tema. Noi non vogliamo allontanarci da quello che è il solco metodologico di SESC, quindi qualora capitano opportunità italiane ben vengano, se capitano opportunità ancora in giro per l'Europa o per il mondo, coglieremo quelle.
4: Parliamo anche del Sassuolo, che deve fare i conti con la partenza di Giovanni Cannavale, che è andata alla Juventus, come abbiamo detto in precedenza. Il direttore sportivo del Sassuolo fa il punto della situazione sulla nuova squadra nero-verde che riparte da Aquilani come nuovo allenatore.
3: Con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il Sassuolo che riparte senza Cannavale, con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
5: Le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo. Sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare a un club prestigioso come la Juventus. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso. Ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
3: Aquilani, allenatore emergente, l'avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
5: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
3: Visto che per due stagioni al Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
5: Con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
6: La Fiorentina è molto interessata a Thorsted, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
5: Speravamo di mettere a posto la questione Thorsted con i propri agenti già da tempo dietro. Non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore. Lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante e adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che è un contratto con noi, abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
6: Senti, l'infortunio di Koné è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
5: Sì, ci dispiace tanto per Ismael, perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri. Era partito con grande entusiasmo per il Mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono. Noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando, perché sappiamo il valore del giocatore, che è un campione, e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui, perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare in maniera giusta con noi.
6: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
5: Se mi dici?
6: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
5: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche. Per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
3: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Moremovic, naturalmente.
5: Ma Moremovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lotteremo con noi. Ben felici di tenerlo con noi.
4: E con le parole di Francesco Palmieri, di Est del Sassuolo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Io credo che la Juventus avrebbe potuto continuare il percorso con Vlahovic se magari avesse voluto fare uno sforzo in più. Secondo me Vlahovic vale quanto Kolumoni, se non forse anche di più.
2: Diciamo il discorso della data chiaramente del 30 giugno per il discorso di sistemare i bilanci. Io credo che dal 1 luglio inizierà un nuovo mercato in casa Juventus e quindi ovviamente ci aspettiamo qualcosa di importante.
3: La storia anche di Allegri, lo vedi? Perché sì, sì, ha fatto sempre i finali di stagione più bassi della partenza? Anche per il modo di giocare, perché fino a che tu hai dei giocatori in perfetta forma, eccetera, giochi sempre sull'equilibrio.
4: Prescindere dalle oggettive difficoltà che ci possono essere all'interno della società, faccio un esempio: la Roma, c'è il diverbio, la diatriba Gasperini Ranieri. Se non fosse andata in Champions League la Roma, che cosa avremmo detto?
5: Guarda, è vero quello che dice Stefano, però credo che il Milan sia stato sabotato dall'interno da quello che ha combinato Ibrahimovic, e quello sia stato forse determinante, anche se è vero che Ibrahimovic non va in campo e i giocatori invece sì.
6: Quello che è stato detto finora lo condivido totalmente. Io l'unica cosa che posso dire è che francamente non mi entusiasma molto la formula, eh. Io sono sincero, io
4: del
6: sono
4: mondiale,
6: di quelli
4: sì,
6: che la formula non è che l'allargamento totale non è sempre sintomo di qualità migliore, è magari diciamo un allargamento per conoscere, per quanto riguarda le persone che amano il calcio, paesi che senza queste 48 squadre non avrebbero mai avuto la possibilità di partecipare ad un mondiale.
7: Maracanã!

0: E hanno parlato
1: mercato,
0: si parte, abbiamo le parole, le dichiarazioni di Manna, di Ausilio, di Carnevali, quindi andremo ad analizzare quello che hanno detto, e poi insomma c'è il mondiale che anche ieri ci ha regalato delle sorprese, possiamo dire. Due nazionali importanti nel calcio abbandonano il mondiale, sono
1: due europee.
0: Esatto, due europee, Olanda e Germania, mentre va avanti il Brasile. Ma quanta fatica per la squadra, per la nazionale di Ancelotti, che supera il Giappone
1: di misura, anche lì stavano per arrivare. Il Giappone c'è a testa altissima, sconfitta onorevole come sempre, peccato perché almeno i miei supplementari se li sarebbero meritati. Maledetti invece Olanda e Marocco, che mi hanno fatto fare le 6 del mattino, ero in condizioni pietose.
0: Io devo dire la verità, ho visto la sintesi dopo, non era possibile.
1: Beh, lo capisco, io invece ho fatto la follia, mi sono svegliato quando ho visto il gol del Marocco, volevo veramente buttarmi di sotto, ero più disperato io che i tifosi dell'Olanda.
0: E va bene ragazzi, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io saluto come sempre in cabina di regia il nostro Andrea Magliocca e tutta la squadra tecnica, Daniele Petroselli redazione con Francesco Tringani.
1: Giocano insomma, oggi
0: Sì, oggi 19. C'è 19, un'altra bella partita.
1: Sì, con la Costa d'Avorio.
0: Costa d'Avorio, Norvegia. Poi andremo un po' a vedere il quadro degli appuntamenti di oggi per quello che concerne il mondiale, entrato nella fase quella bella, quella calda, quella dell'eliminazione diretta, e quindi le partite sono più emozionanti sotto questo aspetto. Insomma, abbiamo tante cose per approfondire. Andiamo ai titoli e poi cominciamo. Brasile, botta di C, che può essere botta di Carlo, botta di fate voi, insomma, però il Brasile va avanti in questo mondiale, supera il Giappone. Olanda e Germania a casa, quindi due nazionali che hanno fatto la storia del calcio mondiale, lasciano questa competizione eliminate entrambe. Ausilio, nessuna fretta, queste le parole rilasciate ieri, non solo queste, per quanto concerne appunto il mercato, è tornato anche sulla questione palestra e Nico Pass, ne parleremo. Carnevali, costruire una squadra forte, questo è il messaggio chiaro che ha mandato il nuovo direttore della Juventus. Il Napoli è al max, sia perché oggi insomma è ufficiale, Allegri è l'allenatore del Napoli, ma anche perché, come ha detto Manna, siamo a posto, quindi è già un Napoli pronto per Max. Chiudiamo con la Roma per quanto concerne i titoli, perché tridente da sogno è quello che vuole Gasperini, ossia Malen, Dybala e Greenwood. Questo è il tridente da sogno per sognare nella prossima stagione. Greenwood che deve attendere un po', da quello che abbiamo letto.
1: Beh, ma era
0: questione di
1: era
0: tempo.
1: Preventivabile.
0: Gli hanno chiesto di aspettare e di non cadere in tentazione ai 7-8 milioni.
1: Tentazione di qualche zero,
0: insomma,
1: dici,
0: è una tentazione fortissima, è una tentazione fortissima, quindi
1: le cifre che girano,
0: mamma mia,
1: sono elevative.
0: Ricordiamo, ieri l'abbiamo ampiamente analizzato, però insomma, il desiderio di Gasperini è questo quello che ha chiesto alla società, che tra l'altro oggi chiuderà, insomma, il 30 giugno, oggi, con la situazione riguardante l'UEFA,
1: sì.
0: Con molta probabilità si potrebbe andare ad una restrizione della rosa, io ho letto
1: sì, o qualche multa, poi bisogna capire come saranno ripartiti, insomma, qualche...
0: però non vuole cedere i big, il messaggio è stato chiaro, nessuna cessione, anzi aggiungere proprio lì davanti il problema rimane l'attacco. Gasperini ha dato la linea, è quella di fare l'attacco ancora più forte rispetto all'anno scorso, che è stato il problema della Roma, che insomma mancavano i gol l'anno scorso.
1: Sì, ne subiva mancati. Pochi, ne ha segnati meno rispetto ad altri. È chiaro che se tu riesci a mantenere, Marco, una difesa solida e riesce ad aggiungere giocatori che segnano tanto, perché Greenwood

0: Quest'anno ha segnato tantissimo nelle ultime due stagioni all'Olympique Marsiglia. È vero che noi diciamo sempre che la Ligue 1 è un altro campionato rispetto alla Serie A, però il rendimento di Greenwood, anche per caratteristiche, secondo me è idoneo al calcio di Gasperini. A quel punto, anche con le difficoltà di Milan, della Juventus, e tu punti giustamente a riconfermarti quantomeno in zona Champions.
1: Va bene, vediamo, vediamo, perché poi il mercato di fatto non è ancora iniziato, cioè non ci sono al di fuori del Milan che ha mandato un segnale fortissimo, l'abbiamo detto ieri con l'acquisto di Gonçalo Ramos, poi possiamo discutere sulla cifra e anche sul fatto renderà o non renderà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però il messaggio è arrivato dal Milan, le altre ancora sono in attesa di
0: Eh
1: capire
0: sì.
1: che colpi faranno e quindi c'è di fatto un generale immobilismo nel calcio italiano.
0: Siamo anche un po' abituati
1: Sì,
0: ormai,
1: sì,
0: eh.
1: sì, sì, ma
0: Chiudere grandi colpi, quello del Milan non è un'eccezione.
1: ieri, dunque, poi dopo andremo a sentire un po' singolarmente le parole dei direttori sportivi, degli amministratori legati di tre squadre che ieri abbiamo raccolto grazie al lavoro sempre di Tutto Mercato Web. Ringraziamo anche il direttore Niccolò Ceccarini che ieri era all'evento di
0: Certo.
1: Rimini per il via appunto del calciomercato. Sentiremo Manna che io faccio un riassunto velocissimo perché poi nello specifico dopo sentiremo i passaggi, però Manna ha detto siamo a posto, cioè il messaggio che ha mandato arriva Massimiliano Allegri, di fatto ieri poi non era ancora ufficiale quando ha parlato, poi è
0: No,
1: diventato
0: perché c'è ancora la risoluzione
1: esatto,
0: in ballo col
1: però
0: Milan,
1: insomma
0: questione di tempo.
1: Max si è preso il Napoli e lui ha detto fate tanti nomi ma noi siamo a posto, e quindi ha parlato anche di Lukaku che rientrerà, ne parlerà con il calciatore, poi sentiremo, però il messaggio ha detto siamo a posto, cioè se in questo momento abbiamo avuto tutta una serie di problemi, però noi siamo una squadra a posto e quindi parleremo, come dire, l'allenatore vuole vederli tutti e poi da
0: E
1: lì
0: valutarli,
1: si valuterà.
0: normale.
1: E io ieri ho detto questa squadra così già parte per lottare per lo scudetto, cioè c'è poco da dire e non ci sono alibi per nessuno. Non si può partire certo dicendo dobbiamo rientrare nelle prime quattro. No, Napoli parte per lottare per lo scudetto, poi vediamo quale sarà il mercato,
0: Sì,
1: ma
0: non
1: già
0: per
1: così
0: vincerlo a
1: vince un altro
0: 4-4-8, ma
1: scudetto.
0: per lottare, sì.
1: Queste le parole di Manna, no? Sostanzialmente siamo a posto. Poi ha parlato Ausilio. Ausilio ha detto: ma nessuna fretta, non capisco perché dobbiamo essere così, diciamo, frettolosi. Noi siamo già forti. E quindi ha parlato, poi sentiremo quello che ha detto su Palestra e Nico Pass nello specifico per farci appunto un'idea e condividerla con i nostri ospiti. Però il messaggio che ha mandato è chiaro: nessuna fretta, c'è tempo, ma noi siamo già forti. E
0: Anche
1: quindi.
0: qui, insomma, valutazione della rosa.
1: Vabbè, valutazione della rosa è una squadra che ha vinto il campionato italiano e la Coppa Italia, quindi di fatto non ha tutti i torti nel dire siamo forti così, quindi siamo già una squadra competitiva in questa maniera. Poi arrivano le parole di Carnevali che ha parlato, ha toccato tanti temi, ha dato
0: Sì, molti.
1: anche, secondo me è stato anche chiaro su certi punti, su certi giocatori, e ha fatto capire anche che cosa è successo. Con alcune, diciamo, situazioni
0: Beh,
1: nello specifico,
0: in
1: mi riferisco a
0: alcune,
1: Colomani, ad esempio, no?
0: esatto,
1: Poi ne
0: è stato
1: parliamo.
0: molto
1: Molto
0: chiaro,
1: chiaro, molto
0: chiarissimo.
1: chiaro. E anzi, devo dire che dei tre, secondo me, è stato il più chiaro di
0: Sì,
1: tutti, sia, diciamo,
0: decisamente.
1: nell'indicare le strategie, sia nel farci capire che cosa era successo precedentemente in altre situazioni. Però lui ha detto: costruiamo una squadra forte, cioè il concetto che abbiamo estrapolato, no? Quindi, Manna, tutto a posto, siamo a posto. Ausilio,
0: Niente fretta,
1: niente, nessuna fretta, siamo
0: mettiamola
1: forti,
0: così.
1: nessuna fretta. Carnevali dice: costruiamo una squadra forte. Questi sono le tre, diciamo, i tre concetti che possiamo estrapolare.
0: Dei tre
1: Poi,
0: direttori.
1: ripeto, poi nello specifico ci andiamo dopo. Sai, mi domandavo, no, in base a quello che hanno detto loro, chi può veramente, qual è quello più convincente, cioè nel senso,
0: Più credibile.
1: ma credibile.
0: O
1: Quello che
0: perlomeno a
1: può
0: livello di
1: veramente fare il
0: strategie più
1: progetto,
0: credibile.
1: diciamo, più intrigante, più vincente, quindi la strategia più di
0: Sì, è più
1: questi tre,
0: funzionale.
1: quello che può aver convinto. Poi, quando lo andiamo a sentire, magari nello specifico possiamo alimentare questo tipo di concetto, no? È chiaro che nessuno può svelare i punti deboli, in questo momento,
0: Ma c'è
1: no?
0: anche la ragion di Stato, le dichiarazioni alla stampa vanno in un modo, poi le analisi magari e le operazioni vanno in un
1: Allora,
0: altro.
1: io dico che quello più preciso,
0: Ah, vediamo, qual è quello che ti convince?
1: secondo me, no, Allora, quello che non so se mi ha convinto di più, però quello che mi ha
0: più chiaro, insomma.
1: Esatto, per me è stato Carnevali. Perché ha spiegato anche la situazione di Colomani più nel dettaglio e anche su altre situazioni che
0: sì,
1: poi
0: molto
1: sentiremo.
0: Dritto al punto,
1: è andato dritto al punto. Cioè, detto, gli altri hanno, secondo me, per carità, Ausilio ha spiegato la situazione di Palestra e poi sentiremo nel dettaglio, ha spiegato la situazione di Nico Pass e sentiremo anche quella. Però ha anche fatto capire che siamo noi che stiamo agitando le acque sull'Inter che ancora non ha fatto colpi, ma in realtà non c'è nessuna fretta, e da una parte è vero perché il mercato è lunghissimo, però ha detto noi siamo forti, siamo una squadra...
0: Beh, una squadra, dice, siamo già una squadra
1: sì,
0: molto competitiva.
1: Tanto però salutano Dumfries, salutano Sommer,
0: più tutti gli svincoli che per carità ormai erano giocatori arrivati a fine corsa, ma numericamente vanno sostituiti.
1: E poi c'è Manna che secondo me anche lui è stato molto chiaro, cioè ha fatto anche capire che quando lui dice siamo a posto, io credo che si riferisca al fatto, cioè se non vendiamo qualcuno non è che possiamo andare a fare le follie, insomma,
0: no,
1: questo è il discorso.
0: Anche se questo è un discorso che vale quasi per
1: esatto,
0: tutti, ora
1: esatto.
0: Al di là del caso Gonzalo Ramos, poi io credo che Marco sia Ausilio che Manna in realtà dicano che non c'è fretta, che le squadre sono competitive, ma ovviamente hanno nella loro idea anche magari, non voglio dire di rinforzare enormemente, ma di puntellare queste rose, perché comunque sia Napoli e Inter qualcosina
1: ad oggi tu chi,
0: fare.
1: A chi credi di più?
0: Sai
1: così
0: che
1: lo chiediamo anche agli ascoltatori
0: per il lavoro
1: 331-8200.
0: Io dico la mia, ti devo dire la verità. Chiaro, il più chiaro è stato Carnevale, anche se per tipo di lavoro che ha svolto ultimamente a me piace molto Manna. Lui ribadisce che la squadra è forte, ma in realtà è uno che lavora. Calaili lo sta lavorando da settimane per l'esterno a destra, ora si è inserito all'Inter, però si è portato avanti nei discorsi. Lì sono curioso di capire con Allegri, ecco, come si troveranno, perché Allegri si dice deve valutare anche il portiere, deve valutare altri reparti, quindi poi molto sarà dettato dalle scelte e dalle linee di Massimiliano Allegri, però a me piace molto Manna.
1: Ti ha convinto di
0: mi
1: più.
0: Convince Manna,
1: ok,
0: sì.
1: Ti ha convinto Manna,
0: vedo,
1: ripeto,
0: la gestione fra dichiarazioni e operazione sono
1: poi,
0: due cose
1: poi dite la vostra tranquillamente al 331 8200 213. Apriamo subito con un audio perché poi andiamo anche ad un altro tema, vai.
2: Buonasera Maracanà, per quanto riguarda le parole d'Ausilio, diciamo, per me è stato molto chiaro, anche se da un lato non vogliamo lamentarci nei tifosi, però diciamo nell'ambiente Inter si sentiva questa possibilità di scavare un solco tra quelle che erano le tue rivali interne, quindi Napoli, Juve, Milan, il Como, perché l'anno prossimo io penso che il Como lotterà per il campionato, varie Atalanta, in sostanza no. Prendere subito dei giocatori tipo Palestra, quel che sia, comunque rimpiazzare gli svincolati e quindi prepararsi già subito alla nuova stagione e scavare un solco importante. Ma da quello che è emerso, che bene o male sarà un mercato come tutti gli anni di occasioni, quindi dobbiamo aspettare a vedere quale situazione si sbloccherà prima.
1: Sì, ma tanto mi sa che è un po' per tutti il mercato delle occasioni, non credo che ci siano strategie diverse.
0: Qui c'era un messaggio
1: di
0: Antonio, diceva in un mercato senza soldi per le italiane, con il mondiale di mezzo, tra l'altro tu lo dicevi ieri giustamente Marco, penso che sia scontato che i colpi arriveranno più avanti, dove le grandi d'Europa dovranno sfoltire gli esuberi e possono abbassare le pretese, tanto le italiane ormai possono prendere solo le briciole, abbiamo visto, ecco.
1: Però sai che non sono molto d'accordo con questo messaggio su un discorso, secondo me le operazioni si devono fare prima del mondiale, perché ad esempio se tu hai dei giocatori che fanno il mondiale, hai degli obiettivi, è un rischio aspettare il mondiale.
0: Quello
1: perché
0: sì, te le devi lavorare prima.
1: Secondo me devi lavorare,
0: certo,
1: prima.
0: Chiuderle, cioè, prima è molto complicato, Marco, perché il mondiale inizia.
1: E ti dico un'altra cosa,
0: giugno.
1: Che questo colpo del Milan di Gonzalo Ramos, secondo me cambia anche delle cose con chi andrà a trattare col Paris Saint-Germain adesso. E dopo sentiremo Carnevali, perché
0: quindi il riferimento
1: un po'
0: è chiaro alla
1: Juventus. Sì, perché adesso quella cifra lì che tu hai dato Gonzalo Ramos, che di fatto era un'alternativa, e anche Colomani è un'alternativa.
0: Ma Colomani è proprio un esupero, non ha giocato
1: e
0: al Parigi quest'anno.
1: Quindi, sai, questo porta a far sì che potrebbe cambiare la valutazione, no, da parte del Paris Saint-Germain di questo calciatore che magari vuole fortemente la Juventus. Cioè, questa operazione fatta dal Milan può portare,
0: portare il pari ad abbassare un
1: po', ad alzare.
0: Ah, tu dici perché i parametri dici, vedono che arrivano, vengono, cioè, rispettati.
1: Nel senso, ho venduto un giocatore che è un'alternativa a quella cifra perché devo, infatti dopo lo sentiremo chiaramente, Carnevali dice è una questione economica.
0: Beh, ma questo è chiaro,
1: non è che
0: da
1: c'è
0: tempo,
1: c'è dell'altro, quindi...
0: Pensavo tu dicessi che avendo accettato già tanti soldi per Gonzalo Ramos potessero
1: permettersi. No, secondo me sono cari pure loro, se li fanno pagare cari i giocatori in questo momento, perché hanno capito che chi vuole poi, cioè dei giocatori che magari qualcuno vuole, e allora alzi un po' la posta, che poi ci sta in queste strategie in questo momento. Però secondo me è sempre meglio, se hai degli obiettivi, ripeto, che fanno il mercato, muoversi prima e non durante il mondiale, perché il mondiale può anche cambiare. Cioè, un giocatore che tu stai mirando e fa un buon mondiale, o comunque si mette in vetrina, cambiano un po' le cose.
0: Certo,
1: se hai degli obiettivi,
0: le valutazioni
1: che appunto fanno
0: cambiano, Marco, in base
1: comunque dai, vediamo, perché ripeto, abbiamo veramente un'estate intera per diciamo così parlare delle trattative di mercato che riguardano un po' tutte le squadre. E vediamo insomma che succede sotto questo aspetto. Carnevali dovrà fare anche delle operazioni in uscita, così come le altre, perché le operazioni in uscita non riguardano soltanto la Juventus, come abbiamo detto,
0: no,
1: prima, la Roma, eccetera. Quindi poi
0: tanti devono
1: andranno a degli accordi con la UEFA per capire chi non rispetterà determinati parametri. Allora, 331 8200213 per i vostri messaggi. Poi, dando un'occhiata al mondiale, io voglio far subito una polemica.
0: Parliamo anche di campo.
1: Quanto ci abbiamo? 24? La facciamo dopo, allora, polemica.
0: Addirittura, una polemica lunga.
1: No, però sentiamo un messaggio al 331-8200-213, poi andiamo a leggere una news. Io purtroppo oggi ho un problema col computer, come sempre, ormai io sono accompagnato, c'ho un
0: rapporto. Devi dribblare
1: con il computer, c'ho un rapporto che...
0: Singolare,
1: mettiamola
0: così.
1: Vabbè, dai.
3: Ciao Marco, ciao Lucio.
0: Ciao Antonio.
3: Io le parole d'ausilio le trovate oneste, sinceramente.
1: Poi lo sentiremo.
3: Non sono state tanto di circostanza. Ha detto le cose come stanno. L'Inter oggi deve comprare due difensori e un esterno. E se trova un centrocampista di qualità. È stato onestissimo. E come ho detto anche ieri, per me le sei squadre di Serie A ormai devono aspettare gli esuberi delle big europee, che questi verranno fuori dopo ad agosto. E poi l'Inter secondo me ha riportato in casa un giocatore che vuole mezza Europa, quindi qualche qualità, che è Stankovic. Ha detto che verrà valutato, secondo me male non è. E poi c'è Pavard, che se non si è dimenticato come si gioca a pallone è pur sempre un giocatore valido.
1: Allora, quindi ottimismo da parte di Antonio in casa Inter. Dunque, poi volevo recuperare un altro messaggio che riguarda il mondiale. Alberto ci scrive: ciao ragazzi, il calcio europeo sta sottoperformando, forse lo sopravvalutiamo. Altra considerazione, una rivalutazione del calcio difese e contropiede del Paraguay ed altre difese organizzate del Marocco. Alberto, sì, io sapevo che usciva fuori questo concetto. Che
0: allora, c'è un distinguo secondo me da fare, Marco.
1: Sì, fallo tu, perché io sono stanco.
0: Se mi permetti,
1: sono già
0: insomma,
1: stanco io.
0: Innanzitutto noi dobbiamo, secondo me, diversificare. Un conto è una competizione come il mondiale, che si snoda massimo su 8 partite. Un conto è costruire una stagione, un progetto. Quindi un campionato non si può impostare, tra l'altro, ma
1: vediamo,
0: non si può impostare allo stesso modo di una competizione ad eliminazione diretta. Queste squadre possono essere parzialmente giustificate. Il Paraguay ha proposto molto poco. Uno, perché la competizione è sviluppata su pochi turni.
1: Ma perché Paraguay manco pensava di passare turno.
0: E anche perché il divario tecnico con le nazionali più forti rispetto a quello del Paraguay è talmente ampio che l'unica
1: volta,
0: proposta
1: due.
0: Che puoi fare
1: in fondo
0: è
1: così
0: proposta, che è impensabile. Già il fatto di aver raggiunto gli ottavi di finale più del massimo del Paraguay. E poi dico, in realtà il Marocco, difesa organizzata, ma è una squadra che
1: organizzata
0: gioca
1: pure in attacco.
0: Io l'ho vista la partita di questa notte, l'ho viste le partite del Marocco. Il Marocco questa notte ha meritato di vincere, non ha giocato una partita a ritmi forsennati, faticato in avvio, ma poi ha impostato la partita. Verbruggen ha dovuto fare 3 o 4 parate sia nei tempi regolamentari che nei supplementari.
1: Cioè, allora
0: no, una squadra che gioca 4-2-3-1.
1: Se vogliamo ridurre il Marocco
0: tecnico
1: ad una squadra difensiva,
0: no, Marco, è più offensiva
1: vuol dire non vedere il calcio, vuol dire portare avanti una propria idea con la convinzione che sia quella giusta.
0: Ma una discreta organizzazione difensiva.
1: È come il Como,
0: però...
1: no? Quando noi parlavamo del Como quest'anno.
0: Paragone.
1: Il Como è una squadra organizzata difensivamente, ha fatto delle partite anche chiuse, ma poi sa sviluppare calcio. E allora non è che possiamo dire che il Marocco ha rilanciato la difesa, il calcio difensivo. Quello l'hanno fatto il Paraguay e il Giappone. Perché il Giappone pure ha fatto quel tipo di partita. Cinque difensori.
0: Meglio, finché ha potuto, ha provato,
1: bassi,
0: poi il Brasile ha messo
1: di
0: dentro un altro giocatore offensivo.
1: Poi sul Brasile ne parliamo tra poco.
0: Sì, dopo.
1: Però diciamo, il Giappone aveva impostato la partita in quella maniera. 5-4-1, blocco basso, provo a ripartire perché sono una squadra nettamente inferiore, perché bisogna dirlo qualitativamente,
0: sì,
1: anche se
0: neanche così nettamente,
1: vabbè, anche se il Brasile non è niente di così esaltante dal punto di vista qualitativo, però voglio dire, affronti il Brasile e tu sei comunque una nazionale inferiore, fai quel tipo di scelta. Però non è che la riscoperta del calcio difensivo adesso vuol dire che tu puoi fare una stagione o un mondiale in quella maniera per poterlo vincere. Questo è il concetto che io proprio non...
0: No, un conto
1: lo sapevo che sarebbe uscito.
0: Un conto è organizzazione,
1: perché già da
0: difensiva.
1: Ieri, ah, vedi, se te metti tutto dietro, sì, ti può dire bene.
0: No, poi tra l'altro ci puoi costruire un torneo ad eliminazione diretta, peraltro sì, non arrivi neanche in fondo. No. Pensare di impostare un campionato, una stagione,
1: e devo dire
0: progetto.
1: La verità, il Brasile, già sto anticipando un tema, è stata brutto, perché il Brasile è brutto. Però se tu gli dai la possibilità di venire
0: tempo.
1: Sempre dentro casa,
0: beh, quando diventi
1: tu
0: troppo
1: go,
0: passivo,
1: prendi.
0: Infatti,
1: non c'è niente, cioè
0: perso.
1: Devi sperare, devi accendere tanti lumicini, pregare che va sempre la palla fuori, perché prima o poi il gol così te lo porti dentro
0: Suzuki
1: e lo prendi.
0: Suzuki ha fatto dei miracoli già prima.
1: Ha fatto già dei miracoli, altrimenti erano capitolati prima. E qui, ripeto, un Brasile brutto, però se tu gli dai la possibilità al nemico di stare sempre dentro, è chiaro che
0: sì,
1: la percentuale
0: che ha delle giocate,
1: esatto, la percentuale che il gol te lo possa fare è elevatissima. Poi può pure andare bene, però una volta, due, che quella è la regola per cercare di arrivare ad un risultato. E io lo sapevo che sarebbe uscito questo concetto,
0: no, ma poi un conto
1: da ieri sera.
0: È organizzarsi difensivamente, un conto
1: però
0: è
1: il Paraguay e il Giappone non hanno mostrato piede. Niente da questo punto di vista.
0: Il Giappone finché ha potuto qualcosa ha mostrato, e mi sento
1: il Giappone
0: di dire,
1: è stata una squadra come possiamo dire atleticamente intensa,
0: molto tonica,
1: tonica,
0: ha fatto un buon girone, però ha fatto un buon calcio,
1: insomma, ma buon calcio.
0: No,
1: quello visto ieri non mi è piaciuto.
0: Nel primo, nel secondo si
1: era
0: è schiacciato troppo.
1: Sì, ma era scritto che prendevano il gol, era proprio scritto, cioè ci potevamo scommettere. Poi ripeto, la fortuna ti può aiutare, perché poi lo prendi in quella maniera così alla fine, se no vai quasi ai tempi supplementari.
0: E Alberto dice che ti stava solo provocando, ti
1: no,
0: faceva arrabbiare
1: no,
0: un pochino.
1: Ma non è per Alberto, lo sapevo che sarebbe uscito questo
0: discorso,
1: Alberto. Perché è da ieri che leggo questa cosa qui, ma che a me sembra veramente assurdo. Poi per carità, magari vince il Mondiale il Paraguay e gli facciamo i complimenti.
0: Il
1: allora,
0: grande Gustavo Alfaro.
1: Sì. Allora, andiamo in break e poi parliamo anche del Brasile.

0: Hai capito? Stiamo vedendo delle immagini, sono tutti belli abbronzati già.
1: Non noi, Marco.
0: Tranne noi.
1: Noi non lo siamo.
0: Bianchi, facciamo veramente...
1: Devo dire, Carnevali ha sempre
0: Carnevali,
1: una
0: abbronzatura proprio, abbronzatissima, abbronzatissimo. Vabbè, dai. Allora,
1: sì,
0: 331-8200-213 per i vostri messaggi. Sentiamo un audio al volo, vai.
2: Buongiorno ragazzi, sono Rosario della Calabria.
1: Ciao Rosario.
2: Voglio fare il contrario, voglio farvi io la domanda. Se voi avreste la possibilità nella vostra squadra del cuore di inserire o il miglior Messi o il miglior Maradona nei momenti migliori, chi scegliereste tra questi due? Allora lì abbiamo la risposta, chi è il migliore tra i due.
1: Io credo non
2: avremo
1: mai...
2: Se io avessi la possibilità di sceglierlo, prenderei Maradona tutta la vita. Ciao ragazzi, saluti.
0: Ciao, saluti.
3: Beltran.
1: Beltran. No. Ognuno darebbe una risposta differente,
0: no, vabbè,
1: anche qui, Marco.
0: Stiamo parlando, se tu dici il migliore, stiamo parlando, è una scelta durissima.
1: Io non credo che tutti risponderebbero o solo Maradona o solo Messi.
0: Non è che c'è tutto.
1: Credo si dividerebbe anche lì.
0: Migliore e migliore non è che c'è tutta questa differenza, ripeto. Poi se tu mi dici altre caratteristiche, che ne so, se prendo per esempio Messi, so che dura tanto.
1: Sì, dura Maradona tanto, è più longevo.
0: Minore.
1: Credo lui sia un discorso molto ipotetico. Lui credo lo inserisca nella squadra
0: ideale.
1: È
0: una bellissima domanda, ma...
1: Però noi dobbiamo anche pensare al Messi non di adesso, che è comunque eccezionale. Ma il
0: Messi
1: da adesso migliore,
0: è forte, ragazzi.
1: Sì, ma noi non dimentiamoci quello che era nel momento del massimo. In quel momento era un giocatore che non prendevi. Come
0: ma
1: Maradona,
0: non prendevi manco Diego, perché Diego non
1: erano due giocatori,
0: nemmeno...
1: i difensori sia di quell'epoca di Maradona che anche di Messi, dove ancora non era l'epoca del VAR, ancora i calci c'erano gli attaccanti, i difensori ti dicono non solo non riuscivo a marcarli, ma non riuscivo neanche a fargli
0: poi,
1: il fallo.
0: Allora ti dico, io ti rispondo
1: poi, vabbè,
0: così,
1: insomma, Marco,
0: io prenderei,
1: ci possiamo restare per ore,
0: no, io prenderei Diego per il semplice motivo perché, a parte che forse diciamo l'ho vissuto in un'età diversa,
1: sì, anche quello. Io
0: e
1: forse
0: poi c'è da
1: Messi.
0: Dire che per carisma prenderei lui, però tecnicamente
1: sono preferenze molto, molto soggettive secondo me, Marco. Come chiedere se ti piace più Rembrandt o non lo so Escher. Sono due grandi artisti con degli stili differenti. Uno può preferire uno stile o l'altro, però sono due grandi artisti.
0: Se c'è un altro audio prendiamolo e poi andiamo a un altro concetto, dai, velocemente.
4: Ciao Marco, Antonio da Lucca. Ma più Ciao, che Antonio. Diciamo una disfida fra difensivisti e gioco totale, sembra una differenza tra chi ha più fame e chi ne ha meno. I giocatori del Paraguay, modestissimi, ma correvano da tutte le parti come degli indemoniati.
0: I
4: tedeschi erano più compassati.
0: Questo è vero.
4: Mi sembra, e lo stesso il Marocco. Mi sembra che la differenza fondamentale sia fra chi ha voglia di emergere e chi invece ha la pancia piena.
0: Beh,
4: tu cosa ne pensi?
0: Anche questo è un concetto. Ciao, grazie. Anche questo
1: una partita
0: è...
1: eliminazione diretta esalta di più questo discorso.
0: Sì, però è anche vero una cosa. Per esempio, il Marocco anche contro il Brasile aveva dimostrato una bella organizzazione.
1: Il Marocco è una squadra forte. Il
0: Marocco è arrivata quarta
1: tecnica
0: all'ultimo mondiale, non ce lo dimentichiamo. Dunque, Massimo dice: domanda molto intelligente del telespettatore. La risposta è una sola: Diego Armando Maradona, ovvio. Ma io di ovvio non credo che sia.
1: No, è un punto di vista soggettivo.
0: Massimo, è ovvia per te. Non è che possiamo far passare quello che è ovvio per te, è ovvio per tutti. Non è ovvio, non è ovvio, perché
1: ovvio
0: stiamo parlando di due grandi calciatori
1: individualmente. Ma invece sul Brasile che volevamo dire? Marco?
0: Ma sul Brasile
1: apriamo un altro tema.
0: Sul Brasile
1: qual era la provocazione
0: allora, io,
1: che volevi fare
0: ma
1: su
0: sai che cos'è?
1: Brasile.
0: La narrazione di appena finita la partita, ma da tutti, dai commentatori, da chi ha scritto oggi, l'esaltazione di Carlo Ancelotti. Io non ci vedo niente di così esaltante in questo Brasile di Carlo Ancelotti, cioè nel senso ieri è stata fatta il mago Carlo, le scelte di Ancelotti, cioè io voglio dire, allora se noi dobbiamo fare sempre un concetto, allora se noi siamo dobbiamo essere di parte perché Ancelotti è italiano, perché Ancelotti ha vinto tanto e quindi dobbiamo rispettarlo, è un altro discorso, sono il primo a dire, a me io impazzivo come calciatore per Ancelotti. allenatore che ha vinto tanto, ha allenato sempre grandi squadre, quando non ha allenato grandi squadre ha avuto delle difficoltà anche lui. Però io non capisco perché dobbiamo il mago Carlo, l'esaltazione di questa, diciamo, vittoria di ieri sera, come se l'ha vinta lui perché ha fatto i cambi. Ma ci mancherebbe pure che sbagliava i cambi un allenatore come Ancelotti. Parliamoci chiaro, allena il Brasile, pur non avendo una qualità eccelsa, alleni il Brasile, cioè non è che alleni la Costa d'Avorio, che attenzione poi magari può fare qualcosa, oppure Capo Verde o il Curaçao, cioè alleni il Brasile e hai comunque un'impalcatura di calciatori che non possono avere altri allenatori. Poi possiamo dire, ma questo non è il Brasile più è un altro discorso, e sono d'accordo, perché il Brasile a me non mi impressiona come squadra, non mi ha impressionato e continua a non impressionarmi. Cioè ieri io, se devo sottolineare, una fiammata nel secondo tempo di una squadra che dice: è entrato Hendrix, ha cambiato la partita. È entrato un ragazzo che ha fatto il suo, che è un giocatore comunque molto interessante, però che non è la mano di Carlo Ancelotti. Cioè che fa? Non lo fa entrare? Hanno fatto un primo tempo inguardabile, sotto ritmo, lenti, tutti i giocatori volevano la palla addosso, non si muoveva nessuno, non c'era un movimento senza palla. E io l'esaltazione oggi di Ancelotti non la faccio, ve lo dico subito.
1: No, esaltare il Brasile sarebbe sbagliato.
0: Non la faccio, non è perché
1: Ancelotti.
0: Italiano devo... Allora uno mi ha scritto: perché tu sei antimilanista, un'altra cazzata che uno deve sempre...
1: Sì, come se poi Ancelotti fosse legato solo
0: che c'entra
1: al Milan,
0: con Ancelotti non c'entra,
1: no,
0: proprio
1: c'entra
0: niente
1: tanto, ma
0: vabbè, ma in questo momento
1: solo
0: non c'entra niente. Io giudico, no, quello che niente vedo, che me ne frega a me del Milan e dell'Inter quando vedo una partita del mondiale. Però qui è la mentalità proprio ormai offuscata di chi commenta e di chi vede il pallone, di chi, insomma,
1: vabbè,
0: è un altro discorso
1: esterni.
0: Però io ti ripeto, non io l'ho detto, scritto subito, non esalterei nulla, anzi dico che il Giappone con quel tipo di calcio che ha scelto, che qualcuno poteva dire, ma poteva giocare solo così, prima o poi il gol lo prendi e ti deve andare solo bene a non prenderlo. E quindi ti rintani. Io vedevo la partita ieri sera, ho detto, ma questi il gol lo fanno. Anzi, la mia cosa è stato il vantaggio del Giappone, che è stato quasi inaspettato per quello che era il primo tempo, insomma.
1: Sì, beh, il Giappone ha fatto poco, più organizzato nel primo, molto passivo nel secondo, troppo. Secondo me la via è un po' nel mezzo, Marco. Ancelotti ha avuto dei meriti, secondo me, ieri inserendo Hendrik, a sorpresa in realtà anche togliendo Mateusz Cunha. Io sul momento ero rimasto un po', non voglio dire sbigottito, ma un po' stupito. Invece ha avuto ragione. Credo abbia letto bene, abbia indicato lui nell'intervallo ai giocatori di iniziare a mettere tanti palloni al centro, perché nel primo tempo non c'era stato un cross e nel secondo tempo ne abbiamo visti, soprattutto nell'avvio, tantissimi. È una buona lettura di Ancelotti, ma è una buona lettura, di certo non vedo un qualcosa di stratosferico. In medio stat virtus, il Brasile ha fatto un buon secondo tempo, niente di formidabile. Ancelotti ha fatto una buona lettura, convincente, niente di stratosferico, di fantasmagorico. Quindi bravo Ancelotti, ma nel limite della normalità, bravo il Brasile nel limite della normalità,
0: ripeto.
1: E poi ecco, razionalizziamo, il Giappone è un avversario ostico, secondo me era uno dei peggiori che potesse affrontare, ma siamo ancora solo ai sedicesimi di finale, quindi ecco,
0: questo,
1: è presto.
0: Tu la partita stavi andando ai supplementari,
1: esagerata.
0: Stavi andando ai supplementari perché hai avuto quella fiammata nel secondo tempo, poi dopo si è ricalato di nuovo, cioè... Io ripeto,
1: anche per colpa dell'hydration break, te lo
0: sì,
1: dicevo,
0: sì,
1: però
0: tutto quello che volete, però ecco, poi dice ha indovinato la sostituzione di Martinelli, ma a me mi è sembrata quasi una sostituzione, sono quelle che dici mi gioco l'ultima carta, butto dentro uno lì in mezzo, cioè non ci vede.
1: Sì, non era scontato togliere Mateusz Cunha, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, ho capito, ha tolto
1: quello,
0: uno, però voglio
1: beh,
0: dire
1: ha tolto il centravanti.
0: Vabbè, in quel momento ha
1: ripeto, cercato... Se non è una buona lettura, buona.
0: Sì, ma niente di così esaltante, ti
1: sì,
0: ripeto.
1: Da
0: finita la partita, la mossa di Ancelotti, no, la mano d'Ancelotti, Ancelotti, ho detto io, vabbè, evidentemente
1: mezzo,
0: vedo un altro,
1: nella normalità,
0: un altro tipo di calcio e forse sbaglio io.
1: Io non parlo solo di fortuna perché io sono molto poco fatalista.
0: No, Ancelotti ce l'ha la fortuna.
1: Ce l'ha la fortuna, io però,
0: ragazzi,
1: sai, io
0: guardate
1: credo la fortuna sia l'ultima cosa.
0: Sì,
1: che
0: ma
1: conti.
0: La fortuna serve nella vita, io lo dico
1: certo,
0: sempre, serve
1: però
0: a quelli
1: quando...
0: bravi. Perché la fortuna ti aiuta sempre.
1: La fortuna aiuta gli audaci e
0: sì,
1: i bravi,
0: sì.
1: Però secondo me ecco, chi dice Ancelotti è più fortunato che bravo, è molto
0: no,
1: fortunato.
0: Io questo non lo dico, però dico che la fortuna ce l'ha. Però, è come Arrigo Sacchi, Arrigo Sacchi per me è stato un allenatore fortissimo, ma pure fortunato.
1: Però è così, non è così
0: fortissimo,
1: molto
0: però bravo. La fortuna ce la devi avere, perché poi insomma è
1: se,
0: fondamentale.
1: Se c'è, se
0: nello
1: c'è,
0: sport
1: ti
0: è
1: aiuto,
0: fondamentale.
1: Ma sì, il, un
0: è
1: po' di casualità, però le sport. Carriere ultra decennali, secondo me la fortuna incide.
0: No, ma per carità, però ci sono degli episodi che ti cambiano la vita delle volte.
3: Cuore, cervello,
0: un po'
3: di
0: culo.
1: Quello
0: ci deve stare, una bella fetta ci deve stare pure di quello. Allora, intanto l'Inter ha salutato Acerbi, ha salutato
1: sì,
0: Darmian,
1: oggi, Darmian,
0: ha salutato Sommer, ha salutato De Vrij, quindi
1: vabbè,
0: nessuna
1: dovrà,
0: fretta perché insomma
1: vanno,
0: poi
1: però
0: questi si sostituiscono.
1: Rimpolpare la rosa e poi andrà a fare,
0: vai,
1: anche
0: allora,
1: banalmente in maniera numerica.
0: Vai con un audio.
5: Ciao Marco, Robertino da Torino. Io sono assolutamente d'accordo con te sulla questione di Mago Ancelotti, perché ieri sera è stato fortunatissimo e onestamente vediamo il prossimo turno cosa combina. Ma ti dirò di più, io l'allargo a tutto il commento che viene fatto costantemente su italiani, ex italiani, quello che non ha scelto l'Italia è andato in Brasile, cioè veramente insopportabile. Godiamoci questo mondiale, ma basta la questione dell'Italia, basta, non se ne può più.
0: Sì, godiamoci assolutamente il mondiale. Vai un altro, dai.
6: Ciao Marco, ciao Lucio, ho notato una cosa durante le partite di questo mondiale, che l'attaccamento alla maglia, sia da parte dei calciatori e sia da parte del tifoso, del popolo, cioè rispetto all'Italia soprattutto è anni luce diversi, cioè noi italiani non siamo attaccati all'Italia e alla nazionale come lo sono gli argentini, i marocchini, come lo sono i paraguayani, come lo sono tantissimi, i giapponesi. Io vedo nazionali come l'Italia, che si va a vedere la partita ma non c'è calore, non c'è trasporto, ma lo stesso vale per gli olandesi e per i tedeschi che sono andati fuori, lo stesso lo vedo anche, ma anche nella Spagna. Noi europei siamo molto più freddi con la nostra nazionalità, la nostra patria.
0: Ma non lo so, dai, non lo so. Poi per me in questo campionato ti dico che ci sono due squadre europee che secondo me sono più forti di tutti. Poi vediamo come va a finire.
1: E quello è un discorso tecnico. Secondo me anche qui c'è un distinguo, Marco. Quando la nazionale raggiunge il palcoscenico di un mondiale, anche la partecipazione del pubblico cambia.
0: Sì.
1: Se l'Italia fosse stata al mondiale ci sarebbe stato un attaccamento
0: io
1: differente.
0: Io una cosa su Antonio che secondo me ha ragione è che noi italiani siamo italiani soltanto quando la nazionale
1: sì, beh, ecco,
0: va
1: questa
0: bene,
1: è una puntualizzazione
0: bene,
1: correttissima.
0: Allora scende a vincere tutti
1: poi,
0: in piazza.
1: Altrimenti, anzi, cioè,
0: però,
1: noi abbiamo italiani che antitifano l'Italia,
0: esatto,
1: pensa.
0: Anzi, sono l'appartenenza è molto più forte di gente che sta all'estero, che sente questo valore molto più forte,
1: quello può avere
0: molto
1: senso.
0: Più diciamo sentito rispetto a noi. Rispetto a noi nel nostro paese. Però, sai, culturalmente noi
1: sì.
0: Siamo molto frazionati. Siamo molto campanilisti, no?
1: Beh, il paese delle signorie,
0: esatto.
1: Quindi
0: pensiamo al nostro orticello, capito? Il romano è così, il napoletano un altro modo, il milanese, il torinese, dalle altre parti credo che ci sia
1: meno.
0: Un forte proprio attaccamento alla nazione.
1: Poi devo dirti la verità, Marco,
0: molto più forte
1: in
0: ma
1: Sud America,
0: in generale,
1: devo dire,
0: in generale.
1: Giustamente
0: i sudamericani sono proprio attaccati,
1: i sudamericani e i centroamericani vivono anche proprio la nazionale,
0: hanno una dignità fortissima,
1: però
0: da
1: è proprio
0: questo
1: un fenomeno diverso.
0: Sono
1: sull'attaccamento al campo. Ora non voglio fare il populista, non ci voglio neanche perdere troppo tempo, Marco, però devo dire che ora il Giappone nel secondo tempo è stato troppo passivo, ha subito il gol anche con merito probabilmente di quello del Brasile del 2-1, però l'attaccamento e la dignità che hanno messo i giocatori in campo, ora ripeto, non è una cosa populista, non voglio dire che i giocatori italiani della nazionale italiana non abbiano attaccamento, sarebbe una follia, una castroneria, però ecco, vedere quella sorta di morte onorevole, sconfitta, sportivamente parlando, quella sconfitta onorevole, lacrime e disperazione, ecco, mi ha fatto pensare che da noi, non voglio dire,
0: vai, recuperiamo un po'
1: vesti,
0: di news e qualche anche messaggio, vai con un altro messaggio e poi andiamo un altro approfondimento e poi voglio rispondere ad un amico, dai, vai.
7: Stefano, comunque abbi pazienza, il Giappone non può venire mondiale e fare una partita mettendo il pullman, dicono Giappone forte, sì, ma ti metti il pullman, giochi la vecchia modo italiano e poi pretendi che magari vinca anche una partita. Cioè, è assurdo, non si gioca così.
0: Però c'è l'uso. Però
7: comunque, sì, sì, no, il risultatismo vince sempre.
0: Possibile che ancora non c'è questo distinguo? Vabbè, dai.
1: Però Marco, il Giappone secondo me in questo mondiale ha fatto vedere un calcio, anche un calcio positivo. Con l'Olanda ha reagito sempre, con la Tunisia ha vinto con
0: merito. Ha fatto vedere secondo me un calcio intenso, ma tatticamente è una squadra che ha giocato sempre con i 5 dietro in fase di non possesso palo.
1: Però
0: ha fatto
1: con i due esterni, però ti devo dire la verità Marco, i due esterni sono anche due ali, Nakamura e Doan sono due esterni.
0: Ma hanno fatto vedere corsa, intensità, però io non ho visto una squadra che è organizzata da questo punto, molto difensiva. Ma
1: però io nell'altra partita ho visto anche una squadra propositiva invece.
0: Sì, ma a tratti. Poi
1: nel secondo tempo
0: loro per me sono molto bravi quando ripartono. Loro sono molto bravi, anche ieri sera hanno avuto due o tre ripartenze, ma quello devono fare.
1: Però ho visto anche con l'Olanda, con le altre partite, ho visto una squadra anche di proposta. Stavolta è andata così. Ma me neanche volontariamente col Brasile. Nel secondo tempo c'è stata un'ondata del Brasile, il Giappone l'ha subita e ha finito per abbassare un po' troppo il baricentro. Però il Giappone per me ha giocato un ottimo mondiale.
0: Tutta la partita così. L'idea loro era ci difendiamo e proviamo a colpire.
1: Sì, però secondo me il primo tempo non era stato un catenaccio, il secondo hanno abbassato.
0: L'organizzazione è quella. Non sono mai andati a prendere alti il Brasile.
1: Però posso dirti anche se tu vai a prendere alto il Brasile sei un pazzo.
0: Ma certo, ti sto dicendo
1: devi trovare un equilibrio.
0: È una scelta che hanno fatto anche perché davanti c'hanno un avversario tecnicamente superiore.
1: È chiaro, tu devi valutare quindi, chi hai davanti. Poi non devi eccedere, devi fare fase difensiva.
0: Però
1: quando
0: se
1: da difensiva
0: tu fai tutta
1: passi
0: la partita così, al 95% il gol lo prendi.
1: Quello sì.
0: Non c'è niente da fare.
1: Però
0: poi
1: ridurre
0: ti può
1: il Giappone
0: bene
1: al catenaccio secondo me è sbagliato. Il Giappone è stata una squadra moderna in questo mondiale. Per quello
0: d'accordo, però
1: allora
0: risponda al nostro amico proprio al volo, non si firma, non so il nome, però siccome c'ha un'aquila credo che sia tifoso della Lazio.
1: Ah, ho letto il messaggio.
0: No, ma io rispondo perché sempre per correttezza. Allora io vi leggo il messaggio. Io non ho nessun problema se sei romanista, quindi credo che ce l'abbia con me, e ti rispetto perché ammetti la tua fede senza dire no. Ma sai, non so che vuol dire, perché si vede che sei della Roma. Allora, prima di tutto, caro amico, io sono un giornalista e voglio fare questo, ho sempre cercato di fare questo, stando lontano da quello che è la mia passione, che è una, è strano che tu non la conosci e non la devo giustificare a te né agli altri, ma ho sempre cercato da fare dall'inizio una scelta di fare il mio lavoro non scegliendo di seguire una squadra, ma di seguire il calcio. È quello che ho voluto fare sempre e ho sempre difeso questa cosa con grande anche forza e dignità, perché per me viene prima quello. La passione me la vivo per cavoli miei, come dico io, con chi dico io, ma nel mio lavoro, nonostante abbia avuto anche un momento dove sono stato dentro una società per un periodo e poi me ne sono andato perché non era quella la mia strada, ho sempre cercato di fare questo lavoro parlando di tutto. Una volta mi dicono che sono anti Napoli, anti Milan, anti Juve. Io quando mi dite questo
1: e ne hanno date di tutti
0: sono felicissimo, perché vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Anche quando mi dite che sono tifoso del Milan, del Napoli, in questo caso della Roma, ma questo è veramente un vizio di forma clamoroso, perché scrivere a me questo significa conoscermi nemmeno. Io la mia passione l'ho sempre,
1: che non fosse riferito a me,
0: dichiarata.
1: Ma sarebbe comunque sbagliato.
0: Sì, sì, ma io l'ho sempre dichiarata, ma non l'ho mai voluta
1: esternare
0: nel mio lavoro
1: professionalmente.
0: Io nasco da una famiglia di tifosissimi laziali, sono sempre andato allo stadio da bambino con mio padre a vedere la Lazio, l'ho sempre vista, l'ho sempre seguita ed è la squadra che porto nel cuore, ma poi faccio il mio lavoro e quindi se tu mi dici che sono romanista io sono contento, perché vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro.
1: Non capisco per quale motivo
0: tu da
1: non
0: tifoso
1: neanche
0: non fai bene il tifoso. È un problema tuo, non è un problema mio. Chiudo questa cosa qui e vado avanti, perché ripeto, per me viene prima, quando c'ho il microfono davanti, il mio lavoro. Ho avuto il piacere di commentare tantissime partite, tantissime squadre, fare servizi, fare interviste. È stata una mia scelta, se no potevo andare a fare il giornalista monotematico, con grande rispetto per chi lo fa, ma io ho fatto un'altra scelta. Stop. Poi tutti nasciamo con una passione per una squadra, e chi la nasconde secondo me fa l'errore, perché poi alla fine non c'è niente di male, però poi il lavoro è un'altra cosa. Quindi faccio questa precisazione oggi e non ci voglio più tornare. Salutiamo pure gli amici di Gold TV, canale 11.
1: Sì, già ci stanno seguendo da un po'.
0: Ok. Beh. Allora, che altro dobbiamo dire?
1: Beh, secondo me dobbiamo dire l'Italia Under 19 è esordita all'Europeo.
0: Ah, è vero, poi abbiamo anche una persona che sta seguendo tutto.
1: Tra l'altro, salutiamo. Nostro...
0: Sì, basta. E poi...
1: vittoria 2-0, diciamo, anche liberali, sì. Che peraltro ripiacerebbe al Milan, ad Amorim, ma lui che peraltro era proprio in orbita Milan, qui pure ti fa capire come le valutazioni in società rossonera non è che siano chiarissime. Il duello è fra Como e Milan, effettivamente, dice giustamente Andrea in cabina di regia per il giocatore.
0: Posso chiederti una cosa? Che ne pensi di Ekator?
1: Giocatore molto promettente. Deve sgrezzarsi tecnicamente.
0: La Juve c'è, lo sai?
1: La Juve c'è. Arrivano notizie un po' contrastanti. C'è chi dà pessimismo, c'è chi dice ancora in piedi la trattativa.
0: Però sai che questo potrebbe essere un colpo alla Carnevali? Cioè,
1: beh, molto, è un giocatore promettente.
0: È uno che queste cose le
1: giovane
0: potrebbe...
1: poi, sì, sì. Ancora molto giovane, perché lui è un 2006, deve ancora compiere 20 anni.
0: Io l'ho sentito parlare molto bene, l'ho visto poco perché ha fatto 9 partite da titolare quest'anno, quindi
1: però
0: pochissime.
1: L'abbiamo visto un pochino però, anche l'anno scorso, 2 anni, 2024.
0: Te lo volevo chiedere
1: 2025.
0: Perché tu sei molto attento a questi profili molto...
1: Già ha fatto qualche gol, ripeto, deve sgrezzarsi tecnicamente, atleticamente ha delle grandi dote, però giocatore interessante. Poi complimenti a Sinner, ieri ha vinto Marco faticando,
0: eravamo qua in diretta, mamma mia,
1: non c'è solo
0: fatica.
1: Lui, perché poi ci sono anche tutti gli altri. Rapidamente magari ti dico che gli italiani, tra l'altro sta giocando anche Arnaldi con Ali contro il francese, 4-2 già breccato Arnaldi, partita molto complicata. E poi più avanti avremo gli altri italiani, Sonego contro l'argentino Echeverri, sempre Argentina-Italia con Navone e Cobolli, e poi avremo Wawrinka contro Berrettini, quindi questo giusto un po' per chiarire il programma di oggi degli italiani a Wimbledon.
0: Allora, bene, ci siamo, andiamo avanti. Buongiorno, sono Raffaella, volevo dire che io vengo insultata perché sono una tifosa di Marc Márquez. Ma Raffaella, siamo insieme allora, non ti preoccupare.
1: Vi siete trovati.
0: Allora, figurati, un saluto. Poi grazie anche a Bernardo, che pensava che ero tifoso del Napoli. Allora, c'è un audio al volo e poi ci fermiamo?
1: No. Allora, attendiamo.
0: Ok. Va bene, quindi dice, poi prendo questa, per me i più grandi metto Maradona, scrive Enrico, CR7 e Cruyff grandissimo, anzi Cruyff fate voi. Ronaldo, se avesse giocato nell'Argentina e non nel Portogallo, avrebbe vinto 2 mondiali e non solo. Può darsi, Enrico, può darsi.
1: Però devo dire anche, rendiamo onore al Cristiano Ronaldo, che ormai se ne parla come se fosse uno scappato di casa,
0: ma che si
1: ha fatto vedere grandissime cose, è stato uno dei più grandi della storia del calcio.
0: Siamo sempre lì, stiamo parlando della qualità,
1: delle leggende quindi, del calcio, quindi anche Cristiano Ronaldo merita il rispetto che si è guadagnato, poi ormai ha 41 anni,
0: ha fatto tanto pure lui per il
1: direi
0: calcio.
1: Qualcosina ha fatto.
0: Sì, Lucio, ci dobbiamo fermare perché arriva Stefano Impallomeni, partiamo con ancora degli approfondimenti. Grazie come sempre,
1: grazie,
0: buon
1: te,
0: lavoro
1: Marco.
0: In redazione,
1: grazie,
0: adesso
1: domani.
0: Noi torniamo tra pochissimo con Stefano e poi tutti gli amici che ci accompagnano con i vari temi che affronteremo oggi, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, ben trovato Stefano. Buon
6: ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
5: Ben trovato Stefano Impallomeni in questo pomeriggio. Stefano, in questa parte così voglio ritornare un po' con te su alcune cose che poi andremo nel dettaglio ad affrontare nel corso di questo pomeriggio. Allora, prima parto con il Mondiale che ieri sera ci ha dato due indicazioni. Intanto il passaggio del turno del Brasile.
6: Sì.
5: Con il Giappone, poi ti chiedo insomma che giudizio dai alla prestazione complessiva del Brasile contro il Giappone e poi l'eliminazione di due europei molto importanti nel calcio, insomma,
6: Olanda
5: e Germania,
6: sì,
5: che salutano questo mondiale. Cominciamo dal Brasile,
6: male.
5: Dai.
6: Beh, il Brasile male nel primo tempo, poi nel secondo tempo ha avuto ottime occasioni e poi secondo me ha meritato di vincere contro un Giappone che ha fatto soltanto la fase difensiva.
5: Sì.
6: Organizzato, avevamo detto che poteva essere una partita difficile, lo è stata. Però poi Ancelotti ha indovinato i cambi, la sua magia, diciamo così, no? Che lo aiuta nella sua bravura, perché poi alla fine trova il gol a un minuto dalla fine in pieno recupero, Martinelli segna e lo mette dentro, Casemiro lo voleva togliere, lo lascia dentro al campo e fa gol. Carletto è magico, capisci?
5: Sì.
6: E quindi ci vuole fortuna e ci vuole bravura. Ancelotti
5: è il fattore pure C che è importante.
6: Esatto, però aiuta i grandi.
5: Eh certo, ma quello l'abbiamo sempre detto, no? Non c'è vergogna nel dirlo.
6: E Carletto è un grande. Quindi il Brasile, che stilisticamente, così a livello estetico, si può vedere poco.
5: Bruttissima, una delle
6: squadre
5: più brutte.
6: Enorme. Cioè, se Bruno Guimarães è il miglior giocatore del Brasile, quindi alla fine ci dobbiamo arrendere alla realtà, che qui Ancelotti non c'entra niente. Però sta cercando di creare una squadra e il Brasile è una squadra adesso.
5: Sì.
6: Poi bisognerà vedere. Germania deludente. Kimmich a fine partita, il capitano, ha detto: non è colpa dell'allenatore, della stampa, dell'arbitro, dell'avversario, soltanto colpa nostra. Chapeau a Kimmich, che praticamente ha certificato la deludente prestazione della Germania, che non ha trovato sbocchi col Paraguay. Il Paraguay ha fatto la sua partita, niente di che, poi il calcio di rigore è stata risolta alla fine con l'ultimo tiro degli obbrobri dei calci di rigore, insomma tirati male anche in Olanda-Marocco. Però detto questo, poi c'è un episodio, c'è il gol di Tabo, non lo so, lì non c'è carica sul portiere secondo me, però Nagelsmann pure a fine partita ha detto non ci siamo, insomma, una grande delusione, la Germania,
5: sì, sì,
6: sedicesimi,
5: sì.
6: L'Olanda è la solita Olanda, è risolta, bella, ha fatto una partita con la Svezia, poi un caos totale nelle scelte.
5: Si è allontanato completamente da...
6: Koeman ha fatto delle scelte insomma discutibili.
5: Sì, sì.
6: La difesa, tutti i difensori centrali.
5: Sì, sì.
6: Ma anche Malen l'ha accantonato proprio come se fosse stata una bocciatura sonora. Ieri neanche un minuto, neanche i calci di rigore nella serie di calci di rigore avrebbe fatto comodo. Ma detto questo, insomma, non è una notizia che l'Olanda
5: che
6: perde.
5: Mainz che entra e fa il difensore,
6: poi dopo l'altro Diop nel minuto di recupero fa il gol e lì sono rimasti sorpresi. Lì questa scelta non ha pagato. Ma insomma, la solita Olanda, bella così, però insomma, alla fine incompiuta, risolta ed esce fuori i calci di rigore sistematicamente.
5: Sì, sì, sì.
6: Marocco molto bene, che era al di là, insomma, come è arrivata la vittoria, io me la sono vista, poi me la sono rivista, perché non è che ho fatto le 3 di notte, però stamattina me la sono rivista. E Marco, siamo di fronte a una squadra seria,
5: però,
6: attenzione,
5: detto.
6: Perché c'è il Canada, non lo so, tutto può succedere nel calcio, ma insomma io la vedo lì ai quarti in Marocco.
5: Sì.
6: Poi vedremo se ci sarà la Francia, ci sarà un'altra squadra. E, insomma, è un campionato del mondo che si sta pian piano formando, uscita di scena clamorosa di Germania e Olanda, insomma io non è pensavo, la Germania senza centravanti non è futuro, insomma. Senza un centravanti non vai fino in fondo. E l'Olanda, Koeman, qualche scelta così. Adesso io sono curioso di vedere l'Inghilterra, che anche là Tuchel, Rashford, Saka, Gordon, lì sugli esterni anche lui sta alternando, deve trovare la quadra, vedremo.
5: Senti, ci scriveva prima un nostro amico, così te lo rigiro. Il calcio europeo sta sottoperformando. Forse lo sopravvalutiamo. Altra considerazione, una rivalutazione del calcio difesa e contropiede del Paraguay ed altre, e la difesa organizzata del Marocco. Abbiamo sopra il calcio europeo, lo vedi,
6: Giappone anche.
5: Lo vedi sotto...
6: No, io non credo che sia... Cioè, non è che stiamo sopravvalutando e sottovalutando chissà che cosa.
5: Anche perché Francia e Inghilterra hanno mostrato cose...
6: Sì, poi sai, nella prima fase c'hai tre partite a disposizione, adesso che non è a caso sono finito...
5: Adesso il risultato che pesa tanto, no?
6: Quindi... risolto i rigori.
5: Esatto.
6: Il Brasile ha vinto al 94esimo. Bisogna... Io ho visto un buon calcio, cioè, mi sto divertendo. Ma la, diciamo così, che la novità da un punto di vista dei movimenti, Marco, è il Marocco. Cioè Hakimi che si spinge, va a fare l'ala.
5: È la squadra che...
6: allora parte con un 4-2-3-1, poi Elanaoui è un giocatore centrale, cioè Bono, Saibari, Hakimi e Elanaoui sono i quattro giocatori centrali dell'allenatore del Marocco. Li sostituisce difficilmente questi quattro, perché hanno un peso specifico all'interno della squadra molto importante. Elanaoui, che è la Roma, lo vediamo o non lo vediamo, anche per, forse non lo so, cioè, rispetto alle gerarchie... non è valutato, però all'interno del Marocco è un leader. Ma perché lo è? Perché quando Hakimi dice ragazzi io vado avanti, io qualcuno mi deve coprire,
5: certo,
6: lì c'è proprio un attacco con quattro più l'attaccante Saibari, perché poi Brahim Diaz e Kasun, gli altri che fanno sulla tre quarti, sono, fai una densità di qualità e anche di rapidità nell'uno contro uno che ce n'hanno pochi al mondo. Quindi è un Marocco da questo punto di vista molto dinamico, molto versatile, che sa fare le due fasi in un modo eccezionale, sia quella difensiva che quella offensiva. Ma Hakimi è la chiave di tutto, cioè Hakimi è, che cos'è? Un terzino destro che fa l'ala destra, la punta, il trequartista. Ieri è arrivato, è partito, bom, ha tirato una botta, per poco non butta giù la traversa. Ma non la fa una volta, Marco, lo fa più volte all'interno della partita. Quindi sa sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori migliori. E già questo è un merito da parte dell'allenatore.
5: Sì.
6: Poi sai, tu che sei appassionato, qual è la novità tattica in questo mondiale? Ma insomma è un calcio più verticale, poi c'è chi, come ha detto il nostro amico, predilige le squadre che prediligono stare,
5: ma
6: un pochino
5: più... Ma sono
6: quelle
5: che sono però molto inferiori, esatto, all'avversario,
6: quindi,
5: no?
6: E quindi, cioè il Giappone, insomma, alla fine non è che fa tutta questa partita d'attesa,
5: no?
6: È giusto che il Brasile sia...
5: Alla fine il gol lo prende, dai, insomma. Cioè quando tu ti porti il nemico a casa così, sempre, alla fine ti deve dire bene... Perché erano quasi riusciti ad arrivare ai supplementari, che poi la loro strategia penso era quella di andare ai rigori, Stefano, e se giocavano per i rigori, quindi no, anche i supplementari non mi sarei aspettato una diciamo impostazione differente.
6: No.
5: Loro volevano aspettare il Brasile e cercare di ripartire, quando, perché poi hanno avuto una ripartenza che in 3 o 4 loro sono veloci, ripartono perché fisicamente stanno bene, si vedeva che hanno diciamo questa gamba per ripartire. Però è tutta la partita così. Stesso discorso vale per il Paraguay, per carità, grande impresa, però insomma ti può di bene una volta, ecco. Poi
6: certo,
5: ti dice bene i rigori, insomma, perché
6: non vai lontano,
5: così è difficile poi pensare di arrivare in fondo. Quindi non credo che ci sia, correggimi se sbaglio, una riscoperta,
6: guarda, io dico
5: del
6: così,
5: calcio.
6: Le rivelazioni di questo
5: difensivo,
6: questa seconda,
5: ecco,
6: fase del mondiale, per organizzazione, per anche giocatori talentuosi, per qualcosa anche di materiale tecnico umano a disposizione, sono il Marocco e la Norvegia. Queste sono le due squadre che hanno qualcosa in più. Poi le altre, come hai detto tu, il Paraguay, sì, possono sorprendere fino a un certo punto, però poi se non hai un centravanti, se non hai qualità, se non hai tecnica, se non hai velocità, ti fermi. La Norvegia c'ha quei giocatori, c'ha Nusa, Holland.
5: E vediamo stasera.
6: Sì, sì, però ha tecnica, poi magari può pure perdere oggi con la Costa d'Avorio, che tra l'altro non è una squadra da sottovalutare.
5: No, no.
6: Però insomma, se la Norvegia passa, probabilmente vedremo che cos'è. Cioè sì, quella è la zona, insomma, sì, Norvegia-Francia, quella zona lì. Perché ci sono due tabelloni di destra e di sinistra, quindi ci possono essere quattro semifinali, da una parte Brasile-Argentina, dall'altra Francia-Spagna.
5: Sì, passo dopo passo.
6: Vedremo però, insomma.
5: Vediamo.
6: Le quattro squadre sono queste. Argentina, Brasile, Francia,
5: anche se,
6: guarda, e Spagna, però attenzione
5: mi,
6: a Marocco e Norvegia.
5: Il Brasile non mi impressiona assolutamente.
6: No, anche a me.
5: Credo
6: no.
5: che sia una dei Brasili
6: per me
5: più...
6: potrebbe... Ah no, scusami, potrebbe... ho sbagliato. La Norvegia.
5: La Norvegia potrebbe prendere.
6: Se batte la Costa d'Avorio va a giocare con il Brasile. E secondo me lì
5: è una bella partita.
6: Montagne russe da scalare per Carletto Ancelotti in Brasile.
5: Lì bisogna tirar fuori qualcosa di molto... Ieri ho visto una squadra a un certo punto lenta... non c'era un movimento senza palla, Stefano, tutti
6: no,
5: che aspettavano il pallone addosso.
6: Primo tempo malissimo.
5: Sì, ma anche la fiammata del secondo tempo, poi dopo hai visto c'è stato di nuovo un calo a me non mi è piaciuto, cioè, ti devo dire la verità,
6: Sì, ci sono state quelle occasioni.
5: Brasile lontanissimo da quello che noi...
6: Il colpo di testa di Casemiro, il palo di Vinicius, qualche fiammata, però poi insomma alla fine...
5: Che poi è chiaro che qualche fiammata te l'aspetti perché qualche giocatore talentuoso ce l'hanno, insomma, quindi voglio
6: Ryan,
5: dire...
6: Ryan, Vinicius...
5: qualcosa devono pure fare, sennò...
6: Prado Martinelli che non è l'ultimo arrivato,
5: quindi... Però ecco, non mi ha impressionato più di tanto. La squadra oggi, se tu mi dici qual è la squadra che ti ha impressionato vedendola giocare, ti dico ancora la Francia, perché poi c'ha due squadre, non una, ce n'ha due.
6: Guarda, la Francia deve il self control, deve mantenere questa concentrazione, levarsi un po'
5: la puzza sotto,
6: sotto il naso e basta, ci siamo, è titolo mondiale secondo me. Però
5: poi sai, in una competizione può succedere sempre di tutto, e quindi sappiamo benissimo che le insidie sono veramente sempre dietro l'angolo. Allora ci scrive Alessandro: Brasile gioca 20 minuti e poco più e vince. Il Giappone è volenteroso, bel gioco, ma senza qualche grossa individualità non vai da nessuna parte. Ancelotti che vista l'altezza dei giapponesi sposta Casemiro davanti a giocare di testa, mentre l'allenatore del Giappone ha riempito 4 tacchini di appunti. L'allenatore del Giappone ha fatto quello che poteva fare, non è che voglio dire, anzi
6: secondo
5: che
6: me
5: ha tenuto
6: c'è stata,
5: sotto
6: visto l'occasione fino... l'occasione di Casemiro, no?
5: Sì.
6: Miracolosamente Tomiyasu sulla linea, lo sa,
5: sulla linea va,
6: ma poi fa il contropiede 5 contro 2, ma fallo meglio, esatto. Sfrutta meglio, fai 2-0, esatto.
5: è finita.
6: Ma questi sono i momenti che
5: loro dovevano capitalizzare al massimo quelle situazioni lì, esatto. Sennò è durissima.
6: 2-0 lì è finita la partita.
5: Sì, sono d'accordo, Stefano. E loro hanno avuto giocavano così, non potevano fare diversamente, no?
6: È così.
5: Vabbè, vediamo, perché poi allora dunque, ma continuate a sottovalutare la Colombia, Stefano, che non ha niente in meno di Marocco e Norvegia. No, ce la siamo dimenticata, ma non la sottovalutiamo affatto.
6: Abbiamo parlato
5: ieri, tra le altre cose. Quindi,
6: Colombia è molto forte.
5: Assolutamente, Ube, non la sottovalutiamo affatto. No. Anzi, mi ricordo qui che proprio il nostro
6: anche il Portogallo lo sottovaluterei, Portogallo,
5: no,
6: strutturato.
5: Giovanni Mussa proprio qui, perché lo avremo adesso, credo domani, Giovanni Mussa aveva subito

0: perché
1: senti, se Neymar sentire, secondo te avrà degli spazi? Perché
0: era un cavolato nero,
1: Lo so, però lui ha detto giocherà, ha detto Ancelotti giocherà,
0: giocherà, ancora peggio, insomma. Io sono Neymar e sento,
1: ho capito, però non mi sembra in grande condizione, sento, insomma,
0: no, assolutamente,
1: quindi
0: assolutamente.
1: Il presidente,
0: oddio, non è che entri in Brasile, che ha detto, fatto, no, dai, non ha mai quasi strusciato, sì, ha fatto una cosa,
1: no, io infatti ti devo dire la verità, non ho esaltato proprio tutta sta grande cosa che ha fatto Ancelotti, ti devo dire la verità, io credo che ci sia da parte,
0: ma
1: nostra,
0: ma come al solito tu vai in profondità, cioè tu dici giustamente, ma scusate, voi esaltate perché ha segnato Martinelli, Casemiro non doveva uscire fuori, no, come ho detto prima io, però poi Casemiro fa il gol, no? Lo racconta lo stesso Casemiro,
1: sì, sì,
0: fine partita. Però la sostituzione prima, la prima sostituzione, cioè Paquetà si fa male al 46esimo, oh Hendrik entra dentro, non ha mai toccata, non ha mai preso, cioè poca, si è visto poco, quindi vedi che nelle, cioè, si romanza molto, si però romanza. Poi è pure giusto che Carletto abbia poi lo stellone, no, ma... ed è giusto che anche noi dobbiamo raccontare che è bravo, ma, e poi però, anche fortunato, ma insomma,
1: ma certo,
0: voglio
1: però,
0: dire,
1: sai,
0: bravi
1: ieri
0: sono
1: sera,
0: questi,
1: no, per carità Stefano, però guarda che molto probabilmente sbaglio,
0: no,
1: io,
0: ma,
1: sbaglio,
0: ma ti ho
1: io
0: letto,
1: quindi,
0: ti ho letto, ti ho intercettato,
1: tutta allora finita la partita,
0: ho
1: sentito i commenti, la grandissima esaltazione,
0: perché andavano tutti lì, certo,
1: poi leggo stamattina, certo, apro i giornali, e sembra, cioè se uno arriva da Marte adesso dici mazza cacchio che ha fatto Ancelotti ieri,
0: ha fatto
1: quello che deve fare un allenatore, cioè voglio dire,
0: però
1: ha azzeccato i cambi e ci mancherebbe,
0: no,
1: pure,
0: ma
1: chi sbaglia,
0: ma ieri ci siamo divisi con sta cosa del Milan, no, cioè alla fine l'ultima partita cosa, perché questo, ognuno ha la sua, però la prima sostituzione che fa Hendrik, non è che Hendrik abbia un po' spostato gli equilibri. Sì. È il Brasile che ha spinto tanto, 15 minuti intensi, giocatori come hai detto tu tecnici, Vinicius ha fatto la differenza, perché uno contro uno dall'altra parte, insomma, ha un po' sparigliato, l'ha mossa un po' la difesa ieri, con tutte quelle giocate, il primo tempo non si è mai visto anche Vinicius, però
1: sì,
0: la stella del Brasile è lui in questo momento, poi dopo vedremo, aspettando Neymar.
1: Sì. Allora, domande per noi al volo in questo momento, perché poi c'ho un'altra cosa da chiederti. Allora, Lorenzo ci scrive: buongiorno da interista, dico che dispiace aver perso Dumfries, ma una Hakimi così sarebbe da riportare a Milano, ma i fondi ragionano diversamente, peccato.
0: Hakimi è qualcosa di strepitoso,
1: vabbè.
0: Ha sbagliato però, il calcio di rigore,
1: però Dumfries il suo l'ha fatto, dai, dopo, io mi ricordo che quando è andato via Hakimi qua c'era la disperazione totale, Dumfries il suo l'ha fatto, dai.
0: Hakimi a parer mio è più forte.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Non lo so,
1: però il suo, però ripeto, Dumfries il suo lo ha fatto
0: d'accordo.
1: E anche bene.
0: È
1: ecco.
0: Anche bene. Però Hakimi
1: è un'altra cosa, insomma,
0: è un altro
1: come dice Allegri, le categorie.
0: Le
1: questa
0: categorie,
1: è una categoria più alta. Che mi dite del Messico, Stefano? Rispondi a Mattia. Che mi dite del
0: Messico? Anche lui, anche il Messico, insomma, voglio dire, ha un potenziale ragguardevole. Ha anche questa spinta del popolo che nei mondiali fa una differenza. Insomma, la prima partita è stata giocata la zecca, però insomma lo vedo un pochino, ecco, sotto Norvegia, Marocco e Colombia, come ha detto Uber giustamente, il nostro amico ascoltatore che ci segue sempre, la metto un pochino sotto, però la considero. Poi una partita secca può succedere di tutto, Marco, però sono d'accordo con te, alla fine ti può andare una volta, due volte, adesso quest'anno abbiamo i sedicesimi, ottavi, qua, poi dopo, perché voglio dire, dopo i quarti di finale poi no, a meno che tu non faccia sempre 0-0, 1-1, calci di rigore ti va bene, calci di rigore ti va bene, però poi alla fine ti fermi.
1: Sì, sì, sì. È così. Vabbè, vediamo, insomma, perché poi questa è la fase bella, non c'è niente da fare, dove
0: questa è la fase
1: dentro
0: dove
1: fuori che poi anche la fortuna ti deve aiutare in queste partite.
0: Sì, ma anche l'interpretazione della partita, abbiamo parlato prima dell'episodio del Giappone che non ha saputo sfruttare.
1: Esatto.
0: Il non gol del Brasile,
1: basta un episodio per cambiare,
0: no,
1: capito, la storia
0: lì,
1: di una
0: 5
1: gara.
0: Contro 2, 4, le scelte sono state tutte sbagliate.
1: Sì, sì. Sì, sì.
0: Se fai 2-0 una grande squadra, lì fa il 2-0 e lì si capisce che entra il mondiale, entra in un'altra fase.
1: Esatto.
0: La Francia probabilmente, non lo sappiamo fino a prova contraria, però lì fa 2-0.
1: Sì,
0: l'Argentina fa 2-0.
1: Assolutamente.
0: Giappone,
1: senti,
0: no.
1: Stefano, cambio un attimo, esco fuori dal mondiale e ti voglio chiedere un paio di cose. Voglio cominciare un po' sulla Roma, perché ho letto oggi una cosa che, diciamo così, che mi ha attratto un po' l'interesse. E questo tridente che vuole a tutti i costi Gasperini, allora prima di tutto i big non si muovono, questo è stato un po' riportato da
0: insomma,
1: tutti,
0: è successo qualcosina oggi
1: poi,
0: poi Svila, sì.
1: No. Però i big non si dovrebbero muovere,
0: no.
1: Ok, questo è il segnale che manda oggi il 30,
0: sarebbe
1: si chiude
0: clamoroso
1: questa storia.
0: Se si verificasse, insomma, all'ultimo momento,
1: e questo è già un segnale importante.
0: Questo è un segnale importante, poi noi non siamo bravi, come tu dici, insomma, in questi calcoli.

0: settlement agreement per sì. play, perché bisogna essere nel, molto nel dettaglio. Ci sarà, però una noi riceviamo
1: un qualcosa, bravo, una restrizione della rosa,
0: no, una multa, quanto... e poi dopo risolvi tutto, perché tu hai nel 2022 hai firmato un accordo, esatto. Quindi se tu non svendi, cioè non vendi adesso, siamo sull'ordine di 10-12 milioni di euro, ma io riporto insomma quelli che sono più bravi di noi,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Questo è un altro tipo di giornalismo che uno deve fare se uno è preparato, conosce tutte le cose, i cavilli, i paletti.
1: Ho letto che ci potrebbe stare anche una limitazione della rosa, della rosa,
0: queste sono due cose. Europeo, allora io non immagino una Roma sprovvista, ma voglio dire impreparata, che non abbia un piano B. Ora siamo a 30 giugno, basta, cioè, è finita
1: oggi, stasera
0: allora finisce. A, B, la Roma non svende i suoi giocatori, siamo d'accordo?
1: Questo è il messaggio che ha mandato.
0: C, come hai detto tu, cioè nel senso è una sorta di all-in,
1: esatto.
0: Seguo Gasperini, so che vado poi dopo queste sanzioni.
1: Rinforzo l'attacco perché me l'ha chiesto lui.
0: Si separano a novembre, però.
1: Sì. Rinforzo,
0: cioè,
1: l'attacco perché me l'ha chiesto lui.
0: E poi vado a fare un mercato libero, senza costrizioni, senza paletti, senza. Vediamo. Adesso però si apre un.
1: Però ti chiedevo, questo tridente che vorrebbe Gasperini, sto parlando di Malen, Dybala e Greenwood. Questo è il tridente che vuole lui. È un tridente che ti consente di essere competitiva per lo scudetto?
0: Sì.
1: Faccio questa domanda.
0: Beh,
1: proprio
0: adesso
1: senso.
0: Siamo a giugno, a fine giugno, Marco, ancora dobbiamo attendere anche i movimenti di Milan, Inter, Juve, Napoli, Como. E io non tirerei fuori l'Atalanta. Insomma, voglio dire, questo è un lotto un po'. Abbiamo sempre detto che non c'è una certezza di che uno, l'Inter, rivince lo scudetto. L'Inter, secondo me, è ancora più avanti, nonostante non abbia fatto mercato, nonostante anche digressione d'ausilio che ha.
1: Dopo li sentiamo.
0: Che no, che ha ammesso quello che hai detto ieri, te sei stato.
1: Sì,
0: ricoperto, non tu ma anche noi, voglio dire, ah, ma come? E lui ha detto due di
1: dopo
0: piccari,
1: lo faccio sentire.
0: Due di piccari,
1: sì, sì.
0: Eh no, però insomma io ti difendo, perché poi alla fine mo che fanno, attaccano Ausilio oggi?
1: Ha preso un due di picca, ha detto,
0: è stato eccezionale, perché può succedere,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. Che però ha discorso... detto che il ragazzo poteva fare questa scelta ed è giusto che
0: ma
1: l'abbia fatto,
0: ma
1: scusa,
0: ma noi che abbiamo detto
1: sentire. esatto.
0: ma quale sarebbe l'errore? Io ci ho provato, ma ha detto di no, che devo fare? Cioè non è che mi posso, no?
1: Assolutamente non
0: dove stavamo? Ci siamo persi?
1: No, ti dicevo della Roma, ero rimasto sulla Roma, su questo tridente che insomma si vuole formare, però poi c'è da capire anche qualche voce di mercato che emergerà puntualmente, no?
0: Cosa per le trattative esistono, certo, ti meraviglia, certo, che la Juve abbia bussato per sapere com'è la situazione.
1: Allora, Juve vuole un portiere forte, lo sta cercando,
0: ma ieri Carnevali è stato categorico, centravanti
1: e portiere. Poi ti faccio sentire
0: Vlahović,
1: tutto.
0: Siamo editori di coda, insomma.
1: Sì, è finita, secondo me. Poi dopo ti faccio sentire
0: Vlahović e Svilar, oppure Martinez. Ha parlato di Martinez ieri, non ha parlato di Svilar. Poi non so che cosa è successo nella notte, però qualcosa è stato registrato, sì, sì, ed è stato giusto dirlo.
1: Assolutamente.
0: Poi un'altra cosa, un altro paio di maniche. Svilar andrà alla Juventus per 40 milioni di euro? Oggi, io ti dico 30 giugno, molto difficile. Posso
1: a meno che non si alza la posta.
0: Ma dobbiamo arrivare proprio a cifre, no? Ricordati, allora, infatti, che Alisson fu venduto lì per 75 milioni.
1: Allora, forse ci abbiamo un audio al volo, 331-8200-213, vai.
2: Buon pomeriggio. Vi formulo questa domanda perché siete della tavola come me, insomma. Ma
0: della?
2: Bruno Guimarães è un bel giocatore, ma detta vostra, come dice Carlo Ancelotti, somiglia molto a Toninho Cerezo, secondo voi? Mi mando un abbraccio grande.
1: A questo te può rispondere di più Stefano che...
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti. C'è un'altra?
1: Non ti rispondo.
0: Cioè, mi sono venuti i brividi,
1: dai,
0: un attimo.
3: Criticare Carletto Ancelotti perché è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio.
0: Ma chi lo critica?
3: Sarebbe da ipocriti criticarlo oggi, però diciamo il fattore C, io mi trovo d'accordissimo con il direttore Piccari perché ne ha avuto tanto. Io ricordo la finale di Champions con il Liverpool, proprio mi è rimasta impressa. Quella partita l'ha vinta Courtois, cioè ha fatto delle parate, più di 20 tiri in porta del Liverpool, che poi per l'amor del cielo il portiere fa parte della squadra, però in molte circostanze è stato istintivo, fortunato. Comunque ha vinto con merito, ma con tanta fortuna. Quindi io, se Ancelotti domani dovesse allenare l'Italia, secondo me noi lo distruggeremmo proprio, per come siamo abituati in Italia.
1: Stefano, al volo tu, dai. Per me la fortuna...
0: Ma l'abbiamo detto prima, cioè la fortuna serve, no? Poi dice, no, ma io non ci credo alla fortuna. Certo, no, io invece ci credo e soprattutto aiuta quelli bravi, quelli che fanno, quelli che costruiscono, quelli che lavorano. se no, se non fai, sei pigro, oppure se sei passivo, è difficile che la fortuna ti dia una mano. Poi ci sono anche degli eventi che dice, ma che, perché mi sta succedendo sta cosa, no?
1: Certo.
0: E allora quella che è sfortuna, è sfiga, ma insomma sono lontani i parenti, dipende dai casi, però c'è chi se c'ha la fortuna, ce l'ha tutta, quasi tutta una vita, insomma.
1: Senti, ti faccio una domanda, ecco, diciamo, flash a due minuti dal chiudere il blocco. Il Napoli è di Max.
0: Ecco.
1: Che cosa ti aspetti?
0: Niente.
1: Come niente?
0: Non mi aspetto niente, mi aspetto che faccia
1: da
0: Max.
1: Da Allegri al Napoli, che cosa ti aspetti?
0: Allora, lui avrà, come tu dici, poche attenuanti, perché adesso, abbiamo detto, come ieri, dobbiamo anche sempre puntualizzare, siamo al 30 giugno, per carità, lo sappiamo benissimo. Quindi al 30 giugno il Napoli è una squadra che può lottare per vincere il titolo. Ci siamo?
1: Sì.
0: Quindi da Max mi aspetto che faccia Max Allegri quello che ha fatto tutta la sua carriera, cioè che possa essere vincente, che possa essere più competitivo dello scorso anno con il Milan, che possa avere anche meno attenuanti, che possa trasformare questo gruppo, ancora dare un pochino, ecco, di adrenalina, di energia ai giocatori che vengono da due anni molto impegnativi, perché Conte è un po' tilocra da questo punto di vista. Quindi dovrebbe essere toccare le corde giuste, rilanciare, poi aspettando i nuovi innesti. Ma li sappiamo? Possiamo immaginare, possiamo ipotizzare, però adesso, a oggi, possiamo dire che Allegri ha una squadra che può lottare per il titolo. Poi vedremo se partirà qualcuno, chi arriverà al posto di qualche cessione, qualche partenza, vedremo se i giocatori saranno all'altezza della situazione, ma lui deve essere all'altezza della situazione, in prima battuta.
1: Perfetto.
0: Sei d'accordo?
1: D'accordissimo, però... Tra poco, al rientro, ti faccio sentire anche le parole di Manna di ieri sera, intercettato all'evento che poi ha aperto il calcio
0: auguri,
1: a Rimini.
0: Perché si è sposato.
1: Sì, assolutamente. Ti faccio sentire quello che ha detto il direttore su il Napoli che sta per arrivare con, appunto, Massimiliano Allegri. Ripartiamo da questo, poi oggi sentiremo Ausilio, Carnevali. Analizzeremo proprio le loro dichiarazioni passo dopo passo durante questo pomeriggio. Tra poco.

0: Bene, ci siamo in questo pomeriggio di Maracanà. Marco Picchere e Stefano Palomeni.
1: Di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, andiamo a dare subito il buon pomeriggio a coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Voglio dare il buon pomeriggio ad Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Grazie come sempre. Poi con noi c'è The Voice di RTL, Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio.
1: Ciao Fulvio.
3: Come va? Carenzo, buon pomeriggio.
1: Bene, Fulvio. Tanto. Bene. Siamo al max, Fulvio. Siamo al max.
0: Vedi,
3: andiamo al max.
0: Allora, siccome voglio partire da qui, e mi dà l'assist come sempre Stefano, insomma, che di assist li dava pure in campo e non solo. Allora, caro Stefano, allora andiamo. Ma questo arrivo di Max, ecco, ho chiesto prima a Stefano che cosa vi aspettate da Massimiliano Allegri, che prende il Napoli, squadra che è arrivata seconda l'anno scorso, che aveva vinto l'anno prima, lasciata da Conte. Qualcuno richiama anche alla storia il precedente, no? La precedente situazione quando arrivò Allegri alla Juve, sappiamo tutti quello che è successo dopo l'era Conte. Allora, intanto partiamo da qui, poi dopo vi faccio sentire anche le parole di Manna rilasciate ieri sera, però voglio partire dal concetto. Dai Fulvio, parto subito da te. Cosa ti aspetti da questo arrivo di Massimiliano Allegri, che adesso insomma possiamo dire che allenerà il Napoli? Ecco.
3: Ma io mi aspetto quello che già in qualche altra occasione ci siamo scambiati come idea. La voglia di, guarda, non mi piace né il concetto di rivincita in quanto tale, tanto meno di chissà di vendette sportive, sono immagini che non mi hanno mai fatto impazzire. Però una rivalsa professionale, quella sì. L'annata è stata veramente brutta, soprattutto nella seconda parte. Io credo che sia rimasto molto male Allegri, al di là della questione tecnica, sai, ci sono campionati che si girano bene, altri male. L'interazione della società nei suoi confronti e nei confronti della stessa anima del Milan credo l'abbiano lasciato molto molto scontento. Quindi questa è un'occasione straordinaria, perché nel giro di poche settimane trovare una squadra comunque forte, comunque almeno in grado di giocarsi delle buone chance, una squadra da protagonista, penso fosse praticamente il massimo su forza. Anche perché, parliamoci chiaro, per quanto il nome sia ancora enorme in Italia, questo vale evidentemente anche per l'uomo di cui prenderà il posto, Antonio Conte, la verità è che gli anni passano per tutti, e che Allegri non aveva, non ce l'ha Conte, la fine dei grandi club europei. Bisogna essere onesti e sinceri. E loro sono grandissimi, entrambi, Conte e Allegri, ma sono grandissimi nel nostro mondo che si è terribilmente ristretto. Questo, secondo me, è un aspetto che non possiamo dimenticare.
0: Intanto si unisce a noi dalla redazione di Tutto Mercato Web Tommaso Bonanni, che saluto. Ciao Tommaso, ben trovato.
4: Ciao, abbraccio a tutti.
0: Allora Tommaso, siamo partiti da Massimiliano Allegri e il Napoli. Arrivo subito da te perché sto chiedendo che cosa vi aspettate, no? Da Max, con questo insomma adesso allenatore del Napoli. Poi dopo vi faccio sentire un passaggio di Manna intercettato ieri per discutere un po' quello che dice il direttore sportivo. Enzo Palladini.
2: Ma io mi aspetto che Allegri faccia l'Allegri, nel senso che come prima cosa cercherà di portare dalla sua parte tutta la squadra, e non penso che sia molto complicato, perché essendo i suoi metodi molto differenti da quelli di Conte, già la Juve era successo questo, era riuscito comunque a conquistarsi la fiducia dei giocatori, magari tenendoli un pochino meno sotto pressione, perché diciamo che la filosofia di Allegri è proprio questa, non è quella continua voglia di tenerli sul pezzo che ha Conte, ma un po' più di libertà, qualche mezzo pomeriggio libero, qualche serata un pochino più tranquilla, magari senza ricevere la telefonata dell'allenatore che ti dice cosa stai facendo, dove sei, cosa... Questo è un po' il passaggio da Conte ad Allegri. Poi, siccome ha a disposizione una squadra già adesso parecchio più forte rispetto al Milan, che aveva già più meta e più alternative, sono abbastanza convinto che con la sua filosofia, magari non spettacolare come ci si aspetta qualcuno, però riuscirà a ottenere dei risultati sicuramente molto importanti.
0: Tommaso
4: Bonanni. Cosa mi aspetto da Allegri? Innanzitutto che sia ancora capace di competere ad alti livelli, perché la storia del campionato dell'anno scorso ha detto che non lo è ad ora, quindi in una squadra che come il Napoli punta allo scudetto, Allegri deve dimostrare di saper lottare per lo scudetto, quindi saper lottare per i vertici e saper lottare in maniera continuativa. Io sono estimatore di Allegri, quindi lo dico a ragione, a pro suo, no? Nel senso, al di là del fatto della gestione dello spogliatoio, della rosa, di una rosa estremamente forte, di valore come quella del Napoli, la prima risposta che deve dare è nei confronti di se stesso, cioè mostrare a tutti, anche a coloro che in maniera lecita, dopo la conclusione di questo campionato, hanno storto il naso più di altri, di poter essere un allenatore che compete con quelli che lottano per lo scudetto. Vale lo stesso discorso per Spalletti, ma in questo caso parliamo di Allegri, e quindi sono d'accordo, un Napoli più forte del Milan, quindi ci sono ancora meno margini di errore.
0: Eh sì, allora facciamo una cosa, vi faccio sentire Manna, tra l'altro c'è la domanda del direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, perché voglio un po' capire che cosa ne pensate. Lui fa un po' inquadra un po' il momento del Napoli, come si dovrebbe poi muovere sul mercato. Sentiamolo e poi do a voi il commento sulle parole del direttore sportivo. Vai.
5: Il direttore Ghila è vicino, un giocatore che comunque sia stato esaltato, mi piace molto, perché si è capito che Allegri avrebbe molto piacere di averlo in rosa.
6: Ma allora io Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao, che è un giovane di grande prospettiva, più Guasa, che è un giovane, più giovani che sono in prima. Quindi pensiamo di avere una rosa, se non esce.
0: Allora, scusate, ma si sente più Alex Sorrenti, che ve lo riassumo io, perché
1: straordinario cantante,
0: purtroppo non è colpa nostra, ma c'è un audio, Figli delle Stelle, se no commentiamo la canzone. No, e sostanzialmente dice questo, che sono a posto come squadra, cioè nel senso devo valutazioni con l'allenatore quando rientrerà, ma è una squadra a posto. Tra l'altro parla anche di Lukaku, che sta facendo un gol, insomma, segnato al Mondiale, e quando ritorna si parlerà anche con il giocatore. Quindi dice, è una squadra a posto, se deve uscire qualcuno per entrare qualcun altro, altrimenti è una squadra a posto. Questo è il concetto che Manna dice. Quindi sta
1: e quindi Allegri. Condivido anche il pensiero di Tommaso Bonan, che cioè, Allegri deve convincere Allegri, nel senso che è una sfida più con il resto del mondo inteso stampa, critica, giocatori, De Laurentiis, Napoli. Prima deve cioè l'esperienza di Milano, facciamo, tu hai detto ma prenderà il posto di Conte come è successo alla Juventus. Ecco, non facciamo questo, perché lo scorso anno diciamo la stessa cosa al Milan e al Napoli, mi ricorda questa storia. Ecco,
0: una partita settimana, eccetera.
1: No, sono due cose completamente differenti. Lì c'era una squadra, sì, costruita, aveva delle basi, poi dopo è stato aggiunto qualcosa, era già una squadra formidabile che poi è stata capace di raggiungere le finali di Champions League, ma soprattutto di anellare 5 vittorie consecutive in campionato. Qui il discorso, secondo me, Manna non fa una piega. L'analisi di Manna non è che mi sembra una chiusura, però mi dire, caro Max, la squadra c'è, poi faremo qualcosa. Le indicazioni ce le darai, però insomma non ti aspettare che Napoli possa fare una campagna acquisti e cessioni fantascientifica. Quindi è, come abbiamo detto noi all'inizio di Margana, oggi che il Napoli a oggi 30 giugno è la squadra che può lottare per dar fastidio, per lottare per il titolo e per dar fastidio all'Inter.
0: Tommaso, vengo un attimo da te, ti chiedo, anche detto su Lukaku, è stata una stagione sfortunata, il ragazzo insomma adesso si sta ritrovando, quando torna ne parleremo. Secondo te c'è un'apertura per una permanenza di Lukaku?
4: Ma allora, in questo momento, facendo seguito alle parole che hai ricordato di Manna sulla rosa, il discorso arriva a Lukaku subito in maniera brevissima. Il discorso che di Manna, del direttore sportivo, che fa l'elenco di tutti i giocatori a disposizione ruolo per ruolo, è anche dovuto al fatto che, come dicevate, il Napoli in questo momento, perché è il periodo storico, oggi finivano il termine ultimo per i riscatti, quindi sono gli svincolati, ci sono i rientri dei prestiti, i prestiti che vanno via, e l'abbiamo detto più volte, a Napoli rientra una serie di giocatori pressoché infinita, e quindi va ad ora a occupare tutte le caselle, il Noah Lang, il Lucca, c'è solo Juan Jesus che si... quindi voglio dire,
0: ha detto Lucca è stato un investimento importante, quindi dobbiamo fare cioè, delle, capito? Lui, come dire, abbiamo speso un sacco di soldi per Lucca.
4: Quindi capite bene, c'è Højlund, c'è Lucca, c'è Lukaku, quindi io credo che poi la permanenza o meno di un giocatore la stabilisca non tanto il direttore sportivo di una squadra quanto il mercato, le richieste e le offerte del mercato. Cioè se non c'è nulla resta un giocatore, se invece arriva l'offerta con la possibilità di ridarlo via in prestito, allora ecco che lo vediamo via in prestito. Quindi siamo veramente agli albori, alle battute, alle battute iniziali. Quindi il Napoli tra l'altro è una delle squadre con più rientri prestiti delle squadre di Serie A. In questo momento fare anche una valutazione su un giocatore X che resta o meno, è ovvio che Mario Gila è un difensore, il primo difensore nella lista del Napoli, sì. Però finché non riesce a sfoltire un po' non può nemmeno fare la funzionale.
0: Esatto. Enzo, io ho la sensazione, chiedo anche a te, che alla fine il messaggio di Manna è: beh, noi siamo messi bene, adesso valuterà Allegri, però io tanti cambiamenti in questo Napoli non me li aspetto.
2: Ma io seguo il mercato da più di 40 anni e questi discorsi andavano molto di moda già negli anni 80, negli anni 90, di dire ah no, ma noi non facciamo niente, perché ovviamente c'è il terrore di scatenare la corsa al ribasso, oddio mi vengono a chiedere un giocatore e mi offrono niente, allora siamo a posto così. Io mi ricordo una volta che lo disse Moratti ad Appiano Gentile e gli dissi: presidente, facciamo finta di non aver sentito, perché comunque è buona norma quando si cambia allenatore almeno dargli un contentino e prendergli uno, due, tre giocatori che comunque gli siano graditi, che comunque facciano una funzione di cui questo allenatore sente il bisogno assoluto dentro il campo. E comunque il lavoro di un direttore sportivo è quello di comprare, ma anche quello di vendere, e di vendere possibilmente bene i giocatori. Probabilmente ci sono dei giocatori che sono di difficile collocazione nel nuovo Napoli Allegri, e quindi per forza di cose bisognerà trovare
0: una quale soluzione. Potrebbe essere il contentino, Enzo?
2: In questo momento non mi viene in mente un giocatore, però Rabiot. Sicuramente Rabiot potrebbe essere il giocatore che lui ha voluto a tutti i costi al Milan e che comunque sarebbe disposto a seguirlo anche al Napoli, e che lui sarebbe diciamo la coperta di Linus, il giocatore a cui fare riferimento in campo quando c'è da sistemare qualcosa. Allegri chiama Rabiot, gli dice facciamo così, e Rabiot in qualche modo lo accontenta. Questo potrebbe essere veramente il vero colpo. Probabilmente i costi non saranno neanche eccessivi, perché probabilmente se il Milan decide che se ne può privare, se ne può privare allo stesso, più o meno allo stesso prezzo dell'anno scorso.
0: Fulvio,
2: di milioni.
0: Fulvio, vengo da te e ribadisco che questo è un po' l'arrivo di Allegri, come dire, valutiamo quello che ci abbiamo, nel senso, noi l'anno scorso siamo arrivati secondi con un allenatore che li ha spremuti, lui è un po' più gestore, la rosa tutto sommato è io ho anche la sensazione che possa rimanere Lukaku, quindi non lo so.
3: Ma non escludiamo niente, guarda ragazzi, io vi voglio bene, lo sapete, ma non c'è nulla di più inutile di un'intervista a un direttore sportivo o a un procuratore in questa fase dell'anno, lo sappiamo benissimo, fanno e dicono quello che devono fare e dire, ha ragione Enzo, cioè, ma chi gli può credere, nel senso, Napoli ha una serie di, ma no dai ragazzi, Napoli ha una serie di esuberi di fatto, perché Lucca, definire Lucca un grande investimento è come paragonare me a Enzo Palladini, cioè la stessa cosa,
2: no, beh,
3: la cosa
2: non sta
3: né in cielo né in terra. Cioè,
2: però stato, siamo sempre d'accordo quasi su tutto.
3: Sì, ma perché appunto, perché imparo. Ragazzi, allora, cosa voglio dire? Manna, secondo me è un dirigente bravissimo. Non a caso lo volevano a Roma, lo volevano anche su altre piazze. Se non altro perché riesce a sopravvivere a De Laurentiis da anni, e credeteci, non è facile, neanche un po'. È una persona estremamente equilibrata, serissima, quindi ci mancherebbe altro. Detto questo, e funziona come diceva Enzo, un nuovo allenatore ha bisogno, ha diritto di avere una squadra che sia almeno in qualche misura, soprattutto se si chiama Max Allegri, ok, non Sbrinda Frigo, abbia un qualche riferimento a se stesso, alla sua idea di calcio. Poi ci sono dei giocatori, faccio un nome, Anguissa, Luca l'ho già detto, che per motivi completamente diversi tra di loro, magari non sono più così intenzionati a vivere un'altra stagione al Napoli. Cosa normalissima, del tutto umana. Addirittura si parla di Lobotka. Io non mi priverei mai di Lobotka, ma in un mercato intelligente tu devi parlare, guardare negli occhi il ragazzo, e se non vedi più la scintilla è il momento di cedere, quando hai ancora mercato e via dicendo. Quindi massima prudenza, questo vale anche per Lukaku, che si è comportato malissimo con Conte, le cose vanno dette fino in fondo, era il suo giocatore feticcio e abbiamo visto come è andato a finire. Rabiot appare quasi automatico, ma poi Rabiot ha dei costi.
0: Esatto. E poi c'è anche Anghissà, perché ieri Manna ha detto noi abbiamo Anghissà.
3: Lo dicevo, esatto. Anghissà doveva andare via già 2 anni fa, l'anno scorso è sempre rimasto. Anghissà è un giocatore potenzialmente favoloso, ma lo sapete, lo conoscete, è un giocatore che quando decide un po' alla Seedorf di indossare le pantofole e non gli scarpini, non c'è niente da fare. Cioè, quella partita lì lui la gioca così. Eppure lo adoro dal punto di vista calcistico. Quindi, concludendo, bisognerà fare dei ragionamenti, bisognerà capire veramente, ecco, uno come Lucca, ok, Lucca, benissimo, ma ha fatto malissimo al Napoli, malissimo in Premier. Sono d'accordo in questo momento, perché è un investimento, perché Manna deve dire quello che ha detto, e chiudo, perché in questo istante, mentre parliamo, Lucca non se lo prende nessuno, e quindi quei 35 milioni sono un cespite negativo terrificante. Ti devi inventare qualcosa o sperare che improvvisamente Lucca torni a essere quello per cui sono stati investiti 35 milioni. Però davanti c'hai due signori che, francamente, prima di mettere dietro Lucca, io...
0: No, ma poi hai due giocatori, scusatemi, se dico, non so se... Allora, Lukaku lo voleva Allegri ai tempi della Juventus, Tommaso, mi risulta, no? Ci risulta un po' a tutti che l'aveva...
3: Sono passati 10 anni,
0: Però lo voleva. E Højlund lo voleva al Milan.
1: Passato tanto.
3: No, ma Højlund non si discute, ragazzi. Se discutiamo Højlund,
0: c'ha già due attaccanti che sono di suo gradimento.
7: Sì, il Lukaku di 10 anni fa, però. Il Lukaku di adesso, secondo me, per il Napoli, se non vuole andare via, può diventare solo un problema, perché ci metterà 3 mesi per riprendersi da un mondiale da cui tornerà, se va avanti un pochettino, abbastanza cotto. E poi come verrà accolto dalla squadra, che si è sentita comunque tradita da uno che diceva sì, torno, non torno, non voglio.
0: Tu dici ambientalmente, il fattore ambientale, esatto.
7: La gente, dopo che lo stesso allenatore che lo ha voluto a tutti i costi al Napoli ha fatto capire di averlo comunque scaricato perché si è comportato male, come reagirà la gente? Non lo so, e poi soprattutto che Lukaku sarà quello di un anno fa, 2 anni fa, che già faceva fatica, o sarà peggio? Difficile pensare che sia meglio, perché comunque gli anni passano per tutti.
0: Tommaso?
4: Sì, no, anche perché in aggiunta a tutto quello che è stato detto, che probabilmente mi trovo d'accordissimo, lui stesso, però, anche abituati a vedere Lukaku, un Lukaku titolare nelle squadre, al netto della condizione fisica, degli infortuni. Comunque un Lukaku abituato a giocare con continuità.
0: Però il titolare sarà Højlund, no? Quindi serve uno
4: appunto
0: che possa essere.
4: Quando Lukaku è arrivato a Napoli non c'era Højlund, che è stato preso appunto poi anche per gli infortuni e tutto il resto. Quindi le situazioni si evolvono anche, no? Cioè uno arriva in una squadra e c'è una determinata situazione e poi dopo tot tempo, in questo caso dopo un anno e mezzo, la situazione cambia, quindi in questo momento è Højlund il centravanti titolare, c'è comunque Lucca, quindi anche per Lukaku gli spazi si restringono. E poi essendo, come è stato detto giustamente prima, un giocatore che ha bisogno di determinate tempistiche per entrare in forma, comunque non è un giocatore che puoi diciamo così recuperare in maniera molto breve, che puoi buttare nel poco tempo, in pochi minuti. Il giocatore ha bisogno comunque di una certa continuità per rendere, e io la vedo difficile che possa essere magari ancora una pedina così determinante, ecco. Cioè può stare in una rosa come Napoli, ma essere determinante in maniera continuativa ho qualche dubbio.
0: Vabbè, saremo un po' a vedere, Stefano, perché poi rimane comunque sempre un attaccante che... Dico questo perché non è facile trovare gli attaccanti davanti adesso.
1: La sua linea di credito sta scadendo, cioè voglio dire, non può pretendere in questa fase della carriera di essere titolarissimo. Mi sembra
0: difficile, però come alternativa.
1: Però deve entrare in una fase, deve capire, cioè se lui resta a Napoli e lotta per conquistarsi un posto con tutta l'abnegazione, un'umiltà, insomma, che contraddistingue un po' soprattutto i campioni, allora potrebbe essere una piacevole sorpresa. Ma se sta là e dice io faccio la panchina Højlund, già si parte male.
0: Certo.
1: Quindi o vai in Arabia, o vai in mercati dove alla fine lui può essere al centro dell'attenzione, però non può pretendere in questa fase della carriera di essere Lukaku di 10 anni fa. Lui si
0: deve... L'ultimissimo giro, Tommaso, parto da ieri. Nelle varie dichiarazioni che abbiamo sentito di Manna, Ausilio e Carnevali, ho preso un concetto per parte. Ti voglio chiedere quello che ti dà più, a cui credi di più. Manna ha parlato, siamo a posto, no? Concettualmente ha detto, se non esce qualcuno, noi comunque siamo a posto. Ausilio ha detto, nessuna fretta, noi siamo comunque forti. Quindi con calma, c'è tempo e via. Carnevali ha detto, costruiamo una squadra forte. Quindi ha mandato un messaggio chiaro, noi vogliamo costruire una squadra forte. Quale dei tre ti dà più... credibili, non so, credi più a chi credi di più in queste, diciamo, prime dichiarazioni estive?
4: Sarò molto breve, detto che nessuno dei tre, anzi che tutti e tre, mentre dicevano questa cosa, gli si allungava il naso,
7: e le gambe.
4: Se uno vede le immagini mentre parlano, quando iniziano la dichiarazione hanno il naso normale, quando terminano il virgolettato il naso è qualche centimetro. Quindi detto questo, io do in linea generale, quindi in questo caso Ausilio, per me i campioni d'Italia hanno sempre ragione, nel senso che te parli da direttore sportivo del campione d'Italia, quindi tendenzialmente non hai la pressione, la fretta o comunque di dover dimostrare di essere più forte, di doverti muovere prima delle altre. Mm-hmm.
0: Stefano Impalomeni? Uguale? Copi e incolli?
1: Ripensato a Pinocchio.
0: Quindi non vanno colpito nessuna di queste dichiarazioni.
1: Nessuna, no, devo dire, insomma, ha ragione Fulvio, nel senso
0: tutta pretattica.
1: Sì, tutta strategia.
0: Tutta strategia. Palladini?
7: Allora, siccome il più vago, ma proprio vaghissimo, è stato Carnevali, che ha detto faremo una squadra forte, che vuol dire tutto, il contrario di tutto, e non vuol dire niente, perché comunque faremo una squadra forte, vuol dire qualunque cosa, è forse l'unico che si è avvicinato di più a una cosa credibile, perché comunque non abbiamo fretta di Ausilio, e poi non abbiamo fretta, aspettiamo, sì, dai, abbassiamo il prezzo di Palestra, ciao Palestra, è andato a giocare, poi magari fra un anno tornerà come molti giocatori italiani, piangendo, a chiedere di farsi dare in prestito una squadra italiana riducendosi l'ingaggio. Mi auguro di no per lui, perché secondo me è uno dei più grandi patrimoni attuali del calcio italiano, veramente un giocatore straordinario. Purtroppo per Ausilio e per l'Inter, chiunque prenda al posto di Palestra non è Palestra, sarà sicuramente un ripiego. E poi sul Napoli abbiamo già commentato, è chiaro, è una dichiarazione, mi ricordo il direttore sportivo Casertana nell'86 più o meno diceva una cosa del genere, e aveva 3 giocatori in rosa, però no, noi siamo a posto così e noi non possiamo andare a fare altre operazioni, e questo è.
0: Fulvio, chiudo con te, dai.
8: No, mi associo, non mi ripeto innanzitutto, però effettivamente ha ragione Enzo. Alla fine Carnevali, quello che dice, lo so che è la fiera della banalità. Come si può pensare che la Juve metta su una squadra non forte? Sarebbe veramente una contraddizione in termini. Però la verità è che la Juve parte da un bel po' di problemi, e che la strada era indiscutibilmente lunga. Però proprio lui, cioè proprio il suddetto Carnevali, secondo me è un bel tassello di partenza.
0: Sì,
8: io
0: sì.
8: Trovo finalmente, se fossi un tifoso juventino, direi cavolo, abbiamo uno che è cresciuto nel nostro calcio, che conosce anche il nostro paese, tutto sommato. E non più dei presunti maghi. Io veramente un giorno poi qualcuno si spiegherà, perché sono curiosissimo, non so voi, cosa cavolo sia passato nella testa di chi è andato a prendere certa gente, ma ripeto, qui non parlo dei professionisti, ma del loro totale distacco dalla nostra realtà. E uno queste cose le dovrebbe considerare.
0: Assolutamente.
8: Però, è il passato.
0: Fulvio, ti ringrazio come sempre per essere stato
1: con
0: noi.
1: Ciao Fulvio.
0: Buon proseguimento a Fulvio Giuliani.
8: Buon lavoro, ciao a tutti. Grazie.
0: Enzo, ti lascio, ci sentiamo presto.
1: Ciao Enzo.
0: Grazie.
7: Sempre un piacere.
0: Grazie. Senti Tommaso, ti lascio così con questa domanda che ci fa un nostro amico al 331 8200 213. Dice: buonasera e complimenti, Transfermarkt ha valutato con Salo Ramos 30 milioni, che senso ha pagarlo 70? Rispondi tu, perché io qua non posso,
4: non no, so che dire. Semplicemente perché bisogna considerare tutta una serie di altri fattori. Oltre, a parte il cartellino giocatore non è 30 milioni, è un po' di più, e poi bisogna considerare anche tutta una serie di altri fattori, comprese gli ingaggi, comprese anche tutta quella selva di, come si dice, di spese accessorie, come quando te vai a ristrutturare una casa, dici io 20.000 euro, ci ristrutturo la casa.
0: Poi devo aggiungere questo, poi devo aggiungere quell'altro.
1: Poi diventano 60.
4: Dopo un mese dici, ma come, ho speso 35.000, non è 20.000.
0: Ma è così. È vero, Tommaso, hai fatto un esempio calzante, che quando fai un preventivo, poi esce fuori sempre qualcosa in più.
4: Quando si parla di portoghesi,
0: credi.
4: Di calciatori, non di case portoghesi.
0: No, di calciatori, ma anche di agenti, insomma, poi, perché...
4: A parte gli scherzi, comunque bisogna considerare tutta una serie di costi accessori.
0: Ci sono degli agenti che costano caro, insomma, che quando si muovono hanno tutta una serie di cose dietro. C'hanno tutti gli accessori, non c'è niente da fare. Va bene, Tommaso, grazie e buon lavoro. Ciao, come Tommaso. Sempre a domani. Ciao. Un abbraccio a Tommaso Bonan. Break per noi, torniamo adesso, ripartiamo da Carnevali e la Juve.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che ci seguono sul digitale terrestre in Toscana al canale 19. Stefano, di nuovo insieme.
1: Un saluto a tutti voi.
0: Allora, come vi avevo detto prima, adesso ci proiettiamo invece a sentire un po' Carnevali, quindi entriamo nel contesto Juve perché ci sono delle dichiarazioni che così analizzeremo insieme. Lo facciamo con la coppia, con i due in bianco e nero. Oggi due non ho voluto prendere. Eccoli là, guarda un po'. Santarelli e Marangio. Eccoli lì.
2: Ci
3: ciao,
2: siete?
3: Ciao, Alessandro. Ciao,
4: ciao, ciao. Eccoci qua.
0: Allora,
4: ciao a tutti e due.
5: Due pelati al prezzo di uno.
0: Insomma,
3: si accettano offerte.
0: State buoni. Aspetta, ci dovrebbe essere anche Michelangelo Rampulla in collegamento. No, mi dice che aspetta la chiamata. Quindi proviamo. Grazie. Magari proviamo un po' più spesso. Allora,
5: parliamo con uno serio ogni tanto.
0: Sì, sì. Proviamo a prendere.
5: Sennò due cialtroni.
0: No,
3: zitto, ma perché?
0: Allora, voglio appena arriva anche Michelangelo, voglio partire perché voglio ho preso tre momenti delle dichiarazioni di Giovanni Carnevali ieri sera intercettato all'evento a Rimini per la partenza del calciomercato. Intanto c'è Michelangelo Rampulla che salutiamo. Ciao Michelangelo, buon pomeriggio.
6: Ciao Marco.
0: Allora, ciao Michelangelo, ci sono anche Stefano, Alessandro Santarelli e Vincenzo Maraggi in collegamento da Radio Bianconera con noi.
5: Ciao Michelangelo, è bello sentirti.
3: È bello avere un portiere.
5: È bello parlare con un portiere con della Juventus.
3: È bello avere un portiere.
5: Ricordare la Juventus. Cioè, mi sento la Juventus.
3: Senti un portiere, che bello.
5: Sì, abbiamo sentito finalmente un amministratore che parla italiano. E già questo è una grande conquista per l'umanità juventina. Bianconera, abbiamo un portiere vero. Pensate. Dall'altra parte.
0: Michelangelo, vuoi dire qualcosa?
5: Quindi abbiamo il portiere, avevamo quello che sostituiva
0: Hai sentito che ha detto, però Vincenzo, ha detto portiere e italiano soprattutto.
5: Portiere italiano e che segnava, quindi lui all'occorrenza sopperiva anche a David, capito?
3: Sì.
5: In questo momento.
0: Grande. Allora facciamo così, sentiamo il primo passaggio di Carnevali così poi lo commentiamo insieme, perché in questo passaggio si parla di attaccanti, quindi sentiamolo un attimo, dai, vai.
5: Quelli che non abbiamo.
7: Calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
8: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
7: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
8: Allora, io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
9: Direttore, Colomuani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
8: Beh, è un pensiero importante perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni, basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, più forse a livello personale che non di società, si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
0: Insomma, sta ricucendo i danni che ha fatto prima Comolli col Paris Saint-Germain.
3: Fenomeno.
0: È una questione economica quella di Colomani. Mi sembra, no? Stefano, parto da te.
5: Se
0: poi
5: Gonzalo Ramos è andato al Milan per 70 milioni, il problema è quello.
0: C'è da lavorare.
5: C'è da lavorare.
0: Però, insomma, queste. Alessandro.
3: Eccomi.
0: No, volevo sentire un tuo pensiero su quello che sono le parole.
5: La domanda precisa.
3: No, ma a me è piaciuto molto, Marco, Stefano, mi è piaciuto molto perché ha parlato in maniera sincera, diretta, non ha venduto sogni, anche perché in questo momento la Juventus non può vendere sogni ai suoi tifosi. Ha fatto capire che chi lo ha preceduto ha combinato dei disastri inenarrabili,
0: sì,
3: per chi ancora non lo avesse capito, che su Colomani è una questione di prezzo, ma io sono d'accordo con lui, io non ho tutta questa grande stima per Colomani, lo dico sempre, però non vedo l'ora che arrivi, almeno si chiude questa vicenda. E poi c'è da inventarsi qualcosa, soprattutto sulla questione portiere, perché poi in un'altra fase dell'intervista,
0: sì, poi
3: lui ha detto che...
0: No, volevo fermarmi su questo passaggio perché...
3: Perfetto, quindi mi sono piaciute le parole,
0: esatto,
3: Marco.
0: Colomani è l'obiettivo, dai, e ha salutato, sì, di fatto Vlahovic, io credo che insomma...
3: E ha salutato di fatto Vlahovic, sì.
5: Amen.
0: Quindi
5: Amen.
0: Vincenzo, siamo un po' tutti d'accordo, quindi ciao Vlahovic...
5: Sì. Io intanto sono d'accordo, lo sapete io che cosa penso di Vlahovic, cioè, sì, tutto, sì, il rispetto possibile e immaginabile, per me in 4 anni non ha dimostrato il valore dei soldi che gli sono entrati nelle tasche, avrebbe potuto cambiare la rotta dicendo sai che c'è, l'ultimo anno non ne voglio 12, voglio allungare e spalmare il contratto, resto alla Juve per dimostrare, o magari avrebbe potuto dire sapete che c'è, faccio un accordo ponte di 1 anno, 2 anni alle cifre che volete voi, mi riconquisto la Juve, dimostro quello che valgo e va bene così, e invece ha bussato a denari, no voglio questa cifra, tanto io c'ho offerte ovunque, l'Acomo lì onestamente ha fatto bene, l'unica cosa che ha fatto bene ha detto guarda allora questo è quello che possiamo darti noi, guardati altrove e vedi come va alla Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, vuoi la fascia da capitano, il numero 9, i soldi, buoni pasto, la benzina, e chiaramente hanno detto guarda amico mio non vali tanto, il Besiktas lo vuole ma è un campionato che a lui non piace, e quindi se dovesse tornare alla Juve mi fa piacere che Carnevale abbia detto non è più un nostro pensiero, quindi può bussare alla porta ma a vuoto. Per quanto riguarda Colomani, la fine di una telenovela che però ha avuto il momento di grande disagio con i rapporti creati da Comunica, che ha distrutto tutto, con il Liverpool, con il Paris Saint Germain, quindi Carnevale mi è piaciuto anche a me,
0: una
5: come
0: cosa
5: si
0: solo,
5: è espresso
0: Vincenzo, ad oggi l'offerta per Colomani da parte della Juve a quanto è arrivato?
5: Diciamo che si arriva a 4 con obbligo, a 40 con obbligo di riscatto, quindi l'operazione porterà via 40 milioni dalle casse della Juventus approssimativamente, e questo è il massimo che si è potuto fare, perché la Juventus voleva spendere massimo 35 milioni, il Paris Saint Germain ne chiedeva 45, la metà strada è 40 e quindi si troveranno su quella cifra là, secondo me in questi giorni si dovrebbe grosso modo chiudere.
0: Michelangelo, lui quando dice però quel passaggio adesso, la cessione di, come dire, sta cessione così di Gonzalo Ramos ha un po' complicato le cose, no? Per il costo
1: Quello che penso io è che è un calcio totalmente lontano dal mio e da giustamente, come spesso dico, il calcio si evolve, cambia e tutto, ma io ricordo ai miei tempi anche giocatori forti, molto più forti di questi, voglio dire, sì, che ci sono adesso, che chiedono 40, 12, 15 milioni, buoni pasto, la benzina, la batteria per la macchina elettrica. E ha detto bene prima, ha detto io se fossi stato io in Vlahovic mi sarei detto ok, mi manca un anno, lo allungo, voglio rimanere e voglio dimostrare di essere un calciatore,
0: esatto,
1: prima di tutto,
0: sì,
1: essere un calciatore, perché fino adesso io ricordo ai miei tempi che se un anno non facevo bene, l'anno dopo facevo fatica a trovare una squadra anche in Serie,
3: esatto,
1: B, quindi mi dovevo dare da fare. Adesso tu fai un anno che dimostri quello che sei, praticamente poco, e trovi subito una squadra, ti vuole l'Atletico Madrid, ti vuole qualsiasi squadra ti vuole. Ecco, com'è possibile? Io penso sempre a questo, no? Penso ai miei tempi, io firmavo di anno in anno e dovevo dimostrare giorno dopo giorno di meritarmi quello che mi davano e quello e per la squadra con cui giocavo. Certo,
5: era un professionista.
1: I tempi sono cambiati. Adesso tu giochi un anno che non fai niente, giochi 10 minuti e l'anno dopo trovi una squadra o di Serie A o di un campionato importante, come se niente fosse, cioè, con una facilità incredibile. Allora mi dico io, a un certo punto uno bisogna che si fermi, e Carnevale ha detto benissimo, no? ha parlato veramente bene di tutto questo. Anche i 40 milioni per Colomani sono tanti,
0: infatti anche io ho capito
1: Colomani.
0: Anche lì, cioè, secondo me è vero che è l'obiettivo
1: tanti.
0: Della Juve, però dice questa è una questione
1: ma sono 40 milioni, però sono 40 milioni che vanno
0: ma sai che cosa io ho percepito,
1: ma
0: la sensazione
1: che la Juve si deve scusarsi col Paris Saint Germain, ma da quando?
0: No, ma magari lui ha dovuto ricostruire i rapporti, penso, Michelangelo,
1: ma
0: credo,
1: prega, ma se tenessero loro i giocatori e andiamo a comprare. Io ho sempre detto i calciatori ci sono nel mondo e lo stanno dimostrando questo campionato del mondo, dove c'è il Paraguay, dove c'è i calciatori, ci sono,
0: Sì,
2: basta
0: no.
2: Andare a trovare,
0: ho capito
2: basta,
0: quello che dici tu, basta. Però ho percepito.
1: Ma non affidarsi sempre con tutto il rispetto, no? Ogni lavoro è importante. Con tutto il rispetto, basta affidarsi ai procuratori che ti mettono dentro le rose, ti mettono dei giocatori scarsi a prezzi folli. Allora,
0: Stefano, io ho anche percepito che lui ha voluto dire sì, ok, è una questione economica, però il fatto che Gonçalo Ramos sia stato venduto a quel prezzo lì, a quella cifra lì, può cambiare la valutazione, quindi noi ci andiamo calmo, cioè, sì. Vediamo perché...
6: No, ha detto bene. Sì, Alessandro, è stato molto chiaro, cioè, non è che ha detto vado a prendere Colomani, ci esatto. piace,
0: sì. però lui ha manifestato l'idea di venire...
6: Ha raccontato un po' delle difficoltà sì, sì. No? Per andarlo a prendere, quindi se non lo prende, io l'avevo detto.
0: Sì, sì.
6: Ha avvisato tutti, insomma. No, guarda, la cosa più importante, io ho sentito tutte le parole che Cannavaro ha detto, bisogna prendere... Costruire una Juve forte.
0: Una Juve forte, ha detto, sì. Primo passaggio.
6: Sì, non si sa quando diventerà forte.
1: Però, scusa Stefano...
6: E due giocatori che prenderà la Juve, due giocatori. Il portiere e il centravanti.
0: Come?
1: Cioè, noi andiamo a prendere giocatori che nell'altra squadra non giocano. Cioè, o che giocano
6: No, ma
1: tanto.
6: Infatti mica ha detto che l'ha preso.
1: È pagati come se fossero giocatori...
6: Ha detto che è un obiettivo... Però lui in maniera molto elegante dice Vlahovic, per carità, insomma io non ci ho mai parlato, basta. Poi dall'altra parte, sappiamo tutti l'operazione costosa, come ha sottolineato bene e ha ribadito Vincenzo, cioè voglio dire con tutto gli accessori,
0: cioè,
6: una cosa, un conto, ti riduci, ti resti alla Juve, dimostri di essere un calciatore e magari vuoi no tentare la risalita.
1: Purtroppo Stefano ma, gioco, sì,
6: ma Colomani, però lui dice pure Colomani, però costa un occhio dalla testa. Allora, lui ha detto una cosa importante ieri, Michelangelo ha detto, due giocatori a Juve, ripartirà dal portiere e dal centravanti, ecco. Poi chi saranno non si sa.
0: Certo.
6: Oggi, per esempio, la notizia che di Svilar, che è una notizia però, va data. Poi,
0: damola così, la facciamo commentare
6: è un contatto, c'è stato un contatto, però non c'è niente, ancora non c'è niente. Però vai a prendere Svilar, ieri ha parlato di Martinez.
0: Sì, sì, e oggi ci dà
6: il profilo è quello, quindi... Lui dice, cari tifosi bianconeri, aspettatevi due acquisti seri, poi forti sapremo, no? In porta e là davanti. Però io ancora non credo, cioè voglio dire, a Colomani gli do un 51%.
0: Siete d'accordo e vi faccio sentire il secondo passaggio, Alessandro e Vincenzo?
3: Sì, la Juve ha bisogno di non sbagliare chi non prende gol, chi anzi non deve prendere gol e chi li fa. E noi abbiamo giocato un anno con in porta una sedia a dondolo, con tutto il rispetto,
6: magari
3: centralmente grande, le prendeva in attacco con uno che scivolava davanti alla porta. Io francamente non ne posso più, sono sincero. Quindi,
0: Colomani è la svolta che dici tu, ti faccio questa domanda.
3: A lui non piace. A me non piace, però almeno quando è venuto 10 gol ha fatti.
6: Sì.
0: Sono pochini 10 gol, 10 gol io sono pochini.
1: Prendo il portiere argentino Dibu Martinez e Colomani, e così si rifà la coppia della finale mondiale di 4 anni fa.
6: Sì.
0: Aspetta, vi faccio sentire un secondo passaggio di Carnevale, proprio al volo, vai, sentiamolo.
8: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi, non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla, perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
10: Dibu Martinez e che sì, sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
8: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
0: Però l'indicazione c'è, Dibu Martinez sì. Ma non solo lui,
6: infatti è uscita
0: fuori Svilar.
6: Questo tentativo,
5: no, a Vicario.
6: Pure Svilar, però
5: temo addirittura Milinkovic-Savic. Ma comunque, in generale, immagino che sia anche un modo per non dire solo Dibu Martinez, quindi se ci fanno lo sconto bene, se no lo prenderemo lo stesso. Sì. Io ti dico, c'ho altre piste, certo, per far abbassare in qualche modo, poi si mettono d'accordo con gli intermediari che magari gli avranno detto, dite che avete anche altre piste o magari create.
3: È anche un modo per dire al signor Di Gregorio, al quale io voglio bene, trova una squadra,
5: ma anche un portone di un palazzo,
3: trova una squadra, perché mia, noi stiamo cercando un portiere titolare. Guarda che il messaggio è stato sopraffino anche da questo punto di vista, perché gliel'ha detto, sai, magari Gregorio dice sì, ma tanto non hanno preso il 13, poi San Italia si presenta al raduno e tutto, no, anche se noi non farai con noi il portiere titolare, quindi un messaggio è arrivato anche a lui.
5: Marco, permettimi di chiedere una cosa a Michelangelo, che è sempre molto schietto e onesto. Hai la sensazione, Michelangelo, che questi si credono forti, ma forti, e che magari dovrebbero abbassare un attimo la percezione di loro stessi, di quelli che hanno fatto parte della Juventus in questi ultimi 1-2 anni?
1: Ma io non parlo solo della Juventus, io l'ho sempre detto, Marco e Stefano sono testimoni, no? Nel senso che purtroppo questi ragazzi sono dei buoni giocatori, dei calciatori, ma vengono pagati come se fossero fuori classe, al punto che loro ci credono di essere grandissimi fuori classe, perché vengono pagati da fuori classe, e quindi è questo il punto. Io ripeto, non sono così drastico su Di Gregorio. Di Gregorio è un buon portiere, certamente va
0: alternativo,
1: è un ruolo talmente difficile, complicato e complesso, che va analizzato bene, perché non è che uno di punto in bianco non para più o non è capace di parare, ci sono delle componenti mentali che
0: Ma Michelangelo, senti, una cosa solo, Vincenzo, quanto è il budget di spesa per arrivare a Dibu Martinez?
5: La Juventus massimo vorrebbe arrivare a 7, è chiaro che l'Aston Villa ha chiesto inizialmente 15, si è abbassata a 10, quindi 8, ma 9 sudando chiuderebbero eventualmente.
0: Dibu Martinez. E Vicario invece di più, posta di più Vicario.
5: Vicario parte da un 12 milioni, sì, però Tottenham non vuole far partire.
3: Tottenham
5: vuole
3: far partire, quindi lì secondo me lì puoi arrivare anche a meno.
0: Rampulla, tu chi sceglieresi?
1: Caprile.
5: Che non è male. L'ho detto tu.
0: Come Caprile? No, Caprile allora, titolare alla Juve?
1: Sì. Ma ragazzi, Caprile è un buon portiere. Certamente, anche a livello di personalità, mi sembra uno che io l'ho seguito già ai tempi del Bari, per cui a me piace come figura. E poi nella Juventus deve dimostrare, l'abbiamo visto, non è semplicissimo, però quando sono arrivato io alla Juve, la Juve ha puntato tutto su un 21enne che aveva esordito.
0: Però era forte quello che dici tu. Caprile non è a quel livello, perdonami, Michelangelo.
1: No, certamente, ma la Roma. Ma
0: te
1: la
0: presenti
1: Roma
0: con Caprile?
1: No, aspetta. Ma la Roma l'ha lasciato partire. Intanto Caprile ha già fatto 2-3 campionati, per cui sa quello che vuol dire giocare. E io sai benissimo che io la penso che i portieri italiani sono nettamente più forti di tutti questi. L'unica cosa è che Dibu Martinez ha più personalità, più carisma e tutto, è quello che per giocare nella Juventus si vuole inizialmente. Però io, se tu devi pensare a fare un investimento a lungo termine, spendo magari 1 milione in più, 2 milioni in più, ma per 10-15 anni butto le basi per non avere più problemi in porta, certo, capito?
0: Tu sei d'accordo, Stefano?
1: Tutti i nomi che si sono fatti dei portieri sono tutti buoni.
0: Allora, Rampulla dice Caprile. Giorni fa Braglia qui da noi ha detto: io alla Juve consiglierei Meret. Ti ricordi, Ha detto.
3: Sì. Mamma mia.
0: E vedi come loro stanno. Guarda, vedi che non parlano mai.
6: Però Spalletti conosce bene.
0: Ho capito, ma così.
5: Ma gli ha fatto perdere una Champions League al primo anno di Napoli con quell'errore con l'Empoli.
0: Io voglio bene a Rampulla e voglio bene a Braglia, ma te puoi presentare né con Caprile né con
6: Meret. Mi sembra che ci sia soltanto un obiettivo, grande obiettivo per la porta.
0: Che è Dibu Martinez. Bravissimo. Cioè, che ti presenti con uno, ma anche caratterialmente, sì, no, sì, Alessandro? Cioè, uno che lo vedi,
1: ma fa 2 anni si riproporrà lo stesso problema.
6: Vabbè, ho capito, però Michelangelo 3 anni, c'ha 33 anni, può difendere la porta.
5: A proposito, segnalo una cosa nel dibattito che può essere interessante, perché la Juventus ha ceduto a titolo definitivo ad affare al Parma, che è un portiere sul quale io avrei puntato onestamente per il futuro. E mi farebbe piacere anche sentire cosa ne pensa Michelangelo, perché è un ottimo portiere, secondo me io l'avrei tenuto un secondo.
1: No, ma anche secondo Perin, se ha voglia di rimanere, Perin è una sicurezza, per cui va bene Perin. Il secondo non può essere un ragazzo giovane come secondo, perché è difficile non giocare. Lo dice uno che si è passato, no? È difficilissimo.

0: Vincenzo, quando abbiamo detto Caprile e Meret,
1: No,
0: sei incupito, io
1: no,
0: lo...
1: no. Allora, Caprile a me piace molto. Alessandro mi è testimone perché l'ho
0: Sì.
1: sempre sponsorizzato. Anche se secondo me il Napoli avrebbe fatto bene a tenerlo. Tant'è che il Napoli adesso vuole cambiare
2: Esatto, e l'altro,
1: 1-2
2: sì.
1: e Caprile se lo sarebbe tenuto. Quindi sono d'accordo con Michelangelo. Meret, secondo me, no, ma no. E
2: No.
1: soprattutto torno a quello che si diceva prima in studio: cioè, la Juventus in questo momento ha bisogno, visto il fallimento di qualche giocatore che era un buon giocatore, ma che non aveva la
0: Sì.
1: personalità da Juve, di giocatori di personalità. Qua serve
2: Esatto.
1: gente che si mangia il campo, che in allenamento ti dimostra quel qualcosa in più, che sa trasmettere nelle partite qualcosa in più. E il Dibu, per esempio, da questo punto di
2: Sì,
1: vista.
2: poi a 33 anni capisco il ragionamento che fa Michelangelo, che è un ragionamento assolutamente condivisibile, però insomma se tu a questo punto riesci a portarlo a casa, è chiaro che se lui avesse le capacità di arrivare a svilare ti sistemeresti per 10 anni, ma
0: Però
2: non credo che lo possa fare.
3: c'è Alessandro, è vero che Bono c'ha 35 anni, Martine ce n'ha 33, ma è un portiere può giocare, insomma, Modric gioca a 41
2: Fino a
3: anni in mezzo al campo, un
2: sì.
3: portiere adesso è cambiato, capito Michelangelo?
2: Sì.
3: Uno può giocare fino a
2: Ma
3: 42.
2: io ho giocato fino a 40, per cui
3: Oh, lo
2: ma
3: vedi
2: avanti.
3: Michelangelo, ed era un altro calcio, eri
0: No,
3: un
0: eh
3: Highlander.
0: sì,
3: Adesso a 40 anni
0: finché non
3: sei
0: prendi in gol da
3: giovane.
0: 40 metri puoi giocare,
3: Ma
0: insomma.
3: Michelangelo era un fenomeno,
2: No, io da 40 metri non mi ricordo aver preso un gol da 40 metri mai, però con tutto il rispetto,
0: No, ma
2: non
0: era
2: prendi
0: una
2: tanti.
3: battuta. No,
2: No,
3: non dire queste cose ai
2: no,
3: portieri, perché i portieri c'hanno. No, c'è un
0: no, ma io ho
3: cavolo.
0: detto finché non
2: Ne
0: prendi
2: ho
0: un
2: prendi
0: gol da...
2: tanti, eh.
0: No, io ho detto finché non prendi un gol da 40 metri puoi giocare.
3: E lui non se lo
0: Questo.
3: ricorda,
2: No,
3: però,
2: il
3: non mi ha
2: problema
3: preso.
2: è, Marco, sai cos'è il problema di questi portieri che li vedo, e la maggior parte, che prendono gol da un metro di
0: Pure questo
2: testa.
0: è vero. Pure
2: E
0: questo è
2: diventa...
0: vero.
2: Ma se il portiere non esce, se il portiere sta
0: Guarda,
2: sempre sulla
0: ci
2: riga di
0: sono due
2: porta, prima
0: messaggi che vi
2: o poi...
0: riporto al volo. Bravo Rampulla, questo non è più calcio, troppi soldi, troppi pure a dei ragazzini che ancora non hanno
3: Ha
0: dimostrato
3: ragione, dai, su, basta.
0: tanto. Questo
3: Va bene,
0: Mattia.
3: sembra
2: No, ma perché
3: retorica,
2: aspetta,
3: ma è la
2: però
3: verità,
2: gente che
3: dai.
2: si mangia l'erba, scusa
0: Sì,
2: Marco, ti interrompo. Se vogliamo gente che si mangia l'erba, che combatte in allenamento, che ha quella voglia che diceva prima, adesso non mi ricordo chi l'ha detto. Ma ragazzi, ma se io ce l'ho sempre la pappa pronta, e ripeto, e so che se faccio male l'anno prossimo la squadra la trovo lo stesso, non è che mi impegno molto, non mi faccio male.
3: Ma questo vale anche per gli allenatori, Michelangelo.
2: Ma
3: Ci
2: vale
3: sono
2: per
3: allenatori
2: certo,
3: che
2: vale anche...
3: toppano un anno sì,
2: Sì, vale per
3: l'anno
2: tutti. È un
3: successivo pure
2: calcio,
3: e stanno
2: lo
3: sempre
2: sai,
3: lì,
2: è un
3: dai.
2: calcio che va avanti solo
3: Invece
2: così,
3: no,
2: cioè, mi sembra
3: ho capito,
2: giusto.
3: allora
2: Vanno
3: però
2: lui.
3: dobbiamo, e allora dobbiamo fare, cioè, che, perché succede e funziona così?
2: Difatti, vediamo le figure che
0: Viva!
2: facciamo
0: Cioè,
2: in nazionale in
3: Ci sono
2: generale, per cui
3: allenatori che
0: è
3: falliscono
0: vero.
3: una dietro l'altra e trovano sempre posto,
0: Ma
3: altri invece che non trovano mai
0: potremmo
3: lavoro.
0: fare l'elenco di queste persone qui.
2: Juric, ragazzi,
3: No,
2: Juric è il numero
3: vabbè,
2: uno, eh. Juric veramente
1: io
2: ha
1: voglio il
2: un
1: suo
2: grandissimo.
1: procuratore.
0: Io
2: Beh,
0: voglio il suo.
2: sappiamo che è procuratore, ma guarda che Juric è il top in questo,
0: Il numero uno. Poi c'è Marco che ci scrive: Rampulla
1: si
0: vive
1: parla di lui
0: troppo.
1: per la
0: Aspetta.
1: nazionale anche.
0: Dice, Marco scrive: Rampulla vive troppo di ricordi. Il calcio è cambiato, sbagliato fare
3: Anche questo è
0: paragoni con il
3: vero, però,
0: passato.
3: Michelangelo.
0: Da Bologna ti
2: Ma
0: salutano
2: l'abbiamo
0: così.
2: detto
3: Ti hanno
2: infatti.
3: dato un po' del trombone, capito? Da
2: No, hai
3: Bologna.
2: ragione, hai
1: Anche noi ricordiamo
2: ragione,
1: quando
2: però.
1: avevamo un
2: Però Stefano, il
3: portiere.
2: discorso che anche ai nostri, anche ai miei tempi si faceva il confronto con il passato, si fa
3: Vero,
2: sempre il
3: bravo.
2: confronto con il passato per cercare di migliorare, se no non si migliora.
3: No, sono d'accordo.
0: Certo.
3: Esattamente.
0: No, no,
2: Se no...
0: l'ultima cosa che non c'ho tempo di farlo sentire, però Lukumi è da Juve, Alessandro, Vincenzo.
2: Sì,
1: Sì.
2: ma non a quelle cifre. Cioè,
3: Sono
2: Lukumi è un
3: d'accordo,
2: buon
3: bravo Alessandro.
2: difensore, non a quelle cifre e attenzione, non al posto di Bremer, perché se facciamo Bremer Lukumi ci sto, ma se devo fare Kelly Lukumi, Gatti Lukumi,
3: Ma
2: no.
3: senti un
2: Quindi
3: po',
2: va via.
3: Alessandro,
2: Dimmi.
3: Vincenzo, ma la questione Bremer com'è? Ma non ha fatto neanche 30 secondi al mondiale. Carletto
2: Mamma mia,
3: lo ha
2: vero.
3: messo proprio da una
1: Non ha
3: parte. Che
1: avuto,
3: si
1: sì,
3: dice lì,
1: ma è
3: da
1: così.
3: quelle parti?
1: Che non
3: Carletto.
1: avrà grandi offerte, per
3: No,
1: adesso
3: mi
1: non,
3: sembra che ci
1: sicuramente non
3: sia.
1: quelle
2: Me lo
1: della
2: tengo.
1: clausola.
3: Una
2: Me lo tengo, do
3: riflessione,
2: via
3: no?
2: Gatti e Kelly.
1: Sì, io do via Gatti e
2: Do
1: Kelly,
2: via Gatti
1: prendo
2: e Kelly, mi tengo Bremer.
1: Lukumi a 18 massimo,
2: Sì.
1: 15, 16,
3: Ma Bremer
1: 18.
3: secondo voi rimarrà la Juventus? Dubito.
1: Chi?
3: Bremer,
2: Bremer.
3: dubito.
1: Se non ha offerto. Allora lui già ha messo le mani avanti perché ha
3: Ma
1: detto: chi
3: no,
1: ha
3: ma è
1: detto che
3: lui
1: se ne
3: che
1: vuole
3: secondo me se ne
1: andare?
3: vuole andare. Secondo me se
1: Eh
3: ne
1: sì,
3: vuole
1: l'ha detto lui, disse io a
3: recuperare.
1: 29 anni non voglio più aspettare, poi adesso dice no, ma chi ha detto se ne vuole andare?
2: Lui.
1: Secondo me non ha avuto offerte banalmente,
3: Michelangelo, che
1: quindi
3: dici
1: adesso sta
3: tu?
1: cominciando.
2: Chi è che se ne vuole andare? Bremer?
3: No, dico Bremer non gioca,
2: Ma
3: Carletto
2: la
3: non
2: vuole
3: lo fa
2: aspettare che
3: giocare.
2: cosa? È
3: Ma non lo
2: la
3: fa
2: Juve?
3: giocare
2: Cioè...
3: mai Bremer, oh! Ma non gioca mai.
2: No, ho capito, ma dove vuoi andare? Cioè, nel senso che se alla
3: Juve, in Brasile se, non lo fa giocare. La Juve ha fatto 5 gol, ha fatto 5 partite che ha fatto pareggiare quest'anno.
2: Vedrai che il procuratore lo manda al Manchester City.
0: Senti, voglio intanto c'è un altro bel messaggio di Alberto De Piacenza.

0: Che scrive: bravo Rampulla, ma oggi un giocatore come Impallomenito, un portiere come Rampulla, quanto varrebbero e guadagnerebbero?
1: Mezza pippa. Rampulla, sì. Rampulla è uno dei
2: più qualche soldo in più l'avremmo guadagnato.
1: Io direi, fondamentale adesso lui c'ha un potere, una cosa lì a Salerno. Rampulla, un benestante, così.
0: Ah, okay.
1: Però
2: ma che
1: se,
2: se,
1: avesse, se avesse giocato, se avesse giocato,
2: faccio fatica a trovare una squadra da allenare.
1: Sta scherzando.
2: No, una squadra.
1: Ma Michelangelo, te l'auguro con tutto il cuore che te, magari domani mattina ci dà la notizia. Ma detto questo, Rampulla sicuramente sarebbe stato un top adesso.
0: Sì.
1: No, ma sono d'accordo però con la valutazione che ha fatto Michelangelo. Lo sai che cosa un po'. Ci fa
2: purtroppo confusione.
1: Nel momento in cui tu guadagni tanti soldi, pensi di essere un fenomeno, quello che ha detto prima, lo trovo.
0: Pensi
1: di essere un fenomeno. È quello l'errore.
2: Sono usciti in un periodo che insomma i portieri dovevano giocare a 25-26 anni, adesso devono giocare a 17. Ho sbagliato i tempi, secondo me.
0: Faccio un giro. Allora, vi do veramente meno di un minuto a testa e ci salutiamo. Vincenzo, parto da te. Mann ha detto ieri che siamo a posto. Il Napoli è a posto. Quindi poi valuterà Massimiliano Allegri. Ausilio ha detto: nessuna fretta, siamo i più forti, siamo comunque forti. Punto. Carnevali ha detto: costruiremo una squadra forte.
1: Tutti forti.
0: Chi credi di più di questi tre? Devi essere sincero.
3: Allora, Manna si è sposato, quindi c'è ancora dello champagne. Secondo me era un po' confuso dallo champagne e dai chicchi di riso che De Laurenti si è tirato con una certa violenza addosso. Ausilio, secondo me, ha più ragione, perché Ausilio, tutto sommato, la struttura dell'Inter è quella, stanno avanti a tutti, ma anche il Napoli sostanzialmente. Ha ragione, però, anche Carnevali, che deve costruire una squadra forte. Secondo me, quello che deve fare più di tutti è Carnevali alla Juventus, e quindi voglio credere a Carnevali. Dai.
0: Santarelli.
4: Ma è semplice, credo solo a Carnevali, perché la Juventus in questo momento non è una squadra forte e quindi la deve rinforzare.
0: Ok, Rampulla.
2: Pienamente d'accordo, l'Inter è una squadra forte, deve soltanto prendere qualche pedina forse per risistemare un po' l'organico. Il Napoli è altrettanto forte e la Juve deve dimostrare di essere all'altezza di queste due.
0: Vabbè, intanto ha salutato un po' di giocatori l'Inter, eh? Sommer,
3: De Vrij.
0: E Darmian li ha salutati tutti.
1: Resta la squadra più forte.
0: No, però
1: comunque,
0: era per dire che
1: grande solidarietà a Carnevali, che io reputo un grandissimo dirigente, che non la può raccontare tutta. Lui cercherà di costruire una squadra forte nel breve periodo, non sarà facile, però non c'ha più la forza cioè, per trovare un attaccante, un portiere, adesso si dovrà superare. Questa è la Juve, cioè, questo è per dire,
0: è una grande
1: la misura
0: prova anche per lui
1: dell'equilibrio di un dirigente di valore, di spessore, giustamente, no, anche voglio dire misurato nelle parole, nel non capito toccare la suscettibilità, però secondo me, io interpreto un po' il suo nuovo ruolo, non vi posso dire, ma non è più la Juve di una volta.
0: Si è capito, però lo
1: fa capire anche nella mia, cioè, lo ha fatto capire in queste
0: parole. Io sono fiducioso.
1: Quindi in bocca al lupo, perché voglio dire, è valido.
0: Io lo dico oggi, secondo me la Juve il prossimo anno lotta per lo scudetto.
1: Adesso mo cominciamo. Siamo al 30 giugno.
0: E lo dico oggi,
1: Mi sembra presto.
0: Come Santarelli già ha fatto il pronostico, faccio pure io.
4: Ma io
1: ricordo le previsioni di Santarelli.
0: Tu già hai detto chi vince lo scudetto. L'hai detto.
4: Vince la Roma. La Roma ha fatto un all-in clamoroso quest'anno. La Roma vince lo scudetto.
3: E vai, Napoli con Allegri.
1: Ti voglio
3: Napoli
1: bene, ma le tue previsioni
3: Napoli
1: però
0: non sono mai.
1: Non sono mai contento.
3: Vince tutte 1-0.
1: Non ne presa una, ma neanche per sbaglio.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto la coppia. Due in bianco nero di Radio Il Bianconero. Grazie a Santarelli e Marangio, grazie anche a Rampulla.
1: Michelangelo,
0: a presto.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Un abbraccio, break per noi perché ripartiamo dall'Inter.

0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccher e Stefano Impallomeni. Stefano, allora, vi ho detto, adesso andiamo ad analizzare un po' le parole di ausilio di ieri, così siamo passati la segna, no? I tre direttori che ieri hanno parlato a Rimini in occasione della presentazione del calciomercato. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Cristian Recalcati, che saluto. Ciao Cristian, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio. Poi abbiamo il nostro match analyst Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi il direttore Ernesto Paolillo, che ringrazio come sempre. Direttore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, io ho due momenti del passaggio di ieri di ausilio che voglio condividere. Il primo momento, torniamo in studio, lo contiamo e abbiamo un secondo passaggio. Vai con il primo, Claudio.
4: Il mercato non mi sembra che sia finito, sia il 29 di giugno, troppa fretta, troppa mediacità intorno.
0: Proviamo un po' a rilanciarlo.
4: Non mi sembra che sia finito, sia siamo al 29 di giugno, c'è troppa mediaticità intorno al mercato. Noi poco tempo fa abbiamo vinto una Coppa Italia, mi sembra che invece si sia già consumato troppo in fretta tutto quello che di bello abbiamo fatto. Il mercato dura 2 mesi e in quei 2 mesi faremo tutto quello che dobbiamo fare per migliorare la squadra senza problemi.
5: Atalanta-Inter, mai dire mai, in questo caso è mai. Lo scorso anno è andata male con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cos'è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore ci rivolge il Chelsea con la sua performance economica.
4: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante. Questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare, perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter, dal mio punto di vista, assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
6: Ecco, Piero, qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Calairis è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
4: Ma il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni, e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata. Noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
0: Allora, primo passaggio riguarda pure Palestra, insomma ha ricevuto un due di picca, chiaramente.
7: Due di piccari? Detto. Devi rivendicare, ieri ti hanno fatto nero.
0: Ieri mi hanno fatto nero perché ho detto che ha preso uno schiaffone, ha usato magari un termine sbagliato, Cristian, non lo so. Però, insomma,
7: però adesso che lo dice Ausilio...
0: L'ha detto lui, il ragazzo ha scelto diversamente.
3: Non l'abbiamo sentito però in questo...
0: Cristian, no, questo è un altro passaggio, quell'altro l'ha lasciato. Cristian.
2: Devo dire subito che allora Palestra è stata una bella botta, ovviamente non è che il nostro direttore sportivo si mette ai microfoni dicendo no, beh, è stata una bella botta per tutti, ma sicuramente loro avevano già chiuso e non pensavano ad altro che non all'arrivo di questo giovane ragazzo. È vero, anche per noi i 50 milioni, ha detto giusto Ausilio, era comunque una grossa cifra, è arrivato il Chelsea con 60 e poi secondo me 6 milioni al giocatore sono un filino. Comunque avrà un futuro sicuramente erosio, ma in questo momento ha 20 partite nel Cagliari, ma è molto bravo e non perché non è venuto e allora non va bene, no, assolutamente. Però l'Inter la botta l'ha sentita, io sento i nomi che ci sono in giro in questo momento, non ce n'è uno che si può avvicinare a Dumfries o al futuribile Palestra, ma Dumfries in questo momento è ancora oggi insostituto, diciamo così. Passatemi questo termine tra mille virgolette, cioè non è stato sostituito, ma con questi nomi non verrà neanche sostituito. Cioè anche il giocatore israeliano ci mancherebbe. Io sinceramente parlando
7: iraniano
2: da poco, oh, iraniano. L'ho visto,
0: sì.
2: Israeliano.
7: Sì. Sì,
2: l'ho visto da quando abbiamo giocato in Champions League, però non è che mi è balzato subito all'occhio. È balzato alla mente di tutti, sulle penne di tutti, sulle tastiere dei vari computer, dopo che si è perso Palestra. quando tutti mi dicono che comunque adesso ci sarà un'importante asta, tutti vogliono il giocatore dell'Union, ho capito, però è arrivato il Chelsea e ha preso Palermo.
0: Ti viene in mente Stankovic?
2: Allora Stankovic, dici bene, Stankovic è stato il talento premiato come miglior talento dell'anno in Belgio, il giocatore Kalaili è arrivato terzo. Prendiamo Kalaili e lo facciamo diventare il super acquisto dell'anno, prendiamo Stankovic e lo vendiamo. Queste sono cose che io non capisco, non capirò mai, anche perché Stankovic non fosse stato pagato 23 milioni perché c'è la recompra, minimo ti costava un 40 e quindi era un po' sulla bocca di tutti. Adesso se un giocatore costa 35 è un fenomeno, se costa 18, hai capito, e invece non è così. Stankovic è stato il miglior giocatore in Belgio, i giovani talenti.
0: Pure questo è una bella osservazione quella che stai facendo, che la rigiro al direttore Paolillo, che gli voglio anche chiedere insomma sulle parole di Ausilio, quello che ha detto anche su Palestra, che insomma alla fine ha detto noi quello che potevamo fare abbiamo fatto.
1: Sì, devo dire che è stato un colpo anche che chi guarda molto con l'occhio del tifoso come me, però parliamoci chiaramente, se guardiamo la forza economica della Premier League, se niente a fare, possono soffiare qualsiasi giocatore a chiunque e possono strapagarlo in qualsiasi modo, perché è vero, il ragazzo è giovane ma è ancora una scommessa, e se cominciamo le scommesse a pagare così tanto, allora non c'è più competizione, quindi le squadre italiane sono in un altro mercato che non può competere economicamente con la Premier League. Poi fare un'osservazione, non è che al mondo come esterni destri ci siano soltanto Dumfries e Palestra, perché allora sarebbe la fine del calcio, non ci sono altri esterni destri validi, no, vanno fuori, si tratta di indovinare bene, si tratta di saper scegliere, ma non è che tutte le altre squadre al mondo che non hanno quei due come esterno siano lì a soffrire o non abbiano possibilità di competere. Si tratta di saper scegliere bene e magari di avere anche il coraggio di lanciare dei talenti.
0: Direttore, prima di sentire sia Stefano che Pier Vincenzi, l'Inter, ha detto lui, nessuna fretta, come dire, calma, c'è tempo, noi siamo forti, quindi partiamo da questo presupposto, oltre ad aver perso Palestra, oggi salutano Sommer, Darmian, Acerbi, De Frey.
1: Beh, il calendario e l'anagrafe dicono chiaramente l'età e il perché questi salutano.
0: Certo.
1: C'è niente da fare, bisogna fare un rinnovamento e non è detto che con quell'anagrafe il rendimento fosse ancora assicurato all'alto livello. Quindi arriva l'anno in cui bisogna fare un gran rimestamento e il calendario obbliga a farlo. Bisogna farlo con intelligenza. È vero, il mercato è lungo, devono finire i mondiali, deve accadere un po' di tutto. Fare affrettatamente un acquisto giusto per annunciarlo può essere molte volte un errore.
0: Però
1: bisogna aspettare.
0: Però arriva l'anno dei cambiamenti, su questo non c'è dubbio. La forza rimane, ma il cambiamento e questo è quello che, cioè, vinci lo scudetto, vinci la Coppa Italia, però devi essere consapevole che è un anno adesso che bisogna cambiare qualcosa, Stefano.
1: Assolutamente.
7: Ma direi, insomma, voglio dire, ma l'Inter ha dimostrato tutti questi anni, poi ci siamo divisi sul fatto che qualcuno pensava che questa Inter potesse fare vincere uno scudetto dietro l'altro. Non può succedere, a volte nel calcio accade il contrario, ma insomma. Io credo che questa sia la dirigenza migliore che abbiamo, Ausilio, Bacini, Marotta.
1: Assolutamente.
7: Di che cosa stiamo parlando? Nessuna fretta, ragione Ausilio, è stato perfetto, ha preso il 2 di picche, ci sta, le dinamiche del calcio mercato, vincere o perdere, capita. Sono d'accordo con Paolillo quando dice che, voglio dire, c'è vita oltre Dumfries e oltre Hakimi, oltre Palestra, oltre qualsiasi giocatore, insomma, è importante, io... Cioè, se fossi un tifoso interista mi fiderei di Ausilio
0: di quello che è stato fatto fino adesso, sì. Certo. Pier Vincenzi?
2: Intanto voglio fare i complimenti ad Ausilio per la chiarezza, vera ambita perché parla chiaro, è essenziale, capiamo quello che succede, perché a volte i direttori si mettono a giocare a nascondino e non serve a nessuno. Si fa capire come è andata la trattativa. Secondo me, per esempio, Calaili, io l'ho visto giocare più di una volta, è un ottimo giocatore, come caratteristiche molto simile ad Hakimi, un giocatore che non va in fatica, grande gamba, destro naturale, ha un buon piede. Poi fare il titolare all'Inter è difficile, perché l'Inter in Italia è l'eccellenza, quindi sei un titolare, devi essere un giocatore oggettivamente forte. Però l'Inter ti dimostra che, avendo un'ossatura importante intorno e inserendo pochi giocatori l'anno, è molto facile giocare all'Inter oggi. Secondo me un giocatore che vale un 7 all'Inter va a rendere qualcosa in più, perché la squadra è una squadra che funziona. Il terzino destro, il quinto, gioca vicino con Barella, il centrodestra a volte è Agassi, a volte è Bistek, sono giocatori ormai affermati. Davanti ai due attaccanti, uno più bravo dell'altro. Non mi preoccuperei fossi l'Inter, ecco. È un giocatore Dumfries. Dumfries ha detto bene prima. Non mi ricordo se Paulillo, però il fatto che sia un giocatore indubbiamente tra i migliori al mondo come quinto è evidente, ma il fatto che i giocatori possono essere sostituiti è altrettanto evidente, quindi non bisogna aver paura quando vanno via, devi essere bravo subito
0: a cercare, trovare. Certo, assolutamente, sì. C'è un ascoltatore al 3318200213 che ci scrive: il mancato arrivo di Palestra è passato mediaticamente come se l'Inter avesse perso Lautaro o Thuram. Ricordo a tutti che Palestra non ha ancora mai giocato nell'Inter, mi riferisco soprattutto agli interisti, stiamo calmi, il portiere e un allenatore non con poca esperienza sono le due incognite principali. Cristian, è così? Viene esagerato? C'è esagerazione su questo mancato acquisto di Palestra?
8: No, esagerazione no, nel senso, è uscita mediaticamente come già fatta.
0: Era l'operazione che voleva fare l'Inter, ragazzi, però non ci, se no ci prendiamo in giro noi. L'Inter aveva l'obiettivo di prendere Palestra. È saltato, non è che gli interisti si sono inventati qualcosa per rispondere al nostro amico, penso che era, no?
8: Marco, io ti sto dicendo che l'Inter aveva come obiettivo principale per questo mercato Palestra.
0: Esatto.
8: Ed ha fallito.
0: Ma io sono d'accordo con te.
7: Passe, però non c'entra niente.
0: Adesso passe e vi faccio sentire. Vi faccio sentire questo passaggio. Concludi che ti faccio sentire un altro passaggio, Cristian.
8: No, ma su Palestra dico, era l'obiettivo principale, non è stato preso. Io, per amor del cielo, è ovvio che ci sono sostituti di Dumfries e di Palestra, ma sei l'Inter e devi prendere un sostituto che vale o varrà. Dumfries e Palestra, se prendiamo una scommessa, già c'è il portiere che è una scommessa, ragazzi, enorme. Io continuo a ripetere che c'erano 5 anni che non fa partita
2: a 50 milioni, a 50 milioni non era una buona operazione quella dell'Inter.
8: Ma assolutamente sì, 50 milioni no, ma quando stava per chiudere Palestra tutti dicevano grande acquisto dell'Inter. Adesso 50 milioni sono tanti, il Chelsea tutti dicono
2: no, ma erano tanti anche prima, allora, per quel giocatore. No, ragazzi,
0: Andrea dice che erano tanti anche prima, è d'accordo anche Paulillo? Sì. Erano tanti a prescindere anche prima, dove si è spinta l'Inter?
1: Erano tanti, ma comunque erano ancora abbordabili come rischio alto, ma abbordabili. E poi, onestamente, io auguro tutto il bene a Palestra, perché lo volevo all'Inter, mi piaceva, quello che vogliamo. Ma guardate che giocare col peso di quello che ti hanno pagato e dello stipendio che ti danno in un mercato come quello inglese, arriva il momento che devi stare attento, che non devi sbagliare niente.
8: Marco, scusami una cosa.
0: Sì, poi c'è un passaggio da farvi sentire, vai.
8: Stendiamo l'ultima frase, perché tanti interisti, me compreso, ogni tanto dice però il Chelsea deve stare attento perché Palestra agli inizi. Possiamo dire una cosa e cancelliamo tutto quello che, anzi, diciamo quello che pensa l'interista? È vero, non è arrivato, è vero, è sostituibile, ma Palestra è forte.
0: Io sono d'accordo.
8: C'è davanti questo, c'è davanti quell'altro. Giocherà col peso, giocherà senza peso. Palestra è forte, secondo
7: Poteva essere il Facchetti 4.0.
8: Esatto.
0: Ma pure per me è forte, io lo dico.
7: È veramente forte, sto ragazzo.
0: Io sono d'accordo con il direttore Paulillo quando dice:
7: poi è già quadrato, ragazzo.
0: Al limite che poteva, però siamo.
7: Ma non è cresciuto. L'Inter non l'ha.
0: All'Alcione stava lui.
7: È interista, no? Lui.
0: Mi sembra di sì.
7: Christian.
8: E da oggi non più, però è interista.
0: Sì. Da oggi non più. Allora, sentite questo passaggio che riguarda anche l'altro nome che è stato immediatamente accostato il giorno dopo. della diciamo così partenza di Palestra al Chelsea, della, che ha accettato l'offerta, il giorno dopo spunta Nico Paz. Sentite come risponde.
9: Nico Paz era difficile, impossibile, e per quanto riguarda Soler resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
4: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta, e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
0: Allora,
7: perfetto,
0: lascia a voi il commento.
7: Grande lucidità, eh? In grande forma. Cioè, dice, siamo già forti così, poi vediamo gli avversari.
0: Non c'è stato nulla.
7: Anche se gli avversari si dovessero rinforzare, poi siamo sempre più forti. Ha ragione Ausilio. Questo è fare calcio, è competenza. Ausilio, Marotta, poi, senza assilli, senza confusione.
0: Ci credi che non hanno mai parlato di Nico
7: Paz? Ci credo,
0: Paz,
7: e come l'ho sempre sostenuto, okay, qui a Maracanã.
0: No, me l'abbiamo...
7: Paz era un'invenzione, non so da dove è uscita.
0: Suggestione giornalistica.
7: Ma no, sei mesi fa, magari uno dice, sai, Zanetti, questa cosa qua. Fabregas, quando risponde a Zanetti, da voce stai provando.
0: Non è che come la Volpe che non arriva a lui. No,
7: ma
0: no,
7: quale? Vabbè, ma Paz, no, bisogno l'Inter,
0: vabbè,
7: di Paz.
0: Io faccio il fastidioso, capito?
7: Ma l'Inter, ma l'Inter è forte già così
0: va bene,
7: com'è.
0: Va bene.
7: Poi dopo certamente devi modificare, devi avere ambizioni, devi migliorarti, però Ausilio parla da detto ai lavori.
0: Tutto a posto, tutto a posto.
8: Marco,
0: vai, scusami, poi sento anche il direttore.
8: Non c'è mai stato nulla con Nico Paz, è vero, non è mai cominciata una vera e propria trattativa, ma a cena col giocatore, col papà, con la mamma e con la nonna andava un dirigente dell'Inter, ma non proprio per amicizia, credo, non solo esclusivamente per amicizia. È stato messo ai 4-20 per 2 anni, è ovvio che un interista ci spera. E la stampa è ovvio che dice: cavolo, però l'Inter lo voleva, l'Inter gli piaceva, è poco ma sicuro. L'hanno magari sotto traccia, l'hanno richiesto, eccetera. Però
7: no,
8: il presidente Javier Zanetti è andato mille volte a cena.
7: Mi dispiace, devo contraddire.
0: Questo è vero,
7: non
0: che
7: è così.
0: Andato
7: perché Ausilio te l'avrebbe detto.
8: Sicuramente Ausilio me l'avrebbe detto.
7: Sì. Che avrebbe detto forse Paz sarebbe stato, magari 6 mesi fa sarebbe stato diverso. Qui non l'hanno cercato proprio, non hanno iniziato mai una trattativa. Adesso stiamo parlando
8: allora,
7: degli ultimi.
8: Bene, Stefano, hai detto non hanno mai iniziato una trattativa, ma a cena con il papà.
7: Ho capito, Cristian, che vuol dire? Ma qui ci abbiamo Paolillo che quante ne ha viste.
0: Aspetta, direttore, direttore, dalla sua esperienza, come la legge questa dichiarazione? Anche quello che dice Cristian, insomma, l'incontro, la cena l'hanno fatta, c'era Zanetti col papà.
7: Vabbè, sentiamo che cosa dice il presidente.
1: Direttore. Allora, innanzitutto i contatti si tengono con tutti, con i campioni, con i familiari dei grandi campioni. Però io vi faccio un ragionamento che può sembrare terra-terra, ma viene dalla finanza e viene dai calcoli. Quest'anno è mancato al fondo, che è il proprietario dell'Inter, quindi alla proprietà, è mancata l'entrata della Champions rispetto a 2 anni fa. Quindi molte entrate in meno, con molte spese da fare per il ricambio generazionale. A questo punto occorre fare delle priorità. Se si cominciano a mettere 60 milioni per Nico Paz, 60 milioni per Palestra e questo e quest'altro, il ricambio generazionale diventa difficile. Bisogna fare i conti purtroppo con il bilancio e con quello che c'è in cassa. Gli americani mi sembrano molto molto attenti in questo.
0: Sì.
1: Spendono malvolentieri e probabilmente se mettono di fronte la dirigenza, la scelta per comprare dovete vendere, e a questo punto le priorità per non vendere sono il tesoretto che abbiamo, andiamo a spenderlo dove più necessario il ricambio, e il ricambio lo sapete meglio di me è la difesa, nella maniera più assoluta, e in parte qualche vuoto anagrafico anche a centrocampo.
0: Pier Vincenzi, tu se c'hai 60 milioni chi piace, Palestra o Nico Paz?
10: No, ma bisogna saper fare le squadre, ragazzi. Ah, l'Inter, per
7: bravo,
10: esempio, ha grande difensore centrale, no? Se va via Acerbi e De Frey, è normale che deve andare a prendere un difensore centrale se ti devi fare 15 partite dell'anno fatte bene, senza errori, e staranno cercando quello. Per esempio, Susi c'è un giocatore in crescita, sì, hai Zirinskij e Mkhitaryan che ormai ha finito, diciamo, è
7: quest'anno ha funzionato questa cosa che dici tu.
10: Susic loro lo stanno aspettando che sta facendo lo step per diventare un ottimo, un grande calciatore. E andare a prendere Nico Paz che ti fa all'interno di sinistra perché è un giocatore fortissimo, però là già li hai, quindi l'Inter farà delle cose mirate per quello che è una squadra che funziona da anni,
7: esatto.
10: Perché non compra per comprare, ragazzi, l'Inter non le fa più queste cose qua, le faceva quando c'era Moratti, si comprava per comprare,
7: perché il bravo dirigente sportivo, caro Marco e caro Andrea, è quello che ragiona da allenatore, da calciatore, ex allenatore. Marotta, sta roba qui,
0: Moratti, Ausilia, sta roba qui, però ha fatto il triplete,
7: ma è così, ma è così.
10: Comprava e comprava tutto, capito? Era come se comprava tutto.
0: Ho capito, però
10: adesso non compri tutto, compri e vai Mini. Adesso
7: Recalcati avrebbe ceduto lo scorso anno Çalhanoğlu, capito? Poi alla fine ad agosto avrebbe ceduto Çalhanoğlu, capito? Non solo.
0: Però io sono, vi devo dire, secondo me il contatto, io sono d'accordo con Cristian.
7: Va bene,
0: c'è
7: capito.
0: Stato con l'entourage di Nico Paolillo Paz. Poi quando hanno capito che devono spendere tutti quei soldi,
7: ma le public relations ce le devi avere, no, questo è un altro discorso, andiamo. Devi andare d'accordo,
0: cioè,
7: con tutti,
0: Cristian, fammi capire quanta era l'offerta complessiva per prendere Palestra alla fine della fiera, quanto era arrivato l'Inter?
10: 55 milioni
0: e al giocatore 2,5, giusto?
10: Il giocatore 2,5 a crescere.
0: Quindi 60 non ce l'aveva per andare a prendere Nico Paz se prendeva Palestra?
10: No, attenzione. Però mi vengono a dire che non c'è mai stato una piccola verità.
0: Ma io faccio una domanda cattiva: se tu c'hai 60 milioni da spendere, prendi Palestra o Nico Paz, Chris?
7: Ma l'ha spiegato Paolillo prima.
10: Ma no, Palestra tutta la vita, anche perché ragazzi, va sostituito Nico Paz.
7: Ma non c'è l'ha spiegato il presidente, il direttore Paolillo poco fa. Allora non sono entrate le entrate, mi corregga Paolillo, di 90
0: della finale.
7: No,
0: 55,
7: no,
0: da
7: perché
0: spendere.
7: Devi fare le piccole, diciamo,
0: Palestra costava 55 milioni,
7: ma non potevi fare 120 perché non hai soldi,
0: ne piavi uno
7: dalla Champions, ti sono mancati 90 milioni della finale.
0: Ma dicevano
10: non tutte e due,
7: cavallo.
1: La priorità è la difesa, è una questione di priorità.
0: Quindi direttore, la priorità era Palestra?
10: Sì,
7: esatto.
1: Assolutamente.
7: Okay. Esatto.
0: Vabbè, allora
7: vediamo. Palestra o Palestra.
0: Vabbè, adesso vediamo chi prenderanno, perché insomma qualcuno dovranno prendere, insomma.
7: Ma sì, allora, figurati se l'Inter ha dei problemi, pensa alle altre squadre in Italia. Dal punto di vista calcistico, dico io, proprio di campo, di valore.
0: Certo.
7: Quindi ha ragione Ausilio, nessuna fretta.
0: Va bene. Vediamo un po', insomma. Che dice Gigi? Qua ci scrive: ciao ragazzi, comunque se quest'anno incontriamo il Chelsea e gli diamo tre pere, festeggio per una settimana.
7: Per me c'è.
10: Se gli diamo tre pezzi.
0: Insomma.
7: E se Palestra gioca dal periodo da titolare?
10: Ma guarda che il Chelsea è impossibile da prendere.
0: E poi come fai a incontrare il Chelsea? Come
7: ma
0: fai,
7: secondo me è inamichevole. Hong Kong, forse ad agosto.
0: Un'amichevole. Va bene. Mi devo fermare. Saluto il direttore Paolillo e lo ringrazio
7: come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie, direttore. Un abbraccio. Cristian, ti saluto anche a te. Ci sentiamo prestissimo. Va bene.
7: Grande Cristian, un abbraccio.
0: Un abbraccio. E Pier Vincenzi, puoi rimanere che rispondiamo un po' di domande insieme a Stefano,
7: sì, resta,
0: al blocco
7: resta,
0: dopo, resta. Dai, resta con noi qualche minuto, dai. Torniamo subito, dai.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni qui in
1: Marco,
0: studio.
1: Ciao a tutti.
0: Nel pomeriggio di Maracanã, intanto possiamo dare l'ufficialità dell'arrivo di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, insomma,
1: è
0: al Milan,
1: sì.
0: Ufficiale oggi, contratto fino al 2031, quindi benvenuto in Gonçalo Ramos in Serie A e poi vedremo, insomma, quale sarà il suo contributo che darà sul campo. Andrea Biervincenzi sei con noi, vero Andrea?
1: Andrea.
2: Ci sono,
1: urge una consulenza tecnica.
0: Consulenza tecnica sul calciatore al volo. Ne abbiamo parlato tanto secondi, ieri, però tu che sei rapidissimo ci dai una sua fotografia.
2: No, non mi è piaciuta l'operazione del Milan. Perché
0: non ti è piaciuta l'operazione o il giocatore?
2: No, anche il giocatore. Allora, qualche anno fa, questo nasce come un giocatore d'area di rigore. Ok. Il giocatore si sa muovere nell'area, destra, sinistra, velocità d'esecuzione, è uno furbo in area.
0: Sì.
2: Però il Milan questa operazione l'aveva fatta uguale con Gimenez. In Serie A Gimenez per esempio non si è trovato bene. Probabilmente il nostro campionato dove quelle caratteristiche risaltano meno, perché questo è evidente, le difese italiane sono più attente, lasciano meno, ci sono meno spazi.
0: Ma è più forte di Gimenez questo?
2: Guarda, io non ne sarei così sicuro. Sulla carta sicuramente sì, ha più esperienza, ha fatto campionati più forti, ha giocato con squadre più forti, ma non lo so.
0: No,
2: ragazzi,
0: perché sapete, ragazzi, uno può dire non era titolare al Paris Saint-Germain perché davanti c'ha dei giocatori fortissimi, però nonostante la non titolarità ha segnato in 3 anni 26 gol in Ligue 1 e quindi è vero che ha segnato meno di David, però David era titolare.
2: Sì, ma 100 gol all'anno fa il Paris, come se tu vai al Bayern, in qualche modo un 15 gol li fate a titolare, è Kane che ne fa 40 perché è un giocatore sopra misura, quindi questa è un'operazione secondo me, per carità, magari l'allenatore portoghese ti chiama, trovi un accordo, è più semplice portarlo con un allenatore che ti conosce. Per me il Milan doveva andare su qualcosa di diverso, cioè io fossi stato il Milan avrei fatto casse false per prendere Osimhen, per dire. Però Osimhen pare che sta bene in Turchia e
0: sì, ma quando
2: lo
0: porti
2: prendere,
0: via, lei, altro che carte false, là devi, devi falsificare tutto, pari a prendere, cioè, come fai?
2: Però quanto ha speso alla fine per Gonçalo Ramos? Ha speso un'infinità.
0: No, è l'acquisto più costoso della storia del Milan, ma anche del nostro campionato, gli acquisti più costosi, quindi che vi devo dire? Io ho detto ieri, per la qualità del nostro campionato, uno come Gonçalo Ramos può segnare molto. Poi io non mi esalto perché
1: anch'io penso che sia così.
0: Siamo di fronte al fatto, Stefano, che il Milan
1: però
0: prende un'alternativa.
1: Io ho capito, forse Andrea voleva dire questo, cioè è un giocatore che ha bisogno di una tre quarti importante, di una squadra forte
0: che porta i palloni.
1: Secondo me sì.
2: Sì.
0: E quindi tu dici il Milan in questo momento deve pensare al centrocampo,
1: cioè non ha una indipendenza così forte tecnica che può dire sei
2: oggi. Mai capito, Stefano?
1: Non è indipendente.
2: Non è un giocatore indipendente.
1: E allora siamo sempre le solite.
0: Vabbè,
1: voglio dire, Jimenez, sai che è andato a vuoto, però secondo me non è scarso. Marco Jimenez.
0: No, e che ti devo dire? A me piaceva,
1: anche a me.
0: Ma ha deluso tantissimo. Sta deludendo anche al Mondiale.
1: Però tutti stanno deludendo al Mondiale.
0: Sì.
1: Vabbè, Fulkrug.
0: Lascia perdere Fulkrug, io ho bocciato subito perché non si poteva vedere. Cioè, io mi domando come è stato possibile andare a prendere Fulkrug e farlo passare per un centravanti che doveva.
1: Fulkrug, ma
0: non ci vuole un genio per capire che.
1: Ma tu l'avevi bocciato prima.
0: Ma io ho bocciato lui,
1: doveva ancora firmare, tu l'avevi già bocciato.
0: Ma non so, fenomeno, li vedi certi che dici quando vanno con questi? Ma che vuoi fa? Ma poraccio, qui devo dare ragione che Allegri quando ha visto ha detto ma questo dove faccio giocare, dai? Ma per carità, ma non voglio essere offensivo, ma Fulkrug lo può prendere il Lecce, con tutto il rispetto, dici prendiamo un centravanti, lo mettiamo lì e buttiamo i palloni addosso, vediamo che fa. Ma dai, ma ragazzi... ci sono dei messaggi. Il Milan ha preso Ramos per calmare i suoi tifosi, scrivono. Vabbè. Poi, salve, sono un tifoso del Torino. Secondo voi perché in 21 anni Cairo non ha mai pensato di strutturare la società come l'Atalanta o il Bologna? Ma in una programmazione si è tirato sempre a campare. Luigi da Napoli. che come rispondete, Stefano? Vuoi rispondere tu?
1: Su cosa? Su,
0: su questo sul Torino che non si è mai costruito, non si è strutturato come l'Atalanta e il Bologna.
1: Ma io ho sempre sostenuto che al Torino servisse un'idea che potesse coinvolgere il pubblico. Cioè, allora, perché Cairo è contestato? Perché c'è sempre, non c'è mai stato, voglio dire, un ciclo così con Ventura, che quel Torino non giocava male.
0: Ecco. No. Ma voglia. Beh, c'era Belotti Immobile che segnava.
1: Adesso con Abate vedremo se vogliono riprendere questo discorso. Ma al Torino serve un gioco, entusiasmo, una squadra che esprimesse entusiasmo, cioè che possa conquistare il Torino. Certo. Tifoso Granata non aspetta altro, tanto voglio dire, non è che può pensare di
0: diciamo, quest'anno l'Europa tosta, una squadra...
1: ma combattiva anche bella a vedersi, un gioco, cioè riconoscibile, un'identità, ecco, certo, non ce l'ha mai avuta, ha cambiato tanti allenatori, sono sempre queste cose rimediate, queste rincorse faticose, cambio allenatore, poi di Vili Piazzi, poi in zona di retrocessione, poi di risali, insomma non ne può più, io voglio dire, è comprensibile anche al lato, no?
0: Certo,
1: del tifoso Granata,
0: certo.
1: Però io mi terrei stretto,
0: Poi senti questa, Andrea, vengo da te senza offesa per nessuno, ma al mio ospite preferito, scrive Antonio, quindi Pier Vincenzi, che sei il suo preferito, vorrei sapere se concorda con me che l'Inter per modo di giocare è difficilmente migliorabile, perché non ci sono tanti giocatori alla portata per farti fare il salto di qualità nel 3-5-2 al giusto prezzo, uno meglio di Thuram, Barella, Di Marco, Çalhanoğlu non lo trovi, mentre nel 4-3-3 c'è molta più scelta anche sugli esterni alti.
2: Ha ragione, è così, e questo è il motivo per cui Ausilio si muove in un certo modo, perché è ovvio che se tu prendi le quattro finaliste, le semifinaliste della Champions League, quelle che saranno del mondiale, quante squadre giocano 3-5-2 come l'Inter? Nessuna.
0: Ma ci giocano tutti, giocano quelli che devono difendersi, ne hai visto? Tutti quelli che hanno poca qualità si mettono il 3 e poi diventa 5,
2: no,
0: dietro,
2: si mettono a blocco basso, molto offensivo da quando Simone Inzaghi arriva da lì. Però Marco, Simone Inzaghi all'Inter l'ha trasformata.
0: Sì, però basta, cambiamo, cioè facciamo qualcosa di nuovo.
1: Pure noi abbiamo esaltato il Giappone 5-4-1.
2: Marco Dumfries non è uno difensivo, è sempre giocato. Il fatto è che all'estero hanno,
0: ma poi perché si può migliorare all'Inter? Ma che mi è stata raccontata? Mo' mi venite a dire che i moduli migliorano o peggiorano? Ma io veramente
2: No, sempre le stesse cose. Ma ha detto una cosa diversa: che con questa impostazione tattica, come fai a migliorare questa squadra? Devi prendere, riprendere Hakimi e poi chi prendi? Nico Pazza da interno.
0: Cambia modulo, ma che un po' cambia modulo Kikibu?
2: Non hanno il coraggio di farlo.
0: Ecco perché hanno il coraggio, è un altro discorso.
2: No, è una squadra che funziona, quantomeno in Italia, ma anche in Europa. Ho fatto due finali.
0: Ragazzi, io continuo a dire che questo è un anno, Marco, detto bene Paolillo, dove bisogna cambiare.
2: E come
0: e cambi, tu hai vinto lo scudetto e la Coppa Italia, adesso devi pensare a cambiare, a fare qualcosa di nuovo, cambiare, c'ha ragione Paolillo, è
2: allora,
0: l'anno del cambiamento.
2: Marco,
0: ma a me non me ne frega niente della carta, quello che è il lavoro di Chivu, se inventerà qualcosa lui.
2: Va bene, metti che passi 4-2.
0: Guarda che stai perdendo dei cardini, Sommer, Darmian, Acerbi, De Frey.
1: Ho capito,
0: e vanno via, e c'è la carta identità. Devi cambiare qualcosa.
1: Che devi cambiare, devi cambiare necessariamente dei giocatori che hanno fatto molto bene all'Inter. Però
0: voi mi dite, sono i più forti, vabbè, allora partite così.
2: Però cambiarla, Marco, parliamo di calcio di campo, significherebbe passare 4-2 ore, comprare 4 esterni, perché due fanno le riserve e due titolari, giocare con uno tra Thuram e l'altro.
1: Giochi in maniera diversa.
0: Ma secondo me Chivu farà qualcosa di diverso. Ci credo che rimarrà ancorato a sta cosa. Io non...
1: Ci vuole tempo, però.
0: Ci vorrà il tempo, studierà qualcosa.
2: No, io no. Io credo che qualcosa di diverso
0: così
2: potrebbe essere
0: bollato così.
2: Un centro da pista, ma
0: se può fare niente.
2: Ma no, devi aspettare il fine corsa di alcuni giocatori,
1: esatto.
2: E poi beh, cambiare.
1: Allora,
2: adesso non gli conviene
1: lì. Il vero cambiamento sarà quello.
0: Vabbè, poi ci scrive Franz.
3: Come si fa l'allenatore?
0: Ci scrive Franz e dice: ragazzi, Osimhen guadagna 15 milioni l'anno più bonus, quindi è inarrivabile. Ma certo, ma basta, sta bene lì Osimhen, ma dove va più? Osimhen sarebbe il sogno di tante squadre italiane.
2: Quanti ne guadagnava al PSG?
0: Chi?
2: Ramos, Gonzalo, quanti ne guadagnava? Una decina, pure lui.
1: Che ne so.
0: Vabbè, ma.
2: Quello che guadagna meno lì guadagna 6-7 milioni.
1: Ma quanto guadagna? 7 milioni più al minimo?
0: Penso di sì, adesso guardo. Allora, poi aspetta, c'è un altro che... Federico, guarda, è una roba, io... Allora, dovete farvene una ragione. Il modello da seguire è il Como. Proprietà miliardaria, ottima dirigenza ed allenatore giochista. E ricordatevi, il mercato lariano è appena iniziato a suon di decine di milioni. Tra l'altro ieri lui ha detto...
2: L'allenatore è bravo, non giochista, l'allenatore è forte.
1: Chi?
0: Tra l'altro lui ha detto...
2: giochista, è forte.
1: Tra chi, Andrea?
2: Fabbrega,
1: se dice
2: allenatore giochista,
1: l'allenatore
2: forte, quello non è un
0: giochista,
1: punto.
0: È un allenatore
1: forte. Sono d'accordo con Andrea. Con Andrea ci siamo scambiati oggi un punto di vista comune. Ma questo
0: 5-5 Ramos.
1: Ma io voglio cambiare un po' un argomento perché Andrea è calcio, Andrea.
0: Che vuoi fare?
1: Questo Marocco è qualcosa di... adesso
0: parliamo del Brasile pure che fa
1: parliamo del Marocco.
0: Le mosse di Ancelotti, dai, fai...
1: È un turbinio.
0: Incensalo pure tu, dai.
1: È un calcio totale, Andrea. Che c'ha questo Marocco?
0: È arrivata Olanda nuova, dai.
1: Insomma, vabbè.
2: Guarda che ha dei cambi di velocità che non ha nessuno.
1: Ma sta Hakimi è una cosa impressionante. Ma che ruolo c'ha Hakimi nel Marocco?
2: Hakimi caccia 4 volte a partita.
1: Ma ieri è partita a 140 km orari, ha spaccato la traversa, bam! Ma l'hai visto là? L'hai visto in diretta, no? Hai dormito?
0: Ma che ha dormito? Che
2: visto la sintesi stamattina. No, ma allora,
1: la sintesi non vale. Uno come te non deve guardare mai le sintesi.
0: No, ha detto che l'ha guardata stamattina. L'ha guardata stamattina. Perché su DAZN puoi guardare le highlights, ma anche l'integrale della partita. Questo è un vantaggio, assolutamente.
2: Te la caricano subito.
0: Io ho visto gli highlights.
1: Non fare il furbino.
0: No, ma io lo dico, sono sincero. Io dopo che mi sono visto...
1: Io l'ho vista tutta.
0: Con la bruttezza del Brasile... E poi mi sono visto anche la Germania, ho detto ho fatto una serata clamorosa, mi sono visto due partite, ho detto spengo tutto
1: il primo tempo. Allora dai, adesso cerchiamo il Brasile, del primo tempo. Cosa ti ha ricordato? Cosa ti ha ricordato? Il Brasile del primo tempo ieri, cosa a un certo punto si è addormentato.
0: Ma è una partita proprio, ma è una bruttezza clamorosa, dai, io me la sono vista, pensa, me la sono vista con mio padre ieri. Una bruttezza, tutte e due, ma questo è il Brasile, solo le maglie gialle c'hanno.
1: Andrea, invece tu che cosa hai pensato dopo il primo tempo?
0: Dai.
1: Che l'avrebbe vinta nel secondo, Carletto?
2: In Brasile è come vedere.
0: No, io ho pensato che Carletta la vince.
1: Sì, sicuro.
0: Quello ho pensato subito. Va. Pure quando sono andati sotto, ho detto Carlo la vince.
1: Io pensavo che non andavano ai supplementari e così è stato. Ma sicuro, guarda.
0: Vabbè. Dicevi Pier Vincenzo.
1: Pure quello va a perdere la palla in uscita. Vai.
2: Sì, la palla in uscita, però Brasile c'ha un paio. Cioè Vinicius, uno che mi sembra che sta giocando con serenità, uno che sposta proprio gli equilibri quando si accende, poi ti fa male, però la squadra è una squadra mi sembra anche mediocre, il termine giusto,
0: sì.
2: Passiva, fa fatica, in
0: lenta, non si muoveva nessuno, tutti che aspettavano la palla addosso il primo... ma una cosa ho detto, ma che partita ci hanno proposto, cioè veramente
1: adesso che non ci avranno Paquetà un altro mi sa, fortunato
0: Paquetà è uscito zoppicante, senti c'è un audio, sentiamo un audio, va, un audio, poi c'è anche due messaggi da recuperare.
3: Ma io mi chiedo, ma Recalcati è dell'Inter o è contro l'Inter? Ma Zanetti ha giocato con il padre di Nico Paz in nazionale, in solita stanza, sono amici di famiglia, tant'è che la moglie di Zanetti quando Nico Paz è stato
1: convocato
3: in nazionale, ha fatto complimenti
1: allora,
3: con la stoccata a Fabregas dicendo sempre che qualcuno non si arrabbi perché parlo di te. Quindi sono amici di famiglia, è normale quando a cena.
1: Poi, certo,
3: che se gli avrà detto, oh, se vai via da Como... sappi che all'Inter ti vedrei bene, che è di male, però da lì a dire che l'Inter voleva forza Nico Paz ce ne corre.
1: Bravo.
0: Allora io dico una cosa, intanto non perché lo devo difendere, Cristian è un giornalista che è simpatizzante Inter, ma vi posso dire che è obiettivo.
1: Sì, è vero.
0: E quando deve dire una cosa la dice quello che pensa.
1: Vabbè, poi scherziamo. Che
0: poi,
1: c'entra,
0: per
1: si
0: carità, io sono convinto come lui che un discorso l'Inter per Nico Paz l'aveva avviato anche in anticipo. Poi sono mancati i soldi, perché in Champions è andata come è andata, come ha spiegato Paolillo.
1: Sì, però non...
0: Ma queste cose non nascono da oggi a domani.
1: Sì, però Marco, il giorno dopo palestra, il giorno dopo passa all'Inter.
0: Ma quello è un altro discorso, quello è stata più una cosa mediatica. L'Inter, capito, non aveva avviato un discorso con Nico Paz, io non ci credo. Credo che qualcosa si era mosso
1: in passato,
0: anticipo.
1: In passato qualcosa...
0: Perché se tu sei amico di famiglia, che vuoi che non ci parli? Guarda, e che tu pensi che il papà non abbia detto ma veniamo? Poi i soldi non c'erano, perché non c'erano, perché i conti si fanno presto, certo. Lui ha detto: o fai un'operazione o ne fai un'altra. Tutte e due non si potevano fare.
1: Ma appunto, però è l'operazione palestra.
0: Saltata palestra.
1: Basta, finito.
0: Il pensiero ci passa, poteva stare, ma in realtà no. Non c'erano manchi i soldi per arrivare a palestra. Per arrivare a Nico Pass, non c'erano. No. Non c'è il budget, punto, fine. Quindi non è che le trattative si fanno così. Secondo me qualcosa c'era anche fatto. Anche perché sceglie Nico Pass di rimanere al Como. Sceglie lui.
1: No, per me no. Per me non c'era niente.
0: Vabbè, oh. Aspetta, Andrea, tu vuoi dire qualcosa? Qui c'è la differenza.
2: No, io sono un po' d'accordo con la scorsa. Cioè, Como Milano ci passa mezz'ora, 40 minuti. C'è il ristorante, Zanetti.
0: Ma che c'è?
2: È normale che si vedano. No, ma è normale.
1: Ah, è normale che si vedano.
2: Magari anche detto come dice Marco, sappi che. Se non vai a Real e ti apre la situazione,
1: ma sì, ma da qui a dire passa all'Inter perché è amico di Zanetti ce ne fa. Cioè,
0: ma
1: che
0: no,
1: significa?
0: Ma che c'entra?
1: Dai,
0: però era un canale che, anche perché ma se vi ricordate, Fabregas a chi risponde? Fabregas nel corso dell'anno a chi risponde? A Zanetti, e che te non risponde a caso secondo voi? Dai. Quindi vuol dire che
1: vabbè, ma
0: quindi,
1: c'è che ci abbia provato,
0: ma certo, ma è normale, ma normale.
1: Poi però Fabregas mi ricordo disse, Fabregas però mi ricordo
0: lui apparente all'albero disse, genealogico che erano fuori no, incontra la fidanzata,
1: però mi ricordo che
0: ce ne frega
1: Cesc mise tutti sulla e basta
0: ma però rispose a Zanetti non ad Ausilio a Marotta, hai capito?
1: Secondo me in maniera corretta,
0: quindi vuol dire, capito? Vabbè, aspetta, c'è questo, posso dire una cosa, Ale? La Juve continuerà ad essere una squadra mediocre per due motivi: uno, Locatelli capitano; due, Locatelli titolare. Il primo Conte, il primo Allegri avevano registi di livello che facevano girare la squadra nonostante non fossero fenomeni. Oggi invece abbiamo Locatelli, inutile pensare ai difensori, alle punte, eccetera. Questo è il primo. Luca, salvo una mia curiosità, ma Akanji è stato riscattato dall'Inter o no? Scusate la mia domanda. Sì. Da quello che so. Poi c'è un'altra, la differenza è che nel calcio europeo la differenza la si fa con terzini ed ali che saltano l'uomo ma costano molto, per questo in A giocano tutti col 3-5-2 che speculi e copri meglio il campo. Sei d'accordo,
1: Andrea?
2: No, su coprire il campo non è quello, non c'è nulla secondo me. Sul fatto che gli esterni facciano differenza perché azzerano anche dal punto di vista della tattica qualsiasi cosa, perché tu fai un cambio gioco, Dembélé stoppa la palla e il terzino lo salta 7 volte su 10, crea un'azione da gol. Infatti Dembélé ti costa 150 milioni. Mm-hmm. Questo è il discorso. E non è che ci sta, gli esterni fanno la differenza, perché a differenza di 15 anni fa che giocavano a binario, oggi giocano tutti a piede invertito. Quando si accentrano e saltano l'uomo, queste volte Ulisse, ce ne stanno mille, calciano in porta e fanno gol. Mm-hmm. Generano qualcosa che non è generabile o difficilmente generabile con un'azione creata, costruita, allenata. Qual è la differenza? Quando un allenatore che olite come De Champ puoi non allenare, puoi fare le cose semplici, due ripartenze sono due gol. Se tu giochi con un esterno che non vale Ulisse non fai gol.
1: Ottimo, ecco, Andrea, è il nostro chapeau. È il nostro free class.
0: Aspetta, altro messaggio, poi ci stiamo per salutare, Andrea.
4: Stefano, Nico Pazzi era un'invenzione del direttore Piccari.
1: Sì,
4: è stato lui che ha preso lo schiaffone da Ausilio. Perché Ausilio ha detto che Nico Pazzi nell'Inter non ha posto, non si può mettere in una squadra che fa il 3-5-2.
0: Un'altra cazzata. Dai, l'unico passo, poi ti fa vedere chi Vudo lo mette. Comunque l'ha scritto la Gazzetta, non io. Vai con un altro messaggio.
5: Sì, buongiorno. Ecco. Transmarket ha valutato con Lautaro Ramos 30 milioni. Vabbè, infatti due anni che non gioca nel PSG. Guarda, che senso ha pagarne 70? C'è qualcuno che lo sa spiegare?
0: Che ti devo dire? Facciamoglielo spiegare. Poi onestamente non è che Transfermarkt è la Bibbia del mercato, tutto rispetto, c'è una valutazione base. È una valutazione base.
1: Ha spiegata bene Bonanna sul mercato web.com. Potete anche andare sul sito.
0: Ma è una valutazione base. Poi non è che poi
1: andate sul sito
0: Non è che abbiamo il mercato detto che c'è una base, così,
1: poi ci sono dei costi accessori.
0: Ma secondo voi il mercato se va con Transfer Market? Ma di che stiamo a parlare? Cioè, secondo voi gli agenti
1: cifra...
0: vanno su Transfer Market? Beh, 30, oh, 30. Ma ragazzi, ma per cortesia, siamo seri. Siamo seri.
1: È la cifra diciamo così, iniziale, simbolica. Voi leggete solo.
0: Esatto, è una cifra base.
1: Poi dopo
0: cambiano tutta una serie di cose. Vabbè, dammi un altro.
2: No, non mi ricordo, Marco, quanto lo pagò il Paris Saint Germain dal Benfica. Quello sarebbe da
1: tanto,
2: vedere.
1: Tanto,
2: 50.
1: Tanto.
2: Credo 50. Quindi pagarlo di più, sicuramente sì. È un paradosso, però. Cioè, se questo l'ha pagato 50 dal Benfica, perché lo devo pagare 70? Non si spiega effettivamente.
0: Vai con un altro audio veloce, dai, veloce, e poi ci salutiamo.
6: Francesco da Varese, milanista.
0: Ciao Francesco.
6: Allora, io su Ramos volevo dire, sono rimasto anche sorpreso dalla facilità con cui è stata conclusa questa trattativa. La cifra è assolutamente spropositata. Vediamo che accade. E dai tempi di Ibrahimovic calciatore, a parte una piccola parentesi con Giroud, in cui abbiamo avuto un attaccante degno di chiamarsi tale, è un ruolo dove sbagliano acquisti in maniera sistematica da troppo tempo. Speriamo sia ambienti bene. Io onestamente avrei risparmiato sicuramente qualcosa andando a comprare Vlahovic, che nonostante commissioni, ingaggi e quant'altro, mi dava garanzie che, infortuni a parte, è un giocatore che fa 15-18 gol all'anno, te li fa.
7: Comando io, sono io il boss, e tutti i resti lavorano.
0: Rispondi tu, Andrea, e chiudiamo.
2: No, mi sembrava molto centrato l'ascoltatore, sì, che ti dire. Perché non ha detto una cosa sbagliata, ha detto se Vlahovic conosce questo campionato, lo pagavi meno, commissioni e quant'altro, ma lo pagavi sicuramente. Questo è un salto nel buio pure con Gonzalo Ramos, ragazzi.
1: Addirittura un salto nel buio, Andrea.
2: Sì, secondo me sì. Secondo me farà fatica nel nostro campionato.
0: Vabbè.
2: Cioè, Vlahovic è un giocatore sicuramente più indipendente, ha visto giocatori dipendenti e indipendenti, no, questo è un giocatore dipendente molto dalla squadra. Poi è normale, se Pulisic, qualche esterno, arrivano rifornimenti, si sa muovere, uno sveglio, però l'abbiamo detto, però cioè, Vlahovic gli fa anche il gol non allenato, quando calcia in porta gli fa male, punizioni. A me non piace tanto come si è comportato Vlahovic nel nostro calcio, cioè, ha fatto bene a Firenze, pronti via, a Torino sembrava diventato Haaland, invece poi si è comportato come un centravanti da 150 milioni, ma non ha dimostrato quel valore là. Quindi non si è molto rimesso in gioco. Chiede tanto, ma diciamo che ha fatto meno di quello. Però l'ascoltatore per me ha ragione in tutto quello che ha detto.
0: Va bene, mi sto per fermare, però mi fermo con questa notizia che prendo da tutto mercato web, perché Udinese ha chiesto 2 anni ai dirigenti per il caso Mandragora. 2 anni di reclusione per Franco Soldati e Stefano Campoccia, rispettivamente presidente e vicepresidente d'Udinese. E questa è la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Udine nel corso dell'udienza preliminare davanti al GUP. Per la società ha chiesto anche un'ammenda di 500.000 euro. La difesa di Campoccia ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, le posizioni di Soldati e del club saranno discusse in udienza il 15 settembre. La vicenda nasce dall'acquisto di Mandragora, oggi alla Fiorentina, da parte della Juventus. Secondo gli inquirenti, quell'operazione avrebbe contemplato un'intesa non formalizzata che invece di prevedere un'opzione di riacquisto a favore della Juventus per 26 milioni di euro avrebbe comportato un obbligo di riscatto esercitato nel 2020 a 10,7 milioni. Un modo, secondo l'accusa, per portare a casa una plusvalenza fittizia quantificata circa in 3 milioni di euro e di conseguenza una presunta evasione fiscale. Vabbè. Questa è la news, ci fermiamo qua. Bisogna sempre stare attenti a queste operazioni. Vabbè. Grazie.
2: Non fa più niente.
0: Grazie.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea. Presto, Andrea Del Vincenzi. Break per noi, perché poi apriamo una parentesi velocissima sulla Fiorentina con il direttore di Radio Firenze Viola Loreto. Torniamo tra pochissimo.

0: Scusa, e devo anche dirti che dopo tanto parlarne, credo che in questo momento possa convenire far calare anche un po' di
1: Silenzio.
0: silenzio. È chiaro, per restare al pratico, in questo momento servirebbe uno slancio nel cercare di ricucire da parte della Fiorentina, perché intendiamoci. È assolutamente vero quello che qualcuno sostiene, che il centenario è la festa della Fiorentina, non la festa di questa proprietà, eccetera, eccetera. È altrettanto vero però che con questa proprietà il saluto, la separazione tra Antognoni e la società qualche anno fa fu abbastanza traumatico. E quindi io chiedo anche a voi, ma se voi dovete invitare a un evento che organizzate una persona con la quale vi siete lasciati male, lo invitate semplicemente magari un messaggino WhatsApp o provate a chiamarlo prima e a ricucire e poi invitarlo? Ecco, io credo che probabilmente Antognoni si aspettasse un invito un po' più
1: Robusto,
0: sentito,
1: sì, certo.
0: un po' più emozionale che non l'invito standard che poi ha riguardato tutti. E quindi al momento la situazione è questa. Io auspico che qualcuno da Casa Viola, perché no, lo stesso presidente commisso, possa capire l'importanza della figura in questione e provare a ricucire, perché poi conosciamo Giancarlo, io sono convinto sia il primo a star male per questa situazione e quindi vediamo se non c'è ancora modo di ricucire il tutto, possibilmente senza parlarne troppo, come è successo negli ultimi giorni.
1: Vediamo.
0: No, è una cosa, insomma, voglio
1: No,
0: dire, perché
1: no, è
0: Antognoni
1: fatto bene
0: rappresenta.
1: perché
0: No, ma
1: è
0: Antognoni
1: stato un tema che, insomma,
0: è stato un
1: ci
0: grandissimo
1: mancherebbe, un
0: campione,
1: grande giocatore.
0: per me un fenomeno assoluto.
1: Mamma mia, calciatore
0: Quindi ho fatto
1: straordinario.
0: questa domanda a Tommaso perché questa cosa mi dispiace molto. Poi io, ecco, le dinamiche, le cose, tutti i dettagli, Tommaso le ha fatti intendere. Quindi, insomma, non mi sembra che uno deve dire la Fiorentina, la festa della Fiorentina, sì, però c'è questa proprietà e questa proprietà come mi invita. Insomma, non è una situazione facile, però insomma, No, siccome sono appassionato di calcio, capisco i tifosi viola, ma insomma Antognoni non può non essere presente alla festa del centenario, cioè è il primo che ci deve
1: sì,
0: stare.
1: per me
0: Poi
1: non.
0: tutto il resto.
1: Io
0: Quindi è
1: ho una mia idea che
0: pazzesco.
1: avevo condiviso già qualche settimana fa proprio con Luca Calapai, anche con Pietro Lazzarini ne avevamo parlato, quindi colgo l'occasione che c'è Tommaso, il direttore di Radio Firenze Viola. Capisco tutto, però è la festa della Fiorentina.
0: Hai
1: Io
0: ragione,
1: sì, però
0: Marco.
1: col grande
0: Tommaso
1: bene che
0: dice: è
1: voglio.
0: se ti invitano ti mando un messaggio via.
1: Sì, ho
0: Oppure,
1: capito,
0: no,
1: però
0: però Marco,
1: qualche
0: siamo
1: volta
0: persone.
1: bisogna
0: Sì, però
1: pensare.
0: bisogna dire: ma mi vuoi veramente? Oppure voglio dire, è un atto formale? Cioè, la forma è importante
1: Non
0: quanto
1: lo
0: la
1: so,
0: sostanza, casomai.
1: però.
0: Poi, però, se tu mi mandi un messaggino e non mi inviti come a modo, insomma, alla fine sai che c'è. Ma mi vuoi, non mi vuoi? Che cosa? Già quello che è successo, quello è successo. Cioè, non è che mi apri sta porta, mi tendi la mano. Boh, insomma,
1: Guarda,
0: c'è
1: io ti
0: qualcosa
1: porto qui,
0: che non
1: qui
0: quadra.
1: si va anche nel personale, no? Nel modo
0: Esatto.
1: d'essere. C'è chi magari su certe vicende riesce poi a sorvolare col passare del tempo, c'è chi invece le vive in modo più prolungato e duraturo. Io anche per quello che sento, perché chiaramente il mio rapporto, per esempio, con Giancarlo Antognoni non è quello di Luca Calamai, ma qui abbiamo tutti molto chiaro quanto è stata grande la ferita di quella separazione tra Antognoni e questa proprietà, perché non dimenticatevi che poi Giancarlo accompagnò l'arrivo di Commisso e di Barone fin dall'inizio della loro avventura. Quando c'è stata quella separazione, si è creata una frattura a livello anche personale che è rimasta lì, che non si è più affrontata. E che a mio modesto avviso, ma mi permetto di dirlo perché forse come indole sono più vicino al modo di essere di Giancarlo, e forse lì doveva essere affrontata questa ferita, questa frattura prima di passare all'invito. E così non è stato, si è messo lì l'invito al centenario come se la cosa fosse caduta in predicato ormai per il passare del tempo, e per Giancarlo invece la ferita è ancora aperta. E in questo momento quell'invito non è bastato. Vediamo se si può trovare un secondo tentativo. Detto questo, quello che credo sia importante è comunque il rispetto della posizione, in questo caso di Giancarlo, perché poi sapete sui social.

0: la tendenza magari a quella dell'offesa e quello non va bene, perché poi, ripeto, sono anche questioni che ognuno di noi vive in modo personale e quindi va rispettata comunque la posizione di Antognoni. Dopodiché parlate con un classe 76 che quando ha cominciato a sentir parlare di calcio in casa era l'82 e Giancarlo Antognoni era già una divinità, peraltro campione del mondo. Quindi figuratevi se riesco a immaginare un centenario senza Antognoni, che peraltro è anche l'uomo che dal mio punto di vista ha portato a Firenze l'idolo calcistico mio di sempre, che è Rui Costa. Quindi sono disperato
1: La
0: all'idea che
1: luce
0: non
1: è la
0: ci sia.
1: lucina, insomma,
0: Eh
1: qualcuno
0: sì,
1: l'aveva definita
0: tra
1: così, la
0: l'altro, guarda,
1: luce è la lucina.
0: abbiamo avuto modo di ospitarlo oggi con Luca Calamai per parlare di questo libro e devo dire che è sempre un'emozione parlare con Giancarlo e ospitarlo in studio,
1: Ho
0: perché poi
1: visto,
0: a
1: ho
0: livello
1: visto.
0: calcistico ci ha dato degli spunti chiaramente da grande conoscitore di pallone.
1: Assolutamente, assolutamente. Pensa, poi c'è una domanda per Tommaso prima di... mi è capitato ieri sera, non riuscivo a prendere sonno, capita, insomma, e, stavo su internet e mi è capitato un video della nazionale italiana dell'82 che c'era Conti. Che raccontava, tra l'altro, Conti oggi finisce la sua avventura a Trigoria, pure qui è un'altra bella storia che termina, eccetera. Raccontavano d'Italia 82 la partita contro l'Argentina. C'era Gentile che raccontava quello che
2: Lui
1: aveva
2: fece una
1: detto,
2: partita monumentale, Antonio. Me la
1: monumentale.
2: ricordo come se fosse finita
1: E
2: ieri sera.
1: c'era pure Antognoni che raccontavano praticamente alcune fasi di quella partita. Antognoni racconta un'azione dove gli va dietro in sovrapposizione Tardelli, lui mette il pallone lì perché sapeva che andava lì, non c'era. Raccontavano un po' di cose di questa partita e c'era appunto Antognoni, mi è capitato lui che la qualità di questi calciatori proprio che
2: No,
1: era
2: ma
1: una roba pazzesca, insomma.
2: la qualità di quel
1: Sì,
2: mondiale, non lo so se è mai stata
1: iniziata con tante
2: raggiunta.
1: polemiche, addirittura hanno raccontato le polemiche che erano successe poi
2: Ma
1: una.
2: Antognoni fece, poi ebbe una sfortuna, perché
1: Sì,
2: lui
1: no,
2: c'ha queste
1: ma
2: cose,
1: lui è
2: quindi,
1: stato un giocatore
2: mamma
1: sfortunato,
2: mia,
1: in questo
2: non ha fatto
1: bisogna
2: la
1: dirlo.
2: finale perché si fece la sfortuna, però quella partita Italia-Argentina fu il migliore dei 22.
1: Sì,
2: Cioè, fece un
1: assolutamente.
2: secondo tempo impressionante. Forse tu eri piccolo, Tommaso, non te lo ricordo.
0: Io ero piccolo, ma insomma,
2: Tra
0: poi
2: sei rivisti.
0: pian piano le prime volte allo stadio,
2: Certo. Beh.
0: cominciavo 7-8 anni, si vedeva, no, nettamente la qualità, questa festa alta, questi cambi di
1: Sì, questi
0: campo
1: cambi di campo, cioè era
2: ma non
1: il
2: solo,
1: 10 a
2: ma
1: tutti
2: ti
1: gli
2: lasciava
1: effetti proprio.
2: all'assecco, cioè
1: Sì,
2: il
1: sì,
2: dribbling
1: sì.
2: anche era forte e veloce nei primi metri,
1: Ma stiamo parlando di un
2: nell'uno contro
1: giocatore.
2: uno.
0: C'è sempre questo racconto di chi giocava con lui, di questo pallone che non si muoveva in aria, cioè lui calciava il pallone che tu non vedevi roteare in aria, prendeva questa traiettoria
1: Sì.
0: perfetta, lo colpiva come veramente nessun altro ai
2: Poi ha
1: tempi.
2: sempre rifiutato. Allora era
0: E
2: la
0: poi
2: Juve,
1: esatto, è avuto un sacco di proposte.
2: era il pallino di Lidl, lo
1: Sì.
2: voleva la Roma in
1: Sì.
2: quegli anni lì, e lui ha sempre rifiutato, è rimasto
1: Ha
2: sempre a
1: rifiutato
2: Firenze.
1: sempre
2: Sì, per la
1: tantissime
2: Fiorentina,
1: proposte per la Fiorentina, quindi questo va detto.
2: bisogna anche ricordarlo.
1: Giocatore bandiera a tutti gli effetti, no? Allora, senti, Tommaso, approfitto anche della tua presenza. Oggi purtroppo ho un problema col computer, non posso mostrare in video il pezzo che avevo scelto, che volevo un attimo un tuo così commento. Color che sono sospesi da Comuzza, Gudmundsson, quante scelte delicate attendono Paratici? Quindi volevo un po' capire con te come stanno le cose, ecco.
0: Guarda, secondo me una delle parti più difficili del lavoro che l'attende, se non la più difficile, perché poi abbiamo visto che in entrata si sta affidando molto a questa rete di scout allargata, un po' a tutto il globo. Non a caso il primo acquisto arriva dal Brasile, è il difensore Vieri. Non c'è ombra di dubbio che però dovrà vendere molto, perché la rosa è ampia, come succede a tutti, e molti calciatori sono inevitabilmente fuori dal progetto. Penso ai tanti che rientrano dai prestiti, dai vari Sottil, passando per Barak fino a Richardson e Somme, no? Dopodiché c'è una fascia invece dell'attuale rosa sulla quale bisognerà stare molto attenti nelle valutazioni, e per questo ho pensato a questo riferimento dantesco, perché ci sono calciatori come Gudmundsson, come come Piccoli, uno su tutti Comuzzo, sì, che sono calciatori che arrivano da quest'annata disastrosa e che quindi magari per molti tifosi sono assolutamente da cedere, da far partire, ma che in realtà probabilmente hanno pagato tutto un insieme di fattori che non hanno funzionato, che sono riversati a livello di squadra, a livello di collettivo, pur mantenendo delle qualità individuali che magari possono far comodo con un altro sistema di gioco, quello di Grosso, e con un altro ambiente che è quello che sta andando costruendo Paratici. Faccio un esempio molto gettonato: in questi tempi in radio spesso e volentieri quando parliamo di Gudmundsson, che consideriamo un cedibile, tanti anche dei nostri ascoltatori hanno paura che si possa ripetere la vicenda Ilicic, che a Firenze ha sofferto moltissimo e che poi è diventato un trascinatore. Ce ne sono tanti di calciatori così, fosse solo per quanto ha speso la Fiorentina. Piccoli è un altro, sicuramente ha pagato questa cifra che la Fiorentina ha sborsato nei confronti del Cagliari, ma al tempo stesso sicuramente non è l'attaccante spaesato che abbiamo visto quest'anno. Oggi avevamo Antognoni, ci ha ribadito che per esempio in Under 21 Comuzzo è considerato dallo stesso Baldini uno dei centrali più importanti, tant'è vero che lo fa giocare. Eppure quest'anno Comuzzo ha infilato una sequela di errori impressionanti, però da qui a immaginare che sia già al capolinea la sua esperienza in viola, ce ne corre. Lì dovrà essere bravo Paratici a capire dove cambiare, perché è necessario cambiare, e capire invece dove si può immaginare un rilancio, perché comunque la Fiorentina dell'anno scorso, con oltre 90 milioni di investimenti estivi, non può essere quella che ha chiuso al 15° posto. Lì Paratici secondo me dovrà fare uno sforzo in più nel bilanciare il bisogno di vendere al fatto che comunque del materiale c'è, non è detto che sia già da buttare via.
1: Poco da aggiungere.
0: Io per esempio, ragazzi, non so voi, su Gudmundsson francamente ho sventolato bandiera bianca.
1: Io pure,
0: lo vedo proprio avulso dall'ambiente.
1: Io
0: Comuzzo resto convinto che si possa lavorare
1: per me. Comuzzo, esatto, sì, forse senza esaltarlo eccessivamente, perché nell'impatto iniziale sembrava, diciamo così, arrivato il nuovo Vierchowd, sentivo degli accostamenti un po' pesanti.
2: No, io su, però io su Comuzzo sono d'accordo, io ammetto, si può lavorare perché Gudmundsson. Non c'è niente di male. Ho sempre sostenuto la causa Gudmundsson. Però insomma, poi alla fine Tommaso non è che ha tutti i torti, cioè c'è un momento che uno deve tracciare una linea e dire: ma dove sta Gudmundsson? Che cosa è stato Gudmundsson con la maglia viola? Sono interrogativi che uno si deve porre. Però attenzione, cioè questo è un calciatore che va maneggiato con cura, perché ecco, ho fatto l'esempio di Ilicic, cioè se poi dopo questo esplode un'altra parte, che fai?
1: Ma il rischio,
2: cioè, il rischio è certo, no, perché, no, però arriva un altro allenatore. Sì, no, però Tommaso, arriva un altro allenatore,
0: possa rilanciare. Semmai, ecco, c'è il discorso.
2: Arriva un altro allenatore grosso, per esempio, questi giocatori qua sa come magari valorizzarli, no? Gli devi togliere un po' di responsabilità, questi giocatori. Più li metti responsabilità, più li soffochi. E questi magari in un 4-3-3 ben identificato, no? Riconoscibile. Gudmundsson deve fare Gudmundsson. Cioè, deve creare, non si deve preoccupare tanto.
1: Quindi
2: se
1: tu
2: si
1: dici,
2: sbaglia.
1: Gli daresti un'altra
2: poi
1: opportunità.
2: Poi c'è arrivato a Firenze con sta cosa di Baggio, cioè con sta maglia numero 10.
1: Gli daresti un'altra opportunità, dai, mi sembra di capire.
2: Io sì, però, ma non perché voglio avere ragione.
1: No, è che c'entra.
2: Perché sono quei giocatori che non lo so, che magari, capito, salzano bene una mattina e cominciano avventure fantastiche e il popolo viola si innamora. Cioè, non è un bidone. Per intenderci, però ecco, ha dimostrato poca roba e quindi il tifoso viola dice: ma che stai dicendo? Ma lasciamo perdere.
1: Mi sembra di capire, Tommaso, che pure tu gli daresti un'altra opportunità.
2: No,
1: dai.
2: Lui no.
1: Bandiera bianca.
0: Non ho visto proprio la scintilla con l'ambiente. Mi lascio anche qualche dubbio, perché giustamente voi immaginate il 4-3-3 di Grosso, per quello che abbiamo capito. In questo momento Paratici cerca esterni in grado di accentrarsi, magari che possano trovare il gol, sì. Penso agli obiettivi attuali, Coleoscio, che non è esattamente un grande marcatore, ma comunque è un esterno di gamba. Penso anche alla stessa eventualità di richiamare Solomon a un prezzo un po' più basso da quanto chiedeva il Tottenham qualche mese fa. Ecco, in uno scacchiere di questo tipo, Gudmundsson, che sappiamo essere più trequartista e che comunque con Vanoli da esterno si è stato sì adattato, ma con risultati un po' deficitari, io lì ho la sensazione che sia il caso di cambiare pagina, anche un po' per l'indole del ragazzo, che è
2: Sì.
0: sempre dato la sensazione di essere un po' distaccato anche
2: Sì.
0: dall'ambiente. E mi andrei a cercare un esterno che magari ti garantisca qualche gol in più. Certo, il rischio, per esempio, che Sarri a Bergamo, laddove si dice possa esserci una destinazione, sappia valorizzare Gudmundsson c'è, però ragazzi, oh, dopo due
1: C'hanno tutti paura
0: stagioni,
1: adesso Sarri a Bergamo,
0: Sarri fa paura, Sarri
1: fa
0: fa paura
1: paura, ma
0: perché
1: guarda
0: devi
1: che Sarri
0: ricevere dai
1: deve,
0: calciatori.
1: guarda Sarri che Tommaso c'ha un lavoro grosso da fare, non lo sottovalutate, eh. Deve cambiare un impianto che lì è stato, che ha avuto delle radici profonde, che hanno avuto, c'ha un lavoro tosto, eh. Non vi pensate che c'ha la bacchetta magica, eh. È
0: No,
1: affascinante com'è,
0: però
1: però guarda che c'ha un lavoro profondo da fare, eh.
0: il dubbio che sappia
1: Ieri, per
0: ritrovare
1: esempio, ti dico,
0: Gudmundsson nel
1: Tommaso,
0: Genoa c'è.
1: che abbiamo avuto qui Carcano che segue l'Atalanta, e dice, sai, ci sono dei giocatori che lì hanno fatto la storia con quel modulo. Parlava di Scalvini. Scalvini sembrerebbe non adatto ad una difesa a 4. E che fai? Ti privi di uno come Scalvini, che mi sembra un giocatore molto importante, però che ci ha avuto una serie di infortuni o
2: Che può
1: meno.
2: giocare anche in mezzo al campo,
1: E
2: eh?
1: che,
2: Può fare anche
1: c'è
2: mediano.
1: da... Guardate che è un
2: Versatile, forte.
1: lavoro... Cioè, noi abbiamo molta fiducia in
2: Vabbè, ma
1: Sarri.
2: sono pagati per
1: Però
2: questo, eh?
1: infatti è un lavoro profondo, è molto interessante. Vediamo. No, no, c'hai ragione. Sono pagati per questo. Sono ben pagati per fare
2: Diciamo...
1: questo, insomma. Quindi vediamo, vediamo. Va bene, mi devo fermare perché siamo arrivati alla fine. Caro
2: Ciao
1: Tommaso,
2: Tommaso.
1: saluta
0: Quando
1: tutti.
0: volete,
1: Ci se...
0: ragazzi, buon
1: No,
0: lavoro.
1: è un piacere come sempre. Grazie a
0: Ciao.
1: te e naturalmente buon lavoro a Radio Firenze Viola. Allora, aspetta che forse riesco anche a prendere... Un messaggio al volo, lunghissimo qui, comunque c'è un tifoso del... Allora, tutto mercato web radio, buon pomeriggio, sono Giovanni, tifoso dell'Inter. Volevo puntualizzare un po' il mercato dell'Inter, atteso che il direttore Ausilio nelle ultime interviste è apparso contraddittorio. Alcuni mesi fa ha detto che il mercato è stato importante anche con calciatori di primo piano, di cui uno che al suo dire sarebbe stato ad effetto mediatico. Con l'intervista di ieri... E di giocatori che hanno in mente forse era meglio rinnovare i quattro che sono andati via. Vabbè, vediamo insomma. Saluti sperando che i nodi non vengano al pettine. È un po' preoccupato, insomma, sto tifoso dell'Inter. Vabbè, dai, abbiamo appena iniziato il mercato, c'è tanta strada da fare. Allora, ci dobbiamo salutare. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi, caro Stefano.
2: È volato.
1: Ci siamo divertiti
2: Sì.
1: pure oggi. Noi torniamo domani, come
2: Domani,
1: sempre.
2: stasera,
1: Sperando,
2: Francia-Svezia.
1: sì, sperando che il computer ritorni in vita. Sono preoccupatissimo. Allora, sì,
2: E
1: Francia-Svezia.
2: Norvegia Costa d'Avorio tra poco.
1: Eh sì, ce la
2: Sì.
1: vediamo
2: A
1: tutte e due e poi attendiamo.
2: domani, ciao
1: A
2: ciao.
1: domani, ragazzi, vi lasciamo a tutta C. A domani, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali. Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
2: Io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
3: Direttore, Kolomoani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
2: Beh, è un pensiero importante perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace, il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni, basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, più forse a livello personale che non di società, si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
4: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale o sono due incroci che possono rivelarsi, verificarsi in questa sessione di mercato?
2: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
5: Dibu Martinez e Kessié sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
2: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
6: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
2: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche di cui siamo estremamente contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
5: E Moremovic può tornare alla Juventus?
2: Moremovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità, noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano, dopodiché faremo un po' capiremo che cosa vorremmo fare, se cioè, diciamo, avere il nostro 50% oppure fare un investimento su
3: Direttore, direttore, a che punto siete con il Bologna per Lucumi e fronte cessioni si muove qualcosa? Perché ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani.
2: Allora, per quanto riguarda Lucumi, in questo momento è tutto fermo, anche perché Lucumi c'ha una clausola rescissoria di 28 milioni, noi crediamo che abbia un valore un po' diverso, per cui è vero, ci interessa, però non a queste condizioni. Per quanto riguarda invece altre cessioni o meno, avremo tutto il tempo. Oggi dobbiamo, credo che oggi dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché credo che questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa essere una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni.
0: C'è un grande lavoro da cui è attesa anche l'Inter, che deve fare i conti con la beffa subita dal Chelsea per quanto riguarda Palestra, Palestra che sembrava essere ad un passo dai nerazzurri, poi la migliore offerta degli inglesi ha fatto sì che Palestra optasse per il Chelsea. Sentiamo dunque su Palestra, ma anche su tutto il resto del mercato, proprio Piero Ausilio, DS dei nerazzurri.
7: Con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cosa è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua prepotenza economica.
8: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter dal mio punto di vista assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
9: Qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Kalaiiris è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
8: Il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni e ormai sul fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata. Noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
9: Senti, si parla di rinnovi, ma non solo di giocatori, a che punto sta, no? Il tuo di rinnovo, ti chiedo, perché insomma ti aspetti magari un prolungamento, un premio, possiamo parlare di Inter a vita, il tuo punto di vista, insomma, a che punto sta il rinnovo con l'Inter?
8: Io, guarda, io posso parlare, mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, il mio rinnovo, cioè, penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però ripeto, del mio rinnovo penso che non sia compito mio affrontarlo, sia compito di altri.
10: Sport Italia, direttore, Nico Paz era difficile, impossibile, e per quanto riguarda Soler resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
8: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
7: Può essere Shaloba se salta Sole?
8: Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anch'io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa. Stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Shaloba in questo momento al Mondiale, come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma ce n'è tanti altri. Ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente.
7: Qui a Rimini, proprio poche ore fa, si parla molto di un tuo interesse per Pisilli della Roma. Ci puoi così dire qualcosa in merito?
8: Ma al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso tranquillamente, senza problemi né rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione per questo ragazzo, che è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo e di posizione.
10: Ultima qui, grazie.
11: Eccoci qua. No,
8: non so cosa intendi per medio e lungo termine, io parlo di priorità, in questo momento le priorità sono altre, in quel ruolo lì abbiamo già tanti calciatori e tutti molto bravi.
9: Ma uno o due difensori, perché col fatto che oltre a Cerbi vi anche De Vrij, l'intervento sarà su due difensori?
8: Due, ne faremo due, con calma, ma ne faremo due.
12: Curtis Jones è uno di quei giocatori di cui parlavi prima che interessano e che potrebbe essere un obiettivo in base a condizioni?
8: Non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato. Devo essere però altrettanto sincero, ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool, ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno. Quindi in questo momento direi che è un'operazione molto difficile.
11: Grazie a tutti. Grazie a tutti.
0: Naturalmente ci si aspettano grandi cose anche da parte del Como, che parteciperà alla prossima Champions League. Un grande colpo l'ha già piazzato il Como, perché è riuscito a trattenere Nico Paz. Ce ne parla in questa intervista il DS dei Lariani, Ludi.
13: Sì, la conferma di Nico, che non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore, potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo, anche simbolico, molto simbolico per la comunità di Como, per il progetto stesso, la volontà di un campione che si dice esplicita che vuole continuare il suo percorso a Como, non è banale. Siamo contenti, speriamo che lo sia ufficialmente nei prossimi giorni, e da lì ripartiremo.
10: Hai temuto la concorrenza dell'Inter per Nico Paz, o eravate convinti che comunque alla fine avrebbe scelto sempre solo il Como, un po' per la squadra, un po' anche per il forte legame con Fabregas?
13: No, ma io comprendo quando si scrive, si legge, si commenta campioni e dinamiche che riguardano campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che possono fare gli altri, ma questo nel quotidiano, indipendentemente da Nico Paz, ci concentriamo su quello che possiamo controllare. E la relazione col Madrid potevamo controllarla, la relazione con Nico anche, con gli agenti anche, eravamo forti di questa consapevolezza, di aver avuto interlocuzioni fantastiche in queste due stagioni, e quindi che avevamo alcune carte che poi abbiamo giocato in maniera opportuna sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il tempo di farlo.
10: Per quanto ha pesato la volontà di Nico di dare continuità al progetto Como?
13: Sì, penso che sia stata determinante. Di fatto qui dobbiamo ringraziare la sua volontà, dobbiamo ringraziare la capacità ispirazionale di Cesc, che per questi talenti diventa super strategico, e la visione oltre che la volontà del presidente. Io penso che questi tre fattori siano stati decisivi nell'eventuale, perché fatemi essere scrupoloso, visto che non è ufficiale, nell'eventuale conferma di Nico.
10: Ecco, ma cosa cambia il fatto che avete questa prelazione, siete riusciti a strapparla? Cioè, è un progetto veramente ambizioso, in pochi ci credevano, e soprattutto quanto avete temuto che l'Inter potesse riuscire ad arrivare a un giocatore così?
13: No, ma noi noi tenevamo quello che non potevamo controllare, quindi la volontà del Real non potevamo controllare, la volontà di Nico non potevamo controllare. Nel momento in cui entrambi hanno aperto a continuare il percorso col Como, sapevamo che potevamo farcela. Dopodiché sono stati meeting molto interessanti, alcuni meeting molto interessanti, ma alla fine siamo ben contenti di averlo confermato.
10: È possibile che ci sia un nuovo fronte? Insomma, si parla di questo interesse per Chalobah del Chelsea. Piace a voi, piace all'Inter, insomma, ci dobbiamo abituare a questo duello?
13: No, assolutamente, abbiamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno. Noi facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile, sembra in contrapposizione ma non lo è. E dall'Inter abbiamo solo che imparare, perché sono i campioni d'Italia innanzitutto, hanno un management che è straordinario, tra i più competenti del palcoscenico europeo, quindi assolutamente non c'è alcun tipo di narrazione di competizione di sorta.
11: Ma è un obiettivo Chalobah, direttore? Chalobah è un obiettivo?
13: No, io definisco obiettivo quando c'è la negoziazione, ad oggi non c'è nessuna negoziazione.
10: Liberali piace come profilo?
13: Liberali è un buon talento, sì, è un ottimo talento italiano, penso che sia un prospetto molto interessante, è un prospetto di cui l'Italia, appunto, su cui l'Italia dovrebbe lavorare, di cui l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
14: Anche Comuzzo? Sul fronte italiano si era parlato anche di Comuzzo, c'è questa idea?
13: Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni molto interessanti in Serie A, però ad oggi non è un pensiero.
10: Direttore, per Liberali invece c'è contrattazione o meno? O se non c'è ci sarà?
13: No, non posso prevedere il futuro, però mi limito a dire che è un ottimo, che è un buonissimo giocatore, e è un giocatore di talento.
10: Senta, si può puntare un po' sul Made in Italy, direttore? Poi chiaramente, giustamente, guardate al mercato internazionale, ma questa sessione di mercato può essere quella giusta per rendere il Como un po' più italiano, anche per motivi di liste, chiaramente?
13: Dipende dal mercato, dalle opportunità. Abbiamo fatto diverse riunioni sul tema. Noi non vogliamo allontanarci da quello che è il solco metodologico di Cesc, quindi qualora capitano opportunità italiane ben vengano, se capitano opportunità ancora in giro per l'Europa o per il mondo, coglieremo quelle.
0: Parliamo anche del Sassuolo, che deve fare i conti con la partenza di Giovanni Cannavale, che è andata alla Juventus, come abbiamo detto in precedenza. Il direttore sportivo del Sassuolo fa il punto della situazione sulla nuova squadra neroverde, che riparte da Aquilani come nuovo allenatore.
14: con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri. Il Sassuolo che riparte senza Carnevali, con Aquilani in panchina. Quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
15: Le sensazioni sono positive. Vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo. Sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare a un club prestigioso come la Juventus. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso. Ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
14: Aquilani, allenatore emergente, lo avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
15: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri. Siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta. Sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
14: Visto che per due stagioni al Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
15: Con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
16: La Fiorentina è molto interessata a Torsved, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
15: Speravamo di mettere a posto la questione Torsved con i propri agenti già da tempo addietro. Non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore, lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante. Adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che è un contratto con noi abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
16: Senti, l'infortunio di Coné è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
15: Sì, ci dispiace tanto per Ismael, perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri. Era partito con grande entusiasmo per il Mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono. Noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore, che è un campione, e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui, perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare nella maniera giusta con noi.
16: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
15: Se mi dici?
16: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
15: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche. Per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto. Deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
14: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Moremovic, naturalmente.
15: Ma Moremovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lo otterremo con noi. Ben felici di tenerlo con noi.
0: E con le parole di Francesco Palmieri di Est del Sassuolo siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo giorno di giugno, questo odierno, siamo infatti a martedì 30 giugno, chi vi dà il buongiorno è la voce femminile del programma che ormai conoscete, quindi da Claudia Marrone a voi il più cordiale buongiorno. Insomma, una giornata abbastanza calda quella che ci attende oggi, non solo per condizioni meteo, ora qui in Toscana in realtà è venuto anche un po' un acquazzone, non è che abbia sensibilmente cambiato le temperature, però insomma una giornata calda, anche perché di fatto con oggi si concluderà ufficialmente, anche proprio per discorsi contrattuali, la stagione 2025-2026 e da domani ci si proietterà alla stagione nuova, alla stagione Ventura, la 2026-2027, una stagione che per la Serie C partirà con l'organico da completare, perché come tutti sapete la Ternana non si è iscritta dopo il fallimento ovviamente ai campionati professionistici, andrà colmato l'organico delle 60 squadre di terza serie, ma insomma per un punto generale su tutto, comprensivo anche di mercato, perché ci sono poi alcune situazioni ad esempio anche di panchine da dover sistemare, io mi vado a collegare con la redazione di tuttoc.com ed è per me un immenso piacere ritrovare Luca Esposito.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori, un saluto a te.
1: Allora Luca, insomma il Foggia sta scalpitando, perché dovrebbe essere la formazione rossonera quella che andrà ad occupare il posto della Ternana, salvo poi ulteriori insomma disastri, complicazioni, non so cosa potrebbe succedere, però il Foggia di fatto ha già almeno un piede e qualcosina in più in Serie C.
2: Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato anche nelle scorse trasmissioni, il Foggia è comunque sarà l'iniziata alla riammissione in Serie C, e quindi vediamo adesso se dagli errori, anche se qua in Italia tutto può succedere, quindi hai fatto bene tu a usare il condizionale, potrebbe, dovrebbe. Noi ci auguriamo che sia così, perché il Foggia ha una buona società, c'è un presidente che ha voglia di fare calcio, il figlio di Casillo, no? Quindi è uno che ha già hanno fatto calcio lì a Foggia, quindi adesso chiaramente mentre qui sarà riammessa la squadra, anche se penso che si stanno già muovendo, ho visto il nome del direttore, quello che dovrebbe essere il direttore sportivo, si deve già pensare anche a costruire l'organico per il prossimo anno, augurandoci che sarà un anno senza patemi, me lo auguro davvero, perché è stato un anno davvero brutto per i tifosi del Foggia.
1: Sì, insomma l'anno scorso è stato abbastanza complicato non solo per il Foggia ma per anche tante altre squadre importanti, penso al Trapani su tutte e la Triestina, insomma un'altra delle big che purtroppo si ritrova a dover ripartire dalla Serie D. Per la panchina dei Satanelli il nome che è circolato nelle ultime ore è quello dell'ex Benevento Gaetano Auteri. Tu che
2: Sì.
1: conosci il mister, conosci anche l'ambiente Foggia, pensi che questo possa essere un matrimonio che faccia bene ai colori rossoneri? Se poi davvero dovesse essere quella di Auteri la scelta, perché insomma il primo nome era quello di Emilio Longo, ma Longo ha preso ormai altre destinazioni.
2: Sì, Auteri è un nome che secondo me ci può essere, anche perché diciamo che alla fine è uno che conosce bene la Serie C, con Casella, credo che anche lo stesso Casella dovrebbe essere lui il direttore sportivo del club, l'ex Provercelli se non erro, per cui sono anche in buoni rapporti, per cui credo che potrebbe essere Gaetano Auteri, soprattutto dopo un biennio a Benevento vissuto tra alti e bassi, quindi io mi auguro davvero che Gaetano Auteri, secondo me, è l'uomo giusto per il rilancio. perché adesso Foggia non può, come detto in precedenza, commettere gli stessi errori. Bisogna puntare su allenatori che conoscono la categoria, quindi credo che Cauteri sia la scelta giusta.
1: Ecco, invece per quanto riguarda Longo, che era il prescelto dal Foggia, dovrebbe essere ormai praticamente questione solo di ufficialità e andrà a Catania. Dopo un anno comunque complicato per la formazione rossazzurra, ripartire da Longo può essere considerata più una certezza o una scommessa che poi magari verrà vinta, perché io credo che Longo il suo valore lo abbia dimostrato. Però Catania è una piazza che arriva in una stagione particolare. Ecco, per quanto magari mi abbia lasciata perplessa la scelta di Fagiano in casa salernitana, ho trovato magari abbastanza ragionevole quella di Cosmi, quantomeno per il temperamento che il tecnico ha mostrato. È comunque uno che ha più esperienza rispetto a Longo. Il Catania si trova un po' nella situazione dei Granata e riparte con un allenatore che forse è più una scommessa.
2: Sì, a Salerno è strano rinnovare la fiducia a Fagiano, questo l'ho detto a più riprese, cioè, anche perché lui aveva un altro anno di contratto, quindi rinnovare un altro anno, cioè a portare fino al 2028 è sembrato un po' un azzardo. Così come l'azzardo, secondo me, affidare la panchina a Cosmi, non piace l'allenatore, non piace come gioca la squadra, ma sono delle mie considerazioni queste, chiaramente. Io avrei puntato su un altro allenatore, al di là delle esperienze, è vero c'è Giuseppe Scurto che è bravo, però io punterei più su un giovane motivato. Longo, la figura giusta a Catania, lo sapremo strada facendo, chiaramente solo vivendolo, perché è chiaro che Longo viene dalla situazione Crotone, tra alti e bassi, è iniziato bene, poi si è perso in ultime partite, è un allenatore che ha la giusta esperienza in Serie C, non tanta, perché comunque nel professionismo è da qualche anno, però vedremo, hanno fatto una scelta anche di ridimensionare un po' quello che sono i costi. Casetta avrebbe, Fabio Casetta, che è un altro nome, se ben ricordi, che era accostato
1: Sì.
2: al club Etneo, anche perché la lunga amicizia che lo lega proprio al direttore sportivo Natino Varrà, alla fine si è puntato su Longo, Emilio Longo. Vediamo cosa succede. È un tecnico preparato, applicato, viene comunque da una realtà dove a Picerno qualche anno fa fece davvero bene, quest'anno a Crotone ha centrato l'obiettivo playoff, quindi vedremo se l'eredità, chiaramente, perché no, non è semplice, perché Toscano comunque al di là degli errori che ha potuto anche fare lo stesso tecnico ex Cesena, però era un vincente, ha vinto la categoria, sa già come si vince, chiaro. Però ripeto, se lo stesso Floro Flores, lo stesso Biancolini non avevano mai fatto, dice, allenato in terza serie, hanno vinto i campionati, quindi a volte l'esperienza fino a un certo punto conta, la determinazione, come affronti e come poi diciamo ti inserisci, come riesci poi a familiarizzare con l'ambiente. Questo è fondamentale, secondo me, al di là dei risultati.
1: È infatti anche a volte il come si familiarizza con l'ambiente, ma anche l'ambiente stesso, secondo me, conta tanto, perché Floro Flores è subentrato in un contesto dove comunque gli è stato dato tutto per poter lavorare, ha sentito la fiducia del presidente Vigorito, che forse quando lo scelse fu preso per pazzo, poi i fatti gli hanno dato ragione e onestamente io ho visto anche un bellissimo Benevento sotto la gestione di Floro Flores. Alle volte a Catania mi viene da pensare che quando in tanti ci provano e nessuno ce la fa, forse il problema non sono sempre questi tanti. Magari c'è anche un problema un po' più, come si può dire, strutturale, diciamo così. Ecco, ci sono piazze e non solo, in Serie C, non solo il Catania, in cui quando fai sempre fatica a vincere, forse la colpa non è solo dell'allenatore che viene scelto o dei direttori sportivi, per quanto poi magari anche gli stessi sbaglino, perché io Luca mi ricollego un po' anche a quello che hai detto te. Onestamente anch'io a Salerno avrei cambiato. È anche vero che Salerno è una situazione talmente particolare che magari quel filo di continuità forse può essere anche indice di un programma che magari Iervolino stavolta davvero ha. Ricambiare per l'ennesima volta, secondo sarebbe stato forse più deleterio, però ecco, ripeto, se in tante piazze si fa fatica a vincere, forse il problema non è sempre di chi, dei protagonisti.
2: Sicuramente sono d'accordo con te, a stare nella situazione, io no, che ce l'ho con Fagiano, perché molti pensano che io ce l'abbia con Fagiano, non è così. Fagiano ha fallito a Salerno, perché dice che okay, siamo arrivati in semifinale, playoff con il Brescia, va bene, però la Salernitana doveva nel proprio girone contrastare il Benevento e il Catania. Ok? Non è possibile che a gennaio la squadra era a 20 punti, fine gennaio, inizio febbraio, dal Benevento. Quindi è stato chiaramente, al di là che poi si voleva, cioè, si cercava di entrare in Serie B, bypassando con la porta di servizio, chiamo così, di playoff, che poi non è riuscito perché la squadra era comunque tecnicamente inferiore al Brescia ed Ascoli, però bisognava fare qualcosa in più. Primo anno va bene, ci sono le scorie della passata stagione, la retrocessione, la squadra ex novo, tutti nuovi, quindi rivoltata con un calzino, bisognava comunque riazzerare tutto. Ha fatto così Fagiano, però la cosa che io su cui io dibatto è questa, che a luglio ha rivoltato la squadra, sono arrivati tanti calciatori, a gennaio ne ha cambiati 7, ne ha portati altri 7, alcuni dei quali non hanno proprio giocato, quindi tipo tutti Antonucci, Mirko Antonucci doveva fare la
1: Sì.
2: differenza, abbiamo visto poco e niente, per cui questi gravano sul mondo ingaggi della società, e quindi è chiaro che anche questo andava valutato attentamente. Il presidente, come dicevi tu, forse ha voluto dare una continuità, cosa che in passato non ha fatto, quindi confermando il duo Cosmi Fagiano. Io mi auguro dagli errori Fagiano abbia capito che bisogna individuare, bisogna subito centrare l'obiettivo che è la promozione, anche se quest'anno è una B2 perché c'è il Catania e c'è anche il Bari retrocesso, per cui anche se lì dobbiamo capire chi sarà poi l'allenatore, anche se più o meno una vaga idea c'è. Dovrebbe tornare Mignani, si fa il nome di Mignani anche da buoni rapporti con Pasquale Marino, per cui Pasquale per Paolo Marino, per cui vedremo come andrà a
1: Sì.
2: finire. Quindi, per cui è una B2, è un campionato difficile, la Serena deve partire, quindi all'asta di partenza deve farsi trovare pronta. Il budget è quello dello scorso anno, chiaramente bisogna anche poi mettere, diciamo, sul mercato e cercare di collocare soprattutto i due giocatori che rientrano dai prestiti, mi riferisco a Lovato e Ghiglione, che sono ancora sulla busta paga della società e quindi che hanno soprattutto Lovato un ingaggio abbastanza elevato, un ingaggio, diciamo, insostenibile per la Serie C, 1,5 milioni lordi, per cui chiaramente è una zavorra di cui bisogna liberarsi.
1: Sì, ci sarà appunto anche da vedere questi aspetti di Lovato. Si era parlato di mercato estero, comunque dovrebbe seguire Dionisi
2: Watford,
1: al Watford, se non erro.
2: sì, però bisogna capire adesso quando c'è di vero. Cioè, si era parlato anche del Padova, ritorno in patria, vedremo. E chiaramente il lavoro qua è difficile di fare già, anche se Lovato lo scorso anno ad Empoli non ha fatto male. Tra l'altro ha regalato il gol che è valso quasi la salvezza contro l'Avellino, se ti ricordi, nella
1: Sì.
2: penultima giornata. Quindi è un giocatore che sicuramente ha mercato. Ghiglione si è salvato col Padova. Credo che entrambi non dovrebbero non avere problemi, diciamo, anche in Serie B. Quindi credo che su questo la Salernitana, credo, non credo, non partiranno sicuramente i piedi di tiro entrambi, non credo che
1: Ah.
2: l'operazione sarà fatta nei prossimi giorni. Ricordiamo, la Sedana andrà a Cascia il 14 di luglio, anche lo scorso anno, i ricordi di tiro c'erano comunque Daniluk, c'era Bradaric, c'era, no scusa,
1: Quello è
2: Daniluk,
1: vero.
2: c'era appunto Ghiglione, c'era Lovato, c'era Maggiore, quindi è chiaro che fu bravo lì Fagiano, poi ascoltare la rosa e snellire un po' quello che era il budget. Vediamo che cosa succederà. Chiaramente sono delle zavorre, come detto prima, la Salernitana deve cercare di liberarsene al più presto per poter poi puntare sul giocatori congeniali al progetto Cosmi, per il progetto Cosmi.
1: Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C. Con te ci risentiremo giovedì,
2: Già sai,
1: giusto?
2: giovedì.
1: Sono informata, purtroppo giovedì però non ci sarò io. Credo di lasciarti nelle mani di Bargellini. Pensa un po' quanto male ti devo volere per lasciarti con Bargellini.
2: Mamma mia, sei cattivissima proprio, bene. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Luca, grazie mille ancora e buon lavoro anche
2: Ciao.
1: a te. Ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di Tutto C per questo primo punto sul mercato di categoria. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati con noi perché a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Di nuovo in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio che, come sapete, è interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, mentre si dibatte molto di mercato, di panchine ancora da completare, di organico addirittura da completare di questa categoria, c'è chi invece guarda avanti, guarda al futuro, decisamente molto al futuro. Allora, intanto chiedo un attimo alla regia se è possibile abbassarmi un po' il ritorno in cuffia, che è per me veramente alto. Grazie mille a Gabriele Latini che mi sta appunto assistendo dal dietro le quinte. Dicevo, insomma, in Serie C c'è chi, tra appunto tante altre squadre che hanno discorsi da sistemare, ha invece optato per una mossa di marketing che fa capire comunque quelle che sono le ambizioni del club. Una sorta di nuovo Como, un Como 2, questo lo vedremo, non è mai stato omesso che comunque il modello di ispirazione sia queste, e avrete capito che mi sto riferendo al fatto che il Ravenna ha tesserato anche Ronaldinho, che non solo ha rilevato delle quote societarie, è entrato nel pacchetto azionisti del club, ma appunto si vedrà anche in campo per spezzoni di partita. Andrà capito ancora come, dove, quando e perché, ma Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna. Una mossa che ha sorpreso tutti quando è stata lanciata il 23 giugno, è stato presentato a Miami, ma di quello che Ronaldinho potrebbe rappresentare per i colori giallorossi vado a parlarne con chi l'ambiente Ravenna lo conosce molto bene. Do il buongiorno a Francesco Zizzari. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: No, allora intanto grazie mille a te, perché so che sei impegnato con i tuoi camp estivi. Insomma, intanto ecco, no, prima di parlare di Ravenna, come stanno procedendo i camp con i giovani? Perché questo dei giovani è un altro tema molto caldo che, insomma, si c'è in questo calcio italiano del momento.
1: Ma allora, guarda, noi siamo molto contenti di poter realizzare un progetto a livello nazionale tra i più importanti. Si chiama FZ11 a numero Academy, è un progetto dove accogliamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto che si sviluppa, è iniziato il 10 di giugno e finirà il 10 luglio a Pistoia, poi andremo a Porriterme dal 12 al 23. Ospitiamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto professionale sotto tutti i punti di vista, e che dire, ci dedichiamo ai giovani, ai ragazzi, a tutti loro, ma non soltanto sull'aspetto calcistico, ma prettamente sull'aspetto educativo. Il telefonino non è vietato durante diciamo la giornata al campo, e non è consentito, diciamo, distrarsi se non in concentrarsi, fare amicizie, interagire, interazioni tra di loro, e quindi tutto ciò che, diciamo, appartiene a quello che poi è l'aspetto più importante per noi, prima che l'aspetto calcistico. I ragazzi fanno un percorso, addirittura anche vengono sensibilizzati allo spreco alimentare, quindi quello che cede viene devoluto a un'associazione di Pistoia che aiuta i senza tetto a poter mangiare, e quindi è un progetto che, come dicevo, basta andare sui social FZ11 Academy e possono chi ci ascolta vedere di cosa si tratta. A Porretta abbiamo ancora disponibilità per chi volesse partecipare, dal 12 al 23 possiamo ancora accogliere alcuni ragazzi. Grazie della finestra che mi hai dato per poterne parlarne davanti a milioni di persone.
0: No, ma figurati, anche perché appunto quello dei giovani è un tema comunque anche a me caro, perché io credo che il calcio italiano, ma un po' in generale tutti i lavori, ma vabbè, qui si arriverebbe a un tema troppo ampio, però dicevo anche in relazione al calcio italiano, io credo che sia l'ora di un cambio generazionale, perché io non ci credo che non ci siano giovani bravi, giovani che si impegnano. Il problema è che troppo spesso qua in Italia i giovani non vengono

0: uno contro uno, sull'errore. Più che errore la chiamo correzione, perché si sbaglia tutti, anche Messi ai mondiali ha sbagliato rigore, ma poi da grande campione ha dimostrato che quando hai consapevolezza dei propri mezzi e hai raggiunto una esperienza, un'autostima tale che puoi sopperire anche all'aspetto psicologico di un errore. Ai ragazzi noi su questo aspetto qui ci lavoriamo tanto, perché facciamo capire loro che si devono divertire in primis, ma nel divertimento si possono imparare regole, si può avere il coraggio di sbagliare, si deve avere il coraggio di sbagliare, e quindi quello che sta mancando un po' in Italia è questa libertà di poter sbagliare senza doverli, tra virgolette, punire come vengono fatti, magari mettendo nella squadra A, squadra B, squadra C, e invece bisognerebbe togliere questa suddivisione di mali di squadre e dare a tutti la possibilità di essere considerati nella stessa maniera.
1: Sì, assolutamente, ma io comunque auspico che adesso anche la federazione si muova in favore dei giovani, che faccia qualcosa di concreto, perché onestamente non penso che possa bastare una riforma Zola, che a mio avviso di risultati ne ha portati anche il giusto, per poter dire che davvero qui si inizia a far qualcosa per cambiare anche il calcio.
0: Ma allora, guarda, il discorso è che le riforme vengono fatte su carta, dispiace anche dirlo, ma bisogna magari stare più nel contesto di gioco. Quanto può portare beneficio una riforma del genere sarà il tempo a dirlo. Sicuramente qualcosa andrà fatto, perché il fallimento della nazionale ha dimostrato che il calcio italiano negli ultimi anni ha intrapreso una direzione sbagliata. Però allo stesso tempo guardiamo i giovani nostri che diventano magari l'under 17 campione d'Europa, cioè, quindi c'è qualcosa che va bene ma fino a un certo punto, è come se mancasse sempre l'ultimo step, e questo spero che chi si troverà a parlarne aiuti veramente a fare questo passaggio dei giovani, che poi si sentono considerati anche in un under 21, una nazionale prima squadra, e non che arrivano a essere poi accantonati o mandati a giocare nelle categorie più basse.
1: Assolutamente, ma allora io ti porto invece in casa Ravenna, perché appunto c'è stata questa mossa Ronaldinho che si può dire è più una mossa marketing, quella studiata dal club giallorosso, anche se poi Ronaldinho darà il suo fattivo contributo anche economico, essendo entrato nel pacchetto degli azionisti.
0: Ma Ravenna, che conosco molto bene come realtà, ecco, per aver vissuto una stagione meravigliosa, ha fatto un'operazione, come hai detto te, di marketing. Se ne è parlato in tutto il mondo, tutti hanno conosciuto Ravenna, forse che magari non sapevano esattamente dove fosse, e anche se è famosa per naturalmente per i mosaici, la tomba di Dante, quindi assolutamente è una città meravigliosa che consiglio di andare a vedere, ma calcisticamente da quando è ripartita con la proprietà Cipriani ha scalato delle montagne, cioè a riuscire a far parlare di calcio una realtà dove magari negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà e è dovuta ripartire. C'è chi fa un passo alla volta, e invece la proprietà ha dimostrato di vorne fare passi da gigante, quindi per cui al di là che Ronaldinho magari in campo non scenderà o si scenderà è giusto per contorno, ma è riuscita in quello che forse voleva, che si parlasse tutti di Ravenna, ecco.
1: Accennavi anche alla città, che comunque appunto ha una storia, è una bella cittadina, anche secondo me in un contesto geografico, allargandosi un po' a quella che è la Romagna, comunque molto bello, florido, poi vabbè magari parlo anche per

0: tra virgolette legame personale, perché io ho passato tante estati quando ero bambina in Romagna, quindi sono particolarmente legata a quelle terre, ma è una città dove secondo te si potrà sviluppare una sorta di Como 2? Anche proprio per un discorso ambientale, perché è chiaro che insomma anche a Como quello che ha attratto l'attuale proprietà dei fratelli Ortono è stato un po' anche il contesto ambientale e sociale.
1: Ma il Como è un esempio meraviglioso di quella che è una realtà che può arrivare addirittura alla giocarsi la Champions League. È una realtà che ha scalato, diciamo, ha fatto ogni anno passi importanti. Credo che molto ha inciso anche la continuità nella fiducia di un allenatore come Fabregas, che ha un po' innovato una tipologia di calcio, ha cercato di fare qualcosa di diverso e gli va dato merito che comunque sul campo ha raggiunto ciò che magari in tanti non credevano potesse raggiungerlo. Quindi Ravenna credo che abbia tutte le possibilità per poter fare la stessa cosa, sia come proprietà, sia come ambizione, sia come possibilità, ecco, perché comunque Ravenna è una piazza calcistica molto importante, una piazza finita, e quindi ricreare l'entusiasmo come già in questi ultimi anni la famiglia Cipriani è riuscita a ricreare, credo che sia un bene anche per tutto il calcio, il sistema calcio, la Serie C in primis, perché avere una visibilità del genere anche per la Serie C è un bellissimo biglietto da visita, ecco.
0: Sì, esattamente, è comunque insomma un'operazione di cui poi effettivamente andrà a godere anche tutta la categoria, perché noi ci siamo concentrati solo sul Ravenna, che vabbè, ovvio, è la maggior protagonista dell'operazione Ronaldinho, però ecco anche la Lega Pro, ma banalmente anche i media che andranno poi a seguire la categoria di sicuro qualche ritorno da questa operazione lo avranno, anche fosse solo in termini di un po' di visibilità in più, però secondo me ci sarà, insomma, si parla molto spesso delle problematiche relative alla terza serie. Ronaldinho forse dà una luce un po' più positiva a una categoria che di problemi comunque oggettivamente ne ha, ma è forse anche troppo bistrattata.
1: Ma sì, perché comunque negli ultimi anni abbiamo visto tante realtà iniziare il campionato e non terminarlo. Dispiace perché poi è un fallimento di tutto un sistema, è un fallimento di famiglie che sono calciatori, che si pensa sempre che un giocatore guadagni milioni di euro, ma non funziona così. Io personalmente l'ho provato anche, nel senso, bisogna essere bravi, bisogna essere diciamo intelligenti a capire che è un bellissimo mondo, ma sono parentesi. E quindi in questo io sono stato, lo posso anche dire, bravo a capire cosa potermi costruire dopo. Ho creato un mondo che si chiama FZ11 Academy, dove noi facciamo allenamenti di tecnica per ruolo specifico in diverse città, in 8 città, siamo 14 professionisti, dalla Serie A fino alla Serie C abbiamo giocato, naturalmente patentini UEFA, UEFA B, allenatori anche di società professionisti che lavorano a disposizione privatamente dei ragazzi. Quindi il calcio è un mondo meraviglioso, ma come tutti i mondi meravigliosi bisogna essere intelligenti a capire che se non si è abili a costruirsi un porto, a meno che non hai giocato una vita a altissimi livelli, che poi non basta, a volte si vedono delle casistiche di giocatori famosissimi e si sente che magari ecco, non sono stati abili come dire, a costruirsi un futuro. Oggi la Serie C è quella, cioè nel senso ci sono realtà che come Ravenna, come altre che sicuramente hanno la possibilità economica, ma ci sono anche realtà che magari si affacciano alla Serie C sapendo che comunque è un campionato molto dispersivo e dispendioso a livello economico. Quindi non è facile, non è facile, e sono contento anche che la Folgore Caratese, che è una società con cui io collaboro come Academy, sia andata nei professionisti. È una realtà, ecco, meravigliosa. Perché? Perché ha un centro sportivo importante dove crea quel sano valore calcistico, accogliendo tantissime famiglie di tutta la Brianza.
0: Un'ultima domanda, Francesco. Chiaramente la Folgore appunto arriva da un percorso diverso rispetto a quello della formazione romagnola. La Serie C si presenta come squadra neopromossa, quindi un contesto appunto diverso. Il Ravenna quest'anno ha l'obbligo di centrare la Serie B.
1: Ma il Ravenna credo che non si debba nascondere, cosa che magari l'anno scorso, al primo anno, ecco, dopo un ripescaggio, ci poteva stare. Quest'anno, con tutti i proclami e con tutto quello che sta facendo anche non ultimo con Ronaldinho, è normale che parlare di un Ravenna che faccia e sia contento di fare un campionato di salvezza, credo che non sia quella l'ambizione, ecco, tutto lì.
0: Indubbiamente. Francesco, io ti lascio tornare, anzi ti ho rubato anche più tempo del previsto, ti lascio tornare ai tuoi ragazzi e ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e un saluto a chi ci ascolta.
0: Grazie mille ancora a Francesco Zizzari, al quale auguriamo buon lavoro. Insomma, sta appunto seguendo i ragazzi al suo camp estivo. Noi torniamo a parlare di Ravenna, un'altra delle squadre dalle quali comunque quest'anno ci aspetteremo sicuramente tanto. Mandorlini sarà confermato in panchina, non sono giunte notizie in merito, ma la sensazione è che la strada da prendere sia quella, insomma, si andrà avanti con l'allenatore, non altrimenti ci sarebbero state sicuramente delle comunicazioni in merito, e appunto tutto poi sarà catalizzato su Ronaldinho anche per capire quando magari lo si potrà vedere in campo. Intanto a Miami, appunto, una settimana fa, mercoledì 23, c'è stata la presentazione di Ronaldinho a margine di un maxi evento nel quale sono state poi presentate anche le maglie, e quando si parlava di mossa di marketing è chiaro che il discorso si riferisse anche a introiti che il Ravenna comunque potrà avere con una figura così di spicco per il calcio italiano. Non nulla da togliere agli altri calciatori che vestono la maglia giallorossa, tutt'altro, però ovviamente un nome come quello di Ronaldinho in Serie C incuriosisce tanti. Magari anche il merchandising della squadra potrà subire una sorta di accelerata, un'impennata, perché al netto magari di quello che può essere il costo della casacca, la numero 10, perché a Ronaldinho andrà quella, la numero 10, io credo che insomma ci saranno delle buone risposte da parte del pubblico, magari non solo ravennate. Ci sarà un po' la corsa alla maglia di Ronaldinho, e anzi, a tal proposito io vi vado a mostrare quello che è stato il video di presentazione proprio della casacca, che sarà poi anche quella con cui Ravenna scenderà in campo, ma attraverso il proprio sito ufficiale il club, ovviamente con il brasiliano, ha presentato quella che è la maglia ufficiale per la stagione 2026-2027.

insomma, bello, un bel video abbastanza ben strutturato, di sicuro una presentazione notevole e ecco, io penso che Ronaldinho vada poi un po' a spostare anche quello che è il mondo comunicazione del Ravenna. Ci saranno tante novità in casa giallorossa e sarà sicuramente una delle formazioni da attenzionare maggiormente. Non sono stati ancora ovviamente composti i gironi per la prossima stagione, ma il Ravenna dovrebbe essere ancora inserito nel girone B, quello che lo ha visto chiudere la stagione ormai, no, ormai archiviata, la stagione che si archiverà ufficialmente e formalmente quest'oggi al terzo posto. Un Ravenna che poi ha disputato anche i playout addirittura da miglior terza, perché anche questo va ricordato. Il Ravenna partiva appunto come, insomma, con diversi favori, però i playoff, come è noto, hanno premiato un'altra formazione del girone B, ovvero l'Ascoli. E insomma, sin da subito poi in casa Ravenna c'è stata voglia di ripartire. Ecco, non ci si è pianti particolarmente addosso per quello che è stato. Ad eliminare i giallorossi fu la Salernitana, di cui abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione, una Salernitana che poi è stata eliminata dall'Union Brescia, l'altra finalista che è poi caduta per mano dell'Ascoli, un Ascoli che comunque aveva legittimato quello che era stato un Ascoli che si sta strutturando già ora per la Serie B. Ma ripeto, sin da subito era sembrato che in casa Ravenna ci fossero già delle ottime prospettive per il futuro. Nel post-gara contro i campani parlò il direttore sportivo del club, Davide Mandorlini. Lo andremo poi successivamente ad ascoltare anche per riallacciarci un po' a quello che è stato successivamente. Lo faremo nella seconda, nella terza, scusatemi, ultima parte di trasmissione. Ma ecco, nessuno poteva preventivare Ronaldinho, quello assolutamente no. Forse era un'immaginazione a cui nessuno poteva arrivare. Ronaldinho, tra l'altro, ha 46 anni, è un classe 1980, quindi lo si vedrà in campo anche ad un'età un po' inconsueta. E insomma, mi sono divertita ogni tanto anche a cercare di poter immaginare quelle che potrebbero essere le partite che lo vedranno protagonista, o gli scampoli di partita che lo vedranno protagonista. E beh, sicuramente anche qui ci sarà molta attesa. Ovviamente, però, il primo passo è quello intanto di strutturare i gironi. Non sarà semplice, neppure il girone B dell'anno prossimo, però ecco, alla luce di tutto è chiaro che comunque il Ravenna deve sognare in grande, deve puntare in grande. Ci sono anche investimenti importanti dietro, con Ronaldinho lo saranno ancora di più. Ci si aspetta un altro campionato sugli scudi. Comunque, da neopromossa alla fine anche l'anno scorso, un terzo posto direi che è stato soddisfacente. Certo, per un lungo periodo sembrava la diretta concorrente dell'Arezzo. L'Ascoli aveva avuto qualche tentennamento tra novembre e gennaio, poi l'Ascoli ha dato una prova di forza incredibile e tutto quindi si è risolto a favore dei bianconeri. Ora però è la volta del Ravenna. E allora, prima di farvi poi ascoltare le parole, prima poi, vabbè, insomma, mi ero un attimo confusa, dicevo, prima di andare poi ad ascoltare, nulla, l'ho ridetto, prima di andare ad ascoltare le parole di Mandorlini, piccolissima pausa pubblicitaria, poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi ho già anticipato che andremo ad ascoltare quelle che furono, dopo la gara contro la Salernitana, il playoff ormai di un mesetto fa più o meno, le parole del direttore sportivo della Ravenna Davide Mandorlini, parole che però lasciavano presagire qualcosa di buono per il futuro e che commentavano un po' tutto quello che era stato il percorso dei giallorossi al ritorno tra i professionisti. Ripeto, parole che forse portavano già a questo futuro del quale abbiamo parlato. Ronaldinho è entrato come azionista del club romagnolo, giocherà anche qualche scampolo di partita con la maglia del Ravenna. Beh, insomma, sarà molto curioso vederlo, ma prima di farvi ascoltare le parole del DS Ravennate, io vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9:45 per la terza puntata settimanale, la prima di luglio, cambierà infatti domani il mese. Intanto però vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutto quello che ci sarà da sapere, non solo sulla Serie C, ma anche su tutto il calcio italiano e non solo. Sono ancora in corso i mondiali, che a breve potete seguire direttamente anche con i live di tuttomercatoweb.com, proprio sul nostro sito, che ovviamente vi invito a seguire esattamente come TMV Radio. Adesso spazio alle parole di Davide Mandorlini e a tutti voi un caro saluto e un buon proseguimento di giornata.
1: Davide, il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto prima nelle televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo riusciti, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, in uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, al secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto il bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol, di farli anche in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, siamo ripartiti sempre da uno zoccolo duro, i giocatori, e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche l'allenatore rimarrà tuo tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente sapere la propria età, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: No, adesso...
3: No, non dico di squadra, dico magari no, anche di...
2: I dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentati da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide,
2: salve.
4: Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare prima alla B poi certo. Via là. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ma penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non ci siamo mai nascosti in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i prossimi della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da pochissimo e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta che rimanga Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito e le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Grazie. A livello di bilancio invece, c'è un bilancio che hai fatto tu intimo, individuale, per quanto ti riguarda? Insomma, sei arrivato come direttore sportivo in certo. Questi 2 anni, insomma, hai fatto una riflessione anche in personale?
2: Io penso che sì, logicamente crescita. Io ogni giorno mi ci penso a questa cosa, penso che le prime esperienze, sono un direttore sportivo giovane, ho 42 anni, ringrazierò sempre il presidente e la proprietà per l'opportunità che mi hanno dato all'inizio, che non era scontato dare mano a una squadra a un ragazzo che non l'aveva mai fatto, o comunque in primis direttore sportivo, poi che la mia vita fa parte del calcio, sono andato nel calcio, quello lo sapete tutti, però penso che abbia fatto un buon lavoro, poi siete più voi che dovete dirlo o i ragazzi, e quello che mi interessa di più ancora sono i ragazzi che ogni giorno io vedo e al campo ci parlo, che magari anche scelgo inizio anno, e a volte devi fare anche scelte difficili per poi cambiare, quindi io penso che i primi a chiedere dovete chiedere a loro, però penso che poi dopo i risultati sono quelli che giudicano un pochettino il lavoro.
6: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. TMV Radio. TMV Radio. Calciomercato e non solo.
7: Tutto mercato web in podcast. Un tracollo fragoroso e clamoroso, la Germania è fuori dai mondiali per mano del Paraguay, e no, non per colpa dei bambini che non giocano per le strade o degli oratori. Bentrovate, bentrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Abbiamo meritato di essere eliminati e è una sensazione terribile, clamorosa, è Joshua Kimmich a dire questa cosa, uno dei leader della Germania, ha detto che i giocatori in campo hanno fatto schifo, parole sue, e dobbiamo prendercene la responsabilità. Kai Havertz, che è reduce dalla vittoria della Premier League con l'Arsenal, ha detto che il mio secondo mondiale è il secondo mondiale in cui faccio schifo altrettanto. Senza troppi giri di parole, una Germania disastrosa, una Germania dove il commissario tecnico Julian Nagelsmann dice però di non volersi dimettere, dice di avere un contratto fino al 2028 ed è pronto a rimanere perché crede nel progetto. Beh, però c'è da dire che la Germania non arriva a un quarto di finale di un mondiale dal 2014. Certo, noi non possiamo dire niente, è chiaro. Però parliamo di uno dei più grandi movimenti del calcio internazionale, e quella contro il Paraguay di ieri è stata una partita clamorosa. C'è un'intervista rilasciata nel post gara da parte di Lothar Matthäus che racconta di un gruppo completamente spaccato, di una squadra che lui ha svelato tanti retroscena con la Bild, che ha spiegato che dentro lo spogliatoio è successo qualcosa di completamente diverso di quel che traspariva fuori. Hanno provato a lavare i panni sporchi in casa ma non ci sono riusciti. Le famiglie al seguito della squadra sono state per molti qualcosa che non è piaciuto. Prenotazioni alberghiere, viaggi che sono state un oggetto di discussione, alcuni che hanno portato la madre, alcuni che hanno potuto portare soltanto i figli, alcuni che hanno volato con la squadra, dice Matthäus, no, non erano concentrati sul mondiale, lo si è visto anche ai gironi, erano più a pensare agli Stati Uniti, a vedere gli Stati Uniti, che a pensare al mondiale. Ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante, la compattezza dello spogliatoio, ed è francamente qualcosa che non ci aspettavamo dalla Germania. Secondo Mats Hummels, 37 anni, campione del mondo, i vertici della federazione, della DBF, si dimetteranno, ha detto, è necessario che ci siano delle conseguenze. Abbiamo avuto gli europei in casa, Nations League in casa, questo torneo, e se ne è parlato troppo, e anche là gli europei, la Germania è riuscita a superare la Spagna, dice siamo reduci da tornei deludenti, è un problema che va affrontato dal commissario tecnico, dalla federazione, devono esserci delle decisioni a riguardo, perché, dice Hummels, la Germania non ha disputato un singolo torneo di alto livello dal 2016. Tanti giocatori dovranno chiudere la loro parentesi, è finita l'era dei senatori, anche lo stesso Jürgen Klopp dice, è vero, l'analisi di Hummels è brutale, ma stiamo parlando di un decennio dove la Germania sta steccando. C'era una volta Italia e Germania, non ci sono più.
6: Tutto Mercato Web, il podcast. Siete...

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati dunque, due escluse di Russo dal Mondiale, la sofferenza intanto del Brasile che arriva fino all'ultimo con il Giappone, poi arriva il gol nel finale che dà l'opportunità ai verde-oro e soprattutto a Carletto Ancelotti di superare il turno e arrivare agli ottavi della Coppa del Mondo con la rete di Martinelli al minuto 95, quando ormai gli spettri dei tempi supplementari erano in atto. Sospiro di sollievo dunque per Ancelotti e per il suo Brasile. Cosa diversa invece per quanto riguarda la Germania, prima squadra ad arrivare ai supplementari, prima squadra a perdere ai calci di rigore contro il Paraguay, che dunque elimina la Germania e va avanti. Grande festa per i tifosi del Paraguay, grandissima amarezza invece per la Germania, che dunque saluta con larghissimo anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni il Mondiale. Un po' più imprevedibile era la sfida tra Olanda e Marocco, ma alla fine passa il Marocco, anche qui ai calci di rigore, anche qui dopo una lotteria lunga, piena di errori, piena di parate dei portieri, ma con la soddisfazione finale da parte del Marocco che elimina l'Olanda. Gapco, autore di un gol drammatico, nel senso che la sua storia la conoscete, è rimasto lì nonostante abbia perso il figlio al quinto mese di gravidanza, la moglie abbia perso il figlio, lui ha deciso di restare accanto alla sua nazionale, trova proprio lui il gol per quanto riguarda l'Olanda, abbracciato da tutti i compagni, uno spirito di famiglia eccetera, poi però alla fine saluta tutti l'Olanda e torna a casa, passa il Marocco. Tante cose di cui parlare quindi per quanto riguarda il Mondiale, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato, perché ieri gli incontri, le interviste, le parole dei dirigenti a Rimini hanno aperto scenari interessanti, intriganti, raccontando quelle che sono le trattative in Italia che possono da un momento all'altro magari anche sbocciare in colpi di mercato, i primi. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo il buongiorno a Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Luca, chi ti ha deluso di più tra il Brasile che comunque vince poi il 95esimo, la Germania, insomma, abbastanza deluso?
2: Beh, ma non c'è paragone. Non c'è paragone, alla fine uno ha vinto e uno ha perso, ragazzi. E il calcio è fatto anche di questo, anzi soprattutto di questo, uno sport. Il risultato non può essere tolto dall'equazione. La Germania è ai sedicesimi di finale contro il Paraguay, per me non c'è neanche partita.
1: Direi che veramente
2: peraltro valla a dire ai brasiliani o ai tedeschi è più deluso.
1: Direi proprio di sì, però sai che non me l'aspettavo, ma da un certo punto di vista si erano visti anche dei segnali della Germania, che comunque forse qualche difficoltà lì davanti ce l'aveva. Havertz peraltro non solo ha segnato il gol, ma sì, aveva sfiorato il gol vittoria durante la partita, poi è stato uno di quelli che ha sbagliato sui calci di rigore, quindi molto deludente. Del Brasile cosa è emerso, Luca? Sono ancora lontani dall'essere quella squadra che illuminava gli occhi, manca ancora qualcosa, il tocco di Ancelotti lo vedi in qualche modo in questa nazionale?
2: Ma ti dico la verità, il Brasile è sempre, mi ha dato sempre la sensazione di eterna incompiuta, di una grande squadra con grande talento e ancora con un spirito diverso rispetto a quello che abbiamo visto magari in altre nazionali altrettanto accreditate, tipo Argentina o Francia, che sono peraltro le ultime due finaliste. Però è una squadra che ha un allenatore capacissimo, in grado di poter orientare le partite, di poter dare la giusta motivazione ai ragazzi, quindi più passi turni più diventi pericoloso. E quindi però quella sensazione di incompiuto ce l'hai sempre.
1: Sì. E oggettivamente si vedono nazionali che magari pur avendo qualche difficoltà però ti danno una sensazione di essere più compiute, più pronte, più vicine,
2: sì,
1: a poter fare un percorso,
2: sì,
1: diverso.
2: Però il Brasile ce l'ha sempre avuta questa cosa qua,
1: questo
2: anche
1: sì,
2: negli anni in cui ha vinto, per carità, perché è sempre stata una grandissima nazionale, tanto talento e un po' di sbagatezza, ecco.
1: Ma sai che io...
2: geni e sregolatezza, io direi geni e disattenzione alle volte.
1: Questo è vero, sai che io paradossalmente, ma poi fino a un certo punto paradossalmente, vedo più squadra anche la Norvegia, per non andare
2: a scuola. No, paradossalmente, certo che più squadra la Norvegia.
1: No, molto,
2: la Norvegia è una squadra, la Norvegia ha uno spirito identitario unitario di grandissimo livello, ed è forse perché l'abbiamo vista più da vicino noi, no? nel corso del girone, ma una delle potenziali sorprese del mondiale. È chiaro che oggi c'è una partita direi importante per loro, no? Però
1: Costa d'Avorio, sì.
2: Perché è anche la Costa d'Avorio è una squadra rognosa tanto quanto la Norvegia, perché ha qualità, perché è solida, perché ha messo in difficoltà un po' tutti quelli che ha incontrato. Però la Norvegia secondo me può veramente rappresentare la sorpresa del mondiale,
1: Sì, perché poi vedi anche le seconde linee contro la Francia male non hanno fatto, hanno sbagliato lì davanti contro una Francia che oggettivamente è tra le favorite insieme all'Argentina.
2: La Norvegia ha un grande impianto, ha tanta qualità davanti, perché comunque la qualità davanti ce l'ha, dietro è solida. Io penso che almeno nella prima parte sia stata la sorpresa in assoluto del mondiale, ripeto, forse un po' meno per noi degli italiani che l'abbiamo avuta nel girone, insieme all'exploit delle africane, perché poi è chiaro che no, il Capoverde di turno che per la prima volta partecipa e per la prima volta si qualifica al turno di eliminazione diretta, è vero che c'è questa narrazione del turno di eliminazione diretta, hanno aggiunto un turno, quindi si sono qualificate quasi tutte, no?
1: Sì, per carità. Sì.
2: Però 9 su 10 africane al turno successivo è un segnale importante. Poi vediamo quante di queste rimangono in piedi, tanto una è già passata, quante di queste rimangono in piedi dopo agli ottavi, che da lì in poi che si fanno i conti veri.
1: Sì, questo è vero. E adesso diciamo diventa anche tutto più assolutamente intrigante. Parliamo anche un po', cioè parliamo soprattutto adesso di mercato, Luca, perché ci sono tante cose di cui da affrontare. Allora, io prima con te vorrei parlare di Gonzalo Ramos, perché ci siamo a lungo interrogati su quale fosse il destino del Milan, il mercato del Milan, una società ancora da decifrare per bene, poi la decisione di fare una sorta di autogestione come ci siamo detti l'altra volta, e poi all'improvviso arriva questo colpo, correggimi se sbaglio, 75 milioni complessivamente l'operazione, che comunque è un'operazione estremamente importante. Che cosa ci racconta delle ambizioni del Milan su questo, e delle possibilità economiche anche del Milan su questo mercato?
2: Si racconta una gestione completamente diversa rispetto a quello che eravamo abituati, una narrazione, una volontà di racconto a colpo di scena, perché nulla era trapelato finora, addirittura ha fatto le visite mediche, una conduzione completamente diversa rispetto a come siamo abituati in Italia della gestione proprio della materia del mercato, intanto perché questo giocatore a prescindere sarebbe arrivato al Milan, cioè nel senso il Milan lo stava trattando a prescindere dall'allenatore, probabilmente perché nessun allenatore t'avrebbe detto: amico mio, sto prendendo Gonzalo Ramos, che vuoi fare? Ah no, non mi piace. Ecco, questa cosa non la puoi dire, no?
1: Sì, no.
2: Per cui sarebbe andato bene ad Amorim, sarebbe andato bene a Ragnik, sarebbe andato bene a me, sarebbe andato bene a te,
1: sì.
2: No? Se avessimo potuto allenare il Milan.
1: Certo.
2: Però è diciamo un acquisto di società, un acquisto di presidente, perché credo che si sia speso in prima persona Cardinale, è stato lo stesso Cardinale che ha voluto come dire, dettare i tempi di questa operazione, secondo me con una cifra talmente importante che abbiamo tutti strabuzzato gli occhi quando abbiamo letto i 65 milioni, un po' perché non ci aspettavamo che il Milan avesse questa disponibilità economica subito come primo colpo, un po' perché siamo abituati che le squadre italiane spendono un po' meno. Cioè, adesso ieri proprio, no, parlavamo con Manna e Ausilio sulla strapotere degli inglesi rispetto alle italiane. L'Inter recentemente ha preso un no da Palestra, su cui aveva provato a investire quasi 50 milioni di euro, è arrivato il Chelsea e ha offerto 57, no? Qui siamo andati oltre, cioè le squadre italiane oggi che fanno un colpo così importante è faticoso andarla a vedere, nel senso non è una cosa usuale. Il fatto che lo faccia il Milan in un momento in cui c'era ancora un riassetto società ti dimostra che è proprio una conduzione che ha fatto il presidente. Sul valore del giocatore ribadisco che io penso non ci siano particolari dubbi, credo che però allo stesso tempo una cifra del genere imponga delle considerazioni diverse, e mi spiego meglio. Noi diciamo sempre, soprattutto io e te, il martedì mattina, che bisogna avere la pazienza di aspettare i giocatori perché sono giovani, perché cambiano campionato, perché bla bla bla. Se però spendi 70 milioni di euro, 65 milioni di euro, devi essere pronto subito, perché se no, non è che posso starti ad aspettare.
1: No. No, direi di no. Senti, invece al Grand Hotel, durante Colpi da Maestro, qual è l'aria che hai respirato prima di entrare
2: Calda.
1: nel dettaglio, quello che ti è arrivato, diciamo, questa sensazione dal mercato che si farà o che non si farà?
2: Tanto era un caldo, è un caldo incredibile.
1: Caldo
2: anche...
1: clamoroso, guarda, a me. Io mi farei chiudere in un freezer e ci vediamo a novembre.
2: Ma purtroppo invece ti dico che neanche nelle aree comuni dell'albergo
1: c'era niente da fare.
2: A mitigare.
1: Non pompare a fredda, non c'è niente da fare, è troppo caldo.
2: Che dobbiamo fare? No, ragionavamo con qualche dirigente che ormai ci sono non più due date di chiusura del calciomercato, quella invernale e quella estiva, ma ce ne sono tre. Anche l'inizio del calciomercato, il 30 giugno, il 1 luglio, rappresenta una data in cui si possono chiudere delle operazioni, per cui oggi si cerca di fare delle cessioni per mettere a posto i bilanci.
1: Ce ne sono due che devono fare in particolare, Juventus e Roma.
2: Sì, Juve non è obbligata.
1: Juve non è obbligata.
2: La Juve, diciamo, avrebbe, se riuscisse, secondo me non riesce, a parlare con il Bologna per chiudere la vicenda Miretti, avrebbe potuto mettere, come dire, una buona fiche per le chiacchierate future con la UEFA, come dire, io mi sto impegnando già da adesso, non abbiamo ancora iniziato, ma già ti sto dimostrando che sono sulla buona strada, ecco, sono un bravo studente. Non basta il tentativo, te lo voglio, però non succede niente se la Juventus non fa questi 15.
1: Neanche una multa da 5 milioni.
2: No.
1: Nulla, perfetto. Per la Roma è diverso, giusto?
2: Per la Roma è diverso.
1: E io proprio su questo ti voglio chiedere una cosa, così cominciamo a fare anche qualche nome. C'è la possibilità che qualche club, e magari visto che se ne parla anche la stessa Juventus, possa andare in quest'ultimo giorno dalla Roma a dire: senti, ma quanto vuoi per Svilar? Per cercare di, detto che secondo me la Roma non lo cede, se lo dovesse cedere Gasperini si incatena, penso lì non lo fa uscire, però sai, se ci fosse una cifra che aiuterebbe tanto la Roma, secondo te potrebbe essere quasi una strategia presentarsi oggi?
2: Potrebbe, non credo che lo farà la Juventus sinceramente.
1: Neanche io. Però.
2: Perché magari ci hanno già pensato e hanno capito che i costi non sono, intanto la Roma non vuole cederlo come dicevi te, ma poi che i costi sarebbero maggiori di quelli dei vari Vicario o di Martinez, quindi a quel punto, per carità, è forte Svilar,
1: 28 anni, quindi magari tu dici c'è
2: sì,
1: anche l'età,
2: per carità, però se devo spendere, cioè, se il mio problema è oggi mettere bene gli incassi fra portiere e attaccante e poi spendo di più per il portiere, più per il portiere che per l'attaccante. Oggi il problema della Juve è questo,
1: so.
2: Nella costruzione della squadra il problema della Juve è riuscire a grattare qualcosa dall'attaccante per metterlo sul difensore e viceversa, perché c'è un range entro il quale bisogna stare, quindi Colomani si sta parlando con il Paris Saint Germain per abbassare la cifra del cartellino, visto che l'accordo col giocatore c'è, e quindi però a contempo, se io carico troppi soldi sul portiere poi dopo faccio difficoltà a trovare già un accordo difficile col Paris Saint Germain. Quindi c'è invece il discorso della Juve aperto col Genoa, perché il Genoa ha bisogno di far cassa entro il 30 giugno, non plus valenze ma casse, c'è questa situazione di Ecator che io credo ci porteremo fino alla fine della serata.
1: Attaccante delle under italiane,
2: sì,
1: ce lo racconti
2: sì,
1: un po'?
2: Sarebbe un investimento, è un investimento italiano che la Juventus vorrebbe fare, ha delle cifre giuste, le cifre forse delle valutazioni dei cartellini ci sono, ci sono però da inserire altri ragazzi dentro. Qui devono essere date le giuste valutazioni, si deve capire quanto può essere il conguaglio, eventualmente se ci deve essere o meno, se ci può inserire qualche giocatore in più, perché si parla anche del portiere da Fara che potrebbe andare al Genoa, però ecco, quando incominciano ad esserci tanti giocatori e poco tempo comincia a essere complicata. È un'opportunità oggi per il Genoa poter intavolare questa trattativa, potrebbe essere un'opportunità comunque per la Juve domani, quindi dal 1 luglio, qualora la trattativa non si dovesse chiudere stasera. Ecator però sarebbe un investimento futuro per la Juventus, come dire, metto una fiche su un giocatore 2007 se non sbaglio, che è bravo, che è italiano e che può costituire un buon punto di partenza per la Juventus del futuro. Però non è che se arriva Ecator non arriva Colomuani,
1: no, è chiaro, cioè quello diventa un di più naturalmente. Però ecco, tu parlavi di esclusioni, se arrivasse Colomani è difficile che la Juventus vada anche su Sorloth, a meno che non arrivi un'offerta
2: a meno che non vadano via gli altri, certo.
1: Esatto,
2: certo.
1: Questa è un po' la situazione. Certo. Ti porto invece in casa Roma, torniamo un attimo alla questione delle plusvalenze da fare, quali sono le operazioni di giornata secondo te?
2: Nessuna.
1: Quindi la vedi ormai.
2: Io a questo punto ritengo che sia improbabile che la Roma ceda qualcuno. perché se volevi cedere cedevi prima, non cedi l'ultimo giorno, per fare che cosa?
1: No, certo.
2: Accetti la condizione. Io penso che di chiacchiere ne abbia fatte tante la Roma, penso che queste chiacchiere non abbiano portato alla soluzione, né perché erano convenienti da un punto di vista economico né da un punto di vista tecnico. Penso che la Roma oggi vada incontro a una sanzione anche salata della UEFA, che magari potrebbe essere simile a quella del Marsiglia, per cui magari c'è una limitazione dell'utilizzo della rosa per la prossima stagione, o comunque per da gennaio in poi, perché comunque le analisi verranno fatte a ottobre, con multe e sospensive, e poi la Roma si dovrà rimettere in riga, in bolla, e intanto però si gode una rosa sicuramente competitiva, con la possibilità di andarla a migliorare. Però poi dopo i conti bisogna comunque riequilibrarli, perché il fair play finanziario è vero che non è rigido in maniera ossessiva, perché si può sempre le penalizzazioni, le sanzioni sono sempre concordate da un gruppo di persone, però allo stesso tempo c'è bisogno di mantenerle, altrimenti perde di valore, no?
1: Certo.
2: E quindi le grandi sanzioni che sono state date per gravi inadempienze enormi, tipo mancati pagamenti di cartellini dei giocatori. Cioè io non ti faccio giocare le coppe perché tu non paghi i cartellini dei giocatori. Dopodiché la Roma era sotto regime di settlement, se non riesce a centrare questi obiettivi, perché già aveva sforato, allora mi sono messo d'accordo con te, neanche gli obiettivi non andiamo concordati insieme, li facciamo, io una punizione te la devo dare, anche per fare in modo che poi gli altri non si comportino come te, altrimenti viene fuori che non serve a niente.
1: Certo.
2: Quindi io cercherò di capire che tu sei comunque una società che investe, sei una società ricca, che è una proprietà che ha la possibilità di poter investire e di continuare ad investire, quindi non è in discussione la potenza del club o la stabilità del club, è in discussione la questione di rispetto delle regole, per cui di questo se generalmente la UEFA ne tiene conto, non è che ti trancio, no? Accetta, bam. Però tu comunque oggi avevi un obiettivo, non ci sei andato, no, vicino, non ci ho manco provato.
1: Diventa una situazione completa. Tra l'altro c'era poi la questione, se non ricordo male, che la Roma si sentiva in vantaggio per Greenwood proprio vista la situazione, tra l'altro, dell'OM. Adesso è un nome che si allontana un pochettino.
2: Ma io penso che da domani in poi bisognerà capire anche la Roma che cosa potrà fare, vorrà fare, dovrà fare. Perché spendi ancora? Non hai incassato e spendi ancora? Vabbè, cioè io non lo
1: per
2: so.
1: Questo ti dico che secondo me un'offerta da chiunque per Svilar, secondo me, sarebbe presa in considerazione con buona
2: pace. Ma anche per Conè, ma anche per Mancini, ma anche per Ndicka, anche per Pisilli, anche per chi vuoi te. Ma non è che io penso che la Roma le abbia prese in considerazione, perché non è possibile che non siano arrivate. Questo te lo metto per iscritto,
1: sì.
2: Te lo controfirmo.
1: Okay.
2: Ma evidentemente non erano abbastanza importanti per la Roma o convenienti per la Roma. Se no le avrebbero venduti, io di questo ne sono certo. Cioè non è che la Roma non ha venduto Svilar, Ndicka, Cone, Pisilli, Sule, dimmi tu chi vuoi te, fanno tutti rima,
1: sì.
2: Con l'accento finale, no? Perché non sono arrivate offerte,
1: Ndicka non fa rima,
2: o perché non sono arrivate offerte,
1: No, sono arrivate evidentemente.
2: Secondo me sono arrivate, non sono state formalizzate magari.
1: Tra l'altro Mancini interessava anche all'Inter, se non ricordo male.
2: Appunto.
1: Quindi, insomma...
2: Poi magari l'Inter non chiude, perché quello non si parla. Io non penso che sia già parlato di rinnovo, anzi, te lo escludo. Però magari Mancini vuole aspettare un attimo, il mercato è lungo. Però l'Inter non ha ancora preso Solè.
1: Certo.
2: Quindi il discorso della Roma è un discorso che andrebbe approfondito bene e meglio con il nuovo direttore sportivo d'Amico, con la proprietà. È una proprietà americana, quindi non ha frequenti contatti con l'Italia, dove le interviste a Dan e Ryan Friedkin sono inesistenti, in cui ci sono state tante comunicazioni informali da cui si capisce molto, ma non tutto. E però la situazione della Roma è una situazione particolare, particolare perché finora le richieste della UEFA sul fair play finanziario erano state in qualche modo accolte dai club. In questo caso il club, secondo me, ribadisco, anche in maniera volontaria, non soltanto per una contingenza, non è riuscita a mantenere questo patto che aveva fatto con la UEFA, perché il settlement agreement è un patto. Sì. Io ti dico, amico mio, tu avresti dovuto fare X, non ci sei riuscito, vedi di riuscirci in 3 anni, perché questo è il tempo che ti do, devi fare questo, sono degli step che devi mantenere. E se tu non lo fai mai, è come, te la metto giù male, tanto per capirci tra di noi,
1: sì.
2: È come la mamma che è arrabbiata con il figlio perché magari non ha avuto un bel voto a scuola e dice vabbè, però per i prossimi giorni devi studiare 10 pagine al giorno.
1: Esatto.
2: E se tu non ne studi anche una, e poi la mamma si arrabbia.
1: Direi
2: se le studi un po' ma non riesci poi a ripeterle, magari ti
1: chiudo un occhio, ti prolungo, dico facciamo altri
2: metà,
1: giorni.
2: Dico vabbè, però magari io nel frattempo ho visto che ti sei impegnato nelle altre materie. Allora, bisogna capire le interlocuzioni che la Roma nel frattempo ha avuto con la UEFA, perché immagino le abbia avute.
1: Sì.
2: Perché non è che sono pazzi,
1: No,
2: non
1: no.
2: Non è che me ne sbatto completamente di quello che ci ha raccontato la UEFA.
1: No, però la sensazione è un po' quella lì.
2: Vabbè, però noi non sappiamo tutto.
1: No, ovviamente
2: la stessa cosa può succedere anche al Chelsea. Il Chelsea ha avuto delle spese enormemente superiori rispetto ai parametri del fair play finanziario, ha preso delle grandi multe. Ha preso, probabilmente prenderà delle limitazioni alla rosa, ma nessuno l'ha mai esclusa tre coppe.
1: No, certo.
2: Cioè, si è autoesclusa il Chelsea, ma per demeriti sportivi.
1: Sì, esatto. Allora, c'è una nota audio per te, ma c'è anche una domanda di un nostro amico che ti dice perché la Juventus non è obbligata, a differenza della Roma.
2: Poi ti devo salutare perché sono...
1: Assolutamente. Dai, rapidissimo, quindi su questa ti chiedono perché la Juve non è obbligata rispetto alla Roma.
2: Perché non c'è, il settlement agreement della Juventus è in discussione ora, quindi essendo in discussione ora, diciamo che la Juventus con questa cessione di 15 milioni avrebbe potuto mitigare alcune situazioni all'interno del settlement agreement che stanno discutendo adesso e che sarà operativo fra pochissimo. Okay. Quindi è una sorta di anticipo su questo accordo che la Juventus sta chiudendo o ha già chiuso con la UEFA. Non è un obbligo che la Juventus ha già. Discutendo il settlement agreement, questi qui 10, 12, 15 milioni verranno introdotti poi nell'accordo con la UEFA che stanno discutendo in queste ore, in queste settimane.
1: A meno che non riesca a fare qualcosa oggi, allora a quel punto si risolverebbero tutti i discorsi.
2: Sì, certo. No, diciamo che anche lì non è che ci avrebbe il valore positivo di un'eventuale cessione, sarebbe un settlement agreement meno invasivo, ecco, leggermente meno invasivo.
1: Okay,
2: perché già sono, come dire, ho già fatto un anticipo. Di quello che
1: ho studiato le prime 10 pagine.
2: Tre anni, bravissimo. Tornando al nostro.
1: Ho cominciato
2: alla nostra similitudine, esattamente.
1: Che è chiarissimo. Luca, un abbraccio grande, grazie mille.
2: Buon lavoro a voi.
1: Grazie, ciao, Luca Marchetti, Sky Sport. Ci sentiamo un attimo al volo questa nota vocale, così poi dopo la giro però a Ivan Cardia dopo, quando avremo il collegamento con tutto Mercato Web. Vai.
3: Sono Antonio da Milano. Volevo chiedere a Luca Marchetti se... è solo in Italia che ci sono, su cui la UEFA punta i riflettori mettendo paletti stringenti, perché io francamente in Premier non sento nulla, in Francia poca roba, ma siamo così messi male noi?
1: Sì.
3: O ci sono due pesi e due misure?
1: Allora ti rispondo io, amico, siamo messi noi male ed è una questione prevalentemente legata al fatturato, che nasce anche dai diritti TV, che in Italia sono bassissimi, fatturati dai club bassissimi, e le operazioni di mercato non devono superare il 70% del fatturato. È chiaro che se hai un fatturato estremamente basso, quel 70% lo sfori facilmente, se hai un fatturato alto a quel 70% non lo sfori pur facendo spese importanti. Quindi sostanzialmente è questo il discorso. Noi ci fermiamo dopo lo spazio editoriale, tra poco con Ivan Cardia, tutto Mercato Web, le altre domande di mercato, preparatele, così ne parliamo appunto con Ivan. Poi oggi è la giornata di Jacopo Galvani e quindi c'è una bella chiacchierata con lui. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Eccolo, che rema oggi con Costa d'Avorio, sarà tosta, ma la remata può arrivare fino in fondo. Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo invece a collegarci adesso con la redazione di Tutto Mercato Web, con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno.

0: non mi sorprende che faticherà fino alla fine, poi può anche vincerlo perché è un grande allenatore, ma non mi sorprende in nessun modo la fatica del Brasile. L'Olanda è riconoscibile da tanto tempo, cioè non è più da anni, è vero che ora magari era partita un po' meglio e sicuramente ha recuperato un po' più di smalto rispetto a qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, però non è una nazionale competitiva per andare avanti da un po' di tempo. La Germania, che comunque ha i suoi problemi e si sapeva, giustamente secondo me non è mai stata considerata da nessuno, diciamo, una di quelle più forti, perché comunque tu, se tra i più forti metti la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, l'Argentina tendenzialmente, e poi le altre più o meno nello stesso, cioè Brasile, Germania, le metti un po' indietro, però devo dire, comunque mi aspettavo che potessero fare un po' meglio, non la vittoria, probabilmente nemmeno una semifinale, ma insomma il Paraguay per me è un avversario anche abbastanza modesto, devo dire la verità. Se dovevi, sai, già appunto l'Olanda col Marocco, hai comunque i campioni d'Africa, hai comunque tra l'altro i rigori, una squadra che ha già dimostrato di saper dire la sua, invece secondo me la Germania aveva davanti un impegno ampiamente alla sua portata.
1: Allora, oggi è una giornata nella quale dobbiamo parlare, a parte che di mercato che finalmente apre i battenti, soprattutto del tema plusvalenze. Abbiamo parlato poco fa con Luca Marchetti della questione Roma, che è quella più drammatica, anche se poi qualcuno fa talmente cattiva informazione che crea disastri, perché Massimo da Trento ci scrive, dice tutto giusto, la Roma rischia, è giusto parlarne, ma la Juventus mi pare che la situazione sia molto peggiore. Amico mio, mi sa che sei stato portato fuori strada da qualcuno che si fa offrire forse cornetto e caffè, perché poi lo stesso Luca Marchetti ha spiegato, e chiedo conferma di Mancardia, che è totalmente diversa. Prima di tutto, la Juventus potrebbe dover fare 15 milioni di plusvalenza entro la giornata di oggi, ma non ha l'obbligo come ha la Roma, perché il settlement agreement della Juventus si apre ora, mentre la Roma ha l'obbligo di chiudere e quindi va incontro a una multa salata. E conferma Ivan, immagino, così come confermi, sì, sì, che la situazione è più drammatica per la Roma.
0: Sì, l'obbligo è una misura in cui non vuoi essere multato, poi prendi una multa. La Roma è una situazione molto più delicata, ecco, da tanti punti di vista, anche di entità delle plusvalenze che deve portare a casa. È una società che è già stata multata di recente, esatto. Quindi potrebbe anche, credo che nel caso porterebbe a casa una multa.
1: Però anche abbastanza salata, rischia.
0: Sì, un po' più grande. Nell'ultima portata a casa poi è stata multata per 6 milioni, secondo me comunque non si andrebbe oltre i 10, però non è poco. Però visto che potrebbe anche avere delle sanzioni aggiuntive eventualmente, poi è tutto da vedere anche di quanto spori, perché non è soltanto non è sforo, punto. Poi ci sono anche tante considerazioni che fa la prima camera UEFA. La Juve sicuramente è una situazione un po' più agevole, ha comunque la necessità, poi non è che dici no, non c'è problema.
1: No, certo, ma comincia adesso il settlement agreement. Peraltro noi parlavamo di un dettaglio, Ivan, che volevo confermare con te, cioè diceva Luca, facendo una metafora, ma in questo caso è un po' come la mamma che dice al figlio: hai reso un cattivo voto, adesso mettiti a studiare. Se tu dimostri che comunque stai studiando, io magari sono meno duro con te, ti concedo anche qualche tempo in più o comunque qualche possibilità in più. Se vedo che invece neanche ci provi, comincio a essere più duro. E c'è la sensazione, ma è pura sensazione, che la Roma ci abbia proprio provato e che oggi non sono registrati movimenti in uscita importanti. La Juventus invece, un po' con la questione Miretti, se magari riesce a trovare qualche situazione, un po' dimostra di virgola. Se oggi si presentasse qualcuno dalla Roma con 35-40 milioni per Svilar, secondo te la Roma cede oppure no?
0: Quello poi è un elemento che rientra anche nelle valutazioni che un club fa, perché fin qua c'è l'esigenza, poi tu l'esigenza

0: Gente, la puoi anche risolvere in 100 euro, preferisco prendere una multa, prendere delle sanzioni.
1: Che depotenziare la squadra, certo.
0: Se devo portare la squadra, tra l'altro credo che se un certo signore che si chiama Giampiero Gasperini diceva, non sono soldi miei, prendete le multe, che non frega, basta che non mi vedete i giocatori, semplifico
1: Sì,
0: molto,
1: no, ma è
0: ovviamente.
1: così che sarebbe, certo.
0: E poi... sì, quanto a quello che dici prima è giusto quello che dicevi, cioè appunto è quello che dicevo anch'io, non è soltanto hai sforato, non hai sforato, hai rispettato, non hai rispettato, bisogna vedere anche come ti sei comportato, stando attenti ad una cosa che è come ti sei comportato, cioè non hai provato a cedere il giocatore, sei stato bravo però non ce l'hai fatta, quello non conta, conta, hai bisogno di 10 milioni, hai venduto un giocatore a 7. Faccio numeri a caso, non hai raggiunto l'obiettivo, però comunque ci hai fatto vedere che ci stai
1: Certo,
0: avvicinando, cioè quello
1: esatto,
0: lì è
1: in questo senso
0: il
1: qua, ovviamente, non
0: discorso.
1: il tentativo soltanto, il fatto di essere comunque andato vicino a provarci, e comunque ridurre, cioè vendere comunque qualcosa, cioè mostrare che hai operato per andare incontro alle operato significa farle le cose, non prometterle, per andare incontro a
0: Esatto.
1: quelle che sono chiaramente le richieste
0: Ti
1: dell'UEFA.
0: aggiungo anche un'altra
1: Vai.
0: cosa che nel caso delle italiane non avrà, però per far capire come funziona, nelle san il club più sanzionato nell'ultima tornata, diciamo, è stato il Marsiglia, no?
1: Sì.
0: Nelle considerazioni della prima camera, dell'organismo che si occupa di queste cose insieme all'UEFA, veniva preso in considerazione anche il collasso dei diritti TV francesi. Cioè, diceva, voi avete avuto delle difficoltà, avete fatto determinate cose, sul vostro bilancio pesa anche questo fattore che non è colpa vostra, è colpa di tutto il sistema. E quindi, cioè, la UEFA tiene conto di tante circostanze, ecco, tra cui ovviamente in primo luogo quello che hai fatto e quello che non hai fatto sul mercato. Questo mi sembra ovvio ed evidente.
1: Certo, e questo è un altro aspetto che ci porta a rispondere alla domanda di un nostro amico prima che ci ha mandato la nota audio. Ha detto: io ho l'impressione che l'UEFA sia severa di più con le squadre italiane che non con Premier o Ligue 1. Beh, sulla Ligue 1 abbiamo appena finito di raccontare la storia dell'Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda il resto, io ho spiegato, ma adesso passo a te la palla così la spieghi tu, che è tutta una questione relativa ai fatturati delle società. Perché tu non devi sforare del 70% il fatturato che hai, quindi è chiaro che c'è una potenza di spesa o di sforatura maggiore a parte dei club di Premier che hanno un fatturato molto più alto e quindi chiaramente l'Italia paga prima, paga di più e c'è più severità perché comunque i fatturati sono più bassi e i buchi sono più ampi.
0: È decisamente così, ti aggiungo una considerazione perché l'ho fatto già altre volte,
1: Vai.
0: sia con te sia sul sito, rispetto a quello che dice il nostro ascoltatore. Per me c'è anche molto il tema di quanto ce lo vendono i nostri club italiani, cioè non è che la UEFA è più severa con noi che con le inglesi o con le spagnole, siamo noi che sono i nostri club che secondo me non hanno soldi fondamentalmente, che dicono però la UEFA. La UEFA qui, la UEFA lì, poi vai a vedere all'estero, fanno quello che vogliono e poi prendono una multa, si sistemano le cose. E infatti sono molto curioso, l'abbiamo detto tante volte, di capire come si comporterà il Como, perché secondo me il Como, che i soldi sicuramente li ha, ti dimostrerà che se hai i soldi, poi con la UEFA ti mette, cioè, il fair play non è questa spada di Damocle che invece sai quante volte tutte le nostre big. Milan, la Juve, l'Inter, non possiamo perché ce lo dice l'Europa. Poi dopo il Paris Saint-Germain, il City o via dicendo che lo fanno e se ne fregano dell'Europa. Non è che sono cattivi, è che semplicemente in un sistema economico metti in conto che magari intanto quei soldi li cacci, poi ne caccerai qualcun altro di multa, però ti sta bene.
1: C'è una...
0: E invece noi che non ne abbiamo facciamo molta più fatica.
1: un'altra disinformazione, credo, poi faccio mea culpa, alzo le mani, chiedo scusa se sono io a sbagliare, che però voglio correggere insieme a te, Ivan, perché da ieri pomeriggio c'era un profilo su X che continuava a dire una cosa che poi dopo è stata rilanciata da tanti, anche da influencer importanti, secondo cui il Nizza riscatta UEA per 18 milioni e la Juve frutta già 10 milioni di plusvalenze, il resto sarà fatto con la cessione di qualche giovane, quindi la Juventus quella plusvalenza l'ha praticamente già fatta. Se non vado a memoria, ribadisco, alzo le mani e chiedo scusa, quel riscatto è arrivato nell'agosto del 2025 già?
0: Sì, mi sembra di sì.
1: Non è quest'anno.
0: Sì, sì, no, se io ricordo...
1: 2025 il riscatto definitivo di 14
0: arrivato,
1: milioni.
0: Sì, sì, se vuoi non sia già più un giocatore...
1: Esatto. Poi possiamo fare un'ulteriore ricerca, però... ripeto, chiedo scusa se, però a me risulta che Timothy Weah sia stato finito di pagare già
0: dal Marsiglia, non dal Nizza.
1: Dal Marsiglia, esatto, già pagato, però no, però la squadra attuale in realtà risulta ancora la Juventus, quindi magari potrei anche sbagliarmi, però non so se il grosso dei guadagni
0: io credo che invece sia scattato quest'anno, che quindi
1: 10 milioni quindi fanno già eventualmente sì. Il bilancio? Ok, allora sì, alzo le mani, sì, sì, sì. E confermo che effettivamente c'è questa situazione qua, quindi questo andrebbe anche a come ti posso dire, ridurre ulteriormente il carico di plusvalenza che deve fare la Juventus. Non so se però rappresenta una plusvalenza a quel punto, quei 10 milioni che 10-12 milioni no, che dovrebbero rientrare.
0: Quello è la cosa che non so, perché non ho se me lo chiedevi tu mandami un messaggio WhatsApp così me lo preparo.
1: Perfetto, ok. Questo ce lo prepariamo perché, ripeto, nel caso chiedo scusa, tema... però non sono così convinto che rappresenti plusvalenza entro questo giugno qua, ma potrei sbagliarmi.
0: Io penso che possa essere plusvalenza, cioè ovviamente plusvalenza, la quantità è...
1: Dovrebbe essere di 10 milioni, avevo letto, però non ero riuscito a trovare conferme io. Esatto.
0: Perché è legata al posto storico, a bilancio del giocatore, cioè
1: esatto.
0: Molto volte si semplifica. Un giocatore che viene pagato 12 milioni nel 2023, poi non è che lo vendi a 20 e fai 8 di plusvalenza, se lo vendi a 20 probabilmente fai 15 di plusvalenza.
1: Esatto. È quello che io non mi è ancora chiaro, per questo alzo le mani e dico non lo so con certezza, perché andrebbe fatto un calcolo specifico che onestamente non mi sono fatto, però dopo ti passo l'informazione su WhatsApp così fai un calcolo ed eventualmente facciamo uscire un bel pezzo su tutto il mercato web per fare un approfondimento preciso. Restiamo a questo punto in casa Juventus, ieri le parole di Carnevali sono state abbastanza chiare. Allora, intanto ha detto, per quanto riguarda Vlahovic, non ci pensiamo più. Non ci pensiamo più. E io sono molto d'accordo con lui. E arrivederci e grazie. Andrà magari al Besiktas, nonostante fino all'ultimo cerchi una porticina aperta in Liga. Per Colomani ha detto, l'accordo col giocatore ce l'abbiamo. Adesso abbiamo trovato l'accordo per San Giovanni. Però penso sia stato molto chiaro nel dire, qualcuno prima di noi aveva rovinato i rapporti. Intanto abbiamo ripristinato i rapporti di amicizia. Ecco i danni di Como lì. Quindi magari adesso possiamo dialogare di più. Ed è chiaro che cercano una situazione economicamente vantaggiosa, perché quello che devi pagare in più per il cartellino Colomani lo togli per altri eventuali affari. Quindi secondo te questa può essere la settimana decisiva per Colomani alla Juve?
0: Sì, sì, può esserlo. La cosa centrale è quella che ha detto Carnevali, di cui abbiamo parlato tante volte, cioè per la Juve era essenziale riaprire un canale di dialogo che era stato messo seriamente in discussione dalla scorsa estate. Fatto questo è un aspetto importante, ora appunto c'è da trovare un accordo sul prezzo, secondo me può tornare alla Juve. Poi non sono tanto d'accordo con la tua premessa, però vabbè, quello è de gustibus.
1: Certo.
0: Nel senso che secondo me tre Colomoni non fanno un Vlahovic, però vabbè.
1: No, anche a me su Vlahovic, io faccio un discorso al di là della tecnica, e comunque Colomoni penso che alla Juventus in quel poco tempo che ha fatto bene.
0: Sì, sì, sì.
1: Io ne faccio una questione complessiva, cioè non guardo soltanto la cifra tecnica, no? Guardo l'impatto, l'andamento negli anni, l'aspetto caratteriale, l'attaccamento. Secondo me la Juventus più cambia in questa rosa e meglio fa, perché c'è bisogno un po' di aria nuova anche nella gestione degli uomini, e da questo punto di vista cioè anche proprio, sai, a volte devi fare una pulizia, tipo Spalletti che il Napoli quando vinsero lo scudetto, una pulizia col passato, andarono via giocatori tecnicamente più forti, ne arrivarono altri che non si conoscevano, che poi hanno funzionato meglio e vinto lo scudetto, in questo senso qua. Detto ciò, ti chiedo la questione Ekafor, come con il Genoa, come potrebbe andare diciamo a configurarsi?
0: È il colpo a sorpresa da Juventus, perché francamente
1: Ekator, perdono
0: Sì, è stato
1: quella roba. No, ho fatto una crasi tra Ecator e Okafor. Vecchi ricordi. Okay. Ho detto Ecator, invece Ecator, ovviamente.
0: No, vabbè, un po' il colpo a sorpresa che francamente non ci aspettavamo. Stanno andando avanti le discussioni tra...
1: Però potrebbe essere tipo un'operazione alla Carnevali, per dire, come intuizione di giocatore, secondo te, in prospettiva?
0: Sì, no, ragazzi, sicuramente valido. La Juve lo prende ad una cifra ragionevole, perché comunque è un'operazione che su qui, diciamo, attorno a 15 milioni di euro. Stanno discutendo anche in questi minuti, in queste ore, insomma, per capire se diciamo far rientrare anche Puczka, il laterale austriaco della Next Gen, anche in che formula farlo rientrare nell'operazione. È un ragazzo Ecator molto interessante, un under 21 italiano, che ha fatto bene, sicuramente ha bisogno di tempo, perché comunque anche se chi arriva oggi alla Juve non si inserisce in una Juve stellare, quindi anche quell'elemento della freschezza è già un valore aggiunto, però certo. È chiaro che parliamo di un ragazzo che fa un bel salto, anche perché comunque l'anno scorso ha fatto bene, ma non ha fatto un campionato stellare, ha sicuramente un bel potenziale. È un'operazione interessante, spero che trovi spazio, secondo me è un po' il dubbio, cioè, però dipende da chi altro arriverà.
1: Se dovessero partire David in prestito Openda e dovessero chiudere in qualche modo il rapporto con Milik, ecco che se tu prendi Colomani e prendi un altro attaccante o ti resta David, lui diventerebbe il terzo attaccante, secondo me, sostanzialmente.
0: Sì, infatti, in quello scenario un po' di spazio lo riesce sicuramente a trovare.
1: Che poi potrebbe sfilare il secondo posto tra gli attaccanti a David con molta facilità, secondo me, se dovesse restare David alla Juve. Andiamo in casa Napoli, perché oggi è la giornata dell'annuncio di Massimiliano Allegri, ma c'è un mercato un po' bloccato, sbaglio, Ghila e non solo, perché comunque anche la questione Calaili si è un po' arenata?
0: Sì, anche perché su Calaili si sta inserendo con una certa decisione all'Inter, che ha bisogno di un esterno, giocatore in quel ruolo. Sì, un po' fermo, probabilmente il fatto di non aver ancora ufficializzato Allegri è un fattore che ha portato a far rallentare il mercato del Napoli, ovviamente non per colpa del Napoli. Abbiamo raccontato, credo, in tutte le salse quale sia stato il problema di Allegri, del Milan,
1: sì. E
0: questo sono un po' affrenato. Poi è vero che Allegri poteva benissimo chiamarsi con Manna nel frattempo, però credo che abbia giocato un ruolo. C'è comunque da dire che poi il rilento è secondo me non ha tutti i torti. Ieri quando ha parlato Ausilio, cioè, comunque ovviamente non del Napoli ma dell'Inter, ha detto beh, comunque siamo all'inizio del mercato, cioè anche sul Napoli questo regolamento secondo me meno male funziona, se è aperto ieri, tra l'altro in anticipo rispetto agli altri, e tra l'altro ha aperto ieri per fare le plusvalenze, fondamentalmente non per far acquistare i giocatori, quindi insomma un po' di ritardo io lo perdono, ecco, perché siamo veramente al secondo giorno di mercato, cioè insomma dobbiamo aspettare ancora un po'. Poi c'è il mondiale, ci sono tanti fattori, cioè non lo vedo come un problema particolare del Napoli.
1: No, però insomma ci sono chiaramente un po' di situazioni da sistemare, ma il Napoli ha una struttura di squadra sicuramente già pronta e bisognerà capire anche la questione portiere, che mi sembra di capire che Milinkovic-Savic non sia esattamente il portiere ideale per Allegri. No. Potrebbe essere un partente o potrebbe addirittura avere un posto in squadra in più Meret, scavalcando Milinkovic-Savic e quindi alla ricerca di un altro portiere, il Napoli?
0: Secondo me è un altro portiere lo cerca, non sono così sicuro, cioè secondo me ne parte uno, secondo me non è vero che non è il adatto Milinkovic-Savic, però poi bisogna vedere anche che offerte ci sono, che cosa si crea. Secondo me se si creasse diciamo presupposti per cedere Meret probabilmente funzionerebbe lo stesso. Poi credo che andrà a prendere in Napoli un profilo sensibilmente più giovane, cioè un secondo di livello, perché ormai comunque ci sono così tante partite che non ti puoi permettere di avere il secondo alla cito quelli degli animei, i Rampulla, i Valerio Fiori, questi che comunque sapevi che per ormai non giocavano quasi mai, anche se poi erano molto forti in realtà, però diciamo devi avere un secondo che deve essere pronto, però un po' meno ingombrante, perché averli proprio dello stesso livello, sono dello stesso livello e sono in rosa con il presupposto di essere dello stesso livello, perché quando il Napoli ha preso Milinkovic-Savic l'ha preso per farlo giocare, per farlo alternare, non per fargli fare il secondo, e quello insomma, è un problema che Allegri risolverà, anche perché insomma Allegri è il maestro del calcio semplice, che poi forse è un po' più complicato di come dice lui, lo sta capendo, però insomma, avere due portieri chiare fa parte di un calcio semplice, come piace a lui.
1: Allora, intanto tu farai le tue ricerche, però ho provato a chiudere anche un po' il cerchio confrontandomi qui e lì. Per la questione UEA, essendo un obbligo di riscatto, genera plusvalenza, che nella fattispecie diventa una plusvalenza di circa 9 milioni più spiccioli. Chiaramente questo fa sì che alla Juventus restino circa poco più di 4 milioni e mezzo da fare per chiudere entro oggi la questione plusvalenze in accordo con l'UEFA. E quindi insomma la UEA diventa a questo punto un po' quel giocatore che permette alla Juventus di avvicinarsi alla cifra che serve, quindi abbiamo chiuso un pochettino il quadro da questo punto di vista, quindi poi magari puoi anche approfondirlo su tutto il mercato web, Ivan, però è un aspetto secondo me interessante da affrontare. Ringrazio i nostri ascoltatori per averci riproposto un po' questo tema che avevo già letto anche un po' ieri sui social, ma dovevamo capire un attimino qual era la situazione. Quindi si deve fare semplicemente il calcolo preciso per capire quanto in plusvalenza recupera la Juventus da UEA, ma la recupera perché è scattato l'obbligo, e quando c'è l'obbligo è tutta plusvalenza che va ad aggiungersi nella data appunto del 30 giugno, cioè oggi. Ci siamo detti quasi tutto, anzi ci siamo detti tutto. Ti chiedo soltanto un'ultima cosa, ecco, visto che appunto c'è invece la questione Roma che è un po' più complicata, oggi in casa Roma non ti aspetti nulla, neanche cessione di Sole o altri giocatori, e soprattutto offerte ti risulta siano arrivate ma rispedite al mittente per ora, o la Roma non ci ha pensato proprio, ha fatto il ragionamento che dicevi tu secondo te?
0: Offerte formali no, secondo me non ne sono arrivate, delle pre-offerte, come si vogliono chiamare, insomma, lo sai come funziona il mercato, sì. Offerta formale arriva quando sei già d'accordo. Degli approcci sono arrivati, però non per i giocatori che la Roma vuole cedere, cioè la Roma secondo me, da quello che sappiamo, avrebbe voluto raggiungere l'obiettivo, o vorrebbe raggiungere l'obiettivo, perché insomma ci sono anche un po' di ore cedendo sulle e su quel fronte non credo sia arrivata qualche vera e propria proposta minimamente concreta. Per Ndicka e Koné e anche Mancini invece qualche cosa di più concreto è arrivato, ma sono giocatori che in questo momento, poi lo racconteremo bene domani come sarà andata, la Roma non ritiene di voler cedere, cioè preferisce prendersi una multa, prendere quello che è, piuttosto che togliere a Gasperini elementi che ritiene indispensabili, insomma.
1: Ok, questo diciamo un po' il quadro. Grazie a Ivan Cardia, ciao Ivan, un grande abbraccio.
0: Buon proseguimento.
1: Noi invece ci prendiamo la seconda pausa e al rientro Jacopo Galvani.

0: Allora, come ogni martedì, adesso andiamo a casa Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Che colpo il Milan, economicamente molto forte, alza la voce. Gonzalo Ramos, intanto te lo faccio presentare e soprattutto ti chiedo se è un attaccante che ti soddisfa e se il prezzo è giusto.
1: Allora, partiamo dall'ultima parte. Che colpo? Allora, secondo me è un gran colpo a livello di risposta all'altra parte di Milano, nel senso che nella settimana in cui loro perdono Palestra e Nico Paz, perché a sentire era praticamente fatta anche lui, e vedi che pronti attenti via picchi lì 70, adesso poi non so se sono 60, 70 o 75 milioni per l'attaccante. Diciamo che è un bel segnale della proprietà, anche se secondo me non basta, perché io continuo a dire che non mi fido, però è un grandissimo segnale. Cosa che io ho cercato di spiegare più volte al tifoso dell'Inter, che ovviamente non recepisce perché pensa che io lo dica perché devo dire brutte cose sull'Inter, continuando a dirgli: guardate che ora l'Inter è in mano un fondo di investimento, state vivendo delle cose fatte da Zhang, perché la squadra è quella di Zhang, non è quella di Oktri. Ah, ma noi abbiamo Marotta. Sì, va bene, voi avete Marotta, quindi tutto quello che volete. Non voglio parlare di quello che succede quando c'è Marotta, questo non è il tema. Però continuo a dire, con i fondi di investimento scordatevi che arriva e il giocatore a 100 milioni come era successo con Lukaku, che arriva a Kimi, tutte queste cose qua, con il fondo di investimento queste cose non possono succedere. Tanto è vero che da quando è arrivato Oktri doveva arrivare Lukman, non è arrivato, doveva arrivare il grande difensore, gli prendono Palacio, doveva arrivare Palestra, non è arrivato, doveva arrivare Nico Pazzo, non è arrivato, perché purtroppo doveva arrivare Vicario, non è arrivato, perché purtroppo quando è a che fare con il fondo di investimento c'è questo limite. Adesso che i giocatori di Zhang stanno andando ormai verso il viale del tramonto, giustamente, perché non sono eterni, i nodi iniziano ad arrivare al pettine, perché adesso voglio vedere, perché un conto è sostituire Dumfries con Palestra, o adesso invento, se ipoteticamente esistesse, con Cafu. Un conto invece cominciare a dire: ma andiamo a vedere se troviamo un giocatore da 20 milioni. Poi magari hai la fortuna che riesci a beccare giocatore incredibile, come fece ad esempio il Milan con Theo Hernandez. Ma sono casi, non sono certo cose che possono succedere. Per quello che io continuo a insistere, bisogna fare un progetto giovane e andare a prendere i giocatori prima degli altri. E questa cosa qua non si capisce. Poi sul discorso Gonzalo Ramos della proprietà aggiungo un'altra cosa. Io ho deriso la Bild quando aveva detto dei 700 milioni nei prossimi 4 anni. Adesso il dubbio ce l'ho.
0: Cioè che possano mettere sul piatto tanti soldi. Perché si parlava di 200 milioni solo per quest'anno.
1: Appunto, parlavano 700 milioni nei prossimi 4 anni. A sto punto ho il dubbio che fosse veramente vero. Infatti io ho sempre detto, la Bild è un quotidiano serio, perché possiamo dire è uno dei migliori giornali d'Europa, però ho detto, stavolta ha preso una cantonata. Non vorrei che avesse ragione. E il dubbio ce l'ho che possa aver ragione la Bild, e quindi ci sono veramente
0: totalmente lo scenario in casa Milan, anche se la Juventus insegna in particolare i soldi devi anche saperli spendere, perché se ne puoi spendere tanti però poi dopo sbagli.
1: È chiaro, tu puoi avere tanti soldi e non saperli spendere, però vedi una volontà diversa della proprietà rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. È questo che io volevo intendere, sarebbe un segnale vero, importante. Poi puoi sbagliare, puoi perdere, questo fa parte delle regole del calcio, però sarebbe un segnale comunque molto diverso. Quindi io a sto punto mi pongo questa domanda: se è vero che ci sono 700 milioni da spendere nei prossimi 4 anni, prendere un attaccante così che per il campionato italiano è tanta roba, è comunque un bel segnale. Se poi tu mi dovessi chiedere: ma Gonzalo Ramos è quell'attaccante che fa sognare il tifoso del Milan? Io ti dico di no.
0: Però in
1: perché,
0: questo
1: ragazzi,
0: Milan come lo inquadri, Gonzalo Ramos, e quanto può dare in termini di crescita,
1: allora,
0: offensiva? Poi ricordiamoci che c'è sempre
1: peggio,
0: la maledizione dei numeri 9, no, in casa Milan.
1: Appunto, peggio di Fulcrook oppure di Jimenez non può fare, questo lo siamo tutti consci. Io continuo a dire che Jimenez e anche lo stesso Fulcrook, perché è giusto dargli anche lui l'attenuante, con Allegri non vengono certo valorizzati, perché io ricordo che con Allegri si criticava anche Vlahovic perché si diceva non fa gol, se non gli dai la palla è anche dura, non sono quegli attaccanti purtroppo alla Shevchenko che ti saltano 4-5 uomini e vanno in porta, non sono quel tipo di attaccanti, questi sono attaccanti che devi dargli il pallone giusto, la giocata giusta e loro fanno gol. È un altro tipo di giocatore, ma attaccanti alla Shevchenko, Ronaldo il fenomeno, queste cose qua ce ne sono stati pochi. E in genere l'attaccante lo devi servire, deve essere bravo che fa gol. E anche lo stesso, anche se a me piace tantissimo Harry Kane, è un calciatore che se non lo metti in condizioni di calciare, non è il giocatore che ti salta quattro uomini e va in porta. Non è quel tipo di attaccante, ma non vuol dire che non sia forte. Però diciamo che il 90% degli attaccanti li devi mettere in condizione di fare gol. E Allegri questo non lo fa, mi dispiace. Quindi te li brucia un po' tutti gli attaccanti. Tanto è vero che Leao, che tanto è stato criticato, è stato il miglior marcatore in stagione del Milan, ma se voi andate a vedere i gol di Leao non ce n'è uno costruito. È lui che tira da fuori, è lui che si inventa il gol. È la stessa cosa di Pulisic. Quindi... è
0: con
1: tutto
0: Amorin,
1: molto
0: relativo. Lo scenario cambia tutto.
1: In teoria dovrebbe cambiare tutto con Amorin lo scenario, perché è un allenatore, come dicono oggi, giochista, e aggiungo per fortuna, e dovrebbe cambiare la situazione. Quindi Gonzalo Ramos, secondo me, farà sicuramente meglio di quello che hanno fatto l'anno scorso gli attaccanti del Milan. Poi sul discorso del prezzo, ragazzi, io ve l'ho sempre detto, e andate a prendere tutte le registrazioni, intanto le trovate.
0: Sì, sì.
1: Io non ho mai sostenuto che un attaccante forte costi meno di 100 milioni. Oggi gli attaccanti forti vanno dai 100 in su, non in giù, in su. Cioè prendete, visto che ci piace tutti riempirci la bocca di Haaland, di questa gente qua, ma se hanno pagato Isak, che è un buon attaccante, l'hanno pagato cosa l'anno scorso? 120, 130?
0: Sì, qualcosa del genere.
1: Secondo voi, cioè ragazzi, è il doppio di Ramos come valore di mercato, perché oggi costano così gli attaccanti, quelli da top club. Ramos secondo me può essere un top attaccante in Serie A, però ragazzi non pensate che andando a spendere 20 milioni prendi top attaccanti, è inutile che ci giriamo intorno, perché voi guardate, visto che adesso arriverà sicuramente il messaggio dell'interista che si offende, il miglior attaccante oggi della Serie A per me è Lautaro Martinez. Ed è un gregario dell'Argentina. Cioè oggi Julian Alvarez cosa vale? Cioè Julian Alvarez cosa aveva offerto il Real, al Barcellona, 150, no al Real, 150 gli hanno reso in faccia. Perché questi sono i prezzi degli attaccanti oggi. Dembélé cosa vale? Mbappé cosa vale? Cioè purtroppo dobbiamo scontrarci con queste realtà. È inutile che ci giriamo intorno. 70 milioni per un attaccante non ti voglio dire che è il minimo sindacabile, ma poco ci manca.
0: Ti dicono dall'altra parte della città, dall'altra parte di Milano è campione d'Italia e non solo, abbiamo bisogno solo di qualche piccolo innesto, la squadra da rifondare è il Milan.
1: Va bene, io cosa vi devo dire? A me sembra, a volte, senza offendere nessuno, ma calcisticamente mi sembra di parlare con degli ottusi. Se non riuscite a vedere che c'è Çalhanoğlu che ha superato i 30, Acerbi che si sta ritirando,
0: però per Darmian esempio faccio l'avvocato del diavolo, no? Tu dici i fondi non alzano troppo il tiro, non vanno in concorrenza, cioè all'asta eccetera eccetera, però è un fondo anche quello del Milan che adesso ha tirato fuori i soldi e intanto ha preso Gonzalo Ramos e magari se dovesse tirar fuori,
1: allora,
0: 200 milioni vuol dire che la possibilità c'è.
1: Ho ragionato anch'io su questo discorso, perché l'ho fatto questo ragionamento, perché non è che sia pirla, mi sono messo lì e ci ho ragionato. Però c'è una differenza tra, mentre ci ragionavo, che questo è un fondo sportivo di investimento, ma legato al mondo dello sport.
0: Quindi tu dici, devo rientrare sempre dal punto di vista sportivo.
1: Oaktree e come era prima Elliott sono finanziari che si sono ritrovati in mano in Milan prima e dopo l'Inter per salvarli sostanzialmente dal fallimento. Se li sono trovati in mano e quindi hanno dovuto gestirli. Non sono fondi sportivi che possono avere una mira anche diversa. Anche se io continuo, ripeto, a non fidarmi di questa società, perché il primo pensiero che ho fatto quando hanno parlato di Gonçalo Ramos non è che gli hanno promesso Maignan, visto che ha un po' un problema di portiere. È la prima cosa che ci ho pensato. Che ho pensato, sono onesto. Però a prescindere...
0: pensi ancora?
1: Sì, finché non li vedo tutti io continuo a non... Io non mi fido di sta società, è più forte di me. Poi sono felice di cambiare idea, di essere smentito, ma io in questo momento continuo a non fidarmi. Comunque, in ogni caso, quello che non si capisce è che adesso per l'Inter diventa dura, perché quando i giocatori avanzano e sostituire i giocatori importanti, ci vogliono i soldi importanti, o hai delle grandissime intuizioni di mercato, tra virgolette, barra anche colpi di culo, perché è giusto dirlo con i termini che abbiamo corretti, perché prendere un giocatore, ragazzi, voi sapete che io seguo e adoro il calcio brasiliano e mi piace guardare i giocatori giovani brasiliani, ma quando un giocatore giovane brasiliano inizia a essere attenzionato da più club in Europa, vale dai 40 in su. Quindi è inutile che pensiamo che, cioè, o comincia a giocare in stra-anticipo e li vai a prendere a 14-15 anni, a volte non basta, se no, ragazzi, è dura che tu trovi sempre giocatori di 22, 23, 24 anni a 20 milioni che nessuno se ne è accorto, cioè tipo come Milan con Reinders o Theo Hernandez perché aveva dei problemi caratteriali, allora l'hai preso qua e cercato di inquadrarlo e ci sei riuscito parzialmente. Se no, ragazzi, rischi di prendere giocatori o mediocri, o se no giocatori normali. Cioè io penso anche all'operazione in Milan Fofana. Fofana è un giocatore normale che sì, va bene in una Serie A, ma è un giocatore normale. Cioè o hai queste cose qui che trovi giocatori normali o devi avere un colpo di fortuna. Più facile in Milan con Reinders, che è stato un colpo di fortuna. O se no devi andare a beccare giocatori che hanno fallito ovunque e speri che si rilanciano nel campionato italiano. Se no, ragazzi, i giocatori forti costano un sacco. Veramente tanti.
0: Dei nomi che si stanno facendo, quali sono gli altri colpi che ti aspetti a questo punto da un Milan che magari possa avere davvero questa potenza di fuoco economica sul mercato?
1: Guarda, non lo so. Io da quello che speravo in Antonio Silva, perché mi sembrava un difensore interessante, ma è stato più o meno smentito ovunque, quindi credo che forse non sarà lui. Adesso leggevo, perché poi io non sono un esperto di mercato, leggevo di Stone, però non è certo il giocatore che mi entusiasma Stone. Poi non lo so, vediamo, ripeto, però sarà difficile perché un difensore forte costa tanto. Poi magari vanno a prendere Kim. Però siamo lì, vai a prendere Kim, è un giocatore che si deve rilanciare perché ha fallito al Bayern. Perché potete dire quello che volete, ma Kim al Bayern ha fallito. Viene in Serie A a rilanciarsi. Che poi per me è bravo Kim, che sia chiaro, però viene in Serie A a rilanciarsi.
0: Però sai, quando tu devi, non puoi avere a che fare con la Premier, nel senso non puoi competere con loro economicamente, neanche con gli altri club, Bundesliga, Liga, eccetera, eccetera.
1: Posso aprire una polemica?
0: Vai.
1: Grossa?
0: Vai. La
1: adesso tutti quelli, non te, perché sì, tu sei uno dei pochi che eri sulla mia barca.
0: Sì.
1: Tutti quelli che hanno criticato, hanno fatto i moralismi, certo, sulla Superlega,
0: lo so.
1: Adesso zitti!
0: Lo so che sanno.
1: Perché era l'unica maniera per competere con i club esteri. Adesso state
0: la porta aperta, lo sai che c'era.
1: Muti e piangete quando vi guardate il vostro giocatore quarantenne e sperare che non si ritiri. State muti e zitti, perché la Superlega era l'unica cosa, era l'unica speranza per rialzare immediatamente il calcio italiano. Adesso ve ne state lì zitti e muti. E guardate le squadre inglesi e le big spagnole che si comprano i giocatori, e il Bayern che si compra i giocatori e il PSG. E noi stiamo lì a guardare e dire, speriamo in liberali, speriamo in Palestra. Ah, ma Palestra ce l'hanno portato via. Ma dovete star bene zitti.
0: Ti ricordi, con me sfondi una
1: non
0: porta.
1: Non le manifestazioni, no, no!
0: Tu, con me sfondi una porta aperta adesso. Perché all'epoca Andrea Agnelli, che fu uno dei lungimiranti di quel periodo, anche sbagliando la formula iniziale con quale si aprì la Superlega, eccetera, pur di accelerare, pur di farla nascere, disse questa è l'unica occasione che abbiamo per non perdere contatto con i fatturati dei club delle altre squadre e soprattutto per non vedere un domani la Premier diventare Superlega autorizzata a fare così. E invece no, ti ricordi, manifestazioni per strada, secondo me finanziate. Poi adesso
1: io non lo so, io voglio rimanere,
0: c'era
1: che
0: anche una parte della stampa che diceva basta, il calcio è del popolo, tutti dalla parte dei tifosi del Chelsea, sì, che sono scesi,
1: esatto,
0: in campo a protestare. E adesso Chelsea fuori dalle coppe ti va a prendere tranquillamente in nonchalance Palestra, pagando il doppio dell'ingaggio, mettendo soldi in quantità. Adesso però non scende nessuno in piazza a dire ah, ma allora sono diventati loro la Superlega.
1: Ma il problema è che quando forse perché noi abbiamo anche una certa età, abbiamo seguito il calcio, abbiamo seguito l'evoluzione degli ultimi 30 anni, certe cose le abbiamo capite, anche perché il nostro lavoro vivere nel calcio e non lo guardiamo sui giornali al bar. E continuavamo a dire, guardate che la Superlega è l'unica soluzione, anche perché adesso, parlo sempre ai fenomeni, abbiamo visto chi hanno eletto, abbiamo visto le riforme che sta proponendo, zero! Cosa ci ripropone per la nazionale? Mancini, Conte, Allegri se non firmi per il Napoli magari sei un candidato, e di che riforme volete parlare? L'unica speranza era sta benedetta Superlega per poter vedere la chance di vedere qualche campione anche in Serie A e nella Superlega, e invece no. Invece no, perché il calcio è puro, il calcio del popolo, il calcio qui, il calcio là. Vai, continuiamo a vedere la Serie A che fa cagare, perché è lì da vedere. E poi anche questa scusa che vi hanno messo in testa, e io dico, andate a informarmi prima di dire ste pirlate, che se non hai lo stadio non si può procedere. Sembra che il problema dei fatturati siano legati solo allo stadio. Io vi ricordo che ci sono società anche in Italia con lo stadio in proprietà che sono fallite, quindi non c'entra un cazzo lo stadio. E scusate se vi sono fatto andare dai francesismi, ma non c'entra niente, non c'entrano niente queste cose qui. Il problema è che c'è un sistema che va cambiato e la Superlega era l'opportunità di sbagliare. Poi andava migliorato, sì, è vero. Io continuo a sostenere che andava preso il modello NBA, portato in Italia, cambiato nome, lo fotocopiavi, cambiava nome, andava bene. E poi anche questa storia, ma poi non è vero. Tu paghi l'iscrizione e ti iscrivi al campionato, alla Superlega, e finiva lì il problema. Il problema era finito come succede in NBA. Punto, paghi e entri, e soprattutto c'era anche un controllo più serio dei conti finanziari, perché nell'NBA, sport americani, negli sport americani in generale, quello che è successo con squadre che si sono iscritte in campionato senza avere la possibilità di iscriversi perché non potevano pagare gli stipendi, senza mettendo a bilancio risultati sportivi che dovevano ancora arrivare, non sarebbero mai successe, perché negli sport americani tu paghi gli stipendi all'inizio dell'anno, poi è la Lega stessa che paga i giocatori. Metti un salary cap, come succede negli sport americani, e tu hai equilibrato la Superlega e ti ritroveresti con un campionato bello, ricco, importante. E invece no, noi siamo intelligenti, vi hanno venduto il romanticismo. Il romanticismo, e poi facciamo i debiti per pagarci l'abbonamento allo stadio e le pay per view, però ci hanno venduto il romanticismo.
0: Esatto, cosa folle. Senti, allora, prima di chiudere però ti devo chiedere cosa ne pensi del Brasile, ieri ha rischiato grosso con il Giappone. Brasile, patria dove ci sono i giocatori che ami di più, con uno degli allenatori che ami di più, sta funzionando oppure no?
1: Nel senso che nel momento in cui ha deciso di giocare da Brasile, nel senso 4 punte, perché il Brasile ha sempre giocato così, o col quadrilatero brasiliano, chiamatelo come volete, ma di fatto giocando sempre con quattro attaccanti. Quando l'ha messo, il Brasile ha fatto il Brasile, ha eliminato il Giappone e ha sbagliato anche un sacco di gol. Il problema è che questa cosa qui è un problema che in Brasile succede da troppo tempo. Si stanno cercando di europeizzarsi e secondo me è la cosa peggiore. Nel momento in cui no, perdono tutto. Mm, sì. È come dire a un argentino leva la grinta. Mm. Hai perso il giocatore argentino. Nel momento in cui il Brasile decide di giocare da Brasile, funziona tutto. Io cito sempre un film, l'avrò citato anche qua 100 volte, Cool Running 4 sotto 0, quello del Boba 4 giamaicano. Quando a un certo punto uno gli dice il meglio di noi giamaicani è essere giamaicani, non è essere svizzeri, perché loro idolatravano gli svizzeri che erano i più forti nel Bob. Fai il meglio di noi stessi essere giamaicani, come noi italiani meglio di noi stessi essere italiani e il Brasile essere brasiliani.
0: Senti la musica di sotto il mondo che parte.
1: Bravo.
0: L'omaggio di Andreone Maiocca.
1: Grande
0: Jacopo,
1: Andrea, che ha una bellissima maglietta oggi.
0: Lo so, l'hai vista? L'hai vista?
1: Sì, mi manda le foto, Andrea.
0: Lo so, bellissima.
1: Tanta roba.
0: Devi tornare a trovarci, Jacopo.
1: Prossimamente verrò, promesso.
0: Vai, ti vengo a prendere come l'altra volta. Un grande abbraccio a Jacopo Calvari.
1: Un grande, aspetto la puntata come sempre. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Noi invece ci fermiamo per l'ultima pausa, poi sarà Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia e Allen Valnegri. Vi aspetto.

0: Comincia la nostra operazione mondiale con già due eliminate straordinarie. Eliminata la Germania dal Paraguay, eliminata l'Olanda dal Marocco, in quella che però era una partita già un po' più in bilico, mentre per la Germania un'eliminazione assolutamente inaspettata. Chissà che non ce ne siano altre, ha rischiato anche il Brasile. Allora intanto buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongia.
0: E buongiorno ad Alain Valnegri da Barcellona. Alain.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Allora, veniamo a noi. Cominciare proprio da Brasile e Giappone con Fabio. Che sofferenza per il Brasile, che poi passa l'MVP della partita. Chi è intanto?
1: Guarda, potrei dire Martinelli, perché chiaramente trova un gol decisivo al 95esimo. In verità a me è piaciuto molto Bruno Guimarães, perché oltre ad essere al quarto assist nel torneo, e per il momento è una graduatoria che guida a livello assoluto, e mi è piaciuto perché è stato l'unico che si è salvato nel centrocampo del primo tempo, centrocampo schierato a tre per l'occasione, dove sia Casemiro che Paquetá hanno avuto grandi difficoltà. Invece lui, seppur in un primo tempo molto molto complicato per il Brasile, secondo me mal interpretato, è stato l'unico a prendere le chiavi del centrocampo, e ha pulito un'infinità di palloni, dettato i tempi e poi ha impreziosito chiaramente la sua prestazione nel finale, con una giocata che lui stesso ha commentato nel post partita, dicendo che stava per calciare, poi ha visto una marcatura pigra su Martinelli e l'ultimo millisecondo ha deciso di servirlo, ed è stata una decisione preziosa.
0: Giusta, che ha cambiato un po' tutto. Cosa è stato il bello e il brutto di questa partita?
1: Guarda, la reazione dopo essere andata sotto è stata positiva, secondo me, in assoluto, perché ha dimostrato una certa maturità tattica, soprattutto Ancelotti, che è poi il motivo per cui è stato ingaggiato da una selezione così prestigiosa, la sua capacità di leggere anche le partite, capire i momenti, l'avversario. E la partita si era messa male, perché comunque il Giappone difende in maniera veramente metodica, precisa, applicata, quindi andar sotto praticamente sull'unico tiro in porta avrebbe potuto complicare ulteriormente le cose. Invece secondo me il secondo tempo è stato letto bene, con questo rest defense, cioè questo possesso fatto bene senza rischiare nulla con le preventive ben fatte, poi piano piano con la pazienza ha dapprima trovato il pareggio e poi nel finale l'ha portata a casa. Mi è piaciuto questo.
0: Il dato?
1: Il dato è 5, che è il quinto gol internazionale di Martinelli con la maglia della nazionale maggiore brasiliana. Ed è una statistica curiosa, perché 3 di questi 5 gol sono stati segnati dall'esterno dell'Arsenal in terra nordamericana, per cui tra questo mondiale e altre occasioni. Per cui l'America porta bene sicuramente a Martinelli.
0: Certo che sì. Andiamo da Alain Valnegri invece. Alain, la grande delusione, la Germania che saluta già il mondiale ai 16esimi contro il Paraguay, calcio di rigore, prima gara che finisce ai supplementari, prima gara che finisce ai rigori, e che lotteria poi dopo. Intanto l'MVP della partita.
2: Ma l'MVP sarebbe facile darlo a Gil, il portiere del Paraguay, lo do a Matias Galarza, esterno sinistro, che ha pure fatto l'assist a Enciso, e da inizio del mondiale comunque non del Paraguay, comunque, che secondo me fa gol a tante squadre in Europa, giocatore di tanta quantità, e che sta facendo pure vedere qualità. Quel tipo di calciatore sulla fascia sappiamo che comunque sono preziosissimi. Le grandi squadre, le grandi nazionali che hanno perso i giocatori dominanti sulle fasce, mi riferisco soprattutto ai terzini, soffrono, e lui può anche fare il terzino sinistro molto offensivo, però in questo 4-4-2 del Paraguay, capacità di ripetere gli sforzi, uno che rispetta il match plan, fantastico. Ieri l'ho visto giocare ad altissimi livelli.
0: Il bello e il brutto di questa partita?
2: Beh, il bello è il pragmatismo guaraní, perché alla fine la Germania ha superato il 75% di possesso palla, però se rimani lì diventa una partita di pallamano. È bravo il Paraguay a non lasciare gli spazi alla Germania. La Germania, non so cosa stia succedendo, ha un movimento calcistico che dal 2006, quando hanno voluto cambiare, hanno avuto quella fantastica generazione con Löw che hanno costruito per vincere il Mondiale 2014, poi c'è il vuoto. Noi non andiamo ai mondiali,
0: Loro
2: però la
0: l'anno fa
2: Germania
0: una brutta figura.
2: nelle ultime tre edizioni è uscita due volte ai gironi e questa volta contro il Paraguay. È pesante pure per loro, per la loro storia, per l'ambizione, poi sappiamo comunque come funziona il calcio in Germania. E niente, il Paraguay, onore al Paraguay che ha fatto la partita che doveva fare, si è giocato a cosa voleva giocare il Paraguay che scrive la storia, perché comunque con questa vittoria il Paraguay è la prima qualificazione in un mondiale. Dunque, niente, vedremo se possono continuare perché poi il prossimo ostacolo è la Francia, la Svezia e dovrebbe essere ancora più ostico.
0: Il dato di questa partita che vuoi evidenziare?
2: Il dato è la Germania perde per la prima volta i rigori a un mondiale. Agli europei aveva perso solo nel 76 col famoso gol di Panenka, altrimenti non ha mai perso i rigori. Niente, ieri ha perso questa partita e Enciso è il primo calciatore paraguaio a segnare in una partita a eliminazione diretta per il Paraguay.
0: Fabio, poi a proposito di calci di rigore, è finita dal dischetto anche Olanda-Marocco, da segnalare il gol di Gakpo che sta vivendo una tragedia familiare enorme, ha scelto di restare lì, le lacrime, accolto, abbracciato da tutta la squadra, la panchina che si è stretta attorno come una famiglia, sembrava un po' quasi il predestinato a dare una qualificazione all'Olanda, poi però si arriva ai calci di rigore e lì che succede? Insomma, MVP della partita,
1: Hai
0: intanto.
1: fatto bene a rimarcarlo, l'avrei fatto anch'io perché è stato un momento veramente altamente emozionante. Detto ciò, il calcio poi ha progetti diversi, come sappiamo, e decide il campo. Diamo l'MVP ancora una volta ad Hakimi, perché se è vero che Saïd Bari segna il rigore decisivo, e ancora una volta anche lui si mette in evidenza, che Bonu fa il supereroe ai rigori, ipnotizzando Somerville con una parata sui generis, però ecco, Hakimi veramente leader assoluto di questa nazionale, le sue qualità le conosciamo, tecniche, però l'avevo anche già detto dopo l'ultima partita, insomma, quello che sta sorprendendo, tra virgolette, è la continuità ad altissimi livelli, la capacità di trascinare tecnicamente, emotivamente. E quindi ancora ieri sulla sua corsia non c'è partita, ha garantito ampiezza per tutta la partita, ha stampato un incrocio dei pali in corsa, in una transizione positiva dove il Marocco veramente è devastante, ha costretto a fare gli straordinari praticamente a tutta la retroguardia, soprattutto nella sua zona, ma poi anche questa capacità di entrare diagonalmente, spaccare le linee, un giocatore, una leadership fuori scala veramente. Quindi lo premio al di là di tutti. Dunque,
0: Andiamo invece a vedere il bello e il brutto di questa partita, intanto.
1: detto che mi è piaciuta ancora una volta la produzione offensiva del Marocco, che comunque si è fatto preferire in una partita bellissima, devo dire, però gli 11 tiri, di cui 5 grandi occasioni nitide, dimostrano che poi nel computo generale credo che la vittoria sia meritata da parte degli africani. E un altro aspetto che ho gradito molto è stato il duello tra i pali, perché sia Verbruggen, questo portiere giovane olandese che si conferma nuovamente un ottimo, eccellente portiere, sia Bonu, che è stato poi decisivo, in particolare nei rigori, hanno fatto due prestazioni veramente da rimarcare, quindi bravissimi portieri.
0: Il dato di questa partita.
1: Il dato è. L'hai citato, Gakpo, che viene da una tragedia personale veramente pesante, ha a che fare con lui perché il nono gol che segna tra europei e mondiali per la nazionale Orange, e quindi ha davanti ormai pochi mostri sacri, tra cui Bergkamp e Johnny Rep, ma penso che presto riuscirà a superarli e glielo auguriamo perché poi, al di là della tragedia, tornando al campo e alle sue prestazioni, secondo me, pur non essendo durato quanto avrebbero voluto questo mondiale per gli olandesi, ma a livello individuale direi che Gakpo si è sicuramente messo in evidenza con un ottimo torneo.
0: Alain, torno da te, ti voglio chiedere che impressione ti sta facendo questo Brasile? Tra le stelle, le squadre top, eccetera, e quella un po' più indietro, o magari piano piano può ingranare e diventare la sorpresa delle grandi, visto per come
2: Ma
0: comincia
2: intanto ho
0: questo
2: giocato contro Marocco e Giappone, che sono toste. Ieri nel primo tempo ho visto una squadra statica, poco movimento senza pallone. Una squadra prevedibile, non sapeva andare in ampiezza, era troppo facile per il Giappone difendere nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo visto più voglia, cambiato atteggiamento, è cambiato la fame nell'uno contro uno. Comunque è tornato il Brasile dominante, il Brasile capace di creare comunque delle occasioni, e poi comunque hanno trovato il modo di attaccare questo Giappone con de dei cross in diagonale da tre quarti. Non andavano fino in fondo, cercavano il cross da tre quarti, e da lì arriva il gol di Casemiro con l'inserimento dei centrocampisti. E lì è merito di Ancelotti. Questo l'ha letto Carletto, avrà chiesto questo ai suoi calciatori, e lì ha fatto la differenza. Adesso lo vorrei vedere contro delle big, però io il Marocco lo considero una big, lo dico dall'inizio del mondiale, lo considero una big. Il Giappone al solito limite competitivo. Se tu vai sull'1-0 contro il Brasile, se vuoi essere una grande, comunque devi essere non capace di vincere 1-0, però di segnare il secondo gol. Perché abbiamo visto il Giappone ha avuto comunque un po' di contropiedi che hanno gestito male, per mancanza di verticalità, per mancanza forse di ambizione pure, oppure di scelta, però hanno avuto comunque certi spazi nel secondo tempo che avrebbero dovuto sfruttare meglio. Però
1: Forse qualche assenza di troppo anche Alen, no? Per il Giappone quei 4-5 assenti possono aver pesato oltremodo, no?
2: Sì.
1: Considerando.
2: Poi Tanaka fuori dall'inizio, non l'ho capito. È chiaro che Mitoma fa differenza su quella fascia lì, il peso, la sua assenza, soprattutto sulla creatività, sulla capacità di andare sul fondo a sinistra. Però complessivamente ha fatto un bel mondiale il Giappone. Il Giappone ha perso solo una partita e di un gol contro il Brasile. Poi vediamo certi sedicesimi di finale, fa male vedere l'Olanda e il Giappone andare a casa e vedere il Canada, con tutto il rispetto per il Canada, andare avanti su certi sedicesimi. Io farei comunque una specie di ranking, sfruttare anche questo ranking UEFA che non serve a poco. La prima del ranking UEFA incontra l'ultima nei sedicesimi di finale. Penso che ci sarebbe meritocrazia e le squadre nazionali.

0: giocatori ci sono, non possiamo certo dire che la Germania non stia producendo dei talenti. Io ieri citavo per esempio Musiala, in quelle che potevano essere delle delusioni, che a livello personale per esempio mi sarei aspettato di più, ed è un giocatore importantissimo, così come ne ha molti altri. Però poi nella famosa amalgama, forse anche a livello di mentalità, loro che hanno sempre avuto, no, nella mentalità, il loro punto di forza, un discorso che poi possiamo traslare anche un po', no, alle cose di casa nostra, se vogliamo, cioè il peso della tradizione e quant'altro. Evidentemente il tempo può scalfire un certo tipo di plus, no? L'impressione è che la Germania, non dico si sia abituata nelle ultime edizioni anche a perdere, però sì, abbia un po' scalfito questa roccia che ha sempre avuto e che era veramente. Ieri per un momento ci ho pensato, perché quando il Paraguay ha vanificato il doppio vantaggio su rigore, ho detto no, anche questa volta, perché poi i tedeschi non muoiono mai, cioè anche il modo in cui vivevano i rigori, no?
1: Sì.
0: Ci hanno creduto e il Paraguay è andato un po' in tilt a un certo punto, chiaramente la pressione, il peso dell'ipotetica vittoria per loro e quant'altro. Poi alla fine è andata così comunque, però ecco, non lo so, non lo so, è un calcio anche forse poco tedesco storicamente, no? Che sta provando da alcuni anni a seguire più il modello Bayern, che prevede una proposta di gioco dominante, offensiva, dove forse a livello difensivo rischia tanto, al di là delle qualità individuali della linea difensiva e degli interpreti, però ecco, come concezione, come interpretazione, subisce tante transizioni e a volte evidentemente gli equilibri, lo stiamo vedendo anche
1: Certo.
0: in questo mondiale, pesano, soprattutto nei tornei corti, e quindi questa potrebbe essere una spiegazione, ecco. Una delle tante.
1: Allen invece, ti voglio farti una domanda fuori extramondiale, ma sull'affare Milan Gonzalo Ramos, ti voglio chiedere che sensazione ti dà, è un costo giusto, un giocatore che può fare la differenza nel nostro campionato?
0: Beh, il giocatore è validissimo. Adesso a Milano sappiamo che c'è la sindrome Inzaghi. Vediamo se colpisce pure Ramos. Penso che le premesse ci portano a pensare che comunque il Milan ha fatto un colpo importante. Ramos è intelligentissimo. Mi chiedo se è bomber da 25 gol a stagione, però è uno che fa giocare bene la squadra, che spara la porta, è molto abile, si muove bene, sa duettare, sa triangolare. Poi non è il classico centravanti d'area dei rigori che ti porterai. Gol che sono mancati al Milan negli ultimi anni. Milan, da quando ha venduto Giroud, non più ha avuto un centravanti d'aria abile nel fare i gol brutti. E Ramos è un giocatore che fa giocare bene la squadra. Adesso con Amorim potrebbe essere un colpo comunque che potrebbe rivelarsi funzionale. Adesso bisogna capire anche chi saranno i centrocampisti, gli
1: Già.
0: esterni, eccetera, eccetera. Il calciatore è validissimo, il prezzo è un po' eccessivo.
1: Il
0: E
1: prezzo è
0: comunque
1: molto
0: lì
1: molto
0: c'è
1: alto, però.
0: Jorge Mendes che comunque ci mette sempre il timbro, eh.
1: Certo che sì, però potrebbe essere la grande sorpresa.
0: Ma poi il Milan comunque a livello economico, cioè, sono cose che non capisco del Milan, perché
1: Beh, la
0: non so se
1: Bild
0: hai
1: aveva
0: conto il
1: raccontato
0: costo.
1: che in 4 anni avrebbe speso sui 700 milioni, se tanto
0: Appunto.
1: mi dà tanto.
0: Appunto, e quanto ha venduto? A parte Reinders, che vendita grossa ha fatto?
1: Probabilmente
0: Forse
1: partirà
0: l'ultima è
1: Leao.
0: Tonali,
1: L'ultimo è
0: solo Tonali
1: Tonali,
0: parla di vendita.
1: probabilmente
0: Tonali,
1: partirà
0: però quanti
1: Leao.
0: anni fa? 5 anni fa o 6?
1: Eh sì, quindi.
0: 4? Boh, non lo so, il fair play finanziario beh, continua ad essere qualcosa di molto soggettivo.
1: A meno che non prevedano di cedere Maignan e Leao, che possono portare sicuramente
0: Beh
1: magari
0: sì,
1: qualcosina.
0: per pareggiare i conti sì.
1: Sì,
0: Alla
1: potrebbero.
0: fine chi è... Vabbè, non è un calciatore da premier con la società inglese che arriva con 80 milioni. Leao chi ti dà 50 milioni per Leao?
1: Certo.
0: Forse il portiere, Maignan, forse sui 40-50 milioni potrebbe
1: Ci
0: essere.
1: arrivi,
0: Però
1: secondo
0: poi
1: me.
0: devo andare a cercare un altro portiere, eccetera, eccetera. Dunque, boh, vedremo.
1: Vedremo
0: Sono
1: un po'.
0: curioso comunque,
1: Sì.
0: abbastanza affascinante. Il modo di gestione dei conti del Milan sorprende quando altre società forse...
2: il Napoli in primis, che li volevano bloccare il mercato quando il Napoli li conti a posto.

0: un po'
1: Esatto.
0: strano.
1: È un po', ma sono tante cose che sono un po' strane, diciamo, in questo scenario del mercato del fair play finanziario. Vi devo salutare, grazie a Fabio Brisaia da Bahia. Ciao Fabio.
0: Obrigado, grazie a voi,
1: Ciao
0: buona giornata.
1: Len, a domani.
0: Ciao, ciao, grazie, ciao.
1: Allora è pronto Maracanã, è pronto Marco Piccari e tutta la squadra. Io saluto e ringrazio Andrea Maiocca. Eccoli qua, che remano, che remano. E ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TM Bug News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali. Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
2: Io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
3: Direttore, Kolo Muani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
2: Beh, è un pensiero importante perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, ma anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni. Basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, e più forse a livello personale che non di società, si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
4: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale o sono due incroci che possono rivelarsi, verificarsi in questa sessione di mercato?
2: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
5: Dibu Martinez e Kessié sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino oppure uno sì e l'altro no?
2: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
0: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
2: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche di cui possiamo essere contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
5: E Muharemovic può tornare alla Juventus?
2: Muharemovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità, noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano, dopodiché faremo un po' capiremo che cosa vorremmo fare, se cioè, diciamo, avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muharemovic.
3: Direttore, a che punto siete con il Bologna per Lucumi e fronte cessioni si muove qualcosa? Perché ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani.
2: Allora, per quanto riguarda Lucumi, in questo momento è tutto fermo, anche perché Lucumi c'ha una clausola rescissoria di 28 milioni, noi crediamo che abbia un valore un po' diverso, per cui è vero, ci interessa, però non a queste condizioni. Per quanto riguarda invece altre cessioni o meno, avremo tutto il tempo. Oggi credo che oggi dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa essere una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni.
0: C'è un grande lavoro da cui è attesa anche l'Inter, che deve fare i conti con la beffa subita dal Chelsea per quanto riguarda Palestra. Palestra che sembrava essere ad un passo dai nerazzurri, poi la migliore offerta degli inglesi ha fatto sì che Palestra optasse per il Chelsea. Sentiamo dunque su Palestra, ma anche su tutto il resto del mercato, proprio Piero Ausilio, DS dei nerazzurri.
6: Con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cos'è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua prepotenza economica.
7: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter, dal mio punto di vista, assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
8: Qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Kalailis è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
7: Il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni, e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata, noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
8: Senti, si parla di rinnovi, ma non solo di giocatori, a che punto sta, no? Il tuo di rinnovo, ti chiedo, perché insomma ti aspetti magari un prolungamento, un premio, possiamo parlare di Inter a vita, il tuo punto di vista, insomma, a che punto sta il rinnovo con l'Inter?
7: Io, guarda, io posso parlare, mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, nel mio rinnovo, cioè, penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però ripeto, del mio rinnovo penso che non sia compito mio affrontarlo, sia compito di altri.
9: Squadra d'Italia, direttore, Nico Paz era difficile, impossibile, e per quanto riguarda Soler resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
7: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
9: Può essere Chalobah, se salta Sole?
7: Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anch'io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa. Stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Chalobah in questo momento al Mondiale, come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma ce n'è tanti altri. Ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente.
9: Sono qui a Rimini, proprio poche ore fa, si parla molto di un tuo interesse per Pisilli della Roma. Ci puoi così dire qualcosa in merito?
7: Ma al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso tranquillamente, senza problemi né rischiare di essere, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione per questo ragazzo, che è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo e di posizione.
9: Ultima qui, grazie. Eccoci qua.
7: No, non so cosa intendi per medio e lungo termine, io parlo di priorità, in questo momento le priorità sono altre, in quel ruolo lì abbiamo già tanti calciatori e tutti molto bravi.
8: Ma uno o due difensori, perché col fatto che oltre a Cerbi vi anche De Vrij, l'intervento sarà su due difensori?
7: Due, ne faremo due, con calma, ma ne faremo due.
10: Curtis Jones è uno di quei giocatori di cui parlavi prima che interessano e che potrebbe essere un obiettivo in base a condizioni.
7: Non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato. Devo essere però altrettanto sincero, ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool, ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno. Quindi in questo momento direi che è un'operazione molto difficile.
9: Grazie a tutti. Grazie a tutti.
0: Naturalmente ci si aspettano grandi cose anche da parte del Como, che parteciperà alla prossima Champions League. Un grande colpo l'ha già piazzato il Como, perché è riuscito a trattenere Nico Paz. Ce ne parla in questa intervista il DS dei Lariani, Ludi.
11: Sì, la conferma di Nico, che non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore, potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo, anche simbolico, molto simbolico per la comunità di Como, per il progetto stesso, la volontà di un campione che si dice esplicita che vuole continuare il suo percorso a Como, se non è banale. Siamo contenti, speriamo che lo sia ufficialmente nei prossimi giorni, e da lì ripartiremo.
9: Mai temuto la concorrenza dell'Inter per Nico Paz, o eravate convinti che comunque alla fine avrebbe scelto sempre solo il Como, un po' per la squadra, un po' anche per il forte legame con Fabregas?
11: No, ma io comprendo quando si scrive, si legge, si commenta campioni e dinamiche che riguardano campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che possono fare gli altri, ma questo nel quotidiano, indipendentemente da Nico Paz. Ci concentriamo su quello che possiamo controllare, e la relazione col Madrid potevamo controllarla, la relazione con Nico anche, con gli agenti anche, eravamo forti di questa consapevolezza, di aver avuto interlocuzioni fantastiche in queste due stagioni, e quindi che avevamo alcune carte che poi abbiamo giocato in maniera opportuna sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il tempo di farlo.
9: Direttore, quanto ha pesato la volontà di Nico di dare continuità al progetto Como?
11: Sì, penso che sia stata determinante. Di fatto qui dobbiamo ringraziare la sua volontà, dobbiamo ringraziare la capacità ispirazionale di Cesc, che per questi talenti diventa super strategico, e la visione, oltre che la volontà del presidente. Io penso che questi tre fattori siano stati decisivi nell'eventuale, perché fatemi essere scrupoloso, visto che non è ufficiale, nell'eventuale conferma di Nico.
9: Ecco, ma cosa cambia? Il fatto che avete questa prelazione, siete riusciti a strapparla, cioè è un progetto veramente ambizioso, in pochi ci credevano, e soprattutto quanto avete temuto che l'Inter potesse riuscire ad arrivare a un giocatore così?
11: No, ma noi tenevamo quello che non potevamo controllare, quindi la volontà del Real non potevamo controllare, la volontà di Nico non potevamo controllarla. Nel momento in cui entrambi hanno aperto a continuare il percorso col Como, sapevamo che potevamo farcela. Dopodiché sono stati meeting molto interessanti, alcuni meeting molto interessanti, ma alla fine siamo ben contenti di averlo confermato.
9: È possibile che ci sia un nuovo fronte? Insomma, si parla di questo interesse per Chalobah del Chelsea. Piace a voi, piace all'Inter, insomma, ci dobbiamo abituare a questo duello?
11: No, assolutamente. Abbiamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno. Noi facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile. Sembra in contrapposizione, ma non lo è. E dall'Inter abbiamo solo che imparare, perché sono i campioni d'Italia innanzitutto, hanno un management che è straordinario, tra i più competenti del palcoscenico europeo, quindi assolutamente non c'è alcun tipo di narrazione di competizione di sorta.
9: Ma è un obiettivo Chalobah, direttore? Chalobah è un obiettivo?
11: No, io definisco obiettivo quando c'è la negoziazione, ad oggi non c'è nessuna negoziazione.
9: Liberali piace come profilo?
11: Liberali è un buon talento, sì, è un ottimo talento italiano, penso che sia un prospetto molto interessante, è un prospetto di cui l'Italia, appunto, su cui l'Italia dovrebbe lavorare e di cui l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
12: Anche Comuzzo? Sul fronte italiano si era parlato anche di Comuzzo, c'è questa idea?
11: Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni molto interessanti in Serie A, però ad oggi non è un pensiero.
9: Direttore, per Liberali invece c'è contrattazione o meno? O se non c'è ci sarà?
11: No, non posso prevedere il futuro, però no mi limito a dire che è un ottimo, che è un buonissimo giocatore e è un giocatore di talento.
9: Senta, si può puntare un po' sul Made in Italy, direttore? Voi chiaramente giustamente guardate al mercato internazionale, ma questa sessione di mercato può essere quella giusta per rendere il Como un po' più italiano, anche per motivi di liste chiaramente?
11: Dipende dal mercato, dalle opportunità. Abbiamo fatto diverse riunioni sul tema. Noi non vogliamo allontanarci da quello che è il solco metodologico di Cesc, quindi qualora capitano opportunità italiane ben vengano, se capitano opportunità ancora in giro per l'Europa o per il mondo, coglieremo quelle.
0: Parliamo anche del Sassuolo, che deve fare i conti con la partenza di Giovanni Cannavale, che è andata alla Juventus, come abbiamo detto in precedenza. Il direttore sportivo del Sassuolo fa il punto della situazione sulla nuova squadra nero-verde che riparte da Aquilani come nuovo allenatore.
12: Con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il Sassuolo che riparte senza Carnevali con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
13: Le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo. Sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare a un club prestigioso come la Juventus. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso. Ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
12: Aquilani, allenatore emergente, lo avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
13: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
12: Visto che per due stagioni al Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
13: Con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
14: La Fiorentina è molto interessata a Thorsted, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è una domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
13: Speravamo di mettere a posto la questione Thorsted con i propri agenti già da tempo addietro. Non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore. Lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante e adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che è un contratto con noi, abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
14: Senti, l'infortunio di Conè è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
13: Sì, ci dispiace tanto per Ismael perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri, era partito con grande entusiasmo per il mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono, noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore che è un campione e sono certo che ritornerà ancora più forte, di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare in maniera giusta con noi.
14: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
13: Se mi dici?
14: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
13: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato, in questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
12: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Moremovic naturalmente.
13: Ma Moremovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lotteremo con noi ben felici di tenerlo con noi.
0: E con le parole di Francesco Palmieri di Est del Sassuolo siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo giorno di giugno, questo odierno, siamo infatti a martedì 30 giugno, chi vi dà il buongiorno è la voce femminile del programma che ormai conoscete, quindi da Claudia Marrone a voi il più cordiale buongiorno. Insomma, una giornata abbastanza calda quella che ci attende oggi, non solo per condizioni meteo. Ora qui in Toscana in realtà è venuto anche un po' un acquazzone, non è che abbia sensibilmente cambiato le temperature, però insomma una giornata calda, anche perché di fatto con oggi si concluderà ufficialmente, anche proprio per discorsi contrattuali, la stagione 2025-2026 e da domani ci si proietterà alla stagione nuova, alla stagione Ventura, la 2026-2027, una stagione che per la Serie C partirà con l'organico da completare, perché come tutti sapete la Ternana non si è iscritta dopo il fallimento ovviamente ai campionati professionisti. Andrà colmato l'organico delle 60 squadre di terza serie, ma insomma per un punto generale su tutto, comprensivo anche di mercato, perché ci sono poi alcune situazioni ad esempio anche di panchine da dover sistemare, io mi vado a collegare con la redazione di tuttoc.com ed è per me un immenso piacere ritrovare Luca Esposito.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori, un saluto a te.
1: Allora Luca, insomma il Foggia sta scalpitando, perché dovrebbe essere la formazione rossonera quella che andrà ad occupare il posto della Ternana, salvo poi ulteriori insomma disastri, complicazioni, non so cosa potrebbe succedere, però il Foggia di fatto ha già almeno un piede e qualcosina in più in Serie C.
2: Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato anche nelle scorse trasmissioni, il Foggia è comunque, sarà l'iniziata alla riammissione in Serie C, e quindi vediamo adesso se dagli errori, anche se qua in Italia tutto può succedere, quindi hai fatto bene tu a usare il condizionale, potrebbe, dovrebbe. Noi ci auguriamo che sia così, perché il Foggia ha una buona società, c'è un presidente che ha voglia di fare calcio, il figlio di Casillo, no? Quindi è uno che ha già hanno fatto calcio lì a Foggia, quindi adesso bisogna, adesso chiaramente mentre qui sarà riammessa la squadra, anche se penso che si stanno già muovendo, ho visto il nome del direttore, quello che dovrebbe essere il direttore sportivo, si deve già pensare anche a costruire l'organico per il prossimo anno, augurandoci che sarà un anno senza patemi. Me lo auguro davvero, perché è stato un anno davvero brutto per i tifosi del Foggia.
1: Sì, insomma l'anno scorso è stato abbastanza complicato non solo per il Foggia ma per anche tante altre squadre importanti, penso al Trapani su tutte e la Triestina, insomma un'altra delle big che purtroppo si ritrova a dover ripartire dalla Serie D. Per la panchina dei Satanelli il nome che si fa, il nome che è circolato nelle ultime ore è quello dell'ex Benevento Gaetano Auteri. Tu che
2: Sì.
1: conosci il mister, conosci anche l'ambiente Foggia, pensi che questo possa essere un matrimonio che faccia bene ai colori rossoneri? Se poi davvero dovesse essere quella di Auteri la scelta, perché insomma il primo nome era quello di Emilio Longo, ma Longo ha preso ormai altre destinazioni.
2: Sì, Auteri è un nome che secondo me ci può essere, anche perché diciamo che alla fine è uno che conosce bene la Serie C, con Casella, credo che anche lo stesso Casella dovrebbe essere lui il direttore sportivo del club, l'ex Provercelli se non erro, per cui sono anche in buoni rapporti, per cui credo che potrebbe essere Gaetano Auteri, soprattutto dopo un biennio a Benevento vissuto tra alti e bassi, quindi io mi auguro davvero che Gaetano Auteri secondo me è l'uomo giusto per il rilancio, perché adesso Foggia non può, come detto in precedenza, commettere gli stessi errori. Bisogna puntare su allenatori che conoscono la categoria, quindi credo che Cauteri sia la scelta giusta.
1: Ecco, invece per quanto riguarda Longo, che era il prescelto dal Foggia, dovrebbe essere ormai praticamente questione solo
2: Fatta.
1: di ufficialità e andrà a Catania. Dopo un anno comunque complicato per la formazione rossazzurra, ripartire da Longo può essere considerata più una certezza o una scommessa che poi magari verrà vinta, perché io credo che Longo il suo valore lo abbia dimostrato. Però Catania è una piazza che arriva in una stagione particolare. Ecco, per quanto magari mi abbia lasciata perplessa la scelta di Fagiano in casa salernitana, ho trovato magari abbastanza ragionevole quella di Cosmi, quantomeno per il temperamento che il tecnico ha mostrato. È comunque uno che ha più esperienza rispetto a Longo. Il Catania si trova un po' nella situazione dei Granata e riparte con un allenatore che forse è più una scommessa.
2: Sì, a Salerno è strano rinnovare la fiducia a Fagiano, questo l'ho detto a più riprese, cioè, lui, anche perché lui aveva un altro anno di contratto, quindi rinnovare un altro anno, cioè a portare fino al 2028 è sembrato un po' un azzardo. Così come l'azzardo, secondo me, affidare la panchina a Cosmi, non mi piace l'allenatore, non piace come gioca la squadra, ma sono delle mie considerazioni queste, chiaramente. Io avrei puntato su un altro allenatore, al di là delle esperienze, è vero c'è Giuseppe Scurto che è bravo, però io punterei più su un giovane motivato. Longo, la figura giusta a Catania, lo sapremo strada facendo, chiaramente solo vivendolo, perché è chiaro che Longo viene da una situazione crotone tra alti e bassi, è iniziato bene, poi si è perso in ultime partite, è un allenatore che ha la giusta esperienza in Serie C, non tanta perché comunque nel professionismo è da qualche anno, però vedremo, hanno fatto una scelta anche di ridimensionare un po' quello che sono i costi. Caserta avrebbe, Fabio Caserta, che è un altro nome, se ben ricordi, che era accostato
1: Sì.
2: al club Etneo, anche perché la lunga amicizia che lo lega proprio al direttore sportivo Natino Varrà, alla fine si è puntati su Longo, Emilio Longo. Io, vediamo cosa succede. È un tecnico preparato, applicato, viene comunque da una realtà dove a Picerno qualche anno fa fece davvero bene, quest'anno a Crotone ha centrato l'obiettivo playoff, quindi vedremo se l'eredità, chiaramente, perché no, non è semplice, perché Toscano comunque al di là degli errori che ha potuto anche fare lo stesso tecnico ex Cesena, però era un vincente, ha vinto la categoria, sa già come si vince, chiaro. Però, ripeto, se lo stesso Floro Flores, lo stesso Biancolino non avevano mai fatto, diciamo, allenato in terza serie, hanno vinto i campionati. Quindi a volte l'esperienza fino a un certo punto conta, la determinazione, come affronti e come poi, diciamo, ti inserisci, come riesci poi a familiarizzare con l'ambiente. Questo è fondamentale, secondo me, al di là dei risultati.
1: E infatti anche a volte il come si familiarizza con l'ambiente, ma anche l'ambiente stesso, secondo me, conta tanto perché Floro Flores è subentrato in un contesto dove comunque gli è stato dato tutto per poter lavorare, ha sentito la fiducia del presidente Vigorito, che forse quando lo scelse fu preso per pazzo, poi i fatti gli hanno dato ragione e onestamente io ho visto anche un bellissimo Benevento sotto la gestione di Floro Flores. Alle volte a Catania mi viene da pensare che quando in tanti ci provano e nessuno ce la fa, forse il problema non sono sempre questi tanti. Magari c'è anche un problema un po' più, come si può dire, strutturale, diciamo così. Ecco, ci sono piazze e non solo, in Serie C, non solo il Catania, in cui quando fai sempre fatica a vincere, forse la colpa non è solo dell'allenatore che viene scelto o dei direttori sportivi, per quanto poi magari anche gli stessi sbaglino, perché io Luca mi ricollego un po' anche a quello che hai detto te. Onestamente, anch'io a Salerno avrei cambiato. È anche vero che Salerno è una situazione talmente particolare che magari quel filo di continuità forse può essere anche indice di un programma che magari Iervolino stavolta davvero ha. Ricambiare per l'ennesima volta sarebbe stato forse più deleterio. Però ecco, ripeto, se in tante piazze si fa fatica a vincere, forse il problema non è sempre di chi, dei protagonisti.
2: Sicuramente sono d'accordo con te, la Salernitana è una situazione, io no, che ce l'ho con Fagiano, perché molti pensano che io ce l'abbia con Fagiano, non è così. Fagiano ha fallito a Salerno, perché diciamo che siamo arrivati in semifinale, playoff con il Brescia, va bene, però la Salernitana doveva nel proprio girone contrastare il Benevento e il Catania. Ok? Non è possibile che a gennaio la squadra era a 20 punti, fine gennaio, inizio febbraio, dal Benevento. Quindi è stato chiaramente, al di là che poi si voleva, cioè, si cercava di entrare in Serie B, bypassando con la porta di servizio, chiamo così, di playoff, che poi non è riuscito perché la squadra era comunque tecnicamente inferiore al Brescia ed Ascoli, però bisognava fare qualcosa in più. Primo anno va bene, ci sono le scorie della passata stagione, la retrocessione, la squadra ex novo, tutti nuovi, quindi rivoltata con Calzino, bisognava comunque riazzerare tutto. Ha fatto così Fagiano, però la cosa che io su cui io dibatto è questa, che a luglio ha rivoltato la squadra, sono arrivati tanti calciatori, a gennaio ne ha cambiati 7, ne ha portati altri 7, alcuni dei quali non hanno proprio giocato. Quindi tipo tutti Antonucci, Mirko Antonucci doveva fare la
1: Sì.
2: differenza, abbiamo visto poco e niente. Per cui questi gravano sul mondo ingaggi della società, e quindi è chiaro che anche questo andava valutato attentamente. Il presidente, come dicevi tu, forse ha voluto dare una continuità, cosa che in passato non ha fatto, quindi confermando il duo Cosmi Fagiano. Io mi auguro che dagli errori Fagiano abbia capito che bisogna individuare, bisogna subito centrare l'obiettivo che è la promozione, anche se quest'anno è una B2 perché c'è il Catania e c'è anche il Bari retrocesso, per cui anche se lì deve ancora dobbiamo capire chi sarà poi l'allenatore, anche se più o meno una vaga idea c'è, dovrebbe tornare Mignani, si fa il nome di Mignani anche da buoni rapporti con Pasquale Marino, per cui Pasquale Pierpaolo Marino, per cui vedremo come andrà a
1: Sì.
2: finire. Quindi, per cui è una B2, è un giovane difficile, la Serena deve partire, quindi a nastro di partenza deve farsi trovare pronta. Il budget è quello dello scorso anno, chiaramente bisogna anche poi mettere, diciamo, sul mercato e cercare di collocare soprattutto i due giocatori che rientrano dai prestiti, mi riferisco a Lovato e Ghiglione, che sono ancora sulla busta paga della società e quindi che hanno soprattutto Lovato un ingaggio abbastanza elevato, un ingaggio diciamo insostenibile per la Serie C, 1,5 milioni lordi, per cui chiaramente è una zavorra di cui bisogna liberarsi.
1: Sì, ci sarà appunto anche da vedere questi aspetti di Lovato. Si era parlato di mercato estero, comunque dovrebbe seguire Dionisi
2: Watford,
1: al Watford, se
2: sì.
1: non erro.
2: Watford sì, però bisogna capire adesso quando c'è di vero. Cioè, si era parlato anche del Padova, ritorno in patria, vedremo. E chiaramente il lavoro qua è difficile di fare già, anche se Lovato lo scorso anno ad Empoli non ha fatto male. Tra l'altro ha regalato il gol che è valso quasi la salvezza contro l'Avellino, se ti ricordi, nella
1: Sì.
2: penultima giornata. Quindi è un giocatore che sicuramente ha mercato. Ghiglione si è salvato col Padova. Credo che entrambi non dovrebbero non avere problemi, diciamo, anche in Serie B. Quindi credo che su questo la Salernitana, credo, non credo, non partiranno sicuramente vie di tiro entrambi. Non credo che l'operazione sarà fatta nei prossimi giorni. Ricordiamo, la Sedana andrà a cascia il 14 di luglio. Anche lo scorso anno, ricordo i ritiro, c'erano comunque Daniluk, c'era Bradaric, c'era no, scusa,
1: Quello è
2: Daniluk,
1: vero.
2: c'era appunto Ghiglione, c'era Lovato, c'era Maggiore. Quindi è chiaro che fu bravo lì Fagiano poi ascolti la rosa e snellire un po' quello che era il budget. Vediamo che cosa succederà. Chiaramente sono delle zavorre, come ho detto prima, la Setana deve cercare di liberarsene al più presto per poter poi puntare sul giocatore congeniale al progetto Cosmi, per il progetto Cosmi.
1: Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C. Con te ci risentiremo giovedì.
2: Già sai,
1: giusto?
2: giovedì.
1: Sono informata, purtroppo giovedì però non ci sarò io. Credo di lasciarti nelle mani di Bargellini. Pensa un po' quanto male ti devo volere per lasciarti con Bargellini.
2: Mamma mia, sei cattivissima proprio, bene. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Luca, grazie mille ancora e buon lavoro anche
2: Ciao.
1: a te. Ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di Tutto C per questo primo punto sul mercato di categoria. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati con noi perché a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: di nuovo in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio che, come sapete, è interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, mentre si dibatte molto di mercato, di panchine ancora da completare, di organico addirittura da completare di questa categoria, c'è chi invece guarda avanti, guarda al futuro, decisamente molto al futuro. Allora, intanto chiedo un attimo alla regia se è possibile abbassarmi un po' il ritorno in cuffia, che è per me veramente alto. Grazie mille a Gabriele Latini che mi sta appunto assistendo dal dietro le quinte. Dicevo, insomma, in Serie C c'è chi, tra appunto tante altre squadre che hanno discorsi da sistemare, ha invece optato per una mossa di marketing che fa capire comunque quelle che sono le ambizioni del club. Una sorta di nuovo Como, un Como 2, questo lo vedremo, non è mai stato omesso che comunque il modello di ispirazione sia queste, e avrete capito che mi sto riferendo al fatto che il Ravenna ha tesserato anche Ronaldinho, che non solo ha rilevato delle quote societarie, è entrato nel pacchetto azionisti del club, ma appunto si vedrà anche in campo per spezzoni di partita, andrà capito ancora come, dove, quando e perché, ma Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna. Una mossa che ha sorpreso tutti quando è stata lanciata il 23 giugno, è stato presentato a Miami, ma di quello che Ronaldinho potrebbe rappresentare per i colori giallorossi vado a parlarne con chi l'ambiente Ravenna lo conosce molto bene. Do il buongiorno a Francesco Zizzari. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: No, allora intanto grazie mille a te, perché so che sei impegnato con i tuoi camp estivi. Insomma, intanto, ecco, no, prima di parlare di Ravenna, come stanno procedendo i camp con i giovani? Perché questo dei giovani è un altro tema molto caldo che, insomma, sì, c'è in questo calcio italiano del momento.
1: Ma allora, guarda, noi siamo molto contenti di poter realizzare un progetto a livello nazionale proprio importante, si chiama FZ11 a numero Academy, è un progetto dove accogliamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto che si sviluppa, è iniziato il 10 di giugno e finirà il 10 luglio a Pistoia, poi andremo a Porrita Terme dal 12 al 23. Ospitiamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto professionale sotto tutti i punti di vista e che dire, ci dedichiamo ai giovani, ai ragazzi, a tutti loro, ma non soltanto sull'aspetto calcistico, ma prettamente sull'aspetto educativo. Il telefonino non è vietato durante diciamo la giornata al campo e non è consentito, diciamo, distrarsi se non in concentrarsi, fare amicizie, interagire, interazioni tra di loro e quindi tutto ciò che, diciamo, appartiene a quello che poi è l'aspetto più importante per noi prima che l'aspetto calcistico. I ragazzi fanno un percorso, addirittura anche vengono sensibilizzati allo spreco alimentare, quindi quello che cede viene devoluto a un'associazione di Pistoia che aiuta i senza tetto a poter mangiare, e quindi è un progetto che, come dicevo, basta andare sui social FZ11 Academy e possono chi ci ascolta vedere di cosa si tratta. A Porretta abbiamo ancora disponibilità per chi volesse partecipare dal 12 al 23, possiamo ancora accogliere alcuni ragazzi. Grazie della finestra che mi hai dato per poterne parlarne davanti a milioni di persone.
0: No, ma figurati, anche perché appunto quello dei giovani è un tema comunque anche a me caro, perché io credo che il calcio italiano, ma un po' in generale tutti i lavori, ma vabbè, qui si arriverebbe a un tema troppo ampio, però dicevo anche in relazione al calcio italiano, io credo che sia l'ora di un cambio generazionale, perché io non ci credo che non ci siano giovani bravi, giovani che si impegnano. Il problema è che troppo spesso qua in Italia i giovani non vengono neppure presi in considerazione, perché che non esistano più dei piccoli Yamal italiani a me sembra un po' troppo strano.
1: Ma il problema principale è quello lì, che non si dedica meno tempo agli aspetti forse che nel calcio si sono dati per scontato, che si chiama libertà, fantasia, estro. E vogliamo creare troppe persone indirizzate a fare le stesse cose, a basarsi sul possesso palla. Noi ad esempio nei nostri camp lavoriamo molto sul duello, sull'uno contro uno, sull'errore. Più che errore la chiamo correzione, perché si sbaglia tutti, anche Messi ai mondiali ha sbagliato rigore, ma poi da grande campione ha dimostrato che quando hai consapevolezza dei propri mezzi e hai raggiunto una esperienza, un'autostima tale che puoi sopperire anche all'aspetto psicologico di un errore. Ai ragazzi noi su questo aspetto qui ci lavoriamo tanto, perché facciamo capire loro che si devono divertire in primis, ma nel divertimento si possono imparare regole, si può avere il coraggio di sbagliare, si deve avere il coraggio di sbagliare. E quindi quello che sta mancando un po' in Italia è questa libertà di poter sbagliare senza doverli, tra virgolette, punire come vengono fatti, magari mettendo nella squadra A, squadra B, squadra C. E invece bisognerebbe togliere questa suddivisione di mali di squadre e dare a tutti la possibilità di essere considerati nella stessa maniera.
0: Sì, assolutamente, ma io comunque auspico che adesso anche la federazione si muova in favore dei giovani, che faccia qualcosa di concreto, perché onestamente non penso che possa bastare una riforma Zola, che a mio avviso di risultati ne ha portati anche il giusto, per poter dire che davvero qui si inizia a far qualcosa per cambiare anche il calcio.
1: Ma allora, guarda, il discorso è che le riforme vengono fatte su carta. Dispiace anche dirlo, ma bisogna magari stare più nel contesto di gioco. Quanto può portare beneficio una riforma del genere? Sarà il tempo a dirlo. Sicuramente qualcosa andrà fatto, perché il fallimento della nazionale ha dimostrato che il calcio italiano negli ultimi anni ha intrapreso una direzione sbagliata. Però allo stesso tempo guardiamo i giovani nostri, che diventano magari l'under 17 campioni d'Europa. Cioè, quindi c'è qualcosa che va bene, ma fino a un certo punto. È come se mancasse sempre l'ultimo step. E questo spero che chi si troverà a parlarne aiuti veramente a fare questo passaggio dei giovani, che poi si sentono considerati anche in un under 21, una nazionale prima squadra, e non che arrivano a essere poi accantonati o mandati a giocare nelle categorie più basse.
0: Assolutamente, ma allora io ti porto invece in casa Ravenna, perché appunto c'è stata questa mossa Ronaldinho che si può dire è più una mossa marketing, quella studiata dal club giallorosso, anche se poi Ronaldinho darà il suo fattivo contributo anche economico, essendo entrato nel pacchetto degli azionisti.
1: Ma Ravenna, che conosco molto bene come realtà, ecco, per aver vissuto una stagione meravigliosa, ha fatto un'operazione, come hai detto te, di marketing. Se ne è parlato in tutto il mondo, tutti hanno conosciuto Ravenna, forse che magari non sapevano esattamente dove fosse, anche se è famosa per naturalmente per i mosaici, la tomba di Dante, quindi assolutamente è una città meravigliosa che consiglio di andare a vedere. Ma calcisticamente, da quando è ripartita con la proprietà Cipriani, ha scalato delle montagne. Cioè, è riuscire a far parlare di calcio una realtà dove magari negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà, è dovuta ripartire. C'è chi fa un passo alla volta, e invece la proprietà ha dimostrato di vorne fare passi da gigante. Quindi, per cui, al di là che Ronaldinho magari in campo non scenderà o si scenderà, è giusto per contorno, ma è riuscita in quello che forse voleva, che si parlasse tutti di Ravenna, ecco.
0: Accennavi anche alla città, che comunque appunto ha una storia, è una bella cittadina, anche secondo me in un contesto geografico, allargandosi un po' a quella che è la Romagna, comunque molto bello, florido, poi vabbè magari parlo anche per un tra virgolette legame personale, perché io ho passato tante estati quando ero bambina in Romagna, quindi sono particolarmente legata a quelle terre, ma è una città dove secondo te si potrà sviluppare una sorta di Como 2? Anche proprio per un discorso ambientale, perché è chiaro che insomma anche a Como quello che ha attratto l'attuale proprietà dei fratelli Ortono è stato un po' anche il contesto ambientale e sociale.
1: Ma il Como è un esempio meraviglioso di quella che è una realtà che può arrivare addirittura alla giocarsi la Champions League. È una realtà che ha scalato, diciamo, ha fatto ogni anno passi importanti. Credo che molto ha inciso anche la continuità nella fiducia di un allenatore come Fabregas, che ha un po' innovato una tipologia di calcio, ha cercato di fare qualcosa di diverso e gli va dato merito che comunque sul campo ha raggiunto ciò che magari in tanti non credevano potesse raggiungerlo. Quindi Ravenna credo che abbia tutte le possibilità per poter fare la stessa cosa, sia come proprietà, sia come ambizione, sia come possibilità, ecco, perché comunque Ravenna è una piazza calcistica molto importante, una piazza finita, e quindi ricreare l'entusiasmo come già in questi ultimi anni la famiglia Cipriani è riuscita a ricreare, credo che sia un bene anche per tutto il calcio, il sistema calcio, la Serie C in primis, perché avere una visibilità del genere anche per la Serie C è un bellissimo biglietto da visita, ecco.
0: Sì, esattamente, è comunque insomma un'operazione di cui poi effettivamente andrà a godere anche tutta la categoria, perché noi ci siamo concentrati solo sul Ravenna, che vabbè, ovvio, è la maggior protagonista dell'operazione Ronaldinho, però ecco anche la Lega Pro, ma banalmente anche i media che andranno poi a seguire la categoria di sicuro qualche ritorno da questa operazione lo avranno, anche fosse solo in termini di un po' di visibilità in più, però secondo me ci sarà, insomma si parla molto spesso delle problematiche relative alla terza serie. Ronaldinho forse dà una luce un po' più positiva a una categoria che di problemi comunque oggettivamente ne ha, ma è forse anche troppo bistrattata.
1: Ma sì, perché comunque negli ultimi anni abbiamo visto tante realtà iniziare il campionato e non terminarlo. Dispiace, perché poi è un fallimento di tutto un sistema, è un fallimento di famiglie che sono calciatori, che si pensa sempre che un giocatore guadagni milioni di euro, ma non funziona così. Io personalmente l'ho provato anche, nel senso, bisogna essere bravi, bisogna essere diciamo intelligenti a capire che è un bellissimo mondo, ma sono parentesi, e quindi in questo io sono stato, lo posso anche dire, bravo a capire cosa potermi costruire dopo. Ho creato un mondo che si chiama FZ11 Academy, dove noi facciamo allenamenti di tecnica per ruolo specifico in diverse città, in 8 città, siamo 14 professionisti, dalla Serie A fino alla Serie C abbiamo giocato, naturalmente patentini UEFA, UEFA B, allenatori anche di società professionisti che lavorano a disposizione privatamente dei ragazzi. Quindi il calcio è un mondo meraviglioso, ma come tutti i mondi meravigliosi bisogna essere intelligenti a capire che se non si è abili a costruirsi un posto, a meno che non hai giocato una vita a altissimi livelli, che poi non basta, a volte si vedono delle casistiche di giocatori famosissimi e si sente che magari, ecco, non sono stati abili a, come dire, a costruirsi un futuro, Oggi la Serie C è quella, cioè nel senso ci sono realtà che come Ravenna, come altre che sicuramente hanno la possibilità economica, ma ci sono anche realtà che magari si affacciano alla Serie C sapendo che comunque è un campionato molto dispersivo e dispendioso a livello economico, quindi non è facile. Sono contento anche che la Folgore e Caratese, che è una società con cui io collaboro come Academy, sia andata nei professionisti. È una realtà meravigliosa perché ha un centro sportivo importante dove crea quel sano valore calcistico accogliendo tantissime famiglie di tutta la Brianza.
0: Un'ultima domanda, Francesco. Chiaramente la Folgore appunto arriva da un percorso diverso rispetto a quello della formazione romagnola. La Serie C si presenta come squadra neopromossa, quindi un contesto appunto diverso. Il Ravenna quest'anno ha l'obbligo di centrare la Serie B.
1: Ma il Ravenna credo che non si debba nascondere, cosa che magari l'anno scorso al primo anno dopo un ripescaggio ci poteva stare. Quest'anno con tutti i proclami e con tutto quello che sta facendo anche non ultimo con Ronaldinho, è normale che parlare di un Ravenna che faccia e sia contento di fare un campionato di salvezza, credo che non sia quella l'ambizione, tutto lì.
0: Indubbiamente. Francesco, io ti lascio tornare, anzi ti ho rubato anche più tempo del previsto, ti lascio tornare ai tuoi ragazzi e ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e un saluto a chi ci ascolta.
0: Grazie mille ancora Francesco Zizzari, al quale auguriamo buon lavoro, insomma sta appunto seguendo i ragazzi al suo camp estivo. Noi torniamo a parlare di Ravenna, un'altra delle squadre dalle quali comunque quest'anno ci aspetteremo sicuramente tanto. Mandorlini sarà confermato in panchina, non sono giunte notizie in merito, ma la sensazione è che la strada da prendere sia quella, insomma si andrà avanti con l'allenatore, non altrimenti ci sarebbero state sicuramente delle comunicazioni in merito. E a

altri calciatori che vestono la maglia giallorossa, tutt'altro, però ovviamente un nome come quello di Ronaldinho in Serie C incuriosisce tanti, magari anche il merchandising della squadra potrà subire una sorta di accelerata, un'impennata, perché al netto magari di quello che può essere il costo della casacca, la numero 10, perché a Ronaldinho andrà quella, la numero 10, io credo che insomma ci saranno delle buone risposte da parte del pubblico, magari non solo ravennate, ci sarà un po' la corsa alla maglia di Ronaldinho. E anzi, a tal proposito, io vi vado a mostrare quello che è stato il video di presentazione proprio della casacca, che sarà poi anche quella con cui Ravenna scenderà in campo, ma attraverso il proprio sito ufficiale, il club, ovviamente con il brasiliano, ha presentato quella che è la maglia ufficiale per la stagione 2026-2027.

Beh, insomma, bello, un bel video abbastanza ben strutturato, di sicuro una presentazione notevole e ecco, io penso che Ronaldinho vada poi un po' a spostare anche quello che è il mondo comunicazione del Ravenna. Ci saranno tante novità in casa giallorossa e sarà sicuramente una delle formazioni da attenzionare maggiormente. Non sono stati ancora ovviamente composti i gironi per la prossima stagione, ma il Ravenna dovrebbe essere ancora inserito nel girone B, quello che lo ha visto chiudere la stagione ormai, no, ormai archiviata, la stagione che si archiverà ufficialmente e formalmente quest'oggi al terzo posto. Un Ravenna che poi ha disputato anche i playout addirittura da miglior terza, perché anche questo va ricordato. Il Ravenna partiva appunto come, insomma, con diversi favori, però i playoff, come è noto, hanno premiato un'altra formazione del girone B, ovvero l'Ascoli. E insomma, sin da subito poi in casa Ravenna c'è stata voglia di ripartire. Ecco, non ci si è pianti particolarmente addosso per quello che è stato. Ad eliminare i giallorossi fu la Salernitana, di cui abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione, una Salernitana che poi è stata eliminata dall'Union Brescia, l'altra finalista che è poi caduta per mano dell'Ascoli, un Ascoli che comunque aveva legittimato quello che era stato un Ascoli che si sta strutturando già ora per la Serie B. Ma ripeto, sin da subito era sembrato che in casa Ravenna ci fossero già delle ottime prospettive per il futuro. Nel post-gara contro i campani parlò il direttore sportivo del club, Davide Mandorlini. Lo andremo poi successivamente ad ascoltare, anche per riallacciarsi un po' a quello che è stato successivamente. Lo faremo nella seconda, nella terza, scusatemi, ultima parte di trasmissione. Ma ecco, nessuno poteva preventivare Ronaldinho, quello assolutamente no. Forse era un'immaginazione a cui nessuno poteva arrivare. Ronaldinho, tra l'altro, ha 46 anni, è un classe 1980, quindi lo si vedrà in campo anche ad un'età un po' inconsueta. E insomma, mi sono divertita ogni tanto anche a cercare di poter immaginare quelle che potrebbero essere le partite che lo vedranno protagonista, o gli scampoli di partita che lo vedranno protagonista. E beh, sicuramente anche qui ci sarà molta attesa. Ovviamente, però, il primo passo è quello intanto di strutturare i gironi. Non sarà semplice, neppure il girone B dell'anno prossimo.

massimo, però ecco, alla luce di tutto è chiaro che comunque il Ravenna deve sognare in grande, deve puntare in grande, ci sono anche investimenti importanti dietro, con Ronaldinho lo saranno ancora di più, ci si aspetta un altro campionato sugli scudi, comunque da neopromossa alla fine anche l'anno scorso un terzo posto direi che è stato soddisfacente, certo. Per un lungo periodo sembrava la diretta concorrente dell'Arezzo. L'Ascoli aveva avuto qualche tentennamento tra novembre e gennaio, poi l'Ascoli ha dato una prova di forza incredibile e tutto quindi si è risolto a favore dei bianconeri. Ora però è la volta del Ravenna. E allora, prima di farvi poi ascoltare le parole, prima poi, vabbè, insomma, mi ero un attimo confusa, dicevo, prima di andare poi ad ascoltare, nulla, l'ho ridetto, prima di andare ad ascoltare le parole di Mandorlini, piccolissima pausa pubblicitaria, poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi ho già anticipato che andremo ad ascoltare quelle che furono, dopo la gara contro la Salernitana, il playoff ormai di un mesetto fa più o meno, le parole del direttore sportivo della Ravenna Davide Mandorlini, parole che però lasciavano presagire qualcosa di buono per il futuro e che commentavano un po' tutto quello che era stato il percorso dei giallorossi al ritorno tra i professionisti. Ripeto, parole che forse portavano già a questo futuro del quale abbiamo parlato. Ronaldinho è entrato come azionista del club romagnolo, giocherà anche qualche scampolo di partita con la maglia del Ravenna. Beh, insomma, sarà molto curioso vederlo, ma prima di farvi ascoltare le parole del DS Ravennate, io vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45 per la terza puntata settimanale, la prima di luglio, cambierà infatti domani il mese. Intanto però vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutto quello che ci sarà da sapere, non solo sulla Serie C ma anche su tutto il calcio italiano e non solo. Sono ancora in corso i mondiali che a breve potete seguire direttamente anche con i live di tuttomercatoweb.com proprio sul nostro sito, che ovviamente vi invito a seguire esattamente come TMV Radio. Adesso spazio alle parole di Davide Mandorlini e a tutti voi un caro saluto e un buon proseguimento di giornata.
1: Davide, il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo, a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. E ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, in uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, al secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo un po' condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutta questa, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con la mare in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, abbiamo stati anche meno bravi nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol, di farli, ecco, in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno a ripartire sempre da uno zoccolo duro i giocatori. Io penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, poi puoi già dirci comunque anche l'allenatore rimarrà tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente sapere la propria età, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: Il dettaglio, logicamente abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso abbiamo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentati da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide,
2: salve.
4: Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare prima alla B, poi certo. Alla A. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ma penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non ci siamo mai nascosti in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i prossimi della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da poco, da pochissimo, e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta che rimanga Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Grazie. A livello di bilancio invece, c'è un bilancio che hai fatto tu intimo, individuale, per quanto ti riguarda? Insomma, sei arrivato come direttore sportivo in, certo, questi 2 anni, hai fatto una riflessione anche in personale?
2: Io penso che sì, logicamente crescita, io ogni giorno mi ci penso a questa cosa, penso che le prime esperienze, sono un direttore sportivo giovane, ho 42 anni, ringrazierò sempre il Presidente e la proprietà per l'opportunità che mi hanno dato all'inizio, che non era scontato dare mano a squadra a un ragazzo che non aveva mai fatto, o comunque in primis direttore sportivo, poi che la mia vita fa parte del calcio, sono andato nel calcio, quello lo sapete tutti, però penso che abbia fatto un buon lavoro, poi siete più voi che dovete dirlo, o i ragazzi, e quello che mi interessa di più ancora sono i ragazzi che ogni giorno io vedo e al campo ci parlo, che magari anche scelgo inizio anno, e a volte devi fare anche scelte difficili per poi cambiare, quindi io penso che i primi a chiedere dovete chiedere a loro, però penso che poi dopo i risultati sono quelli che giudicano un pochettino il lavoro.
6: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. TMV Radio. Calciomercato e non solo.
7: Tutto mercato web in podcast. Un tracollo fragoroso e clamoroso, la Germania è fuori dai mondiali per mano del Paraguay e no, non per colpa dei bambini che non giocano per le strade o degli oratori. Bentrovate, bentrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Abbiamo meritato di essere eliminati e è una sensazione terribile, clamorosa, è Joshua Kimmich a dire questa cosa, uno dei leader della Germania, ha detto che i giocatori in campo hanno fatto schifo, parole sue, e dobbiamo prendercene la responsabilità. Kai Havertz, che reduce dalla vittoria della Premier League con l'Arsenal, ha detto che il mio secondo mondiale è il secondo mondiale in cui faccio schifo altrettanto. Senza troppi giri di parole, una Germania disastrosa, una Germania dove il commissario tecnico Julian Nagelsmann dice però di non volersi dimettere, dice di avere un contratto fino al 2028 ed è pronto a rimanere perché crede nel progetto. Beh, però c'è da dire che la Germania non arriva a un quarto di finale di un mondiale dal 2014. Certo, noi non possiamo dire niente, è chiaro. Però parliamo di uno dei più grandi movimenti del calcio internazionale. E quella contro il Paraguay di ieri è stata una partita clamorosa. C'è un'intervista rilasciata nel post-gara da parte di Lothar Matthäus che racconta di un gruppo completamente spaccato, di una squadra che lui ha svelato tanti retroscena con la Bild, che ha spiegato che dentro lo spogliatoio è successo qualcosa di completamente diverso di quel che traspariva fuori. Hanno provato a lavare i panni sporchi in casa ma non ci sono riusciti. Le famiglie al seguito della squadra sono state per molti qualcosa che non è piaciuto. Prenotazioni alberghiere, viaggi che sono stati un oggetto di discussione, alcuni che hanno portato la madre, alcuni che hanno potuto portare soltanto i figli, alcuni che hanno volato con la squadra, dice Matthäus, no, non erano concentrati sul mondiale, lo si è visto anche ai gironi, erano più a pensare agli Stati Uniti, a vedere gli Stati Uniti che a pensare al mondiale. Ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante, la compattezza dello spogliatoio, ed è francamente qualcosa che non ci aspettavamo dalla Germania. Secondo Mats Hummels, 37 anni, campione del mondo, i vertici della federazione, della DBF, si dimetteranno, ha detto, è necessario che ci siano delle conseguenze. Abbiamo avuto gli europei in casa, Nations League in casa, questo torneo, e se ne è parlato troppo e anche là gli europei, la Germania è riuscita a superare la Spagna, dice siamo reduci da tornei deludenti, è un problema che va affrontato dal commissario tecnico, dalla federazione, devono esserci delle decisioni al riguardo perché, diceva Hummels, la Germania non ha disputato un singolo torneo di alto livello dal 2016. Tanti giocatori dovranno chiudere la loro parentesi, è finita l'era dei senatori, anche lo stesso Jürgen Klopp dice, è vero, l'analisi di Hummels è brutale, ma stiamo parlando di un decennio dove la Germania sta steccando. C'era una volta Italia e Germania, non ci sono più.
6: Tutto Mercato Web in podcast. Siete...

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali. Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
2: Allora, io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
3: Direttore, Colomouani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
2: Beh, è un pensiero importante perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni. Basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, e più forse a livello personale che non di società. Si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
4: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale o sono due incroci che possono rivelarsi, verificarsi in questa sessione di mercato?
2: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
5: Dibu Martinez e che sì, sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
2: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
0: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
2: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche di cui siamo estremamente contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
5: E Muremovic può tornare alla Juventus?
2: Muremovic è un giocatore.
6: Buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato. Così il capo del Parlamento Ghalibaf, che poi dichiara non negoziabile l'arricchimento dell'uranio a scopi civili. Infine afferma che è stato creato un comitato Stati Uniti-Iran-Libano per garantire la sovranità nazionale di quest'ultimo paese.
7: Sono passati sei giorni dal terribile
6: terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore, infatti, sono stati salvati due bambini. Un piccolo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto.
7: È un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
6: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una 6ª è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
7: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni, accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
6: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Churchill Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Babassori.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus su TMV Radio, come detto, e anche in diretta su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Il nostro focus per parlare della Serie C. Ci siamo, è iniziato ufficialmente il calciomercato, quindi ci aspettano due mesi intensi di trattative, di ufficialità, di tutto quello che riguarda il nostro mondo, quello del calciomercato, e già sta iniziando con i primi botti, perché le prime sorprese clamorose, soprattutto che riguardano le scelte delle panchine, perché ancora i club più o meno si stanno concentrando sulla strutturazione sulla ristrutturazione dei club, chi ha cambiato allenatore, chi ha cambiato dirigenti, insomma, prima di dare spazio ai giocatori serve sistemare panchina e staff dirigenziale, e ci sono delle grosse novità. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Daniel, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, stavo parlando di grosse novità, di clamorose novità. L'ultima è un episodio un po' crossover, come dicono quelli bravi, fra Serie B e Serie C, perché riguarda la panchina del Catanzaro e di riflesso quello dello Spezia. Cosa è successo?
2: Sì, perché praticamente la persona coinvolta, diciamo, è Turati, ex Siracusa, che era ormai di fatto il nuovo allenatore del Catanzaro, aveva già firmato anche l'accordo con i calabresi, anche se non era ancora stato ufficialmente depositato. Poi in realtà, dietro front improvviso, non andrà al Catanzaro ma andrà allo Spezia in Serie C, quindi insomma un cambio improvviso che appunto non si attendeva nessuno. Si dice che sia stato dovuto un po' alle divergenze sul mercato del Catanzaro, anche se onestamente mi sembra un po' strano, perché comunque quando tu allenatore trovi l'accordo con una squadra, diciamo che il mercato lo metti come alla pari, forse appena più sotto del tuo ingaggio, quindi insomma mi sembra un po' strano. Altre voci invece parlano di alcune problematiche legate allo staff, che quindi il Catanzaro non era d'accordo sul portare alcuni membri dello staff che invece avrebbe voluto Turati, e quindi non andrà al Catanzaro in Serie B, ma lo troveremo ancora con noi in Serie C con lo Spezia, dopo l'ultima esperienza con il Siracusa, un'esperienza negativa a livello dei risultati, ma bisogna ovviamente dire che il Siracusa ha avuto anche una penalizzazione che ha influito poi su quello che è stato l'esito finale della loro stagione.
1: Il Siracusa di Turati lo scorso anno ha sempre risposto alla grande, perché non è stata sicuramente una stagione facile fin dall'inizio, quando la squadra praticamente è stata costruita negli ultimi giorni di mercato, un inizio complicato. Poi il Siracusa ha risposto e si è vista la mano dell'allenatore. Io infatti, quando nelle scorse settimane il Catanzaro si era fatto, di fatto era stato reso noto che sarebbe stato Turati l'erede di Aquilani, avevo elogiato la scelta del Catanzaro di continuare su questa linea giovane puntando su Turati. A questo punto voglio elogiare lo Spezia, perché punta su un allenatore molto molto bravo, molto molto bravo, e che sicuramente si farà. Era nello staff di Vincenzo Italiano, un gioco simile a quello dell'ex tecnico di Fiorentina e Bologna, oggi al Beşiktaş. Fra l'altro, Spezia, che aveva puntato su Gorgone per la panchina, Gorgone andrà al Catanzaro, quindi di fatto si sono scambiati gli allenatori. Lorenzo, altro allenatore invece in dirittura d'arrivo è quello del Catania, anche qui una netta rivoluzione dopo, brutto dire la parola, però il fallimento dell'ultima stagione, perché l'anno scorso il Catania con Toscano partiva sicuramente come favorita nel girone C.
2: Sì, adesso invece si aprirà un nuovo capitolo con Emilio Longo dal Crotone, quindi insomma il Catania sceglie un allenatore che sa cosa voglia dire avere pressione, perché sì, a Crotone forse ne hai meno rispetto a Catania, ma ricordiamoci anche quelli che sono stati trascorsi recenti del Crotone pure in Serie A, quindi insomma lui sa benissimo cosa voglia dire andare in una piazza che vuole vincere, e il Catania dopo aver fallito quest'anno non può ripetersi, quindi insomma anche Longo avrà delle pressioni extra, perché insomma se le ha avute Toscano nell'ultima stagione, ce le avrà almeno raddoppiate Longo quest'anno, perché il Catania deve assolutamente vincere il proprio campionato e tornare in Serie B, che è una piazza, una categoria in cui questa piazza sicuramente merita di stare. La scelta della società, secondo me, ricaduta su Longo è giusta. Poi ovviamente bisognerà vedere i risultati, però insomma, intanto vai a prendere un allenatore che conosce bene la categoria e che appunto ha allenato una piazza come quella di Crotone, che come blasone o comunque come livello non è così distante da quella di Catania, quindi secondo me come base di partenza è buona. Poi ovviamente bisognerà vedere che cosa arriverà dal mercato. Si parla già di Gomez, che era a Crotone con Longo, adesso è saltato fuori pure il nome di Rizzo Pinna, che ha fatto la differenza nelle fasi finali dei playoff. Quindi insomma il Catania cambia allenatore, cambierà anche alcuni giocatori in rosa, con l'unico obiettivo che è quello di ottenere la promozione in Serie B direttamente dal campionato.
1: Tra l'altro citavi Gomez del Crotone, c'è anche un altro Gomez che potrebbe fare un clamoroso ritorno a Catania, ovvero il Papu Gomez. Sarebbe bellissimo se tornasse il Papu, la vedo difficile, però tornasse il Papu Gomez a Catania, in quel Catania che lo ha lanciato nel grande calcio, perché ricorderete tutti quel bellissimo Catania in Serie A, il Catania di Pulvirenti con lo Monaco direttore sportivo, il Catania degli argentini che tanto fece bene. Sarebbe veramente bello rivedere il Papu Gomez a Catania, e poi ce lo godremo noi in Serie C, e ne parleremo. Vedremo il mercato, come dicevamo, caro Lorenzo, è appena cominciato, siamo al primo luglio, è iniziato ufficialmente da poche ore, quindi ci sarà tempo anche per vedere grandi colpi in tutte le piazze. Restando nel girone C, parlavamo del Catania, certo, una delle più favorite, come giusto che sia, insieme alla Salernitana, tutte le squadre che hanno lottato lo scorso anno. Quest'anno però in Serie C c'è un'altra concorrente che a livello di blasone probabilmente batte tutte, ovvero il Bari. Però non è una situazione così tranquilla in casa Bari. La retrocessione è stata pesantissima. C'è stata poi la conferenza stampa del sindaco Leccese, che di fatto ha detto che i De Laurentiis venderanno il club. È stato affidato a Pierpaolo Marino come ruolo di direttore generale. Insomma, non è tutta rose e fiori, anzi, la situazione in casa Bari. Ci sono indicazioni per quanto riguarda l'allenatore del Bari per la prossima stagione?
2: Diciamo che negli ultimi giorni, a proposito dell'allenatore del Bari, sono stati un po' accostati alla squadra pugliese tutti gli allenatori liberi con tanta esperienza in categoria. Ma un po' succede ovunque, no? Quando ci sono queste piazze
1: Sì,
2: importanti e
1: sì.
2: cerca allenatore, è sempre così. Uno di quelli accostati è stato Domenico Toscano, ex Catania, visto che ne parlavamo prima, però ha preso piede adesso Fabrizio Castori, ex Südtirol, e tra l'altro sarebbe una cosa abbastanza particolare, Castori al Bari, perché è stato proprio lui con il Südtirol a far retrocedere il Bari,
1: Sì.
2: quindi insomma si ritroverebbe nella squadra che ha fatto scendere di categoria, allenatore Castori che non ha bisogno di presentazioni, però chiaramente in casa Bari, un po' come detto del Catania che deve vincere perché ha fallito quest'anno, il Bari deve fare lo stesso per tornare subito in Serie B, quindi insomma sarà un girone C di altissimo livello, e anche a Bari ovviamente si proverà a vincere. La partenza con un allenatore importante sicuramente ti può dare qualcosa in più, poi anche qui, come un po' in tutte le squadre, dipende da quello che si riesce a fare sul mercato. Chiaramente Castori un allenatore che sa come si vince, che conosce benissimo la Serie B, la Serie C, insomma, questi campionati, quindi
1: Sì.
2: può essere l'uomo giusto. Si parla già di un possibile biennale per Castori, però ovviamente non è ancora stato ufficializzato nulla, sarà comunque questione di giorni, perché poi ovviamente
1: Certo.
2: incombe anche il mercato, le prime trattative non puoi farle se non hai un allenatore, o meglio,
1: La
2: le puoi fare lo
1: preparazione
2: stesso.
1: anche.
2: Esatto, ma poi se prendi un giocatore e poi l'allenatore che arriva non è congeniale, magari il suo modulo, il suo credo, insomma, è tutto inutile. Quindi,
1: Certo.
2: insomma, bisognerà concludere il prima possibile queste trattative sull'allenatore, appunto Castori in primis per il Bari.
1: Lorenzo, prima di salutarci e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi, domanda a bruciapelo che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento te la devo fare, chi lo vince il mondiale?
2: Allora, fino a qualche giorno fa ti avrei detto Germania, sono costretto a
1: Ah,
2: cambiare e vado sull'Inghilterra.
1: Inghilterra, ok. Io sono ancora convinto che lo può perdere solo la Francia, dopo aver visto anche come ha giocato ieri, ma anche l'Inghilterra è una sicuramente delle grandi favorite. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Daniel, buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Lorenzo Carini, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e mondiale di calcio in primo piano, la Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita, Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora, come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni con una multa da 20 milioni di cui 6 incondizionati a una quota certa della sanzione e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nel femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Il basket ora con l'NBA, LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte via tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla sempre al microfono e che vi terrà compagnia altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C. E ora che è iniziato il calciomercato ne sono successe di cose, ne succederanno tante tante da qui a fine agosto, quando poi ricominceranno i campionati, tutto il calciomercato, sarà un'estate lunga fatta di trattative. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato qui a un amico di A Tutta C, al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Salve a tutti, buongiorno.
0: Allora direttore, io vorrei partire con lei parlando di quello che è stato un po' il colpo mediatico della Serie C, perché il Ravenna, che l'anno scorso, ricordiamo, da neopromossa ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, insomma, sempre stata lì in alto, ha annunciato di aver tesserato Ronaldinho. Ora, 46 anni, il campione brasiliano che tutti conosciamo, hanno detto che l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, cosa secondo lei, cosa c'è, com'è questa trattativa? È solo marketing o c'è qualcos'altro?
1: Ma credo che sia un'operazione d'immagine per la società, per la città, perché parliamo di uno dei giocatori più importanti del calcio mondiale, che è stato tra i protagonisti per le sue qualità. E credo che Ravenna sia stato molto intelligente a fare subito, a presentarla a inizio proprio stagione, prima di che si aprisse il calcio, la finestra del calciomercato, e credo che sia un'operazione che porti tante immagini, tanta gestione, anche perché lì non ci dimentichiamo mai che lì a Ravenna ci sono persone che queste cose le sanno gestire in maniera molto, molto attenta, visto le grandi esperienze che hanno avuto negli anni precedenti, per cui credo che porti lustro alla Serie C e porti lustro soprattutto a una piazza che conosco bene come Ravenna.
0: Ecco, però poi ci sono dei dubbi, no, su quella che può essere anche la tenuta fisica di Ronaldinho. Le qualità sono indiscusse, ma l'ultima partita Ronaldinho ufficiale l'ha giocata nel 2015, sono passati 11 anni fermo. Ok, si sarà probabilmente tenuto in forma, però arrivare a poter rigiocare, anche se la Serie C, Ronaldinho nel suo miglior momento probabilmente avrebbe vinto anche da solo, adesso come dicevo loro forse l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, quanto tempo ci potrà volere per poter vedere almeno una volta Ronaldinho in campo secondo lei?
1: Ma se lui entra in campo per giocare, personaggi di questo livello non ne vanno lì soltanto per fare un palleggio, per cui si preparerà sicuramente in maniera massima, ma credo che credo da quello che leggo, da quello che mi posso immaginare, credo che l'aspetto tecnico sia l'ultimo dei pensieri sia suo che della società, però chi avrà la fortuna, la squadra avversaria di giocare quella partita, credo che soprattutto i giocatori ce lo ricorderanno per tanti anni. Adesso sì. Contro Ronaldinho.
0: Mi immagino anche la corsa al biglietto poi per vedere, rivedere Ronaldinho.
1: I milanisti che correranno in massa.
0: Esatto. Perché si tratta comunque di uno dei più grandi calciatori della storia. Direttore, si è aperto da poco il mercato, stanno iniziando le prime pretrattative, si stanno sistemando più che altro le panchine in queste ore. C'è stata una notizia abbastanza clamorosa, ovvero quella che riguarda Marco Turati, che aveva firmato di fatto, anche se non era ancora ufficiale, con il Catanzaro. Non sappiamo cos'è successo, ma di fatto non sarà lui l'allenatore del Catanzaro, ma allenerà lo Spezia in Serie C. Al di là di quello che è successo, le chiedo, Turati come allenatore dello Spezia, che scelta è, cosa potrà dare allo Spezia in questa stagione da neo retrocessa, perché ricordiamo è retrocessa quest'anno lo Spezia.
1: credo sia una scelta coraggiosa, ma è tutta, ha tutto un valore dal momento che allo Spezia è arrivato non per amicizia, non per stima, ma uno dei direttori sportivi più intelligenti e più preparati che ci sono, che ci sono. Perché Guido se fa queste scelte non è che le fa tanto a Gerozzi, le fa tanto per farle, per cui in questa accoppiata credo che sia un'accoppiata fatta di grandissima esperienza e di un giovane con un entusiasmo, con un notevole entusiasmo e soprattutto già con delle esperienze, e quindi il nostro mondo è un allenatore molto stimato, molto preparato, però se Guido è riuscito a convincerlo e non fare accettare Catanzaro per la Spezia vuol dire che ci crede fortemente, per cui credo sia stata una mossa molto molto intelligente.
0: Altri nomi su altri movimenti sulla panchina sono quello relativo al Catania, che ha deciso di puntare su Emilio Longo. Che scelta è anche questa per il Catania, direttore?
1: Una scelta che abbassa un po' l'attenzione mediatica, cioè di un allenatore super conosciuto, super considerato, un allenatore che ha fatto la sagaletta, in questo momento la C ha bisogno di allenatori emergenti e credo che il Catania abbia fatto una scelta giusta, ma ritengo, per me è una questione che da tanti anni ne parlo, che si parla troppo di allenatori, ma prima di parlare di allenatori si deve parlare delle società che si organizzano, che ci sono idee chiare, perché poi gli allenatori anche più esperti andrebbero in difficoltà, per cui è una mia considerazione che faccio da anni, anche l'ho fatta con le mie esperienze, gli allenatori vincono, diventano vincenti se la società è pronta a essere vincente.
0: Sì, poi si è visto anche esempi recenti, in Serie C li abbiamo avuti anche l'anno scorso, certo avevano degli allenatori molto bravi, ma alle spalle club come Vicenza, Arezzo, l'Ascoli stesso avevano delle società che si erano preparate bene, progetti che andavano avanti dagli anni. Quindi è giusto, è importante avere la struttura dietro le spalle. Poi l'allenatore giustamente vince, ma vince grazie alla società. Ecco, a tal proposito, direttore, la società che è un po' in difficoltà, è un po', diciamo, un eufemismo, è il Bari, retrocesso, c'è questo caos dovuto anche alla proprietà, alla multiproprietà, con il sindaco che di fatto ha detto che i De Laurentiis hanno aperto alla cessione del Bari. Ecco, che stagione si aspetta lei dal Bari in Serie C? Sarà una stagione di vertice o sarà un'altra stagione di sofferenza?
1: Saranno determinanti i primi 2-3 mesi dell'anno. I 2-3 mesi saranno determinanti nella scelta delle figure professionali e nei risultati iniziali e nella costruzione di squadre anche di una società che riprenda credibilità. Per cui se il Bari sopporterà questi 3 mesi e darà garanzia di solidità, di progetto ambizioso, di progetto serio, credo che poi alla fine il tifoso del Bari, come ha fatto sempre, ma come fanno di solito sempre i tifosi, si avvicinerà, ritornerà in massa allo stadio. Se questi primi mesi non saranno organizzati bene, non ci saranno dei risultati importanti, credo che il Bari sia presso un'annata difficilissima, proprio in considerazione dalle grandi pressioni che hanno, per cui è determinante questo periodo qua.
0: Anche perché poi lo diciamo sempre, nel girone C la concorrenza è veramente grande. Anche se quest'anno, direttore, forse il girone B sarà quello più competitivo, viste anche le retrocesse di fatto dalla Serie B, che di fatto vanno tutte nel girone B. Anche il girone B sarà bello tutto quest'anno.
1: Sì, credo che quest'anno sia, gli ultimi anni solo con il blasone delle società partecipanti sì. sia il più difficile, il più prestigioso. Troviamo piazze importanti, ma io ritorno, ci sono stati esempi, ce l'ho avuto anch'io un esempio, noi andammo in Serie B in un girone dove c'era Cremonese, Spal, Salernitana e Verona e vince il Gubbio, c'era la più piccola città a non Serie B, esatto. Gubbio. Io ho sempre dell'idea che il nome non conta più, conta l'organizzazione e la gestione. Il nome conta all'inizio, forse per fare abbonamenti, per creare entusiasmo, ma dopo 4-5 partite esiste il lavoro e andare a lavorare in queste piazze così importanti ci vuole un grande spessore, sia professionale, sia umano, di saper gestire situazioni, e il segreto della vittoria sarà sempre lì. C'è stata un'eccezione quest'anno, l'Ascoli, società organizzatissima, ma che esatto. è andata in Serie B portando avanti sempre una logica tecnica, e la società l'ha supportati, e credo sia stato uno degli esempi più belli come il calcio, mantenendo una linea programmatica dal primo giorno fino alla fine, poi ti porta alla vittoria.
0: Esatto, l'Ascoli è stata senza dubbio una delle realtà più belle. Mi collego all'ultima domanda proprio all'Ascoli, perché l'Ascoli nella finale playoff, nel doppio confronto, ha vinto sconfiggendo l'Union Brescia. Ecco, sull'Union Brescia nel girone A, forse quello sulla carta, perché poi parliamo sempre di carta, potrebbero esserci le grandi sorprese, squadre che fanno un campionato incredibile. Sulla carta ad oggi l'Union Brescia sembra avere qualcosina in più rispetto alle altre. È giusto dire che partirà con i favori del pronostico?
1: Sì, il prossimo anno credo che nel girone A sia la squadra da battere, la squadra più che si sta formando. Conosco il presidente, è una persona vincente, e credo che quest'anno sia servito, anche in considerazione che sono partite molto tardi, a riorganizzare tutto, e adesso credo che abbia capito come si vinca in una grande piazza, per cui credo che il girone A ha una, cioè, il Brescia sia la squadra che ha le più grosse possibilità di andare in Serie B, già si può dire all'inizio stagione.
0: Sì, che poi il presidente Pasini lo scorso anno, no, si ricorderà, direttore, quando è stato presentato il nuovo corso dell'Union Brescia, disse che il progetto sarebbe stato quello di andare in Serie B entro 3 anni. Raggiungere la finale playoff al primo anno è stato un grandissimo obiettivo, il secondo anno partire così sarà sicuramente molto molto importante, quindi come diceva lei, direttore, sarà

0: Marioli ormai è un amico, un habitué di A Tutta Ci. Prima di andare avanti con il prossimo contributo, una notizia di mercato che ci arriva direttamente dal nostro Luca Esposito, che riguarda Mirko Miceli, difensore centrale classe 91 del Catania, un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare gli Etnei in questa finestra di mercato, anche perché, come dicevamo, un solo anno di contratto, quindi potrebbe monetizzare qualcosa e anche lui a 35 anni andare a cercare l'ultimo contratto della sua carriera. Ci sono stati dei sondaggi, ci fa sapere Luca Esposito dal Casarano, sempre nel Girone C, e dalla neopromossa Treviso. In questo caso si ritorna nel Girone A. Vedremo, sono soltanto le prime indiscrezioni di mercato, le prime notizie che troverete, ne troverete tante su tutto Mercato Web e su tutto C nel corso dell'estate. Andiamo avanti perché lunedì si è tenuto a Rimini la cerimonia d'apertura della sessione estiva del calciomercato, con tanti protagonisti, ovviamente dei club di Serie A. C'era il direttore sportivo dell'Inter Ausilio, il nuovo dirigente della Juventus Carnevali, passato dal Sassuolo, direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il direttore sportivo del Como Carlo Alberto Ludi e tanti anche protagonisti delle squadre di categorie inferiori. Fra questi c'era il direttore sportivo del Benevento, Marcello Carli, che l'anno scorso era in Serie C, ha fatto una grande cavalcata verso la Serie B, guidato con Floro Flores in panchina. Ha fatto una grandissima stagione. È stato intervistato dal direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire proprio e a vedere l'intervista realizzata a Marcello Carli.
1: Marcello Carli, finalmente, dopo tanto inseguirlo, questo campionato di Serie B è arrivato a Benevento.
2: È vero, hai detto la cosa giusta, è una cosa per noi importante, è stata difficile e come tutte le cose belle, quando sono difficili sono ancora più belle. Comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
1: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A. Questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
2: Cerca di te e tanto ci si conosce. E
1: sì.
2: ti dico cerca perché, no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni e quindi la differenza fra la B e la C, credo e spero che sia una differenza abbordabile, la differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
1: Senti, quando sei andato a Benevento, la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti, non saresti andato in C.
2: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai
1: Beh,
2: andato,
1: questo è un
2: perché
1: dato di fatto.
2: questo è un dato di fatto abbastanza logico.
1: Sì.
2: O mi presentavo da solo o se non
1: Esatto,
2: era
1: sì.
2: possibile.
1: O Messari che vuole andare alla Fiorentina, ma
2: Bravo,
1: però da solo non può
2: bravo.
1: andare a bussare.
2: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato perché poi sennò sembra essere ruffiano. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche
1: No.
2: semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
1: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però, eh.
2: Io non lo so qual è il motivo, io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio, che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, un rapporto
1: io
2: importante.
1: Penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
2: E ti dico la verità, con Fabrizio, cioè, non ho

0: Un rapporto, Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi gli voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco. È un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti, però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti, Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
1: Ecco, l'Empoli veramente si è caratterizzata per la scoperta e il lancio di tanti giovani, e in particolare volevo soffermarmi su Fazzini della Fiorentina, vedendola dall'esterno naturalmente che tipo di difficoltà può aver avuto, perché comunque insomma si pensava che questo giocatore, visto quello che aveva fatto nell'Empoli, potesse crescere ulteriormente, insomma potesse affermarsi nella Fiorentina.
0: Allora guarda, il passaggio dall'Empoli a un club di livello più alto è sempre un passaggio comunque difficoltoso. Io credo che lui abbia beccato anche l'annata più difficile della Fiorentina negli ultimi 20 anni, perché l'annata scorsa della Fiorentina è stata un'annata, insomma, che ha rischiato la tragedia sportiva. E quindi non so dirti perché non l'ho seguito. Io, a me il ragazzo piace, l'ho visto giocare a Empoli, mi sembra un ragazzo che abbia le qualità. Deve sicuramente provare quest'anno con un ambiente diverso a fare qualcosa di più. Poi sta il ragazzo, cioè non è che il calcio ora ti aspetta, l'altro anno ci possono essere state 1000 componenti, quest'anno è l'anno importante, o quest'anno dimostra, o se no può anche darsi che non abbia livello, perché poi dopo la Fiorentina è una cosa diversa dall'Empoli.
2: Senti, tornando un attimo a Floro Flores, ti aspettavi che questo ragazzo, cioè, facesse questi passi da gigante, da allenatore, e ora ha giustamente la sua occasione in Serie B?
0: Ma nessuno se l'aspettava, noi abbiamo fatto questa scelta anche lì insieme al presidente, perché in un certo momento abbiamo pensato che la squadra rendesse meno di quello che poteva rendere, avevamo pensato anche altri nomi, poi avevamo difficoltà a prendere e non ci convincevano. Il presidente mi ha chiesto, lui avrebbe voluto fare questa scelta perché l'anno prima aveva fatto un campionato straordinario con gli allievi, io gli ho detto valutiamolo, e Floro Flores ha dimostrato di essere un ragazzo di talento. Come gli ho detto anche l'altra settimana quando siamo stati insieme, gli ho detto il talento da solo non basta, lui deve migliorare in tante cose perché è un ragazzo giovane, però ha un grande talento, quindi se noi saremo bravi a aiutarlo, a fargli la squadra giusta e tutto, secondo me Floro può essere un ragazzo che può levarsi grandi soddisfazioni.
3: Direttore, una domanda su Spalletti, secondo lei per lavorare meglio, esprimersi in un contesto più sereno, aveva bisogno di una figura come Giovanni Carnevali?
0: Ragazzi, ma voi mi spassate da Spalletti alla Fiorentina?
2: Alla Serie B.
0: Io Spalletti lo conosco, è un amico, cioè è tutto il resto. Di Giovanni Carnevali secondo me hanno bisogno di tutti, perché Giovanni Carnevali secondo me in questo momento è tra i 2 o 3 dirigenti più bravi che ci sono in Italia. Quindi Giovanni Carnevali non fa comodo a Spalletti, Giovanni Carnevali fa comodo a tutti, perché è per me una persona di grandissimo valore. E Luciano, come tutti gli allenatori, anche se è bravissimo, perché per me è forse il più bravo che ci sa, ha bisogno di un dirigente forte e di una società forte. Credo che abbiano capito dove devono intervenire, e per me questa coppia l'altro anno farà cose importanti.
1: Una ultima domanda di carattere generale: le seconde squadre possono avere uno sviluppo, devono avere uno sviluppo, oppure potranno essere soltanto in un numero limitato?
0: Allora guarda, io ho fatto un campionato di C dove le seconde squadre erano viste come il male, erano sempre contestate e tutto, perché il campanilismo e tutto. Io credo che in un calcio del futuro le squadre abbiano un'importanza grandissima, perché i club che hanno i giovani forti, poterli far maturare in un campionato difficile come la C sia importante, o addirittura qualcuno può anche cercare di andare in Serie B. Per me le squadre hanno una logica e sono, non so se il futuro, però hanno secondo me un'idea giusta. Io fosse una grande squadra, avessi giocatori forti, la farei tutta la vita la sua.
2: L'ultimissima te la faccio su Pietro Accardi, con cui tu hai lavorato a Empoli, l'hai visto crescere, l'hai visto diventare direttore sportivo, adesso è a Cagliari, che cosa ti aspetti da lui, tu che conosci anche quell'ambiente?
0: Ma guarda, Pietro è cresciuto con me perché l'ho scelto io a Empoli, lui era stato giocatore e l'ho visto crescere, so le qualità che ha. E credo anche l'esperienza della Sampdoria gli abbia fatto bene. No, serve, perché guarda, questo calcio a volte, mi è capitato anche a me, a Empoli negli anni d'oro, quando fai 2 o 3 anni che va tutto bene, forse sei anche predisposto a fare anche degli errori. Lui alla Sampdoria sicuramente qualcosa ha sbagliato anche lui, però Pietro ha tutte le caratteristiche per essere un grande dirigente, sono convinto che a Cagliari farà un percorso giusto, e io sono convinto che l'esperienza della Sampdoria gli servirà più che l'esperienza fatta a Empoli.

0: Un giorno dalla redazione sportiva e mondiale di calcio in primo piano, la Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita, Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora, come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni con una multa da 20 milioni di cui 6 incondizionati a una quota certa della sanzione e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nel femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Il basket ora con l'NBA. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte qui dagli studi di Firenze di Tutto Mercato Web e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla, microfono gli ultimi 10 minuti circa di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Li dedichiamo questi ultimi 10 minuti collegandoci con la redazione di tuttomercatoweb.com, dove troviamo Luca Bargellini. Ciao Luca.
1: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
0: Perché? Perché ci andiamo a parlare con il nostro Luca Bargellini? Un po' perché vi mancherà sicuramente, non lo sentite su queste frequenze da lunedì, anche se settimana scorsa è tornato dalle ferie carico e pronto a prendere le redini della trasmissione. Ma perché? Perché Luca è un uomo dalle tante passioni, una di queste riguarda il salary cap in Serie C. Allora Luca, illustraci un po' della tua passione. Dai, scherzi a parte, parliamo del salary cap che entra in vigore da oggi in Serie C.
1: Sì, entra ufficialmente in vigore da oggi lo strumento del salary cap, che nella passata stagione è stato introdotto inizialmente in via sperimentale, quindi con dei margini meno stringenti, per cercare di spiegare un po' che cos'è il salary cap. È un tetto, molto banalmente detto all'italiano, un tetto non solo al monte ingaggi complessivo di ogni singola squadra, ma anche alle possibilità di ingaggio per ogni singolo calciatore. L'intento è abbastanza banale, cioè cercare di evitare crisi societarie come abbiamo visto quelle più recenti, insomma Ternana, certo, Rimini e Triestina. Per ogni club, almeno per il momento, perché poi, almeno per questa stagione, perché poi scenderà la quota a partire già dalla stagione 27-28, c'è la regola del 50%, ovvero che ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, quindi oltre questa soglia non si può andare, così come è composta. Ogni viene conteggiata per i giocatori la parte fissa del contratto, i bonus e i diritti d'immagine. I bonus invece legati i bonus sportivi, quindi raggiungimento di gol, presenze, è un conteggio, non rientrano i bonus questo tipo, i bonus legati alle prestazioni non rientrano nel conteggio del salary cap. Questo appunto perché si cerca di calmierare la parte fissa dando più spazio alla prestazione sportiva, quindi alla valorizzazione dei calciatori e anche sul piano economico attraverso le prestazioni.
0: Quindi poi parlavamo anche di un tetto anche per ogni singolo calciatore, un tetto massimo di ingaggio.
1: Sì. Allora, la questione è molto semplice. Ogni calciatore non potrà percepire più di 9.500 euro mensili come stipendio fisso, che salgono a un massimo di circa 13.500, includendo bonus e parte variabile. C'è un tetto annuo per ogni giocatore che è fissato su attorno ai circa 120.000 euro. Ovviamente tutto questo controllo è demandato alla Lega Pro, che effettuerà 3 controlli all'interno della stagione sportiva, a novembre, a marzo e a maggio. Cosa succede? Molto semplicemente, a chi sfora questi parametri non ci saranno penalizzazioni in classifica, quindi non inciderà ulteriormente sulle graduatorie della nostra Serie C, che tradizionalmente ogni anno ne vivono di cotte e di crude. Le sanzioni sono esclusivamente di natura economica. I club che sorpassano questi limiti, che sforano questi limiti, dovranno versare alla Lega Pro una sanzione proporzionale all'entità del limite sforato, ecco. Mettiamola così, e questi soldi poi la Lega Pro li reinvestirà sulla riforma Zola, quindi sulla riforma che già da un paio di stagioni è in essere, che punta alla valorizzazione dei settori giovanili, dei vivai, delle squadre di Serie C.
0: Voglio fare un attimo il cattivo della situazione, ma non, questo non penalizzare a livello di punti non è un po' un cane che si morde la coda, nel senso magari un club ricco sfora negli ingaggi e poi dice vabbè tanto pago una multa, non mi succede niente.
1: È vero, questa è una giusta osservazione, però sappiamo anche che comunque ci sono molti altri strumenti di controllo che incidono sulle classifiche, quindi le varie scadenze federali per il pagamento dei contributi, degli stipendi e quant'altro. Io credo che sia stata fatta questa scelta anche andando a rivedere quello che è successo e che abbiamo rischiato di vedere succedere sul finire della stagione scorsa con la Ternana, che avrebbe con potuto Ternana, di certo. fatto tagliare la testa al toro alla lotta per la promozione diretta tra Arezzo e Ascoli in caso di scomparsa. Poi io sono sempre dell'idea che toccare il portafoglio delle società sia molto più produttivo piuttosto che i punti di penalizzazione, perché alla fine alle aziende e agli imprenditori questo
0: sì.
1: Ovviamente probabilmente fa più male. I punti in classifica fanno male alla squadra, fanno male ai tifosi, agli imprenditori e ai manager forse fa più male questo tipo di sanzione. Tra l'altro, come dicevo prima, il tetto del 50% della produzione economica da investire nel monte ingaggi verrà piano piano abbassato, quindi già dal prossimo anno si passerà se non erro al 45%. Quindi le società saranno invogliate, saranno costrette anche sotto un certo punto di vista a cercare di alzare il più possibile il fatturato attraverso varie modalità imprenditoriali che non stiamo qui a spiegare, proprio perché se no il rischio di non avere diciamo margine economico per tesserare giocatori di livello si fa sempre più alto.
0: Luca, siamo quasi in chiusura, domanda che faccio a tutti, la faccio anche a te, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C e con la tua immotivata passione per il salary cap, ma ti chiedo, visto che siamo in pieno mondiale, sono iniziati i sedicesimi, stiamo vedendo delle partite, tante partite, anche ad orari un po' improbabili, ti chiedo chi lo vince questo mondiale?
1: A dimostrazione della stranezza del sottoscritto, prendo due squadre che si amano alla follia, due nazionalità che si amano alla follia, dico una tra Argentina e Inghilterra, probabilmente sento odore di doppietta per il 10 di Rosario.
0: Parole dure di un uomo veramente strano. Luca Bargelli, grazie Luca, ci sentiamo presto.
1: Ciao ragazzi, buona serata, buona giornata.
0: Buona serata, buona giornata, insomma le diciamo tutte con il nostro Luca Bargellini. Noi siamo arrivati alla conclusione con questo finale un po' dei generi, un po' fuori dagli schemi con il nostro Luca Bargellini. Ovviamente l'invito è a restare sintonizzati qui su TMV Radio, a scaricare anche la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, perché continua la programmazione che arriverà poi fino alle 13 con l'appuntamento clou di giornata Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeni, tutti i nostri ospiti qui su TMV Radio e anche in diretta su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
4: Quando a gennaio 2022 Vlahovic sbarcò nel pianeta Juve, prevaleva l'entusiasmo tra i tifosi convinti fosse arrivato uno dei più forti centravanti d'Europa Under 23, con tanto di accostamento a Holland. In effetti con la Fiorentina aveva dato segnali importanti, le premesse erano buone dunque, Dopo 4 stagioni e mezzo, invece, l'addio alla signora, a dire il vero, piuttosto amaro. Tra il popolo bianconero prevale soprattutto la delusione sul doppio binario tecnico ed emotivo. Il primo è legato a quanto dato effettivamente dall'attaccante, poco rispetto agli oltre 80 milioni spesi per il suo cartellino, cui aggiungere quelli dell'ingaggio, partito da 7 milioni fino ad arrivare ai 12 dell'ultima stagione. Un investimento totale di 180 milioni di euro. Brividi. L'avventura di Dusan si è chiusa con 168 presenze, condite da 68 gol e 16 assist, trofei, una Coppa Italia. Gli infortuni hanno condizionato il cammino del serbo, ma anche la sua discontinuità e la difficoltà di connettersi pienamente con il mondo Juve. Eppure con Spalletti sembrava ci fosse la svolta per Vlahovic. Lucio lo aveva eletto centravanti titolare della sua Juve. L'ennesimo infortunio ha bloccato tutto. Il rientro nell'ultimo mese, 4 gol segnati, la sensazione potesse andare in porto il rinnovo, ma le richieste sose del serbo hanno fatto dire no a Comolli. L'ex AD in realtà ha sbagliato a trascinarlo fino alla scadenza. Carnevale è stato chiaro, è un giocatore importante, ma lo stato attuale non ci interessa. Tradotto, addio Dusan. Tranne qualche contrasto, i tifosi hanno sempre ammirato la professionalità del 26enne nato a Belgrado, anche per questo lo hanno amato. Qui entriamo nel campo romantico della delusione. Si aspettavano venisse incontro alle esigenze della società, vista la sua fede juventina, almeno così disse quando arrivò a Torino. Nel calcio non c'è più spazio per i sentimenti, ormai lo sappiamo. Vlahovic ex bianconero, qualche rimpianto e l'amarezza di chi si sente tradito, un peccato. La Juve però viene davanti a tutto, per questo epilogo scontato, salvo colpi di scena.
3: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
5: Inizia oggi la nuova stagione 2026-2027 ed è stata già da adesso un'estate caldissima di rivoluzioni in panchina. Per chi si fosse perso qualche passaggio, facciamo il punto su tutte le panchine, dall'Atalanta al Venezia, dalla prima all'ultima in ordine alfabetico, che sono cambiate e non in questa stagione, nuova stagione. Ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Quante sono cambiate? A conti fatti sono cambiate veramente tantissime panchine in Serie A, poche hanno deciso di rimanere col proprietario, ben più di metà hanno variato padrone. Andiamo con ordine. L'Atalanta, chiuso il capitolo Juric Palladino, questo esperimento non riuscito del dopo Giampiero Gasperini, ha virato completamente strategia. Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, come Deus Ex Machina, insieme a Luca Percassi, la famiglia Percassi, e Maurizio Sarri in panchina per creare quel binomio che fece le fortune del Napoli. Il Bologna ha salutato Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Beşiktaş, e preso Domenico Tedesco, tecnico che ha allenato, passato anche in Turchia, al Fenerbahce, allenatore di grande successo che siamo curiosi di vedere all'opera. Il Cagliari ha confermato Vincenzo Pisacane, il Como ha confermato e ha voluto fortemente proseguire, così come l'allenatore, la strada con Cesc Fabregas dopo aver conquistato la Champions League. La Fiorentina chiusa l'avventura che ha portato una clamorosa e straordinaria salvezza con Paolo Vanoli, ha optato per Fabio Grosso. Frosinone, Massimiliano Alvini invece, un matrimonio che va avanti anche dopo la promozione dalla B alla A. Il Genoa ha resistito alle tante richieste per Daniele De Rossi, l'Inter ha rinnovato ufficialmente invece il contratto di Christian Chivu dopo la vittoria del Double, campione d'Italia, e la Coppa Italia. La Juventus ha tenuto Luciano Spalletti anche senza Champions League, rinnovando prima della fine del campionato il suo contratto, e ha chiuso anzitempo il capitolo Damien Comolli. La Lazio, perso Sarri, ha deciso di affidarsi all'ex commissario tecnico Gennaro Gattuso. Il Lecce, salvatosi all'ultimo tuffo, avanti con Eusebio Di Francesco. Siamo un'altra squadra che ha cambiato nonostante la promozione. Via Paolo Bianco, il Monza ha virato e scelto, scommesso sulla voglia, la fame di Ivan Juric in panchina. Il Napoli annuncia Massimiliano Allegri, dopo aver salutato Antonio Conte, che di fatto rimane fermo, rimane senza panchina, non come Carlos Cuesta, il cui percorso con il Parma va avanti. Beh, se vi siete persi la lunga telenovela di Casa Roma, alla fine ha vinto Giampiero Gasperini, che rimane deus ex machina del progetto giallorosso, ha avuto Tony D'Amico come direttore sportivo al suo fianco e di fatto ha portato questo a salutare prima Claudio Ranieri e poi Frederic Massara. Il Sassuolo e il Torino, due storie simili, hanno puntato su due allenatori emergenti arrivati dalla Serie B come Alberto Aquilani e Ignazio Abate. Sul Sassuolo c'è da dire che c'è stato uno stravolgimento in dirigenza via Giovanni Carnevale, è andato alla Juventus. Udinese-Venezia, dopo le belle stagioni, una per consolidarsi in Serie A, l'altra per festeggiare anche la promozione in Serie A dalla Serie B, avanti con Costa Runjic e Giovanni Stroppa. Non ci siamo dimenticati il Milan, è che il Milan merita sempre un capitolo a parte, perché il Milan ha cambiato tutto. Ha cambiato tutti, amministratore delegato, direttori, dirigenti, allenatori, staff, si è affidata a Ruben Amorim, scelto delle soluzioni molto b-side interne sul mercato e siamo curiosi di scoprire anche i rossoneri.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Zitto zitto, il primo vero grande colpo di questo calciomercato estivo in Italia è quello del Milan. Il Milan che prende Gonzalo Ramos, lo paga forse di più rispetto a quello che è il suo valore, per carità, nessuno lo mette in dubbio, ma sicuramente porta in Italia un vero e proprio centravanti, un numero 9 che quando gioca segna, che magari a Paris Saint-Germain non sarà stato titolare, va bene, ma non è facile sicuramente essere titolare in una squadra di fenomeni con caratteristiche tecniche impressionanti, soprattutto nei giocatori offensivi. Ma Gonzalo Ramos ha avuto il piacere di vederlo giocare tante volte, seguendo anche la Champions League, ogni volta che entrava comunque o giocava dava sicuramente il suo contributo prezioso. L'ho visto giocare anche ai tempi del Benfica, in un Benfica-Juventus dove c'erano sia lui che Antonio Silva. Stiamo parlando di un giocatore che ha una qualità tecnica elevata, è un vero e proprio centravanti che partecipa alla manovra, che sa giocare con i compagni, tant'è che retroscena anche il Como si era interessato a Gonzalo Ramos proprio per queste caratteristiche specifiche che si integrano bene con un calcio fatto di possesso come quello di Fabregas, un calcio comunque tecnico che si basa sulla partecipazione di praticamente tutti i giocatori, no? Compreso il portiere, all'azione d'attacco. Quindi non è un caso che anche il Como si fosse interessato a Ramos, ma il valore del giocatore era, il prezzo del giocatore era troppo alto. E il Milan con Amorim, che è un allenatore ovviamente portoghese al quale Ramos aveva anche segnato ai tempi del Benfica contro lo Sporting, già voleva, no? Ai tempi del Manchester United. Quindi il Milan ha comunque messo un primo punto anche alle tante critiche ricevute da tutti, da noi, da chiunque su un immobilismo e su un ritardo di mercato che in realtà da questo punto di vista, paragonato anche alle operazioni che stanno facendo o non stanno facendo le altre squadre, porta il Milan comunque ad aver recuperato questo svantaggio e anzi essersi portata in vantaggio a livello di operazioni importanti di mercato. Adesso vedremo come proseguirà il mercato del Milan, se ci saranno prima delle cessioni, se si andrà a intervenire invece in difesa su giocatori come per esempio si parla tanto di Inacio, a me non risultano contatti diretti per prenderlo, so che era nella lista per esempio di Tare Allegri, quello sicuramente, vedremo se sarà alla fine lui il prescelto oppure no. Anche Antonio Silva se ne è parlato tanto, ma in realtà come vi ho raccontato anche su Sky, il Benfica non vuole vendere questo giocatore e il Milan non ci ha mai veramente pensato, per quello che sono le mie informazioni, in maniera veramente concreta e seria. Ha invece sempre pensato da un paio di settimane a questa parte, poi noi l'abbiamo raccontato da 3-4 giorni, di riportare Liberali, quello sì, e nessuno può negare l'evidenza, perché il Milan ha veramente pensato e sta ancora pensando fino al momento in cui sto registrando questo podcast Caffè di Marzio, sta pensando a riprendere Liberali, in primis perché le condizioni sono assolutamente favorevoli, perché invece di pagare 6 milioni di clausola lo prende a 3, quindi al 50%, perché l'anno scorso il Milan si era mantenuto al 50% della rivendita. Secondo, perché è proprio Ruben Amorim che considera Liberali un giocatore ideale e prezioso per il suo sistema di gioco. Terzo, perché evidentemente il Milan si è reso conto di un errore che ha fatto l'anno scorso, aver lasciato andare un giocatore che invece ha assolutamente tutte le qualità per poter giocare nel Milan, lo sta dimostrando e lo ha dimostrato sempre anche indossando la maglia delle nazionali giovanili. Qui si tratta di un'operazione che avrebbe assolutamente buon senso, anzi il buon senso di ammettere un errore è ancora più importante, quello di rendersi conto di aver sbagliato e di provare a recuperare il terreno. È chiaro che il Como si è mosso prima, e a proposito di Como, Milan, Gonzalo Ramos, c'è sempre questo filo conduttore tra Como e Milan. Il Como si era mosso prima, aveva presentato al giocatore un progetto tecnico direi già cristallizzato con Fabregas, quindi è chiaro che il giocatore avrebbe dato la priorità e darebbe magari ancora la priorità a quel tipo di situazione dove sa di poter trovare una realtà e un allenatore che puntano su di lui e dove poter mettere in mostra le sue qualità. Ma oggi non è insensibile, non può essere insensibile al pressing del Milan, dove comunque è cresciuto da ragazzino, dove ha giocato, dove sperava di poter essere ancora più determinante dopo aver giocato anche in prima squadra, ricorderete. Quindi aspettiamo i passaggi, vediamo se questa rimonta del Milan verrà concretizzata o meno al photo finish. Sicuramente qualcosa nel Milan è cambiato, poi magari non vincerà, non lo so, ma sicuramente la mossa di Ramos, la mossa adesso di Liberali, l'aver dato comunque una struttura in questo momento con il riferimento che è cardinale e che è sicuramente di più in Italia, è stato a casa Milan anche nei giorni scorsi, è un allenatore che, con cui evidentemente condivide le scelte, un modello più inglese che ha ereditato da cardinale, da Liverpool o comunque da tutte le altre situazioni che ci sono in Inghilterra, no? con una proprietà, un allenatore manager, dei riferimenti tecnici che non sono dei veri e propri direttori sportivi, ma dei riferimenti che aiutano nel recruitment dei giocatori e nelle trattative. Diverso sarà il momento di affiancare l'allenatore nei momenti difficili, avere una figura forte che possa essere a Milanello, che possa metterci la faccia quando Cardinale comunque non sarà presente. Cardinale ha parlato sempre pochissimo, chi andrà a fare le interviste prima delle partite, chi sarà l'ambasciatore del Milan dal punto di vista anche dell'immagine mediatico nel metterci la faccia e le parole quando ci sarà da dire qualcosa, sia nei momenti positivi che negativi. Quello sarà sicuramente un altro punto che il Milan dovrà cercare di sistemare strada facendo: prima la squadra, poi sicuramente una struttura che possa essere all'altezza e in linea di una storia come quella del Milan. Questo a prescindere da tutti gli errori commessi in passato, quindi nel non aver tenuto Maldini, Massara e non aver dato fiducia a un impianto tecnico come quello che comunque c'era con Iglitare, eccetera eccetera, lasciamo perdere. Quelli sono sicuramente stati, dal mio punto di vista, degli errori di legati a situazioni che evidentemente hanno portato il Milan ad agire in questo modo. Oggi qualcosa si sta vedendo di diverso e vedremo se porterà il Milan ai risultati che i tifosi si auspicano.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Tensione altissima tra Papa Leone e i Lefebvriani che oggi consacrano quattro vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle quattro consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio.
2: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia, perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia, dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
1: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
2: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente, insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
1: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una 6ª per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un comando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
2: Lo sport: Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti. Sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
1: È tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Entra sempre più nel vivo la mondiale di calcio al quale non partecipiamo, ma stiamo vedendo comunque partite anche con sorprese particolari, perché eliminazioni importanti già ce ne sono state, l'eliminazione della Germania che si interroga su quella che è la qualità degli interpreti, dei convocati, dei convocabili, del movimento anche calcistico tedesco, di talenti che anche lì magari fanno fatica a esprimersi a livelli mondiali, l'Olanda anche che saluta con Koeman che rassegna le proprie dimissioni dopo anche le accuse abbastanza forti di Zlatan Ibrahimovic, che lo ha considerato un catenacciaro all'italiana. Non si ferma assolutamente la Francia, che invece ieri sulle orme di Kylian Mbappé travolge per 3-0 la Svezia senza praticamente farla respirare, una delle nazionali sicuramente più in forma di questo mondiale. Come estremamente in forma in questo mondiale il Messico, che le vince praticamente 4 di fila senza subire reti, segnandone 8, ha battuto anche l'Ecuador per 2-0, vittoria anche per la Norvegia di Erling Haaland. Sentiamo un attimo, Maioccone, il tuo slang, perché dobbiamo premiare così la Norvegia, che rema sempre più in avanti in questo mondiale, battuta appunto la Costa d'Avorio con un gol a pochi minuti dal termine di Erling Haaland, facile facile, appoggia in rete davanti agli occhi del papà, che tira un sospiro di sollievo e si gode la vittoria del Nusa. Ha fatto un gol pazzesco, ragazzi, ma tanti bellissimi gol, anche quelli di Kylian Mbappé, il primo in particolare con la finta, si libera, tiro a giro fantastico, così come il gol della Costa d'Avorio, gol fantastici. Oggi tocca Inghilterra Congo, Belgio Senegal, poi ci sarà nella nottata gli Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina, Spagna Australia, Bosnia che chiaramente significa ci ricorda ancora una volta che siamo stati eliminati nel modo peggiore. Nel frattempo però si accende anche il mercato in Italia con la Juventus che chiude per Ecator dal Genoa, al Genoa invece ci andrà Puzka, Juventus che conclude anche il discorso plusvalenza in tempo per la giornata di ieri, che era l'ultimo giorno disponibile per chiudere il discorso plusvalenza. La Roma invece non lo fa, un po' per scelta, preferisce pagare una multa piuttosto che privarsi di quelli che sono i suoi big, ai quali cercherà di aggiungerne altri, in primis Greenwood, che per il quale partirà sicuramente l'assalto. Tante cose allora di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello!
2: Ciao, buongiorno, ciao Vincenzo, eccomi.
1: Allora, questo mondiale cosa ti sta raccontando? Adesso entriamo nella fase più calda.
2: Bah, mi sta raccontando che il mondo anche del calcio cambia aspetto, cambia volti, cambia denominazioni, cambia il modo di giocare. È un calcio diverso da quello che noi abbiamo conosciuto in questi anni. Se io penso che tra qualche giorno sono 20 anni che l'Italia ha vinto il mondiale a Berlino, veramente, a parte l'età che avanza, ma veramente è un'epoca completamente diversa quella che stiamo vivendo. Ci sono realtà straordinarie, su tutte quella del Marocco, che io ho visto giocare, che mi piace molto, che è diventata addirittura numero 7 del ranking mondiale, nel 2010 era numero 95. Questo grazie a degli investimenti sui settori giovanili, su un'academy che è stata realizzata a Rabat, ma anche su uno scouting di ritorno che il Marocco ha fatto andando a pescare e a motivare tutti i giocatori che potevano vestire la maglia della nazionale, ma che giocano in Spagna, in Francia, in Belgio, in Olanda. 19 su 26 non sono nati in Marocco, ma sono di origini marocchine e sono tornati a casa, e che dimostra anche che comunque il calcio europeo resta una grande scuola.
1: Direi di sì, però perdono un po' colpi anche in Germania, Antonello, grande eliminata di lusso dal Paraguay addirittura.
2: Beh sì, la Germania ha fatto un tonfo imprevedibile, devo dire, ma tutto sommato anche l'Olanda, sia pure ai rigori ovviamente con il Marocco, sono due corazzate europee che vengono meno, se ci aggiungi poi l'assenza dell'Italia, la frittata è fatta. A me fa molta impressione, devo dire, la Francia. Ecco, l'ho vista anche ieri sera tenendo gli occhi aperti con gli stecchini, perché
1: beh, è difficile certi orari seguiti.
2: Ma voglio dire, la Francia è impressionante, la Francia è asfissiante, la Francia ha delle qualità individuali che non ha nessuno e possono inventarsi in qualunque momento qualsiasi cosa. Adesso avrà questa sfida con il Paraguay, ma io penso che la Francia sia seriamente candidata alla vittoria finale insieme al Brasile, poi vedremo che cosa riuscirà a fare, che devo dire, per esempio la Spagna, che dopo l'Austria bisognerà vedere se giocherà con Portogallo, con la Croazia, cioè l'Europa del calcio è dimezzata naturalmente, non c'è l'Italia che non si è qualificata, come sappiamo purtroppo, non c'è la Germania che è andata fuori, non c'è l'Olanda, adesso vediamo un po' che succede, però c'è un calcio arrembante che viene da Sud America, dagli altri continenti, e devo dire la verità, io adesso sono stato abbastanza critico con la FIFA su questo, non tanto sull'allargamento del mondiale, ma sulla distribuzione delle quote ai singoli continenti. Però che devo dire la verità, lo dico forse facendo autocritica, è interessante che questo sia anche non solo il campionato del mondo, ma un festival, una vetrina del calcio internazionale. Abbiamo scoperto paesi come Capoverde o altri paesi di secondo piano che magari non avevamo mai preso in considerazione, e il calcio apre queste frontiere. Finora le aveva aperte andando nel 2002 in Giappone e Corea, andando in Sudafrica, e adesso le apre alle squadre. Quindi da questo punto di vista io credo che sia interessante per chi è appassionato di calcio vedere questi fenomeni nuovi che stanno diventando, voglio dire, molto significativi nel panorama internazionale.
1: 20 anni fa, quasi circa, Fabio Cannavaro alzava la Coppa del Mondo da giocatore della nazionale pazzesca, peraltro fu protagonista anche di quella famosa azione contro la Germania che
2: che rubò il pallone a Libri dell'aria e avviò io stavo lì, stavo in campo,
1: lo so che eri in campo, quindi hai visto quella azione meravigliosa che raccontava tutto dell'Italia: forza fisica, anticipo, difesa, qualità tecniche di ripartenza, poi il gol di Del Piero all'incrocio, il tacco di Girardino, insomma musica maestro proprio, era il caso di dirlo.
2: Ma tu sì, certamente hai fatto l'ossatura di quella squadra, partendo da Buffon, Zambrotta, Camoranesi, Cannavaro, Materassi, Pirlo, Gattuso, Del Piero, Totti, Toni, Inzaghi, e certamente me ne dimentico qualcuno, cioè, capito? Cioè, stiamo parlando di una qualità veramente superiore rispetto a quello che abbiamo adesso, anche per colpa nostra,
1: soprattutto direi anche,
2: però i talenti non mancano, Vincenzo, se posso, io certo. Sto vedendo con grande interesse, con grande curiosità e anche con compiacimento che finalmente in questo mercato che si è aperto praticamente oggi, o comunque insomma le trattative che sono in corso, sento finalmente parlare di giocatori con selezionabili per la nazionale italiana, giocatori nati in Italia che sono al centro del mercato, su tutti Ecator, che ha già giocato con il nazionale Under 21 e poi Baldini lo ha fatto esordire con la nazionale A, è un 2006, ma con Liberali che dal Catanzaro probabilmente andrà al Como, anche lui nazionale Under 21 del 2007, o Idrissu, non so bene come si dica, dell'Inter, 2007 anche lui. E poi ho letto stamattina che probabilmente il Milan acquisirà il cartellino di Rao, che ha giocato benissimo, forse uno dei pochissimi, se non l'unico, che ha fatto una stagione soddisfacente a Bari, quando poi la squadra è precipitata in Serie C. Ma Rao è un giocatore del Napoli assolutamente interessante. Cioè ci sono questi movimenti che riguardano finalmente, non si parla soltanto di acquisizioni dall'estero di giocatori stranieri, ma c'è un mercato che riguarda anche i nostri talenti che ci sono in Italia. Senti, come dimostra la vittoria dell'Under 17 negli europei qualche settimana fa, come sta dimostrando l'Under 19 di Borini in campo proprio in queste settimane.
1: Guarda, mi fa particolarmente piacere che hai tirato fuori questo tema, Antonello, in particolare di Hecator, perché poi vanno educati, secondo me, anche i tifosi in generale. Ti assicuro che dopo aver pubblicato questa notizia, dopo averla raccontata sull'altra emittente Radio Bianconera, averla pubblicata sui nostri siti, eccetera, sui social, si sono scatenati i tifosi della Juve a dire: ecco qua, invece di prendere giocatori veri, prendiamo questi giocatori qua, ma dove vogliamo andare, eccetera, eccetera. Io ho la sensazione che la maggior parte di alcuni tifosi, probabilmente di un'età diversa, sono abituati a vedere solo i grandi campioni, poi non hanno una cultura ampia del nostro calcio e quindi magari l'Hecator della situazione viene preso come uno scarto, che invece può essere il futuro attaccante della nazionale e anche della Juventus, che intanto
2: Sì,
1: lo mette nel
2: però
1: suo
2: Vincenzo,
1: paniere.
2: sono gli stessi tifosi che poi quando la nazionale va male per 3 volte di seguito non si qualifica ai mondiali, sono pronti a sparare a alzo zero con i mitra contro
1: Esatto.
2: la
1: Cosa gli vuoi dire di
2: federazione, contro il
1: Hecator
2: calcio
1: a chi
2: italiano.
1: non la conosce?
2: Cioè, voglio dire, bisogna rendersi conto che questi inserimenti di giocatori che sono nati in Italia, sono selezionabili per la nazionale italiana, devono dare un segnale. La Juventus sta dando, così come il Como, che però, parliamoci chiaro, il Como che l'anno scorso non aveva praticamente giocatori
1: Italiani,
2: selezionabili per la nazionale, questi
1: sì.
2: italiani per la sua radio, deve anche farlo l'inserimento degli italiani in base alle liste UEFA per la Champions, perché c'è anche questo, ma Idrissou, adesso non so come si dica esattamente, Errao, insieme a te, sono, voglio dire, dei ragazzi che noi dobbiamo avere il coraggio di sostenere. La Juventus finalmente ha voltato pagina dopo i disastri dell'anno scorso. Vi ricorderete che
1: Certo.
2: Spalletti aveva preso in corsa una squadra che non aveva fatto lui. Che non aveva fatto lui, è inutile riparlare di Opendao, di David o di altri acquisti che sono stati costosissimi e fallimentari. Adesso la Juventus ha cambiato pagina, ha ingaggiato uno dei dirigenti più svegli, più illuminati, più brillanti, più concreti come Giovanni Carnevali, scusa, ha confermato Spalletti. Ecco, da questo binomio Spalletti, Carnevali, deve uscire la nuova Juventus. Io sono invece molto contento che la Juventus punti su questi giocatori come Hecator. Poi non mancheranno ovviamente i Kolomouani o i Dibu o altri giocatori di grande prestigio internazionale, però voglio dire, è un segnale importante secondo me.
1: È un segnale importante che deve, non significa soltanto, tra virgolette, soltanto aver puntato su un giocatore italiano, ma Hecator è un giocatore che comunque lo ha detto anche lo stesso De Rossi che l'ha allenato, va sgrezzato in alcune cose, ma è un giocatore di sicuro talento. Quindi ben vengano questi investimenti, soprattutto in un calcio, quello italiano, in questo momento non si può permettere di acquistare i grandissimi campioni. Il
2: Tieni
1: colpo.
2: conto tra l'altro che noi, cioè la Juventus per prima, l'hai già detto tu, ma anche la Roma e la Fiorentina, sono nel mirino della UEFA per
1: Sì.
2: mettersi in regola con certi parametri economico-finanziari. Quindi, voglio dire, nell'assemblea elettiva della federazione del 22 giugno, il presidente della Serie C, che poi è un nostro collega, no? Matteo Marani,
1: Sì.
2: dalla tribuna ha ricordato a tutti, come monito per chiunque, che l'anno scorso, o comunque ogni anno, la Serie A spende 200 milioni e passa di commissioni e di provvigioni agli agenti dei calciatori. Una cifra pazzesca che ovviamente potrebbe essere utilizzata meglio anche nella mutualità tra le varie componenti. Quindi sono dati che devono, insomma, non solo farci riflettere, in qualche caso anche scandalizzarci, come i 200 milioni per le commissioni agli agenti, però devono, come dire, devono imporre un cambio di rotta. Io spero che con la nuova gestione federale nelle mani di Giovanni Maragò, che proprio oggi terrà alle 3, fra qualche ora,
1: Sì.
2: il primo Consiglio federale.

0: Se possono andare a prendere Mbappé, Haaland e tutti quelli che sono là. Poi magari prendono il Jackson della situazione. Ma chi è? Prendi Ekator, ma è giovane, non ha mai giocato titolare. Che investimento è? Intanto lo prendi a 16-18 milioni complessivi tra bonus e tutto il
1: E
0: resto,
1: a
0: che non mi se...
1: vent'anni,
0: è a 20
1: Beata.
0: anni e non mi sembra che sia una cifra così pazzesca. Poi da qualche parte bisognerà ricominciare con la ricostruzione. Poi bisogna, quando è arrivato Carnevali, diceva: no, ci vogliamo fidare di Carnevali, tiri fuori dei talenti, eccetera, come ha fatto in passato. Ecco, magari è uno di quei talenti che ha potuto tirare fuori, che ha voluto tirare fuori. È chiaro, non è l'attaccante dei sogni, ma la Juventus sta cercando di prendere Colomani, neanche lui sarà l'attaccante dei sogni. Ma da qualche parte bisogna cominciare mantenendosi nei paletti dell'UEFA. E quindi,
1: Esatto.
0: cioè, o si capisce questa cosa qua, o non saranno mai contenti i tifosi, ma la colpa non è delle società, la colpa è ad ampio raggio del nostro movimento che si è messo lontanissimo da quelli che sono i valori degli altri campionati,
1: Perché
0: perché
1: Vincenzo, come tu sai
0: sì,
1: bene, le spese che possono consentirsi queste grandi
0: 70% del
1: società
0: fatturato.
1: internazionali sono, cioè, esatto, ma le spese di questi grandi club sono strettamente collegate anche, e torno su un tema secondo me molto serio e ancora un po' trascurato, quello delle impiantistiche degli stadi.
0: Certo.
1: Quella degli stadi di proprietà, della fidelizzazione dei tifosi, come in Inghilterra, come in Spagna, come in altri paesi. Cioè anche questo fa parte del discorso, come dire, dell'economia di una società. Altrimenti, se si tratta soltanto di comprare giocatori più o meno bravi, questo è insufficiente a dare solidità a un patrimonio societario che non è fatto solo di calciatori, è fatto di vivaio, è fatto di stadi, è fatto di centro sportivo e tutto quello che ne consegue.
0: Esatto, poi ricordiamo a tutti quelli che dicono però l'UEFA sembra tartassare solo le squadre italiane. Ricordo ancora una volta che bisogna, per restare nei paletti, spendere non più del 70% dei fatturati. Il problema è che in breve in Spagna e altrove hanno fatturati enormemente più alti che in Italia, quindi è chiaro che in Italia la capacità di spesa è più bassa. E questo è il punto. Quindi bisogna fare un po'.
1: La voce impianto, la voce stadio di proprietà non è secondaria in questo discorso.
0: No, no, no, no, assolutamente, ma infatti è una tematica che poi ha tirato fuori anche Giovanni Malagò in maniera incauta, secondo me, nei confronti della Juventus. È vero, lui
1: Sì,
0: faceva
1: però lui
0: riferimento
1: ha
0: agli anni
1: spiegato, scusa, io
0: 80-90.
1: non
0: Sì.
1: voglio giustificare nessuno perché poi Giovanni Malagò si
0: Si
1: difende
0: difende
1: da
0: da
1: solo,
0: solo,
1: non ha bisogno
0: certo.
1: di me. Però lui ha spiegato che si riferiva all'epoca dei Moratti, degli Agnelli, cioè di Gianni Agnelli, di Berlusconi, non alla
0: Sì.
1: struttura societaria attuale della Juventus, che è stata la prima società italiana a costruire uno stadio di
0: Ora,
1: proprietà.
0: anche i concerti, anche quello è un aspetto importante, no? Per dire. È chiaro che magari si poteva avviare prima. Su questo tema, però, mi piacerebbe, poi magari al Consiglio federale qualcosa uscirà poi più avanti, che però si chiamasse in causa anche la politica, Antonello, perché è vero che
1: Ma guarda,
0: molti club sono rimasti pigri, però c'è una barriera da parte della politica che è i beni culturali e questo stadio non può essere buttato giù, ma lo devi ricostruire da capo, la burocrazia che rallenta tutto. Diventa anche complicato agire in Italia, molto più che agire in Inghilterra, per
1: hai
0: esempio.
1: ragione Vincenzo, ma quello della ricostruzione di un rapporto con la politica deve essere uno dei temi centrali della nuova federazione.
0: Esatto.
1: Allora, ricostruire un rapporto con una, senza intaccare, sia chiaro, perché l'autonomia dello sport va difesa in tutti i modi, con il coltello tra i denti, come è sempre stato, ma questo non significa non dialogare con la politica, non trovare dei terreni comuni sul piano, ripeto, per esempio degli impianti dell'impiantistica, ma anche sul piano fiscale, sul piano dei tax credit, sul piano delle scommesse, perché altrimenti se rimangono due mondi separati che non dialogano, io penso che non ci siano le condizioni per fare bene. Adesso c'è stato un primo incontro tra il ministro Abodi e il nuovo presidente della Federcalcio. Abodi ha esagerato, secondo me, dicendo se sarà necessario ci vedremo tutti i giorni, era ovviamente una battuta, però voglio dire, bisogna ricucire questo rapporto e nessuno come Giovanni Malagò ha capacità di relazioni, di rapporti voglio dire, nel mondo del calcio, quindi anche da questo punto di vista può essere come dire, importante la figura del nuovo presidente federale.
0: Tra l'altro, l'autonomia dello sport è stato un territorio di scontro proprio tra Malagò e Abodi, quindi tra lo sport prima, il calcio adesso e il ministro dello sport. In questo caso

0: Però credo che per quanto magari possano essere ricucibili, ricuciti, difficilmente risistemabili i rapporti tra i due, sia il ministro dello sport sia il capo del calcio in questo momento in Italia devono pensare al bene comune del calcio, quindi si mette
1: Sì,
0: da
1: tra
0: parte ogni
1: l'altro
0: idea.
1: tieni conto che pur avendo per carità idee diverse, poi si confronteranno, si vedranno, si parleranno, si troveranno dei terreni comuni, abbiamo, come dire, la fortuna di avere comunque in questo momento un ministro dello sport e dei giovani che è stato presidente della Lega di Serie B, incarico che ha svolto molto egregiamente e che quindi conosce perfettamente i problemi del calcio italiano. Va scrutata questa esperienza nella carne viva del calcio che Abodi ha fatto anni fa, quando poi si candidò anche alla presidenza della federazione e fu battuto da Tavecchio, il quale a sua volta, voglio dire, riuscì a non stavo dicendo una brutta cosa, riuscì a ottenere, diciamo così, i voti delle componenti tecniche, o meglio dell'associazione allenatori, che spaccò il fronte delle componenti tecniche fino a quel momento molto unito.
0: Eh già, eh già. Allora, invece, parlando un pochettino di mercato, abbiamo anticipato un po' una mossa della Juventus con Hecator, eccetera. Dall'altra parte, la Roma ha scelto per questa volta, dopo anni di rispetto del fair play finanziario, di abbonare, tra virgolette, abbonarsi questi altri milioni che doveva raggiungere. Ha scelto di preferire pagare una multa, anche salata, ma mantenere i propri campioni. Questo affidandosi a quelle che sono le richieste di Gasperini. Ecco, può essere questa la stagione in cui la Roma, con un enorme sacrificio, ma facendo unione e squadra con Gasperini, può puntare allo scudetto, secondo te, Antonella?
1: Ma perché no? Perché no? La Roma, voglio dire, ha tutte, la proprietà della Roma ha i mezzi economici e la Roma ha un bacino d'utenza, come dire, un seguito esigente, per carità, è un pubblico esigente, ma è giusto che lo sia, ma di grande attaccamento alla società, di grande attaccamento alla maglia, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare meglio, per continuare a crescere, per fare meglio. Già è un segnale importante in questo senso, è che la Roma, da quello che leggo sui giornali, io poi non sono un fanatico, un appassionato di calciomercato, tu lo sai, però da quello che leggo, la Roma ha bloccato, o meglio, i Friedkin hanno bloccato la vendita di Svilar e hanno rinunciato a 40 milioni sul bancone messi dalla Juventus. Cioè, questo è già un segnale positivo, proprio nella chiave che tu prefiguravi, cioè di non perdere i pezzi pregiati, ma di rafforzare la squadra, di rafforzare l'organico e soprattutto, come, di rilanciare lo spirito di questa squadra, che già ha fatto cose egregie, ma che secondo me può certamente, con alcuni puntelli, con alcuni rinforzi in alcuni settori del campo, questo Gasperini lo sa meglio di me naturalmente, può puntare molto, ma molto in alto e perché no anche allo scudetto.
0: Dall'altra parte invece del Tevere cerca di ricostruirsi la Lazio nei rapporti tra il presidente e i tifosi, ormai compromesso nella squadra con un allenatore che ama le battaglie e le scommesse come Rino Gattuso, nel tentare di portare dirigenti che sono abituati anche a costruire spogliatoi importanti come Peruzzi, che però per adesso ha detto di no all'Otito. Ecco, l'altra parte di Roma, quella laziale, che stagione si sta preparando a vivere secondo te?
1: Ma guarda, io mi auguro che la Lazio ritrovi quello spirito, come dire, unitario che ha avuto finora. L'Otito deve certamente, come dire, fare quello che ritiene giusto perché, che parliamoci chiaro, si tratta di società per azioni con fini di lucro e i soldi ce li mette il presidente della società, però tu non puoi ignorare una storia, una tradizione di tifoseria. Un seguito di tifosi che è stato veramente bistrattato ed è molto ma molto deluso. E non è un bel segnale che una persona per bene e attaccato alla Lazio come Angelo Peruzzi si rifiuti di abbia declinato l'invito a tornare nei ranghi della società. Non è un bel inizio. Io, se non ho letto male, credo domani o dopodomani ci sarà una nuova manifestazione di protesta contro l'andamento della società. L'Otito magari rinunciasse a qualche telefonino, ma parlasse di più a voce con la gente, cercasse un po' di scendere dalla cattedra e di come dire, recuperare un rapporto con la tifoseria. Non è facile, non è facile. Io ho in testa anche l'esempio di Bari, perché si è creata una sorta di incompatibilità ambientale che è difficile da ribaltare. Però è un peccato, perché la Lazio ha storia, ha tradizione, ha prestigio, ha seguito, cioè voglio dire, bisogna venire fuori da questa situazione. Allora anche chi guida, diciamo, le, tra virgolette, non mi fa intendere, le rivolte o le contestazioni, deve trovare poi un terreno di incontro, perché compromesso non è una parolaccia, parlarsi, confrontarsi, cercare di, come dire, di rimettere in carreggiata una società che ha un passato come quello della Lazio, io credo che, voglio dire, sia importante. Quindi bisogna che Lotito scenda dalla cattedra, perché troppo spesso sale in cattedra e fa le sue omelie, e che dall'altra parte i tifosi diano una mano a ritrovare un clima positivo. In questo senso l'arrivo di Gattuso, al quale io personalmente sono molto affezionato, perché lo conosco da sempre, abbiamo fatto la nazionale insieme, era uno delle colonne di quell'Italia del 2006, l'arrivo di Gattuso, penso, mi auguro per la Lazio che possa ridare, come dire, slancio, entusiasmo non soltanto alla società, ma soprattutto alla tifoseria.
0: L'ultima domanda che ti faccio, più o meno è un tema che abbiamo affrontato, però che segnale è quando la squadra campione d'Italia, che ha le finanze più solide, la può giocare la Champions League, partirà sicuramente fuori dal prossimo anno, ha difficoltà a chiudere per Palestra e anche per Nico Paz, facendosi soffiare il primo dal Chelsea, che ha messo però sul piatto tanti soldi, e dal Como, che ha riacquistato di fatto Nico Paz?
1: Ma guarda Vincenzo, torniamo a quello che dicevamo prima, si tratta di fatturati, ma si tratta anche di, come dire, di personalità, di disponibilità economiche, e torniamo al discorso che facevamo prima. Quello di Como è un caso particolare, perché gli Artò, noi proprietari della società, sono tra i più ricchi del mondo e quindi hanno deciso di investire lì. Tra l'altro lasciare Nico Paz al Como significa toglierlo ovviamente alle altre società come l'Inter, e quindi anche questo va considerato. Palestra per Palestra vale lo stesso discorso. Noi non abbiamo in Italia, in molti casi, i mezzi finanziari per contendere i calciatori di grande prestigio, e ovviamente il campionato inglese, il campionato spagnolo, il campionato francese, che sta recuperando molto, sono un'attrazione forte per questi ragazzi. Quindi anche il caso di Palestra si inserisce in questo discorso, come dire, di capacità economiche, ma anche di appeal del calcio e del campionato inglese, per esempio.
0: Grazie ad Antonello Valentini, come sempre. Ciao,
1: grazie
0: Antonello.
1: A voi, buona giornata. Ciao Vincenzo, buon lavoro. Ciao.
0: Grazie, un grande abbraccio ad Antonello Valentini. Noi ci fermiamo qua per lo spazio editoriale. Tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Tante cose di mercato di cui parlare. Mettetevi comodi e preparate le vostre domande. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano. La Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale, dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita. Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18, ora italiana. Il calcio italiano ora, come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni, con una multa da 20 milioni, di cui 6 incondizionati, una quota certa della sanzione, e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica, il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora. Il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nella femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Il basket ora con l'NBA. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Amici sportivi, ben ritrovati ad un appuntamento del pronostico con due partite di questo mondiale. Partiamo subito da Stati Uniti-Bosnia, con la formazione statunitense favorita al 71% rispetto all'11% bosniaco, mentre la X è data al 18%. Nell'altra partita Spagna nettamente favorita al 73% sull'Austria, data al 10%, mentre la X è al 18%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Siamo tutti in rotta con la Norvegia, operazione simpatia della Norvegia. Io poi sono un po' francofono, devo dire la verità, attirandomi tante antipatie da tanti di voi, ma la Norvegia mi fa tanta simpatia anche con questa meravigliosa esultanza ogni superamento del turno. E allora andiamo intanto da Ivan Cardi a Tutto Mercato Web. Ivan!
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dai che per qualcuno ti fianchi tu.
2: No, minimo. Non fa simpatia a nessuna nazionale che sta partecipando ai mondiali.
1: Ah, proprio nessuna, va bene.
2: Proprio nessuna.
1: Sei avvelenato.
2: Sì, ma io praticamente non sto guardando proprio quello che devo, però ho visto tre partite forse. Tra l'altro sono anche dei mondiali per me. Sono molto
1: distaccato.
2: Spero che non vinca nessuno, se è possibile.
1: Certo, ma non sei distaccato dal calciomercato, non potresti, visto che, a parte che siete esperti di questa materia, a parte che il nostro lavoro, a parte che si sta cominciando a vedere qualcosa. Allora, vogliamo fare un po' di chiarezza prima di andare a parlare dei nomi e dei giocatori sulla questione plusvalenze, ok? C'è una pendenza del passato, quella per cui la Juventus era stata multata di 20, poi diventano 16 più 14, eccetera, eccetera, che fa parte dei bilanci del passato. La plusvalenza che al 30 giugno, cioè ieri, doveva chiudere, credo abbia chiuso a questo punto la Juventus, è riferita a quello che poi accadrà dopo, che in qualche modo si concatena anche con quello che sono le concessioni dell'UEFA, che ha detto facciamo 6 più 14. Vediamo se mostrate buona volontà, se riuscite comunque negli esercizi successivi a rientrare in tutti quelli che sono i paletti, e la Juventus lo sta facendo. Sono due storie diverse, vogliamo specificarlo un attimo questo?
2: Sì, il settlement ovviamente, che tra l'altro era atteso, che è arrivato ieri sera nei confronti della Juventus, è chiaramente relativo a un... al periodo pregresso, cioè non è che la UEFA il 30 giugno dà sanzioni relative, no, cioè perché il bilancio non si è chiuso, nel senso, esatto. Quindi non avrebbe neanche margine per farlo. Riguarda gli esercizi finanziari, come di fatto è scritto anche abbastanza chiaramente, che si chiusi nel 2023, 2024 e 2025. La UEFA ragiona per trienni fondamentalmente, tanto è che il settlement ha una durata triennale, perché riguarda poi gli esercizi finanziari chiusi o che si chiuderanno nel 2026, cioè appunto quello che diciamo si è chiuso ieri, poi il bilancio viene approvato ovviamente in un momento successivo, è il bilancio al 30 giugno, quelli che si chiuderanno poi nel 2027 e nel 2028, è lì che vale il settlement, ed è lì che comunque devi rispettare i paletti che sono stati imposti dalla UEFA, un percorso diciamo di rientro in una dinamica positiva, perché poi peraltro ieri c'è anche una cosa che lo spiega bene, come funziona la sostenibilità finanziaria, che tra l'altro è il termine corretto, perché noi continuiamo a parlare di fair play finanziario. Diciamo che formalmente il fair play finanziario non esiste più da questo ciclo. La UEFA ha introdotto il concetto di sostenibilità finanziaria, che poi è la stessa cosa, però diciamo che un pochino ha qualche correttivo. E nel comunicato di ieri, non relativamente alla Juventus ma relativamente a Bologna e Napoli, si chiarisce bene come funziona questo meccanismo, perché Bologna e Napoli non hanno rispettato una delle regole, cioè il rapporto tra stipendi e fatturato pari al massimo al 70%, però compensano questa violazione, diciamo, con dei surplus positivi, surplus di ricavi derivanti dai precedenti bilanci. Cioè la UEFA comunque guarda il triennio e dice: beh, se nel triennio sei stato bravo, non ti prendi neanche nessuna multa, anche se una volta l'hai sforato.
1: Esatto, questo diciamo è il concetto. Detto questo, invece, sulla giornata di ieri la Juventus è riuscita a chiudere il discorso plusvalenze entro il 30 giugno, e come?
2: Ma, Sì, io credo di sì. Poi ovviamente
1: sì, ci saranno i comunicati naturalmente che lo...
2: Sì, queste cose si vedono concretamente a bilancio, perché tante volte noi comunque lavoriamo sulla base fondamentalmente di quello che ci dicono gli operatori di mercato, perché se dovessimo lavorare sulla base per ogni operazione sulla base delle carte, allora le racconteremo a 3 mesi da quando si chiudono le operazioni di mercato, perché evidentemente non funziona così. Poi nel momento tu dai delle informazioni in base a quello che raccogli discutendo con, chiedendo informazioni agli operatori di mercato, poi sono tutte informazioni che vanno verificate nel momento in cui la Juventus approverà il bilancio che si chiude al 30 giugno, e lì poi andrai a vedere, perché sono bilanci, sono praticamente documenti pubblici, certo. Per la Juventus ha maggior ragione visto che è quotata in borsa, lì vai a vedere se effettivamente i numeri di cui hai parlato tornano o meno, e nel caso perché sì o perché no. Tendenzialmente credo che la Juve l'abbia sia rientrata, perché comunque un po' di operazioni le ha fatte, ha ceduto da Fara al Parma, c'era quello di cui abbiamo parlato ieri, Timothy Weah. che va al Genoa, tra l'altro anche questo tipo di operazioni poi le vedremo a bilancio, però sono slegate, cioè Ecator va dalla Juve al Genoa per i fatti suoi e Puska va dalla Juve al Genoa per i fatti suoi. Poi è ovvio che non è che possiamo vendere i sogni ai tifosi, è ovvio che sono gli stessi club, gli stessi dirigenti che avranno parlato insieme, però vengono conteggiate. Questo è un po' un artificio che è stato imposto da tutto quel caso Blues Valencia, sì. Che aveva diciamo che ha mischiato un po' di problemi reali che ci sono stati e un po' di cattiva lettura del sistema economico calcistico, e quindi ora fanno operazioni, anche lo fanno tutti i club, non lo fa solo la Juve, fanno operazioni che in realtà sono di fatto degli scambi, però dobbiamo dire che sono formalmente slegate, perché altrimenti a bilancio non puoi fare determinate iscrizioni. Tra l'altro c'è stata molta polemica, ho letto un po' sui social, tanta polemica da parte dei tifosi bianconeri per la cessione di Daffara al Parma senza una ricompra.
1: Non si può mettere, altrimenti non va a plusvalenza.
2: Esatto, cioè, no, si può mettere, però non puoi.
1: La plusvalenza va in 2 punto, anni, non diventa.
2: Esatto, a quel punto diventa come se fosse un prestito con obbligo di riscatto, fondamentalmente. Esatto. Per cui tu la plusvalenza la vai a iscrivere quando il giocatore, diciamo, quando ti scade la ricompra, fondamentalmente. Se non l'eserciti, ovviamente, se l'eserciti non fai proprio nessuna plusvalenza.
1: Esatto. Questo insomma per chiarire alcuni concetti. Detto che vedremo e capiremo se è stato rispettato oppure no da quando verranno consegnati o messo tutto nero su bianco nei documenti che sono pubblici e quindi si potrà conteggiare. La Roma invece ha fatto un altro ragionamento. Ha fatto il ragionamento di dire questa volta passo, facciamo così, sono 6 anni che ci gira attorno, questa volta passo, preferisco pagare la multa ma tenermi i miei big, perché qualche offerta era arrivata, nessuna soddisfacente, magari c'è stato un affondo per Svilar molto importante, ma non c'era la volontà di cedere i giocatori, ma di trattenerli per andare avanti con loro e costruire qualcosa che possa portare magari allo scudetto. Quindi scelta voluta in questo caso della Roma, no?
2: Sì, sì, Friedkin hanno seguito ovviamente con i loro dirigenti e il loro allenatore, il Giampiero Gasperini, una strategia molto diversa che penso abbiano valutato con attenzione, perché poi ricordiamo le violazioni alla sostenibilità finanziaria possono anche non portare soltanto multe, possono anche portare restrizioni ai giocatori che puoi iscrivere, possono portare a esclusione dalle competizioni sportive europee ovviamente. Quindi io credo che l'abbiano ponderata bene e che abbiano elementi per ritenere che ci sarà soltanto una multa e non ci saranno altre conseguenze, perché lì altrimenti secondo me diventerebbe un pochino più contestabile, detto che poi ognuno con i suoi soldi e la sua società fa quello che ritiene, però io credo che appunto hanno fatto i loro compiti a casa, mi hanno detto vabbè, avremo una multa, 10-12 milioni di euro più o meno dovrebbe essere questo l'importo, la paghiamo e pazienza, dimostriamo poi che siamo bravi, perché comunque non è che paghi la multa e finisce lì, devi stare sottostare ad un controllo, quindi dovrà comunque la Roma dimostrare in questo mercato di essere comunque sostenibile e anche nei prossimi. Però intanto ho deciso, non mi faccio prendere con l'acqua alla gola, che era una cosa che altri club legittimamente secondo me fanno, cioè la Juve, ora dico la Juve ma potrei dire qualsiasi altra società, e che questa è diciamo un po' un'operazione che poteva essere chiara per capire. La Juve va su Svilar perché il giocatore piace ovviamente, ma ci va perché sa che la Roma può avere quella necessità, altrimenti probabilmente la Juve, sapendo che Svilar, lo status di Svilar nella Roma, non ci prova nemmeno, perché sa benissimo che se non avesse avuto quella tagliola la Roma non ci avrebbe mai nemmeno pensato. La Roma dice no, vabbè, fa niente, mi pago una multa e mi tengo Svilar. Questa è proprio una sintesi molto, molto, molto estrema, però è di fatto quello che hanno deciso di fare. Poi secondo me, almeno in un caso, se fossero arrivate delle offerte le avrebbero accettate. Cioè questo discorso vale per Svilar, vale per Coné, vale per Indica. Da quello che sappiamo, se fosse arrivata un'offerta consistente per Matias Sule, la Roma ci avrebbe pensato. Sule comunque ha un valore a bilancio non proprio bassissimo, perché la Roma l'ha comprato
1: a zero
2: un anno fa a 40 milioni, cifre sotto mano, però attorno ai 40 milioni di euro, quindi
1: 35 erano, se non sbaglio, 35 più bonus.
2: Sì, comunque un'offerta consistente, insomma, doveva essere almeno 40-45 milioni di euro.
1: Sì, sì.
2: E non penso che sia arrivata.
1: No, quindi chiaramente se fossero arrivate magari avrebbe aperto le porte a un possibile colpo in uscita. Anche perché non mi sembra che sia uno di quelli incedibili per la Roma. Poi ce ne sono alcuni che sono incedibili, il veto è di Gasperini, ed è anche giusto così, valutare alcuni giocatori incedibili è piuttosto pagare multe. Parliamo di Ekator, mi racconti un po' intanto le cifre dell'operazione e poi voglio un tuo giudizio sul giocatore rapportato alle cifre spese dalla Juventus.
2: Allora, le cifre sono abbastanza confacenti al mercato italiano, come dire.
1: Un milione ad anno, mi sembra di capire, no? 19 per 19enne.
2: Ah, beh, sì, più o meno sì. Sì, diciamo che una parte sono in bonus, perché diciamo che la Juve fondamentalmente spenderà 16 più 3 di bonus. Vediamo quanto facile è, ecco, da quel punto di vista. Sono confacenti al mercato italiano, secondo me tutto sommato non sono eccessive, è una cifra che è giusta, perché compri un 2006 che ti ha fatto vedere qualcosa, e quindi in parte paghi il potenziale, che oggettivamente non ha ancora fatto tantissimo, perché comunque
1: è un prospetto, diciamo, 19 anni, è stato attaccante delle Under dell'Italia,
2: quindi secondo me è una cifra giù, è una via di mezzo tra quello che è, perché probabilmente se Ekator avesse 5 anni in più con i suoi numeri in Serie A costerebbe 5 milioni di euro, è quello che potrebbe essere, perché se Ekator con quell'età avesse fatto 10 gol in Serie A ne costerebbe 50, quindi secondo me è una buona cifra. Sono curioso di vedere come si strutturerà l'attacco della Juve, nel senso che spero che questo ragazzo abbia spazio, perché comunque la Juventus ormai non la riconosciamo più da un po' di tempo come tale, perché non lo fa da tanto, però è una società dove devi vincere, e dove devi vincere anche subito, a maggior ragione se sono 5 anni, no, ormai di più, se sono 6 anni che non vinci, e quindi credo che ci sarà una certa pressione su Luciano Spalletti, e credo che arriveranno anche altri giocatori, penso sicuramente con Lomoni in attacco, quindi mi auguro che per il ragazzo, per la Juventus e un po' anche per il calcio italiano, che abbia spazio. Secondo me comunque quello che ha fatto vedere, non voglio provocare i tifosi bianconeri nel fare questo paragone, però secondo me la gestione che ha avuto l'Inter di Pio Esposito è stata buona, cioè gli ha dato spazio senza farne un titolare, perché ovviamente non poteva esserlo, e mi auguro che la gestione che la Juve abbia di Ekator sia simile a quella e non a quella, per citare, così completiamo il giro delle tre big,
1: sì,
2: per citare a quella che sta avendo il Milan di Camarda, che poi è ancora più giovane, quindi per carità ha tutto il tempo, però diciamo mi auguro sia una gestione che lo tuteli e gli dia spazio, perché non è facile.
1: No, non è facile. Giovane. Cosa ti senti di rispondere a quelli che dicono e questo è tutto quello che può fare la Juventus, e questo sarebbe l'investimento, no, 19 milioni per uno che non gioca neanche titolare, altrove ci sono altri giocatori che giocano titolari anche più giovani. Io vedo il famoso disfattismo anche da parte di chi probabilmente non conosce, non capisce qual è la situazione del momento e non conosce magari a fondo determinati giocatori. Tu che ti senti di dire?
2: Io mi sento di dire, intanto, senza dilungarmi troppo su quella questione, comunque col Genoa si è creata un'opportunità di mercato legata alla fine e comunque, anche se sono formalmente svuotato, la Juve ha fatto un'altra operazione, cioè Puccia, che evidentemente ha una sua
1: rilevanza. Puccia invece diranno, e qualcuno già l'ha scritto, come si fa a cedere un giocatore giovane così forte?
2: Ci stavo arrivando.
1: Guarda, io sono... Punto, è vero che fa caldo, però ragazzi, abbiate pazienza.
2: No, il punto è che dobbiamo metterci d'accordo.
1: Non ci faremo mai.
2: O puntiamo sui giovani o non puntiamo sui giovani. Se quando uno punta sui giovani viene criticato, allora noi, quando poi diciamo che non si piace sui vecchi, stranieri e tutto quanto, dobbiamo dire che ci sta bene, perché altrimenti non è che possiamo criticare sempre tutto a prescindere, se no diventa una critica fatta tanto per e non ha nessun senso. Poi io ripeto, non credo che la Juve si fermerà a Decatur, credo che sarà un mercato non di rivoluzione. Io mi aspetto la rosa della Juve meno cambiata di quanto vorrebbero molti tifosi, ma per un motivo semplice, che ci sono tanti giocatori senza mercato, perché tu hai voglia di far cambiare la rosa. Se poi Openda non sai chi venderlo, Kopmanis non sai chi venderlo, Titona Douglas Luiz non sai chi piazzarlo, e posso continuare a lungo. Di Gregorio sì, deve partire, però qualcuno lo devi portare, cioè non è facile un lavoro del genere, quindi non me l'aspetto rivoluzionata, me l'aspetto un po' cambiata, con profili più di alto livello rispetto a più pronti rispetto a Decatur. Poi è un'operazione, poi è uno che secondo me è un bel puntare su dei ragazzi, lo ripeto, fermo restando la speranza che gli venga dato spazio, perché quella è oggettivamente un'incognita. Se questo giudizio poi lo daremo a fine campionato, se la Juve avrà speso, cioè se Decatur avrà fatto bene, tutto è brava. La Juve avrà speso 16-19 milioni di euro per un ragazzino che non ha fatto giocare, insomma, là un po', però dopo, non prima, un po' di critica sarà fattibile, per carità.
1: Certo, dopo e non prima. Sono in linea con Marco da Torino che scrive: noi juventini siamo irrecuperabili, vendi un giovane e fai male, compri un giovane e fai male, ci meritiamo altri 20 anni di magra. È una sintesi abbastanza corretta. Senti, invece
2: spezzo una lancia fuori rapidissima, fuori dei tanti tifosi,
1: tanti anni che vedono programmazioni sbagliate,
2: non è facile.
1: Però uno capirei, ecco, la contestazione nel dire: mi sono fidato di Giuntoli e mi sono bruciato la mano, perché ci avevo messo la mano sul fuoco, mi sono fidato di Comolli e mi sono bruciato l'altra mano, adesso aspetto e vediamo che succede, perché di errori ne sono stati fatti tanti, e questo è un punto. Ma andare a fare le critiche a prescindere su giocatori che manco si conoscono poi diventa un po' anche snervante, se vogliamo. Senti, invece il Como ha chiuso per Miglia, si pronuncia così immagino, del Getafe, e invece si avvicina sempre di più i liberali, com'è la situazione?
2: Sì, attenzione, perché il Milan si è accorto di aver fatto una fesseria gigantesca, clamorosa, inspiegabile, come tante che ha fatto il Milan, e sta valutando se non è il caso di provarci per questo ragazzo che è stato ceduto in maniera un po' frettolosa, che ha delle qualità. Poi anche qua,
1: sai, quando si vive nella confusione anche lì per anni, come a casa Juventus, poi l'errore dietro l'angolo.
2: Esatto. Quindi il Como sicuramente ci sta lavorando ed è in vantaggio, anche perché se tu fossi liberali penso che tu andresti più volentieri a Como in questa...
1: vado in Champions, bei soldini, belle situazioni, un buon clima.
2: Da prospettive diverse,
1: sì.
2: Ed è avanti. Poi comunque il fratello che piace a tanti, perché è un ragazzo che ha fatto... fatto bene in Bico, il Catanzaro, che è giovane, che lo vedi che ha delle qualità, e quindi c'è il Milan, ci sono anche altri club. In questo momento ti devo dire, da quello che sappiamo, è come è abbastanza avanti.
1: Ultima analisi di questo collegamento la voglio fare sul Napoli, perché anche qui De Laurentiis è stato chiaro: prima bisogna cedere e poi eventualmente ci focalizziamo sugli acquisti. Lukaku, Milinkovic-Savic, il futuro di Anchissà, questi sono i giocatori che potrebbero partire. Da qui, con quello che si incassa, si lavorerà per eventualmente?
2: Per migliorare la squadra di Allegri. Il Napoli è un po'... te la dribblo un po', perché io credo che il Napoli... No, nel senso che il Napoli secondo me ha un grande obiettivo, perché c'è il centenario, perché arriva Allegri, perché comunque è dopo l'Inter la squadra che negli ultimi anni ha vinto più scudetti, quindi è da considerare una squadra che corre per vincere. Quindi secondo me il Napoli per ora copre delle carte, perché io credo che un grande colpo lo possa e lo voglia fare. Poi detto questo, per gli obiettivi concreti, io credo che alla fine Mario Cila andrà a Napoli, penso si chiuderà così. Vediamo Calaili, giocatore su cui il Napoli ha lavorato, però la concorrenza dell'Inter è abbastanza forte. E poi dobbiamo stare sempre attenti al fatto che arriva la sedicesima di Premier e ti spara 10 milioni in più e non hai più nessuna immagine per dire niente, perché purtroppo questo è il mercato di questi tempi. Però ripeto, secondo me il Napoli una sorpresa ce la regala quest'estate.
1: Se dovessi scommettere, che sorpresa, su quale scommessa, quale sorpresa scommetteresti?
2: Il nome
1: di Rashford.
2: Diciamo che avendo Højlund, secondo me è un po' complicato, però sì, una roba del genere in aspetti, cioè in attacco un grande nome. Di quelli che possono arrivare in Serie A, cioè poi ragazzi facciamo i seri, non è che il Napoli va a comprare Nico Williams o la Minia Mal, perché la Serie A non li può comprare questi, però una sorpresina da De Laurentiis me l'aspetto quest'anno.
1: Allora vediamo se sarai lungimirante e così facciamo contenti anche i tifosi del Napoli. Tempo a disposizione scaduto, grazie a Ivan Cardi a Tutto Mercato Web, ciao Ivan.
2: Buon provvedimento, ciao Enzo.
1: Tra poco con l'Apo De Carlo, vi aspetto.
3: Bentrovati dalla redazione. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Dopo l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
4: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner e Witkoff hanno incontrato l'Emirato Emirato Altani non parteciperanno al tavolo di oggi.
5: Un escursionista irlandese di 63 anni, residente con la moglie italiana Gorizia, è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata, non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna. Da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
4: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione.
5: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come preannunciato, adesso è lo spazio di Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno.
1: Ciao, ciao a te Vincenzo, ben trovato.
0: Allora, prima ti faccio fare un po' di analisi al mondiale. Ti ha deluso la Germania o ti aspettavi anche magari un mondiale non scintillante da parte dei tedeschi?
1: Ma la Germania mi dispiace perché è una squadra che migliore di quelle che abbiamo visto. E io penso che il materiale umano ce l'abbia, almeno per stare meglio. Dopodiché io penso anche che se fai un mondiale dove sei nettamente più forte, e allora fai come la Francia che ha giocato contro una Svezia che poteva essere pericolosa, ma te la cavi, che hai talmente tanto di quel talento in ogni ordine di posto, hai talmente tanta qualità e alla fine le vinci in modo straordinario, pur rischiando, perché non dimentichiamo che ieri la Francia ha rischiato in meno due occasioni di andare anche sotto. Però è anche ad avere un pareggio immediato da parte della Svezia. Però cosa vuol dire? Che appena c'è un minimo equilibrio in più e una squadra si difende con ordine e sta tutto il tempo senza proporre niente, finisce che tu poi vai a incartarti. E quindi il problema è che, faccio un esempio, se la Germania avesse giocato contro l'Olanda, la Francia, contro l'Argentina, avremmo visto una Germania un po' più ariosa, diversa, con più spazi per poter esprimere il proprio potenziale. Queste partite in cui un avversario fa catenaccio come il Paraguay, francamente, che poi naturalmente aspetta il momento opportuno per andare a colpirti, sono pericolose, perché sono sempre tornei che durano un mese e quando tu devi andare avanti può sempre succedere che se tu hai qualità ma non tutta quella qualità per poter fare qualcosa di eccezionale, insomma, i Jamaica, i Kai Havertz, non sono Mbappé, non sono Dembélé, non sono Barcolà, e quindi non hanno, anche il Brasile avrà i problemi che inevitabilmente sì, avrà con la Norvegia, anzi penso che la Norvegia oggi abbia esattamente le stesse possibilità che ha il Brasile di passare il turno.
0: Esatto, ma il Brasile si è un po' europeizzato perdendo il proprio talento e la propria identità, secondo te?
1: Ma chiedilo a Ibrahimovic, che ha fatto un'accusa per dire che si è europeizzato, ha detto che praticamente sembrava che l'Olanda giocasse all'italiana. Sembrava che Koeman fosse un allenatore italiano che pensa solo a difendersi. Ma insomma, tra l'altro, ho fatto anche abbastanza sgradevole come affermazione da parte di Ibrahimovic, perché poteva dirlo in tanti modi, ha dovuto per forza parlare dell'Italia e degli italiani. Vorrei ricordare che lui è uno dei titolari di una società, o meglio, alle quote di Red Bird, ed è intervenuto molto nel modo in cui il Milan ha fatto calcio. E quindi niente, penso soltanto che oggi il mondiale sia un mondiale apertissimo, anche se la finale più probabile sembrerebbe essere Francia-Argentina, guardando un po' il tabellone, con
0: remake, con un vantaggio stavolta della Francia, forse un pochettino più avanti rispetto all'Argentina.
1: Sì, hanno la Francia oggi avrà un avversario, oggi inteso l'Italia avrà un avversario relativamente debole, che dovrebbe dire battere abbastanza facilmente. C'è la virgola in partita a Norvegia, vedremo se riuscirà davvero a battere il Brasile oppure no, e poi il resto se hanno delle sorprese, vedremo cosa fanno Stati Uniti e Messico, che giocano in casa, un vantaggio ce l'hanno, per cui diciamo che non è un mondiale che mi stia esaltando, ma per tutta la sua varia motivi. Io sicuramente lo dico anche con una chiave emotiva, perché chiaramente per la scelta dell'Italia, per la terza volta, perché le altre due volte l'ho seguito con molto più interesse, però seguire le partite alle 3 di notte, alle 5, poi non ti puoi vedere sempre tutto, poi un mondiale che si vede soltanto un terzo perché le altre partite sono su DAZN, e poi diventa anche un po' un sacrificio vedere le partite. Diciamo che poi non sto vedendo grande calcio, non sto vedendo grandi partite, ma questo ci sta, è normale.
0: Parliamo un po' invece di Inter, anche sulla questione Nico Pazzi mi sembrava che tu non fossi molto ottimista, o più o meno ti aspettavi, cioè è stato un po' un colpo di scena per te il fatto che il Como l'abbia ricomprato?
1: No, non, semplicemente si è confermato quello che non doveva accadere. Alla fine l'unica cosa che io, per cui alla fine me la sono presa con l'Inter, ma veramente l'unica, è stato questo reato di ingenuità nel non nascondere i propri interessi, cioè ci piace quel giocatore, detto indirettamente, ma è l'unico reato che ha l'Inter, perché di palestra l'Inter non ha alcuna colpa, proprio zero. E per la vicenda Nico Pazzi l'Inter non è mai entrato in gioco, ma proprio mai, mai, mai. E ve lo dico con sorpresa, perché la vera sorpresa è che la stampa di informazione si sia tuffata su questa vicenda, in particolare la Gazzetta dello Sport, che tutti dicono no perché il giornale è il megafono dell'Inter. Va bene, io vedo che la Gazzetta danneggia l'Inter in modo abbastanza plateale, perché è un giornale che espone regolarmente l'Inter a titoli che sono o infiammati o al contrario entusiastici, e a volte all'interno delle ultime 24 ore. Cioè, il fatto che la società in qualche modo sembra sempre che sia su tutti i giocatori, beh, non è l'Inter che va a dire oh, scrivete che noi domani andiamo su Nico Pazza, o Nico Pazza vuole solo noi, scrivetelo, mettetelo nella copertina, perché praticamente l'Inter sapeva perfettamente che Nico Pazza aveva, perché è furbo, non aveva alcuna intenzione, ma non perché non voleva venire all'Inter o restare alla Madrid. Io sto facendo un percorso che evidentemente non sarà sempre il tomo, ma nel quale lui evidentemente si è ritagliato uno spazio che lo metterà l'anno prossimo nelle condizioni di fare la Champions da protagonista, perché evidentemente senza la Champions forse le cose sarebbero andate diversamente, e dove guadagna già parecchi soldi e dove di fatto nei prossimi anni ne guadagnerà molti di più. Non c'erano le basi perché il Como, quella società più ricca d'Europa, perdesse il giocatore come Nico Pazza. Casomai bisognerebbe chiedersi come fa il fair play finanziario, perché sentendo qualche collega che si occupa di questo mi sembra che il Como sia piuttosto spregiudicato. Però come spesso succede, quando a una società può essere permesso di fare una cosa, la società ha tutto il diritto di farla.
0: Poi arriverà anche per il Como il momento di mettersi in pari con i famosi paletti, però per adesso ha quella libertà di farlo.
1: Evidentemente sono di manica larga con i club che partecipano per la prima volta.
0: Sì, è proprio quasi una legge, diciamo, non scritta. Senti, invece...
1: Però per chiudere, sì, solo per dire che credo che nessuno possa trovare mai neanche una mezza dichiarazione mia nella quale abbia anche soltanto immaginato che Nico Pazza potesse vestire la maglia dell'Azzurra, così come penso di aver sempre detto che Palestra cercasse, avrebbe fatto di tutto per evitare che l'Inter avrebbe preso il giocatore, e così è stato. Palestra ha letteralmente preso in giro l'Inter per due volte, appunto, che personalmente ritengo che l'Inter non potrebbe anche evitare in futuro di avere qualche tipo di rapporto con l'Atalanta di Palestra, perché essere presi per il naso due volte su due, liberissimo per Cassi di fare tutti i suoi affari, ma ha ragione di farli, ma l'Inter è colpevole in ingenuità, perché per due volte per Cassi li ha presi per il naso, mentre con l'Inter faceva una trattativa che stava per chiudersi, dall'altra telefonava ad altre squadre inglesi lui personalmente per poter sollecitare un intervento e stare. Quindi lui ha fatto il suo gioco, io sono convinto che per Cassi abbia fatto il bene dell'Atalanta dal suo punto di vista, ma lo ha fatto in modo sleale nei confronti dell'Inter, in due volte in un anno. Quindi credo che alla fine l'Inter evitare di andare a trattare con Percassi, perché è evidente che Percassi non vorrà mai cedere un giocatore che è importante a quella che lei ritiene la concorrente, ed è inutile perdere tempo un mese con qualcuno che ti prende in giro.
0: Lapo invece, Ausilio è stato molto chiaro dicendo prenderemo due difensori. Ti sei fatto un'idea di quali sono questi due difensori che si vuole provare a prendere?
1: No, devo essere sincero, no, perché i nomi in questo momento l'Inter li nasconde. Ho una sola certezza: l'Inter prenderà sicuramente quattro giocatori, qua, con vista sul quinto nel finale del mercato, negli ultimi 10 giorni. Questa è una cosa che so, e quello che ti posso dire è che l'Inter ha

0: società che in questo momento è vulnerabile, è scoperta, ha 10 giocatori su 3 ruoli a centrocampo, quindi neanche troppi. Quindi prima dovrà smaltire un po' la rosa, poi comprare. E l'Inter non è una società che può andare a fare gli acquisti, anche se è stato venuto l'idea che l'Inter potesse andare a fare il grande acquisto mediatico, non era vero.
1: Senti, invece, cosa ne pensi di chi dice che siamo ufficialmente in casa Inter arrivati al passaggio dalla gestione Zanga a quella Octree, quindi con delle spese più contenute e quindi diciamo il grosso della struttura dell'Inter è ancora quella di Zanga, pian piano però negli acquisti, nelle spese si vedrà la mano più oculata e attenta di Octree?
0: Non so che dirti, perché l'Inter non è una realtà facile da comprendere. Nel senso che io trovo che Marotta e Ausilio abbiano fatto un lavoro straordinario in questi anni. Perché sfido chiunque a fare il mercato e rendere una squadra competitiva con 3 cambi presidenziali in 10 anni. 4 se vogliamo dire 12. In più con uno Zhang 3, cioè uso 3 tipi di Zhang, perché è arrivato Suning, poi è rimasto Zhang pure i soldi e poi Zhang senza soldi. Quindi in tutto questo la società ha dovuto surfare tra cambi di paradigma, gestioni societarie, numero di uomini che arrivavano da Bollingbrook fino a tutti gli uomini del periodo adesso, con un completo, totale, assoluto, un'assoluta, chiedo scusa, differenza nella gestione operativa. E Ausilio prima e Marotta poi hanno fatto in modo che l'Inter dal 2018 tornasse in Champions League, poi diventasse competitiva, poi diventasse in grado, se facesse una campagna acquisti oculata eppure in grado di portare la squadra a vincere 2 scudetti, fare 2 secondi posti, 2 finali di Champions, 1 finale di Europa League, Supercoppa italiana, Coppa Italia, e tutto questo come con una squadra che ha un debito che per fortuna sta scemando, è ancora lunga ma sta scemando, e con uno stadio che ancora non ha, che deve costruire, con problemi che sono legati al fatto che quando hai un fondo di investimento inevitabilmente è molto più complesso. Però voglio ricordare che Octree, ho detto questa cosa, ho fatto questo incipit, però Octree era già presente nel board dell'Inter dal 2021-2022, e quindi c'erano già 2 uomini di board dell'Octree che riferivano e che erano un po' le persone che stavano all'interno di un tavolo che loro conoscevano molto bene. I meccanismi erano già comunque noti, era evidente che quando sarebbe entrato Octree definitivamente, proprio perché non c'era più una vera e propria presidenza di un proprietario, un fondo di investimento si comporta da fondo di investimento. Io onestamente però continuo a pensare che un fondo di investimento dovrebbe avere la capacità manageriale, oltre alla capacità di saper spendere. Mi senti?
1: Mi sento, scusami,
0: mi perdevo. E allora ho pensato che magari quando tu fai un'operazione di questo genere devi anche essere in grado di, diciamo, di capire che a volte certi acquisti, anche se tu teoricamente non avresti le possibilità, però vanno fatti, dico acquisti importanti, anche perché se tu migliori la squadra, la rendi più forte, e a quel punto ha un valore maggiore sul mercato, un valore maggiore in sponsor, e quindi chiaramente se compri un fuoriclasse, quel fuoriclasse può farti fare il salto di qualità anche in termini di immagine, ed era un po' quello che si pensava potesse fare. In realtà è un salto che l'Inter non può fare nemmeno volendolo, perché evidentemente c'è un bilancio da preservare e una serietà da mantenere. Quindi l'Inter non fa nulla che possa far sognare i tifosi, nulla. Non prenderà un Gonzalo Ramos, prenderà tutti i giocatori funzionali con la certezza che la squadra rimarrà fondamentalmente competitiva. Competitiva non vuol dire la più forte, ma competitiva. Questa è l'unica cosa che posso dirti. Quindi non penso che l'Inter oggi sia una società che abbia più l'anima morattiana. È un'anima totalmente diversa, con dirigenti che hanno un forte senso del realismo in un campionato che tra l'altro ti mette nelle condizioni di pensare in questo modo, perché se poi l'Italia ha una Serie A tanto debole è inevitabile che tutti vi accontentate anche di prendere giocatori più deboli. Tanto appena rinnovato Mkhitaryan, la notizia è appena arrivata, e Mkhitaryan dunque rimane all'Inter fino al 2027, e quindi chiuderà la carriera all'Inter.

0: io mi auguro anche facendo pure il dirigente un giorno, perché mi sembra che abbia la testa giusta
1: per poter fare questo, di ricoprire questo ruolo. A proposito di
0: Italian, è un nuovo giocatore, è un nuovo vecchio giocatore.
1: E intanto appunto è arrivata l'ufficialità anche in questo momento, Mkhitaryan, contratto prolungato fino al 2027. Detto questo, Lapo, hai citato Gonzalo Ramos, cosa ne pensi di questo acquisto all'improvviso, che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, comunque a ciel confuso da parte del Milan? Cosa ne pensi di questo investimento e anche della qualità del giocatore?
0: Ma,
1: tra l'altro nel giorno in cui si vedeva un Inter in difficoltà a tirar fuori dei soldi, e quindi si immaginava che fosse ancora di più per il Milan, invece.
0: E evidentemente basta che funzioni, no?
1: Bravo,
0: il concetto
1: Budi
0: non
1: Allen.
0: È sì, il concetto non è quello che il Milan faccia le cose sgrammaticandole e secondo una logica che è diversa da quella che noi vorremmo che fosse. Al tifoso del Milan basta che funzioni, e quindi basta che il Milan diventi competitivo. Ora, io onestamente non lo so se ha fatto questo acquisto, che secondo me è too much expensive, quindi ha pagato più di quello che avrebbe dovuto, e non so spiegarti il motivo per cui un giocatore come Gonzalo Ramos, che è un grande giocatore, lo dico prima, è un attaccante, Milan ha risolto il problema dell'attaccante, l'ha pagato un po' più di quello che doveva, e onestamente penso che però Milan debba costruire un progetto, che se però Cardinale si è messo in testa di costruire, è un bene per i tifosi del Milan. Mi pare che siamo solo all'inizio, probabilmente lascerà a casa qualcuno, e magari saluterà Leao, magari saluterà Pulisic, non lo so, però cambia registro, cambia tipo di impostazione, cambierà il gioco. Credo che il Milan, o meno i tifosi del Milan, devono semplicemente chiederti se questa squadra sarà abbastanza forte l'anno prossimo da arrivare nei primi quattro, punto. Dopodiché che Cardinale lo faccia con logiche tutte sue, capisco che dia fastidio, ne è nervoso per come si è comportato magari con la dirigenza o altro, ed è nervoso il fatto che abbia lasciato orfano il club di una società apparentemente operativa che potesse spiegare le cose, ma piano piano le cose le fa. Quindi io le giudico in modo laico, il Milan, non lo giudico dicendo ah che vergogna e quant'altro. Vedremo quando il Milan si presenterà ad agosto con la squadra che tipo di squadra avrà. Al momento le premesse sono state pessime, ma poi adesso sembra che qualcosa sia avvenuto, perché Amorim che è arrivato, Calvelli che diventa il vero e proprio responsabile della società, quindi direttore di riferimento, un acquisto di facciata importante che diventa un po' il giocatore che mancava al Milan, cioè l'attaccante, con le eventuali cessioni di uno dei due giocatori più importanti di riferimento, una squadra che deve arricchirsi di giocatori, perché l'anno scorso aveva una squadra snella, ma perché non facevano le coppe, questa non la fa, e quindi mi sembra che il Milan adesso dia qualche segnale in più. Però onestamente mi sembra che Mendes sia dietro, e onestamente quando c'è dietro un procuratore così importante, mi dicono tutti, non è mai una cosa molto buona, anche perché c'è un conflitto di interessi, e diciamo che c'è la vicenda di Riccardo Silva, che è socio di Mendes e che ha avuto rapporti con Elliott e Red Bird, e però insomma diciamo che in qualche modo bisogna pensare che questo tipo di passaggi viene fatto proprio per logiche di conoscenza e gli interessi che convergono, ma altro non so dirti.
1: L'ultima domanda te la fa un nostro amico, che dice: domanda per Lapo, quanto c'è di vero o che sia una voce vera che Marotta è intenzionato a trovare una cordata estera che compri con lui una percentuale alta dell'Inter da Octree? Stefano da Locca.
0: Non so dove l'abbia letta, io non ne so nulla. Nel senso che il presidente dell'Inter non mi sembra che abbia mai desiderato questo, né Octree avrebbe intenzione, anche perché non avrebbe senso dal punto di vista strutturale, logico e razionale. C'è Octree che sta mettendo i soldi, che sta facendo un percorso che deve culminare con la costruzione dello stadio, non ha senso che abbandoni l'Inter lasciandola una cordata, di cui è una parola che, come la parola cordata non è mai piaciuta. Io conosco personalmente buona parte degli amici di Inter SPAC, che è quella famosa cordata di imprenditori, e ero al telefono giusto con uno di loro prima, e non c'è niente che io sappia, non c'è niente.
1: Okay,
0: senza clamoroso, senza far sapere niente, l'Inter vendesse, no, a una cordata, non ne so assolutamente nulla. Mi sembra di poter smentire abbastanza facilmente, sia per una questione di logica, sia per una questione di conoscenza dei fatti, che mi dicono che non c'è nulla di tutto quello.
1: Perfetto, Lapo, come al solito, grazie, ci risentiamo la settimana prossima. Lapo De Carlo, ciao.
0: Dai, ciao a voi, ciao ragazzi. Ciao,
1: grazie al Lapone De Carlo, noi ci fermiamo per l'ultima pausa e poi spazio mondiale con Fabio Urbisaghi e Alain Van Negri, tra poco.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e mondiali. In primo piano la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano, la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede i Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6. 6-7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martine Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, allora intanto siamo pronti per dare il nostro spazio mondiale, il buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori, ad Alain.
0: E ad Alain Valnegri, ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Alain, questa volta comincio da te, allora sorprese poche in realtà ieri perché abbiamo visto tre squadre in grandissima forma, Francia, Norvegia e Messico. Partirei però dalla Norvegia, la vittoria sulla Costa d'Avorio, gara che ha eletto per te come MVP chi?
2: Berg. Chiaramente il centrocampista ex Lens fatto la differenza, ha fatto una differenza qualitativa. A livello di quantità il centrocampo è Berg che domina la scena, quello che tocca più palloni. Berg e Odegaard devono portare quella qualità. Odegaard forse è un po' più posizionale, attuando più una zona di creazione. Berg è quello che va e che viene. L'assist per il gol di Haaland è pure intelligenza nel movimento, capace di abbassare comunque le pulsazioni per avere la lucidità necessaria per servire quel fantastico assist per Haaland e qualificare la Norvegia.
0: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della partita?
2: Beh, mi è piaciuta la partita in generale, perché comunque è stata una partita aperta fino alla fine. A Costa d'Avorio avrebbe potuto anche pareggiare negli ultimi minuti, non sarebbe stato proprio un furto. Mi è piaciuto il ritmo, mi sono piaciuti i due allenatori che comunque dalla panchina sono intervenuti apportando le soluzioni qualitative alla Costa d'Avorio con l'entrata di Diallo, soprattutto la Norvegia con l'entrata di Bob, con Skjelderup, il giocatore del Benfica. Cosa non mi è piaciuto e cosa non mi sta piacendo da inizio mondiale è la posizione di Sørloth nella Norvegia.
0: È vero.
2: Non è un'ala. Avendo Bob, capisco che prevalga la gerarchia e faccia giocare Sørloth.
0: Sørloth non l'ha sfruttato nel migliore dei modi, secondo te?
2: No, ma poi comunque in fase offensiva non fa quel movimento di andare in aria con Haaland. Cioè Haaland è un gigante, occupa tanto spazio, non può giocare con tutti e due. Oppure Sørloth dovrebbe fare una specie di mezza punta o di seconda punta che non sa fare. Sørloth è prima punta, è ariete. E lì sulla fascia, avendo Bob e Skjelderup come ali, è una scelta molto sorprendente. Vedremo se cambierà contro il Brasile, però sarebbe più coerente. E la Costa d'Avorio non mi è piaciuta la gestione comunque del momentum, perché quando ha pareggiato comunque aveva il momento a favore e da lì in poi sono diventati un po' più leggeri nel mantenere il blocco, andare in pressione. Il gol comunque lasciano comunque un corridoio aperto nella corsia intermedia tra la corsia centrale e la fascia. Berg lo capisce, attacca benissimo questo spazio e alla fine è la giocata che fa la differenza.
0: Il dato di questa partita che ti senti di evidenziare?
2: Il dato è la prima volta nella storia di un mondiale che segnano nella stessa partita un giocatore del Man United, Diallo in questo caso, e uno del Manchester City, in questo caso Haaland, tra due selezioni rivali.
0: Un derby a distanza di matrice nazionale, molto molto molto intrigante. Vado da Fabio adesso a farmi raccontare questo Francia-Svezia, no? Il risultato è troppo pesante per la Svezia o...
1: Messico-Ecuador, Vincenzo, però come vuoi tu, se no ti faccio anche...
0: La Francia la fa giusto, Alain, devi fare Messico-Ecuador, sì. Hai ragione, 2-0, sì. Messico che tra l'altro ha effettuato 4 partite, 4 clean sheet, 8 gol, se non ricordo male, quindi 4 vittorie di fila, non so se è un record, mi pare di sì questo qua.
1: Sì, sì, assolutamente, una selezione che sta distruggendo record in serie, arrivava già peraltro nel pre-mondiale con una serie di vittorie, quindi sommandoci quelle ottenute all'interno della competizione era arrivata a 6, concludendo il girone, con quella di ieri arriva a 7, quindi 7 vittorie consecutive. Il mio MVP è Quiñones. Julian Quiñones, che era stato già decisivo nella partita di esordio contro il Sudafrica, gli avevamo tessuto le lodi, aveva spaccato la partita, l'aveva decisa. Lui che viene da una stagione nel club di appartenenza nel campionato saudita pazzesca, e ieri nuovamente decisivo, trova il gol che apre che stappa il match e serve anche l'assist per il 2-0 di Raul Jiménez. Quindi davvero una prestazione importante per lui, che se facciamo il computo in tutte le presenze stagionali tra club e nazionale ha più gol che presenze, 37 gol in 35 presenze, per cui il colombiano naturalizzato messicano davvero fondamentale per questa nazionale.
0: Il suo l'MVP di Fabio Urbisaglia, invece cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
1: Guarda, mi è piaciuto moltissimo l'approccio, perché il Messico, guidato da questa cornice nuovamente straordinaria della Azteca, io vi dico la verità, la partita è iniziata alle 11, ho provato a rimanere sveglio il più possibile, avevo paura di non riuscirci, ma la partita è stata talmente trascinante a livello proprio sia di cornice che di intensità, che poi alla fine con l'adrenalina l'ho vista tutta. Quindi questo per dirvi, se ha trascinato me, immaginatevi i ragazzi in campo. Insomma, la partenza è stata pazzesca. Nei primi 15 minuti il Messico tira 6 volte, una partita secondo me interpretata in maniera impeccabile, usando bene l'ampiezza, creando superiorità numerica, sfruttando la tecnica cristallina di Gilberto Mora, che ricordiamo il giocatore più giovane a prendere parte alla competizione. E quindi secondo me ha fatto assolutamente la partita che doveva fare, e poi è confermato nuovamente una difesa d'acciaio, cioè mi è piaciuto vedere un uso delle preventive praticamente perfetto, linee strettissime, concedendo nulla all'Ecuador, che è vero che da un lato è più famosa per la propria difesa che per l'attacco. Detto ciò, spegnere praticamente sul nascere quasi qualsiasi tentativo offensivo di un avversario comunque ritenuto di buona caratura e che ha fatto un girone di qualificazione mondiale qui in Sud America ottimo, eccellente, dimostra una certa maturità nel Messico, e non stiamo più parlando di una sorpresa, ecco.
0: Il dato che vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Sì, il dato è 17 anni e 259 giorni ed è il baby record appunto di Gilberto Mora, secondo soltanto a Pelé, cioè il secondo giocatore più giovane di sempre a iniziare una partita a eliminazione diretta nella storia della Coppa del Mondo, cioè ormai praticamente secondo solo a Pelé, che l'aveva fatto a 17 anni e 239 giorni, quindi per 20 giorni, ecco.
0: 3-0 della Francia contro la Svezia, quando non segna uno segna l'altro, quindi straordinario in questo caso Kylian Mbappé, la sua partita, dopo la tripletta di Dembélé arriva la doppietta di Mbappé con la rete del sempre preciso Barcola. Chi è l'MVP? È scontato o ne vuoi scegliere un altro? Perché comunque c'è stata una prestazione di Olise straordinaria.
2: Non ho scelto Mbappé, ho scelto Olise, perché Olise la creazione, penso che comunque ci sia un prima di Olise e un dopo Olise o un durante Olise. La Francia ha sempre peccato con Deschamps di creatività, se la dava Griezmann, però era a sprazzi. Griezmann non è proprio un fantasista, Olise ha tutto, ha visione di gioco, ha intelligenza tattica, sa sacrificarsi, e poi ha un grado di fantasia che Griezmann non aveva. Segna meno, questo sì, però nel gioco, nell'economia del gioco, in creazione è fantastico.
0: Ieri però ci ha provato tanto Olise, devo dire.
2: Poi è sfacciato, al tiro da fuori, che è importante per la Francia. Sì, Olise ieri ad altissimi livelli, che conferma comunque la nuova Francia. Nell'ultimo mondiale di Deschamps è trovata una squadra, ha preparato una squadra comunque molto più creativa di quanto eravamo abituati, con tanta diversità, perché se analizziamo come attacca la Francia fa paura, perché inizia a essere pure dominante in attacco posizionale, e questo per gli anti-Francia come me non è una bella notizia.
0: Invece per chi è francofono e molto vicino a questa nazionale come me è un'ottima notizia, peraltro anche splendida il palo colpito da Olise in quella mezza sforbiciata. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
2: Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto la diversità nell'attaccare, perché comunque attacca in ampiezza, mette dei cross, uno contro uno, tira la diagonale per poter andare alla conclusione, provano da fuori, si muovono tra le linee, provano gli schemi, come in occasione del gol, comunque il primo gol di Mbappé, uno schema chiaramente elaborato in allenamento, tanta diversità. E poi quando può correre, secondo me è la squadra più devastante quest'anno. Se non trova la squadra che difenderà bene col blocco basso, con disciplina, con concentrazione, con resilienza, difficilmente la Francia perderà una gara nei 90 minuti, perché è completa in ogni reparto, completa in ogni reparto. E cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto il calo della Svezia. La Svezia è entrata bene in partita, è entrata bene con un blocco intermedio, riusciva comunque a rubare palla e a lanciare Gyökeres in contropiede, ha avuto due situazioni dove poteva finalizzare meglio l'attaccante dell'Arsenal, poi a partire dal quindicesimo comunque è sparita, a parte quel fuorigioco di Elanga che avrebbe portato la Svezia ad ottenere un rigore. Troppo poca Svezia ieri. Poi la Francia ha pure quella capacità cinica di segnare negli ultimi 5 minuti del primo tempo e segnare nei primi 10 del secondo tempo, ti uccide la gara. Poi dal 53esimo in poi, gara noiosa, un monologo francese, sinceramente se ci fosse stata un'altra partita avrei fatto zapping.
0: No, ho capito. Il dato di questa partita invece?
2: Il dato è Didier Deschamps, primo allenatore nella storia dei mondiali ad allenare una nazionale 4 volte consecutive nelle eliminazioni dirette. Ho scelto Deschamps anche perché ha perso la mamma, per chi non lo sapesse,
0: sì, sì.
2: E perché comunque
0: gli hanno permesso di avere il tutto a bacio,
2: è ristretto di allenatori con che formano parte Oscar Tabárez, Bora Milutinovic e Sepp Herberger, però mai in 4 mondiali consecutivi.
0: Allora, abbiamo anche delle domande per voi. La prima la faccio intanto a Fabio, perché c'è un nostro amico che vi chiede, e vado proprio a leggere, Maurizio, quando una squadra africana potrebbe vincere un mondiale, perché sembra che siano cresciute tantissimo. Fabio, comincio da te e poi voglio sentire Ale.
1: No, l'osservazione è assolutamente pertinente, ne abbiamo parlato, no? Qui durante le trasmissioni varie, di quanto il calcio africano non sia più un exploit di quella o quell'altra nazionale che magari attraversa la generazione d'oro o indovina una competizione, ma è più, diciamo, uno sviluppo più a largo spettro, ecco. E non so quanto manchi, è chiaro che la storia dei mondiali ci insegna che il peso della tradizione si fa sentire. Non è un caso che a vincere la Coppa siano quasi sempre selezioni che l'hanno già vinta almeno una volta, è molto difficile rompere, no, questo incantesimo. Detto questo, penso soprattutto in questo momento storico al Marocco, che molti continuano a considerare una sorpresa, evidentemente poco informati, perché il Marocco, oltre ad aver raggiunto le semifinali nell'ultima edizione della Coppa del Mondo in Qatar, ha vinto il mondiale di categoria Under 20, ha fatto tutto un lavoro di diaspora al contrario, cioè quello che molte selezioni africane hanno subito con la naturalizzazione dei propri calciatori nei vari paesi, con immigrazioni massicce, ex colonie, come può essere la Francia stessa, il Belgio, l'Olanda. Loro hanno fatto un lavoro intelligentissimo al contrario, cioè sono andati a convincere ragazzi nati fuori dal Marocco ma con origini marocchine ad accettare un progetto che la federazione ha reso un progetto serio, e quindi a convincere gente come i vari Ibrahim, Hakimi, tanto per citarne alcuni, Masraoui che è nato in Olanda ed altri, a prendere parte a questo tipo di percorso. E i risultati si stanno vedendo, perché il Marocco, ripeto, di africano magari ha soltanto l'identificazione geografica, però il calcio che il Marocco gioca, la personalità che ha acquisito nel tempo, l'identità, per esempio, lascia presagire ad un percorso che non si ridurrà soltanto ad un paio di competizioni ben fatte. Quindi io, per rispondere al nostro amico, dico che in assoluto la crescita è generale, ci sono diverse selezioni, secondo me stanno la stessa Costa d'Avorio ieri, secondo me non avrebbe meritato ai punti, ecco. Ha peccato, secondo me, forse l'assenza di un 9, non ha più il Drogba dei tempi, per intenderci. Però ecco, a livello qualitativo il percorso c'è, sempre più giocatori giocano in Europa, alcuni calcisticamente sono nati in Europa, e questo permette comunque, diciamo, una crescita generale esponenziale. Per cui diciamo che il Marocco, secondo me, non lo so se riuscirà a centrare la finale già quest'anno, ma è sulla buona strada.
0: Alain, secondo te, quando vincerà un'africana il mondiale o quando potrà ambire a vincere?
2: Spero presto, ma ormai hanno copiato tutti il Marocco, perché se prendiamo Senegal, Costa d'Avorio, Algeria, ma anche la Tunisia che non ha fatto un bel mondiale, però sì, vengono a cercare i calciatori che sono cresciuti in Francia e nel Benelux soprattutto. E da lì in poi comunque cosa è cambiato è che certi calciatori giovani sono riusciti a convincermi. Loro hanno anticipato e non li vogliono, o provano a non farli più giocare già con le under 17, 19, 21. Dunque giocano sul cuore di adolescenti, e lì a livello emozionale, io conosco bene la realtà francese, per esempio lo straniero in Francia si sente la patria dei suoi, dunque è sociologia, è logico che possa accettarlo, però poi gli devi dare una struttura comunque. Perché comunque il ragazzo è cresciuto in Europa, è abituato ad avere e a lavorare in una certa struttura. In Marocco, per esempio, con la costruzione di centri, il Rey ha dato molta importanza a quella. È una I, è proprio prodotto della cantera marocchina, proprio di quel nuovo centro sportivo con delle metodologie europee, eccetera, eccetera. E lì sulle strutture, sì, adesso hanno bisogno di acquisire un po' di esperienza e di gestione dei momenti. Adesso voglio vedere il Marocco contro l'Olanda. Comunque ha fatto la partita e ha meritato qualificarsi prima. Adesso il test per il Marocco sarà la Francia, e con ogni probabilità nei quarti di finale ci sarà un bel Francia-Marocco, un bel derby.
1: Un derby,
0: già.
2: Vedremo se è cresciuto, perché lì comunque il Marocco giocherà, probabilmente avrà meno il pallone e comunque dovrà difendere contro i quattro fenomeni. E lì capiremo la crescita, perché il Marocco è cresciuto sul modello di gioco, la proposta rispetto al 2022. Nel 2022 era una squadra difensiva che giocava di rimessa e comunque colpiva in contropiede, forzava i rigori, a livello offensivo non segnava tanto. Quest'anno è cambiata la storia, quest'anno fa la partita, è dominante a partire dalla qualità e della personalità pure. Dunque io aspetto il Francia-Marocco per capire bene dove situare, capire la crescita che ha avuto il Marocco, che per me comunque è la nazionale africana dominante in questo momento.
0: Ultima domanda flash per entrambi: Juventus che ha preso Jeff Ekator dal Genoa, attaccante delle under italiane che voi due seguite molto attentamente, così magari lo presentate anche un po' a quelli che sono i tifosi della Juve, che sono al momento molto scettici. Parto proprio da Alain, però. Ekator, che giocatore è?
2: Beh, fantastico per certi versi. Sull'energia, sulla maturità. I giovani ragazzi bisogna sempre vederli coi pari età. Coi pari età è un giocatore dominante. Nella seconda parte di stagione ha trovato più spazio con De Rossi, e questo significa che c'è anche a livello di mentalità. Bisogna lavorarci. È un diamante grezzo, secondo me.
0: L'ho definito così proprio De Rossi, pensa un po'.
2: Che attacca gli spazi molto bene, che lavora in fase di pressione. Sì, per me è un bel colpo, e ci riporta a una Juve con coerenza, che preferisce andare su Ekator piuttosto che rinnovare a un Vlahovic a certe cifre. E secondo me lì è cambiato qualcosa, un acquisto molto positivo. Adesso l'unica minaccia per la crescita di Ekator è che bisognerà avere un po' di pazienza
0: e bisognerà dargli spazio. Come lo vedi alla Juventus, Fabio?
1: Lo vedo benissimo, sono d'accordo con questa analisi. Cioè, spesso si criticano i grandi club, noi stessi lo facciamo, io in primis, per non avere la lungimiranza, non arrivare su questi giocatori prima che esplodano, quando poi costano facilmente 40-50 milioni per aver fatto magari 6-7 gol in Serie A. Bisogna arrivarci prima. Per un top club è più difficile, perché manca spesso la possibilità di investire risorse, che comunque la Juve investirà una ventina di milioni, no? Mal contati, sul ragazzo in erba, perché magari questi soldi spesso devono essere destinati a calciatori già pronti. Il fatto che la Juve lo faccia, come dice Alain, secondo me ci fa intendere che si sta provando a intraprendere un cammino diverso, o meglio a recuperare quello che in passato era un modus operandi, no? A Torino, cioè andare a cercare sempre qualche italiano ogni anno, giovane, promettente da poter inserire nel motore nella speranza che possa esplodere. Lui ha le caratteristiche, perché è un giocatore fisico, è un precoce, è uno che nelle varie categorie si è sempre fatto rispettare, anche perché ha una fisicità importante. Diamante grezzo è un'ottima definizione, è un calciatore che si vede, fa intravedere un potenziale a 360 gradi a livello di caratteristiche per un attaccante. È chiaro che bisogna lavorarci su, credo che Spalletti possa essere l'uomo ideale da questo punto di vista, il tecnico ideale, perché lui è molto bravo nello sviluppare la tecnica, la tattica individuale nei calciatori, e credo che sia sì un ottimo investimento in prospettiva. Credo che anche il prezzo, d'altronde in Italia comprare italiani attaccanti per di più a meno diventa molto difficile, quindi anche io sono d'accordo, è una bella operazione.
0: Perfetto, grazie a entrambi, ciao Fabio da Bahia, Fabio Urbisaglio.
1: Obrigado, grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie anche ad Alen Valneghi, ciao Alen, a domani.
2: Buon pomeriggio, buon lavoro a tutti, ciao.
0: Sta per partire Maracanà, vedo anche Lucio Marinucci, l'ombra è la sua dall'altra parte del vetro. Chiedo, sì, quindi è pronto Lucio Marinucci a entrare in sella a Maracanà con Marco Piccari, con l'ottimo Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio. Eccolo qua, viaggiamo, navighiamo verso la finale, chissà, magari la raggiungerà oppure no, magari vincerà il mondiale, chi lo sa, sarebbe una roba spettacolare. Io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
5: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
4: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
5: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nelle Cese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
4: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta, disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale. Il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo, composto da 76 articoli a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
5: Il tennis, Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Ma io mi aspetto quello che già in qualche altra occasione ci siamo scambiati come idea. La voglia di... Guarda, non mi piace né il concetto di rivincita in quanto tale, tanto meno di chissà di vendette sportive. Sono immagini che non mi hanno mai fatto impazzire.
2: Ma io mi aspetto che Allegri faccia l'Allegri, nel senso che come prima cosa cercherà di portare dalla sua parte tutta la squadra, e non penso che sia molto complicato, perché essendo i suoi metodi molto differenti da quelli di Conte, già la Juve era successo questo, era riuscito comunque a conquistarsi la fiducia dei giocatori.
3: Devo dire subito che allora Palestra è stata una bella botta, ovviamente non è che il nostro direttore sportivo si mette il microfono dicendo no, beh, è stata una bella botta per tutti, ma sicuramente loro avevano già chiuso e non pensavano ad altro che non all'arrivo di questo giovane ragazzo. È vero, anche per noi i 50 milioni, ha detto giusto Ausilio, era comunque una grossa cifra messa a disposizione da Autrey.
4: Devo dire che è stato un colpo, è stato un colpo anche che chi guarda molto con l'occhio del tifoso come me, però parliamoci chiaramente, se guardiamo la forza economica,
5: niente, l'ha dimostrato tutti questi anni. Poi ci siamo divisi sul fatto che qualcuno pensava che questa Inter potesse fare vincere uno scudetto dietro l'altro. Non può succedere, a volte nel calcio accade il contrario, ma insomma io credo che questa sia la dirigenza migliore che abbiamo.
6: A me è piaciuto molto Marco Stefano, mi è piaciuto molto perché ha parlato in maniera sincera, diretta, non ha venduto sogni, anche perché in questo momento la Juventus non può vendere sogni ai suoi tifosi. Ha fatto capire che chi lo ha preceduto ha combinato dei disastri inenarrabili.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
8: Ciao Lucio.
9: Un saluto a tutti.
8: Ciao Lucio, benvenuti. Benvenuti praticamente all'anteprima di Maracanà. E allora ci siamo per questa giornata, insomma, che ci porterà tra mondiale, mercato, come sempre.
9: Beh, sì.
8: Insomma, ad affrontare
9: temi,
8: tanti quelli. Temi, tanti
9: Wimbledon
8: temi
9: in mezzo da seguire. Sport
8: sì.
9: A Google.
8: Facciamo un in bocca al lupo sempre a Sinner, perché sì, nella prima partita
9: a lui e non solo, insomma,
8: l'abbiamo visto,
9: abbiamo
8: un po'
9: ancora
8: in
9: tanti, dai.
8: Sì, però lui mi è sembrato un po' in difficoltà, speriamo che possa
9: Che Kmanovic ha fatto una gran partita.
8: È lui che non ha fatto una gran partita.
9: Sì, forse non da Sinner al 100%, però dai, ci può
8: va
9: stare
8: bene,
9: l'importante aver vinto. Cobolli deve giocare anche Berrettini che ha passato il turno. Insomma, Sonego, dai, gli italiani in corsa sono ancora tanti.
8: Sì, mentre procede il mondiale, ieri altre partite, ieri altri passi avanti, la Francia, un'altra.
9: Mamma mia, Marco.
8: La Francia impressiona,
9: anche
8: la Norvegia,
9: la
8: ripresa
9: del buon Andrea Maglioca,
8: la ripresa con Holland, la Norvegia adesso affronterà il Brasile, la Francia va avanti con grandissima qualità, con il grandissimo Mbappé che continua a segnare e praticamente ha raggiunto Messi per quanto riguarda i gol nelle competizioni mondiali, manca un gol e quindi
9: sì, siamo lì,
8: può superare Messi, può mettere un grande record e quindi procede
9: 27 anni però, quindi incredibile.
8: Sì, incredibile, procede l'avanzata di questo calciatore che è veramente sublime, fantastico. Insomma,
9: noi ci dimentichiamo ogni tanto di chi sia Mbappé, ma
8: nei
9: momenti in cui magari
8: mai
9: è meno esaltante uno.
8: Io
9: con
8: ho
9: il
8: detto
9: Real Madrid
8: anche giorni fa, quando facevamo il giochino, chi scegliete tra Mbappé e Haaland, ma tutta la vita Mbappé.
9: Sì,
8: ma
9: sono giocatori completamente diversi, sì, secondo me. Io pure prendo Mbappé, però
8: Mbappé il calcio.
9: Mbappé è la massima, secondo me, la massima espressione del calcio contemporaneo per un attaccante, quindi
8: sì,
9: quella
8: no,
9: tecnica
8: è
9: lì,
8: qualcosa di
9: strappi, quell'atletismo,
8: qualcosa di incredibile, proprio perché abbina tecnica, velocità, visione di gioco, è veramente, io lo dico sempre, mi piace ogni tanto sottolinearlo, ho avuto il piacere di raccontarlo proprio agli esordi con il Monaco, proprio quel campionato lì che poi segnò la vittoria del Monaco guidato da Jardim, ci fu il suo esordio e all'inizio insomma si parlava di un piccolo principe, adesso è diventato un re a tutti gli effetti. Un calciatore, se era bello da vedere all'epoca, adesso è diventato fantastico, magnifico, insomma un calciatore veramente A me piace da matti, insomma, ripeto, abbina velocità, tecnica, visione di gioco, è una roba spaventosa.
9: Non ha ancora mai vinto il pallone d'oro, Marco. Questo è vero, io lo ritengo un premio relativo, il pallone
8: sì,
9: d'oro non mi
8: me
9: è mai interessato, francamente. Però, ecco, fa impressione che uno come lui non abbia ricevuto ancora un riconoscimento di questo genere. Finora, in questo mondiale, è stato devastante. Lui e Messi, i due deus ex machina delle rispettive nazionali. A caso le ultime sì. due finaliste del mondiale.
8: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, oggi purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema, non ci abbiamo i titoli per, insomma, non accade mai, è accaduto oggi. E quindi ci scusiamo noi
9: per il disagio, però sì, dai. L'importante però, è che andiamo avanti noi.
8: Sì, andiamo avanti, insomma, i temi li lanciamo noi, perché insomma era chiaro che la sfida, diciamo così, tra Mbappé e Haaland ci piace molto, quindi due giocatori sempre decisivi. Poi c'è un altro argomento che affronteremo che riguarda praticamente anche le parole di Ibrahimovic, che oggi ho visto addirittura una paginata incredibile.
9: Riferimento agli allenatori italiani.
8: Ma io dopo ci ritorno, perché a me è incuriosito tantissimo. Allora, sapete che io non ho grande, diciamo, non sono mai stato dalla parte di Ibrahimovic, calciatore, per carità, non si discute, molto forte, però onestamente sono sempre stato un po' lontano dal suo pensiero, dal suo modo di fare.
9: Beh, è molto Ibrahimovic centrico.
8: Stavolta c'ha ragione, io lo dico, poi ne parliamo un attimo, questa volta ha pienamente
9: ragione.
8: Sai che
9: scatenerà il putiferio,
8: ma infatti alle due
9: sei
8: ci
9: ben
8: sarà
9: consapevole
8: alle
9: questo,
8: due ci
9: vero?
8: Sarà un bellissimo dibattito tra due che la pensano in maniera diversa su questa cosa.
9: È apparecchiato di conseguenza.
8: Beh, per forza, insomma, ci ha dato un assist incredibile. E allora diciamo.
9: Ne parliamo e analizziamo. Certo, è stata una generalizzazione un po' particolare. Soprattutto
8: sì, sì, poi
9: visto,
8: ne parliamo. Però parliamo perché insomma
9: chi ha guidato il Milan ultimamente.
8: Poi c'è da dire anche un Carnevali comunque già all'opera, e Cator che arriva, secondo me per me è un colpo molto interessante, l'avevo
9: Sborso
8: detto ieri.
9: Quasi 20 milioni,
8: quasi 20 milioni. Poi c'è da dire anche che stanno sistemando quelle cose, alcune cose con la UEFA, e questo è già un bel
9: sì.
8: segnale.
9: Sì, certo,
8: per
9: c'è
8: poi
9: qualche conseguenza,
8: però, insomma,
9: si sapeva.
8: Non così
9: non
8: eccessiva, quindi Carnevali che si è messo all'opera, sta lavorando, deve mettere a posto alcune cose. Quindi
9: deve lavorare
8: vediamo.
9: Tanto
8: deve lavorare tanto
9: allora
8: sì.
9: 6 milioni di multa ha preso la Juventus, non è una multa insomma insormontabile, una discreta multa, ce ne sarebbero altri 14, però quelli sono con un interrogativo di fianco.
8: No
9: perché
8: però
9: se
8: insomma,
9: la Juventus
8: può cominciare a lavorare in un certo modo,
9: non andrebbero
8: poi
9: ma ripeto non è l'unica squadra
8: sì via. No, poi un'altra cosa che dobbiamo aggiungere a tutto questo è anche la Roma che tiene i big appunto. Tiene i big, altro segnale importante della Roma che tiene i big. Anche la Roma dovrà vedere adesso come accordarsi con la UEFA, però il segnale che tiene i big e vuole puntare a prendere altri giocatori come Greenwood, beh, è un segnale molto forte. Ora la Roma fa sul serio, cioè la domanda è anche questa, è una Roma che comincia a fare sul serio ed è una Roma che magari ci chiediamo se può anche puntare a qualcosa di importante il prossimo anno, ossia lottare per lo scudetto.
9: È un sacrificio questo qui, chiaramente. Sai, però lì c'è una piccola multa, anche se possono chiedere una proroga alla Roma.
8: Esatto,
9: eventualmente quindi, fino a fine luglio.
8: Quindi hanno una situazione differente,
9: detto, però.
8: E di conseguenza, ripeto, non mandando via nessuno dei big, come invece si pensava, perché il 30 giugno doveva essere una data importante,
9: c'è uno spartiacque.
8: Eccetera, i big sono tutti rimasti, ha rifiutato delle offerte che sono arrivate. Ieri abbiamo parlato anche della situazione Svilar, che insomma si vociferava di un interesse della Juventus e quindi di Carnevali, respinte tutte le al momento le offerte che sono state fatte ai suoi calciatori, quindi teniamo tutti quanti, prolunghiamo il contratto a Dybala con una cifra inferiore, ha fatto benissimo lo scorso anno, molto probabilmente in uscita ci sarà Sulé, e poi l'obiettivo Greenwood, insomma è una squadra che comincia a prendere delle sembianze importanti, vicine anche piano piano a quella che è un po' l'idea diciamo
9: di Gasperini
8: che vuole aumentare il peso offensivo assolutamente davanti, perché è stato il problema della scorsa stagione, quindi attenzione a come diciamo prende il via questa squadra, no? Ancora siamo veramente lontano da tutti, dalla definizione delle rose.
9: Ma certo, sono però, obiettivi molti, però certo, se dovessero essere centrati tanti obiettivi, la Roma avrebbe insomma una squadra di qualità. Sappiamo, Marco, che Gasperini ha sempre voluto pacchetti offensivi molto numerosi. All'Atalanta non dimentichiamoci quante linee c'erano in attacco, le seconde linee erano giocatori di assoluta qualità, e vuole lo stesso anche la Roma.
8: E poi è uscito fuori il nome in casa Milan, poi ci torniamo oggi perché abbiamo un intero pomeriggio Van Dijk.
9: Sì, ma anche se
8: ma come fanno a Pia Van Dijk?
9: Non ne ho idea, ma infatti ci sono voci un
8: è
9: po'
8: vero
9: contrastanti.
8: Che
9: hanno
8: scadenza il contratto a giugno 2027, ma hai visto quanto prende di ingaggio?
9: Sì, ragazzi, una roba mi mostruosa. Sembra
8: ma poi,
9: non
8: ma
9: lo
8: poi
9: so,
8: io,
9: un'operazione
8: allora
9: un po' complicata
8: certe
9: dopo
8: volte,
9: che ha investito
8: io certe
9: 75
8: certi
9: milioni
8: nomi non li capisco, come per carità magari dice, sai, è il sogno di Cardinale Ibrahimovic, vabbè, sognare
9: ma a parte che non ci interessa il sogno, deve essere poi contestualizzato.
8: Però, no, ma poi io mi dico anche una cosa, ma nel calcio che vuole fare Mourinho serve Van Dijk, cioè un difensore dalle caratteristiche di Van Dijk
9: fortissimo,
8: fortissimo, però c'ha altre caratteristiche.
9: No, ma soprattutto, Marco, fortissimo Van Dijk, ma a luglio
8: 34 anni,
9: no, adesso ne fa 35.
8: 35, boh, io
9: non lo so, non ripeto, Van Dijk è un difensore che ho amato,
8: a me
9: e che
8: sembrano,
9: amo ancora,
8: a me mi
9: realtà,
8: sembrano delle suggestioni di mercato che
9: andrei o altrove,
8: sì,
9: andrei,
8: che vengono buttate lì
9: allora
8: quasi
9: prendere
8: senza
9: più di un milione al mese di euro netti. Vabbè, sarebbe il corrispettivo fra sterline ed euro, chiaro che l'ingaggio sarebbe molto inferiore.
8: Allora, poi so, c'è, almeno da quello che stiamo leggendo, molto probabilmente il no di Peruzzi a Lotito.
9: Sì, fumata nera.
8: Fumata nera, quindi Lotito voleva riportare Peruzzi in società, lui chiedeva determinate garanzie che evidentemente non sono arrivate, quindi arriva questo no che io non so come possa essere interpretato in un contesto, devo dire, dove è tutto molto molto molto complicato da ragionare, da commentare. Io faccio veramente un grosso in bocca al lupo a chi tutti i giorni deve parlare di Lazio. Me lo fai dire?
9: Ah, io pensavo chi lavora dentro la Lazio.
8: No, chi deve parlare, perché mi metto chi deve scrivere, trovare gli argomenti.
9: Infatti, Marco,
8: cercare
9: gli argomenti sono
8: di interessare,
9: quei due, tre,
8: cioè io voglio fare veramente
9: girano
8: in bocca al lupo a loro, perché credo che sia veramente complicatissimo, perché tanto devi parlare solo di una cosa e quindi non puoi parlare di una cosa tutto il giorno, e quindi diventa,
9: sì, non è un esercizio agevole.
8: Veramente gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché conosco tante persone, anche bravi professionisti, che credo che stiano vivendo un momento difficile lavorativamente parlando, perché che fai? Diventa veramente tutto complicato.
9: Il giornalista deve informare, riporta i fatti, però se i fatti sono pochi o quasi nulli, sei costretto.
8: Quindi,
9: le notizie alla Lazio quali sono? Chila in uscita, Romagnoli.
8: Sì, che adesso c'è
9: uscito
8: la concorrenza anche dell'Atalanta, che si è fatta prepotentemente sotto.
9: Perché Ian si è infortunato seriamente.
8: Ed è una concorrenza molto importante che il Napoli deve assolutamente considerare, perché c'è un altro fattore: in panchina dell'Atalanta c'è Sarri, Sarri conosce benissimo il tecnico. E è una società, l'Atalanta sana, una società che vuole tornare ad essere subito protagonista tra le prime quattro del campionato.
9: Quel che sembrano molto determinati a cercare di bruciare il Napoli. E il Napoli si è portato avanti con già parecchie settimane di, se non trattativa, di interesse. Però attenzione, hai fatto bene a dirlo, perché l'Atalanta, se vuole andare a puntare qualcuno, anche perché adesso ha incassato una notevole cifra per Palestra, quindi le potenzialità economiche sappiamo che non mancano.
8: Assolutamente, non mancano. E quindi ci sono un po' di temi che andremo. E poi c'è anche, ci collegheremo, perché già sto vedendo delle foto che tra poco girerò anche in regia. C'è stata la conferenza stampa anche a Frosinone del club, dove c'è un avvicendamento per quello che concerne la proprietà. È entrato un fondo anche lì, e quindi c'è stata oggi questa conferenza stampa con Stirpe. Vediamo, poi avremo il collegamento con il nostro corrispondente che ci illustrerà tutto quello che è stato detto nell'ambito di questa diciamo conferenza.
9: Sì,
8: quindi un cambio
9: parole
8: importante anche nella società del Frosinone.
9: Beh, Marco, sappiamo che ormai l'Italia è il paese dei fondi, nel stiamo calcio.
8: Stiamo andando a fondo, quindi.
9: Sì, esatto, fondo e fondi, purtroppo. La speranza è che uno non presupponga l'altro, ma al momento non sembra essere totalmente così. È una missione interessante. Stirpe è stato comunque il fautore di un progetto fantastico, anche spesso virtuoso, che ha portato una realtà che fino a qualche anno fa era nel professionismo, ma che sembrava distante dai palcoscenici maggiori, l'ha portata ad essere comunque una squadra che lotta, quando è in Serie B lotta per promuovere, lo fa quasi sempre, ed ha portato il Frosinone in Serie A.

0: nel nostro paese elevate e di
1: Bene.
0: Conseguenza lo è anche
1: Andiamo
0: nel
1: a sentire qualche audio al 331-8200-213 in questa prima parte dell'anteprima, vai.
2: Ciao ragazzi, ieri sera il Dream Team ha fatto una partita strepitosa, mamma mia. E chi li ferma questi? L'unica che veramente può fermarli, cioè sono due di nazionali che possono fermare questi alieni, diciamo. O la Spagna o l'Argentina, altre non ne vedo. Il Brasile per me è una squadra normalissima. E se la Francia non vince il mondiale ci va molto vicino, in finale ci va sicuro. Fanno veramente paura, mamma mia che squadra.
1: Sono d'accordo, c'è poco da aggiungere. Noi abbiamo parlato di Mbappé, ma anche...
0: Ma rovesciata di Olise, Marco?
1: Olise.
0: Non volevamo parlare.
1: Sì.
0: Stava facendo un gol da Cineteca.
1: Spettacolare.
0: Palla alta al limite dell'area di rigore, si
1: altro giocatore di talento.
0: Beh, Marco, posso dirti, sta raggiungendo dei picchi che
1: mamma
0: quest'anno
1: mia.
0: Ha fatto una stagione fantasmagorica Olise, ma sta raggiungendo dei picchi ancora superiori.
1: Sì, no.
0: Sta diventando un giocatore anche lui
1: impressionante,
0: totale.
1: No, ma poi ragazzi, al di là dei singoli, no? La Francia, in panchina, chi mette dentro è tutta qualità, è tutta alto livello.
0: Thuram ha fatto un minuto, Marco.
1: Che vuoi parlare, ragazzi?
0: Cioè, questa te la dice lunga.
1: Hanno fatto un grandissimo lavoro in questi anni, ma un grandissimo lavoro.
0: Sì.
1: Ma proprio un grandissimo.
0: E secondo
1: lavoro.
0: Me c'è una cosa ancora più incredibile sulla Francia, che è una nazionale che da circa 10 anni, se non è la più forte del mondo, è tra le più forti del mondo, ma che continua a migliorare. La Francia è migliorata rispetto già al 2024, è migliorata ulteriormente rispetto al 2022, perché nel 2024 Due non era ancora nel giro della nazionale francese, sì. Faceva le Olimpiadi, Barcola era poco più di un'alternativa, fece poco più di 100 minuti nell'Europeo di 2 anni fa, continua ad aggiungere sempre più qualità, un ricambio perpetuo. È un veramente ha dei picchi di qualità stratosferici.
1: Assolutamente. Dunque, andiamo a prendere ancora un altro audio: 331-8200-213.
3: Ciao Marco, Antonio Staminato. Mi rode dillo, ma tanto. Ma si può dire che questa Francia è la nazionale più bella e più forte di tutti i tempi? Ora, vedo che io tante nazionali non le ho vissute, per amor di Dio. Però questa, per come gioco, per qualità dei giocatori e per come stanno giocando, mi sembra che sia veramente perfetta. Mi sbaglio? E poi una nota dolente sul caso Bastoni, che sicuramente non è una notizia che a lui è arrivata ieri. Probabilmente il calo che ha avuto negli ultimi 6 mesi si può dire che apparteneva anche una buona parte a extracampo, o sbaglio?
0: Ma io questo non lo credo.
1: Io qua credo, c'è una vicenda abbastanza importante che secondo me ci limitiamo a leggere la notizia che è indagato. E
0: quindi dovranno essere sentiti.
1: Dovranno essere sentiti tutto, perché è un tasto veramente delicatissimo.
0: Sì, purtroppo non ha riguardato solo Bastoni nel calcio italiano.
1: Lui, quindi...
0: Negli ultimi mesi abbiamo visto tanti giocatori coinvolti.
1: Quindi non so se.
0: Però ecco, non diamo subito sentenze.
1: No,
0: Marco, per me questa è una legge a prescindere. Ci sono delle accuse gravi.
1: Anche perché indagato non vuol dire niente,
0: esatto.
1: Indagine,
0: adesso
1: quindi in corso. Quindi
0: non è
1: una sentenza. Lo spieghiamo magari a quelli che delle volte già fanno processo, sentenza e tutto quanto. È una sentenza, è un'indagine, non è una sentenza. Quindi stiamo
0: poi chiaro
1: calmi.
0: Che l'accusa è un'accusa relativamente, abbastanza grave.
1: Non è
0: sfruttamento della prostituzione, è una cosa diversa, è un coinvolgimento, certo, grave. Qui si parla addirittura di minorenni, anche se poi bisogna riportare giornalisticamente le dichiarazioni al momento della suddetta minorenne dell'epoca. Insomma, lei ha riportato che non ci furono rapporti, però ripeto, noi riportiamo i fatti di adesso al 1 luglio 2026.
1: No.
0: Certo, se poi dovessero essere confermati invece cose differenti.
1: Facciamo una
0: però,
1: cosa,
0: ecco, sospendiamo
1: c'è
0: il giudizio.
1: Un'indagine, punto e basta.
0: Sospendiamo
1: non,
0: il giudizio.
1: Non andiamo oltre perché, ripeto, limitiamoci a quello che è un'indagine. Poi c'è tutto il procedimento e le cose, quindi la notizia è stata data.
0: Sì, no, era giusto per completezza di informazioni, noi dobbiamo informare, non diamo però, esatto, sentenze.
1: Andiamo avanti, audio.
0: Sulla Francia fantastica.
4: Buonasera Maracanà, un saluto al direttore e anche a Lucio. Allora, se riavvolgo il nastro e penso un mese fa i titoli del calciomercato che si prospettava o comunque le situazioni societarie erano che il Milan stesse rovinando.

0: dato che l'Inter avesse preso Palestra e probabilmente prendeva Paz, che praticamente la Roma doveva fare plus valenza entro il 30 giugno, mi viene da pensare al 1 luglio che o i giornali ci prendano in giro oppure che le informazioni che poi arrivino siano un po' pompate, e non parlo nello specifico di voi ovviamente, ma, no, ma a volte proprio dalla fonte da dove arrivano queste notizie, che trovo veramente curiosa come situazione.
1: Non trovo nulla di quello che tu dici, mi spiego. Palestra era un obiettivo dell'Inter che voleva prenderlo, ci ha provato fino alla fine, tutti quanti scrivono di Palestra all'Inter perché sembrava fatta. E ieri mi sembra che c'è stato un approfondimento che te l'hanno confermato anche chi segue più nel dettaglio, quindi non c'era una notizia non vera su Palestra. Su Nico Paz io continuo a pensare e a dire che c'era l'intenzione da parte dell'Inter di aprire qualcosa, ma non è successo, era molto complicato e difficile. Forse c'è stata la forzatura dopo il no di Palestra di volerlo inserire per forza, ma credo che era nei desideri di questo club, quindi è andata, ma era molto complicato, era più una suggestione di mercato. Sulle altre situazioni di Juventus-Roma era tutto vero, che poi dopo decidono di fare una strada loro è un altro discorso, però erano situazioni e sono situazioni vere, non è che si sono inventate le cose.
2: Poi quindi, è chiaro, sul mercato, Marco, dei toni ci sono magari,
1: ma il mercato, ragazzi, poi mi fa specie perché chi segue il calcio il mercato lo sa come funziona. Il mercato è qualcosa veramente di difficile proprio da analizzare, perché gli scenari possono cambiare nel brevissimo tempo, anche da un'ora all'altra, perché? Perché ci sono i procuratori che lavorano, perché tengono più situazioni aperte, perché devono fare questo di lavoro, quindi non è una cosa molto, non sono mai entrato nel dettaglio, ho sempre seguito quello che avveniva, ma non sono mai entrato nel dettaglio, e devo dire che conosco chi lavora nel mercato, ed è un lavoro molto complicato. Quando si danno i giudizi, ma hai detto così, poi è successo così, valla a fare tu il mercato. Cioè, cominciate a pensare,
2: no, le cose possono cambiare,
1: che chi
2: in
1: insomma fa questo
2: tempo.
1: Lavoro, esatto, quindi segue delle piste, cerca delle fonti, qualche volta qualcuno ti avvicina, qualcuno si allontana, non è facile. Noi siamo comodamente seduti, alla mattina apriamo il giornale, leggiamo, il giorno dopo ammazza che cazzaro quello di ieri, non funziona così, no. Non funziona così.
2: Il mercato,
1: ecco perché dico, ognuno deve fare il suo, differente. Ognuno deve fare il suo. Quando c'è una trattativa chiusa definitivamente, noi possiamo commentare che, ma non è una cosa facile. Ah, ma hanno detto che Palestra era dell'Inter. Sì, Palestra era un passo dall'Inter.
2: Il Chelsea era imprevedibile.
1: Era un passo,
2: dire,
1: era fatta.
2: È già dell'Inter
1: poi
2: un'altra cosa. Dire un passo era la realtà.
1: Era fatta. Poi c'è stato un cambiamento, io credo dovuto anche a delle strategie che sono state messe in atto, che come ha detto Ausilio, l'avete sentito ieri, è legittimo quello che ha fatto il calciatore, non è che è andato contro qualcuno, contro qualcosa, ha fatto una scelta diversa, e io ho preso un due di picche, punto. E il mercato è questo, magari fino a poche ore prima, io mi raccontavano delle volte che c'erano dei giocatori che andavano a parlare c'era l'allenatore in un piano, il giocatore in un altro che devono prendere, tutto fatto col giocatore, l'allenatore da sotto dice no, non lo voglio. Cioè il mercato non è così come
2: è
1: noi
2: un mondo
1: pensiamo,
2: pazzo che
1: capito?
2: Vive di,
1: cioè io vi invito a questo, che ognuno
2: insomma,
1: che merita anche rispetto, perché ripeto, non è facile, e quindi ci vuole anche un po' di rispetto per chi scrive e che persegue, sì. Chi va in TV e parla, ecco, questo mi sembra corretto, se no siamo il giorno dopo ci ammazza,
2: ogni tanto si
1: quello
2: può
1: ha detto una cavolata,
2: ma nei toni sensazionalistici su dei colpi,
1: esatto.
2: Lontani, ecco, quello
1: qualcuno
2: è
1: qualche
2: una
1: volta
2: differente.
1: Qualcuno qualche volta eccede, esatto. E gioca su questa cosa, perché poi magari prendi, adesso con i social è facile prendere like, consensi, no? Allora spari una bomba, ma quello è un altro discorso, insomma, poi uno deve anche
2: se la bomba non è inerente,
1: no?
2: Alla realtà, ecco, quello è un altro discorso.
1: Quindi
2: però,
1: tutto qua. Poi una cosa su Antonio e chiudo e vado in pausa perché ho sforato di un minuto. Non sono d'accordo che la Francia sia la squadra più forte dal punto di vista complessivo, mi diceva lui, diceva di tutti. Allora, è forte nei singoli, è forte nei singoli, molto forte nei singoli. Nel gioco, parliamone,
2: però
1: è molto
2: serve,
1: forte. Esatto, in questo momento i singoli hanno delle trame, per carità, non è che
2: sì.
1: Vanno in campo come gli
2: no,
1: parla loro.
2: La squadra anche è organizzata,
1: però per esempio, io che sono un po' più vecchio e non è che l'ho vissuta, ma me la sono andata a rivedere, la bellezza a livello di nazionale calcistica rimane l'Olanda.
2: Ma ce ne sono tante.
1: E vi invito a voi giovani ad andare a vedere un po' di immagini
2: degli anni 70,
1: esatto, come giocava a calcio, che giocatori aveva e come giocava a calcio, non c'è paragone. Poi purtroppo non hanno vinto niente, perché
2: fecero le finali,
1: sono arrivate due volte in finale, l'hanno perse tutte e due, però avevano un impianto di gioco che era una meraviglia. Ripeto, se qualcuno ha la possibilità di andare a vedere qualche cosa si rende conto di che tipo di calcio, tant'è che è rimasto un esempio proprio nel tempo quell'Olanda lì, l'arancia meccanica ha fatto
2: il
1: storia,
2: calcio degli olandesi, ha fatto scuola, un'espressione ormai che
1: e chiudo. E Ibrahimovic quando dice che Koeman ci azzecca niente col calcio olandese è la verità. Ha detto la sacrosanta verità e ha accostato Koeman ad un calcio italiano. Magari non tutti gli allenatori, però secondo me lui voleva una stoccatina a qualcuno, l'ha mandata, sì. Però era il rapporto non a tu, perché poi ho letto che subito la critica, ma come tu che hai vinto in Italia, lui ha vinto in Italia, ma non è che tutti gli allenatori che ci ha avuto erano, giocavano in quella maniera molto sparagnina, anzi qualcuno voleva attaccare, quindi è stato un paragone forte per far capire che Koeman con quel tipo di Olanda non ci azzecca niente, non è la cultura olandese, l'ha paragonata a un calcio italiano vecchia maniera di alcuni allenatori. Non ha detto una cosa inesatta, ha detto la verità, ha detto la verità.
2: Magari dopo ci torniamo, a parte ci
1: fermiamo, dai, ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi, dai, a tra poco.

0: Ben trovati dalla redazione sportiva e mondiali in primo piano. La Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis: il torneo di Wimbledon vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, in questa anteprima. Marco Piccari, Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco.
0: Allora, ciao, salutiamo anche gli amici di Gol TV che si collegano in questo momento, ovviamente, sul canale 11 nel Lazio. Ben trovati anche a voi, naturalmente anche gli amici di canale 61, come sempre, tutti coloro che ci seguono sull'app e via dicendo. Allora, vado su tutto mercato web perché c'è questo virgolettato che riporto di un grandissimo giocatore del Milan, George Weah. Spero Amorim venga per qualcosa di buono. Il Milan è sempre una grande squadra. Beh, insomma, su questo non ci sono
1: dubbi. Lui l'ha vissuta la grande squadra.
0: Lui ha vissuto una grande squadra. Poi, insomma, grande giocatore. Stiamo parlando veramente di un altro che ha lasciato un segno. Weah, eccolo qui, abbiamo anche la foto. Allora, sì, Amorim, perché il Milan, diciamo, è in continua, diciamo così, in questo momento costruzione. Si parla adesso Gonzalo Ramos, altri giocatori che dovrebbero arrivare, ci sono delle trattative in corso, è spuntato il nome di Van Dijk, che mi sembra veramente una suggestione di mercato più che qualcosa di vera. Sarebbe, ripeto, il giocatore non si discute, però insomma, dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'età, credo che qualche perplessità ci possa stare.
1: Non lo so, sai Marco, un profilo molto differente rispetto ad altri, ora non so. Tu preferiresti un investimento su lui o su Gonzalo Inácio?
0: No, io andrei su uno più giovane.
1: Io certo, Inácio costa tanto, eh.
0: Eh sì, è un altro, però, che costa tanto.
1: Certo.
0: No, ma qui lo sai, oggi me l'hanno chiesto anche stamattina. La cosa che da capire è che cosa vuole fare realmente il Milan, cioè ha deciso di veramente cardinale in questo momento il fondo di spendere? Hanno deciso questo dopo il segnale che è arrivato con Gonzalo Ramos?
1: Già allora, sono stati investiti tanti
0: sono
1: soldi,
0: stati investiti un sacco di soldi, quindi se hanno deciso
1: milioni,
0: questo, se il segnale è questo, tanti. Lo capiremo adesso nei prossimi giorni, che poi sai, i giocatori li scegli di fatto l'allenatore, perché insieme al suo entourage sceglieranno dei giocatori che siano, poi lì c'è anche il discorso di Jorge Mendes, che mi sembra insomma che si sia posizionato bene.
1: Dove gravitano, quindi,
0: e allora
1: tanti,
0: vediamo.
1: Portoghesi, è inevitabile che spunti il buon Mendes.
0: Vediamo,
1: ecco, appunto. Gonzalo Inácio è un pupillo di Amorim, già grande esperienza nonostante sia abbastanza giovane allo Sporting Lisbona. A me piace tantissimo, però proprio lì, Marco, io non credo che lo Sporting lo venda per meno di 40 milioni, meno di 35 forse.
0: Avete
1: dubito.
0: Vai con un audio.
2: Finalmente un direttore sportivo, il generale della Juventus, Carnevale. Piano piano sta lavorando bene.
1: Un altro generale.
2: Fra un anno, non dico quest'anno, ma fra un anno, due anni, porterà la Juve ad altri livelli. Fiducia Carnevale e la Juve tornerà forte.
0: Sì, sì, ma io su Carnevale ho piena fiducia anche io. Bisogna lasciarlo lavorare, perché insomma c'è da mettere a posto un po' di cose. Poi io l'ho detto ieri, lo ribadisco, io non escludo che la Juventus possa essere competitiva anche già da quest'anno. Quindi vediamo come va il mercato, vediamo che tipo di scelte si faranno, che tipo di squadra verrà allestita. Carnevali secondo me poi ha un ottimo rapporto con Spalletti, cercherà di
1: Ma tu
0: andare...
1: dici competitiva per...
0: Ma io... vediamo.
1: Ah,
0: competitiva per,
1: io
0: per lottare.
1: Tantissime per ombre e poche luci, sono molto pessimista.
0: Vediamo.
1: Sia su Juve che su Milan.
0: Ad oggi è più facile la tua posizione, ad oggi.
1: No, infatti vediamo, ancora presto, vediamo. Il mercato, posto che Marco, un monito sempre, non basta una figura per cambiare la storia di una società.
0: No, però serve uno,
1: non si pensi
0: sai
1: che
0: anche quello che ha detto che abbiamo
1: solo
0: sentito
1: Carnevali.
0: Ieri, anche quello che ha detto che abbiamo sentito ieri, che con il Paris Saint Germain c'è da ricucire i rapporti e quindi lui adesso sta lavorando anche da questo punto di vista, perché evidentemente come lì aveva insomma creato delle problematiche da questo punto di vista. Non è una cosa da escludere, perché poi un bravo dirigente deve essere anche bravo a ricucire, a creare rapporti, e Carnevali è uno bravo da questo punto di vista. Carnevali è uno che è cresciuto alla scuola Marotta,
1: grande dialettica, si
0: quindi,
1: presenta molto bene.
0: Carnevali è uno bravo, vediamo, dobbiamo soltanto dare del tempo e vedere come si muoverà in questi mesi.
1: Però certo, anche per riportare la Juventus competitiva io credo servirà di più.
0: Vediamo.
1: Però vediamo.
0: Allora, 331-8200-213. Poi io non capisco la federazione olandese che conferma sempre Coman, che ha fallito anche nei club. Per loro esiste solo lui. Saluti dalla spiaggia di Alba Adriatica. Ah, che bel posto Alba Adriatica. Alba Adriatica, Tortoreto, Villa Rosa, posti che insomma
1: non male, non stai tanto messo male, Massimo.
0: No, là insomma. Dunque, la Francia è molto forte nei singoli, ma come squadra gruppo non la vedo così solida come la difesa che balla. Ieri la Svezia due o tre volte nel primo tempo poteva segnare. Vabbè, qualcosa devi anche concedere,
1: sì,
0: anche
1: se
0: non puoi pensare che esisti solo tu, insomma.
1: Però ecco, per l'attacco che ha, la difesa pure troppo solida,
0: A me la Francia, dice Alessandro, ricorda molto il Brasile del 2002, che giocava con Ronaldinho, Kakà, Ronaldo e Adriano tutti insieme. Potenziale assurdo.
1: Mamma
0: in
1: mia.
0: Ogni caso, questa Francia, scrive il nostro amico Alessandro. Andiamo ad una news, vai.
1: Sì, ti porto su un altro approfondimento anche sulle altre squadre, quindi torniamo un pochino sulla Serie A. Anche sull'Inter si continua a lavorare, Marco. In realtà sono aggiornamenti più che notizie sul fronte esterno destro. Il nome ormai lo conosciamo, è quello di Kalaili, che da tempo piace anche al Napoli. Il Napoli si è portato avanti con una settimana di trattative, ma l'Inter si sta inserendo. La strada però non è agevole, perché i belgi hanno aumentato la valutazione. Giustamente hanno fiutato che il numero di squadre aumenta, le pretendenti aumentano e quindi aumenta anche il prezzo da 25 milioni a 30 milioni. Del resto è il mercato, così è la legge di domanda e offerta, banalmente. E quindi 30 milioni per il giocatore al momento sembrerebbe la base minima per portarlo a casa. Del resto il Saint-Gillois dovrebbe riconoscere il 15% della rivendita, quindi più o meno un sesto dell'incasso, al Maccabi Haifa, che è la squadra dove è cresciuto Kalaili. Vedremo chi riuscirà ad accaparrarselo, Marco. Io, sai, seguo molto il campionato anche belga. È un esterno che a me piace tanto, molto moderno, strutturato, grande passo, grande tempo anche di attacco. Ha degli inserimenti differenti rispetto a Dumfries, ha una buona tecnica. Se cresce anche difensivamente più di quanto già non abbia fatto nelle ultime stagioni, può diventare un grande esterno. A me piace tanto. 30 milioni non sono pochi per il calcio italiano, però neanche una cifra così impossibile.
0: Allora, ci sono anche le parole del... Vediamo un attimo se possiamo...
1: Sta parlando...
0: Siccome sta parlando, magari se riusciamo ad intercettarlo...
3: Futuro, qual è lo sguardo del Frosinone? Quello che può dire ai suoi tifosi?
4: Allora, diciamo che il Frosinone deve avere la capacità di fare la sintesi delle cose migliori che ha in questo momento, provando a coniugare quanto di buono abbiamo fatto in passato e quanto di buono possiamo ottenere dagli investitori, che con grande passione sono venuti a darci un supporto che ritengo sia fondamentale per affrontare un campionato importante e competitivo quale quello della Serie A.
5: Bene. Va bene,
0: ok, abbiamo sentito un po' poi, esatto, poi dopo avremo un approfondimento proprio su questa situazione di Frosinone che abbiamo seguito con il nostro Stefano Martini, che ci riporterà un po' tutto e ci racconterà anche quello che è emerso nel dettaglio da questa conferenza. Io sono convinto che il presidente, che è uno molto in gamba, che tra l'altro rimane presidente nonostante il fondo, quindi non è che lui se ne va, è una garanzia, cioè se c'è lui è una garanzia.
1: È successo tante volte in Italia, Marco,
0: è una garanzia.
1: I proprietari cedettero buona parte delle quote, la maggior parte delle quote, ma rimanessero come presidenti. Sono due cose differenti, due ruoli differenti.
0: Allora, poi Merck ci scrive, allora intanto, dunque,
1: sì, ci sono tanti messaggi.
0: Dice, avete detto tutto, no, stavo leggendo, scusate, avete detto tutto della Francia, ma veramente complimenti a Deschamps. Se dovesse lasciare la Francia, speriamo nell'Italia. Sul caso Bastoni, assurdo, ci siano già pubblicazioni di chat e sentenze, come in tante altre inchieste. Grande posizione la vostra. Ma non, una posizione che deve essere questa, proprio perché c'è un'indagine in corso ed è giusto che si prenda una posizione, si riportano solo quelli che sono le, come abbiamo sempre fatto, poi tra le altre cose, come secondo me si deve fare
1: l'approccio giornalistico di base questo. Dovrebbe essere questo.
0: Riportare la notizia, punto, stop. Poi siccome poi questa è una situazione molto delicata ed è giusto che poi ci sono tutti gli sviluppi del caso. L'unica cosa che dico sempre è che un'indagine non vuol dire che quello che è indagato sia già colpevole, quindi dobbiamo sempre stare molto attenti noi.
1: Ci sono accuse gravi, bisogna valutarle, però poi
0: no, perché qui,
1: infatti,
0: sai, il nostro è un paese che
1: giustizialismo all'italiano,
0: ai tempi mi ricordo degli avvisi di garanzia che fioccavano, l'avviso di garanzia per tutti era già allora ha rubato, allora ha fatto, poi per carità dopo sono emerse altre cose, però quando un avviso di garanzia non è ripeto una condanna, di solito chi ama fare paragoni non ricorda bene il passato, scrive Jacopo, tipo il Brasile del 70, dell'82, squadre epiche, questa Francia è forte ma non esageriamo, no senza esagerare è una squadra forte, è una squadra che possiamo mettere tra il novero di quelle forti
1: secondo me. Marco, sai qual è il punto? Secondo
0: poi c'è stato il Brasile del 70, il Brasile dell'82, c'è stata l'Olanda, insomma ci sono state squadre forti. Questa è una di quelle che insomma
1: secondo me sì,
0: va messa sì, in quel gruppo
1: insieme a
0: lì,
1: quelle lì. Cioè io ho l'impressione che tra 20 anni di questa Francia ce ne ricorderemo, quando tu ti ricordi una nazionale. Del resto, Marco, solo due volte è capitato che la stessa nazionale facesse tre finali dei mondiali consecutivi: la Germania Ovest 82, 86 e 90 e il Brasile 94, 98 e 2002. La Francia ha fatto le ultime due, 2018 e 2022, qualora dovesse raggiungere eventualmente anche questa finale diventerebbe la terza. Tre finali dei mondiali consecutive sono una cosa incredibile.
0: Ma che scherzi. Dai, andiamo con un altro audio, un paio di audio.
6: Ciao Marco Luigi, io mi auguro che grande i milanisti Luigi finalmente abbiano capito che Ibrahimovic del Milan se ne frega una beata mazza.
1: No,
6: Ibrahimovic usa il Milan solo per Luigi fare soldi, soldi suoi, interessi suoi. Mi auguro che i milanisti non si fanno prendere per il naso e capiscono questa cosa, che Ibrahimovic del Milan non gli interessa.
1: Ma qui abbiamo troncato.
0: Vai,
1: e che non sappiamo.
0: Interessa niente, andiamo avanti, dai.
1: Ma non è propriamente
0: non
1: così
0: interessa
1: al 100%,
0: niente,
1: Ibrahimovic, dai.
0: Vabbè. Vai.
7: Buona giornata a tutti. Ma riguardo Olise, a me è capitato spesso di vedere le partite del Bayern su Sky. E per postura, potenza, modo di correre, secondo me assomiglia molto a Gullit. Se qualcuno si ricorda Gullit come giocava.
0: Ecco,
7: io vedendo giocare Olise lo paragono molto a
1: Gullit. Sono diversi, Marco.
7: Non so se anche per voi è la stessa cosa.
0: La potenza. Grazie, fisica ci sta.
1: Forse Gullit era ancora fisica, più strutturato,
0: ancora
1: Olise
0: più
1: è più longilineo, forse sì, ancora più rapido.
0: Però c'è una bella potenza.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: lui
1: ha una grande potenza del passo. Però ecco, io non l'ho vissuto Gullit.
0: No,
1: però
0: non mi sembra ricoprire. Non fanno lo stesso tipo di lavoro in campo. Però come potenza fisica ci
1: certo
0: può
1: fanno quei
0: stare
1: capelli, sai, con
0: sì, che
1: sono lunghe,
0: un po' te lo ricordo. Vai, dai, un altro.
1: Parliamo
8: ciao ragazzi, più. Luigi da Novara. No, volevo soltanto dire su Bastoni, no, vi faccio i complimenti perché state trattando l'argomento in modo sereno, pacato e diciamo anche attendista, nel senso che comunque prima di sparare diciamo plotoni di esecuzione, no? Quindi vi faccio diciamo i complimenti su questo. L'unica cosa volevo dire, invece volevo ricordare tutti quelli che adesso sono lì appunto con i fucili spianati, che comunque parliamo di fatti del 2020, in cui Bastoni comunque era un ragazzo di 20 anni, ecco, nel senso, quindi non è un diciamo, fosse adesso diverso, magari anche padre di famiglia, quindi nelle valutazioni, nelle condanne, calcoliamo che parliamo di un ragazzo di 20 anni e di una ragazza eventualmente minorenne di 17-18. Solo questo volevo dire. Un saluto, ciao.
0: Sì, ripeto,
1: diciamo a livello legale le valutazioni anagrafiche tra 27 e 21 non cambia nulla. Sono valutazioni quelle individuali, ecco, ognuno può avere una propria idea già al riguardo, ci mancherebbe altro, le idee sono sacrosante, sì. Poi i fatti e le notizie sono un'altra cosa, secondo me.
0: Andiamo avanti con un altro messaggio.
9: Ciao Marco, Antonio da Lucca, purtroppo io ho qualche anno più di te, ma vatti a vedere il Brasile degli anni 70, Pelé, Gerson, Tostão,
0: no,
9: Francisco Marinho, eccetera eccetera.
0: Guarda,
9: non
0: sto
9: c'è
0: vedendo
9: paragone con nessun'altra squadra.
0: Ma io non lo so se non c'è un paragone con un'altra squadra.
1: È lo stesso discorso di Messi e Maradona.
0: Sto vedendo un bel documentario sul Brasile degli anni 70, molto bello. E non so se non può essere paragonato con nessuno. Insomma, se poi mi dite che c'erano dei giocatori di grande individualità, sì. Poi quel Brasile giocava pure molto bene perché aveva un'impostazione con degli esterni che facevano sempre veramente un grandissimo lavoro,
1: molto eccetera. Brasiliana,
0: però ripeto, stiamo parlando veramente di squadroni,
1: cioè, Marco, vedere una nazionale così secondo me ti fa innamorare del calcio. Io immagino un bambino francese che cresce a 8 anni e vede questa squadra, non puoi non innamorarti del calcio.
0: Sì, ma quindi c'è una grande qualità,
1: rispetto,
0: ragazzi.
1: Anche ora non voglio tornare al solito paragone con l'Italia perché sarebbe ingeneroso, però ecco, immagino la sensazione che può provare un bambino di 8 anni francese a crescere con questa nazionale francese di adesso, e purtroppo un bambino di 8 anni che cresce con la nazionale italiana attuale, ecco. Sono due cose differenti.
0: Nazionale mondiale da noi.
1: Sì, quindi generazioni. Sono proprio differenza, vabbè, abissale.
0: Roberto scrive: Mbappé è il più forte in assoluto ed il fatto che non abbia ancora vinto il pallone d'oro è la dimostrazione di quanto sia diventato un premio ai trofei conquistati durante l'arco della stagione del club di appartenenza. Dimostrazione della vittoria di Dembélé, buon giocatore ma niente di eccezionale. Notevolmente inferiori sia a Mbappé che a Yamal, Vinicius per certi versi anche ad Olise e Holland, scrive Roberto da Sassari. Audio. Allora andiamo a prendere una news.
1: Sì, un altro approfondimento, Marco, anche sulle altre squadre, magari andiamo perché torniamo sugli aggiornamenti anche poi sulla Juventus. Prima ha parlato del piano, insomma, per Colomani. La Juventus sta iniziando ad alzare un po' le offerte per il giocatore francese. E qui viene scritto nel pezzo di approfondimento di Simone Lorini che per Colomani c'è stato un altro assalto ma è andato a vuoto. Continua a rimanere abbastanza impassibile il Parigi di fronte alle offerte della Juventus. Ballano 7 milioni, Marco, non sono tantissimi tra domanda e offerta, si spera che finalmente ci si possa trovare a metà. Ripeto, 33 milioni offerti dalla Juventus, il Paris Saint-Germain alza un muro, la valutazione per il calciatore è non meno di 40 milioni, la speranza della Juventus e di Carnevale è che magari intorno ai 36-37 si possa chiudere. Con quale formula? Con ormai una formula che conosciamo benissimo, prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, insomma qui ci sono pochi dubbi sulla formula, però bisogna trovare un accordo definitivo sulle cifre per il cartellino. Con il giocatore ormai sappiamo che si è già trovato sostanzialmente l'accordo per invece il contratto quinquennale con 5 milioni l'anno. Marco, sarebbe un contratto importante, devo dire, per Colomani. Ecco, a proposito dei giocatori, nell'ultima Francia c'era ancora Colomani, adesso non è neanche convocato, quindi la maggior dimostrazione di quanto la Francia sia
0: ieri da noi Rampull ha detto 40 milioni sono troppi per questo giocatore.
1: Guarda, Marco, poi, soprattutto guardando le ultime stagioni,
0: ognuno ha la sua idea ed è giusto rispettarla, però
1: gli ultimi anni sono stati negativi.
0: A me non fa impazzire come giocatore, però mi metto anche nei panni della Juventus, qualcuno devi prendere. Onestamente non vedo, diciamo, altre soluzioni. Sai, oggi facevo un discorso anche sul Napoli, no? Lukaku via, su Lukaku bisogna ragionarci, perché Manna, come ha detto, dice viene da una stagione difficile, ha avuto dei problemi, quando torna ne parleremo. Gli errori si possono fare e secondo me si possono anche un po' ricucire certe situazioni, no? Dal punto di vista
1: non c'è più Conte,
0: comportamentale. Però dai via Lukaku. Ok, Lukaku c'ha una certa età, non è più giovanissimo, non ti garantisce più quello del passato, però devi prendere un altro giocatore, ma devi prendere un altro giocatore forte, valido, dello stesso livello, superiore. Non è facile. E quindi quando tu ce l'hai già in casa, comunque tu una valutazione la devi fare. E io credo, non perché voglio dare eccessivi meriti e quello che volete, che Allegri sia una persona, in questo caso un allenatore, che possa un po' anche ricucire certe situazioni. Poi è chiaro che lì mi dicono che il Napoli ha scelto una strada anche di riduzione degli ingaggi e quindi bisognerà fare un discorso anche su questo.
1: All'ordo sono 10 milioni con esatto. I bonus, quindi il Napoli deve spendere
0: da fare
1: 10
0: milioni
1: all'anno.
0: Delle valutazioni. Va bene,
1: dipende anche dal giocatore. Se il giocatore, certo, è disposto a rimanere ormai del resto solo come alternativa, come seconda linea, dipende anche da se il giocatore vada bene o meno.
0: Allora Antonio scrive: è vero che Messi e Mbappé stanno facendo gol a raffica, ma Olise fa innamorare del gioco del calcio. Nel 2026 per me è il giocatore che più spiega cos'è il calcio, perché invece Mbappé il calcio non lo spiega.
1: Ma tutti, dai, però certo devo dire
0: ieri
1: Olise
0: ha fatto uno stop orientato d'esterno, ragazzi, che quello è calcio puro, quella è proprio bellezza di calcio,
1: la rapidità dell'esecuzione, la rapidità del primo gol.
0: Io adesso capisco che vi state innamorando tutti di Olise, che ieri ha fatto quella rovesciata che se entra dentro è la,
1: ma lo sono tutti,
0: è la pagina più bella
1: di campioni,
0: più bella del calcio. Però ragazzi, Mbappé sta facendo delle cose, cioè, ripeto, uno che riesce ad abbinare quella tecnica, quella velocità, è una roba. Ieri, ripeto, quello stop che fa d'esterno orientato e poi va a tirare,
1: quella, esatto, dalla distanza,
0: è poesia,
1: poi non ha
0: tirato,
1: ragazzi, bene, però...
0: quella è poesia proprio, il gol di Haaland è il tipico gol da centravanti che gli arriva la palla addosso.
1: Io non sminuisco nessuno dei due,
0: la butta dentro.
1: Sono due,
0: no, però per dirti, quelle sono cose, son cose da centravanti, quell'altro è un altro, diciamo,
1: sì, tecnicamente è di un'altra caratura, un calciatore diverso. Bello anche l'abbraccio a Deschamps, però sì, io vedo un gruppo già unito dall'inizio del mondiale.
0: Va bene.
1: Poi si è rafforzato ultimamente.
0: Allora, ci dobbiamo fermare.
1: Siamo arrivati alle due,
0: arriva Stefano Impallomeni, poi arrivano anche gli amici. Ripartiremo da un po' di temi, ricominciamo un po' dal mondiale, poi pian piano andremo ad analizzare altri temi. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessy Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
0: Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
1: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
0: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Decon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
1: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il 5° beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
0: Calciomercato, Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra. Come comunicato dall'Inter sui propri canali, l'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari.
6: E Stefano Impallomeni, ciao Marco.
5: Ciao buon Stefano. Gran caldo.
6: Mamma mia. Hai dormito tu?
5: Sì, dai, ci proviamo.
6: Sei un eroe perché
5: è quello che riesci a fare.
6: Faceva 30-31 gradi. Vabbè, andiamo
5: quello
6: avanti,
5: che si riesce a fare. Dobbiamo resistere. Non c'è niente da fare. Allora, intanto va avanti il mondiale, quindi sì, ci gustiamo anche. Prima stavamo parlando, si è aperto il dibattito con gli ascoltatori che questa Francia, secondo molti, è insomma già
6: ingiocabile.
5: Si faceva un paragone anche con le nazionali del passato. Qualcuno ha detto: ma secondo me, secondo qualcuno, è una delle nazionali più forti, secondo altri no. Hanno ricordato il Brasile del 70, il Brasile dell'82, abbiamo ricordato l'Olanda di Cruyff. Quindi nazionale, che poi l'Olanda di Cruyff non ha vinto, ma è stata l'espressione, no, di un calcio, sì, che poi ha rivoluzionato.
6: Anche la Francia nel 98.
5: Sì, insomma, ci sono delle nazionali di questa, possiamo inserirle tra quel gruppo di squadre.
6: Beh, sì,
5: che molto forti, Stefano.
6: Perché
5: dai,
6: è più profonda, ha tanto a disposizione Marco.
5: Sì, sì,
6: c'è entra due, Chouameni, Koné, in mezzo al campo, Rabiot, davanti non ne parliamo.
5: È una grande tecnica.
6: Un pallone d'oro, Dembélé, Mbappé,
5: Madonna.
6: È qualcosa di incredibile.
5: Ha fatto quello stop ed esterno orientato a tirare.
6: Ma ieri è stato un allenamento.
5: Sì.
6: Proprio una cosa con una facilità, entravano. Ecco, se troveranno la concentrazione giusta, io credo che insomma la Francia avrà pochi problemi di arrivare in finale. Poi
5: vabbè, la finale,
6: però
5: che
6: dipende tutto dalla Francia, non tanto dagli avversari. E questo è un po' il giochino, no, psicologico della squadra. La Francia, se pensa di dare tre gol a tutti, è il momento che commette l'errore più grave.
5: Esatto. Cioè, tu dici, se pecca di presunzione, si può incartare da sola.
6: Sì,
5: se invece
6: non ci sono avversari,
5: sì, la vedo
6: perché
5: un po'.
6: C'è una superiorità schiacciante, proprio tecnica, atletica.
5: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. La vedo anch'io un po' come te, insomma, da questo punto di vista. Per esempio, c'è Mattia, dice: ma perché Mbappé non viene marcata uomo come si faceva prima? Lui, come altri fenomeni, la vera marcatura uomo, valla a prendere. Il problema è andarla a prendere a uomo. Questo
6: ha fatto il primo gol da PlayStation.
5: Cioè, non sempre si riesce.
6: Poi
5: a
6: questo record che poi quando arrivano le partite da dentro o fuori si presenta sempre, Marco. 10 gol, ha superato il fenomeno Ronaldo.
5: Sì, sì.
6: Nelle gare eliminazione diretta.
5: Adesso ha un passo pure da Messi nei gol nei mondiali.
6: Sì, là,
5: mondiali.
6: Cioè, probabilmente
5: lo supera, dai, per forza. Se non
6: c'è
5: lo
6: un altro mondiale ancora a disposizione.
5: Diciamo così, questo mondiale se
6: secondo
5: la giocano,
6: me lo può superare in questo mondiale.
5: Pure per me.
6: Poi che sarà interessante.
5: Cioè, Messi è un gran giocatore, Stefano, però la possibilità che Mbappé possa segnare più
6: comunque
5: gol.
6: Comunque è un duello fantastico, cioè, tra due giocatori che non hanno la stessa età.
5: Voglio dire.
6: Che però sembrano la reincarnazione calcistica di Maradona da una parte e Pelé dall'altra. Facendo le debite proporzioni, cioè, mi ricorda Mbappé, mi ricorda Pelé in alcuni movimenti, e Messi, Maradona. Pensa un po' il calcio com'è, ci ha riconsegnato due giocatori che nelle movenze ieri ho visto Mbappé muoversi, ma ricordavo Pelé in alcune circostanze, perché destro, sinistro, completo, atletico, come stoppa il pallone, come gigioneggia col pallone, la sicurezza. E Messi, quando slalomeggia, tocca questo pallone col sinistro, mi ricorda Maradona.
5: Allora, andiamo a salutare mister Mussa, che è in collegamento con noi.
6: Ciao Giovanni.
5: Mister, hai sentito?
7: Ciao,
5: stiamo parlando del calcio praticamente. Che vuoi aggiungere a questo pur parler con noi? Stefano ha fatto un parallelo bellissimo, anche romantico, affascinante. Quello di Mbappé che l'ha accostato nelle giocate.
6: Mi sembrano le incarnazioni tecniche calcistiche di Maradona e Pelé, perché vedendo.
7: Sai chi assomiglia a Mbappé, secondo me, sì, tantissimo al fenomeno, a Ronaldo.
6: Ronaldo.
7: Adesso proprio è molto, molto, molto. Sì, accelerazione, strappi, tecnica squisita, gira per il campo. Perché
6: ce l'aveva anche Pelé.
7: Dicevate prima, non lo marchiamo uomo, come fai a marcarlo a uomo? Fai? Questo si muove, viene a metà campo a prendere palla.
5: No, ma poi mi fa sorridere questa cosa, come se fosse facile, no? Cioè, dicevo, guarda, vi do un consiglio: marcate a uomo un Mbappé, cioè, come se fosse una cosa.
7: Ma immaginati, se arriva Mbappé girato di schiena, ok, rispetto alla porta dove deve far gol, gli arriva una palla verticale e tu sei incollato, ok? la palla non anticipabile, l'unica palla nel calcio non anticipabile è quella dritta, verticale, perché se io sono davanti col corpo tu non puoi anticiparmi, se arriva diagonale, se scelgo la parte giusta ti posso anticipare, ma sul frontale si dice che è una palla non anticipabile. Tu gli arrivi forte incontro, questo sposta palla e parte e tu gli devi lì l'ombro di targa perché non lo prendi più, perché è chiaro che è per quello che non puoi marcarlo a uomo, devi marcarlo con il raddoppio lasciandogli lo spazio,
5: certo.
7: Se lui si gira intanto che tu arrivi tu sei morto, quindi tu devi lasciargliela prendere, deve girarsi e poi ti devi fare un po' il segno della croce e stare vicino ad un altro compagno perché questo è un'altra, è un giocatore incredibile, dai, cioè bisogna dire le cose come stanno, in questa condizione, con questa testa, con questa applicazione, con questa interazione con i compagni, con giocatori. Ha sette giocatori davanti di una follia clamorosa, fortissima.
5: Loro sono proprio forti, dai. Cioè, guarda, c'è anche Alberto Polverosi con noi che saluto e ringrazio. Ciao Alberto,
6: ciao,
5: ben
6: Alberto.
5: Trovato.
6: Ciao, stava facendo
5: un po' il ragionamento sulla Francia, Alberto, così ti
3: l'ho intuito.
5: No, ma guarda, è uscito fuori prima un messaggio di un ascoltatore che ci ha fatto un po' ragionare su, ha detto, dice, forse è la nazionale più forte di tutti i tempi. Da lì sono venuti fuori un sacco di commenti, Brasile del 70, Brasile dell'82, l'Olanda. Poi insomma, dite voi se ce n'è ancora qualcuna da mettere. Stefano ha citato anche
3: l'82, sì, hai detto.
5: Insomma, siamo a un livello altissimo, Alberto.
3: Brasile del 58, cioè, sono raffronti che a noi cacciano, ma restano così, restano nel campo del. Ipotetico, è chiaro, non lo
5: ma sono tutti
3: fare,
5: forti questi,
6: sono tutti,
5: cioè la cosa che
6: Brasile dell'82 aveva Valdir Pérez e Serginho,
5: eppure c'entravanti,
3: no, io parlavo dell'Italia dell'82,
5: no, qualcuno ci ha chiesto del Brasile dell'82 che era forte, che
6: però non il portiere così forte, neanche l'attaccante così forte,
5: esatto, però avevano
3: Serginho davanti,
5: Serginho, te lo ricordi,
6: e Valdir Pérez
5: in porta, che era una cosa che era anziano, ma non era anziano.
6: Però siamo sempre lì, se c'è il portiere forte, l'attaccante forte,
5: vedi,
6: non vinci nulla.
5: Vedi,
6: anche la Germania non c'è il centravanti, sì, Havers ha fatto un po' le veci.
5: Italia
6: nell'82
5: c'era il portiere, l'attaccante forte.
6: Ma te guarda la Norvegia che ha faticato ieri, c'ha quel bestione davanti. Che,
5: e quello quando gli metti una palla lì non c'è niente da fare, Alberto.
3: La buttavi dentro anche te.
5: È vero, però lui ci sta.
3: No, ma detto questo, se uno fa 60 gol in 53 partite con la Norvegia, che devi dire?
5: Siamo
3: a livelli inarrivabili, no? Così. No, ma guarda, io quando pensavo alla Francia alla vigilia, dicevo, il reparto più debole veramente è la difesa, e poi guardavo i giocatori e mi prendeva male, Koundé, Saliba, Upamecano, giocatori incredibili, e solo sicuramente i peggiori da un punto di vista generale di quella squadra. Se vai dal centrocampo in su non ce n'è per nessuno, dai.
5: No. Qualcuno ci sottolineava ad esempio anche Olise, Giovanni, mister.
7: L'ho detto l'altra volta, Olise è il giocatore potenzialmente più forte al mondo per me.
5: Sì.
7: Anche più di Mbappé, perché questo giro è un 10, è un 9, un 10, è un 11, è tutto. Questo è l'emblema del calcio moderno: tecnica, qualità, visione di gioco, capacità di smarcamento, capacità sottoporta che deve migliorare, capacità di assist, capacità di sacrificio, grandissimo dinamismo, grandissime capacità fisiche e atletiche. Cioè questo è, se uno deve dire come sarà il giocatore nei prossimi 10 anni, guarda, se vuoi prendere il migliore di tutti, questo è l'emblema del giocatore totale, proprio un giocatore clamoroso. Questo li può fare anche il player, ragazzi, perché questo viene a prendere palla in mezzo al campo quando nessuno si prende responsabilità o non riescono a trovare sbocchi. Questo viene a fare il play, cioè viene a prendere palla in mezzo ai centrocampisti, cioè è incredibile, un giocatore con una personalità, una forza straordinaria.
5: C'è una premesso
3: che Palladino a Bergamo gli ha dato una bella mano, però ve lo ricordate cosa ha fatto lì Bergamo? Cioè, li ha devastati, li ha frantumati. Io una partita così in Champions di un giocatore, sì, ce ne sono state, sia ben chiaro, però ecco, siamo nelle prime 10-20 prestazioni della storia, è una roba incredibile, cioè palla a lui succedeva alla fine del mondo, sono giocatori, cioè, quando quei 3/4 stanno tutti bene,
5: non ce n'è per nessuno.
3: Finita,
5: guarda,
3: non è inutile.
5: C'è un ascoltatore che insiste, che quello che ha detto, dice, Mbappé andrebbe marcato a uomo. Ragazzi, è stato marcato anche Diego a uomo. Ma Diego, certo. Diego, però io mi ricordo una marcatura che ha funzionato a uomo, quella di Gentile, ma le altre saltava tutti, però
6: cioè... saltava pure no, Gentile, però poi dopo
3: Non è possibile, cioè, anche perché la marca uomo ti salti buonanotte, cioè, ma è impossibile, cioè, io non credo ci sia una possibilità di frenare Mbappé, di marcare Mbappé quando, quando sta così.
5: Sì,
3: racconto una battuta di Diego, ce la raccontò in radio Svennis Eriksson, bellissima, alla sua, sai, Stefano mi parlava lui, no? Boh, allora sì. C'era un Fiorentina-Napoli, Eriksson allenava la Fiorentina e aveva detto a Carobbi: oggi tu marchi Diego, e gliel'aveva detto anche settimana precedente, ovviamente. E Carobbi si era preparato, mal di testa. A un certo punto, dopo un quarto d'ora, chiaramente Diego con Carobbi schiacciava. Allora, panchina, mister, ma come faccio a marcarlo? Sapete cosa ho risposto? Non so, non so. E questo è così. Cioè, come fai a marcare quelli? No, impossibile, dai.
5: Sì, diventa veramente. Io sentivo Gentile che raccontava che fu quando ricevette l'incarico di marcare Maradona, si è messa a vedere videocassette di Maradona per cercare di capire come poi ti arrangi un po' come puoi in quei casi, che fai? Io,
3: Stefano, se c'era le regole di oggi era dura.
5: Le regole di oggi era dura.
6: Era fuori Gentile.
5: Mi sa di sì.
6: Però per fortuna nostra e sua.
3: Esatto.
5: I difensori di oggi.
6: Beh, insomma, c'ha avuto uno dietro l'altro Maradona e Zico.
5: Ti ricordi?
6: Ha strappato maglie a destra.
5: Si è portato a casa, ha deciso di portare
6: un eroe, un eroe. Claudione nostro, un eroe.
5: È passato alla storia,
3: è stato sì un eroe.
5: Mister Musa, chiedere una cosa: queste due eliminazioni di Germania e Olanda che cosa significano per il calcio europeo, mister? Ma c'è Musa? Caduta la linea? Non c'è, se non risponde vuol dire che non c'è, quindi riproviamo. Lo chiedo anche a voi, Stefano, che vuol dire queste due eliminazioni?
6: Ma sai, in un mondiale capita che le cose poi non vadano. La Germania non capitava da tempo, anzi non è mai capitato così male. Hakimi, che a fine partita ha messo il punto esclamativo, ha detto non è colpa dell'arbitro, dell'avversario, della stampa, dell'allenatore, ma è colpa nostra. Quindi è un'assunzione oggettiva di responsabilità di una squadra che è stata incapace di superare un Paraguay, sì, coeso, combattivo, tutto quello che vuoi, che ha fatto un catenaccione moderno. Sfruttando poi anche, no, rispettando l'inferiorità che aveva sul campo, sulla carta, ma insomma la Germania ha deluso, Marco. Avrebbe potuto fare di più. Poi se tu mi dici a qualcosa gli manca l'attaccante, a sti giocatori Wirs, non lo so, parliamone, cioè, c'è qualcosa che manca a Germania, sì, no? Sì, perché sì. Poi se no non vai fuori così ai sedicesimi. Però l'Olanda è sempre la solita squadra irrisolta. Tutti dicono sarà l'anno dell'Olanda, tutte edizioni, 2018, 2020, 2020. Sì, ma ogni anno è così, ci esaltiamo, l'arancia mecca, l'arancia, l'ondata orange, queste cose, poi diventa ghiacciolo al limone.
5: Non c'è più l'arancia.
6: No, c'è il limone proprio.
5: C'è il limone proprio.
3: È spremuta,
6: esatto. Quindi anche Kuma ci ha messo qualcosa di suo.
3: C'è un mio collega, un mio amico, che dice sempre la stessa battuta: quando c'è da perdere chiamate l'Olanda, perché loro sono stati finalisti da tutte le parti, non ce la fanno, non è più forte di loro, è più forte di loro, non riescono. Però se posso dire una cosa sul tema, sì. Vedo l'uscita di queste squadre, teniamo presente una cosa, che fra l'Italia, che è stata comunque eliminata dalla Bosnia prima di arrivare, l'Uruguay, che è stato eliminato dal Capoverde nel girone, la Germania, che comunque è stata eliminata dal Paraguay, sono tornate a casa ai sedicesimi, di fine ai sedicesimi e prima, 10 coppe del mondo, 4 nostre, 4 della Germania e 2 dell'Uruguay. E quello che ho visto in questo mondiale, sì. Non è sorprendente, perché ogni volta c'è una sorpresa, il Camerun che ferma l'Italia nell'82, certo, Camerun che batte l'Argentina nel 90, quindi non è. Però ho visto la sensazione che le squadre piccole e quelle medio piccole, diciamo così, non medio grandi, medio piccole, sono squadre consapevoli, cioè sono squadre che hanno coscienza soprattutto dei propri limiti, per cui il Paraguay, che non ha un giocatore da livello, e Sanabria è uno di quelli che conosciamo, non è uno che ha lasciato proprio un gran segno. Che
5: tu dici sono consapevoli dei loro limiti in un certo senso.
3: E allora che fanno? Si mettono organizzatissimi perché
5: poi ci mettono il cuore, la grinta, l'attaccamento,
3: ci mettono la forza, il Capoverde ha fatto 3 pareggi.
5: Sì.
3: Cioè, con la Spagna, la palla l'ha tenuta sempre la Spagna.
5: Però
3: ma
5: giusto loro possono giocare così, mi sembra corretto.
3: Esatto. Loro, allora, tatticamente è chiaro, ormai è quel villaggio globale e tutti sanno tutto di tutto.
5: Certo.
3: Ok? E fisicamente sono belli, ben messi, atleticamente sono... Poi hanno questa, chiaramente, questa motivazione folle che chi fa mille Champions League... A quel livello non può arrivare, certo, mondiale è mondiale, non si discute, però questi che arrivano da Capoverde, c'hanno da Capoverde, dal Paraguay, c'hanno qualcosa di più sotto questo profilo. E quindi riescono a fare queste imprese. Difendendo il Giappone non ci è andato tanto lontano con la...
5: No, è vero, assolutamente.
3: Brasile, no?
5: Quindi, è vero. Abbiamo ripreso.
3: Non solo, c'è un altro aspetto, cioè non essendoci più grandissimi fuori classe. Cioè, togliamo la Francia, perché la Francia,
5: la Francia.
3: Fa corsa, sì. Però se vedi anche l'Argentina, di fuori classe, c'è quel ragazzo di 40 anni. Poi c'è grandi giocatori, Lautaro e compagnia bella. Ma fuori

0: lento ma costante delle squadre che noi riteniamo sempre molto più deboli, molto più
1: consapevolezza dei loro mezzi. C'è Mussa, sì, l'abbiamo ripreso Mussa? C'è,
2: ci sono.
1: Stavamo un po' analizzando la caduta di Olanda e Germania, no? Sì. E quindi è uscito fuori questo discorso qui. Io aggiungo una cosa, così magari può essere un altro, che poi pure Ibrahimovic ha stroncato praticamente l'Olanda. Koeman gli ha detto proprio: questa non è l'Olanda a cui sono abituato. Koeman sembrava un allenatore italiano che gioca per non perdere.
0: Sì, perché lui infatti ha vinto con gli stranieri.
1: Aspetta, e questo mi piace sto dibattito. Mister Mussa, eh?
2: Ma sì, sicuramente abbiamo un po'... Dunque, la mia precisazione era questa, la lettura che avevo fatto, che si collega molto a quello che stavi dicendo, sì, Polverosi, cioè che è un mondiale grandi firme, cioè se non hai un fuoriclasse tu ti scordi di passare il turno, punto, perché passa Messi con l'Argentina, Mbappé, loro ne hanno 3 o 4 di fuoriclasse in Francia, quindi la Francia, il Brasile passa perché c'è Vinicius, la Norvegia passa perché c'è Haaland. Bisogna dire un pochettino che le cose in questo momento sono queste, e perché io faccio sempre un ragionamento un po' più profondo, aggiungo questo, perché difendere è più facile, ragazzi, difendere è molto più facile, mi metto in 11 dietro la linea della palla, copro tutti gli spazi, se tu non trovi la giocata del singolo, ed ecco perché fuori classe decidono,
1: certo,
2: tu stai lì tutto il giorno, fai 27 tiri in porta e non fai gol, o se non trovi l'episodio sulla palla da fermo o il rigore per un fallo di mano o qualsiasi cosa di questo genere, le squadre medio piccole, come si diceva prima, diventano organizzate e forti. Quindi cosa fa ancora di più la differenza? La tecnica individuale, tecnica in velocità, non è più la tattica la cosa più importante, perché la tattica la sanno tutti, è l'applicazione della tattica, cioè una volta che ho fatto la scelta tattica è come la eseguo, quindi è la tecnica che fa la differenza.
1: Certo,
2: e tornando di là invece a Germania e Olanda, il problema è legato proprio a questo: dove sono i fuoriclasse di Germania e Olanda? Punto di domanda.
1: Diceva Stefano, la Germania non ha l'attacco, l'Olanda è da sempre che neanche. Poi devo dire una cosa, se io non voglio, sapete, non ho una grande simpatia per Ibrahimovic dal punto di vista del personaggio, non del calciatore, perché per me è stato forte. Però io stavolta sono dalla parte sua, cioè non ha detto una bugia, Stefano, tu sorridi, però...
3: No, che sorridi,
1: ma come non
3: si
1: poteva guardare? Ho detto, ma questa, 4 centrali ha fatto, ma come gioca? Ma che roba voleva fare? Dai,
3: non lo so.
1: Lontanissimo dalla cultura olandese, e ha richiamato un po' la mente qualche allenatore italiano, tutti dietro, difendiamoci. Non, secondo me non ha detto una cosa sbagliata.
3: No, non ha detto una cosa sbagliata.
1: Aspetta, c'è Alberto e Sarabia.
0: No, ti rubo la parola, perché il discorso di Marco va bene fino a che parla di
1: Koeman,
0: che ha snaturato, eccetera. Ma che c'entrano gli allenatori italiani?
1: Beh, cioè, perché gli ha riportato alla mente certi allenatori.
0: Col modo di denigrare, col denigrare di Ibra, cosa c'entra?
1: Beh, insomma,
0: la storia di Ibra racconta tutta un'altra cosa.
1: Beh,
0: Capello,
1: però...
0: che è un offensivista, non mi pare.
1: Vabbè, Marco Catenacciaro,
0: chi gli ha insegnato a calciare al signor Ibrahimovic?
3: Questo è vero.
0: Fabio Capello.
1: Fabio Capello disse a Del Vecchio: gioca a sinistra.
0: Gli ha portato la cassetta di Van Basten, gli ha detto guarda impara, gli ha portato la cassetta.
1: Vabbè,
0: di Van Basten.
1: Ma lui mica ha detto certi allenatori.
0: Scusate, ma che vuol dire certi allenatori?
3: Vabbè, ma scusami, allora, Alberto, Murillo, ma tu non hai capito il Murillo. Gioco di Marco, scusami. Sta cercando di estorcere un nome. Capito, però...
1: Perché ho sorto io il nome? Ha detto lui,
3: sì,
1: ha detto.
3: Però no, capito, lui sembra un allenatore italiano, chissà chi.
1: Sembrava allora, un allenatore italiano che gioca per non perdere.
3: Stai girando intorno. Marco, stai girando intorno, lo vuoi far dire a noi? Io non lo dico.
0: Tutte le volte, no, beh, l'ha fatto capire Ibrahimovic, ma tutte le volte, Allegri, che gioca male. Ma voi, io a Stefano, Marco, penso chiunque. Tottenham Juventus l'avete vista, doppietta di Higuain, Atletico Madrid Juventus, la rimonta l'avete vista, Borussia Dortmund Juventus 3-0 doppietta di Tevez, l'avete vista, giocava male?
3: No, è quella Madrid,
0: giocatori, ma la Francia,
3: con Real Madrid,
0: la Francia c'ha bisogno di un grande allenatore, per l'amore di cielo, Deschamps sarà bravissimo. Ma qual è lo schema della Francia? Qual è come posso dire, il ragionamento scientifico che può fare quella squadra lì? Te lo dico io, mi diceva Ancelotti quando c'aveva Ronaldo nel Real Madrid, diceva: schema, palla a Cristiano e tutti a abbracciarlo. Quello, la palla. Ora io non voglio svilire il lavoro degli allenatori, perché è importante, non fondamentale, ma molto importante, perché l'allenatore

0: o fare via. Ma perché ti vuoi dire, se tu mi dai il miglior giocatore mio è Modric,
1: però io penso, scusami Alberto, voglio sentire anche il mister Musa, però penso che lui voleva dire il concetto, cioè nel senso Koeman riporta,
0: ma non è un concetto da condividere, non mi piace che lui dica,
1: ma
0: non
1: perché?
0: Mi va bene,
1: cioè,
0: sono l'allenatore italiano.
1: Gigi, io ero abituato a un'altra Olanda, un'Olanda che attaccava,
0: no,
1: io mi ricordo ai tempi di Sacchi, mi ricordo i giornalisti che dicevano ha portato in Italia un modo diverso, adesso il Milan va avanti, di solito in Italia vanno indietro quando giocano, all'epoca era così, dai, non ci nascondiamo, era così. Sacchi, Zeman,
0: sono due aspetti diversi, tu vabbè. Stai dicendo che l'Olanda ha giocato contro e va bene, sono d'accordo, e io sto dicendo che cosa c'entra il raffronto con gli italiani,
1: ma gli avrà riportato alla mente qualcuno, scusa,
0: tutti. Ora siamo nel fango fino alla testa, abbiamo segnato a tutti.
1: Aspetta, cioè, fammi sentire pure il mister, che Musa, che dice l'allenatore? Musa.
2: Allora, secondo me può essere una frecciata abbastanza personale,
1: certo.
2: Poteva risparmiarsela, nel senso che ha deciso di farla, ma il concetto che sottende, ed è vero, secondo me su questo ha ragione e siamo un po' tutti d'accordo, è che ha snaturato l'anima del gioco olandese, che era per definizione un calcio a tutto campo, un calcio offensivo, da che mondo è mondo la scuola olandese predilige un calcio in avanti. Invece Koeman si è dimostrato, come spesso accade, questa era la frecciata per gli allenatori italiani, più difensivista, più conservativo, che non è sempre giusto o sempre sbagliato. L'altro aggancio a questo argomento che si era fatto adesso è che se hai il giocatore di un certo tipo puoi fare un determinato gioco.
1: Allora a chi si riferiva?
2: Vabbè, si riferiva facilmente al suo di allenatore, direi, evidentemente, ma al di là di quello, Allegri ci ha insegnato che delle volte, quando non hai capacità tecniche, di questa cosa,
1: ma gli è rimasto qua con la partita col Cagliari, che gli ti rendi conto, cioè quella partita lì ha sconquassato tutto.
2: Verissimo,
1: e allora dice: adesso qualche maniera una bordata gliela devo tirare, no? E gliela ha tirata, insomma,
2: è stata quello. L'allenatore, che ruolo ha della Francia? Io ritengo che l'allenatore della Francia abbia non grandi responsabilità, grandissime responsabilità.
1: Certo.
2: Tu pensa se non vince il mondiale, se non arriva in finale con questa squadra, tu pensa se non arriva là, tu pensa che coraggio ha a mettere in campo sempre quattro giocatori iperoffensivi, sempre
1: certo.
2: Al contrario ad esempio dell'Olanda, che ce li aveva e ha lasciato fuori Malen, per dire, perché questa è la mentalità di prendersi, di assumersi la responsabilità di creare il gruppo, far riconoscere alla squadra che metti dentro quattro attaccanti, ma ricordate che dobbiamo correre tutti, altrimenti non ce la facciamo.
0: Deschamps non mette quattro attaccanti, Deschamps mette quattro fenomeni, perché se Deschamps se li attaccanti avesse Solomon Solomon, Kean, per dire Fiorentini, e dimmi se un romanista, Bonni, eccetera, e probabilmente,
1: ma secondo me Alberto è l'idea, no? Perché poi ci sono stati allenatori che non ci avevano fenomeni, ma ti facevano vedere un'idea diversa, no? Voglio dire, non è che devi essere per forza
0: avere 11, e quello dico io, ma Gasperini, dove è nato Gasperini? In Italia,
1: certo.
0: Fa un calcio difensivista,
1: no? Ma lui ha detto qualche allenatore.
0: Allegri, mi sembrava Allegri. Bene, ok, allora è un tuo parere. Io Allegri. Ma se mi dici gli allenatori italiani, mi gira le scatole. Francamente, non mi torna.
1: Allora,
0: se viene dalla Svezia, c'è stato un solo grande giocatore nella Svezia, no, un solo, alcuni grandi. Ma lui è sotto quei giocatori.
1: Però lui è stato un gran bel giocatore, dai.
0: Sicuramente.
1: Guarda, avete scatenato gli ascoltatori perché dicono: sono un tifoso della Juve, Ibrahimovic ha ragione al 100%, anche quando vincevamo gli scudetti Allegri ha sempre fatto un gioco difensivo. Saluti Roberto, scrivi.
0: Allora dica Allegri, non dica agli allenatori italiani.
1: Aspetta, poi dopo il gesto della paura fatta da Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione con l'Ajax con la Juve di Allegri è emblematico per etichettare in maniera una maniera di allenare antica e sparagnina che sempre ha caratterizzato la carriera di Massimiliano Allegri. Vabbè, insomma, vanno avanti perché poi danno ragione a Mussa che quando il livello della la tattica la conoscono tutti, prevale la tecnica praticamente, certo. E quindi danno ragione, insomma, ci sono divisi. E poi arriva ancora il nostro amico che scrive: ma Maldini li marcava uomo, ma Maldini marcava uomo
3: anche.
1: Ma Maldini
0: siamo a livelli, oh ragazzi,
3: stiamo parlando
0: di Maldini, eh.
1: Ma Maldini quando partiva, ma Maldini attaccava sempre, quando partiva anche? Era un treno su quella fascia,
3: faceva tutte e due le cose,
1: li portava via tutti i giocatori.
3: Stiamo parlando di Maldini,
1: ma ragazzi, Maldini è stata una roba, era bellissimo da vedere in campo, era una cosa meravigliosa, dai. Va bene, insomma, che dire, la Francia è favoritissima, quindi chiudiamo questo
3: già,
1: giro così.
3: Guarda, sai, adesso come va a finire
1: favoritissima?
3: Finché deciderà la Francia,
1: deciderà
3: la Francia, non gli altri.
1: Alberto,
3: sono d'accordo con Alberto.
1: Alberto favoritissima.
0: No, guarda, cioè non c'è dubbio. Se la difesa è il peggiore quarto della Francia.
3: Io dico solo una cosa, Alberto. Attenzione, se dovesse verificarsi questa cosa, attenzione, sì. al Marocco.
1: Tu lo dici da tempo.
3: Non lo so,
0: detto anche Qatar ha fatto uguale.
1: Esatto.
0: Era così,
1: Mister, favorita la Francia pure per lei?
2: Beh, senza dubbio sì, però nella strada ci sono le buche, bisogna stare attenti, perché se becchi una giornata in una buca può succedere di tutto, non è che hai già vinto. L'Argentina è solida, la Norvegia è complicata, se passasse il Brasile è una squadra con dentro giocatori che possono risolvere la partita, cioè c'è sempre dietro l'angolo. Se certo che se resta umile,
3: no, però il Brasile non la incrocia la Francia, se non in finale.
2: Sì, intendo anche in finale. Certo.
3: Ma io dico i quarti potrebbe essere o Francia, cioè in semifinale o Spagna. E Marocco bisogna stare attenti.
1: Molto attenti, vediamo.
3: Poi sai, è come nel pugilato, ci sono quelli che sono bravi a darti
1: ma
3: le castagne.
1: Vince il mondiale
3: no, i picchiatori e gli incassatori. Qui dobbiamo capire un attimo se la Francia saprà incassare nel momento in cui, come dice giustamente
1: Intanto
3: Giovanni,
1: fa incazzare perché
3: no, adesso si sveglia proprio. È proprio sono sveglia dappertutto. Però sai, se prende
1: un colpo,
3: bisogna vedere come reagisce magari... questa squadra.
2: Ieri è partita forte per fargli male, i primi
3: mamma
2: minuti
3: mia.
2: Non è stata proprio una passeggiata. Se vanno in vantaggio poi si chiudono dietro.
1: Marco scrive questo messaggio in chiusura: Ibrahimovic si riferiva a Ventura che voleva fare entrare De Rossi e non Insigne.
3: Ha trovato
1: a chi si riferiva. Salutiamo Ventura, mister, ci scusi.
0: Va bene.
1: Grazie ad Alberto Polverosi, a mister Mussa, a presto.
3: Ciao Giovanni.
1: Grazie mister, a presto. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e mondiali in primo piano. La Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis: il torneo di Wimbledon vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martine Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Stefano e Palomeni, proseguiamo Stefano il nostro viaggio in questo pomeriggio. Allora, intanto c'è Tommaso Bonan collegato dalla redazione di Tutto Mercato Web da Firenze, che salutiamo. Ciao Tommaso,
1: ciao,
0: ben
1: Tommaso.
0: Trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
0: Dammi subito un nome di mercato, veloce, proprio così, proprio dammi un nome, vai.
2: Sinner?
0: No, che Sinner sta giocando, de giocare, no? Dai, dammi qualcosa.
2: Non te l'aspettavi?
1: Sì, no, io me l'aspettavo invece, Tommaso.
2: In campo, io, sapete, sono un grande appassionato.
0: Lo so, però dammi un altro. Il secondo nome, la seconda busta, dai.
2: Svilar?
0: Ah sì? Perché Svilar?
1: Beh, ma è finito tutto con Svilar.
0: Perché Svilar?
2: Perché almeno come ripetiamo spesso, che a noi ci piace parlare delle cose quando sono abbastanza concrete, o comunque non andare troppo nello specifico quando mancano i presupposti per parlare di cose concrete. Diciamo che ad oggi Svilar si parla tanto di un possibile trasferimento quando non c'è nulla di concreto. Questo perché, siccome c'è chi già un pochino no, sta pensando che possa succedere qualcosa.
0: È una Roma che tiene tutti big, se ne hai visto, tutti.
2: Sì.
0: E adesso fa sul serio, caro Impallumeni. Tu non ti puoi più nascondere. La Roma fa sul serio,
1: sì.
0: Bisogna dirlo.
1: Vedremo la prima di campionato.
0: Ho
1: sai
0: capito,
1: con chi gioca
0: però,
1: la Roma la prima
0: con
1: di campionato?
0: Chi gioca? Fiorentina.
1: Mi risponde Tommaso.
0: Tommaso, con chi gioca la prima di campionato?
2: Vabbè, che posso sapere io.
0: Aspetta, che saluto anche Matteo Mosconi di Netweek. Ciao Matteo,
1: ciao,
0: ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: C'è anche Mario Bortolazzi, così abbiamo anche la qualità in mezzo al campo. Ciao
1: Mario,
0: ben trovato, grazie.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano.
1: Grande Mario.
0: Mario, senti, visto che ha buttato lì il nome di Svilar, io ho detto la Roma tiene tutti big perché quello è l'obiettivo. Allora io vi ci porto.
1: Ecco, per esempio, Mario sarebbe molto gettonato adesso, perché è un giocatore che non ci sono, ce ne sono pochi. Sono pochi in giro con le caratteristiche di Mario.
0: Ma prima, vedi?
3: Ce ne sono pochi, sì, perché ormai il play non è
1: Beh, però ecco, Lobotka nel Napoli, se devo pensare un po', poi poco altro, No, veramente
3: sì,
1: Mario,
3: sì,
1: no, perché fa piacere di sentirti,
3: verità,
1: però
3: no. È la verità.
1: È così.
3: L'unico che ho, uno dei pochi, è Sarri, che ha sempre giocato con il play.
1: Vero.
3: Mi sembra grosso col Sassuolo.
1: Sì.
3: Però altre squadre
1: è vero, si giocano in pochi.
3: Sì.
0: Hai sbagliato periodo pure tu, Mario. E che dobbiamo fare qui?
3: No.
0: Capita.
3: Io
0: scherzo,
3: guarda, al di là del periodo, sono contento di aver giocato negli anni 80 e anni 90, perché era il calcio più bello, dove c'erano i giocatori italiani forti e stranieri forti, e quindi ti potevi confrontare con gente forte, e quindi se non eri forte non giocavi.
0: È verissimo.
3: Ma tutti,
0: È così. Anche in nazionale, per andare in nazionale dovevi fare un sacco di partite e far vedere che eri bravo. Adesso qui fai mezzo passaggio, convocato in nazionale,
1: è
0: subito,
1: così.
0: Vieni pure tu, maglietta azzurra, via, si dà, ormai è diventato proprio...
1: Troppo facile.
0: La prende anche lei, via, così. E vabbè, comunque dai. No, allora, due cose volevo dire, mi ricollego un attimo. Allora, la Roma, tenendo i big, facciamo un giro proprio, poi ci ritorniamo noi successivamente, perché ha sprutto anche la presenza di Matteo e Mario per un altro tema che riguardava il Milan. Però visto che ci ha introdotto Tommaso, ci ha dato un assist, tenendo i big, Stefano, se dovesse arrivare Greenwood, che è l'obiettivo, che è quello che vuole Gasperini a tutti i costi per dare qualcosa di diverso al fronte offensivo, Roma
1: è quello che sta cercando,
0: diventa una
1: di fare la Roma,
0: che può fare che cosa?
1: Che adesso, scusami, senza costrizioni, senza fair play, senza la manchina, non se ne può più, insomma,
0: Hai visto, paga le multe,
1: io non sono così bravo, insomma,
0: ormai pagano tutti le multe,
1: sì, i parametri, le
0: loro
1: cose,
0: possono pagare le multe, noi ci mettono in difficoltà,
1: sforamento,
0: però...
1: tutto questo vocabolario,
0: sì,
1: non mi
0: appartiene, a noi le multe ci mettono in difficoltà,
1: ad altri che sono più bravi di noi e di me, soprattutto. Detto questo, sul campo adesso la Roma è libera di fare il mercato, un'entrata e un'uscita. Marco Greenwood è un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche, a
0: Friedkin,
1: quel tentativo di migliorare la qualità,
0: però
1: la velocità, la trasmissione del pallone là davanti. Con Greenwood, insomma, voglio dire, confermi Dybala, Pellegrini, eccetera eccetera, confermi un po' l'ossatura,
0: quindi è una Roma che?
1: Una Roma competitiva, una Roma che adesso aspettiamo i colpi in entrata, e anche, voglio dire, con un occhio poi Tommaso quelli in uscita, perché non vuol dire nulla che adesso c'è la deadline, superata il 30 giugno, la Roma non può cedere. Magari se cede, poi acquista. Vedere un attimo la composizione del nuovo organico, però già confermando, io credo che sia confermando quello che di buono ha dimostrato di fare la Roma, insomma, l'organico della scorsa stagione, è un passo in avanti secondo me, Marco, perché resistere alle tentazioni, Wesley Chelsea, Svilar Juventus,
0: gli hai sentito come ha esordito subito Tommaso Svilar,
1: Svilar è stato così, ha accarezzato un po' l'idea la Juve di poter, no?
0: Però c'è stato il no, il muro della no,
1: perché
0: della
1: tre incedibili ci sono, poi non lo so, Tommaso mi può smentire, può confermare, per la Roma ottica Gasperini, Svilar, Wesley e Malen, intoccabili.
0: Intoccabili. Tommaso, una Roma.
3: E anche con E, se non sbaglio.
1: Anche con E.
0: Mario, però, Mario, visto che sei entrato così al volo, ti chiedo: una Roma così può guardare il prossimo campionato come?
3: Ma è come una delle squadre che non dico che può puntare allo scudetto, perché forse è ancora un po' indietro, però è una squadra che può arrivare tranquillamente nelle prime quattro, perché
0: però c'è già arrivata quest'anno con delle diciamo defezioni, possiamo dire così, con non ancora una squadra proprio,
3: sì, però io l'importante è arrivare nelle prime quattro, che ti dà la possibilità di fare la Champions.
0: Certo.
3: Vince lo scudetto la vedo un po' dura. Poi nel calcio non c'è niente di scontato. Può succedere di tutto. In più hanno un anno di Gasperini alle spalle, i giocatori sanno di più quello che vuole l'allenatore, e questo può essere
0: questo un vantaggio. Certo, Mario, certo. Tommaso, tu che mi dici? Così completiamo un po' e sentiamo Matteo.
2: Ma brevemente, il messaggio della Roma è chiaro. Cioè, allora, il finale della Roma dello scorso campionato è stato un primo messaggio. Guardate che alle altre, guardate che il campionato finisce, se ci aggiungevate 5 giornate in più, chissà. Primo messaggio. Secondo messaggio, questo dicevamo ora, cioè preferiamo pagare una multa, piuttosto salata, ma non indebolire la rosa. Poi magari questo non vuol dire che non ci sarà una cessione magari eccellente da qui a fine mercato, questo non lo possiamo escludere, però il messaggio è chiaro, guardate, non vogliamo cedere ora, vogliamo rimanere così, prendiamo la multa e poi valutiamo, sono 70 milioni rifiutati più o meno, io non so, ne avete già parlato, però Svilar, c'è Pisilli, cioè rifiutare offerte per giocatori come Pisilli da oltre 20 milioni, 25 milioni di euro dal Porto, da squadre comunque molto ricche, è un segnale, sono segnali,
0: segnale, assolutamente.
2: Non dico che vale come un acquisto, ma dire di no a certe offerte comunque fa capire comunque anche la solidità e l'idea che la Roma e Fitchin vogliono perseguire, insomma,
0: è chiaro.
2: Dice che si aspetta il colpo ufficiale, però anche rifiutare un'offerta a 25 milioni per Pisilli, che sì, rampa di lancio,
0: è un altro segnale, è un altro segnale. Matteo Mosconi,
4: No, ma io ragazzi credo che la Roma abbia delle basi importanti. Greenwood è un giocatore forte, il giocatore di Gasperini, secondo me, non so se siete d'accordo, proprio quel tipo di giocatore
0: che vuole lui
4: valorizzare al 100%, che piace a lui, però io aspetterei a parlare di scudetto, cioè vorrei vedere un attimo il mercato al completo, perché poi io sono anche convinto che la Roma abbia fatto un gran finale di stagione coadiuvato, lasciatemi dire, da una sorta di suicidio sportivo di Juve.
0: È vero, è verissimo.
4: Cioè non ce lo dobbiamo dimenticare.
0: E qui dobbiamo mettere anche il Como in questo discorso.
4: Il Como è stato forse più costante, ma Milan e Juventus hanno avuto un tracollo clamoroso. La Roma ne ha approfittato, bravissima, con una bella base, perché ripeto, i giocatori che avete citato sono giocatori forti che potrebbero tranquillamente giocare anche nelle altre big del nostro campionato. Greenwood, tanta roba, ma ci metto un grosso ma, vediamo come si sviluppa al 31 d'agosto il mercato, fermo restando che poi la questione multa, e chiudo, insomma va tenuta sotto controllo, perché recidiva la Roma, ha già pagato i 6 milioni di una prima multa, quindi occhio, perché non vorrei che poi scattino sanzioni particolari che vadano oltre magari a una semplice sanzione pecuniaria.
0: Senti Matteo, vado al Milan un attimo, così dopo coinvolgo pure Tommaso. Cioè, oggi abbiamo anche letto questa suggestione, io quando ho letto ma come, cioè, Van Dijk,
4: guarda, io ero abbastanza
0: 21
4: perplesso,
0: milioni di ingaggio, chi gira, che gli portano,
4: credo che sia qualcosa di improbabile, ragazzi, io credo che sia qualcosa di veramente improbabile. Il Milan non ho ancora ben capito che genere di strada abbia voluto intraprendere dal punto di vista del mercato. Mi sembra una strada alquanto onerosa e mi sembra una strada anche forzata, se vogliamo, perché io sono convinto che insomma gli agenti di mercato, gli addetti dei lavori bravi non siano quelli che spendano tanto, siano quelli che spendano bene e nella maniera giusta. Già Gonzalo Ramos per me si è andato decisamente oltre il budget, dai ragazzi, adesso è un buon giocatore, per carità, è vero che giocava nel Paris Saint Germain e dunque era difficile eccellere davanti a quei fenomeni, però stiamo parlando di 70 milioni, stiamo parlando dell'acquisto più oneroso della storia del Milan. Sentivo di altre cifre importanti per altri difensori, è uscita questa cosa di Van Dijk, cioè, non lo so, cioè, mi dà fiducia il fatto che si provi a seguire Amorim, perché ritengo sia un buon allenatore.
0: Sì.
4: Però
0: tu dici, cioè, si sta un po' esagerando leggendo.
4: Mettere a casaccio, secondo me, non ha senso.
0: Vado un attimo da Tommaso, poi voglio sentire Stefano e Mario su questo Milan che sta nascendo con Amorim, insomma, che sta dando delle indicazioni. Quindi si sta seguendo un po' la strada dell'allenatore, Tommaso. Io a Van Dijk non ci credo, lo dico subito, mi sembra un'altra di quelle suggestioni di mercato che esce così.
2: Oggi, che 34 giorno è
0: anni,
2: oggi?
0: Ragazzi.
2: Che giorno è oggi? È il primo luglio.
0: Primo luglio, si è aperto il mercato.
2: Finisce, quando finisce il mercato?
1: 2 settembre.
0: Voglia, dai.
2: Ci sono 2 mesi.
0: La voglia ha fatto titoli sul sito, Tommaso.
2: Va bene come risposta.
0: La voglia ha fatto titoloni,
2: Grande Tommaso. Che vengano i Van Dijk,
0: Vabbè, dai, sì, no. Però insomma, che idea ti... Per esempio, ho letto che stavo adesso dando un'occhiata su tutto il mercato, niente Milan per Ullmann, che era un altro di quei giocatori, centrocampista dello Sporting, che è un passo dall'Atletico.
2: Dall'Atletico, sì, la prima pagina, tra l'altro. Gas, insomma, che è assoluto referente anche per la squadra spagnola, tutti i giocatori che fino a qualche tempo fa, se ci pensiamo bene, Matteo confermerà, estremamente onerosi, che era difficile anche accostare al Milan perché non si sapeva bene appunto che tipo di mercato, che tipo di linea, no, si poteva seguire per il mercato del Milan. Ora che, diciamo, è stato aperto il salvadanaio, diciamo così, parafrasiamo così, allora ecco che anche giocatori un pochino più costosi non è sbagliato accostarli al Milan. Certo, Van Dijk
0: mi sembra un po' esagerato, ecco.
2: Mi sembra, oltre che fondamentalmente penso una spesa abbastanza inutile, non per il valore del giocatore, ma va bene, però ci deve essere anche una sorta di rientro di costo contenuto, quindi
0: mi sembra un po' esagerato tutto, ma, insomma, no, vabbè, poi sai, questa bella foto, lui in azione, Mina, uno dice, ma che questi, Gonzalo Ramos, Mo Van Dijk, questi sono tornati, però insomma, capito?
1: Secondo me è partita bene, cioè, voglio dire, Amorim ha avuto il giocatore, no, che voleva, che indicato. Insomma, voglio dire, questo è importante per un allenatore, si insedia subito, prendiamo XY, è arrivato X, perfetto, parte bene. La campagna acquisti e cessione del Milan. Poi, come ha detto giustamente Matteo, vedremo. Insomma, non è che adesso il Milan può prendere giocatori da 70 milioni oppure garantire queste cifre iperboliche, 21 milioni di euro.
0: Ah, no, ma dai,
1: vai super, Van Dijk, giocare gabbia e vai avanti.
0: Dopo ti svegli che c'hai altri in difesa. Mario, tu che ne pensi?
3: Ma io penso che il Milan abbia bisogno soprattutto di gente in mezzo al campo. Perché vabbè, Modric non si sa, ma al di là se rimane o non rimane a 41 anni, Rabiot non si sa se rimane o parta, Fofana abbiamo visto che è un giocatore, insomma, Ricci è un buon giocatore, ma secondo me il Milan ha bisogno di gente forte in mezzo al campo,
0: sì.
3: È lì che fa la differenza, dove si costruisce e si difende. È chiaro che se davanti poi hai giocatori forti fai la differenza, però come avete detto voi, anche questo Ramos, sì, bravo tutto, però non so fino a che punto può fare la differenza al Milan, ecco. Però io partirei da costruire la squadra con degli ottimi centrocampisti.
0: E come
3: ragazzi, posso,
0: prego,
3: posso
0: prego, vai,
3: una
0: vai,
3: cosa velocissimamente.
0: Certo,
3: no, dico che occhio a non farsi poi ingannare da, insomma, dal nome, dal blasone, perché insomma veniamo da anni, parlo di tifosi, milanisti, addetti ai lavori, insomma un po'
4: caratteristici, diciamo, nel senso che si è passati da campagne acquisti clamorose, ricorderete quella con Mirabelli, Fassone, dove arrivarono giocatori potenzialmente assurdi che poi flopparono, a campagne acquisti degli ultimi 4 anni dove si faticava a spendere 20 milioni. Adesso, cioè, sembra che si sia completamente ribaltato il mondo. Io onestamente resto perplesso, poi per carità, se il 31 di agosto, il 1 di settembre Amorim avrà a disposizione una rosa di livello e di valore, ben venga, ma non vorrei che si rischi di andare contro un bluff, cioè qualcosa di una sorta di specchietto per l'allodole, no? Adesso siamo vicini alla campagna abbonamenti, cioè, io non me li dimentico gli ultimi 4 anni di Cardinale. Io l'ho già detto da voi, ragazzi, sì, su 4 anni 3 volte su campo fuori dalle prime 4, cioè il Milan è diventato, non voglio dire una formazione da sesto, settimo posto, ma non è il Milan che, insomma, i tifosi sono sempre stati abituati.
0: Quindi tu hai fiducia sì o no, Matteo Secco? C'hai fiducia sì o no?
4: Io in questo momento no.
0: No. Questo momento.
4: Se mi devi dire, se ti devo dare una risposta, ti dico no, perché vengo da 4 anni di cose assurde.
0: Tutto storto,
4: assurdo per me. Sì, e quindi adesso vediamo. Io do il beneficio del dubbio, lascio lavorare. Al 1° settembre darò le mie conclusioni, ma ad oggi, se mi chiedi su fiducia, ti dico no.
0: Anche tu non c'hai fiducia?
1: No, stavo vedendo i palleggi legnosi di Carletti.
0: Ancelotti ha fatto dei palleggi che tu dici, ma se palleggia così il Brasile, addio.
1: Poco brasiliano.
4: La reazione è meravigliosa.
1: Poco brasiliano.
0: Capito, però era un po' tutto storto, mi sembro
1: però,
0: io. Insomma,
1: c'è che... dai, cioè, capito, primo però... tocco, al terzo palleggio ha avuto un po' un attimo di
4: difficoltà. La punta del piede alta, tra l'altro. male.
0: Grande Carlo.
1: Stavi dicendo, Marco,
0: no, tu c'hai fiducia in questo Milan che si sta formando?
1: Ma perché no? Io capisco, Matteo.
0: Amorim può fare il 3-4-2-1.
1: È legittimo da parte del tifoso rossonero, è legittimo, però insomma io la prenderei così, tanto voglio dire peggio di questo, no, cioè voglio dire...
0: Ah, dici peggio di così?
1: No, beh, insomma, peggio di quello che è stato l'ultima partita col Cagliari, cioè, c'è poco altro, insomma. Poi si è spostato tutto su Cardinale, su Ibrahimovic, ma c'era da pareggiare una partita e non si è pareggiata, poi non vorrei riaprire un vecchio discorso, però insomma...
0: Vabbè, tu Tommaso sei fiducioso, non sei fiducioso?
2: No, c'è da dire, stavo ascoltando, c'è da dire che comunque, sì, è vero, le ultime diciamo, 4 campagne acquisti, gli ultimi 4 anni diciamo sul mercato, il Milan poi è passato da non spendere, poi a spendere, poi a non spendere. Però ora poi chiedo anche conferma a Matteo, che sicuramente sui numeri del Milan è più ferrato. Però, per esempio, stavo ragionando su ora l'acquisto di Ramos, no? Che fa un po', diciamo così, ha sorpreso un po', perché poi, come dicevamo, viene fatto l'acquisto così oneroso, così dispendioso, in un reparto dove numericamente il Milan fondamentalmente poteva essere coperto numericamente. Poi però mi viene in mente che comunque, ad esempio, per il Bebote Jimenez dei soldi, no, Matteo, sono stati spesi e non pochi. Ora io
4: No, ma anche in Kung Fu, ragazzi, cioè in Kung Fu l'estate scorsa è costato 42 milioni al Milan, esatto, di 35 esatto. Di Jimenez siamo a 77, esatto. Ci aggiungiamo esatto. Quindi... 80, siamo a 150 rotti milioni,
0: Ma esatto. Vedi, quindi... che i soldi c'erano allora, non è che non c'erano i soldi, sono stati spesi male, questa era la spiegazione.
2: No, esatto, quindi magari la considerazione mi viene da fare, così da osservatore esterno, è che magari dopo aver preso un giocatore tipo il Bebote Jimenez, pagando comunque diversi soldi, che poi però non si sono rivelati diciamo così all'altezza della stagione per varie cose, magari si è deciso di fare all-in andando a colpo sicuro su Gonzalo Ramos, che è vero non era un titolarissimo, ma comunque ha dimostrato di saperci giocare come a calcio. Così io mi viene da pensare, no, cioè, piuttosto che andare a prendere l'attaccante messicano dal PSV Eindhoven pagandolo comunque tanto, prendiamo un giocatore che è abituato a giocare con i big, che gioca in Europa, nei campionati che contano, e spendiamo quello che bisogna spendere. Così è.
4: Ma ragazzi, ma l'acquisto di Gonzalo Ramos di per sé, per me è corretto. Gonzalo Ramos è un bravo attaccante, è un giocatore forte, ma non vale 3 milioni. Io quello voglio sottolineare. Cioè, il direttore sportivo bravo, lo ripeto, non è quello che
0: Mario,
4: spende. Mario, sei d'accordo?
0: Voglio chiedere a Bortolazzi se è d'accordo anche lui, cioè è un acquisto eccessivo quello che è stato speso. E poi ti chiedo anche su Amorim, che lui si presenta con questo modulo, lui vuole fare il 3-4-2-1, eh? È stato chiaro? Vuole fare questo modulo 3-4-2-1. Mario, non lo sento. Mario, alzate, Mario, non lo sentiamo.
4: Sentite?
0: Sì, adesso sì.
3: dicevo, sì, mi sembra un po' una cifra un po' esagerata per Ramos. Poi nel Paris Saint-Germain non gioca spesso titolare, ha davanti dei fenomeni. Poi giocare in quella squadra è un po' facile per gli attaccanti, perché il Paris Saint-Germain gioca sempre nella metà campo avversaria, quindi le occasioni capitano. Il Milan quest'anno ha dimostrato che non sempre gioca nella metà campo avversaria. Poi bisogna vedere se Amorim sarà bravo a imporre le sue idee alla squadra e far capire che una squadra come Milan deve dominare la partita, la deve imporre. Questo che dovrebbe fare, secondo me, il nuovo allenatore. Poi, tornando alle spese, non sempre la cifra che si spende vuol dire qualità del prodotto. Perché, come avete detto voi, Kunku l'anno scorso è costato una cifra, Jimenez un'altra, e in due quanti gol hanno fatto?
0: No, allora, questo è vero. Poi bisogna vedere magari se i giocatori sono stati messi nella condizione o meno di potersi esprimere. No, vabbè, uno deve considerare tutto.
1: Certo,
0: però,
1: ma sono d'accordo con te.
0: Cioè, magari non hanno fatto bene per oltre che per le loro.
1: Cioè, tu non ti spieghi
0: motivi.
1: Come mai il Milan ha fatto molto bene per gran parte della stagione, e poi dopo
0: è crollato così,
1: 11 partite dove è andato a finire il Milan.
0: È stata una cosa
1: che faceva ben sperare. Dai, capisci? C'è sempre una verità. Non è che si può andare spostare tutto sulla colpa della società.
0: Esatto.
1: E l'allenatore invece ha subito. C'è sempre poi alla fine un rendimento.
0: Insomma, la partita
1: c'è
0: col Cagliari
1: una difficoltà oggettiva perché la società ha lasciato a desiderare. Però anche l'ultima parte, tecnicamente parlando, ha lasciato a desiderare.
0: Io, se fossi un tifoso del Milan, mi sognerei ancora la partita col Cagliari all'ultima
1: giornata.
0: Ma
1: una cosa impressionante, ma una cosa che non si può raccontare a nessuno.
0: È a dimenticare quella
1: partita. No, però si vogliono ricordare che è stata colpa invece di che è stata colpa, Matteo?
4: No, ma allora per me allora, lo scelto che si è visto sul campo non può esatto, sono d'accordo, non può dipendere da Cardinale. Io sono assolutamente d'accordo, bastava un pareggio. Quindi quella è colpa dell'allenatore in primis, è colpa dei giocatori. Sono il primo che l'ha detto in post partita, nonostante io abbia difeso per quasi tutta la stagione Allegri. Quindi da quel punto di vista sono concordissimo con voi. Quello che ruota attorno al Milan, però, e parlo a livello societario, anche di chi è stato subito cacciato dopo quella debacle, quindi Furlani, Moncada, lo stesso Tae e Allegri, cioè venivano da situazioni, soprattutto i primi due, da annate molto particolari. Cioè Furlani ha sicuramente fatto dal punto di vista economico qualcosa di importante, perché ha insomma riportato il bilancio in pari, però dal punto di vista degli acquisti, del mercato, insomma ragazzi, e anche dell'organizzazione societaria.
1: Ma su questo non ci sono dubbi,
4: quando,
1: Matteo,
4: quando
1: ma tu adesso però affondi il colpo.
4: Voi lo ricordate?
1: Cioè, tu affondi il
4: colpo. Fonseca sbarca a Milano è da solo, non c'è
1: per
4: un
1: carità,
4: dirigente insieme a Fonseca.
1: Allegri voleva la punta che non è arrivata, le difficoltà.
4: Ragazzi, ma non è ammissibile gestire così una società come il Milan, ma non,
0: aspetta, Matteo,
1: no, dico, volevo dire che tu adesso stai affondando il colpo, la campagna acquisti, le responsabilità della società. Per carità, non è arrivato l'attaccante a gennaio, ma adesso è arrivato adesso, tutto quello che ti pare. Però non si può, come giustamente osserva Marco, da parecchie settimane, da parecchi mesi a questa parte, cioè le ultime 10 partite sul campo, che cosa è mancato? Cioè, infortuni, le cose, è perso. Ma io mi ricordo la partita determinante, quella di Genova, no? Ma un Milan che ha giocato veramente col coltello tra i denti, con grande determinazione, mettendo il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, ha vinto! E poi dovevi certificare, visto quando... L'ultima tappa del Tour de France, del Giro d'Italia, che voglio dire, chi ha vinto? Ma ha già vinto, no? Non servono a niente quelle tappe che alla fine no,
0: di
1: sono
0: passaggio, così, interlocutori, cioè,
1: che non servono a niente.
0: Hai ragione,
1: e no, ma tu hai sbagliato, hai bugato, non sei arrivato all'arrivo.
0: E ma c'è, guarda,
1: hai capito? Con la maglia rosa, con la maglia gialla,
0: è
1: e allora questo uno dice, allora
0: che
1: Cardinale ha avuto una reazione di pancia
0: e l'ha mandati via tutti.
1: Tutti
0: via, via tutti.
1: Perché com'è possibile una cosa
0: io
1: del genere?
0: Io sto con Cardinale in quel momento, l'ha mandati via tutti.
1: No, questo
4: è un altro
1: discorso.
4: E poi ci ha messo 28 giorni. Però
0: ho capito perché doveva trovare lì. Perché dice adesso devo scegliere bene. Aspetta, Matteo, perché sono in chiusura. Sto sforando al volo. Chiedo, Tommaso, l'operazione Ecator della Juve, quant'è la conclusione finale? Quanti sono? 18, 19? Quanto? Tommaso? Non mi sente, Tommaso? Non lo sento. Tommaso?
1: Tommaso sta facendo finta di non
0: Tommaso,
1: sentire.
0: Io ti vedo ma tu non mi senti. Che succede? Vabbè. Allora ci
2: io
0: siamo.
2: Io mi sento a scatti un pochino, eh?
0: Ma Ecator ti avevo chiesto. Te sei...
1: Ecator!
0: L'operazione della Juve. La conclusione.
1: Che non è Thor, è Ecator.
0: Ecator.
2: Thor sarebbe stato
1: Dio del tuono.
0: Quelli già
2: allora, se fate la facile ironia,
0: ha preso un bel giocatore.
2: Io so che tu devi chiudere e sei in chiusura di barra, io per questo rallento le mie parole. Prima.
1: Sì. Sei un fenomeno.
0: Sì.
2: No, sto scherzando.
0: Quindi?
2: No, a parte gli scherzi, si fa un po' troppo, non noi, passa un po' troppo sotto traccia questo.
0: No, per me è un bel acquisto ha fatto la Juve.
2: Assolutamente. Non sì. È l'operazione principale della Juve di quest'estate? No. È l'operazione principale del calciomercato italiano? No. Ma giovane attaccante, abbiamo detto, di un attaccante... italiano, ragazzi, non liberali Milan o sì, Como, sì. Chiunque vada, questi sono i colpi che bene o male il calciomercato italiano deve tornare a fare.
0: Esatto.
2: Piccola parentesi.
0: Va bene. Che ne pensa Bortolazzi di questo acquisto della Juve?
2: Ma avevi chiesto?
0: 19 milioni, giusto? Mi confermi? Che devo chiudere, se no
1: dobbiamo chiudere, vabbè. Tommaso.
0: Vabbè, 19 milioni lo do io. Bortolazzi,
1: buona.
0: Bortolazzi,
2: un pochino meno.
0: Un pochino meno, 18, pochino meno. Dai, 18. Approvi 18. O non approvi, mettiamoci il
1: senza l'IVA 18.
0: Mario.
3: Ma è approvo, è un giovane di prospettiva, non si sa, e sicuramente ci ha guadagnato il Genoa.
0: Certo.
3: Quello è poco ma sicuro. Vedremo. Con Spalletti penso che abbia modo di migliorare, perché per me Spalletti è uno degli allenatori più bravi, italiani più bravi.
0: Bene, io vi ringrazio, grazie a Matteo Mosconi.
1: Ciao Matteo,
0: buon lavoro.
1: Ciao,
0: grazie a Mario, grazie Bortolazzi.
1: Ciao Mario.
0: Ciao Mario, e grazie a Tommaso.
1: Ciao,
0: a domani
1: Tommaso.
0: Speriamo di non
2: sentire. Mi sento a scatti, ma presumo ci stiamo scudando.
1: Ma stai facendo tutto una cucina.
0: Ciao. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
0: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto la liberazione della donna che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese, condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
1: Fegato, reni e cornee sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
0: I lefebvriani hanno mantenuto il punto. Ad Econ in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arighi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
0: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: siamo tornati, siamo sempre tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Stefano Palomeni, siamo
1: Marco,
0: un po' in ritardo, abbiamo sforato, cerchiamo di recuperare, appena mi danno l'ok in regia andiamo subito a presentare gli ospiti che arrivano. C'è un Sinner che è in difficoltà pure oggi, Stefano, 5-5 al primo set, ma è una roba incredibile. Adesso però ha fatto punto lui, giusto? Sì, 30-15, vabbè, dai, speriamo bene. Sono pronti? Li vado a presentare? Enzo Bucchioni in collegamento con noi.
1: Ciao Enzo.
0: Eccolo.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati.
0: Situazione climatica delle due parti, temperatura?
2: È ottimale. Appena
0: ti vedo.
2: Appena smetto con voi torno a fare il bagno.
1: Bravo Enzo.
0: E poi c'è anche, e io credo che non sia a Roma, caro Stefano, perché mi ha fatto vedere una foto, mi ha mandato, ha detto guarda, c'è Gianni Walter Bezzi.
1: Dov'è Gianni? Ah, vabbè, sappiamo Gianni. Caro Gianni, è bello sentirti di nuovo.
3: Cari ragazzi.
1: Ti vogliamo tanto bene, Gianni.
0: Dove sei?
3: Mi avete chiamato con 7 minuti di ritardo, però.
1: Vabbè, ma non rompere le scatole. Ma come mai tu sei? Lo sai che non ti facevo così rompiscatole, Gianni?
0: Ma perché passa noi?
3: La precisione non è una pratica solo svizzera, capito? Comunque,
0: vabbè,
3: diciamo in un posto molto bello. Non è che devo fare pubblicità,
1: dove
3: però insomma, l'Italia è ricca di posti belli.
0: Vabbè, dove stai?
1: Sei in Sardegna, dai, sempre lì, va.
3: Forza Cagliari.
0: E io dico Gianni è numero. C'è anche che secondo me quando ci ha sentito in questo esordio deciderà di riattaccare il telefono, perché
1: molti lo faranno.
0: C'è Mister Ezio Sella, Mister
1: Grande Ezio.
0: Mister, ci scusi,
3: ciao,
0: ma
3: ciao,
0: noi
3: buongiorno. Ezio, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
1: Ti verrò a vedere giocare a tennis, ma hanno detto che sei un fenomeno, Ezio, poi dopo.
2: Grande Ezio.
1: Ti verrò a vedere presto.
2: Ciao.
0: C'è anche Enzo Bucchioni, ciao a tutti, insomma.
3: Ciao.
0: Come va, mister?
3: Bene, dai, bene. Io sto ancora a Roma, non sto da nessuna parte.
0: Pure noi, mister, siamo a Roma inchiodati.
3: Ancora a Roma, perché c'ho da fare un po' con la scuola calcio, stiamo facendo un po' di open day, un po' dei raduni per le agonistiche, quindi c'ho da fare un po' un'altra settimanella, 10 giorni, dai, poi pure io cercherò di andare qualche giorno in vacanza, riposarmi un po'.
0: Bene, sì, intanto stanno perfezionando il collegamento con Gianni perché c'era troppo vento dove stava, capito?
1: Vedrai che salterà spesso.
0: Ma è una roba incredibile. Senti Enzo, voglio aprire le danze subito così, approfitto anche della presenza di mister Sella. Io prima ho chiesto questa cosa.
2: I primi gol di Sella, i primi gol di Sella l'ho visti un po' di nuovo, quanti anni fa?
0: Grande mister.
3: È vero Enzo, come no, mi ricordo benissimo di te, come no.
0: No, però io ho chiesto prima una cosa a Stefano, lui ha risposto, ma si è un po' così, insomma, ha fatto un po' di melina, come dico io, no? Non ha risposto
1: in fondo.
0: Allora io ho detto Enzo, questa Roma che sta venendo fuori, che sta nascendo per il prossimo anno, intanto si tiene tutti i big, e questo è un segnale importante, no? Pagherà la multa adesso con la UEFA, adesso tanto qui le multe, loro le possono pagare le multe, quindi è meglio pagare le multe. Allora pagheranno le multe con la UEFA, si tengono i big.
2: Anche noi ogni tanto ce le becchiamo anche noi. Delle multe,
0: sì, a noi però le multe ci mettono in difficoltà, Enzo Mandarino. È un disastro. Allora, dicevo, pagheranno questa multa, intanto i big rimangono, ha rinunciato a delle offerte importanti, perché pure Sviler è stato corteggiato e poi Coné, al momento sono tutti lì. Indica lo stesso, era un altro giocatore che piaceva ad un po' di squadre. E vogliono prendere Greenwood, che sarebbe proprio la ciliegina per l'attacco di Gasperini. Allora io ho detto, questa Roma sta facendo sul serio per il prossimo anno, e quindi per fare che cosa? Per ambire a che cosa? Lo sai che qualche ascoltatore ha scritto che la Roma può lottare per il titolo il prossimo anno? Tu sei tra questi? Hai questo il primo?
2: Ma io dico perché no? Ti dico perché no? Perché ci sono delle situazioni che ti consentono di pensarlo. L'Inter è ovviamente più forte, più strutturata, mettiamo tanti più, però è una squadra che non farà mercato, poca roba, in difficoltà, avete visto quello che è successo, è questo fondo che ti dà i soldi poi non te li dà, quindi l'Inter magari penserà più alla Champions, non lo so, comunque il Napoli cambia allenatore, arriva Allegri subito, primo anno.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che già potrebbe inserirsi tra Napoli e Inter, per dire, o addirittura davanti a una delle due?
2: Certo, se non vanno via i big, se magari metti Greenwood o qualcun altro che ha chiesto Gasperini, ti dico perché no, perché c'è Gasperini. L'anno scorso, quando facevamo il ragionamento della Champions e vedevamo delle squadre anche più avanti, però qual era la conclusione? Però c'è Gasperini, è andato in 5 anni in Champions con l'Atalanta, un allenatore che si trova il suo gruppo, si trova, ora è arrivato anche D'Amico, un altro con il quale ha lavorato, quindi sicuramente. Sicuramente non perderà tempo, sarà più in sintonia. L'anno scorso ha perso tempo nella diatriba con Ranieri e quindi indeschi subito un meccanismo sulla carta, ovviamente, di positività, nella quale Gasperini può esprimere tutto il meglio di un allenatore che negli ultimi 10 anni ha fatto come poco. La garanzia è lì, lo trovo nel progetto di Gasperini.
0: Progetto di Gasperini, siete d'accordo? Gianni Bezzi.
4: Io penso che la Roma stia lavorando molto bene, nel senso che secondo me si può candidare per puntare veramente, veramente in alto. Poi sai, oggi 1° luglio comincia praticamente la nuova stagione, e quindi la nuova stagione che permette alla Roma, con il piazzamento in Champions League, di poter contare su circa 100 milioni da poter investire, ad esempio, per chiudere il sogno, come ha detto tu prima, giustamente,
0: di Greenwood, certo.
4: Greenwood, è chiaro. Ora deve resistere soltanto un pochino alle offerte che sta facendo la Juventus, che ancora non ha, non è uscita, diciamo, dalla sua pressione per portare Svilar, anche se il portiere serbo rappresenta per Gasperini un'assoluta priorità, e ha ragione, perché le squadre si fanno con un grande portiere, un grande centrocampista e un grande attaccante, e quindi la Roma questo ce l'ha. Quindi, se dovesse resistere a questa cosa, io penso che la Roma poi, in qualche modo, insomma, anche benedetta dal presidente Malagò, che è il presidente della Federcalcio.
0: Perché
4: insomma,
0: benedetto? Perché scelto? Perché
4: nell'anno del centenario?
0: Ah, perché tu dici nell'anno del centenario si allineano i pianeti e potrebbe succedere qualcosa?
4: Esattamente. Si allineano tutti i pianeti giallorossi.
1: Pianeta Bezzi.
4: Con la benedizione del grande presidente, che è un grande presidente Malagò, potrebbe arrivare.
0: Tra l'altro, dopo ci collegheremo.
1: Il sole fa brutti.
0: No, ma secondo me teme questa cosa della Roma. Io comincio a pensare che c'è un...
4: A me fa piacere. Sarei contento per Stefano Pallomeni.
0: Sarebbe contento per te, Guido. Stefano,
4: contento. Guarda che ti dico, anche per Bruno Conti, considerando che
1: oggi è stato
4: particolare, insomma, che ha lasciato Trigoria dopo 56 anni, e quindi
1: grande
4: ha fatto
1: Bruno.
4: un video da brividi,
0: un giocatore straordinario veramente. Ezio Sella, che dice? C'è questa, diciamo, questo scenario, lo vedi possibile? Cioè, vedi già una squadra pronta per poter lottare?
5: Io vedo che quest'anno la Roma si sta muovendo con una logica. Cioè, qual è la logica? Quella di seguire le idee dell'allenatore.
0: Esatto.
5: E questo penso che sia molto importante, perché, come diceva anche Enzo, Gasperini, secondo me, può dare ancora molto come allenatore, ma soprattutto può dare anche molto nella scelta dei giocatori.
0: Certo.
5: Quindi credo che muoversi in funzione dell'idea dell'allenatore sia la cosa più logica che dovrebbe fare una società, cosa che in Italia non è che succede spesso, diciamo la verità, no? Quindi io credo che la Roma, mantenendo questi giocatori che ha a disposizione, dove hanno dimostrato di avere una squadra abbastanza solida, con dei giocatori affidabili, e inserendo, come si diceva prima, dei giocatori primis Greenwood, stiamo parlando di un talento, di un giocatore che veramente fa la differenza.
0: Ma che ha bisogno però di che altro per lottare per il titolo? Sarebbe già completa? Cioè, se arriva Greenwood, diciamo, è già una squadra completa per lottare per il titolo?
5: No, diciamo che secondo me Greenwood sicuramente è la prima pedina, però è chiaro che la Roma si deve muovere anche negli altri settori e andare a cercare, come ripeto, dei giocatori funzionali a quelle che sono le idee dell'allenatore. Quindi io credo che la Roma
2: centrocampo
5: come non mai si sta muovendo nella maniera giusta.
0: Certo.
5: A centrocampo è chiaro, per esempio, deve trovare secondo me un giocatore sempre di qualità che è diverso dalle caratteristiche che ha adesso Gasperini nei suoi centrocampisti.
0: Certo.
5: È chiaro, c'è cioè un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Conè, Cristante, Pellegrini, il marocchino. Quindi io credo che la Roma deve andare a cercare un giocatore con caratteristiche diverse.
0: Stefano, sei d'accordo? Manca questo, c'è cioè ancora in mezzo al campo qualcosa che manca.
1: C'è un giocatore diverso. E poi...
0: aspetta un attimo, scusa, mi sa.

0: quest'anno aggiungo Pisilli, che ha dimostrato di essere un giocatore cresciuto, e quindi è un giocatore che sicuramente il prossimo anno può esplodere proprio.
1: Però già
0: decisiva.
1: Così Ezio, secondo me, Marco è forte.
0: Sì, no, no, questo è fuori discussione.
1: Già è una squadra competitiva.
2: Sentite, il fatto che Malen esce male da questo mondiale, passatemi il gioco di parole, scusate.
1: Sì, ma anche Koeman soprattutto esce
2: male. Koeman esce malissimo, insomma. Cioè, pensate che possa avere dei riflessi?
1: No,
2: no, insomma.
0: Però,
2: pure...
0: Io per quello che ho visto, però è stato impiegato sempre male. Cioè,
2: sì, Malen è stato impiegato male.
0: Cioè, Malen, esatto. Cioè, perché
2: pure questo è vero.
0: Le volte che ha fatto giocare sull'esterno, cioè ormai... Lui penso che sia andato via da Aston Villa proprio perché lo facevano giocare sull'esterno e lui voleva giocare centravanti.
3: Enzo? Questo è un giocatore che si deve sentire al centro dei meccanismi del gioco, di metterlo lì e gli devi dire fammi gol. E allora si casa, avete visto cosa ha fatto questo mese alla Roma, se lo metti in un meccanismo da una parte insieme ad altri si intristisce, cerca di fare il numero per dimostrare alla volta che si incarna. Invece nel modo migliore l'ha impiegato. Anzi, secondo me torna al mondiale con questa carica, ora ve la faccio vedere io.
2: Che tu dici ritorna a segnare anche.
0: Aspetta,
2: un attimo, io senti anche Gianni. Ritorna più carico oppure che dici Gianni?
4: Secondo me Malen che non ha nessuna responsabilità del fallimento degli Orange che hanno veramente fatto un mondiale ridicolo.
2: C'ha ragione
4: Malen.
2: Ibrahimovic, dai, ma come?
4: Sì, ha ragione Ibrahimovic, però Ibrahimovic io gli direi sempre pensa prima di tutto al tuo Milan invece che in questo momento, visto che parlavamo di questo prossimo campionato, sicuramente il Milan in questo momento è abbastanza lontano da varie situazioni, visto che ha una società che è ancora incomprensibile per tanti motivi, quindi parlasse prima di tutto, pensasse al Milan.
2: Vabbè, ma fa il commentatore lì, ha giudicato Koeman, ha detto questa non è l'Olanda a cui sono abituato. Koeman sembrava un allenatore italiano, chissà quale allenatore italiano.
4: Beh, ma questa è una grande sciocchezza.
2: Come una grande sciocchezza?
4: È una grande sciocchezza. No, allora, l'Olanda ha giocato male, ha fatto male, ed è vero. Non ha utilizzato Malen, che nella Roma è stato praticamente un giocatore decisivo per l'ingresso anche in Champions League. E poi le grandi nazionali, come vediamo, e l'ha pagato pure la Germania, hanno tutte in dotazione un grande attaccante. L'Olanda ce l'ha con Malen e Koeman l'ha messa in panchina. Poi sul discorso che fa Ibrahimovic, sembravano
2: attaccante, ha scoperto Gasperini grande attaccante, perché prima
4: giocando in difesa e poi cercando il contropiede ha vinto i mondiali, ha vinto gli europei, ha vinto quello che ha vinto proprio con questa tattica. Quindi questa che ha detto è una grande, secondo me, io non sono per niente d'accordo, ma Malen secondo me tornerà rivitalizzato.
2: Fammi sentire Enzo che dice
3: No, dico questo discorso del calcio italiano invece viene rivalutato da questo mondiale. Ci sono delle
2: Ma mi dico così pure, ma chi viene rivalutato? Dal Paraguay, dal Capoverde, come vuoi che giocano questi, scusa?
3: Ma aspetta, io non sono per quel tipo di calcio.
2: Manco
3: io. Una squadra come l'Italia ha dei grandi talenti per poter imporre il gioco, per poter.
2: Ma lui chi si riferiva? Io non l'ho capito a chi si riferiva.
1: No, perché l'hai capito benissimo.
3: Una riflessione va fatta, probabilmente noi.
1: E Bezzi che non l'ha capito.
2: Bezzi non l'ha capito a chi si riferiva Ibrahimovic. Ibrahimovic, a chi si riferiva?
4: Ha fatto un discorso, secondo me, generale del calcio italiano e direttamente ha voluto colpire anche Allegri.
2: Ha voluto colpire Allegri. Mister Sella, lei che dice? Mi fido del mister qua.
0: Ma guarda, io non so cosa ha detto Ibrahimovic.
2: Aspetta, però... il riassunto è questo, cioè il virgolettato è questo, gli fanno la domanda su Koeman e lui dice questa non è l'Olanda a cui sono abituato. In effetti, dai, ha fatto veramente...
1: Ma qual è l'Olanda a cui è abituato?
2: L'Olanda
1: va sempre a casa, Marco. Aspetta. Ma ogni anno dicono Koeman, l'Olanda va
2: Koeman,
1: a casa. Va.
2: Koeman sembrava un allenatore italiano che gioca per non perdere.
4: A chi è riferito secondo te? Allegri?
2: Io non lo so, però insomma non c'ha tutti i torti, voglio dire, qualche allenatore italiano gioca per non perdere, perché dobbiamo negare questa cosa?
0: Questo sì, questo è vero.
4: Allora Marco,
2: aspetta, fa parlare un secondo il mister e poi vengo da te.
0: Questo è vero, diciamo che in Italia c'è ancora questa cultura
4: no, prima non prenderle e poi vediamo quello che succede. Poi è chiaro, se vuoi fare il salto di qualità devi pensare il calcio in maniera diversa, perché non puoi rimanere ferma ancora a questi concetti.

0: di questo voglio dire. Io credo che questo sia importante, come un'evoluzione ci deve essere nel calcio, come c'è nella vita, quindi non si può rimanere sempre agli anni 80 a giocare.
1: Io mi ricordo nella primavera della Roma, Ezio, Luciano, che gli mando un grande abbraccio. Luciano Spinosi mi diceva: ragazzi, mi raccomando, 0-0 e poi si vede. Io dicevo: ma che dobbiamo vedere?
0: Poi siamo tutti d'accordo che per vincere bisogna avere i giocatori, fermo restando però non basta. Oggi l'allenatore deve incidere in qualche cosa, deve dare un suo apporto.
1: Però è molto italiana sta cosa, dai.
0: Quando si parla solo di gestori, sì, qui bisogna pure allenare.
2: Meno male che lo dice un allenatore. Adesso Bezzi, alla tua replica, che cosa vuoi dire a questa cosa?
1: Diceva 0-0, non ti preoccupare, poi vedi,
3: quello che ha detto il mister è assolutamente vero, nel senso che gli allenatori devono fare la loro parte. Però io vi ricordo uno come Capello, voglio dire, che ha vinto tanto nella sua vita, intendeva il calcio in un certo modo. Due, vi ricordo, molto più di recente, quando l'Italia non si è qualificata a questo mondiale, è stato intervistato il grandissimo Carlo Ancelotti, al quale hanno chiesto quali sono i motivi, secondo lui, e lui ha risposto: in Italia si è persa di vista quella che è stata la nostra forza per tanti anni, prima di tutto quella di saper difendere. Quello che l'Italia non ha neanche più fatto.
1: Ma io dico una cosa, in Brasile al primo tempo si sono divertiti tutti là allo stadio.
4: Io
1: capisco gli equilibri,
2: vado un attimo da fermi
3: non si capisce. Con Mazzaro 1-0 ci ha vinto gli scudetti.
2: Però perdonatemi, Capello non è che faceva tutti dietro. Però guardate che state dicendo un'inesattezza. Capello non giocava tutti dietro e contropiede. Perdonatemi.
1: Ma Allegri con la Juve faceva un peccato.
2: Non diciamo cose non vere. Poi che vinceva 1-0 è un altro discorso.
1: Ma perché la Juve giocava male con Allegri?
2: Insomma,
1: e Cagliari giocava male con Allegri, dai, dipende che giocatori c'hai. A Napoli vedremo.
3: Dipende dai giocatori che c'hai, perché per esempio anche uno come Sarri è un allenatore che prende tutto pure la fase difensiva.
2: Aspetta, fai finire un attimo Enzo, Enzo.
4: Bisogna fare una divisione molto netta tra quello che è il calcio da giocare nelle squadre di club, e sono assolutamente d'accordo, il calcio moderno impone certe cose, devi imporre il gioco, devi una mentalità che l'abbiamo detto mille volte.
2: Ma Enzo, è cambiata la Spagna, è cambiata l'Inghilterra, è cambiata la Germania. Noi sempre la tradizione calcistica italiana.
1: La Germania in passato con l'Obba ha fatto dei cambiamenti, quando
4: non ci sono i giocatori, l'Italia da 15 anni non ha dei giocatori che ti possono
2: Ma basta con questa tradizione, dai.
4: E allora se si fa un calcio più
1: ma pratico, perché noi era secondo... ma siamo stati Enzo perdonami
4: fuori tre volte
1: ma noi siamo mondiale, stati peggiori della volte. Germania vista col Paraguay o di Canada Sudafrica, potevamo starci in questi mondiali,
4: ma guarda cosa è successo a Spalletti, uno che vuole portare il gioco non ce la fa in nazionale. In nazionale devi portare dei concetti più basici, se non hai dei giocatori come ha la Francia,
2: Mancini ci ha mostrato un po' di calcio quando è stato lui CT da nazionale, giocava bene l'Italia.
4: In quel momento quando sei stato un mese e mezzo di ritiro e sei riuscito a lavorare, poi dopo hai visto che fine ha fatto anche Mancini, perché non hai giocatori.
1: Vabbè, ma noi però non ci va bene mai niente. La Germania vista col Paraguay, non lo so, voglio coinvolgere Bezzi, ma insomma non mi è sembrata molto distante dall'Italia vista ultimamente.
2: Tu dici che la Germania ci ha sbalordito,
1: ma una partita di una bruttezza contro il Paraguay.
2: Però la Germania negli anni aveva fatto dei cambiamenti, poi dopo adesso c'è un altro momento negativo.
3: Scusami Stefano, io prima ti ho dato già una risposta, ho detto che una nazionale deve avere un grande attaccante.
1: La Germania non ce l'ha,
3: esatto, bravo. Non ce l'ha, questo già è un
2: punto. Mi fermo, dai.
1: Ma l'Italia però rompevamo le scatole Immobile, poi ha vinto gli europei.
3: Per
1: quanto
3: riguarda l'Italia, è normale che la nostra tradizione è una tradizione vincente, e secondo me bisogna continuare con quella strada. Però anche lo stesso Mancini che state tanto elogiando, lui quando aveva in nazionale Immobile che andava
1: ha vinto però gli europei ugualmente,
3: lui faceva calcio tutto con passaggi laterali, e Immobile la palla non l'ha mai presa, E allora anche Mancini pure lì.
1: Ma non l'ha mai presa, non l'ha mai presa, mi sembra un
2: fate chiudere a mister Sella.
1: Non mi sembra anche poco rispettoso nei confronti di Immobile. Ci permette
3: il tuo egocentrismo tattico, Mancini.
1: Vabbè, dai, addirittura.
2: Aspetta, fermati un attimo.
1: Però adesso terza cosa, vai a farti un bel bagno, Gianni, perché
2: terza cosa, veloce, aspetta che c'è.
3: Velocissimo. L'Italia di Gattuso, secondo me, alla fine è stata anche molto sfortunata, perché io non dimentico le occasioni che abbiamo avuto con Ken e un'altra, non mi ricordo con chi era adesso, seconda clamorosa palla gol l'esterno dell'Inter.
1: Gianni, dai retta a me che siamo in chiusura, vatti a fare un bel bagno, poi aspetta, magari sentiamo.
2: Aspetta, sì, aspetta un attimo, Gianni, chiude mister Sella, mister deve chiudere lei.
0: Su cosa? Sulle nazionali?
2: Sì, dica qualcosa a chiusura di tutto questo discorso.
0: No, allora, io dico, per quanto riguarda le nazionali, sono d'accordo con Enzo, cioè purtroppo non hai molto tempo per lavorare sul gruppo. Certo. C'è stato quel momento di Mancini dove ha fatto un buon europeo, dove la squadra esprimeva anche un buon gioco, però ha avuto anche la possibilità di poterci lavorare. Quindi in nazionale io credo che sia importante un selezionatore, cioè, e poi un allenatore che posizioni i giocatori nelle zone dove nel club giocano, cioè, perché parlavamo di Spalletti, no? Io a me tra l'altro lo reputo un ottimo allenatore, però quando è andato in nazionale ha cominciato anche con delle idee un po' così diverse dalla normalità, no? Ha messo dei giocatori in ruoli diversi, ha cercato di dare un'impronta con spostando dei giocatori giocando in una zona diversa, e questo secondo me ha creato problemi. Io credo che quando vai ad allenare una nazionale e scegli i migliori giocatori per poterli farli giocare, devi metterli però nei ruoli, nelle zone dove loro nei club si esprimono al massimo, cioè questo è il concetto giusto per i nazionali.
2: Va bene. Scusami, mi devo fermare. Vai.
3: Scusami. Perché io veloce. Ma Spalletti, che tu hai detto, io lo reputo un grande allenatore, ma vogliamo ricordare che ha vinto Spalletti? Ha vinto uno scudetto in Russia. Poi
2: ha vinto pure in Italia, ho detto.
1: Siamo in chiusura della prima, quindi bagno.
2: La squadra stellare.
1: Quindi bagno.
2: Ma la squadra stellare gliel'avevano costruita con Kim e Guaraschelia, che c'era stata. Ma guarda, quando dico queste cose.
3: Vabbè,
2: fermiamoci qua, dai, fermiamo.
1: Gianni, allora facciamo così. Adesso fatti un bel bagno
2: e torniamo su.
1: Prende una spermuta d'arancia e poi
2: torniamo e torna con noi.
3: Voglio chiedere una cosa invece a Sella, se possibile.
2: Sì, però ho capito, ma mi fai sforare così,
1: ma
2: dai,
1: non puoi fare come ti pare ogni volta, Gianni, se no non ti chiamiamo più.
3: Dimmi Gianni.
2: Dai, fa sta domanda, veloce.
3: No, volevo chiedere un parere al mister sul fatto che io me lo ricordo bene lui quando giocava, è stato un ottimo attaccante.
2: Vai, la domanda.
1: Lo sappiamo, dai.
3: Un attaccante 1,70 m, oggi con tutti questi giganti, chiedo al mister... Cosa pensi sarebbe stata la tua vita da calciatore oggi?
1: 70 lo dici te, però.
2: Dai.
0: Ma guarda, io credo che oggi con il calcio che si gioca oggi la cosa più importante sia la velocità e la tecnica. Quindi io sotto certi aspetti sono caratteristiche che avevo.
4: Era sgusciante.
2: Era sgusciante, sì.
0: E quindi non avrei avuto problemi sotto questo aspetto qui. No? Oggi si parla molto di calcio, no? Di velocità, di intensità. Certo. Beh, io questa ce l'avevo, fortunatamente quella che poi... ha dato l'opportunità di arrivare a giocare,
2: insomma. Io la voglio salutare così, mister. Lei che insomma ha vestito la maglia viola e che c'è il centenario della Fiorentina.
1: Sarà invitato,
0: Mi hanno mandato sempre mail.
2: Si sente di mandare un messaggio ad Antognoni?
0: Ma guarda, io ho già parlato con delle persone, colleghi vostri di Firenze, mi hanno chiamato per questo. Ma a me dispiace tantissimo, perché conoscendo Giancarlo, ma a prescindere calcisticamente, ma come persona, quanto ci tiene lui alla Fiorentina, quanto ci ha tenuto, cioè, mi dispiace che lui abbia fatto questo tipo di scelta di non andare. Però voglio dire, se lui ha fatto questa scelta, secondo me lui ci ha pensato molto, e se l'ha fatta ci avrà avuto i suoi motivi sicuramente.
2: Va bene, mister, grazie. La
1: ciao,
2: lasciamo ai suoi ragazzi.
1: Ciao,
2: a presto.
0: Ciao,
2: allora ritorniamo con Gianni Bezzi e Bucchioni. Fatemi fare il break, torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva ai mondiali in primo piano. La Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis: il torneo di Wimbledon vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo entrati. No, rispondo soltanto brevemente ad Antonio. Dice la Germania viene da due uscite ai gironi. Sì, certo, però io prima mi riferivo al fatto che, siccome nel calcio molti cambiamenti sono avvenuti, tra cui anche in Germania, negli anni 2000, tra l'altro anche l'avvento di Guardiola che va lì, porta un calcio diverso, lo stesso Loeb che poi cominciano con il possesso palla, ve lo ricordate, che hanno sviluppato. In quegli anni lì loro collezionarono un secondo posto, un terzo posto, un terzo posto e vincono in Brasile il campionato mondiale. Quello era un ciclo che era partito da lontano della Germania, che avevano costruito.
1: Vero.
0: E poi adesso sono in una fase anche loro che devono un po' ritrovarsi, dove mancano anche dei giocatori come appunto sottolineavi te in attacco.
1: Ma
0: no?
1: Manca l'attaccante.
0: Quindi, ci risponde
1: sono
0: Antonio, sennò facciamo
1: buoni giocatori,
0: i messaggi a fenomeno.
1: No, però abbiamo esaltato Virs o si gioca.
0: Come la Spagna ha cambiato il suo modo. Cioè, io perché sono
1: deluso.
0: Io sono Enzo, intanto lo saluto che lo vedo.
1: Quantomeno le aspettative.
0: Io sono sempre contro questo discorso.
1: Ciao Enzo.
0: Ciao Enzo. Sono sempre contro un po' il discorso della tradizione. Cioè, la tradizione va rispettata, va ricordata, però non è che tu devi vivere soltanto ricordando che sei stato quattro volte campione del mondo e quindi quel calcio lì
1: è il momento,
0: ha funzionato.
1: È il momento in cui non ripartirai mai.
0: Si deve pure pensare, forse se adesso non funziona, proviamo a capire anche, non soltanto, ma a portare qualcosa di diverso. Cioè io non so, allora gli inglesi giocavano sempre con la palla in centravanti, buttata, non giocano più così. Cioè si può cambiare, si può aggiungere qualcosa al calcio. E lo dimostrano un po' tutti.
2: Guarda,
0: noi invece stiamo sempre aggrappati, noi campioni del mondo, quattro volte palla tutti dietro e palla avanti, dobbiamo giocare così. Dove sta scritto, Enzo? Non è una legge
2: ma questa non è una legge, è una sintesi anche sbagliata. Non è così, il calcio evolve, però una riflessione secondo me va fatta anche sulla Germania. Allora la Germania ha dei giocatori fortissimi che giocano nel Bayern di Monaco, che sono protagonisti.
0: Esatto.
2: Ok, siamo d'accordo? Ecco, allora perché poi in nazionale fanno ste figure e sembrano delle compagne? Allora ecco, secondo me è una spiegazione e bisogna cercare di ragionare su questo. Nel Bayern di Monaco c'è un gioco molto consolidato, un gioco con una precisa identità e dei meccanismi, con giocatori di non grandissima personalità. Musiala è un giocatore fortissimo, ma non ha una grande personalità, non è uno di quei giocatori che ti fanno vincere le partite da solo. Messo in un contesto di gioco organizzato si esalta. Messo in una nazionale che il gioco non ce l'ha, perché non glielo puoi dare in due settimane, tre settimane, e fanno le figure che hanno fatto anche loro. Quindi questa storia dei club che esaltano certi giocatori perché c'è il gioco, e nelle nazionali se non sono individualmente fortissimi, la Francia non ha bisogno di un gioco, a parte che lo fanno perché con grande qualità, perché ha dei giocatori straordinari, sono loro stessi il gioco.
0: Ma io penso che poi ci sono pure dei momenti, perché poi qualcuno ti potrebbe dire beh, però l'Olanda degli anni 70 giocava a calcio, pure l'Ajax giocava bene, l'Olanda faceva lo stesso calcio, giocavano bene. Cioè, poi
1: però qua con i grandi campioni è interessante l'analisi, Enzo, che hai fatto. Cioè con i grandi campioni, aggiungo, il gioco è una conseguenza, diciamo così.
0: Esatto.
1: Però io sono d'accordo con Marco, Enzo, quando dice quando c'hai dei giocatori buoni, non campionissime cose, lì devi dare una mentalità, un gioco, una cosa. Per esempio il Brasile, il lavoro di Ancelotti si sta vedendo, poi piaccia o non piaccia, però si sta vedendo l'equilibrio in una squadra non ricchissima di talento, però più equilibrata rispetto a...
2: Chiudo un attimo, li devi mettere nelle condizioni di esprimere secondo le loro caratteristiche, come faceva
1: però l'allenatore serve a questo.
2: Certo. Questo
0: allora,
2: sono d'accordo, sul gioco non ci si fa.
0: Cugini c'è? Buon pomeriggio. Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Mimmo.
3: Ciao,
0: aspetta
3: ciao,
0: che arriviamo subito ciao, anche da te. C'è anche Gianni Bezzi di nuovo. Ciao Gianni.
1: Gianni.
0: Io volevo contestare. Lo so, approfitta.
2: Si sta asciugando.
1: Si sta asciugando.
0: Sta in barca pure lui.
1: Si sta asciugando. È uscito fuori da.
3: Ho fatto un'analisi della Germania senza tener conto dell'aspetto principale.
1: Ecco, ci mancavi tu.
0: Vabbè, dillo subito. Sto aspetto principale in 30 secondi. Perché poi voglio andare.
2: Dai,
0: via, 30 secondi. Qual è l'aspetto principale?
3: No, che voi avete parlato, è vero, sicuramente dei giocatori che non hanno reso come dovrebbero, cioè tipo Musiala, Virt, Neuer,
0: okay,
3: soprattutto. Cioè, però qui non va dimenticato che c'è stato in panchina il più giovane commissario tecnico Nagelsmann, che secondo me ha fallito
0: in
3: fondo, anche perché è troppo giovane per allenare una squadra come la Germania, e poi senza un attaccante di ruolo hanno fatto questa fine che hanno fatto, ma non è soltanto un fatto di impostazione di come giochi o non giochi, perché il discorso della tradizione che dicevamo prima anche dell'Italia, non è che l'Italia giocava soltanto difesa e contropiede, ma l'Italia curava tantissimo la parte difensiva. Noi quando abbiamo vinto il mondiale nell'82 e poi quello del 2006, c'erano due allenatori che hanno curato tantissimo la fase difensiva.
0: Senza però batte a leggere chi ci avevano in difesa, per lui,
3: sì,
0: batte
3: capito,
0: a leggere chi ci avevano in difesa.
3: Ma voi
0: vai a vedere i difensori di Berzotte, di Lippi, vatti a vedere, guarda adesso con chi stai. Guarda adesso che esaltiamo alcuni giocatori che non devono essere esaltati. E non mi fa di nome.
1: Che urge la saggezza di
0: Cugini,
1: Mimmo.
0: Mimmo,
1: mi sembra di capire che siamo un po' deragliando.
0: Stiamo deragliando.
4: No, allora, io dico intanto che è difficilissimo far giocare bene le nazionali.
0: Esatto.
4: Questo in assoluto si è sempre visto.
2: Certo.
4: A meno che, a meno che non, c'è, non hai Jairzinho, Gerson, Peletto, Stau, Rivelino, e allora vabbè, è tutto facile. O l'Olanda di cui parlavate prima, che è un esempio. Ma quell'Olanda lì era per 8-9-11 l'Ajax,
0: esatto,
4: e quindi avevano dei meccanismi consolidati tutta la settimana, che è un po' quello che era successo all'Italia di Berzot, dove il blocco juventino era preponderante e in più dentro c'erano dei giocatori di qualità immensa come Bruno Conti e Antognoni, che qui ulteriormente miglioravano ancora quel blocco
0: esatto,
4: già così forte dal punto di vista
2: tecnico.
0: Tardelli.
4: La Germania è un'incompiuta, una squadra che non si capiva bene dove volesse arrivare anche dal punto di vista del gioco, perché era una squadra che è andata un po' anche controcorrente rispetto ai canoni storici della Germania, che ha sempre attaccato, era una squadra che giocava basso, che ripartiva, insomma è stato difficile secondo me per Nagelsmann trovare una soluzione con gli uomini che aveva. E probabilmente condivido quello che dici,
0: certi
4: giocatori l'abbiamo un po' sopravvalutati della Germania, cioè, pensavamo che fossero dei fenomeni, invece non lo sono. Per me la grande delusione è stata invece l'Olanda, che secondo me ha una squadra fortissima, e lì però c'è veramente la mano di Kehman, che ha combinato dei disastri epocali.
0: C'ha ragione Ibrahimovic, dai, su.
4: Faccio sempre fatica a dar ragione a Ibrahimovic.
0: Stavolta
4: Però stavolta devo dire...
0: Ma posso farti una domanda? Te la faccio anche a te, Mimmo. Ma chi si riferiva degli allenatori italiani?
4: Ma come al solito ha sparato nel mucchio, ha buttato un sasso senza dire a chi era indirizzato, una cosa alla Ibra.
0: Però ha detto sembrava un allenatore, uno individuale, italiano, che gioca,
4: che gioca
0: per non perdere.
1: È indeterminativo, però.
4: Secondo me, la guerra che gli ha fatto tutto l'anno a Milano, mi pare evidente che si riferisce a lui.
2: Diamolo per assodato.
4: Ecco, sarebbe stato un po' più brillante se avesse fatto nomi e cognomi, perché
0: Già si era spinto oltre, secondo me.
4: No, è troppo facile.
0: Ma ci ha dato a noi un rebus da risolvere, insomma, è stato carino. Dice domani Maracanà parlerà di questo.
1: Che Bezzi non vuole accettare.
0: No, Bezzi lui è nella sua posizione. Non arretra un centimetro.
3: Ho capito, cosa non voglio accettare?
0: Non vuoi accettare che ce l'aveva con insomma, quello che si è visto quest'anno. La tua voglia difendere, però insomma, dai.
3: Allegri è il meno responsabile.
0: Certo, non c'è responsabilità.
3: Il responsabile è il signor Zlatan Ibrahimovic, che ha ridotto il Milan da quando è andato via Maldini con Massara. Ha ridotto il Milan a quello che è diventato. È semplice il discorso. Il problema del Milan, oltre il fondo, si chiama Zlatan Ibrahimovic. Che ancora va in giro a parlare, fare quello che sa tutto di tutti, e non ha fatto niente bene. Io credo che Ibrahimovic, che ripeto è da giocatore, mi è piaciuto tantissimo per tanti motivi, però voglio dire, come dirigente non so per quale motivo abbia questo ruolo principale a Milano, nel Milan, nella Milano rossonera, quando poi anche in questo periodo, invece di pensare a ricostruire una società che quest'anno ha fallito, va a fare il commentatore di due mondiali, fa quello che gli pare, come si dice a Roma.
4: Su questo Gianni ha ragione, è indiscutibile questo.
0: No, su questo
2: no, assolutamente. Ma il responsabile della mancata qualificazione alla Champions è Ibrahimovic. Poi possiamo discutere tutto quello che ha fatto Allegri, ma se non li mette contro la squadra, quel paio di punti che mancavano alla fine li avrebbe fatti.
3: Mimmo, scusa una cosa. Mimmo, scusa una cosa, ma se il Milan avesse preso Malen, no?
4: Beh, cioè,
3: ha cambiato la vita alla Roma.
0: Quindi fammi capire una cosa, il 15 marzo c'è si affronta la Lazio, che se vado a vedere la formazione metteva i brividi, perde 1-0, la colpa è di Ibrahimovic, di Cardinale, non è arrivato Malen, capito? Cioè perdi 1-0, Marco, da lì Marco, poi perdi col Napoli, con l'Udinese, col Sassuolo, perdi col Cagliari, è colpa di tutti quelli che stanno
1: c'è
0: fuori.
1: Stata poi la reazione d'orgoglio a Genova, Marco, sottovaluti.
2: Un dirigente che vede la sua squadra in difficoltà e la ricompatta, poi alla fine stagione fa i conti e cacci l'allenatore. In quel momento lì andava ricompattata per provare a centrare l'obiettivo aiutarla a superare le difficoltà.
0: Cioè,
2: magari consigliando.
0: Ultima giornata, il Cagliari in ciabatte è venuto a Milano.
2: Hanno giocato contro,
0: ha fatto la braciolata a metà settimana. Ragazzi, vince a Milano 2-1, passa in vantaggio lì in Milan con Salemakers.
2: La squadra
3: è talmente scarso,
0: no.
3: È talmente
0: non è scarso, ha sbagliato. Vediamo.
3: Al Napoli, Allegri,
0: sentite,
3: cari miei, è al Napoli con un contratto milionario per 2 anni,
0: -3. E noi ci auguriamo che vinca col Napoli.
3: Della nazionale.
0: Però può sbagliare pure Allegri, Gianni, può sbagliare pure Allegri.
3: Che avete parlato,
2: ha sbagliato, di
3: Allegri, avete difeso Thiago Motta che ha fatto.
0: Vabbè, ancora questo è basta. Fermate Gianni, non ce la faccio più.
1: Senti Mimmo, Gianni, vai.
0: Mimmo, aspetta, fammi parlare. Mimmo, invece
3: la
0: il lavoro...
3: ha fatto Thiago Motta?
0: Sì, vabbè. Mimmo, il lavoro invece di Carnevali, pronti partenze e via in questo periodo? Maestro, ci ha trovato...
4: Difficilissimo.
0: Sta trovando gli accordi con la UEFA, hai visto? Adesso ha preso Ecator pure, è arrivato alla Juve.
1: Tutti a prendere accordi con l'UEFA.
0: Sono tutti a prendere accordi con l'UEFA. Secondo me gli dicono tutti, senti, possiamo fare un pagherò, facciamo una cosa.
4: No, allora intanto diciamo che questo fair play finanziario è una grande buffonata.
0: Sì, meno male.
1: Basta, non se ne può più. Stiamo diventando tutti.
4: Questo modo qua non ha senso. Tu metti dei parametri e poi prefiguri degli scenari apocalittici e poi quando arriva il momento con una multrella di 6-10 milioni che per club di questo livello è come per me pagarvi un caffè e non succede niente, allora non ha senso, no?
0: Sì.
4: È evidente che le società neanche ne tengono conto, perché probabilmente mettono a bilancio che dovranno pagare una alla UEFA. Detto questo, come sappiamo, la Juve è passata da anni terribili con ricapitalizzazioni enormi da parte della proprietà e spese sul mercato altrettanto esagerate e fallimentari, per cui non credo che adesso la disponibilità che avrà Carnevali sarà illimitata, per cui si muoverà con un po' di difficoltà. Però il ragionamento per me è uno solo: una società funziona se proprietà, management, allenatore lavora insieme nella stessa direzione, sceglie i giocatori e progetta. Se invece ognuno va per la sua strada e anzi si creano, come dicevamo prima, nel Milan degli scontri tra uno degli uomini più rappresentativi e l'allenatore, allora non può che finire in quel modo lì. Poi possiamo discutere sulle percentuali del motivo del disastro del Milan e dividerle tra Allegri, Ibrahimovic, Cardinale e giocatori. Su questo possiamo fare la giornata, però il fatto resta: se tu non puoi vivere in un grande club con una situazione dove si litiga in continuazione, dove c'è un dirigente importante che chiama i giocatori e gli dice non dar retta all'allenatore, perché tanto quello a giugno ti manda via, vuol dire solo far casino, e non ha senso. Quindi io credo invece che, conoscendo Carnevale e Spalletti, parlino di calcio e pensino a costruire una squadra di calcio, e quindi siamo già su un altro livello, cioè una partenza che è completamente diversa.
3: Direi che questa è una condizione, talmente vero, questa è una condizione necessaria, tant'è che nella Roma anche un personaggio, una figura storica come Ranieri è dovuto andare via.
0: Nella Roma, sì.
4: Sì, ma infatti non c'è discussione, cioè ci deve essere un asse preciso e gli allenatori devono essere scelti insieme all'allenatore.
0: Quindi,
4: non che
0: Enzo,
4: l'allenatore deve imporli.
0: Enzo,
4: no?
0: La Juve è nella strada giusta, dai.
2: Sì, assolutamente, ha messo uomini di calcio che lavorano in quella direzione.
0: Ma cosa vi aspettate dalla Juve il prossimo anno? Mi dai, cioè, il prossimo anno, tra un mesetto e mezzo, se comincia.
2: Uno degli input che ha avuto Carnevale è quello di rimettere a posto i conti. Non aspettiamoci dei mercati stratosferici.
1: Credo anch'io, sì.
2: Quello è una cosa molto sensata, tant'è che ha detto a un comune conoscente, e tu dopo un miliardo di ricapitalizzazioni oltre arrivo io, mi chiedono ma è questo, l'hanno preso apposta perché sanno che un dirigente talmente bravo anche a fare questo, a costruire le squadre, che gli danno una missione che non sono riusciti a portare a casa nessuno dei dirigenti in stati. Ne ha cambiato uno l'anno per arrivare a Comolli, quindi avrà un compito difficilissimo di mettere a posto i conti e parallelamente costruire una squadra. Non a caso va a prendere Ekator,
0: sì.
2: E non mi aspetto giocatori da 50
0: 18 milioni, mica poco.
2: Sì, però questo è un talento, chi l'ha visto?
0: No, pure per me è un talento. Per me ha fatto un bel acquisto, dell'idea.
2: E quindi ricominci da quegli acquisti lì, non da quelli da 80 milioni come Vlahovic. Quelli non te li puoi più consentire finché non rimetti a posto i conti.
0: Gianni, che ti aspetti tu dalla Juve il prossimo anno? Vedi una squadra per che cosa?
3: Mi aspetto che la Juve cominci un nuovo ciclo, un progetto nuovo, e mi aspetto che la Juventus torni, non so, diciamo, se è in grado di poter lottare, vedremo poi adesso quando si finirà anche dalla costruzione tutto, ma secondo me è una Juve che deve assolutamente trovare un posto in Champions League, perché prima lo dicevo anche per quanto riguarda la Roma, oggi è 1° luglio, con i 100 milioni la Roma adesso può praticamente cominciare un'altra vita, avendo trovato un posto in Champions League, ed è quello che deve fare la Juventus. Ma dopo i disastri di Giuntoli con Thiago Motta e quant'altro, e l'annata difficile che poi ha dovuto subire la Juventus, qualche ripartita è andata male, poi hanno chiamato Spalletti, insomma direi che è una squadra che in questo momento, ecco, io ho perso un pochino di vista il discorso dell'attaccante di Vlahovic, ma mi è sembrato di aver letto un virgolettato del direttore che ha detto a noi non interessa
0: più. No, ha detto non è più nei nostri pensieri, no, l'abbiamo sentito ieri.
3: Certo, anche da questo punto di vista vorrei solo aggiungere, perché credo che sia un aspetto rilevante, una società che sa lavorare bene non porti a scadenza un giocatore che ha pagato 70 milioni, perché tu a quel punto lui ti chiede quanto gli ha chiesto, 8 milioni più bonus e altre la firma, tu glieli dai, intanto Vlahovic firma e poi lo vendi. Ma questo fatto che non hai accettato e l'hai portato a scadenza,
1: ma a chi lo vendi? Ma a chi lo vendi?
3: Ma come a chi lo vendi? Perché Vlahovic non è uno che ha mercato.
1: Ma insomma, non è così facile.
3: Ma no, ma scusami Stefano, ma che sei di uno che hai pagato, voglio dire, hai pagato 70 milioni e lo porti a scadenza. Ma per la società è un danno enorme.
1: No, questo sì, però l'hai fatta facile, 8 milioni di commissione, e poi lo rivendi.
4: Come una variabile da non sottovalutare,
3: Se lo tieni tu, non che lo porti a scadenza.
4: L'infortunio nell'anno in cui va in scadenza è una bella sfiga sia per il giocatore che per la Juve, perché è l'anno decisivo, cioè, quindi quella cosa lì ha condizionato un po' tutto. Sono d'accordo con Gianni che la Juve è arrivata lunga.
1: Ma secondo me Mimmo non ci ha mai creduto fino in fondo in Vlahovic, la Juventus.
4: No, probabilmente
3: è una sfiga, me lo spiegate perché è una sfiga per il giocatore?
2: Perché io non lo conosco e non lo conoscerò mai, ma Comolli mi pare come diplomazia zero, perché ha rotto con tutti. Uno come Vlahovic non dovevi rompere, dovevi gestire una cosa alla lunga nei mesi, trovare un punto di sintesi. E questo è cosa ha fatto con il Paris Saint-Germain per Colomani, uguale, ha rotto. Quindi, cioè, se non hai queste capacità non puoi fare il manager a quei livelli. Quindi mi pare che gli vada a debitare tante cose. Con Vlahovic dovevi arrivare a un punto di sintesi. Facciamo così, poi ti vendo a fine stagione, facciamo un percorso assieme. Voglio dire,
3: anche adesso lui vuole quei soldi lì, ma daglieli quegli 8 milioni.
1: Ma che dai?
3: Daglieli, lui che te li chiede. Invece no, io te ne propongo 6, quello ne vuole 8 più 5 alla firma. No, invece doveva darglieli.
2: Non sai gestire le situazioni.
3: Perché adesso lui se ne va via, forse andrà in Arabia Saudita, non lo so, e pagheranno solo il sontuoso ingaggio che prenderà.
4: Però ho fatto una riflessione perché siamo al primo luglio e non mi pare che ci sia la coda sotto casa di Vlahovic per fargli firmare i contratti.
0: Sì.
4: Ragazzi, bisogna, cioè non è che sono tutti cretini nel mondo, cioè,
3: perché la cosa
4: attuale deriva anche da quello che fai vedere in campo, perché questo qua alla Juve gli è costato un'ira di Dio di soldi e probabilmente l'ha valutato. Sono d'accordo con Gianni quando dice che è stata gestita male la situazione, questo è sacrosanto. Però adesso sinceramente fare un ulteriore sforzo praticamente per ricomprarlo, perché la Juve doveva ricomprarlo. Dopo l'ultima stagione, non lo so sinceramente cosa avrei fatto.
0: Era un po' due, vabbè.
2: Ma poi la gente sa anche chi si porta dietro Vlahovic, il procuratore, il babbo, c'è tutta questa corte che è difficilissimo da gestire. Mi ricordo cosa hanno fatto già ai tempi della Fiorentina.
0: Ma con tutti i disordini, la corte da rifare.
2: Capivo,
0: tutti quello che fa la corte, altro che la corte ha fatto. No, vabbè, l'ultimo giro velocissimo ve lo voglio chiedere. E poi c'ho una cosetta a Mimmo prima di salutarlo, che discorso di prima. No, Mimmo, te lo faccio al volo. Secondo te la Roma può lottare per lo scudetto il prossimo anno? Visto che tiene i big e sta cercando.
4: Ma guarda, adesso secondo me è troppo presto, perché siamo a 2 mesi dal campionato e a 2 mesi dalla
0: fine. Però il segnale di tenere
4: di
0: tutti
4: sicuro,
0: i big è importante.
4: Di sicuro, le squadre che non perdono i loro giocatori più importanti, cioè quelli più forti e che vengono da annate comunque positive con allenatori di livello come Gasperini, possono solamente migliorare. Fare per la Roma significa lottare per lo scudetto, questo è evidente, anche perché viste le difficoltà di mercato dell'Inter, che ormai mi sembrano acclarate, non credo che il Napoli possa fare un mercato dopo gli ultimi due dell'era Conte, che sono stati molto dispendiosi. E Milan e Juve obiettivamente le vedo ancora un po' lontane, e direi di sì, direi che ci sta.
0: Va bene, vi saluto così. Enzo Peruzzi dice no allo Tito, altro segnale negativo.
2: Vabbè. Tu gli avresti detto
3: fatto
2: di sì.
3: Benissimo, infatti io volevo concludere dicendo questo.
1: Tu fai la domanda a Enzo, risponde.
0: Vabbè, poi facevo il giro, però dai, vabbè. Enzo ha detto, ha fatto
2: vabbè,
0: bene.
2: Lui è in banca. Ma come fai a entrare nella Lazio ora, dai? In questa situazione ci vuole un martire, ci vuole una roba del genere.
0: Poro Gattuso, io do grande solidarietà a Gattuso adesso.
2: No, ma anch'io, ma lì lui è lo spirito, quello è il suo di andare a fare.
4: Ragazzi, Gattuso, se non lo chiama lo Tito, ditemi voi chi lo chiama. Però,
0: anche questo è vero, perché... anche questo è vero.
3: C'è un altro motivo, ragazzi, c'è anche un altro motivo.
0: Vai.
1: Dici.
3: Allora, lo Tito si candiderà per le prossime elezioni in Reggio Calabria.
0: E ce l'hai già detta sta cosa. Detto. Quindi,
3: ripeto, ha comprato la regina,
1: poi
3: a 1 milione di euro.
0: Sì.
3: Ha preso un allenatore di Reggio Calabria. È tutto, diciamo, un movimento per essere poi candidato e vincere le elezioni.
0: Bene. Ok.
3: Questa almeno è una cosa
1: che c'entra con la Lazio?
4: Anche perché se si presenta a Roma mi sa che ne piglia pochi.
2: Il 2028 la deve rivendere.
0: Vabbè.
3: No, c'entra perché, come prima qualcuno ha detto, non ho sentito chi l'ha detto, ma ha ragione, cioè Gattuso purtroppo, che al quale tutti vogliamo bene, ma è uno degli allenatori più esonerati che ci stanno in giro, ed è stato anche sfigato dalla nazionale.
0: Certo. Quindi Peruzzi ha fatto bene, ok? Bezzi, chiudiamo così.
3: Assolutamente bene, perché una persona retta. Come Peruzzi, che è stato già maltrattato, questa era l'ennesima mossa per cercare di dare la pagliuzza agli occhi dei tifosi.
0: Bene.
3: Ma i tifosi sono stufati, perché adesso hanno una trave davanti agli occhi, non la pagliuzza.
0: Hai capito, cugini?
4: Sono d'accordo, però su questo voglio dire.
1: Gianni, non ti demoralizzare adesso. Fatti un altro bel bagno.
0: Va bene. Mimmo, ti saluto e ti ringrazio. Ti lasciamo
1: ciao,
0: anche ragazzi, a te.
1: Ciao, Mimmo.
0: Ciao, Gianni. Ciao, Gianni. Pure a te, buon bagno.
2: Ciao,
0: Enzo,
2: ciao.
0: Alla prossima settimana.
1: Ciao, Enzo.
0: Un abbraccio. Ciao
2: a tutti.
0: Mamma mia, che fatica. Adesso ci colleghiamo in federazione. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti. Una densa colonna di fumo si sta levando dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Lingover. In corso le ricerche di eventuali altre vittime. Secondo la polizia, nel condominio vivono più di 200 persone.
0: L'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che la denuclearizzazione va avanti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha incontrato oggi a Doha il premier qatariota per discutere dei 14 punti del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, inclusa la gestione dello stretto di Hormuz.
1: I lefriani hanno mantenuto il punto. Ai coni in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
0: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
1: La politica, il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'aula della Camera dal 14 luglio. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso della capigruppo di Montecitorio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo, dopo che era approdato il 26 giugno scorso in aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana.
0: Lo sport è con il tennis. Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano, che nel quarto parziale ha annullato ben 6 set point, affronterà l'australiano James Duckworth. Intanto Jannik Sinner è ora in campo sul centrale dell'All England Club per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, Stefano. Dobbiamo recuperare un po' di messaggi. Però prima, caro Stefano, dopo questa ora di...
1: Siamo stati provati un po'.
0: Provati, mamma mia.
1: Questo pressing aggressivo, alto, molto alto, di Gianni Bezzi.
0: Bezzi è incontenibile. Allora, dobbiamo andare da Lorenzo Beccarisi. Dovremmo averlo anche in collegamento.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ben trovato davanti alla federazione. Vai, vai,
2: buon
0: raccontaci qualcosa.
2: Beati vai. Voi che siete belli provati qua, invece tutti freschi e sereni nella fresca Roma, 58 gradi all'ombra qui fuori da... Fuori da Via Allegri, dove è in corso il primo consiglio federale del nuovo ciclo guidato da Giovanni Malagò. Orientativamente vediamo un po' gli orari, iniziato alle 15 in orario, dovrebbe terminare poco dopo le 17, alle 17.30 circa è prevista la prima conferenza stampa post consiglio federale di Giovanni Malagò, e vedremo un po' quelle che saranno le prime indicazioni che darà. Vi dico un po' quello che è il programma del giorno, poi magari entriamo nel dettaglio rapidamente. Tendenzialmente la nomina dei vicepresidenti federali e la conferma delle licenze per la stagione 2026-2027, quindi semplicemente le iscrizioni delle varie società fra Serie A, Serie B e Serie C al maschile, Serie A e Serie B al femminile, con alcuni diciamo ricorsi che ci sono stati per le non iscrizioni di squadre di Serie B femminili, che devono essere analizzati appunto quest'oggi durante il Consiglio federale. Poi ovviamente ci sono tutti gli altri temi, le famose varie ed eventuali, no, che escono fuori, che probabilmente saranno il tema centrale di questo Consiglio federale.
0: E quali sono? C'è qualche varie eventuali che possiamo già capire?
2: Allora, vediamo, intanto sicuramente penso ci sarà un'esposizione verso il Consiglio federale da parte del presidente Malagò di quello che è stato l'incontro nei giorni scorsi col ministro Abodi. Mm-hmm. C'è un altro tema centrale, e qui a un metro da me, attaccato al muro, c'è un cartello che hanno attaccato con scritto Bari contro la multiproprietà. Sappiamo che è un tema centrale per quanto riguarda la stagione 2028, quindi anche questo penso sia un tema. Sappiamo come
0: Paolo Casarin, Bruno Conti, Marazzico veniva chiamato nell'82 al mondiale, Giovanni Galeone, la grande impresa con il Pescara, Giovanni Galli, un grandissimo portiere.
2: Che da questo punto di vista, e poi vedremo se ci saranno anche altri temi da approfondire e analizzare.
0: C'è anche, così leggevo oggi, poi non so se puoi confermare o meno, anche questa idea di individuare il direttore tecnico, perché poi da lì si procederà.
1: Credo che le domande poi saranno in conferenza stampa, sai, sì, tutto bene, vicepresidente, tutto il tempo, toccati a Lorenzo, esatto. Alla fine secondo me è sapere quando ci sarà il nuovo commissario tecnico, e se il direttore tecnico ci sarà prima del commissario tecnico,
0: esatto.
1: E se il direttore tecnico sceglierà il commissario tecnico, o se il presidente federale sceglierà il commissario tecnico. Magari non avendo un ruolo del direttore tecnico, insomma è tutto un discorso.
0: Il tema
1: molto...
0: principale penso che sia quello, no Lorenzo, al di là di tutto.
2: Sì, abbiamo parlato fino adesso di tutto l'aspetto diciamo politico,
0: esatto.
2: Poi c'è l'aspetto prettamente sportivo che riguarda ovviamente il commissario tecnico e il direttore tecnico. Da quello che sappiamo, diciamo, poi magari potrebbe arrivare un direttore tecnico che stravolga completamente le idee che ci sono in questo momento in federazione, però sul commissario tecnico sembra che si vada verso Roberto Mancini, si potrebbe /dovrebbe andare verso Claudio Ranieri come direttore tecnico, però al momento parliamo di ipotesi, vediamo se effettivamente, non penso già oggi usciranno i nomi, non credo, però magari potremo capire se effettivamente già si sono individuate le figure, e poi eventualmente attenderemo eventuali annunci, conferenze stampa eccetera eccetera, che con la nazionale di solito vengono sempre fatte in questo periodo molto fresco qui a Roma, e quindi penso che diciamo nel giro di una settimana, 10 giorni, avremo modo di sapere tutto, e passeremo un altro pomeriggio dietro la nazionale, non per seguire il mondiale,
0: no,
2: magari in America, ma per seguire la non nazionale al mondiale qui in una Roma che è paragonabile più o meno ai 35 gradi che c'erano ieri durante Francia-Svezia in quel di New York.
0: Dai, io credo che leggevo oggi, Stefano, che c'era un approfondimento, il primo obiettivo quello di nominare appunto il direttore tecnico, e insieme al direttore tecnico scegliere il CT della nazionale.
1: Bisognerà vedere se sarà una nomina contestuale, cioè.
0: Maldini continua a fare
1: il
0: muro.
1: Allora, il discorso secondo me, se vuoi sapere come la penso, il mio pensiero è il seguente. Secondo me, come ha detto giustamente Lorenzo, se tu Malagò avrebbe scelto, diciamo così, non Mancini.
2: Sì.
1: Per scegliere Mancini, che cose non puoi avere? Maldini, ma Ranieri andrebbe più che bene. Se invece scegli Maldini, è difficile che possa arrivare Mancini. So come, come. E alla fine
2: diciamo che
1: sempre,
2: se vogliamo,
1: siamo sempre
2: se
1: là.
2: Malagò
1: dirà: ecco, direttore tecnico, però la scelta di Mancini è di Malagò, cioè non di Ranieri.
2: Sì, diciamo
1: non so
2: la,
1: come. È molto semplice, dai, no, o no? Io la leggo così, tu come la leggi?
0: Molto vicino, molto vicino alla tua chiave di lettura.
1: Vabbè, dai.
2: Ma infatti il gioco delle coppie può essere questo, ovvero da una parte la coppia Ranieri-Mancini, dall'altra la coppia Maldini-Conte, per quanto sia Maldini che Conte.
0: Quale vi piacerebbe di più? Lo chiediamo anche agli ascoltatori, al 331-8200-213. Facciamo il gioco delle coppie, da una parte Ranieri-Mancini, dall'altra Maldini-Conte. Chi vi piace di più? Chi scegliete? Voglio almeno tre messaggi velocissimi. 331-8200-213. Vai!
2: Io aggiungo un paradosso nel mentre che arrivano i messaggi. Sì. Perché può sembrare assurdo, però da un punto di vista di direttore tecnico la figura di Ranieri è più a breve termine inevitabilmente per un discorso prettamente di età. E Mancini da un punto di vista progettuale si parla di una cosa magari un po' più a lungo termine. Lato invece Maldini-Conte, Maldini è più a lungo termine, Conte sappiamo che lavora diciamo a bienni tendenzialmente, l'ha sempre fatto in carriera. Quindi
0: sarà
2: è un
0: contento
2: po' un...
0: Ranieri.
1: Mazza, gli hai fatto, allora, però no. non è carino da parte tua.
2: È che magari Ranieri non si vuole accollare 6-8 anni di federazione con tutte le rogne che ne derivano, magari sì, però diciamo... Dal punto di vista di età è più probabile
1: anni.
2: Che il progetto a lungo termine lo porti avanti Maldini, diciamo.
1: Insomma, tanto
2: è matematica.
1: Andiamo per gradi.
0: Arriva
1: dai,
0: subito un messaggio. Fabrizio sceglie Maldini-Conte come coppia. Andiamo per gradi. Quindi, capito? Vabbè, vedi, pure la musichetta. Sceglie questa coppia qui. Fabrizio, vediamo se ne arriva un altro. 331-8200-213. Maldini-Conte tutta la vita, Enrico. Dalla Toscana. Hai capito?
1: Lorenzo, tu non ti pronunciare.
0: Tu non ti pronunciare
1: non
0: perché tu devi lavorare con tutte e due, quindi...
1: Se ti senti Malagò, appena...
0: Già che hai detto sta cosa a lungo termine, a breve,
2: breve termine. Già mi sono giocato Ranieri.
1: Esatto, adesso sbuca Ranieri, che tra l'altro mi sa che abita lì vicino, quindi...
2: Infatti, no, ma la cosa buona che ho fatto è che non mi sono messo proprio sotto, ma un paio di metri più lontano, così magari non mi sentono e poi magari la replica non la mandiamo, così almeno passa tutto in cavalleria.
0: Assolutamente. Stefano ci scrive: ma per risollevare le sorti del calcio italiano l'unica soluzione è scegliere il nuovo CT. Oltre al CT, a Malagò è stato chiesto qualcosa sulle riforme da fare? Beh, però i temi prima tu le hai
2: glielo chiederemo, adesso stanno avendo il Consiglio federale, penso parleranno un po' di riforme, però l'aspetto politico anche l'abbiamo abbiamo citato, vedremo effettivamente quanto si entrerà nel dettaglio, non penso già oggi perché comunque le riforme penso verranno portate avanti col direttore tecnico, quindi dobbiamo aspettare quello.
0: Perfetto. Vabbè, aspettiamo. Allora, a me non piace nessuno delle due coppie, Franco da Trieste.
1: Allora,
0: ragazzi, che te vedo dire. Questi ci abbiamo.
2: No, propongo Piccari in Pallomeni, ci provo. Magari se vi candidate, io ci provo.
1: Sì, così ci qualificheremo ai mondiali nel 2060.
3: Sei antipatico.
0: Va bene, va bene. Allora, ok, allora dai, ti lasciamo
1: però
0: andare. Dimmi.
1: Lasciami dire che insomma questa triade è c'ha
0: la
1: qualche...
0: triade mo sono diventati in tre.
1: Malagò, Ranieri, Mancini. Ah. C'è un qualcosa di stellone. Cioè, c'è lo stellone preso. No,
0: guarda,
1: tu dicevi,
0: che...
1: povero Ancelotti, serve quello.
0: Ma
1: tu dici sempre che
4: delle dendele donk.
0: Allora, demmetti, Malagò che mi sembra abbia fatto bene, ma ci ha avuto pure un po' di fortuna. Arriva Ranieri, che c'è dei satelliti Ranieri, ragazzi, è terribile.
1: Che non sono irrilevanti.
0: E capito, Mancini si mette lì, insomma, pure lui, capito?
2: Beh, se il teorema è meglio fortunati che bravi, come si dice spesso, diciamo che potrebbe essere una buona idea.
0: Antonio,
2: per quanto siano anche bravi, ovviamente, perché sennò poi me li faccio nemici un'altra volta.
1: No, è fatti Lorenzo,
0: sta buono.
1: Sei partito benissimo.
2: Meno parlo e meglio è oggi,
0: meglio.
2: È il sole mi dà la testa.
0: Antonio da Roma ci scrive: secondo me Conte sta aspettando la Juve. Sì, aspetta
1: ancora.
0: E spera, vabbè. Allora, poi c'è invece, non si firma, no, Vito non gli va giù il fatto che poi Mancini abbia scelto gli arabi, questa cosa
1: non va giù.
0: Va bene, io vedi, ho provato a fare un po' la statistica, mi sembra insomma in questo momento vedi in vantaggio la coppia Maldini-Conte, capito? Così a occhio.
1: Beh, non avevo dubbi.
0: Vabbè. Va bene, ti lasciamo andare dentro e fare tutte le domande del caso, va bene Lorenzo?
2: Grazie e buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: a
1: Lorenzo
0: Beccarisi, che appunto sta seguendo il primo Consiglio federale di Malagò. Allora, ci sono

0: Scrittore.
1: Certo. Vai, vogliamo andare.
2: Mister Bezzi, ma che gli deve dare? Che già si è fregato 200 milioni fra stipendio e spesa Blaovic, di compera.
1: Blaovic.
2: Adesso gliene deve dare altre 30. Ma anche lei, ma come fai i conti?
1: Guarda, te mi ha mandato il coso.
0: Chi?
1: Il braccialetto indossa. Che è qui? Sta al club, fan club, capito? Vabbè, no, è di Gianni.
0: Beh, questi sono gli ultimi rigurgiti comprensibili di una
1: carriera.
0: No, sai, questa di essere sempre giovani. Capisco,
1: certo. Va bene, dai, andiamo un altro audio. Vai.
3: Buon pomeriggio. Stefano, a Marco e agli invitati di questo blocco. Vorrei dire qualcosa sulla nazionale tedesca,
1: sì,
3: che inesorabilmente sta scivolando verso il basso con qualche anno di ritardo come la nazionale italiana.
1: Sì.
3: D'altronde, se guardiamo bene, sono due campionati nazionali dove primeggiano gli stranieri. Che cosa ci si poteva aspettare di peggio? Un saluto a tutti.
1: Bene. Tanto loro però un mondiale hanno vinto di recente. Allora, 331-8200213, vai.
4: Marco, la mia non era un messaggio a fenomeno. Io so che te su questa cosa non la pensi come me. Io sono dell'idea che i giocatori fanno la differenza più dell'allenatore. Marco, la mia non era un messaggio a fenomeno. Io so che te su questa cosa non la pensi come me. Io sono dell'idea che i giocatori fanno la differenza più dell'allenatore. Per te no. E secondo me in nazionale il giocatore vale molto di più che l'allenatore, perché non c'è tempo.
1: No, io mi riferivo al fatto della Germania che avete citato le due eliminazioni degli ultimi mondiali a gironi. Verissimo. Però ricordiamoci che la Germania ha fatto un ciclo precedentemente, iniziato negli anni 2000, che ha fatto un ciclo che ha portato poi ad una serie di piazzamenti e poi la vittoria al mondiale. Ha costruito con Löw, se vi ricordate, sì, no? Che aveva portato un nuovo tipo di modo di stare in campo, dove era aiutato anche da Guardiola quando arrivò, che portò qualcosa di diverso nella Bundesliga. Quindi ci fu una costruzione anche con i giovani, che insomma, loro hanno costruito e poi sono arrivati a vincere la Coppa del Mondo in Brasile, umiliando il Brasile
0: 7-1,
1: umiliando
0: Mina e Raso,
1: umiliando, non vincendo, umiliando il Brasile, se vi ricordate quel mondiale. Quindi io questo dicevo. Poi è chiaro che adesso vivono un momento di involuzione, ma guardate che secondo me prima o poi capiterà pure la Francia, però ha raccolto tanto. Per me ci sono dei cicli, insomma,
0: sì,
1: non è che puoi sempre pensare
0: anche
1: negli anni
0: bontà,
1: negli anni 80 la Francia,
0: io dei calciatori che poi alla fine le generazioni che si incrociano, si danno il testimone,
1: ma la Spagna,
0: eccetera,
1: ve la ricordate la Spagna che era una nazionale vincente? Io mi ricordo negli anni 80 la Spagna
0: è campione d'Europa in carica,
1: certo. E poi piano piano ha costruito, ha lavorato, noi quello ci serve anche degli e vai a vedere poi tutti quelli, le nazionali che non ci si può allontanare da questo concetto, le nazionali che poi hanno vinto e costruito, Stefano, c'avevano pure un bravo CT,
0: ma certo.
1: Se no non vai da nessuna parte, se no andiamo a fare i CT pure io e Stefano, e con tutto il rispetto è troppo riduttivo di basta avere i giocatori, non è così. Deve avere pure
0: no,
1: uno bravo.
0: Noi diciamo così quando poi ci sono i campioni. Quando ci sono i campioni, ti diamo la merito all'allenatore. Cioè, dobbiamo essere un po'
1: allora,
0: più sereni su questo.
1: Marocchi è arrivato quarto all'ultimo mondiale. Non c'ha fenomeni, avrà costruito qualcosa. Poi c'ha pure dei buoni giocatori.
0: Sta facendo un buon mondiale. Poi
1: dai, su.
0: Vedremo cosa farà.
1: Se no, sembra che ci andiamo. Prendi il primo. Guarda, vieni alla nazionale pure tu. Vieni, che tanto ci abbiamo i giocatori.
0: Non
1: funziona così, dai. Andiamo con un altro audio.
5: Io vorrei farvi una domanda,
1: sì,
5: cortesemente rispondere. Che differenza c'è fra allenatore e selezionatore? Perché uno è un allenatore, dal mio punto di vista, quando allena per un anno intero una squadra, e uno è un selezionatore che prende i giocatori dalle squadre, da tutte le squadre che di quel campionato, che sia italiano, che sia tedesco, che sia inglese, e seleziona i migliori giocatori per poter giocare un europeo, un mondiale, quello che sia.

0: Cioè voi state parlando di Conte, di quello, di quell'altro. Quelli sono allenatori dal mio punto di vista.
1: Beh, però Conte
2: dal
1: fatto
2: tuo
1: anche...
2: punto di vista. Perché Conte ha fatto molto bene con
1: Conte
2: la nazionale.
1: Conte ha fatto anche il selezionatore.
2: Mancini
1: con una squadra...
2: ha fatto bene col club e anche in nazionale.
1: Tra l'altro
2: Lippi pure. Quindi voglio dire, non...
1: ha fatto il selezionatore...
2: possiamo stare qui a parlare per interi anni.
1: Esatto. Tra l'altro ha fatto il selezionatore Conte con una squadra che non c'aveva una grandissima qualità. Ricordiamoci solo l'attacco che ti faceva venire i brividi, solo a ricordarlo. E dove è arrivato con quel tipo di nazionale. Se c'è ancora un altro audio lo prendiamo, vai.
3: Ma infatti Gianni, Sarri è il più grande bluff degli ultimi 30 anni, è stata costruita su di lui una narrazione tutta giornalistica del grande calcio, le grandi idee, è un difensivista, semplicemente che ha sfruttato a Napoli il fatto di avere caratteristiche particolari da una squadra costruita da Benitez, lui è e resta un difensivista, punto.
1: Sai però che non è proprio sbagliatissimo quello che sta dicendo.
2: Pungente Ube.
1: È pungente Ube, però se tu ci pensi, una delle sue caratteristiche qual è? Quella di lavorare sull'assetto difensivo, quella di trovare prima la via di non prendere i gol. Lui sta, cioè, su questo bisogna dire che le sue difese hanno sempre funzionato. Poi nel Napoli ha ragione quando dice si è trovato dei giocatori molto forti
2: davanti.
1: La fase
2: difensiva della squadra cura molto.
1: Sì, tantissimo. E nel Napoli... una fase difensiva però che non è soltanto del blocco dei quattro dietro,
2: no,
1: è un blocco di squadra, perché basta vedere quando gioca le sue squadre come si difendono. Però è vero quello che dice Uber, che poi trovò nel Napoli, prima di tutto trovò il 4-3-3 che non era il suo modulo, che lui nell'Empoli faceva il 4-3-1-2,
2: sì.
1: Trovò quel 4-3-3 che funzionava per molto per quelle caratteristiche lì.
2: Beh,
1: Stefano,
2: è stato bravo, però
1: sì, bravissimo, per carità, mica sto dicendo il contrario. Io mi ricordo quando lui arrivò al Napoli, mi mandarono Mediaset, mi mandò a fare le amichevoli del Napoli, andammo a Latina a fare la prima amichevole a Latina, e io ero a bordo campo ed era impressionante perché lui chiedeva ai quattro indietro, prima di tutto sta sempre in linea e poi dovevano salire tantissimo, ma poi dopo devono tutti scappare indietro,
2: certo.
1: Cioè era come una fisarmonica che un elastico, come lo chiamava, che era impressionante vederlo da bordo campo, però c'era un grande lavoro, perché lì c'è un lavoro, un addestramento enorme, però che sia attento alla fase difensiva, secondo me Uber non ha detto una cosa inesatta, cioè ci lavora tanto. Vai con un altro audio, poi andiamo in pausa.
4: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari. Ma se io fossi dirigente di una squadra, anche di una grande squadra del campionato italiano, cercherei in tutti i modi di vantare il campionato italiano, perché più soldi prende il campionato italiano nei vari diritti eccetera, più andrà a prendere il mio club. Direi che in questo caso Ibrahimovic ancora una volta come dirigente ha dimostrato di non essere proprio all'altezza, almeno secondo me. Ciao e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Poi nei prossimi giorni faremo anche un approfondimento Cagliari, perché tra poco andremo a fare un approfondimento invece sul Frosinone, perché oggi c'è stata la conferenza stampa di Stirpe, abbiamo intercettato qualcosa live noi e abbiamo il collegamento con Stefano Martini. Però vi leggo una cosa al volo su Tutto Mercato Web e poi mi fermo, perché Tutto Mercato Web riporta le parole di De Rossi su Ekator di qualche tempo fa, il primo acquisto appunto firmato dalla Juve di Carnevali. Allora, su Tutto Mercato Web vi porto le seguenti, ve lo vado a prendere al volo, eccolo qui: sta crescendo a vista d'occhio, finalmente si sta allenando come un campione. Ognuno ha i suoi tempi per raggiungere la maturità professionale, ma sarebbe grave se un allenatore o una società disperdessero la sua forza selvaggia, l'elasticità e la grande esplosività. Sa muoversi bene, attacca lo spazio e gestisce la velocità. Sta lavorando molto bene per avere continuità e organizzazione tattica difensiva. Queste le parole di De Rossi sull'acquisto su Ekator di qualche tempo fa.
2: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo. Ci fermiamo, break e torniamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. È stato un esordio più impegnativo del previsto, ma dopo 3 ore e 25 minuti spalmati su due giorni, Flavio Cobolli ne è uscito con la vittoria in tasca. 1-6, 7-6, 6-3, 7-6, il punteggio del match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set e con cui il romano ha superato al primo turno di Wimbledon l'argentino Mariano Navone. Sul suo cammino ora c'è l'australiano James Duckworth. In campo in questi minuti sul centrale dell'All England Club, Yannick Sinner, che sfida il portoghese Nuno Borges, numero 48 al mondo. Passiamo ora al calcio. Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo le prime partite, i primi verdetti non senza sorprese. Altri 3 i match in programma oggi tra la serata e la notte. Alle 18 italiane ad Atlanta, l'Inghilterra sfiderà il Congo, mentre alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal a Seattle. Nella notte, alle 2 a San Francisco, sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. La notte scorsa la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio e agli ottavi troverà il Brasile. Successo della Francia sulla Svezia. Sabato a Filadelfia giocherà contro il Paraguay. Il Messico ha battuto l'Ecuador e lunedì troverà la vincente, l'Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo. Ma la gioia per la vittoria del Messico si è presto trasformata in tragedia. Secondo quanto riportato dall'assessore alla sanità della capitale, infatti, durante i festeggiamenti del post partita 3 persone hanno perso la vita. Sono morti per asfissia una ragazza di 19 anni, un uomo di 44 e una donna di 48. Il calciomercato era indeciso tra il ritiro e un'altra stagione in nerazzurro. Alla fine Mkhitaryan ha scelto l'Inter e il centrocampista armeno classe 89 ha messo la firma su un contratto di un anno fino a giugno 2027. Il viaggio del treno armeno continua, il messaggio che accompagna la grafica sui canali social nerazzurri, mentre Mkhitaryan ha risposto: i miei colori, la mia casa, ancora insieme a lottare per ogni traguardo. E adesso è arrivata anche l'ufficialità. Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club inglese mette così a segno uno dei colpi più importanti dell'estate, assicurandosi uno dei migliori talenti italiani della sua generazione. I Blues hanno investito circa 60 milioni di euro per strappare il classe 2005 all'Atalanta, battendo la concorrenza dell'Inter. Sono in uno dei migliori club al mondo, ha detto Palestra ai canali ufficiali del club londinese. Poi il saluto alla dea. È stato molto più di un club. Juventus e Genoa sono al lavoro per chiudere il prima possibile lo scambio che porterebbe Jeff Hecator a Torino e David Puchka in rossoblu. I due club puntano a depositare i contratti in Lega entro la serata. Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano, parla alla ragazza che quando aveva 17 anni avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter. Non sono una prostituta e non ho preso soldi. Il legale Scuto chiarisce la linea difensiva del calciatore. Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento. Venerdì 3 luglio la convocazione in procura. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, siamo tornati, Stefano, stiamo seguendo come sempre anche il match di Sinner che 2-7 avanti, vinti tutte e due ai tie break. Stefano, 2-1 adesso al terzo set e in vantaggio sempre Sinner, 15-0 però in questo momento.
1: È una partita in controllo ma molto faticosa, che descrive un po' il momento di Sinner, no?
0: È iniziato in salita questo Wimbledon con grande fatica. Senti, ti leggo anche questa da tutto mercato web, perché Liberali non tornerà al Milan. Il classe 2007 ha scelto il Como. Costerà 6 milioni di euro. Che dici? In questo sai che trovo che sia
1: una bella mossa di mercato, una scelta intelligente, un ragazzo tecnicamente forte, e quindi va da un allenatore che esalta questo tipo di caratteristiche di questo tipo di giocatori.
0: Sì, sì.
1: Quindi condivido l'operazione Como, la scelta di Liberali e la scelta anche di Fabregas di averlo lì.
0: Sì, sì, sì, sì. Assolutamente.
1: Potremmo dire finalmente un italiano.
0: È vero anche questo. Senti, ma invece, anche guarda, ti leggo pure questo.
1: Chiave nazionale, perché Liberali è bravo veramente.
0: Ti leggo anche questo, sempre da tutto il mercato web. Palestra.
1: Perché se noi sottovalutiamo, ma vai a giocare a Catanzaro in Serie B.
0: Ma che scherzo?
1: A quell'età. Ha fatto la differenza quest'anno, l'ha portato lì, a ridosso della Serie A.
0: Assolutamente. Senti, Palestra, ho sentito l'energia da subito. Molte cose mi hanno convinto a scegliere il Chelsea. Tutto mercato web. Hanno riportato le prime parole. Molte cose mi hanno convinto. Io direi una, però vabbè, no, voglio essere cattivo. Molte cose mi hanno convinto a unirmi al Chelsea, uno dei migliori club al mondo. Sono molto entusiasta di iniziare. Ho sentito l'energia fin dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto. Non vedo l'ora di iniziare a vedere tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l'allenatore. Abbiamo così tanti giocatori di talento qui. Una rosa molto forte e un allenatore come Xabi Alonso. Mi ha parlato di come vuole che giochiamo, il che è emozionante. E non vediamo l'ora di competere in Premier League. Siamo campioni del mondo. Il Chelsea è uno dei migliori club. Non vedo l'ora di incontrare tutti i ragazzi. Ci sono così tanti giocatori di livello mondiale.
1: Beh,
0: hai capito?
1: È stato forse convinto da Xabi Alonso.
0: Sì, anche dal...
1: Vabbè, ho capito, se tu dici il discorso economico.
0: Beh, insomma, pure quello voglio dire.
1: Secondo me ha parlato con un allenatore.
0: 7 anni di contratto, 6+1, sono 7 anni.
1: Un po' tipo questi Lancelotti.
0: Sì, un contratto a tempo indeterminato, lo chiamerei questo. Molto ben pagato, insomma, con tutti i, come si dice, i benefit del caso, con tutti i benefit del caso. Va bene, dai, siamo pronti per l'ultimo collegamento. Come ti dicevo, volevo andare un po' a vedere anche la situazione a Frosinone, caro Stefano, perché insomma oggi c'è stata questa conferenza, è l'alba di una nuova era, quindi è entrato un fondo che ha, ma rimane stirpe all'interno del club.
1: Questo
0: adesso
1: è importante, perché
0: molto
1: la guida
0: molto importante
1: economica, molto, spirituale, filosofica, no? Imprenditoriale del territorio.
0: Appena
1: pronto che resti stirpe.
0: Assolutamente. Stefano, sai che ci abbiamo? Abbiamo il direttore di tutto Frosinone, Stefano Martini, che salutiamo. Ciao Stefano,
1: ciao,
0: ben
1: Stefano.
0: Trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, ben trovati a voi.
0: Allora Stefano, ho letto un po' di virgolettati, abbiamo anche le foto che tu ci hai mandato di questa conferenza. Insomma, raccontaci un po', prima di tutto abbiamo sentito anche un passaggio del presidente questo primo pomeriggio. È l'alba di una nuova era.
2: È l'alba di una nuova era, è finita l'era di Maurizio Stirpe, che comunque resterà ancora nella governance del Frosinone per almeno altri 2 anni, ma resterà al 20%, l'80% è stato ceduto questa mattina con il contratto firmato al fondo americano Clara Vista Investment Partner, che ha versato nelle casse del Frosinone 35 milioni di euro più 6 milioni e mezzo all'azionista per ripianare un vecchio debito fatto proprio per il Frosinone Calcio, quindi un'operazione complessiva di 41 milioni e mezzo per rilevare l'80% del Frosinone Calcio e il 51% della società che gestisce lo stadio Benito Stirpe, quindi avranno anche la maggioranza da questo punto di vista. nella governance comunque rimarrà in mano al Frosinone Calcio, nelle figure di Maurizio Stirpe e Rosario Zoino, che è l'amministratore delegato del Frosinone Calcio. Per il momento comunque dal punto di vista dell'area tecnica non verrà toccato nessuno, quindi erano già stati confermati il direttore D'Oronzo, il direttore Cassagnini e il tecnico Massimiliano Albini. In tal senso Stirpe ha detto proprio che al fondo americano non è interessato, insomma, che c'è stato questo rinnovo pre del loro ingresso, si andrà avanti così. Quello che è importante, insomma, che conta di più è che l'obiettivo adesso è unificato per entrambi. Il primo obiettivo è quello della salvezza in Serie A, perché il Frosinone ha la quarta esperienza in Serie A, questa volta vuole provare a fare quello che non è riuscito a fare nelle precedenti tre esperienze, quindi salvarsi, e poi magari oltre a svilupparsi sul piano del marketing e dei media, in futuro chissà quale potrebbero essere i programmi giallazzurri. Per adesso comunque l'obiettivo è quello della salvezza.
0: Ma c'è stato, insomma,
1: budget,
0: sì, che linea,
2: sì, non hanno parlato di un budget preciso, ma hanno il presidente ci ha tenuto a specificare che sicuramente adesso il budget a loro disposizione sarà aumentato, e ha fatto capire, l'ha spiegata così, ha detto: se fossi rimasto da solo avrei dovuto vendere Gedemiz entro il 30 giugno, magari anche per questioni di bilancio, così da farlo configurare in positivo nel bilancio dell'anno scorso. Con il loro ingresso ci possiamo permettere anche di non venderlo, dobbiamo scegliere noi poi in base a quella che sarà l'offerta. Quindi un Frosinone che dal punto di vista economico sarà molto più solido, avrà molta più liquidità. Stirpe ci ha tenuto a precisare: siamo dei ricchi, ma non vogliamo essere ricchi scemi. Quindi è vero che adesso i soldi non saranno più miei, ma vedrete che cercherò di gestirli con maggiore attenzione rispetto a quando investivo soldi miei personali. Un Frosinone che, come vi dicevo, avrà budget ampliato, non si è detta una cifra specifica, ma sarà un Frosinone che però lavorerà molto sui dati, perché uno degli asset principali del fondo americano è quello proprio dello sviluppo dei dati. Quindi un Frosinone che inizierà a lavorare nella ricerca dei talenti da portare in rosa, anche attraverso l'utilizzo e lo studio dei dati. Sirpe ha detto che già in un paio di settimane si potrebbero chiudere delle operazioni proprio attraverso l'utilizzo dei dati.
0: Ma insomma, mette un
1: famoso algoritmo.
0: Sì.
2: Eh sì, praticamente anche il Frosinone si rifarà al famoso algoritmo, all'intelligenza artificiale. Chiaramente è stato specificato che per adesso sarà un percorso transitorio, quindi non è che si darà totalmente il potere in mano ai dati, ma piano piano i dirigenti giallazzurri saranno affiancati, dovranno imparare, insomma, ad utilizzare questi nuovi strumenti che gli verranno forniti.
0: Stefano, senti, tu hai detto lo staff tecnico, ok, rimane quello, no? Quindi abbiamo detto direttore sportivo, allenatore, la struttura tecnica rimane invariata. Cambia qualche altra cosa all'interno del club? Non so, reparto comunicazione?
2: No, l'organigramma, anche sull'organigramma Stirpe ha specificato che per adesso non cambierà nulla, dunque le figure che c'erano prima, al netto, insomma, poi di possibili cambiamenti, ma al di là, insomma, dell'ingresso del fondo, non ci sarà l'ingresso stabilmente in organigramma di una figura o più figure del fondo americano. Rimarrà, insomma, quello che era sostanzialmente l'organigramma del Frosinone. Ci saranno solamente degli affiancamenti, così ha detto Stirpe, in determinati ruoli specifici, quindi nell'area marketing, nell'area appunto dello studio dei dati, nell'area media. Ci saranno degli affiancamenti di persone diciamo del fondo americano, che andranno ad aiutare a sviluppare queste aree insieme ai dirigenti attuali del Frosinone, però non ci sarà un vero e proprio ingresso nell'organigramma per questo momento. Stirpe, ripeto, Stirpe e Zoino resteranno in, alla guida della governance per i prossimi due anni, poi fra due anni si richiederanno...
1: direttore generale, direttore sportivo, Stefano?
2: Sempre. Restano sempre Renzo Cassagnini, direttore sportivo, e Piero D'Oronzo, direttore generale, quindi non cambierà nulla anche da questo punto di vista. Poi fra due anni, al netto, meglio, queste figure potrebbero cambiare anche prima, però insomma Stirpe, tra l'altro, fra due anni ci sarà il centenario del Frosinone e Stirpe farà 70 anni, insomma lì si farà un po' il punto della situazione, si vedrà se Stirpe continuerà ad avere questo 20% certo. e a fare comunque il presidente, o se lascerà poi certo. la totalità in mano al fondo o a qualcun altro.
0: Bene, vabbè, mi sembra che abbiamo fatto un po' una precisazione. Che sensazioni hai avuto te, Stefano, così chiudiamo, da direttore di tutto Frosinone, tu che sensazioni hai avuto?
2: Ma io ho avuto sicuramente delle sensazioni positive, delle sensazioni nuove. È chiaro che è ancora troppo presto per valutare il tutto. Io credo che comunque un tifoso del Frosinone oggi debba essere comunque sereno e tranquillo e felice, perché la garanzia è sempre la stessa, ovvero Maurizio Stirpe, che 24 anni fa è arrivato con il Frosinone in C2 e uno stadio Benito Stirpe, che allora si chiamava Casaleno, che aveva l'erba alta un metro, siamo arrivati ad oggi che l'ha venduta praticamente per la maggioranza per 41 milioni di euro, quindi se ce l'avessero detto 20 anni fa penso che nessuno ci avrebbe creduto, di conseguenza credo insomma che Stirpe, l'amore che ha nei confronti del Frosinone lo ha sempre dimostrato e ha sempre detto che se ne sarebbe andato, insomma avrebbe lasciato solo quando avrebbe trovato un partner di fiducia, un partner che gli dava determinate garanzie.
0: Va bene, va bene. Stefano Martini, noi ti ringraziamo per questo riassunto della
1: Ciao,
0: giornata
1: Stefano.
0: Di Frosinone, ti ringraziamo e ci sentiamo prestissimo. Buon lavoro, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Okay. Allora, dunque Stefano, beh, insomma, bocca al lupo e vediamo, speriamo insomma che poi si possa, che possano lavorare per
1: sì, anche l'ingresso soft.
0: La garanzia comunque è quella che c'è
1: soft.
0: Sì,
1: poi,
0: sì, sì,
1: poi,
0: ma è così, io credo.
1: Prossimo anno, secondo me.
0: E poi da quello che ho capito ce l'ha detto, rimane tutta la struttura, sia tecnica, comunicativa, quindi sono entrati ma lasciano praticamente tutti quanti. Allora, andiamo, abbiamo ancora 7-8 minuti di trasmissione, proviamo a recuperare un po' di messaggi che sono rimasti indietro, chiedo in regia. Stiamo dando un'occhiata sempre alla partita di Sinner, vantaggio di 2-7 al terzo set, 3-2 per l'italiano su Borg.
1: Sì, 40-15.
0: Sì, 40-15.
1: Sesto gioco del terzo set,
0: 40-15, 3-2, 4-2. Per dare 4-2. Il colpo di grazia.
1: Beh, insomma, dovrebbe. Però no.
0: Primi due set.
1: Deve rientrare, deve vabbè, ma è naturale.
0: Sì, sì. Allora, vai con un audio così lo mandiamo, vai.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Tra Conte e Mancini decisamente sono a favore di Mancini, perché comunque adesso perdoniamolo per sto fatto dei soldi, buonanotte, comunque sa lavorare con i giovani e comunque secondo me ha fatto bene con la nazionale. Conte io non voglio sempre dire, criticarlo, però ma voi lo vedete Conte che sta 4 anni in nazionale? Perché poi bisogna spiegarlo ad Antonio nostro nazionale che il progetto è su 4 anni per arrivare ai mondiali. Se mi arriva agli europei non ha fatto niente di eccezionale, no? Quindi se poi gli vengono le sue paturnie dopo 2 anni, cosa facciamo? Ricominciamo ancora da capo. Quindi assolutamente Mancini. Ciao.
0: Ciao, grazie a te.
4: Sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
0: Boh, non fate arrabbiare subito perché ancora dobbiamo partire, già facciamo arrabbiare. Però io sono d'accordo con il nostro amico quando penso che il CT che oggi entra deve portarci ai mondiali e fa un lavoro dei 4 anni. Sì. Quindi la scelta deve essere mirata a questo tipo di soluzione.
1: Vedremo, credo, a settembre, sapremo meglio sul criterio di qualificazione, Marco, perché cambieranno...
0: Al mondiale?
1: Eh sì, sarà tipo la qualificazione Champions League, questo nuovo format.
0: È sempre sto...
1: Sì, la lenzuolata, che ami tanto.
0: Sì.
1: Quindi se non ce la faremo neanche lì, ci dovremo interrogare parecchio.
0: No, basta, insomma, dai, già che... Allora vai Andrea 331 220 213, però vado a prendere anche un po' di news che riguardano sempre il calciomercato. Per esempio su tutto mercato web, Solomon consiglia il connazionale Calaili, Inter e Napoli sarebbero perfette per lui. Inter e Napoli, infatti tutte e due le squadre stanno su questo calciatore, sì, Stefano. Calaili. Ma che ne pensi di questo calciatore?
1: Ma l'ho visto poche volte, io però ha una grande spinta, una grande corsa, però ne parlano ha una corsa disinvolta e intensa. Poi è un giocatore che ha dei margini di miglioramento in fase difensiva, pecca
0: così, così
1: un pochino, però è un, così come si dice, un profilo da monitorare. Se ci sono due squadre importanti, quali Inter e Napoli, sopra di lui,
0: vuol dire che c'è un valore, insomma, sì, vuol dire che c'è un valore come calciatore. Quindi, anche se alle domande in questi giorni hanno sviato tutti quanti, però poi vado invece sempre su tutto mercato web, perché è ufficiale, Fiorentina dal Gremio arriva Vieri. Io adesso la pronuncia non corretta, non so se è così. Comunque, l'annuncio del brasiliano e i dettagli dell'affare. Andiamo a dare un'occhiata un po' a quello che è stato l'operazione. Il club toscano ha versato nelle casse dei brasiliani 17 milioni di euro complessivi, 15 più 2 di bonus. E questo, si tratta di un difensore centrale, diventa il difensore centrale più caro di tutta la storia della Fiorentina, aggiungendosi nel reparto arretrato del neo allenatore Fabio Grosso. Quindi, insomma, arriva con un bel biglietto da visita.
1: Ma lì garantisce Paratici, perché io non l'ho mai visto, cioè voglio dire, è un giocatore, magari sai, lo scouting, le cose, magari ha fatto un grande colpo la Fiorentina, non lo sappiamo. Sono curioso di vederlo all'opera, non ti so dire.
0: No, però registriamo, diciamo, questa situazione che poi già nei giorni passati era stato qualche giorno fa ampiamente detto. Allora, quindi sì, anche il Frosinone ha un DG e un DS. L'unica società di 45 anni fa è rimasta quella del senatore.
5: Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.
0: Ube non perdona niente. Allora, attentissimo a tutto. Senti Stefano, programma di oggi, dammi un'occhiata al programma di oggi.
1: Beh,
0: del,
1: tra poco,
0: del mondiale,
1: allora
0: dai.
1: C'è Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo,
0: insomma, sti Inghilterra che tutti quanti
1: poi
0: noi
1: Belgio, Senegal.
0: 18 alle 22 c'è Belgio Senegal, poi alle 2 di notte ci sarà Stati Uniti Bosnia
1: e basta,
0: queste sono le tre partite, poi si ricomincia domani alle ore 21. Quindi l'Inghilterra,
1: Spagna Austria,
0: sì, l'Inghilterra con la Repubblica del Congo deve stare molto attento, sì, perché è una squadra che, quindi massima attenzione. Poi insomma è una squadra che tutti quanti diciamo che può far bene, l'Inghilterra, però puntualmente, no, nei mondiali avviene qualcosa.
1: Scopa! Secondo me Tuchel deve sistemare la cioè chi deve giocare a fianco a Kane. A volte fa Gordon, adesso ha fatto giocare l'ultima partita Rashford e Saka.
0: Vedo se c'ho la probabile formazione, così diamo un'occhiata.
1: Cioè non riesco a capire, perché per esempio Saka lo mette spesso in panchina, preferisce altri giocatori. Poi, ogni allenatore ha le sue preferenze, le sue fisse, eccetera eccetera, capisco. Però ecco, Tuchel poi da questo punto di vista è sempre stato uno inflessibile. Va avanti per la sua strada. In Inghilterra vedremo cosa saprà fare. È importante sfruttare al meglio i giocatori più rappresentativi, più forti. Kane, Rice in mezzo al campo, Anderson non mi dispiace.
0: Questa formazione
1: dietro fa
0: che
1: giocare
0: io,
1: Monza, per esempio.
0: Hanno questa formazione che ho io dell'Inghilterra, è un 4-2-3-1.
1: Sì, gioca sempre così.
0: Gordon a sinistra, Bellingham, Saka e
1: Saka lo fa giocare.
0: Sì, Harry Kane. Questa formazione danno Saka dall'inizio. Quindi poi dai, vediamo se è così.
1: Anche in padre gli avranno fatto notare, insomma, nel senso che...
0: Un'occhiata al Belgio pure diamo. Il Belgio che gioca...
1: Lukaku gioca?
0: Col Senegal. Sì, Lukaku gioca dall'inizio, alle sue spalle ci sarà De Bruyne, Doku, mi piace molto questo giocatore, velocissimo, mamma mia, anche lui. Il modulo dovrebbe essere... sì, difesa 4. 4-2-3-1 anche per il...
1: Belgio di Garcia.
0: Belgio che gioca contro il Senegal, c'è Mané, c'è Sarr, c'è Camara, c'è Jackson dal primo minuto.
1: Dai, facciamo un giochino, pronostico, Belgio-Senegal, chi passa?
0: Belgio.
1: Senegal. Poi
0: Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo.
1: Repubblica Democratica del Congo.
0: Vabbè, spirito di contraddizione.
1: Vabbè, ma se no. Diciamo la stessa cosa.
0: Africa. Dai, vediamo. Se passerà, se ci sarà qualche sorpresa in questa serata, dove dando un'occhiata c'è ancora il protagonista, il calcio. Vedi, questo è proprio uno scontro, il calcio europeo contro il calcio africano.
1: Sì.
0: Quindi vediamo un po' chi avrà la meglio in questo doppio confronto. Mentre alle due gli Stati Uniti, che loro so corrono parecchio, pure questi Stati Uniti
1: sì.
0: Grande intensità molto, molto... contro la Bosnia, quindi vediamo se pulisce.
1: Stati Uniti favoriti, dai.
0: Sì. Quindi poi domani abbiamo detto Spagna-Austria, poi ci torneremo, poi venerdì ci sarà anche notte, quindi tra il Portogallo con la Croazia, bella sfida questa.
1: Bella sfida. Tra l'altro ci potrebbe essere un ottavo Portogallo-Spagna, se non vado. La Spagna sì. Batte l'Austria, ci sarà Portogallo-Spagna agli ottavi di finale.
0: Bella sfida. Probabilmente.
1: Bella sfida.
0: Bene, siamo arrivati al termine, caro Stefano.
1: Ciao Marco.
0: Noi vi stiamo per lasciare. Io vi lascio a tutta cima. Vi ricordo alle ore 18:30 anche Motor Valley, perché abbiamo un bel ospite con noi per quanto riguarda la MotoGP, Carlo Florenzano, e per la Formula 1 Mirko Borghesi, che ci analizza quello che è successo nell'ultimo Gran Premio di Formula 1 e quindi ci racconta un po' di cose. 18:30, scaricatevi l'app per coloro che sono davanti alla TV per seguire l'approfondimento dedicato alla MotoGP e alla Formula 1. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
6: Maracanã.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone.
7: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
8: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
7: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
8: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
7: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso e il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Ekator. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
6: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus su TMV Radio, come detto, e anche in diretta su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Il nostro focus per parlare della Serie C. Ci siamo, è iniziato ufficialmente il calciomercato, quindi ci aspettano due mesi intensi di trattative, di ufficialità, di tutto quello che riguarda il nostro mondo, quello del calciomercato. E già sta iniziando con i primi botti, perché le prime sorprese, le prime sorprese clamorose, soprattutto che riguardano le scelte delle panchine, perché ancora i club più o meno si stanno concentrando sulla strutturazione sulla ristrutturazione dei club, chi ha cambiato allenatore, chi ha cambiato dirigenti, insomma, prima di dare spazio ai giocatori serve sistemare panchina e staff dirigenziale, e ci sono delle grosse novità. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. ritrovo con piacere Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Daniel, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, stavo parlando di grosse novità, di clamorose novità. L'ultima è un episodio un po' crossover, come dicono quelli bravi, fra Serie B e Serie C, perché riguarda la panchina del Catanzaro e di riflesso quello dello Spezia. Cosa è successo?
2: Sì, perché praticamente la persona coinvolta, diciamo, è Turati, ex Siracusa, che era ormai di fatto il nuovo allenatore del Catanzaro, aveva già firmato anche l'accordo con i calabresi, anche se non era ancora stato ufficialmente depositato. Poi in realtà, dietro front improvviso, non andrà al Catanzaro, ma andrà allo Spezia in Serie C. Quindi, insomma, un cambio improvviso che appunto non si attendeva nessuno. Si dice che sia stato dovuto un po' alle divergenze sul mercato del Catanzaro, anche se onestamente mi sembra un po' strano, perché comunque, quando tu allenatore trovi l'accordo con una squadra, diciamo che il mercato lo metti come alla pari, forse appena più sotto del tuo ingaggio. Quindi, insomma, mi sembra un po' strano. Altre voci invece parlano di alcune problematiche legate allo staff, che quindi il Catanzaro non era d'accordo sul portare alcuni membri dello staff che invece avrebbe voluto Turati, e quindi non andrà al Catanzaro in Serie B, ma lo troveremo ancora con noi in Serie C con lo Spezia, dopo l'ultima esperienza con il Siracusa, un'esperienza negativa a livello dei risultati, ma bisogna ovviamente dire che il Siracusa ha avuto anche una penalizzazione che ha influito poi su quello che è stato l'esito finale della loro stagione.
1: Il Siracusa di Turati lo scorso anno ha sempre risposto alla grande, perché non è stata sicuramente una stagione facile fin dall'inizio, quando la squadra praticamente è stata costruita negli ultimi giorni di mercato, un inizio complicato. Poi il Siracusa ha risposto e si è vista la mano dell'allenatore. Io infatti, quando nelle scorse settimane il Catanzaro si era fatto, di fatto era stato reso noto che sarebbe stato Turati l'erede di Aquilani, avevo elogiato la scelta del Catanzaro di continuare su questa linea giovane puntando su Turati. A questo punto voglio elogiare lo Spezia, perché punta su un allenatore molto molto bravo, molto molto bravo, e che sicuramente si farà. Era nello staff di Vincenzo Italiano, un gioco simile a quello dell'ex tecnico di Fiorentina e Bologna, oggi al Beşiktaş. Fra l'altro, Spezia, che aveva puntato su Gorgone per la panchina, Gorgone andrà al Catanzaro, quindi di fatto si sono scambiati gli allenatori. Lorenzo, altro allenatore invece addirittura d'arrivo è quello del Catania, anche qui una netta rivoluzione dopo, brutto dire la parola, però il fallimento dell'ultima stagione, perché l'anno scorso il Catania con Toscano partiva sicuramente come favorita nel girone C.
2: Sì, adesso invece si aprirà un nuovo capitolo con Emilio Longo dal Crotone, quindi insomma il Catania sceglie un allenatore che sa cosa voglia dire avere pressione, perché sì, a Crotone forse ne hai meno rispetto a Catania, ma ricordiamoci anche quelli che sono stati i trascorsi recenti del Crotone pure in Serie A, quindi insomma lui sa benissimo cosa voglia dire andare in una piazza che vuole vincere. E il Catania, dopo aver fallito quest'anno, non può ripetersi. Quindi, insomma, anche Longo avrà delle pressioni extra, perché, insomma, se le ha avute Toscano nell'ultima stagione, ce le avrà almeno raddoppiate Longo quest'anno, perché il Catania deve assolutamente vincere il proprio campionato e tornare in Serie B, che è una piazza, una categoria in cui questa piazza sicuramente merita di stare. La scelta della società, secondo me, ricaduta su Longo, è giusta. Poi ovviamente bisognerà vedere i risultati, però insomma intanto vai a prendere un allenatore che conosce bene la categoria e che appunto ha allenato una piazza come quella di Crotone, che come blasone o comunque come livello non è così distante da quella di Catania. Quindi secondo me come base di partenza è buona, poi ovviamente bisognerà vedere che cosa arriverà dal mercato. Si parla già di Gomez che era al Crotone con Longo, adesso è saltato fuori pure il nome di Rizzo Pinna, che ha fatto la differenza nelle fasi finali dei playoff. Quindi insomma il Catania cambia allenatore, cambierà anche alcuni giocatori in rosa, con l'unico obiettivo che è quello di ottenere la promozione in Serie B direttamente dal campionato.
1: Tra l'altro citavi Gomez del Crotone, c'è anche un altro Gomez che potrebbe fare un clamoroso ritorno a Catania, ovvero il Papu Gomez. Sarebbe bellissimo se tornasse il Papu. La vedo difficile, però tornasse il Papu Gomez a Catania, in quel Catania che lo ha lanciato nel grande calcio, perché ricorderete tutti quel bellissimo Catania in Serie A, il Catania di Pulvirenti con lo Monaco direttore sportivo, il Catania degli argentini che tanto fece bene. Sarebbe veramente bello rivedere il Papu Gomez a Catania, e poi ce lo godremo noi in Serie C e ne parleremo. Vedremo. Il mercato, come dicevamo, caro Lorenzo, è appena cominciato. Siamo al primo luglio, è iniziato ufficialmente da poche ore, quindi ci sarà tempo anche per vedere grandi colpi in tutte le piazze. Restando nel girone C, parlavamo del Catania, certo, una delle favorite, come giusto che sia, insieme alla Salernitana, tutte le squadre che l'hanno lottato lo scorso anno. Quest'anno però in Serie C c'è un'altra concorrente che a livello di blasone probabilmente batte tutte, ovvero il Bari, però non è una situazione così tranquilla in casa Bari. La retrocessione è stata pesantissima. C'è stata poi la conferenza stampa del sindaco Leccese, che di fatto ha detto che i De Laurentiis venderanno il club. È stato affidato a Pierpaolo Marino come ruolo di direttore generale. Insomma, non è tutta rose e fiori, anzi, la situazione in casa Bari. Ci sono indicazioni per quanto riguarda l'allenatore del Bari per la prossima stagione?
2: Diciamo che negli ultimi giorni, a proposito dell'allenatore del Bari, sono stati un po' accostati alla squadra pugliese tutti gli allenatori liberi con tanta esperienza in categoria. Ma un po' succede ovunque, no? Quando ci sono queste
1: Sì,
2: piazze
1: sì.
2: importanti e cerca allenatore, è sempre così. Uno di quelli accostati è stato Domenico Toscano, ex Catania, visto che ne parlavamo prima, però ha preso piede adesso Fabrizio Castori, ex Utirol, e tra l'altro sarebbe una cosa abbastanza particolare, Castori al Bari, perché è stato proprio lui con il Sutirol a far retrocedere il
1: Sì.
2: Bari. Quindi insomma si ritroverebbe nella squadra che ha fatto scendere di categoria, allenatore Castori che non ha bisogno di presentazioni, però chiaramente in casa Bari, un po' come detto del Catania che deve vincere perché ha fallito quest'anno, il Bari deve fare lo stesso per tornare subito in Serie B. Quindi insomma sarà un girone C di altissimo livello, e anche a Bari ovviamente si proverà a vincere. La partenza con un allenatore importante sicuramente ti può dare qualcosa in più. Poi anche qui, come un po' in tutte le squadre, dipende da quello che si riesce a fare sul mercato. Chiaramente Castori un allenatore che sa come si vince, che conosce benissimo la Serie B, la Serie C, insomma, questi campionati, quindi
1: Sì.
2: può essere l'uomo giusto. Si parla già di un possibile biennale per Castori, però ovviamente non è ancora stato ufficializzato nulla, sarà comunque questione di giorni, perché poi ovviamente
1: Certo.
2: incombe anche il mercato, le prime trattative non puoi farle se non hai un allenatore, o
1: La
2: meglio, te le puoi fare
1: preparazione
2: lo
1: anche.
2: stesso. Esatto, ma poi se prendi un giocatore e poi l'allenatore che arriva non è congeniale, magari il suo modulo, il suo credo, insomma, è tutto inutile,
1: Certo.
2: quindi insomma bisognerà concludere il prima possibile queste trattative sull'allenatore, appunto Castori in primis per il Bari.
1: Lorenzo, prima di salutarci e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi, domanda a bruciapelo che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento te la devo fare, chi lo vince il mondiale?
2: Allora, fino a qualche giorno fa ti avrei detto Germania, sono costretto a cambiare e vado sull'Inghilterra.
1: Inghilterra, ok. Io sono ancora convinto che lo può perdere solo la Francia, dopo aver visto anche come ha giocato ieri, ma anche l'Inghilterra è una sicuramente delle grandi favorite. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Daniel, buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Lorenzo Carini, collega amico di TuttoC.com. E noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla sempre al microfono e che vi terrà compagnia altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C e ora che è iniziato il calciomercato ne sono successe di cose, ne succederanno tante tante da qui a fine agosto quando poi ricominceranno i campionati, tutto il calciomercato, sarà un'estate lunga fatta di trattative. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato qui a un amico di A Tutta C, al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Salve a tutti, buongiorno.
0: Allora direttore, io vorrei partire con lei parlando di quello che è stato un po' il colpo mediatico della Serie C, perché il Ravenna, che l'anno scorso, ricordiamo, da neopromossa ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, insomma, sempre stata lì in alto, ha annunciato di aver tesserato Ronaldinho. Ora, 46 anni, il campione brasiliano che tutti conosciamo, hanno detto che l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, cosa secondo lei, cosa c'è, com'è questa trattativa? È solo marketing o c'è qualcos'altro?
1: Ma credo che sia un'operazione d'immagine per la società, per la città, perché parliamo di uno dei giocatori più importanti del calcio mondiale, che è stato tra i protagonisti per le sue qualità, e credo che Ravenna sia stato molto intelligente a fare subito, a presentarla a inizio proprio stagione, prima di che si aprisse il calcio, la finestra del calciomercato, e credo che sia un'operazione che porti tante immagini, tanta gestione, anche perché lì non ci dimentichiamo mai che lì a Ravenna ci sono persone che queste cose le sanno gestire in maniera molto, molto attenta, visto le grandi esperienze che hanno avuto negli anni precedenti, per cui credo che porti lustro alla Serie C e porti lustro soprattutto a una piazza che conosco bene come Ravenna.
0: Ecco, però poi ci sono dei dubbi, no, su quella che può essere anche la tenuta fisica di Ronaldinho. Le qualità sono indiscusse, ma l'ultima partita Ronaldinho ufficiale l'ha giocata nel 2015, sono passati 11 anni fermo. Ok, si sarà probabilmente tenuto in forma, però arrivare a poter rigiocare, anche se la Serie C, Ronaldinho nel suo miglior momento probabilmente avrebbe vinto anche da solo. Adesso, come dicevo, loro forse l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, quanto tempo ci potrà volere per poter vedere almeno una volta Ronaldinho in campo, secondo lei?
1: Ma se lui entra in campo per giocare, un personaggio di questo livello non ne vanno lì soltanto per fare un palleggio, per cui si preparerà sicuramente, sicuramente in maniera massima. Ma credo che da quello che leggo, da quello che mi posso immaginare, credo che l'aspetto tecnico sia l'ultimo dei pensieri sia suo che della società. Chi avrà la fortuna, la squadra avversaria di giocare quella partita, credo che i giovani se lo ricorderanno per tanti anni.
0: Sì. Contro Ronaldinho. Mi immagino anche la corsa al biglietto poi per vedere, rivedere Ronaldinho.
1: Tutti i milanisti correranno.
0: Esatto. Esatto. Perché si tratta comunque di uno dei più grandi calciatori della storia. Direttore, si è aperto da poco il mercato, stanno iniziando le prime pretrattative, si stanno sistemando più che altro le panchine in queste ore. C'è stata una notizia abbastanza clamorosa, ovvero quella che riguarda Marco Turati, che aveva firmato di fatto, anche se non era ancora ufficiale, con il Catanzaro. Non sappiamo cos'è successo, ma di fatto non sarà lui l'allenatore del Catanzaro, ma allenerà lo Spezia in Serie C. Al di là di quello che è successo, le chiedo, Turati come allenatore dello Spezia, che scelta è, cosa potrà dare allo Spezia in questa stagione da neo retrocessa, perché ricordiamo è retrocessa quest'anno lo Spezia.

0: preparato, però se Guido è riuscito a convincerlo e non fare accettare Catanzaro per la Spezia, vuol dire che ci crede fortemente, per cui credo sia stata una mossa molto molto intelligente.
1: Altri nomi su altri movimenti sulla panchina sono quello relativo al Catania, che ha deciso di puntare su Emilio Longo. Che scelta è anche questa per il Catania, direttore?
0: Una scelta che abbassa un po' l'attenzione mediatica, cioè di un allenatore super conosciuto, super super considerato, un allenatore che ha fatto la sagaletta. In questo momento la C ha bisogno di allenatori emergenti e credo che il Catania abbia fatto una scelta giusta, ma ritengo, per me è una questione che da tanti anni ne parlo, che si parla troppo di allenatori, ma prima di parlare di allenatori si deve parlare delle società che si organizzano, che ci sono idee chiare, perché poi gli allenatori anche più esperti andrebbero in difficoltà, per cui è una mia considerazione che faccio da anni, anche l'ho fatta con le mie esperienze. Gli allenatori vincono, diventano vincenti se la società è pronta a essere vincente.
1: Sì, poi si è visto anche esempi recenti in Serie C, li abbiamo avuti anche l'anno scorso. Certo, avevano degli allenatori molto bravi, ma alle spalle club come Vicenza, Arezzo, l'Ascoli stesso avevano delle società che si erano preparate bene, tutto progetti là, che certo, andavano avanti dagli anni. Quindi è giusto, è importante avere la struttura dietro alle spalle. Poi l'allenatore giustamente vince, ma vince grazie alla società. Ecco, a tal proposito, direttore, la società che è un po' in difficoltà, è un po', diciamo, un eufemismo, è il Bari, retrocesso, c'è questo caos dovuto anche alla proprietà, alla multiproprietà, con il sindaco che di fatto ha detto che i De Laurentiis hanno aperto alla cessione del Bari. Ecco, che stagione si aspetta lei dal Bari in Serie C? Sarà una stagione di vertice o sarà un'altra stagione di sofferenza?
0: Saranno determinanti i primi 2-3 mesi dell'anno. I 2-3 mesi saranno determinanti nella scelta delle figure professionali e nei risultati iniziali e nella costruzione di squadre anche di una società che riprenda credibilità. Per cui se il Bari sopporterà questi 3 mesi e darà garanzia di solidità, di progetto ambizioso, di progetto serio, credo che poi alla fine il tifoso del Bari, come ha fatto sempre, ma come fanno di solito sempre i tifosi, si avvicinerà, ritornerà in massa allo stadio. Se questi primi mesi non saranno organizzati bene, non ci saranno dei risultati importanti, credo che il Bari sia presso un'annata difficilissima, proprio in considerazione dalle grandi pressioni che hanno, per cui è determinante questo periodo qua.
1: Anche perché poi lo diciamo sempre, nel girone C la concorrenza è veramente grande, anche se quest'anno, direttore, forse il girone B sarà quello più competitivo, viste anche le retrocesse di fatto dalla Serie B, che di fatto vanno tutte nel girone B. Anche il girone B sarà bello tutto quest'anno.
0: Sì, credo che quest'anno sia, gli ultimi anni solo con il blasone delle società partecipanti sia il più difficile, il più prestigioso. Troviamo piazze importanti, ma io ritorno, ci sono stati esempi, ce l'ho avuto anch'io un esempio, noi andammo in Serie B in un girone dove c'era Cremonese, Spal, Salernitana e Verona e vince il Gubbio, che era la più piccola città al dolce di Gubbio. Io ho sempre dell'idea che il nome non conta più, conta l'organizzazione e la gestione. E il nome conta all'inizio, forse per fare abbonamenti, per creare entusiasmo, ma dopo 4-5 partite esiste il lavoro.

0: andare a lavorare in queste piazze così importanti ci vuole un grande spessore, sia professionale, sia umano, di saper gestire situazioni, e il segreto della vittoria sarà sempre lì. C'è stata un'eccezione quest'anno, l'Ascoli, società organizzatissima, mm-hmm. ma esatto. che è andata in Serie B portando avanti sempre una logica tecnica, e la società l'ha supportati, e credo sia stato uno dei esempi più belli come calcio, mantenendo una linea programmatica dal primo giorno fino alla fine, poi ti porta alla vittoria.
1: Esatto, l'Ascoli è stata senza dubbio una delle realtà più belle. Mi collego all'ultima domanda proprio all'Ascoli, perché l'Ascoli nella finale playoff, nel doppio confronto, ha vinto sconfiggendo l'Union Brescia. Ecco, sull'Union Brescia nel girone A, forse quello sulla carta, perché poi parliamo sempre di carta, potrebbero esserci le grandi sorprese, squadre che fanno un campionato incredibile. Sulla carta ad oggi l'Union Brescia sembra avere qualcosina in più rispetto alle altre. È giusto dire che partirà con i favori del pronostico?
0: Sì, il prossimo anno credo che nel girone A sia la squadra da battere, la squadra più che si sta formando. Conosco il presidente, è una persona vincente, e credo che quest'anno sia servito, anche in considerazione che sono partiti molto tardi, a riorganizzare tutto, e adesso credo che abbia capito come si vinca in una grande piazza, per cui credo che il girone A il Brescia sia la squadra che ha le più grosse possibilità di andare in Serie B, già si può dire all'inizio stagione.
1: Sì, che poi il presidente Pasini lo scorso anno, no, si ricorderà, direttore, quando è stato presentato il nuovo corso dell'Union Brescia, disse che il progetto sarebbe stato quello di andare in Serie B entro 3 anni. Raggiungere la finale playoff al primo anno è stato un grandissimo obiettivo, il secondo anno partire così sarà sicuramente molto molto importante, quindi come diceva lei, direttore, sarà la squadra da battere. Ecco, quali possono essere gli outsider invece? Su chi dovrà fare attenzione, maggiore attenzione l'Union Brescia?
0: Ma su una squadra prima di tutto che è il Cittadella, certo. Può sbagliare un anno, ma il secondo anno ci ha insegnato Marchetti, il presidente, no, è difficile che sbagliano per 2 volte, per cui credo che sarà una lotta a 2.
1: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Ringraziamo ovviamente il direttore sportivo Stefano Giammarioli, ormai un amico, un abitué di A Tutta C. Prima di andare avanti con il prossimo contributo, una notizia di mercato che ci arriva direttamente dal nostro Luca Esposito, che riguarda Mirko Miceli, difensore centrale classe 91 del Catania, un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare gli Etnei in questa finestra di mercato, anche perché, come dicevamo, un solo anno di contratto, quindi potrebbe monetizzare qualcosa, e anche lui a 35 anni andare a cercare l'ultimo contratto della sua carriera. Ci sono stati dei sondaggi, ci fa sapere Luca Esposito, dal Casarano, sempre nel girone C, e dalla neopromossa Treviso. In questo caso si ritorna nel girone A. Vedremo, sono soltanto le prime indiscrezioni di mercato, le prime notizie che troverete, ne troverete tante su tutto Mercato Web e su tutto C nel corso dell'estate. Andiamo avanti, perché lunedì si è tenuto a Rimini la cerimonia d'apertura della sessione estiva del calcio mercato, con tanti protagonisti ovviamente dei club di Serie A. C'era il direttore sportivo dell'Inter Ausilio, il nuovo dirigente della Juventus Carnevali, passato dal Sassuolo, il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il direttore sportivo del Como Carlo Alberto Ludi, e tanti anche protagonisti delle squadre di categorie inferiori. Fra questi c'era il direttore sportivo del Benevento, Marcello Carli, che l'anno scorso era in Serie C, ha fatto una grande cavalcata verso la Serie B, guidato con Floro Flores in panchina, ha fatto una grandissima stagione. È stato intervistato dal direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire proprio e a vedere l'intervista realizzata a Marcello Carli.
2: Marcello Carli, finalmente, dopo tanto inseguirlo, questo campionato di Serie B è arrivato a Benevento.
3: È vero, hai detto la cosa giusta, era una cosa per noi importante, è stata difficile e come tutte le cose belle, quando sono difficili sono ancora più belle. Comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
2: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A. Questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
3: Cerca di te e tanto ci si conosce. Sì. E ti dico cerca perché... no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
2: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
3: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
2: Beh, questo è un dato di fatto.
3: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
2: Sì, sì.
3: O mi presentavo da solo o
2: esatto,
3: se non era
2: sì. Come Sarri che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare. Sì.
3: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato perché poi sennò sembra sia lui fiano. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
2: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però,
3: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
2: io
3: importante.
2: Penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
3: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli dato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
4: Ecco, l'Empoli naturalmente si è caratterizzata per la scoperta, il lancio di tanti giovani e in particolare volevo soffermarmi su Fazzini della Fiorentina. Vedendola dall'esterno naturalmente che tipo di difficoltà può aver avuto, perché comunque insomma si pensava che questo giocatore, visto quello che aveva fatto nell'Empoli, potesse crescere ulteriormente, insomma potesse affermarsi nella Fiorentina.
3: Allora guarda, il passaggio dall'Empoli a un club di livello più alto è sempre un passaggio comunque difficoltoso. Io credo che lui abbia beccato anche l'annata più difficile della Fiorentina negli ultimi 20 anni, perché l'annata scorsa della Fiorentina è stata un'annata, insomma, che ha rischiato la tragedia sportiva. e quindi non so dirti perché non l'ho seguito. Io, a me il ragazzo piace, l'ho visto giocare a Empoli, mi sembra un ragazzo che abbia le qualità. Deve sicuramente provare quest'anno con un ambiente diverso a fare qualcosa di più. Poi sta il ragazzo, cioè non è che il calcio la ti aspetta, l'altro anno ci possono essere state mille componenti, quest'anno è l'anno importante, o quest'anno dimostra o se no può anche darsi che non abbia livello, perché poi dopo la Fiorentina è una cosa diversa dall'Empoli.
2: Senti, tornando un attimo a Floro Flores, ti aspettavi che questo ragazzo, cioè, facesse questi passi da gigante, da allenatore, e ora ha giustamente la sua occasione in Serie B?
3: Ma nessuno se l'aspettava, noi abbiamo fatto questa scelta anche lì insieme al presidente, perché in un certo momento abbiamo pensato che la squadra rendesse meno di quello che poteva rendere, avevamo pensato anche a altri nomi, poi avevamo difficoltà a prendere e non ci convincevano. Il presidente mi ha chiesto, lui avrebbe voluto fare questa scelta perché l'anno prima aveva fatto un campionato straordinario con gli allievi, io gli ho detto valutiamolo, e Floro Flores ha dimostrato di essere un ragazzo di talento. Come gli ho detto anche l'altra settimana quando siamo stati insieme, gli ho detto il talento da solo non basta, lui deve migliorare in tante cose perché è un ragazzo giovane, però ha un grande talento, quindi se noi saremo bravi a aiutarlo, a fargli la squadra giusta e tutto, secondo me Floro può essere un ragazzo che può levarsi grandi soddisfazioni.
5: Direttore, una domanda su Spalletti. Secondo lei, per lavorare meglio, esprimersi in un contesto più sereno, aveva bisogno di una figura come Giovanni Carnevali?
3: Ragazzi, ma voi mi spassate da Spalletti alla Fiorentina?
2: Alla Serie B.
3: Io Spalletti lo conosco, è un amico, cioè è tutto adesso. Di Giovanni Carnevali secondo me hanno bisogno di tutti, perché Giovanni Carnevali secondo me in questo momento è tra i due o tre dirigenti più bravi che ci sono in Italia, quindi Giovanni Carnevali non fa comodo a Spalletti, Giovanni Carnevali fa comodo a tutti, perché è per me è una persona di grandissimo valore. E Luciano, come tutti gli allenatori, anche se è bravissimo, perché per me è forse il più bravo che ci sa, ha bisogno di un dirigente forte e di una società forte. Credo che abbiano capito dove devono intervenire, e per me questa coppia l'altro anno farà cose importanti.
4: Una ultima domanda di carattere generale: le seconde squadre possono avere uno sviluppo, devono avere uno sviluppo, oppure potranno essere soltanto in un numero limitato?
3: Allora guarda, io ho fatto un campionato di C dove le seconde squadre erano viste come il male, erano sempre contestate e tutto, perché il campanilismo e tutto. Io credo che in un calcio del futuro le seconde squadre abbiano un'importanza grandissima, perché i club che hanno i giovani forti, poterli far maturare in un campionato difficile come la C sia importante, o addirittura qualcuno può anche cercare di andare in Serie B. Per me le seconde squadre hanno una logica e sono, non so se il futuro, però hanno secondo me un'idea giusta. Io fossi una grande squadra e avessi giocatori forti, la farei tutta la vita la seconda squadra.
2: L'ultimissima te la faccio su Pietro Accardi, con cui tu hai lavorato a Empoli, l'hai visto crescere, l'hai visto diventare direttore sportivo, adesso è a Cagliari. Che cosa ti aspetti da lui, tu che conosci anche quell'ambiente?
3: Ma guarda, Pietro è cresciuto con me perché l'ho scelto io a Empoli, lui era stato giocatore e l'ho visto crescere, so le qualità che ha, e credo anche l'esperienza della Sampdoria gli abbia fatto bene. No, serve, perché guarda, questo calcio a volte, è capitato anche a me, a Empoli negli anni d'oro, quando fai due o tre anni che va tutto bene, forse sei anche predisposto a fare anche degli errori. Lui alla Sampdoria sicuramente qualcosa ha sbagliato anche lui, però Pietro ha tutte le caratteristiche per essere un grande dirigente, sono convinto che a Cagliari farà un percorso giusto, e io sono convinto che l'esperienza della Sampdoria gli servirà più che l'esperienza fatta a Empoli.

0: Terza e ultima parte qui dagli studi di Firenze di Tutto Mercato Web e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla, microfono gli ultimi 10 minuti circa di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Li dedichiamo questi ultimi 10 minuti collegandoci con la redazione di tuttomercatoweb.com, dove troviamo Luca Bargellini. Ciao Luca.
1: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
0: Perché? Perché ci andiamo a parlare con il nostro Luca Bargellini? Un po' perché vi mancherà sicuramente, non lo sentite su queste frequenze da lunedì, anche se settimana scorsa è tornato dalle ferie carico e pronto a prendere le redini della trasmissione. Ma perché? Perché Luca è un uomo dalle tante passioni, una di queste riguarda il salary cap in Serie C. Allora Luca, illustraci un po' della tua passione. Dai, scherzi a parte, parliamo del salary cap che entra in vigore da oggi in Serie C.
1: Sì, entra ufficialmente in vigore da oggi lo strumento del salary cap, che nella passata stagione è stato introdotto inizialmente in via sperimentale, quindi con dei margini meno stringenti, per cercare di spiegare un po' che cos'è il salary cap. È un tetto, molto banalmente detto all'italiano, un tetto non solo al monte ingaggi complessivo di ogni singola squadra, ma anche alle possibilità di ingaggio per ogni singolo calciatore. L'intento è abbastanza banale, cioè cercare di evitare crisi societarie come abbiamo visto quelle più recenti, insomma Ternana, Rimini e Triestina. Per ogni club, almeno per il momento, perché poi, almeno per questa stagione, perché poi scenderà la quota a partire già dalla stagione 27-28, c'è la regola del 50%, ovvero che ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, quindi oltre questa soglia non si può andare, così come è composta. Viene conteggiata per i giocatori la parte fissa del contratto, i bonus e i diritti d'immagine. I bonus invece legati i bonus sportivi, quindi raggiungimento di gol, presenze, è un conteggio, non rientrano i bonus, questo tipo di bonus legati alle prestazioni, non rientrano nel conteggio del salary cap. Questo appunto perché si cerca di calmierare la parte fissa e non dando più spazio alla prestazione sportiva, quindi alla valorizzazione dei calciatori e anche sul piano economico attraverso le prestazioni.
0: Quindi poi parlavamo anche di un tetto anche per ogni singolo calciatore, un tetto massimo di ingaggio.
1: Sì. Allora, la questione è molto semplice. Ogni calciatore non potrà percepire più di 9.500 euro mensili come stipendio fisso, che salgono a un massimo di circa 13.500, includendo bonus e parte variabile. C'è un tetto annuo per ogni giocatore che è fissato su attorno ai 123, circa 120.000 euro. Ovviamente tutto questo controllo è demandato alla Lega Pro, che effettuerà 3 controlli all'interno della stagione sportiva, a novembre, a marzo e a maggio. Cosa succede? Molto semplicemente, a chi sfora questi parametri non ci saranno penalizzazioni in classifica, quindi non inciderà ulteriormente sulle graduatorie della nostra Serie C, che tradizionalmente ogni anno ne vivono di cotte e di crude. Le sanzioni sono esclusivamente di natura economica. I club che sorpassano questi limiti, che sforano questi limiti, dovranno versare alla Lega Pro una sanzione proporzionale all'entità del limite sforato. Ecco, mettiamola così, e questi soldi poi la Lega Pro li reinvestirà sulla riforma Zola, quindi sulla riforma che già da un paio di stagioni è in essere, che punta alla valorizzazione dei settori giovanili e dei vivai delle squadre di Serie C.
0: Voglio fare un attimo il cattivo della situazione, ma non, questo non penalizzare a livello di punti non è un po' un cane che si morde la coda, nel senso magari un club ricco sfora negli ingaggi e poi dice vabbè tanto pago una multa, non mi succede niente.
1: È vero, questa è una giusta osservazione, però sappiamo anche che comunque ci sono molti altri strumenti di controllo che incidono sulle classifiche, quindi le varie scadenze federali per il pagamento dei contributi, degli stipendi e quant'altro. Io credo che sia stata fatta questa scelta anche andando a rivedere quello che è successo e che abbiamo rischiato di vedere succedere sì. Sul finire della stagione scorsa con la Ternana, che avrebbe potuto certo. di fatto tagliare la testa al toro alla lotta per la promozione diretta tra Arezzo e Ascoli in caso di scomparsa. Poi io sono sempre dell'idea che che toccare il portafoglio delle società sia molto più produttivo piuttosto che i punti di penalizzazione, perché alla fine alle aziende e agli imprenditori questo ovviamente probabilmente fa più male. I punti in classifica fanno male alla squadra, fanno male ai tifosi, agli imprenditori e ai manager forse fa più male questo tipo di sanzione. Tra l'altro, come dicevo prima, il tetto del 50% della produzione economica da investire nel monte ingaggi verrà piano piano abbassato, quindi già dal prossimo anno si passerà, se non erra, al 45%. Quindi
0: cioè.
1: Le società saranno invogliate, saranno costrette anche sotto un certo punto di vista a cercare di alzare il più possibile il fatturato attraverso varie modalità imprenditoriali che non stiamo qui a spiegare, proprio perché se no il rischio di non avere diciamo margine economico per tesserare giocatori di livello si fa sempre più alto.
0: Luca, siamo quasi in chiusura. Domanda che faccio a tutti, la faccio anche a te, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C e con la tua immotivata passione per il salary cap, ma ti chiedo, visto che siamo in pieno mondiale, sono iniziati i sedicesimi, stiamo vedendo delle partite, tante partite, anche ad orari un po' improbabili, ti chiedo chi lo vince questo mondiale?
1: A dimostrazione della stranezza del sottoscritto, prendo due squadre che si amano alla follia, due nazionalità che si amano alla follia, dico una tra Argentina e Inghilterra, probabilmente sento odore di doppietta per il 10 di Rosario.
0: Parole dure di un uomo veramente strano,
1: veramente
0: Luca
1: strano.
0: Bargelli, grazie Luca, ci sentiamo presto.
1: Ciao ragazzi, buona serata, buona giornata.
0: Buona serata, buona giornata, insomma le diciamo tutte con il nostro Luca Bargellini. Noi siamo arrivati alla conclusione con questo finale un po' degenere, un po' fuori dagli schemi con il nostro Luca Bargellini. Ovviamente l'invito è a restare sintonizzati qui su TMV Radio e scaricare anche la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, perché continua la programmazione che arriverà poi fino alle 13 con l'appuntamento clou di giornata Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeni, tutti i nostri ospiti qui su TMV Radio e anche in diretta su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto. E ti faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini. Un Silvio Baldini che è stato apprezzato, oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stato, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi, in poche parole, ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. Penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti è una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto, di esperienza come lui, gli poteva servire. Dato via Conte dopo 2 anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi 2 o 3 partite ti fanno fuori, e quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ho trovato un collaboratore giusto. Non so prima chi c'era, la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto di risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati, e quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato, e quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
0: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
1: Sì, direi di sì. anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro. Diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti, diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no, so
0: Sì,
1: adesso,
0: comunque so,
1: 4-5
0: sì,
1: anni fa era in
0: era in Serie
1: Serie
0: D,
1: D,
0: sì.
1: vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è un lavoro determinante.
0: E Nico Pazzo ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
1: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so, quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: In parte può ricordare un certo Antognoni questo?
1: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. E decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: Senti, parlando del mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
1: Sì, a quest'età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto, o vuol dire che gli altri non sono all'altezza oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori e quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
0: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può
1: No, dopo
0: avvicinare?
1: Maradona però,
0: Sì, dopo Maradona ho detto c'è
1: Ah, ecco.
0: Messi oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
1: Per me
0: livello?
1: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì. Io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi. Giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo e poi per le caratteristiche che aveva.
0: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
1: Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante. Però io sarei rimasto in Italia, cioè non io,
0: Sì.
1: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto.
0: Certo, era
1: È anche
0: difficile.
1: difficile rinunciare.
0: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim. Teoricamente interessante, però poi va supportato. la
1: Sì,
0: società.
1: bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorin non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo Sporting
0: Sì.
1: Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Puoi avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
0: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole.
2: Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
3: È sempre abbastanza parlare adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quando ero in pista io, sono diversi. Quindi l'ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie e ci vuole molto, molta passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora non più con tanti italiani, molti stranieri. Ed è un po' è una domanda che faccio fatica a risponderti.
2: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
3: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore. E quindi può succedere di tutto, ancora.
2: Vale tutti quei soldi, Palestra?
3: Chi lo sa? Oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot e poi con certe giocate, certe interviste, eccetera, eccetera, eccetera, si triplica il discorso. E questo è un caso di quelli, è un caso così.
2: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così, c'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di
3: Sì.
2: figure nuove?
3: Sì, è difficile dirlo perché anche l'anno scorso si è ripartito, si riparte ancora. E non la vedo molto, molto, molto, molto facile perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
2: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
3: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato a dare una risposta perché siamo veramente amici. L'ho visto 2 o 3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
2: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
3: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
2: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
3: Deve ripartire in un certo discorso, stanno, per quello che leggo, che so, oggi vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
2: Che effetto ti fa il Como in Champions?
3: Ne fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale. Una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente per star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como, è la fortuna del Como.
2: È un Como che si può permettere Nico Paz.
3: Sicuramente, perché questi sono veramente forti.
2: Anche Nico Paz è molto forte.
3: Sì, è fortissimo, è fortissimo.
2: Tu te ne intendi, insomma, di giocatori di
3: No,
2: grandi
3: me ne
2: talenti.
3: intendo, è un giocatore forte e loro. Dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
2: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
3: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
2: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
3: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero Genoa. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a sto punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
2: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
3: Grosso è il mio pupillo. Ho parlato di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
2: Te lo immaginavi da giocatore che potesse fare allenatore?
3: Come carattere... che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro, si parlava, eccetera, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
2: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
3: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere la natura ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
2: Senti, la Fiorentina
3: e
2: già...
3: E poi separatici.
2: Certo, cioè Paratici, sì, ci si aspettano sì, grandi cose da lui.
3: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene bene.
2: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2
3: sì,
2: di bonus.
3: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
2: Hai avuto modo di seguirlo?
3: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta, se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito lo conoscono bene. Comunque sono convinto che si abbiano fatto un affare.
2: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, prima 15 luglio, pari a 62 milioni.
3: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe... Dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia, determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre, noi facciamo difficile. È difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi, eccetera, eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
2: Però tu che faresti?
3: Non lo so, non...
2: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
3: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
2: 40 milioni che faresti?
3: Non lo so. Ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un operaio da... è uguale.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Beh, ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley anche in questa settimana. Qui vicino a me potete subito notare, lo vado a presentare con grandissimo piacere, Carlo Fronzano. Ciao Carlo, ben trovato. No, lo sai che per me è sempre un grande piacere e onore parlare con te di MotoGP, perché apriamo con la MotoGP la nostra puntata di oggi. Poi nella parte finale c'è anche la Formula 1 con l'ultimo Gran Premio dove le Ferrari non sono andate bene. Però partiamo dalla MotoGP, caro Carlo, veniamo da Assen, dall'Università delle Moto, dove, lo dobbiamo dire così, le Aprilia non ufficiali hanno dato un bel segnale con Ogura e Fernandez, ma complessivamente l'Aprilia ha dato un altro segnale. Che segnale? Ti chiedo subito.
2: Sì, tu hai detto giustamente Università delle Moto, perché anche se l'hanno rovinata, perché l'hanno accorciata molto Assen, io ci andavo da ragazzetto ed era diversa, perché tant'è vero che si correva il sabato, perché erano strade aperte al traffico e dovevano chiudere, e poi la domenica risistemavano tutto e lunedì ricominciava la vita. Adesso è un circuito permanente, però le strade sono sempre quelle. Però l'hanno molto accorciato e hanno tolto una parte che era molto bella, molto spettacolare. Comunque rimane una vista molto tecnica, perché è molto fluente, molto fluida ed è molto stretta. A differenza di tante piste che adesso sono larghissime, anche perché sono fatte per ospitare la Formula 1, Assen era una pista esclusivamente motociclistica, si chiamava TT, Tourist Trophy, cioè una strada aperta al traffico. E lì devi essere estremamente preciso, curve veloci, una in sequenza l'una sull'altra, e devi essere precisissimo, se no vai fuori. Poi storicamente era la pista, era una pista relativamente sicura, in tempi in cui prima c'erano gli ostacoli, le rocce, cioè c'erano spazi liberi, tuttora ci sono, insomma, da questo punto di vista è così. E diciamo, su questa pista qui conta moltissimo la precisione di guida, e evidentemente l'Aprilia in questo momento è la moto che si guida meglio, non c'è ombra di dubbio.
1: Si guida meglio e ha vinto Ogura la gara, nella sprint Fernandez, Ogura secondo. Quindi i due hanno dato un bel segnale a Martin e compagnia, insomma.
2: Ogura è il giapponese che non sfigura.
1: Non è un personaggio, però è un gran pilota, possiamo dire, allora, un bel pilota.
2: Sempre per rimanere nelle rime cretine, Ogura se vince lui è una sciagura, perché, perché non fa divertire nessuno, perché è assolutamente taciturno, credo che non sia neanche presente sui social, cioè è uno molto concentrato, sì. Parla poco, da quel punto di vista gli dà pochissima soddisfazione, insomma, è il
1: però in pista l'ha data.
2: Però in pista è forte un bel po', è forte, tra l'altro Ogura, dopo che si era distinto in Moto2, sì, aveva ricevuto un'offerta dalla Honda per andare a correre in MotoGP con la Honda. Si è fatto un altro anno di Moto2 perché riteneva, aveva ragione, parentesi, riteneva che la Honda non fosse competitiva. Evidentemente sto ragazzo c'ha il suo carattere, perché dire di no alla Honda se sei un giapponese giovane così, insomma, ci vuole un bel caratterino.
1: Senti Carlo, andando un po' a questo che è stato a questo Gran Premio qui, mi soffermo un attimo su Bezzecchi, questo incidente in gara, e tra l'altro se poi ci ricolleghiamo a quello che è successo nei precedenti Gran Premi, sono tre gare praticamente dove non va a punti, tra ritiri e squalifiche. È un momento particolare, un momento difficile. Allora ti chiedo, è dovuto alla pressione che adesso comincia a sentire Marco Bezzecchi, che sta, diciamo così, lottando per il mondiale, e quindi la pressione di vedere Marquez davanti è uscito per, quindi voleva strafare, e aggiungo anche la pressione di Martin che lo ha superato adesso in classifica. Come te lo spieghi questo momento di Bezzecchi?
2: Guarda, allora diciamo per chi segue meno attentamente, che Bezzecchi aveva 100 punti di vantaggio.
1: Esatto.
2: Ha vinto le prime tre gare di stagione, aveva vinto le ultime due l'anno scorso, con una fila di 5 vittorie consecutive, 100 punti di vantaggio. Se andavi in questi uffici tipo Eurobet, Stanley Bet, eccetera, campione del mondo te lo pagavano pochissimo.
1: Vinto anche 4 gare in questo
2: momento. Appunto, cioè, vuol dire, c'aveva il mondo in tasca. È successo qualche cosa, un po' la sfortuna, perché è rimasto coinvolto in un incidente. Un po' lui ha fatto delle stupidaggini, si è beccato una squalifica per quell'episodio lì. Lui poi è un ragazzo, io lo conosco, è un ragazzo buono, bravo, non è assolutamente un tipo violento o no, prepotente. Tra l'altro è molto ben educato di solito, però evidentemente lì ha perso la testa perché ha visto, era nervoso. Lui ha un handicap che nelle gare sprint va male,
1: sì,
2: e questo chiaramente gli crea del nervosismo per la gara più importante, il boccone più grosso, che quello dove svigliano 25 punti. Certo, adesso la situazione si è complicata. Io ho letto, per esempio, ho sentito i commenti che ha fatto l'amico Carlo Bernat, che è uno che la sa lunghissima naturalmente, che dice: secondo me Marco risente del fatto che l'anno scorso correva praticamente da solo, cioè Bezzecchi l'anno scorso,
1: esatto,
2: si è trovato ad avere una moto magnifica, Martin,
1: tutto concentrato su di lui,
2: Martin fuori gioco, tutta la squadra che lavorava per lui, nessuno pretendeva l'anno scorso che lui facesse grandissime cose, perché tutto sommato era l'anno de Marquez, aveva già vinto il mondiale a metà stagione e quindi forse era in una posizione di diciamo rilassante dal punto di vista psicologico. Però io credo che non sia così, così determinante. Probabilmente c'è stata la concomitanza di una serie di fatti. Io francamente avrei giurato che visto come era andato il venerdì nelle prove, che aveva un ritmo, un passo di gara molto molto buono, avrei giurato che domenica scorsa vinceva.
1: Sì.
2: E quindi è stata, sicuramente per lui è stata una doccia fredda bestiale. Però comunque Bezzecchi è uno forte. Adesso la prossima gara non è roba per lui. La prossima gara, il Sachsenring, è roba per Marc Márquez. Però di gare di piste veloci, dove la guida di Bezzecchi, che è uno che va molto forte nelle curve veloci, è anche uno che ha un bel pelo, quando si tratta di tenere aperto, tiene aperto. Insomma, è sicuramente nella partita. Dispiace che si sia mangiato, come si dice nel tennis, sotto il corredino.
1: No, adesso tu hai detto è nella partita, però nella partita ci stanno almeno 7-8 piloti in questo momento.
2: Sì, adesso è bella aperta la faccenda. Anche se direi che mentre la situazione di Márquez tre gare fa era pressoché
1: compromessa,
2: sembrava compromessa, poi gli ha fatto il regalo Martin, che ha buttato in terra se stesso e Bezzecchi due, sì, gare fa, e gli ha regalato un mare di punti da recuperare.
1: Sì.
2: In quest'ultima, che era l'ultima pista difficile per Márquez, ha recuperato su Bezzecchi e perso pochissimo su Martin.
1: Praticamente è rimasto invariato
2: rispetto
1: alla gara precedente.
2: E lui l'aveva detto: questa qua è l'ultima pista per me difficile. Dice poi dal Sachsenring in poi, a parte che probabilmente si mette a posto meglio la spalla.
1: Sì, poi c'è questa settimana di pausa.
2: Sì, e a Sachsenring poi si corre in senso antiorario, cioè con prevalenza di curve a sinistra. E lì Márquez è il padrone. Quindi diciamo potrebbe ridurre di molto le distanze. Diciamo che la prossima gara decide molto.
1: Cioè tu pensi che sia la gara che possa dare il segnale?
2: Diciamo se a cose normali Márquez si avvicina molto alla testa della classifica, a cose normali. Se invece perde questa occasione qui perché gli vanno male le cose,
1: certo,
2: per una qualunque ragione, allora no, allora si rimette male.
1: Ma ti posso fare una domanda? Davanti ti fidi più di Martino o di Bezzecchi per quanto riguarda la sfida al mondiale in questo momento?
2: Ma se devo guardare quello che è successo fino adesso, mi fiderei di più di Bezzecchi. Martin è uno molto veloce, molto forte, che ha una sorta di furia nei primi giri. E questo lo porta infatti a essere fortissimo nelle sprint, il contrario esatto di Bezzecchi. Però poi Martino è uno molto irruento che tende a cadere e a fare qualche scemenza.
1: Ma tra tutte e due, insomma.
2: Ma Bezzecchi cadeva di meno, adesso c'è avuto questa serie di
1: disastri. Sono i due piloti che hanno collezionato più ritiri,
2: sì,
1: in questo periodo mondiale.
2: Un disastro.
1: Sì.
2: Beh, voglio dire, adesso il fatto che le due track house siano arrivate davanti è un po' singolare, insomma. Adesso, con tutto il rispetto per Raul Fernandez e Ayogura, però insomma, cose normali doveva essere roba di Bezzecchi e Martin.
1: Però sai, bisogna
2: complimenti a quelli della track house.
1: Ah, sì, cioè, assolutamente. Tra l'altro, poi Fernandez ha firmato
2: un team che non ha storia, cioè è arrivato questo americano, ha portato un po' di soldi, hanno messo insieme questa squadra. Dicevi, vabbè, chissà.
1: Pure
2: che...
1: Brivio ha fatto un bel lavoro.
2: È stato, sì, Brivio se l'è trovata. Brivio, no, io lo conosco benissimo.
1: Poi passerà la Honda, giusto?
2: Brivio è
1: quindi lo conosci bene.
2: Brivio è un soldato al soldo di tutte le bandiere, no? Ha lavorato un po' con tutti. È molto abile. Fu lui che riuscì a portare via, per esempio, Valentino Rossi dalla Honda alla Yamaha. Fu molto abile. Poi è passato alla Suzuki. Poi cercò di diventare il capo della Yamaha. Non gli andò bene, andò alla Suzuki. Poi è stato tentato dalla Formula 1. Adesso poi è ritornato con Trakaus, che era un po' una ciambella di salvataggio, poteva sembrare. Invece adesso c'è questa offerta della Honda, che è un'offerta
1: molto importante. Sì.
2: E quindi nessuno ha più esperienza di lui in questo momento, cioè lui conosce tutte le situazioni, probabilmente conosce il nome di battesimo di tutti quelli che entrano nel paddock la mattina al giorno delle prove.
1: Senti Carlo, però ti voglio chiedere una cosa, ho un po' di domande da farti. Allora, intanto ti chiedo, tornando alla gara di Brno, la situazione di Gian Antonio che ha provato quel sorpasso e poi arriva De Longa al penalty e poi successivamente poi Marquez viene penalizzato, qual è la tua idea? Lui ha detto, Marquez ha detto, almeno io nel 2015 la chicane l'ho fatta, rispondendo sì. Addirittura Alex Marquez ha detto, bisogna fare attenzione perché poi certe cose tornano indietro come i boomerang.
2: Sì, l'ho letta anch'io,
1: che è stata una dichiarazione

0: più debole e più vulnerabile del solito, no? Sì. Chiaramente tu sei di Gian Antonio, sei un pilota forte, ancora giovane in ascesa, c'hai la possibilità di infilarti e di passare Marc Marquez Ducati su Ducati, insomma,
1: ci provi a 5 giri dalla fine.
0: Ecco, l'unica cosa forse poteva farlo un po' più tardi.
1: È quello che ha detto il fratello Alex, ha detto questo, sì, a 5 però, giri dalla fine.
0: Però diciamo che Diggia ha dato una gran prova, perché non lo dico perché è romano, però voglio dire, insomma, comunque ha fatto il long lap penalty, ha recuperato, insomma, è stato bravo.
1: No, per carità.
0: Non si è disunito.
1: È la migliore delle Ducati adesso.
0: Non si è
1: disunito. Quella guidata di
0: Gian Antonio. Tra l'altro, ecco, c'è questo, che mentre Bagnaia, soprattutto Bagnaia, e anche Marc, lavorano molto sulla Ducati, cambiando, vedi, si capisce, per dire, che cambiano le appendici aerodinamiche, provano l'ultimo tipo di presa d'aria, poi la levano, poi cambiano questo, quello, poi naturalmente adesso non ti dice niente nessuno, poi,
1: certo,
0: però lo vedi che ci stanno delle cose, loro dicono cambierò qualche cosa, no? I fotografi lavorano malissimo, parentesi, i miei amici fotografi un tempo fotografavano le moto e poi si vedeva, ah, vedi, questo è diverso da quest'altro. Adesso non c'è più questa cosa qua, cioè si parla molto...
1: Sono cambiati i tempi, insomma.
0: Diciamo, c'è un po' di superficialità tecnica, ecco. Questo, cioè, però, l'appassionato, quello appassionato marcio, come potrebbe essere uno di noi, vorrebbe vedere i particolari.
1: Ecco. No, però ti voglio chiedere.
0: Però Di Gian Antonio invece è stabile. Di Gian Antonio ha trovato un assetto della motocicletta, bene o male, lui lo dichiara, dice: io sto bene lì, così più o meno ogni gara partiamo con lo stesso setup e va bene così, non cambia.
1: Senti, davo un'occhiata alla classifica, meno 63 Bagnaia, meno 60 Acosta, meno 40 c'è Marquez, poi saliamo su, c'è Fernandez, Ogura, Bezzecchia meno 7 dalla vetta e poi c'è Martine, quindi 8 piloti.
0: Sì, diciamo di questi 8 sicuramente quello che è fuori dai giochi è che tra l'altro forse è uno proprio dei più bravi, è Acosta. Perché adesso è stato operato per la sindrome compartimentale.
1: Però dovrebbe rientrare a Sachsenring?
0: Sì, comunque, insomma, diciamo, al di là di questo...
1: Mi ha impressionato, lo sai, questa cosa? Non me l'aspettavo.
0: Cioè, per fermarsi... D'altronde, lì il freno, se non ce la fai a tirarlo, lì la Brembo...
1: Ma pensa te che roba che ha fatto, che sforzo che ha fatto
0: fino adesso. La Brembo ci dà sempre delle informazioni su quanta pressione devi fare sulla leva, alla fine poi fanno il calcolo, quant'è la pressione ad ogni frenata, quante sono le frenate in un giro, quanti giri si fanno, alla fine loro con due dita, perché si frenano con due dita quasi tutti, qualcuno addirittura con uno, con due dita spostano dei quintali nel corso di una gara, perché a 5 kg per volta hanno spostato dei quintali di peso, capito?
1: E quindi dici,
0: infatti ci hanno detto tantissimi ci hanno il suo problema,
1: quindi leviamo a Costa in questo momento, ok, e quindi chi è il tuo favorito?
0: Io non è che perché sono stato ondista e quindi mi ricordo Marquez così, però secondo me Marquez ancora è il favorito, perché c'ha una testa da campione e non è un caso che abbia vinto 9 titoli mondiali.
1: Sono d'accordo.
0: E poi si sa amministrare, ecco. Sa benissimo quali sono le piste in cui deve andare all'attacco, lo farà, ripeto, sicuramente alla prossima. Anche se c'ha 40 punti di ritardo e se l'Aprilia sembra in certe situazioni meglio della Ducati, quantomeno più facile, ecco, su certe situazioni. Poi la Ducati probabilmente come prestazioni di velocità di punta, accelerazione nelle ripartenze dopo le frenate così, è pari se non meglio, però insomma se la gioca.
1: E senti, e se la butto lì, vincesse il Mondiale un outsider quest'anno? E chi vedi come outsider? Mi viene in mente Ogura, mi viene in mente Di Gian Antonio, mi viene in mente lo stesso Fernandez. Se ci fosse un outsider che in questo momento...
0: Poi c'è da dire questo, che adesso, con questo fatto delle gare sprint, c'è una quantità di gare bestiale. Sono tante.
1: Ma te lo senti
0: decidere? Facendo gli scongiuri, la possibilità con tutte queste

0: partenze, perché il momento pericoloso è la partenza.
1: Adesso
0: avendo
1: introdotto
0: anni fa le gare sprint, hanno automaticamente raddoppiato il rischio di infortuni gravi. Questo va detto. Sì. Lo spettacolo guadagna. Noi ci divertiamo.
1: Però c'è il rischio.
0: Noi ci divertiamo pure il sabato davanti alla televisione.
1: Esatto.
0: Però qualunque cosa si possa fare nel miglioramento della sicurezza dei circuiti, eccetera, eccetera. Il momento drammatico sono il primo giro. Se casca uno davanti, gli vanno addosso.
1: Soprattutto la prima curva.
0: E può succedere l'inferno. Ecco, come succede. Voglio dire, fortunatamente a Barcellona non è andata così male. Si è fatto male Alex Marquez, ma insomma, non niente di terribile. Ricordiamoci l'incidente di Simoncelli, insomma, queste cose qua. Quindi sai, è difficile, potrebbe saltare fuori anche l'outsider, capito?
1: Certo, chi vedi come quello partire, più incredibile, ecco.
0: Proprio per questo fatto qua, partire sempre davanti, quindi non avere tanta gente davanti alle
1: poi adesso
0: prime
1: c'è
0: curve,
1: questa distanza che è stata creata.
0: L'hanno fatta, è un vantaggio. Quindi l'handicap di non qualificarsi bene è una fregatura grossa, per dire, non so, Bastianini, che è uno che sempre si qualifica male e poi recupera come un diesel piano piano
1: con questa nuova, ricordiamo che praticamente tra le file saranno sempre tre, però c'è un metro,
0: sì, hanno aumentato un po' la distanza
1: e poi tra una fila e l'altra da 9 metri sono passati a 12, sì, quindi sì, l'hanno allungato,
0: sì, è un po' di differenza. L'aspetto secondo me positivo è che da Assen hanno tolto l'abbassatore sul davanti della motocicletta.
1: È tornato un po' al passato.
0: Ed è una cosa buona, perché l'abbassatore è una cosa che secondo me è pericolosa, perché se per caso non si sgancia, e ci sono delle piste, perché affinché si sganci l'abbassatore è necessario che ci sia una frenata secca. Se in una pista la prima frenata non è molto secca, perché magari è una curva fluida così, l'abbassatore non si sgancia e tu ti trovi con la moto bassa, con un assetto che non va, ed è un handicap grosso. E poi è diciamo tutte le cose che danno la possibilità ad un pilota di sbagliare l'operazione, perché si dimentica, perché c'è l'agitazione, certo, perché c'è qualche cosa che non va, insomma, quindi hanno fatto tra l'altro l'abbassatore su un tempo si diceva le corse servono a migliorare il prodotto. Voglio dire, l'abbassatore sulle moto da strada, anche sportive bellissime, quello che ti pare, non servirà mai a niente. Perché che fai? Metti l'abbassatore al semaforo qua sotto?
1: No, poi ho altre due curiosità prima di chiudere e poi lanciamo anche il contributo relativo alla Formula 1 dell'ultimo Gran Premio. Carlo, abbiamo detto insomma l'outsider ci potrebbe essere. Ce n'è uno favorito a tuo giudizio?
0: Beh, Ogura.
1: Ogura lo vedi favorito per poter...
0: Beh, insomma, diciamo, sembra così lucido e così
1: meno 25 dalla vetta lui.
0: Ogura è forte pure Raul Fernandez, forse sì. Ogura è più lucido, più freddo, quindi magari
1: mi sembra più regolare come pilota,
0: sì, può dare
1: rispetto ad esempio a Di Giannantonio, mi sembra più regolare nei piazzamenti anche.
0: Beh, oddio, Di Giannantonio adesso ha fatto parecchi podi, sì, con tutto il rispetto, però diciamo in teoria la partita è tra Marc Marquez, l'abbiamo detto,
1: è il favorito numero uno per te?
0: Secondo me sì. Il favorito numero due è Bezzecchi se si ripiglia. E ci metto insieme anche Martin, anche perché Martin è uno che comunque il mondiale della MotoGP l'ha vinto, quindi ha dimostrato
1: che
0: si fa. Poi si è disunito, ha fatto dei guai, ha fatto una fregnaccia a lasciare la briglia, lui ha fatto una stupidaggine.
1: Secondo me
0: non ci dorme una notte.
1: Senti, venendo un po' al mercato che si è fatto, che cosa ne pensi della coppia spagnola in Ducati? È stata criticata molto, vuol dire aver chiuso diciamo un percorso con gli italiani?
0: No, lì voglio dire... loro hanno Marquez che è fortissimo, però è anziano. Dei giovani il più garantito, il più forte e sicuramente è anche il più intelligente, sì, è Pedro Acosta. Io se fossi stato al posto loro avrei preso Acosta, hanno fatto benissimo a prenderlo, sfruttando anche il fatto che la KTM ha completamente deluso e Acosta doveva andare a qualche parte.
1: Senti, invece che
0: il rapporto con Bagnaia si era rotto. Adesso diciamo sono stati anche bravi da una parte e dall'altra, Ducati e Bagnaia, a non far volare gli stracci, soprattutto l'anno scorso. Però è del tutto evidente che il rapporto sia un po' guastato. Va benissimo che Bagnaia vada in Aprilia insieme con Bezzecchi, tra l'altro suoi amici, quindi va benone così.
1: E la vedi una coppia anche lì?
0: Una bella coppia. Diciamo poi, francamente, tanto di cappello all'Aprilia. In 2-3 anni ha fatto dei progressi che nessuno nel nostro ambiente si aspettava, detto onestamente. Quindi
1: io ti dico una cosa, con quella moto lì, con
0: Rivola che è arrivato e ha addrizzato molto bene le cose.
1: Con quei due piloti italiani, con quella moto lì, secondo me Bagnaia è più forte di Bezzecchi.
0: Guarda, non lo so, non te lo dico, perché guarda che Bezzecchi non scherza niente.
1: No, ma per carità, stiamo parlando di...
0: Bezzecchi, diciamo, tecnicamente...
1: Però sai, Bagnaia mi sembra uno più...
0: Allora,
1: tecnicamente,
0: diciamo, Bezzecchi è fortissimo sul veloce, e Bagnaia è fortissimo nella staccata. Bagnaia è molto calcolatore, Bezzecchi è più emotivo.
1: È più emotivo, bravo, ecco, è questo, mi hai tolto, volevo arrivare a questo concetto qui. E quindi bisogna fare molta...
0: Comunque ci divertiamo.
1: No, assolutamente, ci divertiremo, anche perché poi ci sono altri passaggi di piloti che insomma vediamo un po'. Siamo per arrivare al termine, allora ti chiedo un pronostico per il Sachsenring secco.
0: Marquez.
1: Vincitore?
0: Sì.
1: Se dovessi fare un podio? Marquez primo, poi?
0: Marquez primo e ci vedo pure... Lì vedo le Ducati, quella lì è una pista dove le Ducati sono di casa, quindi potrebbe anche darsi che il nostro Di Gian Antonio pigliasse un altro podio, così come potrebbe fare il podio Bagnaia.
1: Bene, questo è il...
0: Cioè, abbiamo visto tutti aprile, adesso la prossima
1: tutti
0: Ducati.
1: Tutti Ducati la prossima settimana.
0: Ho detto una stupidaggine, avrò detto,
1: però. Ma è il pronostico è bello per questo. Allora Carlo, prima di salutarci... Cambiamo argomento, lo diciamo ai nostri amici che ci stanno seguendo, perché vi facciamo vedere questo contributo che ha realizzato Mirko Borghesi sull'ultima tappa della Formula 1. E allora sentiamo il suo contributo e poi torniamo per i saluti.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Gran Premio d'Austria che purtroppo non è andato bene per i corrori Ferrari. Ferrari che ha sofferto in particolar modo l'altitudine, che in Austria richiede una spinta da parte del motore particolarmente importante, e che non è riuscita a trovare il setup giusto. Diversi fattori hanno fatto sì che fosse fuori da una lotta intensa per la vittoria, che ha visto Russell prevalere su Verstappen e Antonelli, ma per questione veramente di poco. In due secondi tre piloti bastava poco a livello di strategia anche a Max, magari, per tornare alla vittoria con una Red Bull rediviva. Tantissimi quindi i temi successivi al Gran Premio che si è svolto in Stiria. Il primo, innanzitutto, appunto, come abbiamo detto, la crisi della Ferrari. Dopo Barcellona ci si aspettava una conferma che però non è arrivata, nonostante l'Aduo. La Ferrari ha portato delle novità, ma i tifosi pensavano probabilmente che l'Aduo fosse una grande rivoluzione. Così nel breve non è, perché non si può stravolgere comunque una piattaforma di lavoro buona, quella della Ferrari a livello di telaio, e quindi si porteranno delle piccole specifiche che nel tempo andranno studiate per poi performare. La Ferrari ne esce fuori con un clipping importante, un clipping che ha tolto alla Ferrari in alcune fasi della gara addirittura 30 km orari al termine del rettilineo. Questo perché l'Austria di fatto è un tipo di pista senza curve veloci, che ha penalizzato fortemente la scuderia di Maranello, che quel gap era riuscito comunque a nasconderlo in un layout come Barcellona, che fra curva 9 e curva 10, permettendo una percorrenza importante, lanciava un po' la Ferrari su questo lungo rettilineo, che poi ricordiamo permetteva a metà, con il traguardo a metà del lungo rettilineo, di ricaricare e tornare al 100%. Una Ferrari che ha spinto molto, ha trovato qualcosa, qualche soluzione fra venerdì e sabato, come ci si auspicava, come auspicava Hamilton, metodico e ancora davanti a Leclerc, che continua a manifestare problemi in frenata e con un motore che in realtà richiede un'efficienza da parte di tante componenti che vanno a incastrarsi fra di loro per rendere poi quell'unità performante. Anche per questo Mercedes probabilmente non è veramente il top, mentre Red Bull lo era, e ora che ha portato una versione B sembra una macchina completa e molto pericolosa. La Ferrari ha provato sul giro secco, ha trovato delle soluzioni, ma poi sul passo gara, quello spingere tanto in curva, ha fatto sì che le gomme si distruggessero, come di fatto al venerdì. una Ferrari che ora arriverà a Silverstone con tanti enigmi, un altro gran premio di motore, però un gran premio che questa volta presenta alcune analogie come delle curve veloci, stile Barcellona, non disposte nella stessa maniera, quindi vedremo se la Ferrari riuscirà a mettere tutto insieme per tornare quantomeno a lottare per il podio, cosa che in questa gara gli era impossibile. Probabilmente poteva riuscire con un'ottima strategia solo a stare davanti a McLaren. Dall'altro lato, interessante l'inserimento di Verstappen nella lotta per la vittoria, perché può diventare una variabile all'interno di un mondiale che ha ancora molto da dire, perché abbiamo visto un Kimi Antonelli, soprattutto nelle prime fasi, molto caotico, troppi track limits. Gli servirà anche a livello di maturità capire che all'interno di una gara troppa foga spesso e volentieri poi ti torna contro, perché senza quegli errori all'inizio poteva vincerlo questo Gran Premio. E Max diventa una variabile perché metterà pressione ancora di più su Russell, che abbiamo visto in questa prima parte di mondiale non vinceva da Melbourne, come soffra la pressione, e perché comunque è un incomodo di un pilota di estremo talento. Insomma, una Formula 1 bella, una Formula 1 che ha tanto da scrivere, una Formula 1 che ha un calendario incompleto di venire, perché poi nel paddock nell'ultima settimana si è parlato anche di come si andranno a recuperare le due gare saltate. È possibile che saranno recuperate, come si diceva, verso fine anno? Sì, cambierà naturalmente qualcosa nello scacchiere di questo mondiale, perché fossero state corse all'interno del calendario, probabilmente Bahrain e Arabia Saudita sarebbero state doppiette Mercedes, però arrivati a questo punto potrebbero cambiare anche un po' il recupero di eventuali avversari che riusciranno a trovare fra due setup e aggiornamenti una nuova strada. Questo un po' sono i temi. Ora Silverstone, favorita naturalmente per il layout la Mercedes, poi attenzione alla Red Bull che è tornata. McLaren resta un po' un oggetto misterioso perché ha una vettura sicuramente performante, però sembra in questo momento col freno a mano tirato, probabilmente anche in virtù dei tanti problemi di affidabilità che hanno costretto la McLaren a inseguire in questo mondiale. Ferrari in questo momento verrebbe da dire quarta forza, però attenzione, è un mondiale che può riscrivere a seconda del tipo di pista anche i valori. Alla prossima.
1: E allora, dopo, tu, ti piace la Formula 1?
0: Sì, però non ci capisco niente. Di moto qualcosa capisco.
1: Vabbè, sempre, speriamo che la Ferrari possa tornare prima o poi competitiva,
0: Sì,
1: perché
0: ma c'è
1: questo.
0: Antonelli comunque che noi ci
1: C'è
0: risolveremo.
1: Antonelli pure che sta andando fortissimo,
0: Troppo forte,
1: fortissimo.
0: carino, simpatico,
1: Giovane, veramente.
0: disponibile.
1: Sì, sì,
0: Diciamo,
1: sì,
0: tutti
1: sì, sì.
0: quelli che sono i difetti, noi motociclisti ci sentiamo un po' i parenti poveri della Formula 1 da sempre,
1: Da
0: da
1: sempre,
0: mille anni.
1: è
0: E
1: vero,
0: invece, quando vedi uno come Antonelli, simpatico alla mano,
1: è vero. È
0: così.
1: vero, è vero.
0: Ah,
1: Hai ragione. Hai stra ragione, speriamo insomma che possa fare il meglio, perché poi
0: certo, ma quello lo fa il meglio,
1: c'è lo paragoneresti a qualcuno della MotoGP, Antonelli? Ti ricorda qualcuno così giovane, così forte?
0: È difficile da dire perché non lo so, tecnicamente è fortissimo, quindi bisogna paragonarlo a quelli forti forti.
1: Forti,
0: Lo devi paragonare.
1: che poi hanno avuto un impatto così forte da
0: Sì,
1: subito.
0: sì,
1: Che ne so,
0: sì, sì, sì.
1: nella MotoGP.
0: E nella MotoGP che arrivò in maniera fulminea e fece subito grandissime cose. Per esempio, vabbè, c'è stato Max Biaggi, all'esordio di MotoGP ha vinto a Suzuka, ha battuto McLaren, però su due personaggi completamente diversi. Biaggi è
1: Vero,
0: spigolosissimo.
1: è vero. Sì, tu ne sai qualcosa. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie a Carlo Florenzano per essere stato con noi come sempre. Carlo, grazie veramente. E
0: Figuriamoci.
1: allora noi ci rivediamo la prossima settimana come sempre. Vi lasciamo naturalmente ai prossimi appuntamenti di TMV Radio. Quando sentite rombare i motori, arriva sempre Motor Valley. Alla prossima!
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Ma io mi aspetto quello che già in qualche altra occasione ci siamo scambiati come idea. La voglia di... Guarda, non mi piace né il concetto di rivincita in quanto tale, tanto meno di chissà di vendette sportive. Sono immagini che non mi hanno mai fatto impazzire.
2: Ma io mi aspetto che Allegri faccia l'Allegri, nel senso che come prima cosa cercherà di portare dalla sua parte tutta la squadra, e non penso che sia molto complicato, perché essendo i suoi metodi molto differenti da quelli di Conte, già la Juve era successo questo, era riuscito comunque a conquistarsi la fiducia dei giocatori.
3: Devo dire subito che allora Palestra è stata una bella botta, ovviamente non è che il nostro direttore sportivo si mette il microfono dicendo no, beh, è stata una bella botta per tutti, ma sicuramente loro avevano già chiuso e non pensavano ad altro che non all'arrivo di questo giovane ragazzo. È vero, anche per noi i 50 milioni, ha detto giusto Ausilio, era comunque una grossa cifra messa in disposizione da Utre.
4: Devo dire che è stato un colpo anche che chi guarda molto con l'occhio del tifoso come me, però parliamoci chiaramente, se guardiamo la forza economica,
5: l'Inter ha dimostrato tutti questi anni, poi ci siamo divisi sul fatto che qualcuno pensava che questa Inter potesse fare vincere uno scudetto dietro l'altro, non può succedere, a volte nel calcio accade il contrario, ma insomma io credo che questa sia la dirigenza migliore che abbiamo.
6: A me è piaciuto molto Marco Stefano, mi è piaciuto molto perché ha parlato in maniera sincera, diretta, non ha venduto sogni, anche perché in questo momento la Juventus non può vendere sogni ai suoi tifosi. Ha fatto capire che chi lo ha preceduto ha combinato dei disastri inenarrabili.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
8: Ciao Lucio.
9: Un saluto a tutti.
8: Ciao Lucio, benvenuti. Benvenuti praticamente all'anteprima di Maracanà. E allora ci siamo per questa giornata, insomma, che ci porterà tra mondiale, mercato, come sempre.
9: Beh, sì.
8: Insomma, ad affrontare
9: temi sono
8: tanti
9: quelli.
8: Temi, tanti
9: Wimbledon
8: temi
9: in mezzo da seguire. Sport a sì. Go.
8: Facciamo un in bocca al lupo sempre a Sinner, perché sì, nella prima partita
9: a lui e non solo, insomma,
8: l'abbiamo visto,
9: abbiamo
8: un po'
9: ancora
8: in
9: tanti, dai.
8: Sì, però lui mi è sembrato un po' in difficoltà, speriamo che possa
9: che Kekmanovic ha fatto una gran partita.
8: È lui che non ha fatto una gran partita.
9: Sì, forse non da Sinner al 100%, però dai, ci può
8: va
9: stare
8: bene,
9: l'importante aver vinto. Cobolli deve giocare anche Berrettini, che ha passato il turno. Insomma, Sonego, dai, gli italiani in corsa sono ancora tanti.
8: Sì, mentre procede il mondiale, ieri altre passi avanti, la Francia, un'altra,
9: mamma mia,
8: la Francia impressiona,
9: anche
8: la Norvegia ripresa,
9: del buon Andrea Magliocca,
8: la ripresa con Holland, la Norvegia adesso affronterà il Brasile, la Francia va avanti con grandissima qualità, con il grandissimo Mbappé che continua a segnare e praticamente ha raggiunto Messi per quanto riguarda i gol nelle competizioni mondiali, manca un gol e quindi
9: sì, siamo lì,
8: può superare Messi, può mettere un grande record e quindi procede
9: 27 anni però, quindi incredibile.
8: Sì, incredibile, procede l'avanzata di questo calciatore che è veramente sublime, fantastico. Insomma.
9: Noi ci dimentichiamo ogni tanto di chi sia Mbappé, Marco.
8: No,
9: momenti
8: io
9: in cui magari
8: mai
9: è meno esaltante con il Real
8: Madrid. Io l'ho detto
9: anche
8: giorni fa quando facevamo il giochino, chi scegliete tra Mbappé e Haaland, ma tutta la vita Mbappé.
9: Sì,
8: ma
9: sono giocatori completamente diversi, sì, secondo me. Io pure prendo Mbappé, però.
8: Mbappé è il calcio.
9: Mbappé è la massima, Mbappé secondo me la massima espressione del calcio contemporaneo per un attaccante, quindi
8: sì,
9: quella
8: no,
9: tecnica lì,
8: qualcosa
9: quegli
8: di
9: strappi, quell'atletismo,
8: qualcosa di incredibile, proprio perché abbina tecnica, velocità, visione di gioco, e veramente io lo dico sempre, mi piace ogni tanto sottolinearlo, ho avuto il piacere di raccontarlo proprio agli esordi con il Monaco, proprio quel campionato lì che poi segnò la vittoria del Monaco guidato da Jardim, ci fu il suo esordio e all'inizio insomma si parlava di un piccolo principe, adesso è diventato un re a tutti gli effetti. Un calciatore,
9: imperatore.
8: Se era bello da vedere all'epoca, adesso è diventato fantastico, magnifico, insomma un calciatore veramente A me piace da matti, insomma, ripeto, abbina velocità, tecnica, visione di gioco, è una roba spaventosa.
9: Non ha ancora mai vinto il pallone d'oro, Marco. Se è vero, io lo ritengo un premio relativo, il pallone
8: sì,
9: d'oro non mi
8: me
9: è
8: me
9: mai interessato, francamente. Però ecco, fa impressione che uno come lui non abbia ricevuto ancora un riconoscimento di questo genere. Finora in questo mondiale è stato devastante. Lui e Messi, i due deus ex machina delle rispettive nazionali. A caso le ultime sì. due finaliste del mondiale.
8: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, oggi purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema, non ci abbiamo i titoli per, insomma, non accade mai, è accaduto oggi. E quindi ci scusiamo noi
9: per il disagio, però sì, dai. L'importante però, è che andiamo avanti noi.
8: Sì, andiamo avanti, insomma, i temi li lanciamo noi, perché insomma era chiaro che la sfida, diciamo così, tra Mbappé e Haaland ci piace molto, quindi due giocatori sempre decisivi. Poi c'è un altro argomento che affronteremo che riguarda praticamente anche le parole di Ibrahimovic, che oggi ho visto addirittura una paginata incredibile.
9: Riferimento agli allenatori italiani.
8: Ma io dopo ci ritorno, perché a me è incuriosito tantissimo. Allora, sapete che io non ho grande, diciamo, non sono mai stato dalla parte di Ibrahimovic, calciatore, per carità, non si discute, molto forte, però onestamente sono sempre stato un po' lontano dal suo pensiero, dal suo modo di fare.
9: Beh, è molto Ibrahimovic centrico.
8: Stavolta c'ha ragione, io lo dico, poi ne parliamo un attimo, questa volta ha pienamente
9: ragione.
8: Sai che
9: scatenerà il putiferio,
8: ma infatti alle due
9: sei
8: ci sarà
9: ben consapevole.
8: Alle due ci sarà un bellissimo dibattito tra due che la pensano in maniera diversa su questa cosa.
9: È apparecchiato di conseguenza.
8: Beh, per forza, insomma, ci ha dato un assist incredibile. E allora diciamo.
9: Ne parliamo e analizziamo. Certo, è stata una generalizzazione un po' particolare. Soprattutto
8: sì, poi ne parliamo perché insomma
9: chi ha guidato il Milan.
8: Poi c'è da dire anche un Carnevali comunque già all'opera, Ekator che arriva, secondo me per me è un colpo molto interessante, l'avevo detto ieri.
9: Quasi 20 milioni,
8: quasi 20 milioni. Poi c'è da dire anche che stanno sistemando quelle cose, alcune cose con la UEFA, e questo è già un bel segnale.
9: Sì, certo, c'è poi qualche conseguenza,
8: però, insomma,
9: si sapeva.
8: Non così eccessiva. Quindi Carnevali che si è messo all'opera, sta lavorando, deve mettere a posto alcune cose. Quindi
9: deve lavorare,
8: vediamo.
9: Tanto
8: deve lavorare tanto.
9: Allora,
8: sì.
9: 6 milioni di multa ha preso la Juventus, non è una multa insomma insormontabile, una discreta multa, ce ne sarebbero altri 14, però quelli sono con un interrogativo di fianco.
8: No,
9: perché
8: però
9: se
8: insomma,
9: la Juventus dovesse
8: ricalare a lavorare
9: con 14
8: certo
9: non andrebbero
8: poi
9: ripagati. Ma ripeto, non è l'unica squadra.
8: Sì, no, poi un'altra cosa che dobbiamo aggiungere a tutto questo è anche la Roma che tiene i big, altro segnale importante della Roma che tiene i big. Anche la Roma dovrà vedere adesso come accordarsi con la UEFA. Però il segnale che tiene i big e vuole puntare a prendere altri giocatori come Greenwood, beh, è un segnale molto forte. Ora la Roma fa sul serio, cioè la domanda è anche questa, è una Roma che comincia a fare sul serio, ed è una Roma che magari ci chiediamo se può anche puntare a qualcosa di importante il prossimo anno, ossia lottare per lo scudetto.
9: È un sacrificio questo qui, chiaramente.
8: Però
9: lì c'è una piccola multa, anche se possono chiedere una proroga alla Roma.
8: Esatto,
9: eventualmente, quindi, fino a fine luglio.
8: Quindi hanno una situazione differente,
9: detto, però.
8: E di conseguenza, ripeto, non mandando via nessuno dei big, come invece si pensava, perché il 30 giugno doveva essere una data importante,
9: uno spartiacque,
8: eccetera. I big sono tutti rimasti, ha rifiutato delle offerte che sono arrivate. Ieri abbiamo parlato anche della situazione Svilar, che insomma si vociferava di un interesse della Juventus e quindi di Carnevali, respinte tutte le al momento le offerte che sono state fatte ai suoi calciatori. Quindi teniamo tutti quanti, prolunghiamo il contratto a Dybala con una cifra inferiore, ha fatto benissimo lo scorso anno, molto probabilmente in uscita ci sarà Sulé, e poi l'obiettivo Greenwood. È una squadra che comincia a prendere delle sembianze importanti, vicine anche piano piano a quella che è un po' l'idea, diciamo, di Gasperini, che vuole aumentare il peso offensivo assolutamente davanti, perché è stato il problema della scorsa stagione. Quindi attenzione a come, diciamo, prende il via questa squadra, no? Ancora siamo veramente lontano da tutti, dalla definizione delle rose.
9: Ma certo, sono però, obiettivi molti, però certo, se dovessero essere centrati tanti obiettivi, la Roma avrebbe insomma una squadra di qualità. Sappiamo, Marco, che Gasperini ha sempre voluto pacchetti offensivi molto numerosi. All'Atalanta non dimentichiamoci quante linee c'erano in attacco, le seconde linee erano giocatori di assoluta qualità, e vuole lo stesso anche alla Roma.
8: E poi è uscito fuori il nome in casa Milan, e poi ci torniamo oggi perché abbiamo un intero pomeriggio Van Dijk.
9: Sì, ma anche se
8: ma come fanno a Pia Van Dijk?
9: Non ne ho idea, ma infatti ci sono voci un
8: è
9: po'
8: contrastanti.
9: È vero
8: che hanno scadenza al contratto a giugno 2027, ma hai visto quanto prende di ingaggio?
9: Sì, ragazzi, una roba mi mostruosa. Sembra
8: ma poi,
9: non
8: ma
9: lo
8: poi
9: so,
8: io,
9: un'operazione
8: io,
9: un
8: allora
9: po' complicata
8: certe
9: dopo
8: volte,
9: che ha investito 75
8: certi
9: milioni.
8: Nomi non li capisco, come per carità, magari dice, sai, è il sogno di Cardinale Ibrahimovic, vabbè. Sognare
9: ma a parte che non ci interessa il sogno, deve essere poi contestualizzato.
8: Però, no, ma poi io mi dico anche una cosa: ma nel calcio che vuole fare Morim serve Van Dijk, cioè un difensore delle caratteristiche di Van Dijk,
9: fortissimo,
8: fortissimo, però c'ha altre caratteristiche,
9: no? Ma soprattutto, Marco, fortissimo Van Dijk. Ma a luglio
8: 34 anni,
9: no? Adesso ne fa 35.
8: 35. Boh, io
9: non lo so, non ripeto, Van Dijk è un difensore che ho amato e che
8: sembrano,
9: amo ancora.
8: A me mi
9: realtà,
8: sembrano delle suggestioni
9: però
8: di mercato che
9: andrei altrove, andrei
8: sì, che vengono buttate lì
9: allora
8: quasi
9: prende
8: senza
9: più di un milione al mese di euro netti.
8: Vabbè,
9: sarebbe il corrispettivo fra sterline ed euro. Chiaro che l'ingaggio sarebbe molto inferiore.
8: Allora,
9: non lo
8: poi
9: so.
8: C'è almeno da quello che stiamo leggendo molto probabilmente il no di Peruzzi all'Otito.
9: Sì, fumata nera.
8: Fumata nera, quindi l'Otito voleva riportare Peruzzi in società, lui chiedeva determinate garanzie che evidentemente non sono arrivate, quindi arriva questo no che io non so come possa essere interpretato in un contesto, devo dire, dove è tutto molto molto molto complicato da ragionare, da commentare. Io faccio veramente un grosso in bocca al lupo a chi tutti i giorni deve parlare del Lazio. Me lo fai dire?
9: Ah, io pensavo chi lavora dentro la Lazio.
8: No, chi deve parlare, perché mi metto chi deve scrivere, trovare gli argomenti.
9: Infatti, Marco,
8: cercare
9: gli argomenti sono
8: di interessare,
9: quei due, tre,
8: cioè io voglio fare veramente un in bocca al lupo a loro, perché credo che sia veramente complicatissimo, perché tanto devi parlare solo di una cosa e quindi non puoi parlare di una cosa tutto il giorno, e quindi diventa
9: sì, non è un esercizio agevole.
8: Veramente gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché conosco tante persone, anche bravi professionisti, che credo che stiano vivendo un momento difficile lavorativamente parlando, perché che fai? Diventa veramente tutto complicato.
9: Il giornalista deve informare, riporta i fatti, però se i fatti sono pochi o quasi nulli, sei costretto.
8: Quindi,
9: le notizie della Lazio quali sono? Chila in uscita, Romagnoli.
8: Sì, che adesso c'è la concorrenza anche dell'Atalanta, che si è fatta prepotentemente
9: sì, perché
8: sotto.
9: Perché Ien si è infortunato seriamente.
8: Ed è una concorrenza molto importante che il Napoli deve assolutamente considerare, perché c'è un altro fattore: in panchina dell'Atalanta c'è Sarri, Sarri conosce benissimo il tecnico. E è una società, l'Atalanta sana, una società che vuole tornare ad essere subito protagonista tra le prime quattro del campionato.
9: Quel che sembrano molto determinati a cercare di bruciare il Napoli. Il Napoli si è portato avanti con già parecchie settimane di, se non trattativa, di interesse. Però attenzione, hai fatto bene a dirlo, perché l'Atalanta, se vuole andare a puntare qualcuno, anche perché adesso ha incassato una notevole cifra per Palestra, quindi le potenzialità economiche sappiamo che non mancano.
8: Assolutamente, non mancano. E quindi ci sono un po' di temi che andremo. Poi c'è anche ci collegheremo, perché già sto vedendo delle foto che tra poco girerò anche in regia. C'è stata la conferenza stampa anche a Frosinone del club, dove c'è un avvicendamento per quello che concerne la proprietà. È entrato un fondo anche lì, e quindi c'è stata oggi questa conferenza stampa con Stirpe. Vediamo, poi avremo il collegamento con il nostro corrispondente che ci illustrerà tutto quello che è stato detto nell'ambito di questa diciamo conferenza.
9: Sì,
8: quindi un
9: parole.
8: Cambio importante anche nella società del Frosinone.
9: Beh, Marco, sappiamo che ormai l'Italia è il paese dei fondi, nel calcio.
8: Stiamo andando a fondo, quindi.
9: Sì, esatto, fondo e fondi, purtroppo. La speranza è che uno non presupponga l'altro, ma al momento non sembra essere totalmente così. È una missione interessante. Stirpe è stato comunque il fautore di un progetto fantastico, anche spesso virtuoso, che ha portato una realtà che fino a qualche anno fa era nel professionismo, ma che sembrava distante dai palcoscenici maggiori, l'ha portata ad essere comunque una squadra che lotta, quando è in Serie B lotta per promuovere, lo fa quasi sempre, ed ha portato il Frosinone in Serie A in più occasioni. Vedremo anche, appunto, poi dopo scenderete più nel dettaglio le dichiarazioni, che tipo di prospettive lasciano. I fondi ormai ci siamo abituati, niente di più, niente di meno, che siano americani nella maggior parte o di altra provenienza, ma è la realtà del calcio italiano.
8: Sì, sì, questo non solo italiano, però bisogna ripetere.
9: No, certo, noi siamo molto.
8: Noi ci siamo portati avanti col programma.
9: Sì, ma poi molti sono inevitabilmente americani, qui ci sarebbe un discorso sociale, politico, insomma, molto ampio da fare. Però sappiamo che la loro influenza nel nostro paese è elevata, e di conseguenza lo è anche.
8: Andiamo a
9: calcio.
8: Sentire qualche audio al 331-8200-23 in questa prima parte dell'anteprima, vai.
0: Ciao ragazzi, ieri sera il Dream Team ha fatto una partita strepitosa, mamma mia. E chi li ferma questi? L'unica che veramente può fermarli, cioè sono due di nazionali che possono fermare questi alieni, diciamo. O la Spagna o l'Argentina, altre non ne vedo. Il Brasile per me è una squadra normalissima. E se la Francia non vince il mondiale ci va molto vicino, in finale ci va sicuro. Fanno veramente paura, mamma mia che squadra.
8: Sono d'accordo, c'è poco da aggiungere. Noi abbiamo parlato di Mbappé, ma anche...
9: Ma la rovesciata di Olise, Marco?
8: Olise.
9: Non volevamo parlare.
8: Sì.
9: Stava facendo un gol da Cineteca.
8: Spettacolare.
9: Palla alta al limite dell'area di rigore, si
8: altro giocatore di talento.
9: Beh, Marco, posso dirti, sta raggiungendo dei picchi che quest'anno ha fatto una stagione fantasmagorica Olise, ma sta raggiungendo dei picchi ancora superiori.
8: Sì, no.
9: Sta diventando un giocatore anche lui
8: impressionante,
9: totale.
8: No, ma poi ragazzi, al di là dei singoli, no? La Francia, in panchina, chi mette dentro è tutta qualità, è tutta alto livello.
9: Thuram ha fatto un minuto, Marco.
8: Di cui vuoi parlare, ragazzi?
9: Cioè, questa te la dice lunga.
8: Hanno fatto un grandissimo lavoro in questi anni, ma un grandissimo lavoro,
9: sì.
8: Ma proprio un grandissimo.
9: E secondo
8: lavoro.
9: Me c'è una cosa ancora più incredibile sulla Francia, che è una nazionale che da circa 10 anni, se non è la più forte del mondo, è tra le più forti del mondo, ma che continua a migliorare. La Francia è migliorata rispetto già al 2024, è migliorata ulteriormente rispetto al 2022, perché nel 2024 Due non era ancora nel giro della nazionale francese, sì. Faceva le Olimpiadi, Barcola era poco più di un'alternativa, fece poco più di 100 minuti nell'Europeo di 2 anni fa, continua ad aggiungere sempre più qualità, un ricambio perpetuo. È veramente ha dei picchi di qualità stratosferici.
8: Assolutamente. Dunque, andiamo a prendere ancora un altro audio. 331-8200-23.
10: Ciao Marco, Antonio Staminato. Mi rode dillo, ma tanto. Ma si può dire che questa Francia è la nazionale più bella e più forte di tutti i tempi? Ora, vedo che io tante nazionali non le ho vissute, per l'amor di Dio. Però questa, per come gioco, per qualità dei giocatori e per come stanno giocando, mi sembra che sia veramente perfetta. Mi sbaglio? E poi una nota dolente sul caso Bastoni, che sicuramente non è una notizia che a lui è arrivata ieri. Probabilmente il calo che ha avuto negli ultimi 6 mesi si può dire che apparteneva anche una buona parte a extracampo, o sbaglio?
9: Ma io questo non lo credo.
8: Io qua credo, c'è una vicenda abbastanza importante che secondo me ci limitiamo a leggere la notizia che è indagato. E
9: quindi dovranno essere sentiti.
8: Dovranno essere sentiti tutto, perché PM. È un tasto veramente delicatissimo.
9: Sì, purtroppo non ha riguardato solo Bastoni nel calcio italiano.
8: Lui, quindi...
9: Negli ultimi mesi abbiamo visto tanti giocatori coinvolti.
8: Quindi non so se...
9: Però ecco, non diamo subito sentenze.
8: No,
9: Marco, per me questa è una legge a prescindere. Ci sono delle accuse gravi.
8: Anche perché indagato non vuol dire niente, ne
9: esatto.
8: Sono indagini,
9: adesso
8: quindi
9: attendiamo,
8: in corso. Quindi non è una sentenza, lo spieghiamo magari a quelli che delle volte già fanno processo, sentenza e tutto quanto. È una sentenza, è una un'indagine, non è una sentenza. Quindi stiamo
9: poi chiaro calmi. Che l'accusa è un'accusa relativamente, beh sì, abbastanza grave. Non è sfruttamento della prostituzione, è una cosa diversa, è un coinvolgimento. Certo, grave. Qui si parla addirittura di minorenni, anche se poi bisogna riportare giornalisticamente le dichiarazioni al momento della suddetta minorenne dell'epoca. Insomma, lei ha riportato che non ci furono rapporti, però ripeto, noi riportiamo i fatti di adesso al 1 luglio 2026.
8: No.
9: Certo, se poi dovessero essere confermati invece cose differenti, facciamo una però, cosa, ecco, sospendiamo il giudizio,
8: c'è un'indagine punto e basta,
9: sospendiamo il giudizio,
8: non andiamo oltre, perché ripeto, limitiamoci a quello che è un'indagine, poi c'è tutto il procedimento e le cose, quindi la notizia è stata data.
9: Sì, no, era giusto per completezza di informazione, noi dobbiamo informare, non diamo però, sentenze.
8: Andiamo avanti, audio.
9: Sulla Francia, fantastico.
11: Buonasera Maracanà, un saluto al direttore e anche a Lucio. Allora, riavvolgo il nastro e penso un mese fa i titoli del calciomercato che si prospettava, o comunque le situazioni societarie, erano che il Milan stesse rovinato, che l'Inter avesse preso Palestra e probabilmente prendeva Paz, praticamente la Roma doveva fare plusvalenza entro il 30 giugno. Mi viene da pensare al 1 luglio che o i giornali ci prendano in giro, oppure che le informazioni che poi arrivino siano un po' pompate, e non parlo nello specifico di voi ovviamente, ma a volte proprio dalla fonte da dove arrivano queste notizie, che trovo veramente curiosa come situazione.
8: Non trovo nulla di quello che tu dici, mi spiego. Palestra era un obiettivo dell'Inter che voleva prenderlo, ci ha provato fino alla fine, tutti quanti scrivono di Palestra all'Inter perché sembrava fatta, e ieri mi sembra che c'è stato un approfondimento che te l'hanno confermato anche chi segue più nel dettaglio, quindi non c'era una notizia non vera su Palestra. Su Nico Pass io continuo a pensare e a dire che c'era l'intenzione da parte dell'Inter di aprire qualcosa, ma non è successo, era molto complicato e difficile, forse c'è stata la forzatura dopo il no di Palestra di volerlo inserire per forza, ma credo che era nei desideri di questo club, quindi è andata, ma era molto complicato, era più una suggestione di mercato. Sulle altre situazioni di Juventus e Roma era tutto vero, che poi dopo decidono di fare una strada loro è un altro discorso, però erano situazioni e sono situazioni vere, non è che si sono inventate le cose.
9: Quindi, chiaro, sul mercato, Marco, dei toni ci sono magari,
8: ma il mercato, ragazzi, poi mi fa specie perché chi segue il calcio, il mercato lo sa come funziona. Il mercato è qualcosa veramente di difficile proprio da analizzare, certo. Perché gli scenari possono cambiare nel brevissimo tempo, anche da un'ora all'altra, perché ci sono i procuratori che lavorano, perché tengono più situazioni aperte, perché devono fare questo di lavoro, quindi non è una cosa molto, non sono mai entrato nel dettaglio, ho sempre seguito quello che avveniva, ma non sono mai entrato nel dettaglio, e devo dire che conosco chi lavora nel mercato, ed è un lavoro molto complicato. Quando si danno i giudizi, ma hai detto così, poi è successo così, valla a fare tu il mercato. Cioè, cominciate a pensare,
9: no, le cose possono cambiare,
8: che chi
9: in
8: insomma fa questo
9: tempo.
8: Lavoro, esatto, quindi segue delle piste, cerca delle fonti, qualche volta qualcuno ti avvicina, qualcuno si allontana, non è facile. Noi siamo comodamente seduti, alla mattina apriamo il giornale, leggiamo, il giorno dopo ammazza che cazzaro quello di ieri, non funziona così, no. Non funziona così.
9: Il mercato,
8: ecco perché dico, ognuno deve fare il suo. Quando c'è una trattativa chiusa definitivamente, noi possiamo commentare ma non è una cosa facile. Ma hanno detto che Palestra era dell'Inter. Sì, Palestra era un passo dall'Inter.
9: Il Chelsea era imprevedibile.
8: Era un passo,
9: dire,
8: era fatta.
9: E già dell'Inter era
8: poi
9: un'altra cosa. Dire un passo era la realtà.
8: Era fatta. Poi c'è stato un cambiamento, io credo dovuto anche a delle strategie che sono state messe in atto, che come ha detto Ausilio, l'avete sentito ieri, è legittimo quello che ha fatto il calciatore, non è che è andato contro qualcuno, contro qualcosa, ha fatto una scelta diversa, e io ho preso un due di picche, punto. E il mercato è questo, magari fino a poche ore prima, io mi raccontavano delle volte che c'erano dei giocatori che andavano a parlare con c'era l'allenatore in un piano, il giocatore in un altro che devono prendere, tutto fatto col giocatore, l'allenatore da sotto dice no, non lo voglio. Cioè il mercato non è così come
9: è
8: noi pensiamo,
9: capito?
8: Cioè io vi invito a questo, che ognuno, insomma, che merita anche rispetto, perché ripeto, non è facile, non è facile, e quindi ci vuole anche un po' di rispetto per chi scrive e che persegue, sì, chi va in TV e parla. Ecco, questo mi sembra corretto, se no siamo il giorno dopo ci ammazza,
9: ogni tanto si
8: quello
9: può
8: ha detto una cavolata,
9: ma nei toni sensazionalistici, qualcuno, qualche su dei colpi,
8: esatto,
9: lontani, ecco, quello
8: qualcuno
9: è una
8: qualche
9: cosa
8: volta
9: differente.
8: Qualcuno qualche volta eccede, esatto, e gioca su questa cosa, perché poi magari prendi, adesso con i social è facile prendere like, consensi, no? Allora spari una bomba, ma quello è un altro discorso, insomma, poi uno deve anche
9: Se la bomba non è inerente,
8: no,
9: alla realtà, ecco, quello è un altro discorso.
8: Quindi
9: però,
8: tutto qua. Poi una cosa su Antonio, e chiudo e vado in pausa perché ho sforato di un minuto. Non sono d'accordo che la Francia sia la squadra più forte dal punto di vista complessivo, mi diceva lui, diceva di tutti. Allora, è forte nei singoli, è forte nei singoli, molto forte nei singoli. Nel gioco, parliamone,
9: però non
8: è molto
9: serve,
8: forte. Esatto, in questo momento i singoli hanno delle trame, per carità, non è che
9: sì,
8: vanno in campo come gli pare,
9: no,
8: a loro.
9: La squadra anche è organizzata.
8: È organizzata, però, per esempio, io che sono un po' più vecchio, e non è che l'ho vissuta, ma me la sono andata a rivedere, La bellezza a livello di nazionale calcistica rimane l'Olanda.
9: Ma ce ne sono tante.
8: E vi invito a voi giovani ad andare a vedere un po' di immagini
9: Olanda
8: partite,
9: degli anni 70.
8: Esatto, come giocava a calcio, che giocatori aveva e come giocava a calcio. Non c'è paragone. Poi purtroppo non hanno vinto niente, perché
9: fecero le finali.
8: Sono arrivate due volte in finale, l'hanno perse tutte e due. Però avevano un impianto di gioco che era una meraviglia. Ripeto, se qualcuno ha la possibilità di andare a vedere qualche cosa si rende conto di che tipo di calcio, tant'è che è rimasto un esempio proprio nel tempo quell'Olanda lì, l'arancia meccanica, ha fatto
9: il
8: storia,
9: calcio degli olandesi,
8: ha fatto
9: è un'espressione ormai che utilizziamo.
8: E chiudo, e Ibrahimovic quando dice che Koeman ci azzecca niente col calcio olandese è la verità.
9: Beh,
8: ha detto la sacrosanta
9: sì,
8: verità, e ha accostato Koeman ad un calcio italiano. Magari non tutti gli allenatori, però secondo me lui voleva una stoccatina a qualcuno, l'ha mandata, sì, però era il rapporto non a tu, perché poi ho letto che subito la critica, ma come tu che hai vinto in Italia, lui ha vinto in Italia, ma non è che tutti gli allenatori che ci ha avuto erano, giocavano in quella maniera molto sparagnina, anzi qualcuno voleva attaccare, quindi è stato un paragone forte per far capire che Koeman con quel tipo di Olanda non ci azzecca niente, non è la cultura olandese, l'ha paragonata a un calcio italiano vecchia maniera di alcuni allenatori. Non ha detto una cosa inesatta, ha detto la verità, ha detto la verità.
9: Magari dopo ci torniamo, a parte ci tornerete,
8: ci fermiamo, dai, ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi, dai, a tra poco.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà in questa anteprima. Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco.
0: Allora, ciao, salutiamo anche gli amici di Gol TV che si collegano in questo momento sul canale 11 nel Lazio. Ben trovati anche a voi, naturalmente anche gli amici di canale 61, come sempre, tutti coloro che ci seguono sull'app e via dicendo. Allora, vado su tutto mercato web perché c'è questo virgolettato che riporto di un grandissimo giocatore del Milan, o George Weah. Spero Amorim venga per qualcosa di buono. Il Milan è sempre una grande squadra. Insomma, su questo non ci sono
1: dubbi. Lui l'ha vissuta la grande squadra.
0: Lui ha vissuto una grande squadra. Poi, insomma, grande giocatore. Stiamo parlando veramente di un altro che ha lasciato un segno. Weah, eccolo qui, abbiamo anche la foto. Allora, sì, Amorim, perché il Milan, diciamo, è in continua, diciamo così, in questo momento costruzione. Si parla adesso Gonzalo Ramos, altri giocatori che dovrebbero arrivare, ci sono delle trattative in corso, è spuntato il nome di Van Dijk, che mi sembra veramente una suggestione di mercato più che qualcosa di vera. Sarebbe, ripeto, il giocatore non si discute, però insomma, dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'età, credo che qualche perplessità ci possa stare.
1: Non lo so, sai Marco, un profilo molto differente rispetto ad altri, ora non so. Tu preferiresti un investimento su lui o su Gonzalo Inacio?
0: No, io andrei su uno più giovane.
1: Io certo, vabbè. Inacio costa tanto, eh.
0: Eh sì, è un altro.
1: Però,
0: che costa tanto.
1: Certo.
0: No, ma qui lo sai, oggi me l'hanno chiesto anche stamattina. La cosa che è da capire è che cosa vuole fare realmente il Milan, cioè ha deciso di veramente cardinale in questo momento il fondo di spendere? Hanno deciso questo dopo il segnale che è arrivato con Gonzalo Ramos?
1: Già allora, sono stati investiti tanti
0: sono
1: soldi,
0: stati investiti un sacco di soldi, quindi se hanno deciso
1: milioni,
0: questo, se il segnale è questo, tanti. Lo capiremo adesso nei prossimi giorni, che poi sai, i giocatori li sceglie di fatto l'allenatore, perché insieme al suo entourage sceglieranno dei giocatori che siano, poi lì c'è anche il discorso di Jorge Mendes, che mi sembra insomma che si sia posizionato bene.
1: Dove gravitano allora, tanti vediamo. Portoghesi, è inevitabile che spunti Bon Mendes.
0: Vediamo.
1: Ecco, appunto, Gonzalo Inacio è un pupillo di Amorim, già grande esperienza nonostante sia abbastanza giovane allo Sporting Lisbona. A me piace tantissimo, però proprio lì, Marco, io non credo che lo Sporting lo venda per meno di 40 milioni, meno di 35 forse.
0: Avete
1: dubito.
0: Vai con un audio.
2: Finalmente un direttore sportivo generale della Juventus, Carnevale. Piano piano sta lavorando bene.
1: Un altro generale.
2: Fra un anno, non dico quest'anno, ma fra un anno, due anni, porterà la Juve ad altri livelli. Fiducia a Carnevale e la Juve tornerà forte.
0: Sì, ma io su Carnevale ho piena fiducia anche io. Bisogna lasciarlo lavorare, perché insomma c'è da mettere a posto un po' di cose. Poi io l'ho detto ieri, lo ribadisco, io non escludo che la Juventus possa essere competitiva anche già da quest'anno, quindi vediamo come va il mercato, vediamo che tipo di scelte si faranno, che tipo di squadra verrà allestita. Carnevali secondo me poi ha un ottimo rapporto con Spalletti, cercherà di
1: Ma tu dici competitiva per...
0: Ma io... vediamo.
1: Ah,
0: competitiva per lottare.
1: Tantissime per ombre e poche luci, sono molto pessimista.
0: Vediamo,
1: sia su Juve che su Milan.
0: Ad oggi è più facile la tua posizione, ad oggi.
1: No, infatti vediamo, è ancora presto il mercato, posto che Marco, monito sempre, non basta una figura per cambiare la storia di una società.
0: No, però serve uno,
1: non si pensi
0: sai
1: che
0: anche quello che ha detto che abbiamo sentito ieri, anche quello che ha detto che abbiamo sentito ieri, che con il Paris Saint-Germain c'è da ricucire i rapporti e quindi lui adesso sta lavorando anche da questo punto di vista, perché evidentemente come lì aveva insomma creato delle problematiche da questo punto di vista. Non è una cosa da escludere, perché poi un bravo dirigente deve essere anche bravo a ricucire, a creare rapporti, e Carnevale è uno bravo da questo punto di vista. Carnevale è uno che è cresciuto
1: molto
0: alla scuola Marotta,
1: grande dialettica,
0: quindi,
1: si presenta molto bene.
0: Carnevale è uno bravo, vediamo, dobbiamo soltanto dare del tempo e vedere come si muoverà in questi mesi.
1: Però certo, anche per riportare la Juventus competitiva io credo servirà di più.
0: Vediamo.
1: Però vediamo.
0: Allora, 331-8200213, poi non capisco la federazione olandese che conferma sempre Coman, che ha fallito anche nei club, per loro esiste solo lui, saluti dalla spiaggia di Alba Adriatica. Ah, che bel posto Alba Adriatica. Alba Adriatica, Tortoreto, Villa Rosa, posti che insomma...
1: Non male, non male, non stai messo male, Massimo.
0: No, là insomma... dunque, la Francia è molto forte nei singoli, ma come squadra gruppo non la vedo così solida come la difesa che balla. Ieri la Svezia due o tre volte nel primo tempo poteva segnare. Vabbè, qualcosa devi anche concedere,
1: sì,
0: perché
1: anche
0: non
1: se...
0: puoi pensare che esisti solo tu, insomma.
1: Però ecco, per l'attacco che ha, la difesa pure troppo solida,
0: A me la Francia, dice Alessandro, ricorda molto il Brasile del 2002, che giocava con Ronaldinho, Kakà, Ronaldo e Adriano tutti insieme, potenziale assurdo.
1: Mamma
0: in
1: mia.
0: Ogni caso questa Francia, scrive il nostro amico Alessandro. Andiamo ad una news, vai.
1: Sì, ti porto su un altro approfondimento anche sulle altre squadre, quindi torniamo un pochino sulla Serie A. Anche sull'Inter si continua a lavorare, Marco, in realtà sono aggiornamenti più che notizie sul fronte esterno destro. Il nome ormai lo conosciamo, è quello di Calaili, che da tempo piace anche al Napoli. Il Napoli si è portato avanti con una settimana di trattative, ma l'Inter si sta inserendo. La strada però non è agevole, perché i belgi hanno aumentato la valutazione. Giustamente hanno fiutato che il numero di squadre aumenta, le pretendenti aumentano e quindi aumenta anche il prezzo da 25 milioni a 30 milioni, del resto è il mercato, così è la legge di domanda e offerta banalmente, e quindi 30 milioni per il giocatore al momento sembrerebbe la base minima per portarlo a casa. Del resto il Saint-Gillois dovrebbe riconoscere il 15% della rivendita, quindi più o meno un sesto dell'incasso al Maccabi Haifa, che è la squadra dove è cresciuto Calaili. Vedremo chi riuscirà ad accaparrarselo, Marco. Io, sai, seguo molto il campionato anche belga. È un esterno che a me piace tanto, molto moderno, strutturato, grande passo, grande tempo anche di attacco. Ha degli inserimenti differenti rispetto a Dumfries, ha una buona tecnica, se cresce anche difensivamente più di quanto già non abbia fatto nelle ultime stagioni, può diventare un grande esterno. A me piace tanto. 30 milioni non sono pochi per il calcio italiano, però neanche una cifra così impossibile.
0: Allora, ci sono anche le parole del... Vediamo un attimo se possiamo...
1: Si sta parlando...
0: Siccome sta parlando, magari se riusciamo ad intercettarlo...
3: Futuro, qual è lo sguardo del Frosinone? Quello che può dire ai suoi tifosi?
4: Allora, diciamo che il Frosinone deve avere la capacità di fare la sintesi delle cose migliori che ha in questo momento, provando a coniugare quanto di buono abbiamo fatto in passato e quanto di buono possiamo ottenere dagli investitori che con grande passione sono venuti a darci un supporto che ritengo sia fondamentale per affrontare un campionato importante e competitivo quale quello della Serie A.
5: Bene. Va bene,
0: ok, abbiamo sentito un po', poi, esatto, poi dopo avremo un approfondimento proprio su questa situazione di Frosinone che abbiamo seguito con il nostro Stefano Martini, che ci riporterà un po' tutto e ci racconterà anche quello che è emerso nel dettaglio da questa conferenza. Io sono convinto che il presidente, che è uno molto in gamba, che tra l'altro rimane presidente nonostante il fondo, quindi non è che lui se ne va, è una garanzia, cioè se c'è lui è una garanzia.
1: È successo tante volte in Italia, Marco, è
0: una garanzia,
1: i proprietari cedettero buona parte delle quote, la maggior parte delle quote, ma rimanessero come presidenti. Sono due cose differenti, due ruoli differenti.
0: Allora, poi Merck ci scrive, allora intanto, dunque...
1: Sì, ci sono tanti messaggi.
0: Dice, avete detto tutto, no stavo leggendo, scusate, avete detto tutto della Francia, ma veramente i complimenti a Deschamps, se dovesse lasciare la Francia speriamo nell'Italia. Sul caso Bastoni, assurdo, ci siano già pubblicazioni di chat e sentenze come in tante altre inchieste, grande posizione la vostra. Ma è una posizione che deve essere questa, proprio perché c'è un'indagine in corso ed è giusto che si prenda una posizione, si riportano solo quelli che sono le, come abbiamo sempre fatto poi tra le altre cose, come secondo me si deve fare
1: l'approccio giornalistico di base dovrebbe essere questo.
0: Riportare la notizia, punto, stop. Poi siccome poi questa è una situazione molto delicata ed è giusto che poi ci sono tutti gli sviluppi del caso. L'unica cosa che dico sempre è che un'indagine non vuol dire che c'è che quello che è indagato sia già colpevole, quindi dobbiamo sempre stare molto attenti noi.
1: Ci sono accuse gravi, bisogna valutarle, però poi
0: no,
1: si
0: perché qui,
1: infatti,
0: sai, il nostro è un paese che
1: giustizialismo all'italiana,
0: ai tempi mi ricordo degli avvisi di garanzia che fioccavano, l'avviso di garanzia per tutti era già allora ha rubato, allora ha fatto, poi per carità dopo sono emerse altre cose, però quando un avviso di garanzia non è ripeto una condanna, di solito chi ama fare paragoni non ricorda bene il passato, scrive Jacopo, tipo il Brasile del 70, dell'82, squadre epiche, questa Francia è forte ma non esageriamo, no senza esagerare, è una squadra forte, è una squadra che possiamo mettere tra il novero di quelle forti,
1: secondo me. Marco, sai qual è il punto?
0: Poi c'è stato il Brasile del 70, Francia, il Brasile dell'82, c'è stata l'Olanda, insomma ci sono state squadre forti. Questa è una di quelle che, insomma,
1: secondo me sì,
0: va messa sì, in quel gruppo
1: insieme
0: lì,
1: a quelle lì. Cioè, io ho l'impressione che tra 20 anni di questa Francia ce ne ricorderemo. Quando tu ti ricordi una nazionale, del resto, Marco, solo due volte è capitato che la stessa nazionale facesse tre finali dei mondiali consecutivi: la Germania Ovest 82, 86 e 90, e il Brasile 94, 98 e 2002. La Francia ha fatto le ultime due, 2018 e 2022. Qualora dovesse raggiungere eventualmente anche questa finale, diventerebbe la terza. Tre finali dei mondiali consecutive sono una cosa incredibile.
0: Ma che scherzi. Dai, andiamo con un altro audio, un paio di audio.
6: Ciao Marco Luigi, io mi auguro che
1: Grande
6: in

0: Sky, e per postura, potenza, modo di correre, secondo me assomiglia molto a Gullit. Se qualcuno si ricorda Gullit come giocava, ecco, io vedendo giocare Olise lo paragono molto a
1: Gullit. Sono diversi, Marco.
0: Non so se anche per voi è la stessa
2: cosa. La potenza fisica ci sta.
1: Forse Gullit era ancora fisica, più strutturato, ancora Olise più potente. È ancora è più longilineo, forse ancora più rapido.
2: Però c'è una bella potenza.
1: Sì, sì,
2: ha
1: una bella, grande potenza del passo. Però ecco, io non l'ho vissuto non chiaramente Gullit.
2: No,
1: però
2: non, mi sembra, non mi sembra ricoprire. Non fanno lo stesso tipo di lavoro in campo. Però come potenza fisica ci
1: certo,
2: può
1: poi hanno
2: stare.
1: Quei capelli, sai, con queste che sono lunghe.
2: Un po' te lo ricordo. Un altro.
3: Parliamo ciao ragazzi, più. Luigi da Novara. No, volevo soltanto dire su Bastoni, no, vi faccio i complimenti perché state trattando l'argomento in modo sereno, pacato e diciamo anche attendista, nel senso che comunque prima di sparare diciamo plottoni di esecuzione, no? Quindi vi faccio diciamo i complimenti su questo. L'unica cosa che volevo dire, invece volevo ricordare tutti quelli che adesso sono lì appunto con i fucili spianati, che comunque parliamo di fatti del 2020, in cui Bastoni comunque era un ragazzo di 20 anni, ecco, nel senso, quindi non è un diciamo, fosse adesso diverso, magari anche padre di famiglia, quindi nelle valutazioni, nelle condanne, calcoliamo che parliamo di un ragazzo di 20 anni e di una ragazza eventualmente minorenne di 17-18. Solo questo volevo dire. Un saluto, ciao.
2: Sì, ripeto,
1: diciamo a livello legale le valutazioni anagrafiche tra 27 e 21 non cambia nulla. Sono valutazioni quelle individuali, ecco, ognuno può avere una propria idea già al riguardo, ci mancherebbe altro, le idee sono sacrosante, sì. Poi i fatti e le notizie sono un'altra cosa, secondo me.
2: Andiamo avanti con un altro messaggio.
4: Ciao Marco, Antonio da Lucca, purtroppo io ho qualche anno più di te, ma vatti a vedere il Brasile degli anni 70, Pelé, Gerson, Tostão, no, Francisco Marinho, eccetera eccetera.
2: Guarda,
4: non
2: sto
4: c'è
2: vedendo
4: paragone con nessun'altra squadra.
2: Ma io non lo so se non c'è un paragone con un'altra squadra.
1: È lo stesso discorso di Messi e Maradona.
2: Sto vedendo un bel documentario sul Brasile degli anni 70, molto bello. E non so se non può essere paragonato con nessuno. Insomma, se poi mi dite che c'erano dei giocatori di grande individualità, sì. Poi quel Brasile giocava pure molto bene perché aveva un'impostazione. Con degli esterni che facevano sempre veramente un grandissimo lavoro,
1: molto cioè, brasiliana.
2: Però ripeto, stiamo parlando veramente di squadroni. Stiamo parlando di squadroni.
1: Marco, vedere una nazionale così, secondo me ti fa innamorare del calcio. Io immagino un bambino francese che cresce a 8 anni e vede questa squadra, non puoi non innamorarti del calcio.
2: Sì, ma quindi c'è una grande qualità.
1: Rispetto,
2: ragazzi.
1: Anche ora non voglio tornare al solito paragone con l'Italia perché sarebbe ingeneroso. Però ecco, immagino la sensazione che può provare un bambino di 8 anni francese a crescere con questa nazionale francese di adesso e purtroppo un bambino di 8 anni che cresce con la nazionale italiana attuale, ecco. Sono due cose differenti.
2: Nazionale mondiale da noi.
1: Sì, quindi generazioni. Sono proprio differenza. Vabbè. Abissale.
2: Roberto scrive: Mbappé è il più forte in assoluto ed il fatto che non abbia ancora vinto il pallone d'oro è la dimostrazione di quanto sia diventato un premio ai trofei conquistati durante l'arco della stagione del club di appartenenza. Dimostrazione della vittoria di Dembélé, buon giocatore ma niente di eccezionale, notevolmente inferiore sia a Mbappé che a Yamal, Vinicius e per certi versi anche ad Olise e Holland, scrive Roberto da Sassari. Audio. Allora andiamo a prendere una news.
1: Sì, un altro approfondimento, Marco, anche sulle altre squadre, magari andiamo perché torniamo sugli aggiornamenti anche poi sulla Juventus. Prima ha parlato del piano, insomma, per Colomani. La Juventus sta iniziando ad alzare un po' le offerte per il giocatore francese. Qui viene scritto nel pezzo di approfondimento di Simone Lorini che per Colomani c'è stato un altro assalto ma è andato a vuoto. Continua a rimanere abbastanza impassibile il Parigi di fronte alle offerte della Juventus, ballano 7 milioni, Marco, non sono tantissimi tra domanda e offerta, si spera che finalmente ci si possa trovare a metà. Ripeto, 33 milioni offerti dalla Juventus, il Paris Saint-Germain alza un muro, la valutazione per il calciatore non meno di 40 milioni, la speranza della Juventus e di Carnevale è che magari intorno ai 36-37 si possa chiudere. Con quale formula? Con ormai una formula che conosciamo benissimo, prestito oneroso con obbligo.

0: di riscatto condizionato, insomma qui ci sono pochi dubbi sulla formula, però bisogna trovare un accordo definitivo sulle cifre per il cartellino. Con il giocatore ormai sappiamo che si è già trovato sostanzialmente l'accordo per invece il contratto quinquennale con 5 milioni l'anno. Marco, sarebbe un contratto importante, devo dire, per Colomani. Ecco, a proposito dei giocatori, nell'ultima Francia c'era ancora Colomani, adesso non è neanche convocato, quindi maggior dimostrazione di quanto la Francia si
1: è cresciuto. Da noi Rampull ha detto 40 milioni sono troppi per questo giocatore.
0: Guarda Marco, poi, soprattutto guardando le ultime stagioni,
1: ognuno ha la sua idea ed è giusto rispettarla, però
0: gli ultimi anni sono stati negativi.
1: A me non fa impazzire come giocatore, però mi metto anche nei panni della Juventus, qualcuno devi prendere. Onestamente non vedo, diciamo, altre soluzioni. Sai, oggi facevo un discorso anche sul Napoli, no? Lukaku via, su Lukaku bisogna ragionarci, perché Manna, come ha detto, dice viene da una stagione difficile, ha avuto dei problemi, quando torna ne parleremo. Gli errori si possono fare e secondo me si possono anche un po' ricucire certe situazioni, no?
0: Dal punto di vista
1: comportamentale. Però dai via Lukaku, ok, Lukaku c'ha una certa età, non è più giovanissimo, non ti garantisce più quello del passato, però devi prendere un altro giocatore, ma devi prendere un altro giocatore forte, valido, dello stesso livello, superiore. Non è facile. E quindi quando tu ce l'hai già in casa, comunque tu una valutazione la devi fare. E io credo, non perché voglio dare eccessivi meriti e quello che volete, che Allegri sia una persona, in questo caso un allenatore, che possa un po' anche ricucire certe situazioni. Poi è chiaro che lì mi dicono che il Napoli ha scelto una strada anche di riduzione degli ingaggi e quindi bisognerà fare un discorso anche su questo.
0: All'ordo sono 10 milioni con i bonus, quindi il Napoli deve spendere 10 milioni all'anno.
1: Valutazioni. Va bene.
0: Dipende anche dal giocatore. Se il giocatore è disposto a rimanere ormai del resto solo come alternativa, come seconda linea, dipende anche se il giocatore vada bene o meno.
1: Allora, Antonio scrive: è vero che Messi e Mbappé stanno facendo gol a raffica, ma Olise fa innamorare del gioco del calcio. Nel 2026 per me è il giocatore che più spiega cos'è il calcio, perché invece Mbappé il calcio non lo spiega.
0: Ma tutti, dai, però certo devo dire
1: ieri Olise ha fatto uno stop orientato d'esterno, ragazzi, che quello è calcio puro. Quella è proprio bellezza di calcio.
0: La rapidità dell'esecuzione del primo gol.
1: Io adesso capisco che vi state innamorando tutti di Olise, che ieri ha fatto quella rovesciata che se entra dentro è la pagina più bella
0: di campione.
1: È più bella del calcio. Però, ragazzi, Mbappé sta facendo delle cose. Cioè, ripeto, uno che riesce ad abbinare quella tecnica, quella velocità è una roba. Ieri, ripeto, quello stop che fa d'esterno orientato e poi va a tirare,
0: quella, esatto, dalla distanza, quella è poesia, poi non ha tirato, ragazzi, bene,
1: quella
0: però
1: è poesia proprio. Il gol di Haaland è il tipico gol da centravanti che gli arriva la palla addosso.
0: Io non sminuisco nessuno dei la due, butta Marco, dentro. Sono due,
1: no, però per dirti, quelle sono cose da centravanti, quell'altro è un altro, diciamo,
0: sì, tecnicamente è di un'altra caratura, un calciatore diverso. Bello anche l'abbraccio a Deschamps, però sì, io vedo un gruppo già unito dall'inizio del mondiale.
1: Va bene.
0: Poi si è rafforzato ultimamente.
1: Allora, ci dobbiamo fermare.
0: Siamo arrivati alle due.
1: Arriva Stefano in Pallomeni, poi arrivano anche gli amici. Ripartiremo da un po' di temi, ricominciamo un po' dal mondiale, poi pian piano andremo ad analizzare altri temi. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
5: Ciao buon Stefano. Gran caldo.
6: Mamma mia. Hai dormito tu?
5: Sì, dai, ci proviamo.
6: Sei un eroe perché
5: è quello che riesci a fare.
6: Faceva 30-31 gradi. Vabbè,
5: andiamo quello avanti, che si riesce a fare. Dobbiamo resistere, non c'è niente da fare. Allora, intanto va avanti il mondiale, quindi sì, ci gustiamo anche. Prima stavamo parlando, si è aperto il dibattito con gli ascoltatori che questa Francia, secondo molti, è insomma già
6: è ingiocabile.
5: Vinto, giocabile. Si faceva un paragone anche con le nazionali del passato. Qualcuno ha detto: ma secondo me, secondo qualcuno, è una delle nazionali più forti, secondo altri no. Hanno ricordato il Brasile del 70, il Brasile dell'82, abbiamo ricordato l'Olanda di Cruyff. Quindi nazionale, che poi l'Olanda di Cruyff non ha vinto, ma è stata l'espressione, no, di un calcio,
6: sì,
5: che poi ha
6: anche
5: rivoluzionato.
6: Anche la Francia nel 98,
5: sì, insomma, ci sono delle nazionali di questa, possiamo inserirle tra quel gruppo di squadre.
6: Beh, sì,
5: che molto forti, Stefano,
6: perché
5: dai,
6: è più profonda, ha tanto a disposizione Marco.
5: Sì, sì, c'ha,
6: cioè, entra due, Tchouaméni, Koné in mezzo al campo, Rabiot davanti, non ne parliamo.
5: È una grande tecnica.
6: Un pallone d'oro, Dembélé, Mbappé, che è qualcosa di incredibile.
5: Ha fatto quello stop ed esterno orientato a tirare.
6: Ma ieri è stato un allenamento.
5: Sì.
6: Proprio una cosa con una facilità, entravano. Ecco, se troveranno la concentrazione giusta, io credo che insomma la Francia avrà pochi problemi di arrivare in finale. Poi
5: vabbè, la finale,
6: però
5: che
6: dipende tutto dalla Francia, non tanto dagli avversari. E questo è un po' il giochino, no, psicologico della squadra. La Francia, se pensa di dare tre gol a tutti, è il momento che commette l'errore più grande.
5: Esatto, cioè tu dici, se pecca di presunzione si può incartare da sola.
6: Sì,
5: se invece
6: non ci sono avversari,
5: sì, la vedo
6: perché
5: un po'.
6: C'è una superiorità schiacciante, proprio tecnica, atletica.
5: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, la vedo anch'io un po' come te, insomma, da questo punto di vista. Per esempio, c'è Mattia, dice: ma perché Mbappé non viene marcata uomo come si faceva prima? Lui, come altri fenomeni, la vera marcatura uomo, valla a prendere. Il problema è andarla a prendere a uomo. Questo
6: ha fatto il primo gol da PlayStation.
5: Cioè, non sempre si riesce.
6: Poi
5: a
6: questo record, che poi quando arrivano le partite da dentro o fuori si presenta sempre, Marco. 10 gol, ha superato il fenomeno Ronaldo.
5: Sì, sì.
6: Nelle gare eliminazione diretta.
5: Beh, adesso ha un passo pure da Messi nei gol nei mondiali.
6: Sì, là, cioè, probabilmente.
5: Lo supera, dai, per forza. Se non
6: c'è un altro mondiale ancora a disposizione.
5: Diciamo così, questo mondiale, se
6: secondo
5: la giocano,
6: me lo può superare in questo mondiale.
5: Pure per me. Pure per me.
6: Poi che sarà interessante capire.
5: Cioè, Messi è un gran giocatore, Stefano, però la possibilità che Mbappé possa segnare più
6: comunque
5: gol.
6: Comunque è un duello fantastico, cioè, tra due giocatori che non hanno la stessa età.
5: Voglio dire.
6: Che però sembrano la reincarnazione calcistica di Maradona da una parte e Pelé dall'altra. Facendo le debite proporzioni, cioè, mi ricorda Mbappé, mi ricorda Pelé in alcuni movimenti, e Messi, Maradona. Pensa un po' il calcio com'è, ci ha riconsegnato due giocatori che nelle movenze ieri ho visto Mbappé muoversi, ma ricordavo Pelé in alcune circostanze, perché destro, sinistro, completo, atletico, come stoppa il pallone, come gigioneggia col pallone, la sicurezza. E Messi, quando slalomeggia, tocca questo pallone col sinistro, mi ricorda Maradona.
5: Allora, andiamo a salutare Mister Mussa, che è in collegamento con noi.
6: Ciao Giovanni.
5: Mister, sentito, stiamo del calcio praticamente, che vuoi aggiungere a questo pur parler con noi? Stefano ha fatto un parallelo bellissimo, anche romano, affascinante.
6: Beh, sì, però,
5: quello Mbappé che l'ha accostato nelle giocate.
6: Mi sembrano le reincarnazioni tecniche calcistiche di Maradona e Pelé, perché vedendo.
7: Sai chi assomiglia a Mbappé, secondo me,
6: sì,
7: tantissimo al fenomeno, a Ronaldo,
6: a
7: ragazzi.
6: Ronaldo. Beh,
7: questo
6: sì, a
7: adesso
6: queste
7: proprio è molto molto molto accelerazioni, strappi, tecnica squisita, gira per il campo, perché
6: ce l'aveva anche Pelé.
7: Dicevate prima, non lo marchiamo uomo, come fai a marcarlo a uomo? Questo si muove, viene a metà campo a prendere palla.
5: No, ma poi mi fa sorridere questa cosa, come se fosse facile, no? Cioè, dicevo, guarda, vi do un consiglio, marcate a uomo un Mbappé, cioè, come se fosse una cosa.
7: Ma immaginate, se arriva un Mbappé girato di schiena, ok, rispetto alla porta, dove deve far gol, gli arriva una palla verticale e tu sei incollato, ok? la palla non anticipabile, l'unica palla nel calcio non anticipabile è quella dritta per dritta, verticale, perché se io sono davanti col corpo tu non puoi anticiparmi, se arriva diagonale, se scelgo la parte giusta ti posso anticipare, ma sul frontale si dice che è una palla non anticipabile. Tu gli arrivi forte incontro, questo sposta palla e parte e tu gli devi lì l'ombro di targa perché non lo prendi più, perché è chiaro che è per quello che non puoi marcarlo a uomo, devi marcarlo con il raddoppio lasciandogli lo spazio,
5: certo.
7: Se lui si gira intanto che tu arrivi tu sei morto, quindi tu devi lasciargliela prendere, deve girarsi e poi ti devi fare un po' il segno della croce e stare vicino ad un altro compagno perché questo è un giocatore incredibile, cioè bisogna dire le cose come stanno, in questa condizione, con questa testa, con questa applicazione, con questa interazione con i compagni. Ha sette giocatori davanti di una follia clamorosa, fortissima.
5: Loro sono proprio forti, dai. Cioè, guarda, c'è Franco Polverosi con il saluto e ringrazio. Ciao Alberto,
2: ciao,
5: ben trovato.
2: Stava facendo
5: un po' ragionamento sulla Francia, Alberto, così ti
2: l'ho intuito.
5: No, ma guarda, è uscito fuori prima un messaggio di un ascoltatore che ci ha fatto un po' ragionare su, dice forse è la nazionale più forte di tutti i tempi, da lì sono venuti fuori un sacco di commenti, Brasile del 70, Brasile dell'82, l'Olanda, poi insomma dite voi se ce n'è ancora qualcuna da mettere. Stefano ha citato anche
2: l'82,
5: insomma siamo a un livello altissimo, Alberto.
2: Brasile del 58, sono affronti che a noi piacciono ma restano così, restano nel campo ipotetico, è chiaro, non lo
5: ma sono tutti
2: fare,
5: forti questi,
6: sono tutti,
5: cioè la cosa che
6: Brasile dell'82 aveva Valdir Pérez e Serginho,
5: eppure c'entrava
2: io parlavo dell'Italia dell'82.
5: Qualcuno ci ha chiesto del Brasile dell'82 che era forte, che
6: però non
5: ha
6: il portiere così forte, neanche l'attaccante così
5: forte,
2: però avevano Serginho davanti,
5: Serginho te lo ricordo,
6: e Valdir Pérez
5: in porta, che era una cosa che era anziano, ma non era anziano.
6: Però siamo sempre lì: se c'è il portiere forte, l'attaccante forte,
5: vedi,
6: non vinci nulla.
5: Anche
6: la Germania non c'è il centravanti. Sì, Havers ha fatto un po' le veci.
5: Italia nell'82 c'era il portiere, l'attaccante forte.
6: Ma te guarda la Norvegia che ha faticato ieri, c'ha quel bestione davanti. Che,
5: è quello, quando gli metti una palla lì, non c'è niente da fare. Alberto,
2: la buttavi dentro anche se
5: è vero, però lui ci sta.
2: No, ma detto questo, se uno fa 60 gol in 53 partite con la Norvegia, che devi dire? Siamo a livelli inarrivabili, no? Così. No, ma guarda, io quando pensavo alla Francia alla vigilia dicevo: il reparto più debole veramente è la difesa. E poi guardavo i giocatori e mi prendeva male. Koundé, Saliba, Upamecano, giocatori incredibili. E solo sicuramente i peggiori da un punto di vista generale di quella squadra. Se vai dal centrocampo in su non ce n'è per nessuno, dai.
5: No. Qualcuno ci sottolineava ad esempio anche Olise, Giovanni mister.
7: L'ho detto l'altra volta, Olise è il giocatore potenzialmente più forte al mondo per me.
5: Sì.
7: Anche più di Mbappé, perché questo giro è un 10, è un 9, un 10, è un 11, è tutto. Questo è l'emblema del calcio moderno: tecnica, qualità, visione di gioco, capacità di smarcamento, capacità sottoporta che deve migliorare, capacità di assist, capacità di sacrificio, grandissimo dinamismo, grandissime capacità fisiche e atletiche. Cioè, questo è, se uno deve dire come sarà il giocatore nei prossimi 10 anni, guarda, se vuoi prendere il migliore di tutti, questo è l'emblema del giocatore totale, proprio un giocatore clamoroso. Questo può fare anche il player, ragazzi, perché questo viene a prendere palla in mezzo al campo quando nessuno si prende responsabilità o non riescono a trovare sbocchi. Questo viene a fare il play, cioè viene a prendere palla in mezzo ai centrocampisti, cioè è incredibile, un giocatore con una personalità, una forza straordinaria.
5: C'è una scuola, è vero, prego.
2: Premesso che Palladino Bergamo gli ha dato la mano, però ve lo ricordate cosa ha fatto lì Bergamo? Cioè, li ha devastati, li ha frantumati. Io una partita così in centro di un giocatore, sì, ce ne sono state, sia ben chiaro, però ecco, siamo nelle prime 10-20 prestazioni, una roba incredibile, cioè palla a lui succedeva la fine del mondo. Sono giocatori, cioè, quando quei 3/4 sta tutti bene,
5: non ce n'è per nessuno. Guarda, c'è un ascoltatore che insiste, che quello che ha detto, dice: Mbappé andrebbe marcato a uomo. Ragazzi, è stato marcato anche Diego a uomo. Ma Diego, cioè... Diego, però io mi ricordo una marcatura che ha funzionato a uomo, quella di Gentile, ma le altre li saltava tutti, però
6: cioè... saltava pure, no, Gentile, dai. Però poi dai, dopo
2: non è possibile, cioè, ma anche perché la marca uomo ti salti buonanotte, cioè, è impossibile, cioè, io non credo ci sia una possibilità di frenare Mbappé, di marcare Mbappé quando, è, quando sta così.
5: Sì,
2: racconto
5: sì.
2: Una battuta di Diego, ce la raccontò, raccontò in radio Svennis Eriksson, bellissima, alla sua, sai, Stefano mi parlava lui, no? Boh, allora sì. C'era un Fiorentina-Napoli, Eriksson allenava la Fiorentina e aveva detto a Carobbi, oggi tu marchi Diego, e gliel'aveva detto anche settimana precedente, ovviamente. E Carobbi si era preparato, con mal di testa. A un certo punto, dopo un quarto d'ora, chiaramente Diego con Carobbi scherzava. Allora, panchina, che mister, ma la faccio a marcarlo. Sapete cosa ho risposto? Non so. Non so, e questo è così, cioè, come fai a marcare quelli? No, impossibile, dai.
5: Sì, diventa veramente... Io sentivo Gentile che raccontava che fu quando ricevette l'incarico di marcare Maradona, si è messa a vedere videocassette di Maradona per cercare di capire come... Poi ti arrangi un po' come vuoi in quei casi, che fai? Io,
2: Stefano, se c'era le regole di oggi era dura,
6: Era dura.
5: Le regole di oggi era dura, vero?
6: Era fuori Gentile.
5: Mi sa di sì.
6: Però per fortuna nostra e sua.
2: Esatto.
5: I difensori di oggi...
6: Beh, insomma, c'ha avuto uno dietro l'altro Maradona e Zico.
5: Ti ricordi?
6: Ha strappato maglie a destra e a sinistra.
5: Si è portato a casa, ha deciso di portare
6: un eroe, un eroe. Claudione nostro, un eroe.
5: È passato alla storia.
2: Sì, un eroe.
5: Mister Musa, chiedere una cosa, queste due eliminazioni di Germania e Olanda che cosa significano per il calcio europeo, mister? Ma c'è Mussa? Caduta la linea? Non c'è, se non risponde vuol dire che non c'è, quindi riproviamo. Lo chiedo anche a voi, Stefano, che vuol dire queste due eliminazioni?
6: Ma sai, in un mondiale capita che le cose poi non vadano, la Germania non capitava da tempo, anzi non è mai capitato così male. Kimmich a fine partita ha messo il punto esclamativo, ha detto non è colpa dell'arbitro, dell'avversario, della stampa, dell'allenatore, ma è colpa nostra. Quindi è un'assunzione oggettiva di responsabilità di una squadra che è stata incapace di superare un Paraguay, sì, coeso, combattivo, tutto quello che vuoi, che ha fatto un catenaccione moderno, sfruttando poi anche, no, rispettando l'inferiorità che aveva sul campo, sulla carta, ma insomma la Germania ha deluso, Marco. Avrebbe potuto fare di più. Poi se tu mi dici a qualcosa gli manca l'attaccante, a sti giocatori, Wirtz, parliamo, cioè, c'è qualcosa che manca a Germania, sì, no? Sì, perché poi se no non vai fuori così ai sedicesimi. Però l'Olanda è sempre la solita squadra irrisolta. Tutti dicono sarà l'anno dell'Olanda, tutte edizioni, poi, 2018, 2020, 2020. Sì, ma ogni anno è così, ci esaltiamo, l'arancia meccanica, l'arancia, l'ondata orange, queste cose, poi diventa ghiacciola al limone.
5: Non c'è più l'arancia.
6: No, c'è il limone proprio.
5: C'è il limone proprio.
2: È spremuta,
6: esatto. Quindi anche Kuma ci ha messo qualcosa di suo.
2: C'è un mio collega, un mio amico, che dice sempre la stessa battuta. Quando c'è da perdere chiamate l'Olanda, perché loro sono stati finalisti da tutte le parti, non ce la fanno, non è più forte di loro, è più forte di loro, non riescono. Mm-hmm. Però se posso dire una cosa sul tema, sì, vedo l'uscita di queste squadre, teniamo presente una cosa, che fra l'Italia, che è stata comunque eliminata dalla Bosnia prima di arrivare, l'Uruguay, che è stato eliminato da Capoverde nel girone, la Germania, che comunque è stata eliminata dal Paraguay, sono tornate a casa ai sedicesimi, di fine ai sedicesimi e prima, 10 coppe del mondo, 4 nostre, 4 della Germania e 2 dell'Uruguay. E quello che ho visto in questo mondiale, sì, non è sorprendente, perché ogni volta c'è una sorpresa, il Camerun che ferma l'Italia, certo, nell'82, certo, certo, Camerun, sì, che batte, sì, l'Argentina nel 90, quindi non è... Però ho visto la sensazione che le squadre piccole e quelle medio piccole, diciamo così, non medio grandi, medio piccole, sono squadre consapevoli, cioè sono squadre che hanno coscienza soprattutto dei propri limiti, per cui il Paraguay, che non ha un giocatore da livello, e Sanabria è uno di quelli che conosciamo e non è uno che ha lasciato proprio un gran segno. Che
5: tu dici sono consoli dei loro limiti in un certo loro, senso.
2: E allora che fanno? Si mettono lì, si mettono organizzatissimi, perché
5: poi ci mettono il cuore, la grinta, l'attaccamento,
2: ci mettono la forza, il Capoverde ha fatto 3 pareggi.
5: Sì.
2: Cioè con la Spagna la palla l'ha tenuta sempre la Spagna,
5: però
2: ma
5: giusto loro possono giocare così, mi sembra corretto.
2: Esatto. Loro, allora tatticamente è chiaro, ormai è quel villaggio globale e tutti sanno tutto di tutto.
5: Certo.
2: Ok. E fisicamente sono belli, ben messi, atleticamente sono, poi hanno questa chiaramente questa motivazione folle che chi fa mille Champions League a quel livello non può arrivare, certo, mondiale è mondiale, non si discute, però questi che arrivano da Capoverde hanno Verde da guai, hanno cosa di più sotto questo profilo, no? E quindi riescono a fare queste imprese. Difendere il Giappone non ci è andato tanto lontano con la,
5: no è vero assolutamente
2: Brasile, no?
5: E quindi è vero abbiamo ripreso.
2: Non solo c'è un altro aspetto, cioè non essendoci più grandissimi fuori classe, cioè togliamo la Francia, perché la Francia,
5: la Francia fa corsa,
2: però se vedi anche l'Argentina di fuori classe, c'è quel ragazzo di 40 anni, poi c'è grandi giocatori, Lautaro e compagnia bella, ma fuori classe come la Francia o come il Brasile del 70 o come ce n'è uno per squadra se va bene, Kane nell'Inghilterra, forse Bellingham, ma non sono. Quindi se c'è un solo fenomeno dall'altra parte diventa anche meno complicato difendere, perché è chiaro, se ci sono due Messi che fa Capoverde, lo vediamo. Invece se ce n'è uno, magari, chiaro, passa l'Argentina, sia ben chiaro, però ecco, c'è questa piano, questo avvicinamento lento ma costante delle squadre che noi riteniamo sempre molto più deboli, molto più
5: consapevolezza lavorata dei loro mezzi. C'è Mussa, sì. L'abbiamo ripreso Mussa? C'è,
3: ci sono.
5: Stavamo un po' analizzando la caduta di Olanda e Germania, no? Sì. E quindi è uscito fuori questo discorso qui. Io aggiungo una cosa, così magari può essere un altro, che poi pure Ibrahimovic ha stroncato praticamente l'Olanda. Koeman gli ha detto proprio: questa non è l'Olanda a cui sono abituato. Koeman sembrava un allenatore italiano che gioca per non perdere.
2: Sì, perché lui infatti ha vinto gli stranieri.
5: Aspetta, e questo mi piace sto dibattito. Mister Mussa,
3: Ma sì, sicuramente abbiamo un po'. Dunque, la mia precisazione era questa, la lettura che avevo fatto, che si collega molto a quello che stavi dicendo, sì. Polverosi, cioè che è un mondiale grandi firme, cioè se non hai un fuoriclasse tu ti scordi di passare il turno, punto, perché passa Messi con l'Argentina, Mbappé, loro ne hanno 3 o 4 di fuoriclasse in Francia, quindi la Francia, il Brasile passa perché c'è Vinicius, la Norvegia passa perché c'è Haaland. Bisogna dire un pochettino che le cose in questo momento sono queste, e perché io faccio sempre un ragionamento un po' più profondo, aggiungo questo perché difendere è più facile, ragazzi, difendere è molto più facile. Mi metto in 11 dietro la linea della palla, copro tutti gli spazi, se tu non trovi la giocata del singolo, ed ecco perché quelle classi decidono,
5: certo.
3: Tu stai lì tutto il giorno, fai 27 tiri in porta e non fai gol, o se non trovi l'episodio sulla palla da fermo o il rigore per un fallo di mano o qualsiasi cosa di questo genere, le squadre medio piccole, come si diceva prima, diventano organizzate e forti. Quindi cosa fa ancora di più la differenza? La tecnica individuale, non è più la tattica la cosa più importante, perché la tattica la sanno tutti, è l'applicazione della tattica, cioè una volta che ho fatto la scelta tattica è come la eseguo, quindi è la tecnica che fa la differenza.
5: Certo,
3: e tornando di là invece a Germania e Olanda, il problema è legato proprio a questo: dove sono i fuoriclasse di Germania e Olanda? Punto di domanda.
5: Diceva Stefano, la Germania non ha l'attacco, l'Olanda è da sempre che neanche. Poi devo dire una cosa, se io non voglio, sapete, non ho una grande simpatia per Ibrahimovic dal punto di vista del personaggio, non del calciatore, perché per me è stato forte. Però io stavolta sono dalla parte sua, cioè non ha detto una bugia, Stefano, tu sorridi, però
6: no, Koeman, che
5: ma
6: come
5: non
6: si
5: poteva
6: piangere.
5: Guardare? Ho detto, ma questa 4 centrali ha fatto, ma come gioca? Ma che roba voleva fare? Dai,
6: non lo so.
5: Lontanissimo dalla cultura olandese, e ha richiamato un po' la mente qualche allenatore italiano, tutti dietro difendiamoci, non, secondo me non ha detto una cosa sbagliata.
6: No, non ha detto una cosa sbagliata.
5: Però... Aspetta, c'è Alberto e Sarabia.
2: No, ti rubo la parola perché il discorso di Marco va bene fino a che parla di
5: Koeman,
2: che ha snaturato, eccetera. Ma che c'entrano gli allenatori italiani?
5: Beh, cioè, perché gli ha riportato alla mente certi allenatori.
2: Quel modo di denigrante, col denigrare di Ibra. Cosa c'entra?
5: Beh, insomma,
2: la storia di Ibra racconta tutta un'altra cosa.
5: Beh,
2: Capello,
5: però...
2: che è un offensivista, non mi pare.
5: Vabbè, Marco Catenacciaro,
2: chi gli ha insegnato a calciare al signor Ibrahimovic?
6: Questo è vero.
2: Fabio Capello.
5: Fabio Capello disse a Del Vecchio gioca a sinistra.
2: Gli ha portato la cassetta di Van Basten, gli ha detto guarda impara, gli ha portato la cassetta.
5: Vabbè,
2: di Van Basten.
5: Ma lui mica ha detto certi allenatori.
2: Scusi,
6: vabbè, ma scusami Alberto, ma tu non hai capito il gioco di Marco, scusami. Sta cercando di estorcere un nome. Capito, però...
5: Perché ho sorto io il nome? Ha detto lui,
6: sì,
5: ha detto.
6: Però no, capito, lui sembra un allenatore italiano, chissà chi.
5: Sembrava un allenatore italiano che gioca per non perdere.
6: Stai girando intorno. Marco, stai girando intorno, lo vuoi far di a noi? Io non lo dico.
2: Tutte le volte, no, beh, l'ha fatto capire Ibrahimovic, ma tutte le volte, Allegri, che gioca male. Ma voi, io a Stefano, Marco, penso Hugh. Tottenham Juventus l'avete vista, doppietta di Higuain, Atletico Madrid Juventus, la rimonta l'avete vista,
6: sì.
2: Borussia Dortmund Juventus 3-0 doppietta di Tevez, l'avete vista, giocava male?
6: No, è quella Madrid,
2: ma la Francia,
6: con Real Madrid,
2: la Francia c'ha bisogno di un grande allenatore, per l'amore di cielo, Deschamps sarà bravissimo. Ma qual è lo schema della Francia? Qual è il ragionamento scientifico che può fare quella squadra lì? Te lo dico, diceva Ancelotti, aveva Ronaldo nel Real Madrid, diceva schema, palla a Cristiano e tu bracciarlo. Quello, la palla. Ora io non voglio svilire il lavoro degli allenatori perché è importante, non fondamentale, ma molto importante, perché l'allenatore può fare idea. Ma perché ti vuoi dire, se tu mi dai il miglior giocatore mio è Modric,
5: però io penso, scusami Alberto, voglio sentire anche il mister Musa, però penso che lui voleva dire il concetto, cioè nel senso Koeman riporta,
2: ma non è un concetto da condividere, non mi piace che lui dica,
5: ma
2: non
5: perché?
2: Mi va bene,
5: cioè,
2: allenatori italiani,
5: io ero abituato a un'altra Olanda, una Olanda che attaccava,
2: no,
5: io mi ricordo ai tempi di Sacchi, mi ricordo i giornalisti che dicevano ha portato in Italia un modo diverso, adesso il Milan va avanti, di solito in Italia vanno indietro quando giocano, all'epoca era così, dai, non ci nascondiamo, era così. Sacchi, Zeman,
2: sono due aspetti diversi, stai dicendo che l'Olanda ha giocato contro e va bene, sono d'accordo, e io sto dicendo che cosa c'entra il raffronto con gli italiani,
5: ma gli avrà riportato alla mente qualcuno, scusa,
2: tutti. Ora siamo nel fango fino alla testa, abbiamo segnato a tutti.
5: Aspetta, fammi sentire pure il mister, che Mussa, che dice l'allenatore? Mussa.
3: Allora, secondo me, può essere una frecciata abbastanza personale,
5: certo.
3: Poteva risparmiarsela, nel senso che ha deciso di farla, ma il concetto che sottende, ed è vero, secondo me su questo ha ragione e siamo un po' tutti d'accordo, è che ha snaturato l'anima del gioco olandese, che era per definizione un calcio a tutto campo, un calcio offensivo, da che mondo è mondo la scuola olandese predilige un calcio in avanti. Invece Koeman si è dimostrato, come spesso accade, questa era la frecciata per gli allenatori italiani, più difensivista, più conservativo, che non è sempre giusto o sempre sbagliato. L'altro aggancio a questo argomento che si era fatto adesso è che se hai il giocatore di certo tipo puoi avere un determinato
5: allora
3: gioco.
5: A chi si riferiva?
3: Vabbè, si riferiva ovviamente al suo di allenatore, direi, evidentemente, ma al di là di quello, Allegri ti ha insegnato che delle volte quando non hai capacità tecniche, quindi questa cosa
5: ma gli è rimasto qua quella partita col Cagliari che gli ha, te rendi conto, cioè quella partita lì ha sconquassato tutto, verissimo, e allora dice adesso qualche maniera una bordata gliela devo tirare, no? E gliel'ha tirata, insomma
3: è stata quella,
2: bravo, è quello,
3: l'allenatore che ruolo ha della Francia, io ritengo che l'allenatore della Francia abbia non grandi responsabilità, grandissime responsabilità,
5: certo.
3: Tu pensa se non vince il mondiale, se non arriva in finale con questa squadra, tu pensa se non arriva là, tu pensa che coraggio ha a mettere in campo sempre quattro giocatori iperoffensivi, sempre, sempre, al contrario ad esempio dell'Olanda che ce li aveva e ha lasciato fuori Malen, per dire, perché questa è la mentalità di prendersi, di assumersi la responsabilità di creare il gruppo, questa cosa, cioè far riconoscere alla squadra che metti dentro quattro attaccanti, ma ricordate che dobbiamo correre tutti, altrimenti non ce la facciamo.
2: Posso dire, Deschamps non mette quattro attaccanti, Deschamps mette quattro fenomeni, perché se Deschamps se li attaccanti avesse Solomon, no, voglio dire Solomon, Kean per di Fiorentini, e dimmi se è un romanista, Bonni, eccetera, e probabilmente
5: ma secondo me Alberto è l'idea, no? Perché poi ci sono stati allenatori che non c'avevano fenomeni, ma ti facevano vedere un'idea diversa, no? Voglio dire, non è che devi essere per forza.
2: Ma infatti è che avevo 11, infatti, quello dico io. Ma Gasperini, dove è nato Gasperini? In Italia,
5: certo,
2: che
5: certo
2: fa un calcio difensivista.
5: No, ma lui ma secondo me ha detto qualche allenatore.
2: Lui doveva dire Allegri, mi sembrava Allegri. Bene, ok, allora è un tuo parere. Io
5: certo,
2: dico
5: certo,
2: che
5: no,
2: Allegri, che Allegri, ma se mi dici gli allenatori italiani, mi gira le scatole. Cioè, no, francamente, non mi torna. Vabbè,
5: allora,
2: se viene dalla Svezia, c'è stato un solo grande giocatore nella Svezia. No, un solo, alcuni grandi. Ma lui è sotto quei giocatori.
5: Però lui è stato un gran bel giocatore, dai.
2: Sicuramente.
5: Guarda, avete scatenato gli ascoltatori perché dicono: sono un tifoso della Juve, Ibrahimovic ha ragione al 100%, anche quando vincevamo gli scudetti Allegri ha sempre fatto un gioco difensivo. Saluti Roberto, scrive.
2: Ma allora dica Allegri, non dica agli
5: allenatori
2: italiani.
5: Aspetta, poi dopo il gesto della paura fatta da Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione con l'Ajax con la Juve di Allegri è emblematico per etichettare in maniera una maniera di allenare antica e sparagnina che sempre ha caratterizzato la carriera di Massimiliano Allegri. Vabbè, insomma, vanno avanti perché poi danno ragione a Mussa che quando il livello della la tattica la conoscono tutti, prevale la tecnica praticamente, e quindi danno ragione, insomma ci sono divisi. E poi arriva ancora il nostro amico che scrive: ma Maldini li marcava uomo, ma Maldini marcava uomo
6: anche.
5: Ma Maldini
2: siamo a livelli, oh ragazzi,
6: stiamo parlando
2: di Maldini,
5: ma Maldini quando partiva, ma Maldini attaccava sempre, quando partiva anche era un treno su quella fascia,
6: faceva tutte e due le cose,
5: li portava via tutti i giocatori.
6: Maldini,
5: ma ragazzi, Maldini è stata una roba, Maldini, era bellissimo da vedere il campo, era una cosa meravigliosa, dai. Va bene, insomma, che dire, la Francia è favoritissima, quindi chiudiamo questo giro così.
6: Guarda, sai adesso come va a finire?
5: Favoritissima?
6: Finché deciderà la Francia.
5: Deciderà
6: la Francia, non gli altri.
5: Alberto,
6: sono d'accordo con
5: Alberto, favoritissima.
2: No, guarda, cioè non c'è dubbio. Se la difesa è il peggior reparto della Francia.
6: Io dico solo una cosa, Alberto. Attenzione, se dovesse verificarsi questa cosa, attenzione al Marocco.
5: Al Marocco, tu lo dici da tempo, lo dici da tempo,
6: cioè,
5: lo dici da tempo.
6: Beh, non lo so
2: detto,
6: come
2: anche Qatar ha fatto uguale,
5: esatto.
2: Era così,
5: Mister, favorita livello, la Francia pure per lei?
3: Beh, senza dubbio sì, però nella strada ci sono le buche, bisogna stare attenti, perché se becchi una giornata in una buca può succedere di tutto, non è che hai già vinto. L'Argentina è solida, la Norvegia è complicata, se passasse il Brasile è una squadra con dentro giocatori che possono risolvere la partita, cioè c'è sempre dietro l'angolo. Se certo che si resta umile,
6: no, però il Brasile non ha in croce la Francia se non in finale.
3: Sì, no, intendo anche in finale. Certo.
6: No, io dico i quarti potrebbe essere o Francia, cioè in semifinale o Spagna. E Marocco bisogna stare attenti.
5: Molto attenti. Vediamo.
6: Poi sai, è come nel pugilato, ci sono quelli che sono bravi a darti
5: Manco
6: le castagne.
5: Il mondiale
6: no, i picchiatori e gli incassatori. Qui dobbiamo capire un attimo se la Francia saprà incassare nel momento in cui, come dice giustamente
5: Intanto
6: Giovanni,
5: fa incazzare perché
6: no, adesso si sveglia proprio. È proprio
5: adesso
6: sono
5: fa
6: sveglia dappertutto. Però sai, se prende un colpo, bisogna vedere come reagisce magari la squadra.
3: La Svezia ieri è partita forte per fargli male, eh? Primi
6: mamma
3: minuti
6: mia.
3: Non è stata proprio una passione.
7: passeggiata. Se vanno in vantaggio poi si chiudono dietro.
5: Marco scrive questo messaggio in chiusura: Ibrahimovic si riferiva a Ventura che voleva far entrare De Rossi e non Insigne.
6: Ecco,
5: ha trovato chi si riferiva. Salutiamo Ventura, mister, ci scusi.
2: Va bene.
5: Grazie ad Alberto Polverosi, a mister Mussa, a presto.
6: Ciao Giovanni.
5: Grazie mister, a presto. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao a
0: Marco
1: tutti, Vicky, ciao Marco.
0: Stefano e Palomeni, proseguiamo Stefano il nostro viaggio in questo pomeriggio. Allora, intanto c'è Tommaso Bonan collegato dalla redazione di Tutto Mercato Web da Firenze, che salutiamo. Ciao Tommaso,
1: ben
0: trovato.
2: Ciao.
0: Dammi subito un nome di mercato, veloce, proprio così, proprio dammi un nome, vai.
2: Sinner.
0: Adesso. Sinner. Che Sinner sta giocando, de giocare, no? Dai, dammi qualcosa.
2: Non te l'aspettavi.
1: Sì, no, io me l'aspettavo invece Tommaso.
2: Campo, io, sapete, sono un grande appassionato.
0: Lo so, però dammene un altro. Il secondo nome, la seconda busta, dai.
2: Svilar?
0: Ah sì? Perché Svilar?
1: Beh, ma è finito tutto con Svilar.
0: Perché Svilar?
2: Perché almeno, come ripetiamo spesso, che a noi ci piace parlare delle cose quando sono abbastanza concrete, o comunque non andare troppo nello specifico quando mancano i presupposti per parlare di cose concrete, diciamo che ad oggi Svilar si parla tanto di un possibile trasferimento quando non c'è nulla di concreto. Questo perché, siccome c'è chi già un pochino no, sta pensando che possa succedere qualcosa...
0: È una Roma che tiene tutti big, se ne hai visto, tutti.
2: Sì.
0: E adesso fa sul serio, caro Impallumeni. Tu non ti puoi più nascondere. La Roma fa sul serio,
1: sì,
0: bisogna dirlo.
1: Vedremo la prima di campionato.
0: Ho
1: sai
0: capito,
1: con chi gioca
0: però,
1: la Roma la prima
0: con
1: di
0: chi
1: campionato?
0: Gioca? La Fiorentina.
1: Mi risponde Tommaso.
0: Tommaso, con chi gioca la prima di campionato?
2: Non è che posso sapere ricordare.
0: Aspetta, che saluto anche Matteo Mosconi di Netweek. Ciao Matteo,
1: ciao,
0: ben
1: Matteo.
0: Trovato.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: C'è anche Mario Bortolazzi, così ci abbiamo anche
1: ciao.
0: Al campo, ciao Mario, grazie.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano.
1: Grande Mario.
0: Mario, senti, ha buttato lì il nome di Svilar. Io ho detto a Roma tiene tutti big perché quello è l'obiettivo. Allora io vi dico,
1: per esempio, Mario si è molto gettonato adesso, perché è un giocatore che ce ne sono pochi. Sono pochi in giro con le caratteristiche di Mario.
0: Ma prima, vedi?
3: Ce ne sono pochi, sì, perché ormai il play non è
1: beh, però ecco, Lobotka nel Napoli, se devo pensare un po', poi poco altro, No, veramente
3: sì,
1: Mario, no, perché fa piacere di sentirti,
3: verità,
1: però...
3: No, è la verità.
1: È così.
3: L'unico che, o uno dei pochi, è Sarri, che ha sempre giocato con il play.
1: Vero.
3: Mi sembra grosso col Sassuolo.
1: Sì.
3: Però altre squadre...
1: Davvero, ci giocano in pochi. Mm-hmm.
3: Sì.
0: Hai sbagliato periodo pure tu, Mario. E che dobbiamo fare? Qui
3: no,
0: capita.
3: Io scherzo, guarda, al di là del periodo, sono contento di aver giocato negli anni 80 e anni 90, perché era il calcio più bello, dove c'erano giocatori italiani forti e stranieri forti. E quindi ti potevi confrontare con gente forte, e quindi se non eri forte non giocavi.
0: È vero, è verissimo.
3: Non per favore, ma tutti,
0: È così. Anche in nazionale, per andare in nazionale dovevi fare un sacco di partite e far vedere che eri bravo. Adesso qui fai mezzo passaggio, convocato in nazionale, subito, vieni pure tu, maglietta azzurra, via, si dà, ormai è diventato proprio...
1: Troppo facile.
0: La prenda anche lei, via, così. E vabbè, comunque dai. No, allora, due cose volevo dire, mi ricollego un attimo. Allora, la Roma, tenendo i big, facciamo un giro proprio, poi ci ritorniamo noi successivamente, perché ha sfruttato anche la presenza di Matteo e Mario per un altro tema che riguardava il Milan. Però visto che ci ha introdotto Tommaso, ci ha dato un assist, tenendo i big, Stefano, se dovesse arrivare Greenwood, che è l'obiettivo, che è quello che vuole Gasperini a tutti i costi per dare qualcosa di diverso al fronte offensivo, Roma
1: è quello che sta cercando,
0: diventa una
1: di fare
0: squadra
1: la Roma,
0: che può fare che cosa?
1: Adesso senza costrizioni, senza fair play, senza l'agreement, non se ne può più, insomma,
0: Vabbè, visto, paga le multe,
1: non sono così bravo, insomma,
0: ormai pagano tutti
1: che...
0: le multe.
1: Sì, i parametri, le
0: loro
1: cose,
0: possono pagare le multe, noi ci mettono in difficoltà,
1: sforamento,
0: però...
1: tutto questo vocabolario,
0: sì,
1: non mi
0: appartiene. A noi le multe ci mettono in difficoltà,
1: altri loro... che sono più bravi di noi e di me, soprattutto. Detto questo, sul campo adesso la Roma è libera di fare il mercato, entrata e in uscita, Marco. Greenwood è un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche, a
0: Friedkin,
1: quel tentativo
0: soldi
1: di migliorare la qualità,
0: però
1: la velocità, la trasmissione del pallone là davanti. Con Greenwood, insomma, voglio dire, confermi Dybala, Pellegrini, eccetera, eccetera, confermi un po' l'ossatura.
0: Quindi è una Roma che?
1: Una Roma competitiva. Una Roma che adesso aspettiamo il colpo in entrata, e anche, voglio dire, con un occhio, poi Tommaso... quelli in uscita, perché non vuol dire nulla che adesso c'è la deadline superata il 30 giugno, la Roma non può cedere, magari se cede poi acquista, vedere un attimo la composizione del nuovo organico, però già confermando, io credo che sia confermando quello che di buono ha dimostrato di fare la Roma, insomma, l'organico della scorsa stagione, è un passo in avanti secondo me, Marco, perché resistere alle tentazioni, Wesley Chelsea, Svilar Juventus,
0: hai sentito come ha esordito subito Tommaso Svilar,
1: Svilar è stato così, ha accarezzato un po' l'idea la Juve di poter, no?
0: Però c'è stato il no, il muro della no,
1: perché
0: della
1: tre incedibili ci sono, poi non lo so, Tommaso mi può smentire, può confermare, per la Roma ottica Gasperini, Svilar, Wesley e Malen, intoccabili.
0: Tommaso, una Roma
3: è anche con E, se non sbaglio, anche con
0: Mario, visto che sei entrato così al volo, ti chiedo, una Roma così può guardare il prossimo campionato come?
3: Ma è come una delle squadre che non dico che può puntare allo scudetto, perché forse è ancora un po' indietro, però è una squadra che può arrivare tranquillamente nelle prime quattro, perché
0: però c'è già arrivata quest'anno con delle diciamo defezioni, possiamo dire così, con non ancora non una squadra proprio,
3: sì, però io l'importante è arrivare nei primi quattro, che ti dà la possibilità di fare la Champions.
0: Certo.
3: Vincere lo scudetto la vedo un po' dura, poi nel calcio non c'è niente di risultato, può succedere tutto, in più hanno un anno di Gasperini alle spalle, i giocatori sanno di più quello che vuole l'allenatore, e questo può essere
0: un vantaggio, certo Mario, certo. Tommaso, tu che mi dici? Così completiamo un po' e sentiamo Matteo.
2: Ma brevemente, il messaggio della Roma è chiaro. Cioè, allora, il finale della Roma dello scorso campionato è stato un primo messaggio. Guardate che alle altre, guardate che il campionato finisce, se ci aggiungevate 5 giornate in più, chissà. Primo messaggio. Secondo messaggio, questo dicevamo ora, cioè preferiamo pagare una multa piuttosto salata, ma non indebolire la rosa. Poi magari questo non vuol dire che non ci sarà una cessione magari eccellente da qui a fine mercato. Questo non lo possiamo escludere. Però il messaggio è chiaro. Guardate, non vogliamo cedere, ora vogliamo rimanere così, prendiamo la multa e poi valutiamo. Sono 70 milioni rifiutati più o meno, io non so se avete già parlato, però Svilar, c'è Pisilli, cioè rifiutare offerte per giocatori come Pisilli da oltre 20 milioni, 25 milioni di euro dal Porto, da squadre comunque molto ricche, è un segnale, sono segnali.
0: Un segnale, assolutamente.
2: Dico che vale come un acquisto, ma dire di no a certe offerte... comunque fa capire comunque anche la solidità e l'idea che la Roma e i Fedkin vogliono perseguire, insomma, si aspetta il colpo ufficiale, però anche rifiutare un'offerta a 25 milioni per Pisilli, che sì, rampa di lancio, uno dei migliori italiani,
0: è un altro segnale, no, è chiaro, è un altro segnale. Matteo Mosconi.
4: No, ma io ragazzi credo che la Roma abbia delle basi importanti. Greenwood è un giocatore forte. Il giocatore di Gasperini, secondo me, non so se siete d'accordo, proprio quel tipo di giocatore
0: che vuole lui
4: valorizzare al 100%, che piace a lui, però io aspetterei a parlare di scudetto, cioè vorrei vedere un attimo il mercato al completo, perché poi io sono anche convinto che la Roma abbia fatto un gran finale di stagione coadiuvato, lasciatemi dire, da una sorta di suicidio sportivo di Juve.
0: È vero, è verissimo, verissimo,
4: cioè
0: verissimo.
4: Non ce lo dobbiamo dimenticare.
0: E qui dobbiamo mettere
4: poi
0: anche il Como in questo discorso. Perché,
4: no, però il Como è stato forse più costante, ma la Juventus hanno avuto un tracollo clamoroso. La Roma ne ha approfittato, bravissima, con una bella base, perché ripeto, i giocatori che avete citato sono giocatori forti che potrebbero tranquillamente giocare anche nelle altre big del nostro campionato. Greenwood, tanta roba, ma ci metto un grosso ma, vediamo come si sviluppa al 31 d'agosto il mercato, fermo restando che poi la questione multa, e chiudo, insomma va tenuta sotto controllo, perché recidiva la Roma, ha già pagato i 6 milioni di una prima multa, quindi occhio, perché non vorrei che poi scattino sanzioni particolari che vadano oltre magari a una semplice sanzione pugnaria.
0: Senti Matteo, vado al Milan un attimo, così dopo coinvolgo pure Tommaso. Cioè, oggi abbiamo anche letto questa suggestione, io quando ho letto Van Dijk,
4: guarda, io ero abbastanza
0: 21
4: perplesso,
0: milioni di ingaggio, chi gira, che gli portano,
4: credo che sia qualcosa di improbabile. Io credo che sia qualcosa di veramente improbabile. Il Milan non ho ancora ben capito che genere di strada abbia voluto intraprendere dal punto di vista del mercato. Mi sembra una strada alquanto onerosa, e mi sembra una strada anche forzata, se vogliamo, perché io sono convinto che insomma, gli agenti di mercato, gli addetti dei lavori bravi non siano quelli che spendano tanto, siano quelli che spendano bene e nella maniera giusta. Già Gonzalo Ramos per me si è andato decisamente oltre il budget, dai ragazzi, adesso è un buon giocatore, per carità, è vero che giocava nel Paris Saint Germain e dunque era difficile eccellere davanti a quei fenomeni, però stiamo parlando di 70 milioni, stiamo parlando dell'acquisto più oneroso della storia del Milan. Sentivo di altre cifre importanti per altri difensori, è uscita questa cosa di Van Dijk, non lo so, cioè, mi dà fiducia il fatto che si provi a seguire Amorim, perché ritengo sia un buon allenatore,
0: sì.
4: Però
0: tu dici, cioè, si sta un po' esagerando leggendo
4: mettere a casaccio, secondo me non ha senso.
0: Vado un attimo da Tommaso, poi voglio sentire Stefano e Mario su questo Milan che sta nascendo con Amorim, insomma, che sta dando delle indicazioni, quindi si sta seguendo un po' la strada dell'allenatore. Tommaso, io a Van Dijk non ci credo, lo dico subito, mi sembra un'altra di quelle suggestioni di mercato che esce così.
2: Che giorno 34 è oggi?
0: Anni, ragazzi.
2: Che giorno è oggi? È il primo luglio.
0: Primo luglio. Si è aperto il mercato.
2: Quando finisce il mercato?
1: 2 settembre.
0: A voglia, dai.
2: E sono due mesi.
0: A voglia fa titoli sul sito, Tommaso.
2: Va bene come risposta.
0: A voglia fa titoloni,
2: Che vengano i Van Dijk.
0: Vabbè, dai, sì. No. Ma che idea, però... per esempio ho letto che stavo adesso dando un'occhiata su tutto il mercato, niente Milan per Ullmann, che era un altro di quei giocatori centrocampista dello Sporting che è un passo dall'Atletico.
2: Dall'Atletico, sì, la prima pagina tra l'altro di Asse, insomma, che è assoluto referente anche per la squadra spagnola. Tutti i giocatori che fino a qualche tempo fa, se ci pensiamo bene, Matteo confermerà, estremamente onerosi, che era difficile anche accostare al Milan perché non si sapeva bene appunto che tipo di mercato, che tipo di linea, no? Si poteva seguire, certo, per il mercato del Milan. Ora che, diciamo, è stato aperto il salvadanaio, diciamo così, parafrasiamo così, allora ecco che anche giocatori un pochino più costosi non è sbagliato accostarli al Milan. Certo, Van Dijk
0: mi sembra un po' esagerato,
2: mi sembra, oltre che fondamentalmente penso una spesa abbastanza inutile, non per il valore del giocatore, ma va bene, però ci deve essere anche una sorta di rientro di costo contenuto, quindi
0: mi sembra un po' esagerato,
2: va bene,
0: bella foto in azione Milan, ma uno dice, ma che questi Gonzalo Ramos, Mo Van Dijk, qui sono tornati, però insomma capito?
1: Insomma, voglio dire, secondo me è partita bene, cioè, voglio dire, Amorim ha avuto ore, no, che riga. Insomma, voglio dire, questo è importante per un allenatore, si insedia subito, prendiamo XY, arrivato X, perfetto. Già, parte bene la campagna acquisti e cessione del Milan, poi come ha detto giustamente Matteo, vedremo, insomma, non è adesso in Milan può prendere giocatori da 70 milioni oppure garantire queste cifre iperboliche, 21 milioni di euro,
0: sembra
1: giocare gabbia e vai avanti,
0: dopo ti svegli che c'hai altri in difesa. Mario, tu che ne pensi?
4: Ma io penso che il Milan abbia bisogno soprattutto di gente in mezzo al campo, perché Modric non si sa, ma al di là se rimane o non rimane, a 41 anni, Rabiot non si sa se rimane o parta, Fofana abbiamo visto che è un giocatore, insomma, Ricci è un buon giocatore, ma secondo me il Milan ha bisogno di gente forte in mezzo al campo,
0: sì.
4: È lì che fa la differenza, dove si costruisce e si difende. È chiaro che se davanti poi hai giocatori forti fai la differenza, però come avete detto voi, anche questo Ramos, sì, bravo tutto, però non so fino a che punto può fare la differenza al Milan, ecco. Però io partirei a costruire la squadra con degli ottimi centrocampisti.
0: E come
4: no,
0: si...
4: ragazzi, posso,
0: prego,
4: posso
0: prego,
4: aggiungere,
0: vai,
4: una,
0: vai,
4: cosa,
0: aggiungi,
4: velocissimamente?
0: Certo,
4: no, dico che occhio a non farsi poi ingannare da, insomma, dal nome, dal blasone, perché insomma veniamo da anni, parlo di tifosi, milanisti, addetti ai lavori, insomma un po' caratteristici, diciamo, nel senso che si è passati da campagne acquisti clamorose, ricorderete quella con Mirabelli, Fassone, dove arrivava onori potentemente assurdi che poi flopparono a campagne acquisti degli ultimi 4 anni dove si faceva spendere 20 milioni. Adesso cioè, sembra che si sia completamente ribaltato il mondo. Io onestamente resto perplesso, poi per carità, se il 31 di agosto, il 1 di settembre Amorim avrà a disposizione una rosa di livello e di valore, ben venga, ma non vorrei che si rischi di andare contro un bluff, cioè qualcosa di una sorta di specchietto per l'allodole, no? Adesso siamo vicini alla campagna abbonamenti, cioè, io non me li dimentico gli ultimi 4 anni di Cardinale, io l'ho già detto da voi ragazzi,
0: sì, sì.
4: 4 anni 3 volte su campo fuori dalle prime 4, cioè il Milan è diventato, non voglio dire una formazione da sesto, settimo posto, ma non è il Milan che insomma i tifosi sono sempre stati abituati.
0: Quindi tu hai fiducia sì che... o no, Matteo Secco, cioè, hai fiducia sì o no?
4: Io in questo momento no.
0: Questo momento.
4: Se mi devi dire, se ti devo dare una risposta, ti dico no, perché vengo da 4 anni di cose assurde.
0: È tutto assurdo
4: per me. Sì, e quindi sì. Adesso vediamo. Io do il beneficio del dubbio, lascio lavorare. Al 1 settembre darò le mie conclusioni, ma ad oggi se mi chiedi su fiducia ti dico no.
0: Anche tu non c'hai fiducia?
1: No, stavo vedendo i palleggi legnosi di Carletti.
0: Ancelotti ha fatto dei palleggi che tu dici, ma se palleggia così il Brasile, addio.
1: Poco brasiliano.
4: La reazione è meravigliosa.
1: Poco brasiliano.
0: Capito, però era un po' tutto storto, mi sembra
1: però,
0: io. Insomma,
1: c'è certa età e c'è.
0: Capito,
1: primo
0: però...
1: tocco, al terzo palleggio ha avuto un po' un attimo di
0: difficoltà.
4: Piede alta tra l'altro. male.
0: Grande Carlo.
1: Stai dicendo Marco,
0: no, tu c'hai fiducia in questo Milan che si sta
1: formando?
0: No?
1: Cioè,
0: in Cardinale,
1: io capisco,
0: in Amorim,
1: Matteo, capisco.
0: Amorim vuol fare il 3-4-2-1.
1: Lo scetticismo è legittimo da parte del tifoso rossonero, è legittimo, però insomma era per così, tanto io di peggio di questo no, cioè voglio dire.
0: Ah, dici peggio di così?
1: No, insomma, peggio di quello che è stato l'ultima partita col Cagliari, cioè, c'è poco altro, insomma. Poi si è spostato tutto su Cardinale, su Ibrahimovic, ma c'era da pareggiare una partita e non si è pareggiata. Poi non vorrei riaprire un vecchio discorso, però insomma.
0: Vabbè, tu Tommaso sei fiducioso, no. Non sei fiducioso?
2: No, c'è da dire, stavo ascoltando, c'è da dire che comunque, sì è vero, le ultime diciamo 4 campagne acquisti, gli ultimi 4 anni diciamo sul mercato, il Milan poi è passato da non spendere, poi a spendere, poi a non spendere. Però ora poi chiedo anche conferma a Matteo che sicuramente sui numeri del Milan è più ferrato, però per esempio stavo ragionando su ora l'acquisto di Ramos, no? Che fa un po', diciamo così, ha sorpreso un po', perché poi come dicevamo viene fatto l'acquisto così oneroso, così dispendioso in un reparto dove numericamente il Milan fondamentalmente poteva essere coperto, numericamente. Poi però mi viene in mente che comunque ad esempio per il Bebote Jimenez dei soldi, no Matteo, sono stati spesi e non pochi, ora io sembra comunque
4: ma anche in Punto, ragazzi, cioè in Punto l'estate scorsa è costato 42 milioni al Milan,
2: esatto,
4: più
2: esatto.
4: 35 di Jimenez, siamo a 77,
2: esatto.
4: Ci aggiungiamo quindi... questi 80, siamo a 150 e rotti milioni,
0: Ma quindi... vedi che i soldi c'erano, allora non è che non c'erano i soldi, sono stati spesi male, questa era la spiegazione.
2: No, esatto, quindi magari la considerazione mi viene da fare così da osservatore esterno è che magari dopo aver preso un giocatore tipo un tipo il Bebote Jimenez pagando comunque diversi soldi che poi però non si sono rivelati diciamo così all'altezza della stagione per varie cose, magari si è deciso di fare all-in andando a colpo sicuro su Gonzalo Ramos, che è vero non era un titolarissimo ma comunque ha dimostrato di saperci giocare come a calcio. Così io mi viene da pensare, no? Cioè piuttosto che andare a prendere l'attaccante messicano dal PSV Eindhoven pagandolo comunque tanto, prendiamo un giocatore che è abituato a giocare con i big, che gioca in Europa, nei campionati che contano, e spendiamo quello che bisogna spendere. Così è.
4: Ma ragazzi, ma l'acquisto di Gonzalo Ramos di per sé, per me è corretto. Gonzalo Ramos è un bravo attaccante, un giocatore forte, ma non vale 3 milioni. Io quello voglio sottolineare. Cioè, il direttore sportivo bravo, lo ripeto, non è quello che
0: Mario,
4: spende. Cioè quello che ragiona, lo calibra.
0: Voglio chiedere a Bortolazzi se è d'accordo anche lui, cioè è un acquisto eccessivo quello che è stato speso. E poi ti chiedo anche su Amorim, che lui si presenta con questo modulo, lui vuole fare il 3-4-2-1, eh? È stato chiaro? Vuole fare questo modulo 3-4-2-1. Mario, non lo sento Mario, alzate. Mario, non lo sentiamo.
3: Lo sentite?
0: Sì, adesso sì.
3: Mi sembra un po'

0: il nuovo allenatore. Poi tornando alle spese, non sempre la cifra che si spende vuol dire qualità del prodotto, perché come avete detto voi, Kunku l'anno scorso è costato una cifra, Jimenez un'altra, e in due quanti gol hanno fatto?
1: Se è vero, poi bisogna vedere magari se i giocatori sono stati messi nella condizione o meno di potersi esprimere. No, vabbè, uno deve considerare tutto,
2: certo,
1: però.
2: Ma sono d'accordo con te.
1: Cioè, magari non hanno fatto bene per oltre che per le loro.
2: Cioè, tu non ti spieghi motivi. Come mai il Milan ha fatto molto bene per gran parte della stagione, e poi, dopo
1: è crollato così,
2: 11 partite, dove è andato a finire il Milan?
1: 11 partite è stata una cosa
2: che faceva ben sperare,
1: dai,
2: capisci? No. C'è sempre una verità. Non è che si può andare spostare tutto sulla colpa della società,
1: esatto,
2: e l'allenatore invece ha subito, insomma, c'è sempre poi alla fine un rendimento,
1: insomma, a partire
2: c'è una
1: Cagliari
2: difficoltà oggettiva perché la società ha lasciato a desiderare, però anche l'ultima parte tecnicamente parlando ha lasciato a desiderare.
1: Io se fossi un tifoso del Milan mi sognerei ancora la partita col Cagliari all'ultima
2: giornata.
1: Una
2: cosa impressionante, ma una cosa che non si può raccontare a nessuno,
1: è a dimenticare quella
2: partita. No, però si vogliono ricordare che è stata colpa invece di che è stata colpa, Matteo?
3: No, ma allora per me, insomma, allora, lo scempio che si è visto col Cagliari in casa, non può esatto, sono d'accordo, non può dipendere da Cardinale. Io sono assolutamente d'accordo, bastava un pareggio. Quindi quella è colpa dell'allenatore in primis, è colpa dei giocatori. Sono il primo che l'ha detto in post partita, nonostante io abbia difeso per quasi tutta la stagione Allegri, quindi da quel punto di vista sono concordissimo con voi. Quello che ruota attorno al Milan però, e parlo a livello societario, anche di chi è stato subito cacciato dopo quella debacle, quindi Furlani, Moncada, lo stesso Tae e Allegri, cioè venivano da situazioni, soprattutto i primi due, da annate molto particolari. Cioè Furlani ha sicuramente fatto dal punto di vista economico qualcosa di importante, perché ha insomma riportato il bilancio in pari, però dal punto di vista degli acquisti, del mercato,
2: certo,
3: insomma ragazzi, e anche dell'organizzazione societaria.
2: Ma su questo non ci sono dubbi, Matteo, ma tu adesso però affondi il colpo.
3: Voi lo ricordate?
2: Cioè, tu affondi il colpo.
3: Fonseca sbarca a Milano è da solo, non c'è
2: per
3: un
2: carità,
3: dirigente insieme a Fonseca.
2: Allegri voleva la punta che non è arrivata, le difficoltà,
3: ragazzi,
2: quello
3: non
2: che
3: non
2: può.
3: È ammissibile gestire così una società come il Milan, ma non è ammissibile.
1: Aspetta, Matteo,
2: volevo dire che tu adesso stai affondando il colpo, la campagna acquisti, le responsabilità. Per carità, hanno arrivato l'attaccante a gennaio, ma adesso è arrivato adesso, tutto quello che ti pare, però non si può, come giustamente osserva Marco, da parecchie settimane, parecchi mesi a questa parte, cioè le ultime 10 partite sul campo, che cosa è mancato? C'è l'infortunio, le cose, è perso, ma io mi ricordo la partita determinante, quella di Genova, no? Ma un Milan che ha giocato veramente col coltello tra i denti, con grande determinazione, mettendo il cuore, no, oltre l'ostacolo, come si dice, ha vinto! E poi dovevi certificare, visto quando l'ultima tappa del Tour de France, del Giro d'Italia, che voglio dire, chi ha vinto? Ma ha già vinto, no? Non servono a niente quelle tappe che alla fine, no,
1: di sono passaggio. Interlocutori,
2: che non serve a niente,
1: ragione,
2: no, ma tu hai sbagliato, è bugato, non sei arrivato all'arrivo.
1: E ma c'è, guarda,
2: hai capito, con la maglia rosa, la maglia gialla, e allora questo è uno da, dice, allora
1: che
2: Cardinale ha avuto una reazione di pancia
1: e l'ha mandata via tutti.
2: Tutti,
1: via tutti,
2: perché com'è possibile una cosa
1: io
2: del genere?
1: Io sto con Cardinale in quel momento, l'ha mandata via tutti.
2: No, questo
3: no,
2: questo è un altro discorso.
3: E poi ci ha messo 28 giorni,
1: ho capito, perché doveva trovare quelli, perché dice adesso devo scegliere bene. Aspetta Matteo, perché sono in chiusura, sto sforando al volo, chiedo Tommaso, l'operazione Ecator della Juve, quant'è la conclusione finale? Quanti sono? 18, 19? Quanto? Tommaso? Non mi sente Tommaso? Non lo sento. Tommaso?
2: Tommaso sta facendo finta di non
1: Tommaso,
2: sentire.
1: Io ti vedo ma tu non mi senti. Che succede? Vabbè. Allora ci
4: stiamo... Io mi sento scatto un pochino, eh?
1: Ma Ecator ti avevo chiesto. Te sei...
2: Ecator!
1: L'operazione della Juve.
4: Ecator.
1: La concludiamo. Vai.
2: Che non è Thor, è Ecator.
1: Ecator.
4: Thor sarebbe stato quasi
2: Dio del tuono.
1: Quelli, cioè,
4: allora,
1: martello,
4: qui si fa della facile ironia. Qui si sta facendo della facile ironia.
1: Ha preso un bel giocatore.
4: Io so che tu devi chiudere, sei in chiusura di barra. Io per questo rallento le mie parole. Per il
2: sei un fenomeno.
4: No, sto scherzando. A parte gli scherzi, si fa un po' troppo. Non noi, passa un po' troppo sotto traccia questa azione.
1: No, per me è un bel acquisto, ha fatto la Juve, lo dico oggi.
4: È l'operazione principale della Juve di quest'estate? No. È l'operazione principale del calciomercato italiano? No.
1: No.
4: Ma giovane attaccante, ha detto, un attaccante, intanto

0: ragazzi, non liberali Milan o Como,
1: Sì.
0: chiunque vada, questi sono i colpi che, bene o male, il calciomercato italiano deve tornare a fare.
1: Esatto.
0: Piccola parentesi.
1: Va bene. Che ne pensa Bortolazzi di questo acquisto della Juve?
0: Mi avevi chiesto però.
1: 19 milioni, giusto? Mi confermi? Che devo
0: Mi sono
1: chiudere, se no.
0: aspettato che mi avevi
1: Dobbiamo
0: chiesto.
1: chiudere, Tommaso. Vabbè, 19 milioni lo do io.
0: 19 milioni, buona. Un pochino
1: Bortolazzi, tu
0: meno.
1: che. A pochino meno,
0: Un pochino
1: 18, dai,
0: meno.
1: 18. Approvi
0: 18.
1: o non approvi, mettiamoci il
0: Senza l'IVA,
1: timbro,
0: 18.
1: Mario.
2: Ma è a provo. È un giovane di prospettiva, non si sa. E sicuramente ci ha guadagnato il Genoa, perché ha
1: Beh, certo.
2: fatto. Quello è poco ma sicuro. Vedremo, vedremo. Con Spalletti penso che abbia modo di migliorare, perché
1: Bene.
2: per me Spalletti è uno degli allenatori più bravi, italiani più bravi.
1: Bene, io vi ringrazio. Grazie a Matteo Mosconi. Buon
0: Teo,
1: lavoro, grazie a
2: grazie,
1: Mario
2: grazie a voi.
1: Bortolazzi,
0: Ciao
1: un
0: Mario.
1: abbraccio Mario. A
0: Ciao
1: domani,
0: Tommaso.
1: Tommaso.
0: Grazie
1: Speriamo
0: che
1: che
0: vi
1: non
0: siete
1: sia.
0: scatti, ma presumo ci stiamo salutando.
3: Vabbè, ma
1: Ciao,
3: stai
1: ciao.
3: facendo tutta una cucina. Ciao.
1: Break, break, break.

0: Siamo tornati, siamo sempre tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Stefano Palomeni, siamo
1: Marco,
0: un po' in ritardo, abbiamo sforato, cerchiamo di recuperare. Appena mi danno l'ok in regia andiamo subito a presentare gli ospiti che arrivano. C'è un Sinner che è in difficoltà pure oggi, Stefano, 5-5 al primo set, ma è una roba incredibile. Adesso però fa punto lui, giusto? Sì, 30-15. Vabbè, dai, speriamo bene. Sono pronti? Vi vado a presentare? Enzo Bucchioni in collegamento con noi.
1: Ciao Enzo.
0: Eccolo.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati.
0: Ciao. Situazione climatica delle due parti, temperatura?
2: È ottimale. Appena
0: ti vedo.
2: Appena smetto con voi torno a fare il bagno.
1: Bravo Enzo.
0: E poi c'è anche, e io credo che non sia a Roma, caro Stefano, perché mi ha fatto vedere una foto, mi ha mandato, ha detto guarda, c'è Gianni Walter Bezzi.
1: Dov'è Gianni? Ah, vabbè, sappiamo Gianni. Caro Gianni, è bello sentirti di nuovo.
3: Ragazzi,
1: ti vogliamo tanto bene, Gianni.
0: Dove sei?
3: Mi avete chiamato con 7 minuti di ritardo, però.
1: Vabbè, ma non rompere le scatole. Ma come mai tu sei... Lo sai che non ti facevo così rompiscatole, Gianni?
0: Ma no, perché passa noi... Cioè...
3: La precisione non è una pratica solo svizzera, capito? Comunque...
0: Vabbè,
3: Siamo in un posto molto bello. Non è che devo fare pubblicità,
1: dove
3: però insomma, l'Italia è ricca di posti belli.
0: Vabbè, dove stai?
1: Sei in Sardegna, dai!
0: Sempre lì, va.
3: Forza Cagliari.
0: E io dico Gianni è numero. C'è anche che secondo me quando ci ha sentito in questo esordio deciderà di riattaccare il telefono perché
1: molti lo faranno.
0: C'è Mister Ezio Sella, Mister
1: Grande Ezio.
0: Mister, ci scusi,
3: ciao,
0: ma
3: ciao,
0: noi
3: buongiorno. Ezio, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
1: Ti verrò a vedere giocare a tennis, mi hanno detto
2: grande
1: che sei un fenomeno. Poi dopo.
2: Grande Ezio.
1: Ti verrò a vedere presto.
2: Ciao.
0: C'è anche Enzo Bucchioni, ciao a tutti, insomma.
3: Ciao.
0: Come va, mister?
3: Bene, dai, bene. Io sto ancora a Roma, non sto da nessuna parte.
0: Pure noi, mister, siamo a Roma inchiodati.
3: Ancora a Roma, perché c'ho da fare un po' con la scuola calcio, stiamo facendo un po' di open day, un po' dei raduni per le agonistiche, quindi c'ho da fare un po' un'altra settimanella, 10 giorni, dai, poi pure io cercherò di andare qualche giorno in vacanza, riposarmi un po'.
0: Bene, sì, intanto stanno perfezionando il collegamento con Gianni perché c'era troppo vento dove stava, capito?
1: Vedrai che salterà spesso,
0: ma è una roba incredibile. Senti Enzo, voglio aprire le danze subito così, approfitto anche della presenza di mister Sella, io prima ho chiesto questa cosa.
2: I primi gol di Sella, i primi gol di Sella l'ho visti un po' di nuovo, quanti anni fa,
0: insomma, grande mister.
3: È vero Enzo, come no, mi ricordo benissimo di te, come no.
0: No, però io ho chiesto prima una cosa a Stefano, lui ha risposto ma si è un po' così... Insomma, ha fatto un po' di melina, come dico io, no? Non ha risposto fino in fondo. Allora io ho detto, Enzo, questa Roma che sta venendo fuori, che sta nascendo per il prossimo anno, intanto si tiene tutti i big. E questo è un segnale importante, no? Pagherà la multa adesso con la UEFA, adesso tanto qui le multe, loro le possono pagare le multe, quindi è meglio pagare le multe. Allora pagano le multe con la UEFA, si tengono i big
2: anche noi, ogni tanto ce le becchiamo anche noi delle multe,
0: sì, a noi però le multe ci mettono in difficoltà, insomma, Andarino. È un disastro. Allora, dicevo, pagheranno questa multa, intanto i big rimangono, ha rinunciato a delle offerte importanti perché pure Sviler è stato corteggiato e poi Coné, al momento sono tutti lì, Indica lo stesso era un altro giocatore che piaceva ad un po' di squadre. E vogliono prendere Greenwood, che sarebbe proprio la ciliegina per l'attacco di Gasperini. Allora io ho detto, questa Roma sta facendo sul serio per il prossimo anno. E quindi per fare che cosa? Per ambire a che cosa? Lo sai che qualche ascoltatore ha scritto che la Roma può lottare per il titolo il prossimo anno? Tu sei tra questi? Hai questo in primo?
2: Ma io dico, perché no? Ti dico perché no? Perché ci sono delle situazioni che ti consentono di pensarlo. L'Inter è ovviamente più forte, più strutturata, mettiamo tanti più, però è una squadra che non farà mercato, poca roba, in difficoltà, avete visto quello che è successo, è questo fondo che ti dà i soldi poi non te li dà, quindi l'Inter magari penserà più alla Champions, non lo so, comunque il Napoli. Napoli cambia allenatore, arriva Allegri subito, primo anno.
0: Cioè, già tu mi stai dicendo che già potrebbe inserirsi tra Napoli e Inter, per dire, o addirittura davanti a una delle due?
2: Certo, se non vanno via i big, se magari metti Greenwood o qualcun altro che ha chiesto Gasperini, ti dico perché no, perché c'è Gasperini. L'anno scorso, quando facevamo il ragionamento della Champions e vedevamo delle squadre anche più avanti, però qual era la conclusione? Però c'è Gasperini, è andato in 5 anni in Champions con l'Atalanta, un allenatore che si trova il suo gruppo, si trova, ora è arrivato anche D'Amico, un altro con il quale ha lavorato, quindi sicuramente. Sicuramente non perderà tempo, sarà più in sintonia. L'anno scorso ha perso tempo nella diatriba con Ranieri e quindi indeschi subito un meccanismo sulla carta, ovviamente, di positività, nella quale Gasperini può esprimere tutto il meglio di un allenatore che negli ultimi 10 anni ha fatto come poco. La garanzia è lì, lo trovo nel progetto di Gasperini.
0: Progetto di Gasperini, siete d'accordo? Gianni Bezzi.
4: Io penso che la Roma stia lavorando molto bene, nel senso che si può candidare per puntare veramente, veramente in alto. Poi sai, oggi 1° luglio comincia praticamente la nuova stagione, e quindi la nuova stagione che permette alla Roma, con il piazzamento in Champions League, di poter contare su circa 100 milioni da poter investire, per esempio, per chiudere il suo, come ha detto tu prima giustamente,
0: di Greenwood, certo.
4: Greenwood è chiaro. Ora deve resistere soltanto un pochino alle offerte che sta facendo la Juventus, che ancora non è uscita diciamo dalla sua pressione per avere e portare Svilar, anche se il portiere serbo rappresenta per Gasperini un'assoluta priorità, e ha ragione, perché le squadre si fanno con un grande portiere, un grande centrocampista e un grande attaccante, e quindi la Roma questo ce l'ha. Quindi, se dovesse resistere a questa cosa, io penso che la Roma poi in qualche modo, insomma, anche benedetta dal presidente Malagò, che è il presidente della Federcalcio.
0: Perché
4: insomma,
0: benedetta?
4: Nell'anno del centenario.
0: Ah, perché tu dici nell'anno del centenario si allineano i pianeti e potrebbe succedere qualcosa?
4: Esattamente. No? Si allineano tutti i pianeti giallorossi.
1: Pianeta Bezzi.
4: Con la benedizione del grande presidente, che è un grande presidente Malagò, potrebbe arrivare.
0: Tra l'altro dopo ci collegheremo.
1: Il sole fa brutti.
0: No, ma secondo me teme questa cosa della Roma. Io comincio a pensare che c'è un...
4: Sarei contento per Stefano Pallomeni.
0: Sarebbe contento per te, Guido. Stefano,
4: contento. Guarda che ti dico, anche per Bruno Conti, considerando che
1: oggi è stato
4: particolare, insomma, che ha lasciato Trigoria dopo 56 anni, e quindi ha fatto un video da brividi,
0: un giocatore straordinario veramente. Ezio Sella che dice, c'è questa, diciamo, questo scenario lo vedi possibile, cioè vedi già una squadra pronta per poter lottare?
5: Io vedo che quest'anno la Roma si sta muovendo con una logica, cioè qual è la logica? Quella di seguire le idee dell'allenatore.
0: Esatto.
5: E questo penso che sia molto importante, perché come diceva anche Enzo, Gasperini secondo me può dare ancora molto come allenatore, ma soprattutto può dare anche molto nella scelta dei giocatori.
0: Certo.
5: Quindi credo che muoversi in funzione dell'idea dell'allenatore sia la cosa più logica che dovrebbe fare una società, cosa che in Italia non è che succede spesso, diciamo la verità, no? Quindi io credo che la Roma, mantenendo questi giocatori che ha a disposizione, dove hanno dimostrato di avere una squadra abbastanza solida con dei giocatori affidabili, e inserendo, come si diceva prima, dei giocatori primi, se Greenwood, stiamo parlando di un talento, di un giocatore che veramente fa la differenza.
0: Ma che ha bisogno però di che altro per lottare per il titolo? Sarebbe già completa? Cioè, se arriva Greenwood, diciamo, è già una squadra completa per lottare per il titolo?
5: No, diciamo che secondo me Greenwood sicuramente è la prima pedina, però è chiaro che la Roma si deve muovere anche negli altri settori e andare a cercare, come ripeto, dei giocatori funzionali a quelle che sono le idee dell'allenatore. Io credo che la Roma
2: centrocampo
5: come non mai si sta muovendo nella maniera giusta.
0: Certo.
5: A centrocampo è chiaro, per esempio, deve trovare secondo me un giocatore sempre di qualità che è diverso dalle caratteristiche che ha adesso Gasperini nei suoi centrocampisti.
0: Certo.
5: È chiaro, c'è un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Coné, Cristante, Pellegrini, il marocchino. Quindi io credo che la Roma deve andare a cercare un giocatore con caratteristiche diverse.
0: Stefano, sei d'accordo? Manca questo, c'è cioè ancora in mezzo al campo qualcosa che manca?
1: C'è un giocatore diverso. Aspetta un attimo. Poi Greenwood è un altro ancora.
0: Sì. Sempre e esterno allora... oppure? Cioè...
1: No, sulla tre quarti. Un altro titolare, diciamo, sulla carta. Che così avrà due versioni.
0: Anche perché c'è la Champions.
1: Dybala, Pellegrini, Malen.
0: Okay.
1: Greenwood, Malen e che ne so, Summer, un altro. Velocità, diciamo, strappo e giocatori più attaccanti. Dybala e Pellegrini invece sono diversi, no?
0: Ma da Malen ti aspetti
1: in mezzo al campo uno tipo l'ultimo Zielinski non mi dispiacerebbe, no? Cioè, nel senso, vederlo alla Roma,
0: certo.
1: Serve un Lobotka, serve uno così, serve uno diverso.
5: Fermo restando, aggiungo Pisilli, che ha dimostrato, certo, di essere un giocatore cresciuto, certo, e quindi, certo, è un giocatore che sicuramente il prossimo anno può esplodere proprio.
1: Però già così Ezio, secondo me, Marco è forte.
5: Sì, no, questo è fuori discussione.
1: Già è una squadra competitiva.
0: Sentite, il fatto che Malen esce male da questo mondiale, passatemi il gioco di parole, scusate.
1: Sì, ma anche Koeman soprattutto esce male.
0: Koeman esce malissimo, insomma. Cioè, pensate che possa avere dei riflessi?
5: Per quello che ho visto, però è stato impiegato sempre male.
0: Malen è stato impiegato male.
5: Esatto. Perché
0: pure questo è vero.
5: Le volte che ha fatto giocare sull'esterno, ormai... Lui penso che sia andato via da Aston Villa proprio perché lo facevano giocare sull'esterno e lui voleva giocare centravanti.
0: Enzo?
2: Questo è un giocatore che si deve sentire al centro dei meccanismi del gioco, certo, devi metterlo lì e gli devi dire fammi gol. E allora si casa, avete visto cosa ha fatto questo mese alla Roma, se lo metti in un meccanismo da una parte insieme ad altri si intristisce, cerca di fare il numero per dimostrare alla volta che si incarna.
0: Certo.
2: Nel modo migliore l'ha impiegato. Anzi, secondo me torna al mondiale con questa carica, ora ve la faccio vedere io.
0: Che tu dici ritorna a segnare anche.
5: Aspetta,
0: un attimo, io senti anche Gianni. Ritorna più carico oppure che dici, Gianni?
6: Secondo me Malen che non ha nessuna responsabilità del fallimento degli Orange che hanno veramente fatto un mondiale ridicolo.
0: C'ha ragione Ibrahimovic, dai, ma come?
6: Sì, ha ragione Ibrahimovic, però Ibrahimovic io gli direi sempre pensa prima di tutto al tuo Milan invece che in questo momento, visto che parlavamo di questo prossimo campionato, sicuramente il Milan in questo momento è abbastanza lontano da varie situazioni, certo, e visto che ha una società che è ancora incomprensibile per tanti motivi, quindi parlasse prima di tutto, pensasse al Milan.
0: Vabbè, ma fa il commentatore lì, ha giudicato Koeman, ha detto questa non è l'Olanda a cui sono abituato. Koeman sembrava un allenatore italiano, chissà quale allenatore italiano.
6: Ma questa è una grande sciocchezza. Perché
0: come una grande sciocchezza?
6: È una grande sciocchezza. No, allora, l'Olanda ha giocato male, ha fatto male, ed è vero. Non ha utilizzato Malen, che nella Roma è stato praticamente un giocatore decisivo per l'ingresso anche in Champions League. E poi le grandi nazionali, come vediamo, e l'ha pagato pure la Germania, hanno tutte in dotazione un grande attaccante. L'Olanda ce l'ha con Malen e Koeman l'ha messa in panchina. Poi sul discorso che fa Ibrahimovic, sembravano
0: attaccante, ha scoperto Gasperini grande attaccante, perché prima non è che segnava,
6: giocando in difesa e poi cercando il contropiede, ha vinto i mondiali, ha vinto gli europei, ha vinto quello che ha vinto proprio con questa tattica. Quindi questa che ha detto è una grande, secondo me, io non sono per niente d'accordo, ma sì. Malen secondo me tornerà rivitalizzato.
0: Fammi sentire Enzo che dice
2: No, dico, questo discorso del calcio italiano invece viene rivalutato da questo mondiale. Ci sono delle
0: viene rivalutato dal Paraguay, dal Capoverde, come vuoi che giocano questi, scusa?
2: Certo, ma allora,
0: ma dai, ragazzi,
2: no, ma aspetta, io non sono per quel tipo di calcio.
0: Manco
2: io. Una squadra come l'Italia ha dei grandi talenti per poter imporre il gioco, per poter.
0: Ma lui chi si riferiva? Io non l'ho capito a chi si riferiva.
1: No, perché l'hai capito benissimo.
2: Una riflessione va fatta, probabilmente noi.
1: E Pezzi che non l'ha capito.
0: Pezzi non l'ha capito a chi si riferiva, all'Ibrahimovic. Ibrahimovic, a chi si riferiva?
6: Ha fatto un discorso, secondo me, generale del calcio italiano, e indirettamente ha voluto colpire anche Allegri.
0: Ha voluto colpire Allegri. Mister Sella, lei che dice? Mi fido del mister qua. Vediamo.
5: Ma guarda, io non so cosa ha detto Ibrahimovic.
0: Io aspetta, però... il riassunto è questo, cioè il virgolettato è questo, gli fanno la domanda su Koeman e lui dice: questa non è l'Olanda a cui sono abituato. In effetti, dai, ha fatto veramente.
1: Ma qual è l'Olanda a cui è abituato?
0: L'Olanda,
1: ma l'Olanda va sempre a casa, Marco. Aspetta. Ma ogni anno dicono Koeman, l'Olanda va
0: Koeman,
1: a casa. Va.
0: Koeman sembrava un allenatore italiano che gioca per non perdere.
6: A chi è riferito? Secondo te Allegri?
0: Io non lo so, però insomma non c'ha tutti i torti, voglio dire. Qualche allenatore italiano gioca per non perdere, perché dobbiamo negare questa cosa?
5: Questo sì, questo è vero.
2: Allora Marco, io ti ricordo sempre.
0: Aspetta, fa parlare un secondo il mister e poi vengo da te.
5: No, questo è vero, diciamo che in Italia c'è ancora questa cultura. No, di prima non prenderle e poi vediamo quello che succede. Poi è chiaro, se vuoi fare il salto di qualità devi pensare il calcio in maniera diversa, perché non puoi rimanere ferma ancora a questi concetti. Questo voglio dire, io credo che questo sia importante, come un'evoluzione ci deve essere nel calcio, come c'è nella vita, quindi non si può rimanere sempre agli anni 80 a giocare.
1: Mi ricordo nella primavera della Roma, Ezio, Luciano, che gli mando un grande abbraccio, Luciano Spinosi, mi diceva: ragazzi, mi raccomando, 0-0 e poi si vede. Io dicevo: ma che dobbiamo vedere?
5: Poi siamo tutti d'accordo che per vincere bisogna avere i giocatori, fermo restando però non basta. Oggi l'allenatore deve incidere in qualche cosa, deve dare un suo apporto.
1: Però è molto italiana sta cosa, dai.
5: Quando si parla solo di gestori, sì, qui bisogna pure allenare.
0: Meno male che lo dice un allenatore. Adesso Bezzi, alla tua replica, che cosa vuoi dire a questa cosa?
1: Diceva 0-0, non ti preoccupare, poi vedi,
6: quello che ha detto il mister è assolutamente vero, nel senso che gli allenatori devono fare la loro parte. Però io vi ricordo uno come Capello, voglio dire, che ha vinto tanto nella sua vita, intendeva il calcio in un certo modo. Due, vi ricordo, molto più di recente, quando l'Italia non si è qualificata a questo mondiale, è stato intervistato il grandissimo Carlo Ancelotti, al quale hanno chiesto quali sono i motivi, secondo lui, e lui ha risposto: in Italia si è persa di vista quella che è stata la nostra forza per tanti anni, prima di tutto quella di saper difendere. Quello che l'Italia non ha neanche più fatto.
1: Ma io dico una cosa, in Brasile al primo tempo
0: si sono difesi bene, si sono divertiti
1: tutti là, lo sapete.
2: Secondo me
0: aspetta, certo.
1: Ma la noia, io capisco gli equilibri, ma insomma, dai.
0: Ma nel caso, aspetta, vado un attimo, fermi.
6: Non si capisce. Con Mazzaro 1-0, ci ha vinto gli scudetti.
0: Sì, però perdonatemi, Capello non è che faceva tutti i 10. Però guardate che state dicendo un'inesattezza. Capello non giocava tutti dietro e contropiede. Perdonatemi,
1: ma neanche Allegri con la Juve,
0: Maniera,
1: ma Allegri con la Juve faceva un peccato.
0: Non diciamo cose non vere. Poi che vinceva 1-0 è un altro discorso.
1: Ma perché la Juve giocava male con Allegri?
0: Insomma,
1: e Cagliari giocava male con Allegri. Dai, dipende che giocatori c'hai. Ecco, a Napoli vedremo.
6: Dipende dai giocatori che c'hai, perché per esempio anche uno come Sarri è un allenatore che prende tutto pure una fase difensiva.
0: Aspetta, fai finire un attimo Enzo, dicevi.
2: Bisogna fare una divisione molto netta fra quello che è il calcio da giocare nelle squadre di club, e sono assolutamente d'accordo. Il calcio moderno impone certe cose, devi imporre il gioco, devi una mentalità che approvo in toto, l'abbiamo detto mille volte.
0: Ma Enzo, è cambiata la Spagna, è cambiata l'Inghilterra, è cambiata la Germania. Noi sempre la tradizione calcistica italiana.
1: La Germania è stata
0: ragazzi.
1: La Germania mi sembra che non sia stata.
0: Nel passato con l'Obba ha fatto dei cambiamenti.
2: Non ci sono i giocatori, l'Italia da 15 anni non ha dei giocatori che ti
0: Ma basta con questa tradizione, dai.
2: E allora se si fai un calcio più
1: ma
2: pratica,
1: perché noi era secondo... ma siamo stati Enzo ma perdonami fuori tre volte ma noi siamo mondiale. Stati peggiori della volte. Germania vista col Paraguay o di Canada Sudafrica potevamo starci in questi mondiali .
2: Ma guarda cosa è successo a Spalletti, uno che vuole portare il gioco non ce la fa in nazionale, in nazionale devi dare portare dei concetti più basici se non hai dei giocatori come ha la Francia
0: Mancini ci ha mostrato un po' di calcio quando è stato lui CT da nazionale giocava bene l'Italia
2: in quel momento quando sei stato un mese e mezzo di ritiro e sei riuscito a lavorare poi dopo hai visto che fine ha fatto anche Mancini perché non hai giocatori
1: vabbè ma noi però non ci va bene mai niente. La Germania vista col Paraguay non lo so voglio coinvolgere Bezzi ma insomma non mi è sembrata molto distante dall'Italia vista ultimamente
0: tu dici che la Germania ci ha sbalordito
1: ma una partita di una bruttezza contro il Paraguay
0: però la Germania negli anni aveva fatto dei cambiamenti poi dopo adesso c'è un altro momento negativo
6: scusami Stefano io prima ti ho dato già una risposta ho detto che una nazionale deve avere un grande attaccante ai tempi
1: ma
6: di
1: Germania non ce l'ha
6: Germania non ce l'ha esatto bravo non ce l'ha questo già
0: poi mi fermo dai
1: ma l'Italia però rompevamo le scatole Immobile poi ha vinto gli europei
6: per
1: però
6: dall'Italia è normale che la nostra tradizione è una tradizione vincente e secondo me bisogna continuare con quella strada però anche lo stesso Mancini aspetta anche lo stesso Mancini che state tanto elogiando lui quando aveva il nazionale Immobile che andava Immobile
1: l'ho detto prima ha vinto però gli europei ugualmente
6: lui faceva un calcio tutto con passaggi laterali e Immobile la palla non l'ha mai presa e allora anche Mancini pure lì
1: ma non l'ha mai presa mi sembra un'iperbole
0: fate chiudere a mister Sella
1: non mi sembra
0: attimo,
1: anche poco rispettoso nei confronti di Immobile
6: ci il tuo egocentrismo tattico Mancini
1: addirittura
0: aspetta fermati un attimo
1: però adesso terza cosa vai a farti un bel bagno Gianni perché
0: terza cosa veloce aspetta che c'è
6: l'Italia di Gattuso secondo me alla fine è stata anche molto sfortunata perché io non dimentico le occasioni che abbiamo avuto con Ken e un'altra non mi ricordo con chi era adesso una seconda clamorosa palla gol l'esterno dell'Inter
1: Gianni dai retta in chiusura vatti a fare un bel bagno poi magari ci sentiamo
0: aspetta un attimo Gianni chiude mister Sella mister deve chiudere lei
7: su cosa? Sulle nazionali?
0: Sì, dica qualcosa a chiusura di tutto questo discorso.
7: No, allora, io dico, per quanto riguarda le nazionali, sono d'accordo con Enzo, cioè purtroppo non hai molto tempo per lavorare sul gruppo. Certo. C'è stato quel momento di Mancini dove ha fatto un buon europeo, dove la squadra esprimeva anche un buon gioco, però ha avuto anche la possibilità di poterci lavorare. Quindi in nazionale io credo che sia importante un selezionatore e poi un allenatore che posizioni i giocatori nelle zone dove nel club giocano cioè perché parlavamo di Spalletti no io a me tra l'altro lo reputo un ottimo allenatore però quando è andato in nazionale ha cominciato anche con delle idee un po' così diverse dalla normalità, no? Ha messo dei giocatori in ruoli diversi, ha cercato di dare un'impronta spostando dei giocatori giocando in una zona diversa e questo secondo me ha creato problemi. Io credo che quando vai ad allenare una nazionale e scegli i migliori giocatori per poterli farli giocare, devi metterli però nei ruoli, nelle zone dove loro nei club si esprimono al massimo, cioè questo è il concetto giusto dei nazionali.
0: Va bene, però, va bene. Scusami, mi devo fermare. Vai.
6: Ezio, scusami, perché io veloce. Dico, ma Spalletti, che tu hai detto, io lo reputo un grande allenatore, vogliamo ricordare che ha vinto Spalletti? Ha vinto uno scudetto in Russia. Poi
0: ha vinto pure in Italia, lo scudetto.
1: Siamo in chiusura della prima quindi bagno.
0: La squadra stellare.
1: Quindi bagno.
0: Bezzi, ma la squadra stellare gliel'avevano costruita con Kim Guaraschelia che c'era stata. Ma guarda quando dico queste cose.
6: Vabbè,
0: fermiamoci qua, dai, fermiamo.
1: Gianni, allora facciamo così. Adesso fatti un bel bagno
0: e torniamo su.
1: Prendi una spermuta d'arancia e poi
0: torna con noi.
6: Voglio chiedere una cosa invece a Stella, se possibile.
0: Sì, però ho capito, ma mi fai sforare così, dai,
1: non puoi fare come ti pare ogni volta, Gianni, se no non ti amiamo più.
7: Dimmi, Gianni.
0: Dai, fa sta domanda, veloce.
4: No, volevo chiedere un parere al mister sul fatto che io me lo ricordo bene lui quando giocava. È stato un ottimo attaccante.
0: Vai, la domanda.
1: Lo sappiamo, dai.
4: Un attaccante 1,70 m. Oggi con tutti questi giganti, chiedo al mister, cosa pensi sarebbe stata la tua vita da calciatore oggi?
1: 1,70 m lo dici te, però.
0: Dai.
7: Ma guarda, io credo che oggi con il calcio che si gioca oggi, la cosa più importante sia la velocità e la tecnica, quindi io sotto certi aspetti sono caratteristiche che avevo.
2: Era sgusciante,
7: e quindi non avrei avuto problemi sotto questo aspetto qui, no? Oggi si parla molto di calcio, no? Di velocità, di intensità, beh, io questa ce l'avevo, fortunatamente quella che poi ha dato l'opportunità di arrivare a giocare.
0: Insomma, io la voglio salutare così, mister. Lei, insomma, ha vestito la maglia viola e che c'è il centenario della Fiorentina.
1: Sarà invitato, Ezio.
7: Sì, mi hanno mandato sempre mail.
0: Si sente di mandare un messaggio ad Antognoni?
1: Ezio.
7: Ma guarda, io ho già parlato con delle persone, colleghi vostri di Firenze, mi hanno chiamato per questo. Ma a me dispiace tantissimo, perché conoscendo Giancarlo, a prescindere calcisticamente, ma come persona, quanto ci tiene lui alla Fiorentina, quanto ci ha tenuto, cioè, mi dispiace che lui abbia fatto questo tipo di scelta di non andare. Però voglio dire, se lui ha fatto questa scelta, secondo me lui ci ha pensato molto, e se l'ha fatta ci avrà avuto i suoi motivi sicuramente.
0: Va bene, mister, grazie.
1: Ciao,
0: lasciamo i suoi ragazzi.
1: Ciao,
0: a presto.
7: Ciao,
0: allora ritorniamo con Gianni Bezzi e Bucchioni. Fatemi fare il break, torniamo subito.

0: Allora, siamo entrati. No, rispondo soltanto brevemente ad Antonio. Dice la Germania viene da due uscite ai gironi. Sì, certo, però io prima mi riferivo al fatto che, siccome nel calcio molti cambiamenti sono avvenuti, tra cui anche in Germania, negli anni 2000, tra l'altro anche l'avvento di Guardiola che va lì, porta un calcio diverso, lo stesso Love che poi cominciano con il possesso palla, ve lo ricordate, che hanno sviluppato in quegli anni lì, loro collezionarono un secondo posto, un terzo posto, un terzo posto e vincono in Brasile il campionato mondiale. Quello era un ciclo che era partito da lontano della Germania, che avevano costruito.
1: Vero.
0: E poi adesso sono in una fase anche loro che devono un po' ritrovarsi, dove mancano anche dei giocatori come appunto sottolineavi te in attacco,
1: ma manca l'attaccante.
0: Quindi, ci sono
1: Antonio,
0: sennò
1: buoni giocatori,
0: i messaggi a fenomeno.
1: No, però abbiamo esaltato Virs o si gioca
0: come la Spagna ha cambiato il suo modo, cioè io perché sono
1: deluso,
0: io sono Enzo, intanto lo saluto che lo vedo,
1: quantomeno le aspettative
0: io poi. Sono sempre
2: ciao,
0: contro questo discorso.
1: Ciao
0: Enzo, sono sempre contro un po' il discorso della tradizione, cioè la tradizione va rispettata, va ricordata, però non è che tu devi vivere soltanto ricordando che sei stato quattro volte campione del mondo e quindi quel calcio lì
1: è il momento,
0: ha funzionato.
1: È il momento in cui non ripartirai mai.
0: Si deve pure pensare, forse se adesso non funziona, proviamo a capire anche, non soltanto, ma a portare qualcosa di diverso. Cioè io non so, allora gli inglesi giocavano sempre con la palla in centravanti, buttata, non giocano più così. Cioè si può cambiare, si può aggiungere qualcosa al calcio. E lo dimostrano un po' tutti,
2: guarda,
0: noi invece stiamo sempre aggrappati, noi campioni del mondo, quattro volte, palla tutti dietro e palla avanti, dobbiamo giocare così. Dove sta scritto, Enzo? Non è una legge
2: ma questa non è una legge, è una sintesi anche sbagliata, non è così, il calcio evolve, però una riflessione secondo me va fatta anche sulla Germania. Allora, la Germania ha dei giocatori fortissimi, che giocano nel Bayern di Monaco e sono protagonisti,
0: esatto.
2: Ok? Siamo d'accordo? Ecco, allora perché poi in nazionale fanno ste figure e sembrano delle compagne? Allora ecco, secondo me è una spiegazione e bisogna cercare di ragionare su questo. Nel Bayern di Monaco c'è un gioco molto consolidato, un gioco con una precisa identità e dei meccanismi, con giocatori di non grandissima personalità. Musiala è un giocatore fortissimo, ma non ha una grande personalità, non è uno di quei giocatori che ti fanno vincere le partite da solo. Messo in un contesto di gioco organizzato si esalta. Messo in una nazionale che il gioco non ce l'ha, perché non glielo puoi dare in due settimane, tre settimane, e fanno le figure che hanno fatto anche loro. Quindi sta storia dei club che esaltano certi giocatori perché c'è il gioco, e nelle nazionali, quando se non sono individualmente fortissimi, la Francia non ha bisogno di un gioco, a parte che lo fanno perché con grande qualità, perché ha dei giocatori straordinari, sono loro stessi il gioco.
0: Ma io penso che poi ci sono pure dei momenti, perché poi qualcuno ti potrebbe dire, beh, però l'Olanda degli anni 70 giocava a calcio, pure l'Ajax giocava bene, l'Olanda faceva lo stesso calcio, giocavano bene, cioè poi...
1: Però qua, con i grandi campioni è interessante l'analisi, Enzo, che hai fatto, cioè con i grandi campioni, aggiungo, il gioco è una conseguenza, diciamo così.
0: Esatto.
1: Però io sono d'accordo con Marco, Enzo, quando dice, quando c'hai dei giocatori buoni, non campionissimi, le cose, lì devi dare una mentalità, un gioco, una cosa. Per esempio, il Brasile, il lavoro di Ancelotti si sta vedendo, poi piaccia o non piaccia, però si sta vedendo l'equilibrio in una squadra non ricchissima di talento, però più equilibrata rispetto a...
2: Chiudo un attimo, li devi mettere nelle condizioni di esprimere secondo le loro caratteristiche, come faceva
1: però l'allenatore serve a questo.
2: Certo,
0: allora,
2: sono d'accordo, sul gioco non ci si fa.
0: Cugini c'è? Buon pomeriggio, Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Mimmo.
3: Ciao,
0: aspetta,
3: ciao.
0: Che arriviamo subito, ciao, anche Mimmo. Da te. C'è anche Gianni Bezzi di nuovo. Ciao Gianni.
1: Gianni.
0: Io volevo contestare.
3: Sì, sì.
0: Lo so, approfitta.
2: Cioè, si sta asciugando,
1: è uscito fuori da.
3: Avete fatto un'analisi della Germania senza tener conto dell'aspetto principale.
1: Ci mancavi tu.
0: Dillo subito, questo aspetto principale in 30 secondi, perché poi voglio andare. Dai, via, 30 secondi, qual è l'aspetto principale?
3: No, che voi avete parlato, è vero, sicuramente dei giocatori che non hanno reso come dovrebbero, cioè tipo Musiala, Virt, Neuer, tutto. Cioè, però qui non va dimenticato che c'è stato in panchina il più giovane commissario tecnico, Nagelsmann, che secondo me ha fallito
0: in
3: fondo, anche perché è troppo giovane per allenare una squadra come la Germania, e poi senza un attaccante di ruolo hanno fatto questa fine che hanno fatto, ma non è soltanto un fatto di impostazione di come giochi o non giochi, perché il discorso della tradizione che dicevamo prima anche dell'Italia, non è che l'Italia giocava soltanto difesa e contropiede, ma l'Italia curava tantissimo la parte difensiva. Noi quando abbiamo vinto il mondiale nell'82 e poi quello del 2006, c'erano due allenatori che hanno curato tantissimo la fase difensiva.
4: Però batte a leggere chi ci avevano in difesa, per lui,
3: sì,
4: batti a leggere chi ci avevano in difesa.
3: Ma voi
4: vai a vedere i difensori di Berzotte, di Lippi, batti a vedere, guarda adesso con chi stai, guarda adesso che esaltiamo alcuni giocatori che non devono essere esaltati. E non mi fa di nome.
1: Che urge la saggezza di
4: Cugini,
1: Mimmo, mi sembra di capire che siamo un po' deragliando.
4: Stiamo deragliando.
5: No, allora, io dico intanto che è difficilissimo far giocare bene le nazionali.
4: Esatto.
5: Questo in assoluto si è sempre visto.
2: Certo.
5: A meno che, a meno che non, c'è, non hai Jairzinho, Gerson, Peletto, Stau, Rivelino, e allora vabbè, è tutto facile. O l'Olanda di cui parlavate prima, che è un esempio... Ma quell'Olanda lì era per 8-9 undicesimi l'Ajax,
4: esatto,
5: e quindi avevano dei meccanismi consolidati tutta la settimana, che è un po' quello che era successo all'Italia di Berzot, dove il blocco juventino era preponderante e in più dentro c'erano dei giocatori di qualità immensa come Bruno Conti e Antognoni, che qui ulteriormente miglioravano ancora quel blocco
4: esatto,
5: già così forte dal punto di vista
2: tecnico.
4: Tardelli,
5: la Germania è un'incompiuta, una squadra che non si capiva bene dove volesse arrivare anche dal punto di vista del gioco, perché era una squadra che è andata un po' anche controcorrente rispetto ai canoni storici della Germania, che ha sempre attaccato, era una squadra che giocava basso, che ripartiva, insomma, una difficile, è stato difficile secondo me per Nagelsmann trovare una soluzione con gli uomini che aveva. E probabilmente condivido quello che dice, fatto che certi giocatori l'abbiamo un po' sopravvalutati della Germania, cioè, pensavamo che fossero dei fenomeni, invece non lo sono. Per me la grande delusione è stata invece l'Olanda, che secondo me ha una squadra, ha una squadra fortissima, e lì però c'è veramente la mano di Kehman, che ha combinato dei disastri epocali.
4: C'ha ragione Ibrahimovic, dai, su,
5: ma non giocare, faccio sempre fatica a dar ragione a Ibrahimovic
4: stavolta.
5: Però stavolta
4: dire, ma posso farti una domanda? Te la faccio anche a te, Mimmo, ma chi si riferiva degli allenatori italiani?
5: Ma come al solito ha sparato nel mucchio, ha buttato un sasso, è stato una cosa alla Ibra,
4: però ha detto sembrava un allenatore, uno individuale italiano che gioca,
5: che
4: gioca per non perdere,
1: è indeterminativo, però
5: secondo me la guerra che gli ha fatto tutto l'anno a Milano mi pare evidente che si riferisce a lui.
2: Diamolo per assodato,
5: ecco, sarebbe stato un po' più brillante se avesse fatto nomi e cognomi, perché
4: già si era spinto oltre, secondo me,
5: è troppo facile.
4: Ma ci ha dato a noi un rebus da risolvere, insomma, è stato carino. Dice domani Maracanã parlerà di questo,
1: che Bezzi non vuole accettare.
4: Bezzi lui è nella sua posizione e non arretra un centimetro.
3: Cosa non voglio accettare?
4: Non vuoi accettare che ce l'aveva con insomma quello che si è visto quest'anno, la tua voglia a difendere, però insomma dai.
3: Allegri è il meno responsabile.
4: Certo, c'è responsabilità.
3: Il responsabile è il signor Zlatan Ibrahimovic, che ha ridotto il Milan. È andato via Maldini con Mazzara, ha ridotto il Milan e quello che è diventato. È semplice il discorso. Il problema del Milan, oltre il fondo, si chiama Zlatan Ibrahimovic. E ancora va in giro a parlare, a fare quello che sa tutto di tutti, e non ha fatto niente bene. Io credo che Ibrahimovic, che ripeto, è da giocatore, mi è piaciuto tantissimo per tanti motivi, però voglio dire, come dirigente non so per quale motivo abbia questa a Milano, nel Milan, nella Milano rossonera, quando poi anche in questo periodo, invece di pensare a ricostruire una società che quest'anno ha fallito, va a fare il commentatore di due mondiali, fa quello che gli pare, come si dice a Roma.
5: Su questo Gianni ha ragione, è indiscutibile questo.
4: No, su questo
2: no, assolutamente, ma il responsabile della mancata qualificazione alla Champions è Ibrahimovic. Poi possiamo discutere tutto quello che ha fatto Allegri, ma se non li mette contro la squadra, quel paio di punti che mancavano alla fine li avrebbe fatti.
3: Mimmo, scusa una cosa. Mimmo, scusa una cosa, ma se il Milan avesse preso Malen, no?
5: Beh, cioè, ha cambiato la vita alla Roma.
4: Quindi fammi capire una cosa, però fammi capire una cosa. Il 15 marzo c'è si affronta la Lazio, che se vado a vedere la formazione metteva i brividi, perde 1-0, la colpa è di Ibrahimovic, di Cardinale, non è arrivato Malen, capito? Cioè tu, perdi 1-0, da lì Marco, poi perdi col Napoli, con l'Udinese, col Sassuolo, perdi col Cagliari, è colpa di tutti quelli che stanno
1: fuori.
4: No,
1: c'è stata poi la reazione d'orgoglio a Genova, no, tu sottovaluti.
2: Un dirigente che vede la sua squadra in difficoltà e la ricompatta, poi alla fine stagione fa i conti e cacci l'allenatore. In quel momento lì andava ricompattata per provare a centrare l'obiettivo aiutarla a superare le difficoltà.
4: Cioè, ultima giornata, cioè, questo... il Cagliari in ciabatte è venuto a Milano,
2: hanno giocato contro,
4: ha fatto la braciolata a metà settimana, vince a Milano 2-1, passa in vantaggio lì in Milan con Salemakers.
3: La squadra
4: è scarsa, ha sbagliato.
3: Vediamo. Napoli, Allegri,
4: sentite,
3: cari miei, è al Napoli con un contratto milionario per 2 anni, /3.
4: E noi ci auguriamo che vinca con Napoli.
3: Allenatore della nazionale.
4: Però può sbagliare pure Allegri, Gianni, può sbagliare pure Allegri.
3: Avete parlato,
2: ha sbagliato,
3: di Allegri, avete difeso Thiago Motta che ha fatto.
4: Fermate Gianni, non ce la faccio più.
1: Senti
4: Mimmo,
1: Gianni, vai.
4: Mimmo, aspetta, fammi parlare. Mimmo, invece il lavoro
3: ha fatto Thiago Motta.
4: Sì, vabbè. Mimmo, il lavoro invece di Carnevali, pronti partenza e via in questo periodo. Maestro, ci ha trovato
5: difficilissimo.
4: Sta trovando gli accordi con la UEFA, hai visto? Adesso ha preso Ecator pure, è arrivato alla Juve.
1: Tutti a prendere accordi con l'UEFA.
4: Sono tutti a prendere accordi con l'UEFA. Secondo me dicono tutti, senti, possiamo fare un pagherò, facciamo una cosa.
5: No, allora intanto diciamo che questo fair play finanziario è una grande buffonata.
4: Sì, meno male.
1: Basta, non se ne può più.
5: Questo modo qua non ha senso. Tu metti dei parametri e poi prefiguri degli scenari apocalittici e poi quando arriva il momento con una multarella di 6-10 milioni che per club di questo livello è come per me pagarvi un caffè e non succede niente, cioè, allora non ha senso, no? Cioè,
4: sì.
5: È evidente che le società neanche ne tengono conto, perché probabilmente mettono a bilancio che dovranno pagare una alla UEFA. Detto questo, come sappiamo, la Juve è passata da anni terribili con ricapitalizzazioni enormi da parte della proprietà e spese sul mercato altrettanto esagerate e fallimentari, per cui non credo che adesso la disponibilità che avrà Carnevali sarà illimitata, per cui si muoverà con un po' di difficoltà. Però il ragionamento per me è uno solo: una società funziona se proprietà, management, allenatore lavora insieme nella stessa direzione, sceglie i giocatori e progetta. Se invece ognuno va per la sua strada e anzi si creano, come dicevamo prima, nel Milan degli scontri tra uno degli uomini più rappresentativi e l'allenatore, allora non può che finire in quel modo lì. Poi possiamo discutere sulle percentuali del motivo del disastro del Milan e dividerle tra Allegri, Ibrahimovic, Cardinale e giocatori. Su questo possiamo fare la giornata, però il fatto resta: se tu non puoi vivere in un grande club con una situazione dove si litiga in continuazione, dove c'è un dirigente importante che chiama i giocatori e gli dice non dar retta all'allenatore, perché tanto quello a giugno ti manda via, vuol dire solo far casino, e non ha senso. Quindi io credo invece che, conoscendo Carnevale e Spalletti, parlino di calcio e pensino a costruire una squadra di calcio, e quindi siamo già su un altro livello, cioè una partenza che è completamente diversa.
3: Direi che questa è una condizione, è un talmente vero, questa è una condizione necessaria, tant'è che nella Roma anche un personaggio, una figura storica come Ranieri è dovuto andare via.
4: E nella Roma, sì.
5: Sì, ma infatti non c'è discussione, cioè ci deve essere un asse preciso e gli allenatori devono essere scelti insieme all'allenatore.
4: Quindi,
5: non che
4: Enzo,
5: l'allenatore deve imporli.
4: Enzo, la Juve è nella strada giusta, dai.
2: Sì, assolutamente, ha messo uomini di calcio che lavorano in quella direzione.
4: Ma cosa assieme. Vi aspettate dalla Juve il prossimo anno? Mi dai, cioè, ma il prossimo guarda, anno, tra un mesetto e mezzo, mese si comincia.
2: Sì, cosa vi... Uno degli input che ha avuto Carnevali è quello di rimettere a posto i conti. Non aspettiamoci dei mercati stratosferici.
1: Credo anch'io, sì.
2: Quello è una cosa molto sensata, tant'è che ha detto a un comune conoscente, e tu dopo un miliardo di ricapitalizzazioni oltre arrivo io, mi chiedono ma è questo, l'hanno preso apposta perché sanno che un dirigente è talmente bravo anche a fare questo, a costruire le squadre, che gli danno una missione che non sono riusciti a portare a casa nessuno dei dirigenti in stati. Ne ha cambiato uno l'anno per arrivare a Comolli, quindi avrà un compito difficilissimo, rimettere a posto i conti e parallelamente costruire una squadra. Non a caso va a prendere Ekator,
4: sì.
2: E non mi aspetto giocatori da 50
4: 18 milioni, mica poco.
2: Sì, però questo è un talento, chi l'ha visto.
4: No, pure per me è un talento. Per me ha fatto un bel acquisto, dell'idea.
2: E quindi ricominci da quegli acquisti lì, non da quelli da 80 milioni come Vlahovic. Quelli non te li puoi più consentire finché non rimetti a posto i conti.
4: Gianni, che ti aspetti tu dalla Juve il prossimo anno? Vedi una squadra per che cosa?
3: Mi aspetto che la Juve cominci un nuovo ciclo, un progetto nuovo, e mi aspetto che la Juventus torni, non so, diciamo, se è in grado di poter lottare, vedremo poi adesso quando si finirà anche dalla costruzione, tutto, ma secondo me è una Juve che deve assolutamente trovare un posto in Champions League, perché prima lo dicevo anche per quanto riguarda la Roma, oggi è 1° luglio, con i 100 milioni la Roma adesso può praticamente cominciare un'altra vita, avendo trovato un posto in Champions League, ed è quello che deve fare la Juventus. Ma dopo i disastri di Giuntoli con Thiago Motta e quant'altro, e l'annata difficile che poi ha dovuto subire la Juventus, che ripartita è andata male, poi hanno chiamato Spalletti, insomma direi che è una squadra che in questo momento, ecco, io ho perso un pochino di vista il discorso dell'attaccante di Vlahovic, ma mi è sembrato di aver letto un virgolettato del direttore che ha detto a noi non interessa
4: no,
3: più.
4: No, ha detto non è più nei nostri pensieri, no, l'abbiamo sentito ieri. Sì.
3: Certo, anche da questo punto di vista vorrei solo aggiungere, perché credo che sia un aspetto rilevante, una società che sa lavorare bene non porti a scadenza un giocatore che ha pagato 70 milioni, perché tu a quel punto lui ti chiede quanto gli ha chiesto, 8 milioni più bonus e altre la firma, tu glieli dai, intanto Vlahovic firma e poi lo vendi. Ma questo fatto che non hai accettato e l'hai portato a scadenza,
1: ma a chi lo vendi? Ma a chi lo vendi?
3: Ma come a chi lo vendi? Perché Vlahovic non è uno che ha mercato.
1: Ma non è così facile.
3: Ma no, no, ma scusami Stefano, ma che sei di uno che hai pagato, fai una, voglio dire, hai pagato 70 milioni e lo porti a scadenza. Ma per la società è un danno enorme.
1: No, no, questo sì, però l'hai fatta facile, no, 8 milioni a commissione, di... cosa, no, e poi lo rivendi.
5: La variabile da non sottovalutare,
3: Se lo tieni tu, non che lo porti a scadenza.
5: L'infortunio nell'anno in cui va in scadenza è una bella sfiga sia per il giocatore che per la Juve, perché è un anno decisivo, cioè, quindi quella cosa lì ha condizionato un po' tutto. Sono d'accordo con Gianni che la Juve è arrivata lunga.
1: Ma secondo me Mimmo non ci ha mai creduto fino in fondo in Vlahovic, la Juventus.
5: No, probabilmente no,
3: è una sfiga, scusami, me lo spiegate perché è una sfiga per il giocatore?
2: Cazzi, beh, perché io non lo conosco e non lo conoscerò mai, ma Comolli mi pare come diplomazia zero, perché ha rotto con tutti. Uno come Vlahovic non dovevi rompere, dovevi gestire una cosa alla lunga nei mesi, trovare un punto di sintesi. E questo è cosa ha fatto con il Paris Saint-Germain per Colomani, uguale, ha rotto. Quindi, cioè, se non hai queste capacità non puoi fare il manager a quei livelli. Quindi mi pare che gli vada a debitare tante cose. Con Vlahovic dovevi arrivare a un punto di sintesi. Facciamo così, poi ti vendo a fine stagione, facciamo un percorso assieme. Voglio dire,
3: anche adesso lui vuole quei soldi lì, ma taglieli quegli 8 milioni.
1: Ma che dai?
3: Taglieli, lui che te li chiede. Invece no, io te ne propongo 6, quello ne vuole 8 più 5 alla firma. No, invece
2: non sai gestire le situazioni.
3: Perché adesso lui se ne va via, forse andrà in Arabia Saudita, non lo so, e pagheranno solo il sontuoso ingaggio che prenderà.
5: Però va fatta una riflessione, perché siamo al primo luglio e non mi pare che ci sia la quota sotto casa di Vlahovic per fargli firmare i contratti.
0: Sì.
5: Ragazzi, bisogna, cioè non è che sono tutti cretini nel mondo, cioè,
3: perché la quota
5: attuale deriva anche da quello che fai vedere in campo, perché questo qua alla Juve è costato un'ira di Dio di soldi e probabilmente l'ha valutato. Sono d'accordo con Gianni quando dice che è stata gestita male la situazione, questo è sacrosanto. Però adesso sinceramente fare un ulteriore sforzo praticamente per ricomprarlo, perché la Juve doveva ricomprarlo dopo l'ultima stagione, non lo so sinceramente cosa avrei fatto.
0: Era un po' due, vabbè.
2: Ma poi la gente sa anche chi si porta dietro Vlahovic, il procuratore, il babbo, c'è tutta questa corte che è difficilissima da gestire. Mi ricordo che hanno fatto già i tempi della Fiorentina.
0: Ma con tutti i disordini la corte da rifare.
2: Capivo,
0: tutti quello che fa la corte, altro che la corte ha fatto. No, vabbè, l'ultimo giro velocissimo ve lo voglio chiedere. E poi c'è una cosetta a Mimmo prima di salutarlo, che discorso di prima. No, Mimmo, te lo faccio al volo. Secondo te la Roma può lottare per lo scudetto il prossimo anno, visto che tiene i big e sta cercando
5: Adesso secondo me è troppo presto, perché siamo a 2 mesi dal campionato e a 2 mesi dalla
0: però il segnale di tenere
5: di
0: tutti
5: sicuro,
0: i big è importante
5: di sicuro le squadre che non perdono i loro giocatori più importanti, cioè quelli più forti e che vengono da annate comunque positive con allenatori di livello come Gasperini, possono solamente migliorare. Fare per la Roma significa lottare per lo scudetto, questo è evidente, anche perché viste le difficoltà di mercato dell'Inter, che ormai mi sembrano acclarate, non credo che il Napoli possa fare è un mercato dopo gli ultimi due dell'era Conte, che sono stati molto dispendiosi, e Milan e Juve obiettivamente le vedo ancora un po' lontane, e direi che ci sta.
0: Va bene, vi saluto così. Enzo Peruzzi dice no allo Tito, altro segnale negativo.
3: Vabbè.
2: Tu gli avresti detto di sì.
3: Benissimo, infatti io volevo concludere dicendo questo.
1: Tu fai la domanda a Enzo, risponde
0: vabbè, poi facevo il giro, però dai, vabbè. Enzo ha detto, ha fatto
2: vabbè,
0: bene.
2: Lui è in banca. Ma come fai a entrare nella Lazio ora, dai? In questa situazione ci vuole un martire, ci vuole una roba del genere.
0: Poro Gattuso, io do grande solidarietà a Gattuso adesso.
2: No, ma anch'io, ma lì lui è lo spirito, quello è il suo di andare a fare
5: ragazzi,
2: le
5: Gattuso, se non lo chiama lo Tito, ditemi voi chi lo chiama. Però,
0: anche questo è vero, perché... anche questo è vero.
3: C'è un altro motivo, ragazzi, c'è anche un altro motivo.
0: Vai.
3: Allora, lo Tito si candiderà per le prossime elezioni in a Reggio Calabria.
0: E ce l'hai già detta sta cosa.
3: Ha comprato la regina,
0: poi
3: a 1 milione di euro.
0: Sì.
3: Ha preso un allenatore di Reggio Calabria. È tutto, diciamo, un movimento per essere poi candidato e vincere le elezioni.
0: Bene. Ok.
3: Questa almeno è una cosa che penso io.
1: Vabbè, che c'entra con la Lazio?
5: Anche perché se si presenta a Roma mi sa che ne piglia pochi di voi.
2: 2028 la deve rivendere.
0: Vabbè.
3: No, c'entra perché come prima qualcuno ha detto, non ho sentito chi l'ha detto, ma ha ragione, cioè Gattuso purtroppo al quale tutti vogliamo bene, ma è uno degli allenatori più esonerati che ci stanno in giro ed è stato anche sfigato dalla nazionale.
0: Certo. Quindi Peruzzi ha fatto bene, ok? Bezzi, chiudiamo così.
3: Assolutamente bene, perché una persona retta. Come Peruzzi, che è stato già maltrattato, questa era l'ennesima mossa per cercare di dare la pagliuzza agli occhi dei tifosi.
0: Bene.
3: Ma i tifosi sono stufati perché adesso hanno una trave davanti agli occhi, non la pagliuzza.
0: Hai capito, cugini?
5: Sono d'accordo, però su questo voglio dire.
1: Gianni, non ti demoralizzare adesso. Fatti un altro bel bagno.
0: Va bene. Mimmo, ti saluto e ti ringrazio. Ti lasciamo
1: Ciao Mimmo.
0: Ciao Gianni. Ciao Gianni, pure a te. Buon bagno. Enzo, alla prossima settimana.
1: Ciao, Enzo.
0: Un abbraccio. Ciao
2: a tutti.
0: Mamma mia, che fatica. Adesso ci colleghiamo in federazione. Tra poco.

0: Bene, siamo tornati, Stefano, dobbiamo recuperare un po' di messaggi, però prima, caro Stefano, dopo questa ora di...
1: Siamo stati provati un po'.
0: Provati, mamma mia.
1: Questo pressing aggressivo, alto, molto alto di Gianni Bezzi.
0: Ma Bezzi è incontenibile. Allora, dobbiamo andare da Lorenzo Beccarisi, dovremmo averlo anche in collegamento.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ben trovato davanti alla federazione, vai,
2: buon
0: raccontaci qualcosa.
2: Tutti. Beati
0: vai.
2: Voi che siete belli provati qua invece tutti freschi e sereni nella fresca Roma, 58 gradi all'ombra qui fuori da Via Allegri, dove è in corso il primo consiglio federale del nuovo ciclo guidato da Giovanni Malagò. Orientativamente vediamo un po' gli orari, iniziato alle 15.

0: di squadre di Serie B femminili che devono essere analizzati appunto quest'oggi durante il Consiglio federale. E poi ovviamente ci sono tutti gli altri temi, le famose varie ed eventuali, no, che escono fuori, che probabilmente saranno il tema centrale di questo Consiglio federale.
1: E quali sono? C'è qualche varie eventuali che possiamo già capire?
0: Allora, vediamo, intanto sicuramente penso ci sarà un'esposizione verso il Consiglio federale da parte del presidente Malagò di quello che è stato l'incontro nei giorni scorsi col ministro Abodi. Mm-hmm. C'è un altro tema centrale, e qui a un metro da me, attaccato al muro, c'è un cartello che hanno attaccato con scritto Bari contro la multiproprietà. Sappiamo che è un tema centrale per quanto riguarda la stagione 2028, quindi anche questo penso sia un tema. Sappiamo come lo era per Gravina, come lo fosse per Abete nella...
1: Che succede? Vediamo
0: se lo sarà.
1: Okay, vai.
0: Vedremo se lo sarà anche per Malagò, e quindi aspettiamo notizie anche da questo punto di vista, e poi vedremo se ci saranno anche altri temi da approfondire e analizzare.
1: C'è anche, così leggevo oggi, poi non so se puoi confermare o meno, anche questa idea di individuare il direttore tecnico, perché poi da lì si procederà.
2: Credo che le domande poi saranno in conferenza stampa, sai, sì, tutto bene, vicepresidente, tutto i temi, sì, allora esatto. Alla fine, secondo me, è sapere quando ci sarà il nuovo commissario tecnico, e se il direttore tecnico ci sarà prima del commissario tecnico,
1: esatto.
2: E se il direttore tecnico sceglierà il commissario tecnico, o se il presidente federale sceglierà il commissario tecnico, non avendo un ruolo del direttore tecnico. Insomma, è tutto un discorso.
1: Il tema
2: molto...
1: principale penso che sia quello, no, Lorenzo? Al di là di tutti.
0: Sì, abbiamo parlato fino adesso di tutto l'aspetto, diciamo, politico, l'aspetto prettamente sportivo, che riguarda ovviamente il commissario tecnico e il direttore tecnico. Da quello che sappiamo, diciamo, poi magari potrebbe arrivare un direttore tecnico che stravolga completamente le idee che ci sono in questo momento in federazione, però sul commissario tecnico sembra che si vada verso Roberto Mancini. Si potrebbe /dovrebbe andare verso Claudio Ranieri come direttore tecnico, però al momento parliamo di ipotesi. Vediamo se effettivamente, non penso già oggi usciranno i nomi, non credo, però magari potremo capire se effettivamente già si sono individuate le figure, e poi eventualmente attenderemo eventuali annunci, conferenze stampa eccetera eccetera, che con la nazionale di solito vengono sempre fatte in questo periodo molto fresco qui a Roma, e quindi penso che, diciamo, nel giro di una settimana, 10 giorni, avremo modo di sapere tutto, e passeremo un altro pomeriggio dietro la nazionale, non per seguire il mondiale,
1: no,
0: magari
1: mai.
0: In America, ma per seguire la non nazionale al mondiale qui in una Roma che è paragonabile più o meno ai 35 gradi che c'erano ieri durante Francia-Svezia in quel di New York.
1: Vabbè, dai, io credo che leggevo oggi, Stefano, che c'era un approfondimento. Il primo obiettivo è quello di nominare appunto il direttore tecnico, insieme al direttore tecnico scegliere il CT della nazionale.
2: Bisognerà vedere se sarà una nomina contestuale. Cioè.
1: Maldini continua a fare.
2: Allora,
1: muro,
2: il discorso, secondo me,
1: dicono.
2: Se vuoi sapere come la penso,
1: vai,
2: così il mio pensiero è il seguente. Secondo me, come ha detto giustamente Lorenzo, se tu Malagò avrebbe scelto, diciamo così, no, Mancini.
0: Sì.
2: Per scegliere Mancini, che cosa non puoi avere? Maldini, ma Ranieri andrebbe più che bene. Se invece scegli Maldini, è difficile che possa arrivare Mancini. So come. E alla fine,
0: diciamo che
2: sempre,
0: se vogliamo
2: Malagò
0: fare...
2: ecco, direttore tecnico, però la scelta di Mancini è di Malagò, cioè non di Ranieri.
0: Sì, diciamo,
2: non so come. È molto semplice,
0: coppie...
2: dai, no? O no? Io la leggo così, tu come la leggi?
1: Molto vicino, alla tua chiave di lettura.
2: Vabbè, dai.
0: Ma infatti il gioco delle coppie può essere questo, ovvero da una parte la coppia Ranieri-Mancini, dall'altra la coppia Maldini-Conte, per quanto sia Maldini che Conte.
1: Quale vi piacerebbe di più? Lo chiediamo anche agli ascoltatori al 331-8200-213. Facciamo il gioco delle coppie: da una parte Ranieri-Mancini, dall'altra Maldini-Conte. Chi vi piace di più? Chi scegliete? Voglio almeno tre messaggi velocissimi. 331-8200-213. Vai.
0: Guarda, io aggiungo un paradosso nel mentre che arrivano i messaggi.
1: Sì.
0: Perché può sembrare assurdo, però da un punto di vista di direttore tecnico la figura di Ranieri è più a breve termine inevitabilmente, per un discorso prettamente di età. E Mancini, da un punto di vista progettuale, si parla di una cosa magari un po' più a lungo termine. Lato invece Maldini Conte, Maldini è più a lungo termine, Conte sappiamo che lavora, diciamo, a bienni tendenzialmente, l'ha sempre fatto in carriera. Quindi
1: sarà contento Ranieri.
2: Ma se gli ha fatto

0: Allora, però no. non è carino da parte tua.
1: È che magari Ranieri non si vuole accollare 6-8 anni di federazione con tutte le rogne che ne derivano. Magari sì, però diciamo, dal punto di vista di età 6, è più probabile anni. Che il progetto a lungo termine lo porti avanti Maldini, diciamo. Insomma, è matematica.
0: Andiamo per gradi.
2: Arriva subito un messaggio. Fabrizio sceglie Maldini Conte come coppia. Andiamo per gradi. Quindi, capito? Vabbè, vedi, pure la musichetta. Scegli questa coppia qui. Fabrizio, veniamo se ne arriva un altro. 331-8200-213. Maldini Conte tutta la vita, Enrico. Dalla Toscana. Hai capito?
0: Lorenzo, tu non ti pronunciare.
2: Tu non ti pronunciare perché tu devi lavorare con tutte e due, quindi...
0: Se ti senti Malagò, già che hai detto
2: sta cosa a lungo termine, a breve termine.
1: Già non so giocato Ranieri.
0: Esatto, adesso sbuca Ranieri, che tra l'altro mi sa che abita lì vicino, quindi...
1: Infatti, no, ma la cosa buona che ho fatto è che non mi sono messo proprio sotto, ma un paio di metri più lontano, così magari non mi sentono e magari la replica non la mandiamo, così almeno passa tutto in cavalleria.
2: Assolutamente. Stefano ci scrive: ma per risollevare le sorti del calcio italiano l'unica soluzione è scegliere il nuovo CT. Oltre al CT, a Malagò è stato chiesto qualcosa sulle riforme da fare? Beh, però i temi prima tu le hai
1: glielo chiederemo. Adesso stanno avendo il Consiglio federale, penso parleranno un po' di riforme, però l'aspetto politico anche l'abbiamo abbiamo citato, vedremo effettivamente quanto si entrerà nel dettaglio. Non penso già oggi, perché comunque le riforme penso verranno portate avanti col direttore tecnico, quindi dobbiamo aspettare quello.
2: Perfetto. Vabbè, aspettiamo. Allora, a me non piace nessuno delle due coppie, Franco da Trieste. Allora, ragazzi, che te vedo di questi ci abbiamo.
1: Propongo Piccari in Pallomeni, ci provo, magari se vi candidate io ci provo.
0: Sì, così ci qualificheremo ai mondiali nel 2060.
3: Sei antipatico.
2: Va bene. Allora, ok, allora dai, ti lasciamo andare. Dimmi.
0: Lasciami dire che insomma questa triade è
2: La triade mo sono diventati in tre.
0: Malagò, Ranieri, Mancini. Ah. C'è un qualcosa di stellone. Cioè, c'è lo stellone. No, tu dicevi, povero Ancelotti, serve quello. Ma tu dici sempre che
4: delle dende le donche.
2: Allora, demetti, Malagò che mi sembra abbia fatto bene, ma ci ha avuto pure un po' di fortuna. Arriva Ranieri, che c'è i satelliti di Ranieri, ragazzi, è terribile.
0: Irrilevante.
2: E capito, Mancini si mette lì, insomma, pure lui, capito?
1: Se il teorema è meglio fortunati che bravi, come si dice spesso, diciamo che potrebbe essere una buona idea.
2: Antonio...
1: Cioè, per quanto siano anche bravi, ovviamente, perché sennò poi me li faccio nemici un'altra volta...
0: Lorenzo, sta buono. Sei partito benissimo.
1: Meno parlo e meglio è oggi, meglio. È il sole me dà la testa.
2: Antonio da Roma ci scrive: secondo me Conte sta aspettando la Juve. Sì, aspetta e spera, vabbè. Allora, poi c'è invece, non si firma, no, Vito non gli va giù il fatto che poi Mancini abbia scelto gli arabi, questa cosa
0: non va giù.
2: Va bene, io vedi, ho provato a fare un po' la statistica, mi sembra insomma in questo momento vedi in vantaggio la coppia Maldini Conte. Capito? Così a occhio.
0: Beh, non avevo dubbi.
2: Vabbè. Va bene, ti lasciamo andare dentro e fare tutte le domande del caso. Va bene, Lorenzo?
1: Grazie, buon proseguimento.
2: Grazie. Ciao, a Lorenzo Beccarisi, che appunto sta seguendo il primo Consiglio federale di Malagò. Allora, ci sono degli audio da recuperare? Cioè, tanto Sinner ha vinto 2-7, tutte e due al tie break, tutte e due
0: contro Borge, questo Borge. Portoghese, numero 48.
2: Ma c'era una bevanda Borgio, me sbaglio, no, sto sbagliando.
0: Mi ricordo forse.
2: Borg, vabbè, però insomma. Però mo voglio,
0: si chiama Borg.
2: Ma forse ho preso un abbaglio io, vabbè.
1: fenomenale.
2: Allora, c'è il vino di Borgio, vedi, qualcosa mi ero ricordato, sono andato a vedere, ho detto è possibile.
0: Borgio, vabbè. Scrittore.
2: Certo. Vai, vogliamo andare
5: Mister Bezzi. Ma che gli deve dare? Che già si è fregato 200 milioni fra stipendio e spesa di compera. Adesso gliene deve dare altre 30. Ma anche lei, ma come fai i conti?
2: Guardate, mi ha mandato il coso.
0: Chi?
2: Il braccialetto indossa. Che è qui? Sta al club, fan club. Capito? Vabbè, no, è di... Gianni,
0: beh, questi sono gli ultimi rigurgiti comprensibili di una
2: carriera.
0: Sai, questa di essere sempre giovani.
2: Va bene, dai, andiamo un altro audio. Vai.
3: Buon pomeriggio. Stefano, a Marco e agli invitati di questo blocco. Vorrei dire qualcosa sulla nazionale tedesca,
2: sì,
3: che inesorabilmente sta scivolando verso il basso con qualche anno di ritardo, come la nazionale italiana.
2: Sì.
3: D'altronde, se guardiamo bene, sono due campionati nazionali dove primeggiano gli stranieri. Che cosa ci si poteva aspettare di peggio?
2: Mm.
3: Un saluto a tutti.
2: Bene. Tanto loro però un mondiale hanno vinto di recente. Allora, 331-8200213, vai.
4: Marco, la mia non era un messaggio a fenomeno. Io so che te su questa cosa non la pensi come me. Io sono dell'idea che i giocatori fanno la differenza più dell'allenatore. Per te no. E secondo me in nazionale il giocatore vale molto di più che l'allenatore, perché non c'è tempo.
2: No, io mi riferivo al fatto della Germania che avete citato le due eliminazioni degli ultimi mondiali a gironi. Verissimo. Però ricordiamoci che la Germania ha fatto un ciclo precedentemente, iniziato negli anni 2000, che ha fatto un ciclo che ha portato poi ad una serie di piazzamenti e poi la vittoria al mondiale. Ha costruito con Love, se vi ricordate, sì, no? Che aveva portato un nuovo tipo di modo di stare in campo, dove era aiutato anche da Guardiola quando arrivò, che portò qualcosa di diverso nella Bundesliga. Quindi ci fu una costruzione anche con i giovani, che insomma loro hanno costruito e poi sono arrivati a vincere la Coppa del Mondo in Brasile, umiliando il Brasile.
0: 7-1.
2: Umiliando.
0: Mina e raso.
2: Umiliando, non vincendo, umiliando il Brasile, se vi ricordate quel mondiale. Quindi io questo dicevo. Poi è chiaro che adesso vivono un momento di involuzione, ma guardate che secondo me prima o poi capiterà pure la Francia. Però ha raccolto tanto. Per me ci sono dei cicli, insomma,
0: sì,
2: non è che puoi sempre pensare
0: anche
2: negli anni
0: bontà,
2: negli anni 80 la Francia,
0: dei
2: io
0: calciatori
2: mi ricordo
0: che poi alla fine le generazioni che si incrociano, si danno il testimone, eccetera,
2: ma la Spagna,
0: eccetera,
2: ve la ricordate la Spagna che era una nazionale vincente? Io mi ricordo negli anni 80 la Spagna
0: è campione d'Europa in carica,
2: certo. E poi piano piano ha costruito, ha lavorato, noi quello ci serve anche degli e vai a vedere poi tutti quelli, le nazionali che non ci si può allontanare da questo concetto, le nazionali che poi hanno vinto e costruito, Stefano, c'avevano pure un bravo CT.
0: Ma certo,
2: se no non vai da nessuna parte, se no andiamo a fare i CT pure io e Stefano, e con tutto il rispetto è troppo riduttivo di basta avere i giocatori, non è così. Deve avere pure uno bravo.
0: Noi diciamo così quando poi ci sono i campioni. Quando ci sono i campioni, ti diamo la merito all'allenatore. Cioè, dobbiamo essere un po' più sereni.
2: Marocchi è arrivato quarto all'ultimo mondiale. Non c'ha fenomeni, avrà costruito qualcosa. Poi c'ha pure dei buoni giocatori.
0: E sta facendo un buon mondiale. Poi vedremo cosa farà.
2: Se no, sembra che ci andiamo a prendere il primo. Guarda, vieni alla nazionale pure tu. Vieni, che tanto ci abbiamo i giocatori. Non funziona così, dai. Andiamo con un altro audio.
6: Io vorrei farvi una domanda,
2: sì,
6: cortesemente rispondere. Che differenza c'è fra allenatore e selezionatore? Perché uno è un allenatore, dal mio punto di vista, quando allena per un anno intero una squadra, e uno è un selezionatore che prende i giocatori dalle squadre, da tutte le squadre che di quel campionato, che sia italiano, che sia tedesco, che sia inglese, e seleziona i migliori giocatori per poter giocare un europeo, un mondiale, quello che sia. Invece voi state parlando di Conte, di quello, di quell'altro. Quelli sono allenatori dal mio punto di vista.
0: Però Conte dal tuo punto di vista. Perché Conte ha fatto molto bene con la nazionale.
2: Conte ha fatto anche il selezionatore.
0: Mancini
2: con una squadra
0: ha fatto bene col club e anche in nazionale.
2: Tra l'altro
0: Lippi pure. Quindi voglio dire, non
2: ha fatto il selezionatore.
0: Possiamo stare qui a parlare per interi anni.
2: Esatto. Tra l'altro ha fatto il selezionatore Conte con una squadra che non c'aveva una grandissima qualità. Ricordiamoci solo l'attacco che ti faceva venire i brividi, solo a ricordarlo. E dove è arrivato con quel tipo di nazionale. Se c'è ancora un altro audio lo prendiamo, vai.
7: Ma infatti Gianni, Sarri è il più grande bluff degli ultimi 30 anni. È stata costruita su di lui una narrazione tutta giornalistica del grande calcio, le grandi idee. È un difensivista, semplicemente, che ha sfruttato a Napoli il fatto di avere caratteristiche particolari da una squadra costruita da Benitez. Lui è e resta un difensivista, punto.
2: Sai però che non è proprio sbagliatissimo quello che sta dicendo.
0: Pungente Ube.
2: È pungente Ube, però se tu ci pensi, una delle sue caratteristiche qual è? Quella di lavorare sull'assetto difensivo, quella di trovare prima la via di non prendere i gol. Lui sta, cioè, su questo bisogna dire che le sue difese hanno sempre funzionato. Poi nel Napoli ha ragione quando dice si è trovato dei giocatori molto forti
0: davanti.
2: La fase
0: difensiva della squadra cura molto.
2: Sì, tantissimo. E nel Napoli una fase difensiva però che non è soltanto del blocco dei quattro dietro, è un blocco di squadra, perché basta vedere quando gioca le sue squadre come si difendono. Però è vero quello che dice Uber, che poi trovò nel Napoli, prima di tutto trovò il 4-3-3 che non era il suo modulo, che lui nell'Empoli faceva il 4-3-1-2, trovò quel 4-3-3 che funzionava per molto per quelle caratteristiche lì.
0: Stefano, bravo, però
2: sì, bravissimo, per carità, mica sto dicendo il contrario. Io mi ricordo quando lui arrivò al Napoli, mi mandarono Mediaset, mi mandò a fare le amichevoli del Napoli. Andammo a Latina a fare la prima amichevole a Latina, e io ero a bordo campo ed era impressionante perché lui chiedeva ai quattro indietro, prima di tutto sta sempre in linea e poi dovevano salire tantissimo, ma poi dopo devono tutti scappare indietro,
0: certo.
2: Cioè era come una fisarmonica che un elastico, come lo chiamava, che era impressionante vederlo da bordo campo. Però c'era un grande lavoro, perché lì c'è un lavoro, un addestramento enorme. Però che sia attento alla fase difensiva, secondo me Uber non ha detto una cosa inesatta, cioè ci lavora tanto. Vai con un altro audio, poi andiamo in pausa.
8: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari. Ma se io fossi dirigente di una squadra, anche di una grande squadra del campionato italiano, cercherei in tutti i modi di vantare il campionato italiano, perché più soldi prende il campionato italiano nei vari diritti eccetera, più andrà a prendere il mio club. Direi che in questo caso Ibrahimovic ancora una volta come dirigente ha dimostrato di non essere proprio all'altezza, almeno secondo me. Ciao e complimenti per la trasmissione.
2: Grazie. Poi nei prossimi giorni faremo anche un approfondimento Cagliari, perché tra poco andremo a fare un approfondimento invece sul Frosinone, perché oggi c'è stata la conferenza stampa di Stirpe, abbiamo intercettato qualcosa live noi e abbiamo il collegamento con Stefano Martini. Però vi leggo una cosa al volo su Tutto Mercato Web e poi mi fermo, perché Tutto Mercato Web riporta le parole di De Rossi su Ekator di qualche tempo fa, il primo acquisto appunto firmato dalla Juve di Carnevali. Allora, su Tutto Mercato Web vi porto le seguenti, ve lo vado a prendere al volo. Eccolo qui: sta crescendo a vista d'occhio, finalmente si sta allenando come un campione. Ognuno ha i suoi tempi per raggiungere la maturità professionale, ma sarebbe grave se un allenatore o una società disperdessero la sua forza selvaggia, l'elasticità e la grande esplosività. Sa muoversi bene, attacca lo spazio e gestisce la velocità. Sta lavorando molto bene per avere continuità e organizzazione tattica difensiva. Queste le parole di De Rossi sull'acquisto su Ekator di qualche tempo fa.
0: In bocca al lupo.
2: In bocca al lupo. Ci fermiamo, break e torniamo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto. E ti faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini. Un Silvio Baldini che è stato apprezzato, oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stato, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. Penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti è una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto, di esperienza come lui, gli poteva servire. Andato via Conte dopo due anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi due o tre partite ti fanno fuori. E quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ha trovato un collaboratore giusto. Non so prima chi c'era, la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto di risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati, e quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato, e quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
0: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
1: Sì, direi di sì. anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro. Diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti, diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no, adesso
0: Sì, comunque so,
1: 4-5 anni fa era in
0: era in Serie
1: Serie
0: D,
1: D.
0: sì.
1: Vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è un lavoro determinante.
0: E Nico Pazza ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
1: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so, quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano. Guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: In parte può ricordare un certo Antognoni questo?
1: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. Decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: Senti, parlando del Mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
1: Sì, a quest'età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto, o vuol dire che gli altri non sono all'altezza oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori e quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
0: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può avvicinare?
1: No, dopo Maradona però,
0: Sì, dopo Maradona ho detto c'è
1: ecco.
0: Messi oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
1: Per me
0: livello?
1: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì, io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi. Un giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo e poi per le caratteristiche che aveva.
0: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
1: Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante, però io sarei rimasto in Italia, cioè non io,
0: Sì.
1: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto
0: Certo, era
1: è anche
0: difficile.
1: difficile rinunciare.
0: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim. Teoricamente interessante, però poi va supportato.
1: Sì, bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorin non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo Sporting
0: Sì.
1: Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Puoi avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
0: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole.
2: Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
3: È sempre abbastanza parlare adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quando ero in pista io, sono diversi. Quindi ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato, e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie, e ci vuole molto, molta passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora non più con tanti italiani, molti stranieri. Ed è un po' è una domanda che mi faccio fatica a risponderti.
2: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
3: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore. E quindi può succedere di tutto, ancora.
2: Vale tutti quei soldi, Palestra?
3: Chi lo sa? Oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot e poi con certe giocate, certe interviste, eccetera, eccetera, eccetera, si triplica il discorso. E questo è un caso di quelli, è uno caso così.
2: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così, c'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di
3: Sì.
2: figure nuove?
3: Cioè, è difficile dirlo perché anche l'anno scorso si è ripartito, si riparte ancora. Non la vedo molto, molto, molto, molto facile perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
2: Allegri al Napoli, come lo vedi?
3: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato a dare una risposta perché siamo veramente amici, l'ho visto 2 o 3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
2: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
3: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
2: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
3: Deve ripartire in un certo discorso, stanno, per quello che leggo, che so, oggi vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
2: Che effetto ti fa il Como in Champions?
3: Ne fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale. Una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente per star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como e la fortuna è del Como.
2: È un Como che si può permettere Nico Paz.
3: Sicuramente, perché questi sono veramente forti.
2: Anche Nico Paz è molto forte.
3: Sì, è fortissimo. È fortissimo.
2: Tu te ne intendi, sono di giocatori di
3: No,
2: grandi
3: me ne
2: talenti.
3: intendo, è un giocatore forte e loro. Dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
2: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
3: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
2: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
3: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero genovese. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione, Sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a questo punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
2: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
3: È Grosso, mio pupillo. Parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
2: Te lo immaginavi da giocatore che potesse fare allenatore?
3: Come carattere... che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro, si parlava, eccetera, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
2: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
3: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Difficile, una grande piazza ma molto difficile, e lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze, e io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
2: Senti, la Fiorentina
3: e
2: già...
3: poi separatici.
2: Certo, cioè Paratici, sì, ci si aspettano, sì, grandi cose da, sì, lui.
3: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse, perché sono convinto che faccia bene.
2: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2,
3: sì,
2: di bonus.
3: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
2: Hai avuto modo di seguirlo?
3: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta, se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, se lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
2: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, prima 15 luglio, pari a 62 milioni.
3: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe, dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre noi facciamo difficile, è difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi eccetera eccetera, non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
2: Però tu che faresti?
3: Non lo so, non...
2: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
3: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
2: 40 milioni che faresti?
3: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare tutti questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un operaio è uguale.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus su TMV Radio, come detto, e anche in diretta su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Il nostro focus per parlare della Serie C. Ci siamo, è iniziato ufficialmente il calciomercato, quindi ci aspettano due mesi intensi di trattative, di ufficialità, di tutto quello che riguarda il nostro mondo, quello del calciomercato. E già sta iniziando con i primi botti, perché le prime sorprese, le prime sorprese clamorose, soprattutto che riguardano le scelte delle panchine, perché ancora i club più o meno si stanno concentrando sulla strutturazione sulla ristrutturazione dei club, chi ha cambiato allenatore, chi ha cambiato dirigenti, insomma, prima di dare spazio ai giocatori serve sistemare panchina e staff dirigenziale, e ci sono delle grosse novità. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Daniel, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, stavo parlando di grosse novità, di clamorose novità. L'ultima è un episodio un po' crossover, come dicono quelli bravi, fra Serie B e Serie C, perché riguarda la panchina del Catanzaro e di riflesso quello dello Spezia. Cosa è successo?
2: Sì, perché praticamente la persona coinvolta, diciamo, è Turati, ex Siracusa, che era ormai di fatto il nuovo allenatore del Catanzaro, aveva già firmato anche l'accordo con i calabresi, anche se non era ancora stato ufficialmente depositato. Poi in realtà dietro front improvviso non andrà al Catanzaro ma andrà allo Spezia in Serie C, quindi insomma un cambio improvviso che appunto non si attendeva nessuno. Si dice che sia stato dovuto un po' alle divergenze sul mercato del Catanzaro, anche se onestamente mi sembra un po' strano, perché comunque quando tu allenatore trovi l'accordo con una squadra, diciamo che il mercato lo metti come alla pari, forse appena più sotto del tuo ingaggio. Quindi insomma mi sembra un po' strano. Altre voci invece parlano di alcune problematiche legate allo staff, che quindi il Catanzaro non era d'accordo sul portare alcuni membri dello staff che invece avrebbe voluto Turati, e quindi non andrà al Catanzaro in Serie B, ma lo troveremo ancora con noi in Serie C con lo Spezia dopo l'ultima esperienza con il Siracusa, un'esperienza negativa a livello dei risultati, ma bisogna ovviamente dire che il Siracusa ha avuto anche una penalizzazione che ha influito poi su quello che è stato l'esito finale della loro stagione.
1: Il Siracusa di Turati lo scorso anno ha sempre risposto alla grande, perché non è stata sicuramente una stagione facile fin dall'inizio, quando la squadra praticamente è stata costruita negli ultimi giorni di mercato, un inizio complicato. Poi il Siracusa ha risposto e si è vista la mano dell'allenatore. Io infatti, quando nelle scorse settimane il Catanzaro si era fatto, di fatto era stato reso noto che sarebbe stato Turati l'erede di Aquilani, avevo elogiato la scelta del Catanzaro di continuare su questa linea giovane puntando su Turati. A questo punto voglio elogiare lo Spezia, perché punta su un allenatore molto molto bravo, molto molto bravo, e che sicuramente si farà. Era nello staff di Vincenzo Italiano, un gioco simile a quello dell'ex tecnico di Fiorentina e Bologna, oggi al Besiktas. Fra l'altro, Spezia, che aveva puntato su Gorgone per la panchina, Gorgone andrà al Catanzaro, quindi di fatto si sono scambiati gli allenatori. Lorenzo, altro allenatore invece addirittura d'arrivo è quello del Catania, anche qui una netta rivoluzione dopo, brutto dire la parola, però il fallimento dell'ultima stagione, perché l'anno scorso il Catania con Toscano partiva sicuramente come favorita nel girone C.
2: Sì, adesso invece si aprirà un nuovo capitolo con Emilio Longo dal Crotone, quindi insomma il Catania sceglie un allenatore che sa cosa voglia dire avere pressione, perché sì, a Crotone forse ne hai meno rispetto a Catania, ma ricordiamoci anche quelli che sono stati i trascorsi recenti del Crotone pure in Serie A, quindi insomma lui sa benissimo cosa voglia dire andare in una piazza che vuole vincere, e il Catania dopo aver fallito quest'anno non può ripetersi, quindi insomma anche Longo avrà delle pressioni extra, perché insomma se le ha avute Toscano nell'ultima stagione ce le avrà almeno raddoppiate Longo quest'anno, perché il Catania deve assolutamente vincere il proprio campionato e tornare in Serie B, che è una piazza, una categoria in cui questa piazza sicuramente merita di stare. La scelta della società, secondo me, ricaduta su Longo è giusta, poi ovviamente bisognerà vedere i risultati, però insomma intanto vai a prendere un allenatore che conosce bene la categoria e che appunto ha allenato una piazza come quella di Crotone, che come blasone o comunque come livello non è così distante da quella di Catania. Quindi secondo me come base di partenza è buona, poi ovviamente bisognerà vedere che cosa arriverà dal mercato. Si parla già di Gomez, che era a Crotone con Longo, e adesso è saltato fuori pure il nome di Rizzo Pinna, che ha fatto la differenza nelle fasi finali dei playoff. Quindi insomma il Catania cambia allenatore, cambierà anche alcuni giocatori in rosa, con l'unico obiettivo che è quello di ottenere la promozione in Serie B direttamente dal campionato.
1: Tra l'altro citavi Gomez del Crotone, c'è anche un altro Gomez che potrebbe fare un clamoroso ritorno a Catania, ovvero il Papu Gomez. Sarebbe bellissimo se tornasse il Papu. La vedo difficile, però tornasse il Papu Gomez a Catania, in quel Catania che lo ha lanciato nel grande calcio, perché ricorderete tutti quel bellissimo Catania in Serie A, il Catania di Pulvirenti con lo Monaco direttore sportivo, il Catania degli argentini che tanto fece bene. Sarebbe veramente bello rivedere il Papu Gomez a Catania, e poi ce lo godremo noi in Serie C, e ne parleremo. Vedremo. Il mercato, come dicevamo, caro Lorenzo, è appena cominciato. Siamo al primo luglio, è iniziato ufficialmente da poche ore, quindi ci sarà tempo anche per vedere grandi colpi in tutte le piazze. Restando nel girone C, parlavamo del Catania, certo, una delle favorite, come giusto che sia, insieme alla Salernitana, tutte le squadre che hanno lottato lo scorso anno. Quest'anno però in Serie C c'è un'altra concorrente che a livello di blasone probabilmente batte tutte, ovvero il Bari, però non è una situazione così tranquilla in casa Bari. La retrocessione è stata pesantissima. C'è stata poi la conferenza stampa del sindaco Leccese, che di fatto ha detto che i De Laurentiis venderanno il club. È stato affidato a Pierpaolo Marino come ruolo di direttore generale. Insomma, non è tutta rose e fiori, anzi, la situazione in casa Bari. Ci sono indicazioni per quanto riguarda l'allenatore del Bari per la prossima stagione?
2: Diciamo che negli ultimi giorni, a proposito dell'allenatore del Bari, sono stati un po' accostati alla squadra pugliese tutti gli allenatori liberi con tanta esperienza in categoria. Ma un po' succede ovunque, no? Quando ci sono queste
1: Sì,
2: piazze
1: sì.
2: importanti e cerca allenatore, è sempre così. Uno di quelli accostati è stato Domenico Toscano, ex Catania, visto che ne parlavamo prima, però ha preso piede adesso Fabrizio Castori, ex Südtirol, e tra l'altro sarebbe una cosa abbastanza particolare, Castori al Bari, perché è stato proprio lui con il Südtirol a far retrocedere il
1: Sì.
2: Bari, quindi insomma si ritroverebbe nella squadra che ha fatto scendere di categoria, allenatore Castori che non ha bisogno di presentazioni, però chiaramente in casa Bari, un po' come detto del Catania che deve vincere perché ha fallito quest'anno, il Bari deve fare lo stesso per tornare subito in Serie B, quindi insomma sarà un girone C di altissimo livello, e anche a Bari ovviamente si proverà a vincere. La partenza con un allenatore importante sicuramente ti può dare qualcosa in più, poi anche qui, come un po' in tutte le squadre, dipende da quello che si riesce a fare sul mercato. Chiaramente Castori un allenatore che sa come si vince, che conosce benissimo la Serie B, la Serie C, insomma, questi campionati, quindi
1: Sì.
2: può essere l'uomo giusto. Si parla già di un possibile biennale per Castori, però ovviamente non è ancora stato ufficializzato nulla, sarà comunque questione di giorni, perché poi ovviamente
1: Certo.
2: incombe anche il mercato, le prime trattative non puoi farle se non hai un allenatore, o
1: La
2: meglio, le puoi fare
1: preparazione
2: lo
1: anche.
2: stesso. Esatto, ma poi se prendi un giocatore e poi l'allenatore che arriva non è congeniale, magari il suo modulo, il suo credo, insomma, è tutto inutile.
1: Certo.
2: Quindi, insomma, bisognerà concludere il prima possibile queste trattative sull'allenatore, appunto Castori in primis per il Bari.
1: Lorenzo, prima di salutarci e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi, domanda a bruciapelo che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento te la devo fare, chi lo vince il mondiale?
2: Allora, fino a qualche giorno fa ti avrei detto Germania, sono costretto a cambiare e vado sull'Inghilterra.
1: Inghilterra, ok. Io sono ancora convinto che lo può perdere solo la Francia, dopo aver visto anche come ha giocato ieri, ma anche l'Inghilterra è una sicuramente delle grandi favorite. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Daniel, buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Lorenzo Carini, collega amico di TuttoC.com. E noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla sempre al microfono e che vi terrà compagnia altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C. E ora che è iniziato il calciomercato ne sono successe di cose, ne succederanno tante tante da qui a fine agosto, quando poi ricominceranno i campionati, tutto il calciomercato, sarà un'estate lunga fatta di trattative. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato qui a un amico di A Tutta C, al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Salve a tutti, buongiorno.
0: Allora direttore, io vorrei partire con lei parlando di quello che è stato un po' il colpo mediatico della Serie C, perché il Ravenna, che l'anno scorso, ricordiamo, da neopromossa ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, insomma sempre stata lì in alto, ha annunciato di aver tesserato Ronaldinho. Ora, 46 anni, il campione brasiliano che tutti conosciamo, hanno detto che l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, cosa secondo lei, cosa c'è, com'è questa trattativa? È solo marketing o c'è qualcos'altro?
1: Ma credo che sia un'operazione d'immagine per la società, per la città, perché parliamo di uno dei giocatori più importanti del calcio mondiale, che è stato tra i protagonisti per le sue qualità. E credo che Ravenna sia stato molto intelligente a fare subito, a presentarla a inizio proprio stagione, prima di che si aprisse il calcio, la finestra del calciomercato, e credo che sia un'operazione che porti tante immagini, tanta gestione, anche perché lì non ci dimentichiamo mai che lì a Ravenna ci sono persone che queste cose le sanno gestire in maniera molto, molto attenta, visto le grandi esperienze che hanno avuto negli anni precedenti. Per cui credo che porti lustro alla Serie C e porti lustro soprattutto a una piazza che conosco bene come Ravenna.
0: Ecco, però poi ci sono dei dubbi, no, su quella che può essere anche la tenuta fisica di Ronaldinho. Le qualità sono indiscusse, ma l'ultima partita Ronaldinho ufficiale l'ha giocata nel 2015, sono passati 11 anni fermo. Ok, si sarà probabilmente tenuto in forma, però arrivare a poter rigiocare, anche se la Serie C, Ronaldinho nel suo miglior momento probabilmente avrebbe vinto anche da solo. Adesso, come dicevo, loro forse l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, quanto tempo ci potrà volere per poter vedere almeno una volta Ronaldinho in campo, secondo lei?
1: Ma se lui entra in campo per giocare, un personaggio di questo livello non vanno lì soltanto per fare un palleggio, per cui si preparerà sicuramente in maniera massima, ma credo che credo da quello che leggo, da quello che mi posso immaginare, credo che l'aspetto tecnico sia l'ultimo dei pensieri sia suo che della società. Chi avrà la fortuna, la squadra avversaria di giocare quella partita, credo che i giocatori ce lo ricorderanno per tanti anni.
0: Sì, contro Ronaldinho. Mi immagino anche la corsa al biglietto poi per vedere, rivedere Ronaldinho.
1: I milanisti correranno.
0: Esatto. Esatto. Perché si tratta comunque di uno dei più grandi calciatori della storia. Direttore, si è aperto da poco il mercato, stanno iniziando le prime trattative, si stanno sistemando più che altro le panchine in queste ore. C'è stata una notizia abbastanza clamorosa, ovvero quella che riguarda Marco Turati, che aveva firmato di fatto, anche se non era ancora ufficiale, con il Catanzaro. Non sappiamo cos'è successo, ma di fatto non sarà lui l'allenatore del Catanzaro, ma allenerà lo Spezia in Serie C. Al di là di quello che è successo, le chiedo, Turati come allenatore dello Spezia, che scelta è, cosa potrà dare allo Spezia in questa stagione da neo retrocessa, perché ricordiamo è retrocessa quest'anno lo Spezia.
1: credo sia una scelta coraggiosa, ma è tutta, ha tutto un valore dal momento che allo Spezia è arrivato non per amicizia, non per stima, ma uno dei direttori sportivi più intelligenti e più sì. preparati che ci sono, che ci sono. Perché Guido se fa queste scelte non è che le fa tanto a Gerozzi, le fa tanto per farle, per cui in questa accoppiata credo che sia un'accoppiata fatta di grandissima esperienza e di un giovane con un entusiasmo, con un notevole entusiasmo e soprattutto già con delle esperienze di cui nel nostro mondo un allenatore molto stimato, molto preparato, però se Guido è riuscito a convincerlo e non fare accettare Catanzaro per la Spezia vuol dire che ci crede fortemente, per cui credo sia stata una mossa molto molto intelligente.
0: Altri nomi su altri movimenti sulla panchina sono quello relativo al Catania, che ha deciso di puntare su Emilio Longo. Che scelta è anche questa per il Catania, direttore?
1: Una scelta che abbassa un po' l'attenzione mediatica, cioè di un allenatore super conosciuto, super considerato, un allenatore che ha fatto la sagaletta, in questo momento la C ha bisogno di allenatori emergenti e credo che il Catania abbia fatto una scelta giusta, ma ritengo, per me è una questione che da tanti anni ne parlo, che si parla troppo di allenatori, ma prima di parlare di allenatori si deve parlare delle società che si organizzano, che ci sono idee chiare, perché poi gli allenatori anche più esperti andrebbero in difficoltà, per cui è una mia considerazione che faccio da anni, anche l'ho fatta con le mie esperienze, gli allenatori vincono, diventano vincenti se la società è pronta a essere vincente.
0: Sì, poi si è visto anche esempi recenti in Serie C, li abbiamo avuti anche l'anno scorso. Certo, avevano degli allenatori molto bravi, ma alle spalle club come Vicenza, Arezzo, l'Ascoli stesso avevano delle società che si erano preparate bene, tutto progetti là, che certo. andavano avanti dagli anni. Quindi è giusto, è importante avere la struttura dietro alle spalle. Poi l'allenatore giustamente vince, ma vince grazie alla società. Ecco, a tal proposito, direttore, la società che è un po' in difficoltà, è un po', diciamo, un eufemismo, è il Bari, retrocesso, c'è questo caos dovuto anche alla proprietà, alla multiproprietà, con il sindaco che di fatto ha detto che i De Laurentiis hanno aperto alla cessione del Bari. Ecco, che stagione si aspetta lei dal Bari in Serie C? Sarà una stagione di vertice o sarà un'altra stagione di sofferenza?
1: Saranno determinanti i primi 2-3 mesi dell'anno. I 2-3 mesi saranno determinanti nella scelta delle figure professionali e nei risultati iniziali e nella costruzione.

0: ci saranno dei risultati importanti. Credo che il Bari si appresti a un'annata difficilissima proprio in considerazione delle grandi pressioni che hanno, per cui è determinante questo periodo qua.
1: Anche perché poi lo diciamo sempre, nel girone C la concorrenza è veramente grande, anche se quest'anno, direttore, forse il girone B sarà quello più competitivo, viste anche le retrocesse di fatto dalla Serie B, che di fatto vanno tutte nel girone B. Anche il girone B sarà bello tutto quest'anno.
0: Cioè, credo che quest'anno sia, gli ultimi anni, solo con il blasone delle società partecipanti, sì, sia il più difficile, il più prestigioso. Troviamo piazze importanti, ma io ritorno, ci sono stati esempi, ce l'ho avuto anch'io un esempio. Noi andammo in Serie B in un girone dove c'era Cremonese, Spal, Salernitana e Verona, e vince il Gubbio, c'era la più piccola città a dove c'era, esatto, il Gubbio. Io ho sempre dell'idea che il nome non conta più, conta l'organizzazione, mm-hmm, e la gestione. E il nome conta all'inizio, forse per fare abbonamenti, per creare entusiasmo, ma dopo 4-5 partite esiste il lavoro, e andare a lavorare in queste piazze così importanti ci vuole un grande spessore, sia professionale sia umano, di saper gestire situazioni, e il segreto della vittoria sarà sempre lì. C'è stata un'eccezione quest'anno, l'Ascoli, società organizzatissima, mm-hmm, ma esatto, che è andata in Serie B portando avanti sempre una logica tecnica, e la società l'ha supportati, e credo sia stato uno degli esempi più belli come il calcio, mantenendo una linea programmatica dal primo giorno fino alla fine, poi ti porta alla vittoria.
1: Esatto, l'Ascoli è stata senza dubbio una delle realtà più belle. Mi collego all'ultima domanda proprio all'Ascoli, perché l'Ascoli nella finale playoff, nel doppio confronto, ha vinto sconfiggendo l'Union Brescia. Ecco, sull'Union Brescia nel girone A, forse quello sulla carta, perché poi parliamo sempre di carta, potrebbero esserci le grandi sorprese, squadre che fanno un campionato incredibile. Sulla carta ad oggi l'Union Brescia sembra avere qualcosina in più rispetto alle altre. È giusto dire che partirà con i favori del pronostico?
0: Sì, il prossimo anno credo che nel girone A sia la squadra da battere, la squadra più che si sta formando. Conosco il presidente, è una persona vincente, e credo che quest'anno sia servito, anche in considerazione che sono partite molto tardi, a riorganizzare tutto, e adesso credo che abbia capito come si vinca in una grande piazza, per cui credo che il girone A ha una, cioè, il Brescia sia la squadra che ha le più grosse possibilità di andare in Serie B, già si può dire all'inizio stagione.
1: Sì, che poi il presidente Pasini lo scorso anno, no, si ricorderà, direttore, quando è stato presentato il nuovo corso dell'Union Brescia, disse che il progetto sarebbe stato quello di andare in Serie B entro 3 anni. Raggiungere la finale playoff al primo anno è stato un grandissimo obiettivo, il secondo anno partire così sarà sicuramente molto molto importante, quindi, come diceva lei, direttore, sarà la squadra da battere. Ecco, quali possono essere gli outsider invece? Su chi dovrà fare attenzione, maggiore attenzione, l'Union Brescia?
0: Ma su una squadra, prima di tutto, che è Cittadella, certo, può sbagliare un anno, ma il secondo anno ci ha insegnato Marchetti, il presidente, no, è difficile che sbagliano per 2 volte, per cui credo che sarà una lotta a 2.
1: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Ringraziamo ovviamente il direttore sportivo Stefano Giammarioli, ormai un amico, un abitué di A Tutta C. Prima di andare avanti con il prossimo contributo, una notizia di mercato che ci arriva direttamente dal nostro Luca Esposito, che riguarda Mirko Miceli, difensore centrale classe 91 del Catania, un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare gli

0: etnei in questa finestra di mercato, anche perché, come dicevo, ha un solo anno di contratto, quindi potrebbe monetizzare qualcosa e anche lui a 35 anni andare a cercare l'ultimo contratto della sua carriera. Ci sono stati dei sondaggi, ci fa sapere Luca Esposito dal Casarano, sempre nel Girone C, e dalla neopromossa Treviso. In questo caso si ritorna nel Girone A. Vedremo, sono soltanto le prime indiscrezioni di mercato. Le prime notizie che troverete, ne troverete tante su tutto Mercato Web e su tutto C nel corso dell'estate. Andiamo avanti perché lunedì si è tenuto a Rimini la cerimonia d'apertura della sessione estiva del calciomercato, con tanti protagonisti, ovviamente dei club di Serie A. C'era il direttore sportivo dell'Inter Ausilio, il nuovo dirigente della Juventus Carnevali, passato dal Sassuolo, direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il direttore sportivo del Como Carlo Alberto Ludi e tanti anche protagonisti delle squadre di categorie inferiori. Fra questi c'era il direttore sportivo del Benevento, Marcello Carli, che l'anno scorso era in Serie C, ha fatto una grande cavalcata verso la Serie B, guidata con Floro Flores in panchina. Ha fatto una grandissima stagione. È stato intervistato dal direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire proprio e a vedere l'intervista realizzata a Marcello Carli.
1: Marcello Carli, finalmente, dopo tanto inseguirlo, questo campionato di Serie B è arrivato a Benevento.
2: È vero, hai detto la cosa giusta, era una cosa per noi importante, è stata difficile e come tutte le cose belle, quando sono difficili sono ancora più belle. Comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
1: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A. Questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
2: Cerca di te e tanto ci si conosce.
1: Eh
2: E
1: sì.
2: ti dico cerca perché, no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
1: Senti, quando sei andato a Benevento, la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti, non saresti andato in C.
2: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai
1: Beh,
2: andato,
1: questo è un
2: perché
1: dato di fatto.
2: questo è un dato di fatto abbastanza logico.
1: Sì.
2: O mi presentavo da solo o se non
1: Esatto,
2: era
1: sì.
2: possibile.
1: Poi Sarri che vuole andare alla Fiorentina, ma
2: Bravo,
1: però da solo non può
2: bravo.
1: andare a bussare.
2: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato perché poi sennò sembra sia lui il fiano. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche
1: No.
2: semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
1: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però, eh.
2: Io non lo so qual è il motivo, io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, è un rapporto
1: Io penso anche
2: importante.
1: quale fosse, ma lasciamo
2: E
1: perdere.
2: ti dico la verità, con Fabrizio, cioè, non ho un rapporto, Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, ha a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto le poteva dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti, però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti, Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro con tutto il cuore.
3: Ecco, l'Empoli naturalmente si è caratterizzata per la scoperta e il lancio di tanti giovani, e in particolare volevo soffermarmi su Fazzini della Fiorentina, vedendola dall'esterno naturalmente che tipo di difficoltà può aver avuto, perché comunque insomma si pensava che questo giocatore, visto quello che aveva fatto nell'Empoli, potesse crescere ulteriormente, insomma potesse affermarsi nella Fiorentina.
2: Allora guarda, il passaggio dall'Empoli a un club di livello più alto è sempre un passaggio comunque difficoltoso. Io credo che lui abbia beccato anche l'annata più difficile della Fiorentina negli ultimi 20 anni, perché l'annata scorsa della Fiorentina è stata un'annata insomma che ha rischiato la tragedia sportiva, e quindi non so dirti perché non l'ho seguito. Io, a me il ragazzo piace, l'ho visto giocare a Empoli, mi sembra un ragazzo che abbia le qualità, deve sicuramente provare quest'anno con un ambiente diverso a fare qualcosa di più. Poi sta il ragazzo, cioè non è che il calcio la ti aspetta, l'altro anno ci possono essere state 1000 componenti, quest'anno è l'anno importante, o quest'anno dimostra, o se no può anche darsi che non abbia livello, perché poi dopo la Fiorentina è una cosa diversa dall'Empoli.
4: Senti, tornando un attimo a Floro Flores, ti aspettavi che questo ragazzo facesse questi passi da gigante, da allenatore, e ora ha giustamente la sua occasione in Serie B?
2: Ma nessuno se l'aspettava, noi abbiamo fatto questa scelta anche lì insieme al presidente, perché in un certo momento abbiamo pensato che la squadra rendesse meno di quello che poteva rendere, avevamo pensato anche altri nomi, poi avevamo difficoltà a prendere e non ci convincevano. Il presidente mi ha chiesto, lui avrebbe voluto fare questa scelta perché l'anno prima aveva fatto un campionato straordinario con gli allievi, io gli ho detto valutiamolo, e Floro Flores ha dimostrato di essere un ragazzo di talento. Come gli ho detto anche l'altra settimana quando siamo stati insieme, gli ho detto il talento da solo non basta, lui deve migliorare in tante cose perché è un ragazzo giovane, però ha un grande talento, quindi se noi saremo bravi a aiutarlo, a fargli la squadra giusta e tutto, secondo me Floro può essere un ragazzo che può levarsi grandi soddisfazioni.
5: Direttore, una domanda su Spalletti, secondo lei per lavorare meglio, esprimersi in un contesto più sereno, aveva bisogno di una figura come Giovanni Carnevali?
2: Ragazzi, ma voi mi spassate da Spalletti alla Fiorentina?
4: Sì, allora, io Spalletti alla Serie B.
2: Io Spalletti lo conosco, è un amico, cioè è tutto il resto. Di Giovanni Carnevali, secondo me, hanno bisogno di tutti, perché Giovanni Carnevali, secondo me, in questo momento è tra i 2 o 3 dirigenti più bravi che ci sono in Italia. Quindi Giovanni Carnevali non fa comodo a Spalletti, Giovanni Carnevali fa comodo a tutti, perché è per me una persona di grandissimo valore. E Luciano, come tutti gli allenatori, anche se è bravissimo, perché per me è forse il più bravo che ci sa, ha bisogno di un dirigente forte e di una società forte. Credo che abbiano capito dove devono intervenire, e per me questa coppia l'altro anno farà cose importanti.
3: Una ultima domanda di carattere generale: le seconde squadre possono avere uno sviluppo, devono avere uno sviluppo, oppure potranno essere soltanto in un numero limitato?
2: Allora guarda, io ho fatto un campionato di C dove le seconde squadre erano viste come il male, erano sempre contestate, tutto, perché il campanilismo e tutto. Io credo che in un calcio del futuro le seconde squadre abbiano un'importanza grandissima, perché i club che hanno i giovani forti, poterli far maturare in un campionato difficile come la C sia importante, o addirittura qualcuno può anche cercare di andare in Serie B. Per me le seconde squadre hanno una logica e sono, non so se il futuro, però hanno secondo me un'idea giusta. Io fosse una grande squadra e avessi giocatori forti, la farei tutta la vita la sua squadra.
4: L'ultimissima te la faccio su Pietro Accardi, con cui tu hai lavorato a Empoli, l'hai visto crescere, l'hai visto diventare direttore sportivo, adesso è a Cagliari, che cosa ti aspetti da lui, tu che conosci anche quell'ambiente?
2: Ma guarda, Pietro è cresciuto con me perché l'ho scelto io a Empoli, lui era stato giocatore e l'ho visto crescere, so le qualità che ha, e credo anche l'esperienza della Sampdoria gli abbia fatto bene. No, serve, perché guarda, questo calcio a volte, mi è capitato anche a me, a Empoli negli anni d'oro, quando fai 2 o 3 anni che va tutto bene, forse sei anche predisposto a fare anche degli errori. Lui alla Sampdoria sicuramente qualcosa ha sbagliato anche lui, però Pietro ha tutte le caratteristiche per essere un grande dirigente. Sono convinto che a Cagliari farà un percorso giusto, e io sono convinto che l'esperienza della Sampdoria gli servirà più che l'esperienza fatta a Empoli.

0: terza e ultima parte qui dagli studi di Firenze di Tutto Mercato Web e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla. Microfono gli ultimi 10 minuti circa di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Li dedichiamo questi ultimi 10 minuti collegandoci con la redazione di tuttomercatoweb.com, dove troviamo Luca Bargellini. Ciao Luca.
1: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
0: Perché? Perché ci andiamo a parlare con il nostro Luca Bargellini? Un po' perché vi mancherà sicuramente, non lo sentite su queste frequenze da lunedì, anche se settimana scorsa è tornato dalle ferie carico e pronto a prendere le redini della trasmissione. Ma perché? Perché Luca è un uomo dalle tante passioni, una di queste riguarda il salary cap in Serie C. Allora Luca, illustraci un po' della tua passione. Dai, scherzi a parte, parliamo del salary cap che entra in vigore da oggi in Serie C.
1: Sì, entra ufficialmente in vigore da oggi lo strumento del salary cap, che nella passata stagione è stato introdotto inizialmente in via sperimentale, quindi con dei margini meno stringenti, per cercare di spiegare un po' che cos'è il salary cap. È un tetto, molto banalmente detto all'italiano, un tetto non solo al monte ingaggi complessivo di ogni singola squadra, ma anche alle possibilità di ingaggio per ogni singolo calciatore. L'intento è abbastanza banale, cioè cercare di evitare crisi societarie come abbiamo visto quelle più recenti, insomma Ternana, Rimini e Triestina. Per ogni club, almeno per il momento, perché poi, almeno per questa stagione, perché poi scenderà la quota a partire già dalla stagione 27-28, c'è la regola del 50%, ovvero che ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, quindi oltre questa soglia non si può andare, così come è composta. Ogni viene conteggiata per i giocatori la parte fissa del contratto, i bonus e i diritti d'immagine. I bonus invece legati i bonus sportivi, quindi raggiungimento di gol, presenze, è un conteggio, non rientrano i bonus, questo tipo di bonus legati alle prestazioni non rientrano nel conteggio del salary cap. Questo appunto perché si cerca di calmierare la parte fissa e non dando più spazio alla prestazione sportiva, quindi alla valorizzazione dei calciatori e anche sul piano economico attraverso le prestazioni.
0: Quindi poi dicevi anche, parlavamo anche di un tetto anche per ogni singolo calciatore, un tetto massimo di ingaggio.
1: Sì. Allora, la questione è molto semplice. Ogni calciatore non potrà percepire più di 9.500 euro mensili come stipendio fisso, che salgono a un massimo di circa 13.500, includendo bonus e parte variabile. C'è un tetto annuo per ogni giocatore che è fissato su attorno ai 123, circa 120.000 euro. Ovviamente tutto questo controllo è demandato alla Lega Pro, che effettuerà 3 controlli all'interno della stagione sportiva, a novembre, a marzo e a maggio. Cosa succede? Molto semplicemente, a chi sfora questi parametri non ci saranno penalizzazioni in classifica, quindi non inciderà ulteriormente sulle graduatorie della nostra Serie C, che tradizionalmente ogni anno ne vivono di cotte e di crude. Le sanzioni sono esclusivamente di natura economica. I club che sorpassano questi limiti, che sforano questi limiti, dovranno versare alla Lega Pro una sanzione proporzionale all'entità del limite sforato, ecco. Mettiamola così, e questi soldi poi la Lega Pro li reinvestirà sulla riforma Zola, quindi sulla riforma che già da un paio di stagioni è in essere, che punta alla valorizzazione dei settori giovanili, dei vivai, delle squadre di Serie C.
0: Voglio fare un attimo il cattivo della situazione, ma non, questo non penalizzare a livello di punti non è un po' un cane che si morde la coda, nel senso magari un club ricco sfora negli ingaggi e poi dice vabbè tanto pago una multa, non mi succede niente.
1: È vero, questa è una giusta osservazione, però sappiamo anche che comunque ci sono molti altri strumenti di controllo che incidono sulle classifiche, quindi le varie scadenze federali per il pagamento dei contributi, degli stipendi e quant'altro. Io credo che sia stata fatta questa scelta anche andando a rivedere quello che è successo e che abbiamo rischiato di vedere succedere sì. Sul finire della stagione scorsa con la Ternana, che avrebbe potuto certo. di fatto tagliare la testa al toro alla lotta per la promozione diretta tra Arezzo e Ascoli in caso di scomparsa. Poi io sono sempre dell'idea che toccare il portafoglio delle società sia molto più produttivo piuttosto che i punti di penalizzazione, perché alla fine alle aziende e agli imprenditori questo sì. Ovviamente probabilmente fa più male. I punti in classifica fanno male alla squadra, fanno male ai tifosi, agli imprenditori e ai manager forse fa più male questo tipo di sanzione. Tra l'altro, come dicevo prima, il tetto del 50% della produzione economica da investire nel monte ingaggi verrà piano piano abbassato, quindi già dal prossimo anno mm-hmm. si passerà, se non erro, al 45%. Quindi
0: cioè.
1: Le società saranno invogliate, saranno costrette anche sotto un certo punto di vista a cercare di alzare il più possibile il fatturato attraverso varie modalità imprenditoriali che non stiamo qui a spiegare, proprio perché se no il rischio di non avere diciamo margine economico per tesserare giocatori di livello si fa sempre più alto.
0: Luca, siamo quasi in chiusura. Domanda che faccio a tutti, la faccio anche a te, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C e con la tua immotivata passione per il salary cap, ma ti chiedo, visto che siamo in pieno mondiale, sono iniziati i sedicesimi, stiamo vedendo delle partite, tante partite, anche ad orari un po' improbabili, ti chiedo chi lo vince questo mondiale?
1: A dimostrazione della stranezza del sottoscritto, prendo due squadre che si amano alla follia, due nazionalità che si amano alla follia. Dico una tra Argentina e Inghilterra, probabilmente sento odore di doppietta per il 10 di Rosario.
0: Parole dure di un uomo veramente strano, veramente Luca Bargelli. Grazie Luca, ci sentiamo presto.
1: Ciao ragazzi, buona serata, buona giornata.
0: Buona serata, buona giornata, insomma le diciamo tutte con il nostro Luca Bargellini. Noi siamo arrivati alla conclusione con questo finale un po' degenere, un po' fuori dagli schemi con il nostro Luca Bargellini. Ovviamente l'invito è a restare sintonizzati qui su TMV Radio e scaricare anche la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, perché continua la programmazione che arriverà poi fino alle 13 con l'appuntamento clou di giornata: Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeni, tutti i nostri ospiti qui su TMV Radio e anche in diretta su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Entra sempre più nel vivo la mondiale di calcio al quale non partecipiamo, ma stiamo vedendo comunque partite anche con sorprese particolari, perché eliminazioni importanti già ce ne sono state. L'eliminazione della Germania, che si interroga su quella che è la qualità degli interpreti, dei convocati, dei convocabili, del movimento anche calcistico tedesco, di talenti che anche lì magari fanno fatica a esprimersi a livelli mondiali. L'Olanda anche, che saluta con Koeman, che rassegna le proprie dimissioni dopo anche le accuse abbastanza forti di Zlatan Ibrahimovic, che lo ha considerato un catenacciaro all'italiana. Non si ferma assolutamente la Francia, che invece ieri sulle orme di Kylian Mbappé travolge per 3-0 la Svezia senza praticamente farla respirare, una delle nazionali sicuramente più in forma di questo mondiale. Come estremamente in forma in questo mondiale il Messico, che le vince praticamente 4 di fila senza subire reti, segnandone 8, battuto anche l'Ecuador per 2-0, vittoria anche per la Norvegia di Erling Haaland. Sentiamo un attimo, Maioccone, il tuo slang, perché dobbiamo premiare così la Norvegia, che rema sempre più in avanti in questo mondiale, battuta appunto la Costa d'Avorio con un gol a pochi minuti dal termine di Erling Haaland. Facile, appoggia in rete davanti agli occhi del papà, che tira un sospiro di sollievo e si gode la vittoria del Nusa. Ha fatto un gol pazzesco, ragazzi, ma tanti bellissimi gol, anche quelli di Kylian Mbappé, il primo in particolare con la finta, si libera, tiro a giro fantastico, così come il gol della Costa d'Avorio, gol fantastici. Oggi tocca Inghilterra Congo, Belgio Senegal, poi ci sarà nella nottata gli Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina, Spagna Australia. Bosnia, che chiaramente significa, ci ricorda ancora una volta che siamo stati eliminati nel modo peggiore. Nel frattempo però si accende anche il mercato in Italia, con la Juventus che chiude per Ecator dal Genoa. Al Genoa invece ci andrà Puzka, Juventus che conclude anche il discorso plusvalenza in tempo per la giornata di ieri, che era l'ultimo giorno disponibile per chiudere il discorso plusvalenza. La Roma invece non lo fa, un po' per scelta, preferisce pagare una multa piuttosto che privarsi di quelli che sono i suoi big, ai quali cercherà di aggiungerne altri, in primis Greenwood, che per il quale partirà sicuramente l'assalto. Tante cose allora di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello!
2: Ciao, buongiorno, ciao Vincenzo, eccomi.
1: Allora, questo mondiale cosa ti sta raccontando? Adesso entriamo nella fase più calda.
2: Ma mi sta raccontando che il mondo anche nel calcio cambia aspetto, cambia volti, cambia denominazioni, cambia il modo di giocare. È un calcio diverso da quello che noi abbiamo conosciuto in questi anni. Se io penso che tra qualche giorno sono 20 anni che l'Italia ha vinto il mondiale a Berlino, veramente, a parte l'età che avanza, ma veramente è un'epoca completamente diversa quella che stiamo vivendo. E ci sono realtà straordinarie, su tutte, quella del Marocco, perché io ho visto giocare, che mi piace molto, che è diventata addirittura numero 7 del ranking mondiale, nel 2010 era numero 95. Questo grazie a degli investimenti sui settori giovanili, su un'academy che è stata realizzata a Rabat, ma anche su uno scouting di ritorno che il Marocco ha fatto, andando a pescare e a motivare tutti i giocatori che potevano vestire la maglia della nazionale, ma che giocano in Spagna, in Francia, in Belgio, in Olanda. 19 su 26 non sono nati in Marocco, ma sono di origini marocchine e sono tornati a casa, e che dimostra anche che comunque il calcio europeo resta una grande scuola.
1: Direi di sì, però perdono un po' colpi anche in Germania, Antonello. Grande eliminata di lusso dal Paraguay, addirittura.
2: Beh sì, la Germania ha fatto un tonfo imprevedibile, devo dire, ma tutto sommato anche l'Olanda, sia pure ai rigori ovviamente con il Marocco, sono due corazzate europee che vengono meno, se ci aggiungi poi l'assenza dell'Italia, la frittata è fatta. A me fa molta impressione, devo dire, la Francia. Ecco, l'ho vista anche ieri sera tenendo gli occhi aperti con gli stecchini, perché
1: beh, è difficile gestionare.
2: Ma voglio dire, la Francia è impressionante, la Francia è asfissiante, la Francia ha delle qualità individuali che non ha nessuno e possono inventarsi in qualunque momento qualsiasi cosa. Adesso avrà questa sfida con il Paraguay, ma io penso che la Francia sia seriamente candidata alla vittoria finale insieme al Brasile, poi vedremo che cosa riuscirà a fare, che devo dire, per esempio la Spagna, che dopo l'Austria bisognerà vedere se giocherà con Portogallo, con la Croazia, cioè l'Europa del calcio è dimezzata naturalmente, non c'è l'Italia che non si è qualificata, come sappiamo purtroppo, non c'è la Germania che è andata fuori, non c'è l'Olanda, adesso vediamo un po' che succede, però c'è un calcio arrembante che viene da Sud America, dagli altri continenti, e devo dire la verità, io adesso sono stato abbastanza critico con la FIFA su questo, non tanto sull'allargamento del mondiale, ma sulla distribuzione delle quote ai singoli continenti. Però che devo dire la verità, lo dico forse facendo autocritica, è interessante che questo sia anche non solo il campionato del mondo, ma un festival, una vetrina del calcio internazionale. Abbiamo scoperto paesi come Capo Verde o altri paesi di secondo piano che magari non avevamo mai preso in considerazione, e il calcio apre queste frontiere. Finora le aveva aperte andando nel 2002 in Giappone e Corea, andando in Sudafrica, e adesso le apre alle squadre. Quindi da questo punto di vista io credo che sia interessante per chi è appassionato di calcio vedere questi fenomeni nuovi che stanno diventando, voglio dire, molto significativi nel panorama internazionale.
1: 20 anni fa, quasi circa, Fabio Cannavaro alzava la Coppa del Mondo da giocatore della nazionale pazzesca, peraltro fu protagonista anche di quella famosa azione contro la Germania
2: che rubò il pallone a Libri dell'aria e avviò io stavo lì, stavo in campo,
1: lo so che eri in campo, quindi hai visto quella azione meravigliosa che raccontava tutto dell'Italia: forza fisica, anticipo, difesa, qualità tecniche di ripartenza, poi il gol di Del Piero all'incrocio, il tacco di Girardino, insomma musica maestro proprio, era il caso di dirlo.
2: Ma tu sì. hai fatto l'ossatura di quella squadra, partendo da Buffon, Zambrotta, Camoranesi, Cannavaro, Materassi, Pirlo, Gattuso, Del Piero, Totti, Toni, Inzaghi, e certamente me ne dimentico qualcuno, stiamo parlando di una qualità veramente superiore rispetto a quello che abbiamo adesso, anche per colpa nostra,
1: soprattutto direi anche,
2: però i talenti non mancano, Vincenzo, se posso, io certo. Sto vedendo con grande interesse, con grande curiosità e anche con compiacimento che finalmente in questo mercato che si è aperto praticamente oggi, o comunque insomma le trattative che sono in corso, sento finalmente parlare di giocatori selezionabili per la nazionale italiana, giocatori nati in Italia che sono al centro del mercato, su tutti Ecatorre, che ha già giocato con i nazionali Under 21, e poi Baldini lo ha fatto esordire con la nazionale A, è un 2006,
1: sì, sì.
2: Un 2006, ma con Liberali che dal Catanzaro probabilmente andrà al Como, anche lui nazionale Under 21 del 2007, o Idrissu, non so bene come si dica, dell'Inter, 2007 anche lui. E poi ho letto stamattina che probabilmente il Milan acquisirà il cartellino di Rao, che ha giocato benissimo, forse uno dei pochissimi, se non l'unico, che ha fatto una stagione soddisfacente a Bari, quando poi la squadra è precipitata in Serie C. Ma Rao è un giocatore del Napoli assolutamente interessante. Cioè ci sono questi movimenti che riguardano finalmente, non si parla soltanto di acquisizioni dall'estero di giocatori stranieri, ma c'è un mercato che riguarda anche i nostri talenti che ci sono in Italia.
1: Senti,
2: come dimostra la vittoria dell'Under 17 negli europei qualche settimana fa, come sta dimostrando l'Under 19 di Bollini in campo proprio in queste settimane.
1: Guarda, mi fa particolarmente piacere che hai tirato fuori questo tema, Antonello, in particolare di Hecator, perché poi vanno educati, secondo me, anche i tifosi in generale. Ti assicuro che dopo aver pubblicato questa notizia, dopo averla raccontata sull'altra emittente Radio Bianconera, averla pubblicata sui nostri siti, eccetera, sui social, si sono scatenati i tifosi della Juve a dire: ecco qua, invece di prendere giocatori veri, prendiamo questi giocatori qua, ma dove vogliamo andare, eccetera, eccetera. Io ho la sensazione che la maggior parte di alcuni tifosi, probabilmente di un'età diversa, sono abituati a vedere solo i grandi campioni e poi non hanno una cultura ampia del nostro calcio e quindi magari l'Hecator della situazione viene preso come uno scarto, che invece può essere il futuro attaccante della nazionale e anche della Juventus, che intanto
2: Sì,
1: lo mette nel
2: però
1: suo
2: Vincenzo,
1: paniere.
2: sono gli stessi tifosi che poi quando la nazionale va male per 3 volte di seguito non si qualifica ai mondiali, sono pronti a sparare a alzo zero con i mitra contro
1: Esatto.
2: la
1: Cosa gli vuoi dire di
2: federazione, contro il
1: Hecator a
2: calcio
1: chi
2: italiano.
1: non la conosce?
2: Cioè, voglio dire, bisogna rendersi conto che questi inserimenti di giocatori che sono nati in Italia, sono selezionabili per la nazionale italiana, devono dare un segnale. La Juventus sta dando, così come il Como, che però, il Como, parliamoci chiaro, il Como che l'anno scorso non aveva praticamente giocatori
1: Italiani.
2: selezionabili per la nazionale, questi
1: Sì.
2: italiani per la sua radio, deve anche farlo l'inserimento degli italiani in base alle liste UEFA per la Champions, perché c'è anche questo. Ma Idrissou, adesso non so come si dica esattamente, Errao, insieme a te, sono, voglio dire, dei ragazzi che noi dobbiamo avere il coraggio di sostenere. La Juventus finalmente ha voltato pagina dopo i disastri dell'anno scorso. Vi ricorderete che
1: Certo.
2: Spalletti aveva preso in corsa una squadra che non aveva fatto lui. Che non aveva fatto lui, è inutile riparlare di Opendao, di Davide o di altri acquisti che sono stati costosissimi e fallimentari. Adesso la Juventus ha cambiato pagina, ha ingaggiato uno dei dirigenti più svegli, più illuminati, più brillanti, più concreti come Giovanni Carnevali, scusa, ha confermato Spalletti. Ecco, da questo binomio Spalletti, Carnevali, deve uscire la nuova Juventus. Io sono invece molto contento che la Juventus punti su questi giocatori come Hecator. Poi non mancheranno ovviamente i Kolomouani o i Dibu o altri giocatori di grande prestigio internazionale, però voglio dire, è un segnale importante, secondo me.
1: È un segnale importante che deve, non significa soltanto, tra virgolette, soltanto aver puntato su un giocatore italiano, ma Hecator è un giocatore che comunque lo ha detto anche lo stesso De Rossi che lo ha allenato, va sgrezzato in alcune cose, ma è un giocatore di sicuro talento. Quindi ben vengano questi investimenti, soprattutto in un calcio, quello italiano, in questo momento non si può permettere di acquistare i grandissimi campioni. Il
2: Ti
1: colpo.
2: ricordo tra l'altro che noi, cioè la Juventus per prima, me l'hai già detto tu, ma anche la Roma e la Fiorentina, sono nel mirino della UEFA per
1: Sì.
2: mettersi in regola con certi parametri economico-finanziari. Quindi, voglio dire, nell'assemblea elettiva della federazione del 22 giugno, il presidente della Serie C, che poi è un nostro collega, no? Matteo Marani,
1: Sì.
2: dalla tribuna ha ricordato a tutti, come monito per chiunque, che l'anno scorso, o comunque ogni anno, la Serie A spende 200 milioni e passa di commissioni e di provvigioni agli agenti dei calciatori. Una cifra pazzesca che ovviamente potrebbe essere utilizzata meglio anche nella mutualità tra le varie componenti. Quindi sono dati che devono, insomma, non solo farci riflettere, in qualche caso anche scandalizzarci, come i 200 milioni per le commissioni agli agenti, però devono, come dire, devono imporre un cambio di rotta. Io spero che con la nuova gestione federale nelle mani di Giovanni Maragò, che proprio oggi terrà alle 3, fra qualche ora,
1: Sì.
2: il primo consiglio federale per l'ammissione ai campionati, si possa dare una svolta anche in questo senso.
1: Vedi, ce lo siamo chiamato. Un nostro ascoltatore ci scrive: dai, Hecator ha 20 anni, ha fatto 2 gol, lo paghi 18 milioni, 16. In realtà, che giocatore è? Non è che bisogna essere felice perché è giovane di tale anno. In Europa i ventenni sono già titolari da anni. cominciamo, a parte esatto. che ho capito, cominciamo a dare spazio a questi giocatori,
2: certo,
1: cominciamo certo. a investire su di loro, cominciamo a dire a tutti i nostri tifosi, che siano di Juve, Inter, Milan, e Napoli, Roma, che i club italiani non si possono andare a prendere Mbappé, Haaland e tutti quelli che sono là. Poi magari prendono il Jackson della situazione, ma chi è? Prendi Ekator, ma è giovane, non ha mai giocato titolare, che investimento è? Intanto lo prendi a 16-18 milioni complessivi tra bonus e tutto il resto.
2: E a 20 anni.
1: E a 20 anni. E non mi sembra che sia una cifra così pazzesca. Poi da qualche parte bisognerà ricominciare con la ricostruzione. Poi bisogna, quando è arrivato Carnevali diceva no, mi ci vogliamo fidare di Carnevali, tiri fuori dei talenti, eccetera, come ha fatto in passato. Ecco, magari è uno di quei talenti che ha potuto tirare fuori, che ha voluto tirare fuori. È chiaro, non è l'attaccante dei sogni, ma la Juventus sta cercando di prendere Colomani, neanche lui sarà l'attaccante dei sogni, ma da qualche parte bisogna cominciare mantenendosi nei paletti dell'UEFA. E quindi cioè, o si capisce questa cosa qua o non saranno mai contenti i tifosi, ma la colpa non è delle società, la colpa è ad ampio raggio del nostro movimento che si è messo lontanissimo da quelli che sono i valori degli altri campionati.
2: Perché Vincenzo, come tu sai bene, sì. Le spese che possono consentirsi queste grandi società internazionali sono, esatto, ma le spese di questi grandi club sono strettamente collegate anche, e torno su un tema secondo me molto serio, ancora un po' trascurato, quello delle impiantistiche degli
1: certo.
2: stadi, quella degli stadi di proprietà, della fidelizzazione dei tifosi, come in Inghilterra, come in Spagna, come in altri paesi. Cioè anche questo fa parte del discorso, come dire, dell'economia di una società, altrimenti se si tratta soltanto di comprare giocatori più o meno bravi, questo è insufficiente a dare solidità a un patrimonio societario che non è fatto solo di calciatori, è fatto di vivaio, è fatto di stadi, è fatto di centro sportivo e tutto quello che ne consegue.
1: Esatto, poi ricordiamo a tutti quelli che dicono però l'UEFA sembra tartassare solo le squadre italiane, ricordo ancora una volta che bisogna per restare nei paletti spendere non più del 70% dei fatturati. Il problema è che in Premier, in Spagna, altrove hanno fatturati enormemente più alti che in Italia, quindi è chiaro che in Italia la capacità di spesa è più bassa. E questo è il punto. Quindi bisogna fare un po'.
2: E la voce impianto, la voce stadio di proprietà non è secondaria in questo discorso.
1: No, assolutamente. Infatti è una tematica che poi ha tirato fuori anche Giovanni Mago in maniera incauta, secondo me, nei confronti della Juventus. È vero, lui,
2: sì, però lui ha spiegato, scusa, io non voglio, sì, non sì, voglio sì. giustificare nessuno, perché poi Giovanni Mago si difende da solo, non ha bisogno di me. Però lui ha spiegato che si riferiva all'epoca dei Moratti, degli Agnelli, cioè di Gianni Agnelli, di Berlusconi, non alla sì. struttura societaria attuale della Juventus, che è stata la prima società italiana a costruire uno stadio di proprietà.
1: Anche i concerti, anche quello è un aspetto importante, no? Per dire. È chiaro che magari si poteva avviare prima. Su questo tema però mi piacerebbe, poi magari al Consiglio federale qualcosa uscirà più avanti, che però si chiamasse in causa anche la politica, Antonello, perché è vero che molti club sono rimasti pigri, però c'è una barriera da parte della politica, che è i beni culturali, e questo stadio deve, non può essere buttato giù, ma lo devi ricostruire da capo, la burocrazia che rallenta tutto diventa anche complicata agire in Italia, molto più che agire in Inghilterra, per esempio.
2: Hai ragione, Vincenzo, ma quello della ricostruzione di un rapporto con la politica deve essere uno dei temi centrali della nuova federazione.
1: Esatto.
2: Allora, ricostruire un rapporto con una, senza intaccare, sia chiaro, perché l'autonomia dello sport va difesa in tutti i modi, con il coltello tra i denti, come è sempre stato, ma questo non significa non dialogare con la politica, non trovare dei terreni comuni sul piano, ripeto, per esempio degli impianti, dell'impiantistica, ma anche sul piano fiscale, sul piano dei tax credit, sul piano delle scommesse, perché altrimenti se rimangono due mondi separati che non dialogano, io penso che non ci siano le condizioni per fare bene. Adesso c'è stato un primo incontro tra il ministro Abodi e il nuovo presidente della Federcalcio. Abodi ha esagerato, secondo me, dicendo se sarà necessario ci vedremo tutti i giorni, era ovviamente una battuta, però voglio dire, bisogna ricucire questo rapporto. e nessuno come Giovanni Maragò ha capacità di relazioni, di rapporti nel mondo del calcio, quindi anche da questo punto di vista può essere importante la figura del nuovo presidente federale.
1: Tra l'altro l'autonomia dello sport è stato un territorio di scontro proprio tra Malagò e Abodi, quindi tra lo sport prima, il calcio adesso e il ministro dello sport. In questo caso però credo che per quanto magari possano essere ricucibili, ricuciti, difficilmente risistemabili i rapporti tra i due, sia il ministro dello sport sia il capo del calcio in questo momento in Italia devono pensare al bene comune del calcio, quindi si mette
2: sì,
1: da parte.
2: Sì, tra l'altro tieni conto che pur avendo per carità idee diverse, poi si confronteranno, si vedranno, si parleranno, si troveranno interessi comuni, abbiamo la fortuna di avere comunque in questo momento un ministro dello sport e dei giovani che è stato presidente della Lega di Serie B, incarico che ha svolto molto egregiamente e che quindi conosce perfettamente i problemi del calcio italiano. Va sfruttata questa esperienza nella carne viva del calcio che Abodi ha fatto anni fa, quando poi si candidò anche alla presidenza della federazione e fu battuto da Tavecchio, il quale a sua volta riuscì a riuscì a ottenere i voti delle componenti tecniche, o meglio dell'associazione allenatori, che spaccò il fronte delle componenti tecniche fino a quel momento molto unito.
1: Eh già. Allora, invece, parlando un pochettino di mercato, abbiamo anticipato un po' una mossa della Juventus con Hecator, eccetera. Dall'altra parte, la Roma ha scelto per questa volta, dopo anni di rispetto del fair play finanziario, di abbonarsi questi altri milioni che doveva raggiungere. Ha scelto di preferire pagare una multa, anche salata, ma mantenere i propri campioni, questo affidandosi a quelle che sono le richieste di Gasperini. Ecco, può essere questa la stagione in cui la Roma, con un enorme sacrificio ma facendo unione e squadra con Gasperini, può puntare allo scudetto, secondo te, Antonio?
2: Ma perché no? La Roma, ha tutte, la proprietà della Roma ha i mezzi economici e la Roma ha un bacino d'utenza, un seguito esigente, per carità, è un pubblico esigente, ma è giusto che lo sia, ma di grande attaccamento alla società, di grande attaccamento alla maglia, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare meglio, per continuare a crescere, per fare meglio. Già è un segnale importante in questo senso, è che la Roma, da quello che leggo sui giornali, io poi non sono un fanatico, un appassionato di calcio mercato, tu lo sai, però da quello che leggo la Roma ha bloccato, o meglio i Friedkin hanno bloccato la vendita di Svilar e hanno rinunciato a 40 milioni sul bancone messi dalla Juventus. Cioè, questo è già un segnale positivo, proprio nella chiave che tu prefiguravi, cioè di non perdere i pezzi pregiati, ma di rafforzare la squadra, di rafforzare l'organico e soprattutto di rilanciare lo spirito di questa squadra, che già ha fatto cose egregie, ma che secondo me può certamente, con alcuni puntelli, con alcuni rinforzi in alcuni settori del campo, questo Gasperini lo sa meglio di me naturalmente, può puntare molto, ma molto in alto, e perché no anche allo scudetto.
1: Dall'altra parte invece del Tevere cerca di ricostruirsi la Lazio nei rapporti tra il presidente e i tifosi, ormai compromesso nella squadra, con un allenatore che ama le battaglie, le scommesse come Rino Gattuso. Nel tentare di portare dirigenti che sono abituati anche a costruire spogliatoi importanti come Peruzzi, che però per adesso ha detto di no allo Tito, ecco, l'altra parte di Roma, quella laziale, che stagione si sta preparando a vivere, secondo te?
2: Ma guarda, io mi auguro che la Lazio ritrovi quello spirito unitario che ha avuto finora. Lo Tito deve certamente fare quello che ritiene giusto, perché che parliamoci chiaro, si tratta di società per azioni con fini di lucro e i soldi ce li mette il presidente della società, però tu non puoi ignorare una storia, una tradizione di tifoseria, un seguito di tifosi che è stato veramente bistrattato ed è molto ma molto deluso. E non è un bel segnale che una persona per bene e attaccato alla Lazio come Angelo Peruzzi si rifiuti di abbia declinato l'invito a tornare nei ranghi della società. Non è un bel inizio. Io, se non ho letto male, credo domani o dopodomani ci sarà una nuova manifestazione di protesta contro l'andamento della società. Lotito magari rinunciasse a qualche telefonino, ma parlasse di più a voce con la gente, cercasse un po' di scendere dalla cattedra e di come dire, recuperare un rapporto con la tifoseria. Non è facile, e io ho in testa anche l'esempio di Bari, perché si è creata una sorta di incompatibilità ambientale che è difficile da ribaltare. Però è un peccato, perché la Lazio ha storia, ha tradizione, ha prestigio, ha seguito, cioè voglio dire, bisogna venire fuori da questa situazione. Allora anche chi guida, diciamo, le, tra virgolette, non mi fa intendere, le rivolte o le contestazioni, deve trovare poi un terreno di incontro, perché compromesso non è una parolaccia, parlarsi, confrontarsi, cercare di, come dire, di rimettere in carreggiata una società che ha un passato come quello della Lazio, io credo che sia importante. Quindi bisogna che Lotito scenda dalla cattedra, perché troppo spesso sale in cattedra e fa le sue omelie, e che dall'altra parte i tifosi diano una mano a ritrovare un clima positivo. In questo senso l'arrivo di Gattuso, al quale io personalmente sono molto affezionato perché lo conosco da sempre, abbiamo fatto la nazionale insieme, era uno delle colonne di quell'Italia del 2006, l'arrivo di Gattuso, penso, mi auguro per la Lazio che possa ridare, come dire, slancio, entusiasmo non soltanto alla società ma soprattutto alla tifoseria.
1: L'ultima domanda che ti faccio, più o meno è un tema che abbiamo affrontato, però che segnale è quando la squadra campione d'Italia, che ha le finanze più solide, la può giocare la Champions League, partirà sicuramente fuori dal prossimo anno, ha difficoltà a chiudere per Palestra e anche per Nico Paz, facendosi soffiare il primo dal Chelsea, che ha messo però sul piatto tanti soldi, e dal Como, che ha riacquistato di fatto Nico Paz?
2: Ma guarda Vincenzo, torniamo a quello che dicevamo prima, si tratta di fatturati, ma si tratta anche di, come dire, di personalità, di disponibilità economiche, e torniamo al discorso che facevamo prima. Quello di Como è un caso particolare, perché gli Artono, i proprietari della società, sono tra i più ricchi del mondo e quindi hanno deciso di investire lì. Tra l'altro, lasciare Nico Paz al Como significa toglierlo ovviamente alle altre società come l'Inter, e quindi anche questo va considerato. Palestra per Palestra vale lo stesso discorso. Noi non abbiamo in Italia, in molti casi, i mezzi finanziari per contendere i calciatori di grande prestigio, e ovviamente il campionato inglese, il campionato spagnolo, il campionato francese, che sta recuperando molto, sono un'attrazione forte per questi ragazzi. Quindi anche il caso di Palestra si inserisce in questo discorso, come dire, di capacità economiche ma anche di appeal del calcio e del campionato inglese, per esempio.
1: Grazie ad Antonello Valentini, come sempre. Ciao,
2: grazie
1: Antonello.
2: A voi, buona giornata. Ciao Vincenzo,
1: grande,
2: buon lavoro. Ciao.
1: Grazie, un grande abbraccio ad Antonello Valentini. Noi ci fermiamo qua per lo spazio editoriale. Tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Tante cose di mercato di cui parlare. Mettetevi comodi e preparate le vostre domande. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiamburedio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Siamo tutti in rotta con la Norvegia, operazione simpatia della Norvegia. Io poi sono un po' francofono, devo dire la verità, attirandomi tante antipatie da tanti di voi, ma la Norvegia mi fa tanta simpatia anche con questa meravigliosa esultanza ogni superamento del turno. E allora andiamo intanto da Ivan Cardi a Tutto Mercato Web. Ivan!
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dai che per qualcuno ti fia anche tu.
2: No, minimo. Non fa simpatia a nessuna nazionale che sta partecipando ai mondiali.
1: Ah, proprio nessuna, va bene.
2: Proprio nessuna.
1: Sei avvelenato.
2: Ivan. Sì, ma io praticamente non... Cioè, sto guardando proprio quello che devo, però ho visto tre partite forse. Tra l'altro sono anche dei mondiali per me. Sono molto...
1: distaccato.
2: Spero che non vinca nessuno, se è possibile.
1: Certo, ma non sei distaccato dal calciomercato, non potresti, visto che a parte che siete esperti di questa materia, a parte che il nostro lavoro, a parte che si sta cominciando a vedere qualcosa. Allora, vogliamo fare un po' di chiarezza prima di andare a parlare dei nomi e dei giocatori sulla questione plusvalenze, ok? C'è una pendenza del passato, quella per cui la Juventus era stata multata di 20, poi diventano 16 più 14, eccetera, eccetera, che fa parte dei bilanci del passato. La plusvalenza che al 30 giugno, cioè ieri, doveva chiudere, credo abbia chiuso a questo punto la Juventus, è riferita a quello che poi accadrà dopo, che in qualche modo si concatena anche con quello che sono le concessioni dell'UEFA, che ha detto facciamo 6 più 14. Vediamo se mostrate buona volontà, se riuscite comunque negli esercizi successivi a rientrare in tutti quelli che sono i paletti, e la Juventus lo sta facendo. Sono due storie diverse, vogliamo specificarlo un attimo questo?
2: Sì, il settlement ovviamente, che tra l'altro era atteso, che è arrivato ieri sera nei confronti della Juventus, è chiaramente relativo a un... al periodo pregresso, cioè non è che la UEFA il 30 giugno dà sanzioni relative, no, cioè perché il bilancio non si è chiuso, nel senso, esatto. Quindi non avrebbe neanche margine per farlo. Riguarda gli esercizi finanziari, nel comunicato è scritto anche abbastanza chiaramente, che si chiusi nel 2023, 2024 e 2025. La UEFA ragiona per trienni fondamentalmente, tanto è che il settlement ha una durata triennale, perché riguarda poi gli esercizi finanziari chiusi o che si chiuderanno nel 2026, cioè appunto quello che diciamo si è chiuso ieri, poi il bilancio viene approvato ovviamente in un momento successivo, è il bilancio al 30 giugno, quelli che si chiuderanno poi nel 2027 e nel 2028, è lì che vale il settlement, ed è lì che comunque devi rispettare i paletti che sono stati imposti dalla UEFA, un percorso diciamo di rientro in una dinamica positiva, perché poi peraltro ieri c'è anche una cosa che lo spiega bene come funziona la sostenibilità finanziaria, che tra l'altro è il termine corretto, perché noi continuiamo a parlare di fair play finanziario. Diciamo che formalmente il fair play finanziario non esiste più da questo ciclo. La UEFA ha introdotto il concetto di sostenibilità finanziaria, che poi è la stessa cosa, però diciamo un pochino a qualche correttivo. E nel comunicato di ieri, non relativamente alla Juventus, ma relativamente a Bologna e Napoli, si chiarisce bene come funziona questo meccanismo, perché Bologna e Napoli non hanno rispettato una delle regole, cioè il rapporto tra stipendi e fatturato pari al massimo al 70%, però compensano questa violazione, diciamo, con dei surplus positivi, surplus di ricavi derivanti dai precedenti bilanci. Cioè la UEFA comunque guarda il triennio e dice: beh, se nel triennio sei stato bravo, non ti prendi neanche nessuna multa, anche se una volta l'hai sforato.
1: Esatto, questo diciamo è il concetto. Detto questo, invece, sulla giornata di ieri la Juventus è riuscita a chiudere il discorso plusvalenze entro il

0: vende informazioni agli operatori di mercato, poi sono tutte informazioni che vanno verificate nel momento in cui la Juventus approverà il bilancio che si chiude al 30 giugno, e lì poi andrei a vedere, perché sono bilanci, sono praticamente documenti pubblici, certo. Per la Juventus ha maggior ragione visto che è quotata in borsa, lì vai a vedere se effettivamente, quali, se effettivamente i numeri di cui hai parlato tornano o meno, e nel caso perché sì o perché no. Tendenzialmente credo che la Juve l'abbia sia rientrata, perché comunque un po' di operazioni le ha fatte, ha ceduto da Fara al Parma, c'era quello di cui abbiamo parlato ieri, Timothy Weah. che va al Genoa, tra l'altro anche questo tipo di operazioni poi le vedremo a bilancio, però sono slegate, cioè Ecator va dalla Juve al Genoa per i fatti suoi, e Puska va dalla Juve al Genoa per i fatti suoi. Poi è ovvio che non è che possiamo vendere i sogni ai tifosi, è ovvio che sono gli stessi club, gli stessi dirigenti che avranno parlato insieme, però vengono conteggiate. Questo è un po' un artificio che è stato imposto da tutto quel caso Blues Valencia, che aveva diciamo che ha mischiato un po' di problemi reali che ci sono stati e un po' di cattiva lettura del sistema economico calcistico, e quindi ora fanno operazioni, anche lo fanno tutti i club, non lo fa solo la Juve, fanno operazioni che in realtà sono di fatto degli scambi, però dobbiamo dire che sono formalmente slegate, perché altrimenti a bilancio non puoi fare determinate iscrizioni. Tra l'altro c'è stata molta polemica, insomma ho letto un po' sui social, tanta polemica da parte dei tifosi bianconeri per la cessione di Daffara al Parma senza una ricompra.
1: Non si può mettere, altrimenti non va a plusvalenza.
0: Esatto, cioè, no, si può mettere, però non puoi.
1: La plusvalenza va in due punto, anni, non diventa.
0: Esatto, a quel punto diventa come se fosse un prestito con obbligo di riscatto, fondamentalmente. Esatto. Per cui tu la plusvalenza la vai a iscrivere quando il giocatore, diciamo, quando ti scade la ricompra, fondamentalmente. Se non l'eserciti, ovviamente. Se l'eserciti, non fai proprio nessuna plusvalenza.
1: Esatto. Questo insomma per chiarire alcuni concetti, detto che insomma vedremo e capiremo se è stato rispettato oppure no da quando verranno consegnati o messo tutto nero su bianco nei documenti che sono pubblici e quindi si potrà conteggiare. La Roma invece ha fatto un altro ragionamento, ha fatto il ragionamento di dire questa volta passo, facciamo così, sono 6 anni che ci gira attorno, questa volta passo, preferisco pagare la multa ma tenermi i miei big, perché qualche offerta era arrivata, nessuna soddisfacente, magari c'è stato un affondo per Svilar molto importante, ma non c'era la volontà di cedere i giocatori, ma di trattenerli per andare avanti con loro e costruire qualcosa che possa portare magari allo scudetto, quindi scelta voluta in questo caso della Roma, no?
0: Sì, sì, Friedkin hanno seguito ovviamente con i loro dirigenti e il loro allenatore, il Giampiero Gasperini, una strategia molto diversa, che penso abbiano valutato con attenzione, perché poi ricordiamo le violazioni alla sostenibilità finanziaria possono anche non portare soltanto multe, possono anche portare restrizioni ai giocatori che puoi iscrivere, possono portare a esclusione dalle competizioni sportive europee ovviamente. Quindi io credo che l'abbiano ponderata bene e che abbiano elementi per ritenere che ci sarà soltanto una multa e non ci saranno altre conseguenze, perché lì altrimenti secondo me diventerebbe un pochino più contestabile, detto che poi ognuno con i suoi soldi e la sua società fa quello che ritiene, però io credo che appunto hanno fatto i loro compiti a casa, mi hanno detto vabbè, avremo una multa, 10-12 milioni di euro più o meno dovrebbe essere questo l'importo, la paghiamo e pazienza, dimostriamo poi che siamo bravi, perché comunque non è che paghi la multa e finisce lì, devi stare sottostare ad un controllo, quindi dovrà comunque la Roma dimostrare in questo mercato di essere comunque sostenibile e anche nei prossimi, però intanto ho deciso non mi faccio prendere con l'acqua alla gola, che era una cosa che altri club legittimamente secondo me fanno, cioè la Juve, ora dico la Juve ma potrei dire qualsiasi altra società, e che questa è diciamo un po' un'operazione che poteva essere chiara per capire, la Juve va su Svilar perché il giocatore piace ovviamente, ma ci va perché sa che la Roma può avere

0: la necessità, altrimenti probabilmente la Juve, sapendo che Svilar, lo status di Svilar nella Roma, non ci prova nemmeno, perché sa benissimo che se non avesse avuto quella tagliola la Roma non ci avrebbe mai nemmeno pensato. La Roma dice no, vabbè, fa niente, mi pago una multa e mi tengo Svilar. Questa è proprio una sintesi molto, molto, molto estrema, però è di fatto quello che hanno deciso di fare. Poi, secondo me, almeno in un caso, se fossero arrivate delle offerte, le avrebbero accettate. Cioè, questo discorso vale per Svilar, vale per Conè, vale per Indica. Da quello che sappiamo, se fosse arrivata un'offerta consistente per Matias Sule, la Roma ci avrebbe pensato. Sule comunque ha un valore a bilancio non proprio bassissimo, perché la Roma l'ha comprato
1: a zero
0: un anno fa a 40 milioni, cifre sotto mano, però attorno ai 40 milioni di euro, quindi
1: 35 erano, se non sbaglio, 35 più bonus.
0: Comunque un'offerta consistente, insomma, doveva essere almeno 40-45 milioni di euro,
1: sì.
0: E non penso che sia arrivata.
1: No, quindi chiaramente se fossero arrivate magari avrebbe aperto le porte a un possibile colpo in uscita, anche perché non mi sembra che sia uno di quelli incedibili per la Roma. Poi ce ne sono alcuni che sono incedibili, il veto è di Gasperini, ed è anche giusto così, valutare alcuni giocatori incedibili è piuttosto pagare multe. Parliamo di Ekator, mi racconti un po' intanto le cifre dell'operazione e poi voglio un tuo giudizio sul giocatore rapportato alle cifre spese dalla Juventus.
0: Allora, le cifre sono abbastanza confacenti al mercato italiano, come dire.
1: Un milione ad anno, mi sembra di capire, no? 19 per 19enne.
0: Ah, beh, sì, più o meno sì. Sì, diciamo che una parte sono in bonus, perché diciamo che la Juve fondamentalmente spenderà 16 più 3 di bonus. Vediamo quanto facile è da quel punto di vista. Sono confacenti al mercato italiano, secondo me tutto sommato non sono eccessive, è una cifra che è giusta, perché compri un 2006 che ti ha fatto vedere qualcosa, e quindi in parte paghi il potenziale, che oggettivamente non ha ancora fatto tantissimo, perché comunque
1: è un prospetto, diciamo, a 19 anni, è stato attaccante delle Under dell'Italia, sì.
0: Quindi sono una cifra giù, una via di mezzo tra quello che è, perché probabilmente se Ekator avesse 5 anni in più con i suoi numeri in Serie A costerebbe 5 milioni di euro, è quello che potrebbe essere, perché se Ekator con quell'età avesse fatto 10 gol in Serie A ne costerebbe 50, quindi secondo me è una buona cifra. Sono curioso di vedere come si strutturerà l'attacco della Juve, nel senso che spero che questo ragazzo abbia spazio, perché comunque la Juventus ormai non la riconosciamo più da un po' di tempo come tale, perché non lo fa da tanto, però è una società dove devi vincere, e dove devi vincere anche subito, a maggior ragione se sono 5 anni, no, ormai di più, se sono 6 anni che non vinci, e quindi credo che ci sarà una certa pressione su, diciamo, Spalletti, e credo che arriveranno anche altri giocatori, penso sicuramente con Colomboni in attacco, quindi mi auguro che per il ragazzo, per la Juventus e un po' anche per il calcio italiano, che abbia spazio. Secondo me comunque quello che ha fatto vedere, non voglio provocare i tifosi bianconeri nel fare questo paragone, però secondo me la gestione che ha avuto l'Inter di Pio Esposito è stata buona, cioè gli ha dato spazio senza farne un titolare, perché ovviamente non poteva esserlo, e mi auguro che la gestione che la Juve abbia di Ekator sia simile a quella e non a quella, per citare, così completiamo il giro delle tre big, per citare a quella che sta avendo il Milan di Camarda, che poi è ancora più giovane, quindi per carità ha tutto il tempo, però diciamo mi auguro sia una gestione che lo tuteli e gli dia spazio, perché non è facile.
1: No, non è facile. Giovani. Cosa ti senti di rispondere a quelli che dicono e questo è tutto quello che può fare la Juventus, e questo sarebbe l'investimento, no, 19 milioni per uno che non gioca neanche titolare, altrove ci sono altri giocatori che giocano titolari anche più giovani, io vedo il famoso disfattismo anche da parte di chi probabilmente non conosce, non capisce qual è la situazione del momento e non conosce magari a fondo determinati giocatori. Tu che ti senti di dire?
0: Ma io mi sento di dire, intanto, senza dilungarmi troppo su quella questione, comunque col Genoa si è creata un'opportunità di mercato legata alla fine e comunque anche se sono formalmente svuotato, la Juve ha fatto un'altra operazione, cioè Puccia, che evidentemente ha una sua rilevanza.
1: Puccia invece diranno, qualcuno già l'ha scritto, come si fa a scegliere un giocatore giovane così forte?
0: Ci stavo arrivando.
1: Guarda, io sono, punto... è vero che fa caldo, però ragazzi abbiate pazienza veramente.
0: No, il punto è che dobbiamo metterci d'accordo.
1: Non ci faremo mai.
0: O puntiamo sui giovani o non puntiamo sui giovani. Se quando uno punta sui giovani viene criticato, allora no, quando poi diciamo che in Serie A ci sono vecchi, stranieri e tutto quanto, dobbiamo dire che ci sta bene, perché altrimenti non è che possiamo criticare sempre tutto a prescindere, se no diventa una critica fatta tanto per e non ha nessun senso. Poi io ripeto, non credo che la Juve si fermerà a Decatur, credo che sarà un mercato non di rivoluzione, io mi aspetto la rosa della Juve meno cambiata di quanto vorrebbero molti tifosi, ma per un motivo semplice, che ci sono tanti giocatori senza mercato, perché tu hai voglia di far cambiare la rosa, se poi Openda non sai chi venderlo, Kopfmeier non sai chi venderlo, intorno ad una Suizia non sai chi piazzarlo e posso continuare a lungo. Di Gregorio sì, deve partire, però qualcuno lo deve portare, cioè non è facile un lavoro del genere, quindi non me l'aspetto rivoluzionata, me l'aspetto un po' cambiata, con profili più di alto livello rispetto a più pronti rispetto a Decatur. Poi è un'operazione, poi è uno che secondo me è un bel puntare su dei ragazzi, lo ripeto, fermo restando la speranza che gli venga dato spazio, perché quella è oggettivamente un'incognita. Se questo giudizio poi lo daremo a fine campionato, se la Juve avrà speso, cioè se Decatur avrà fatto bene, tutto è brava. Se la Juve avrà speso 16-19 milioni di euro per un ragazzino che non ha fatto giocare, insomma, là un po', però dopo, non prima, un po' di critica sarà fattibile, per carità.
1: Certo, dopo e non prima. Sono in linea con Marco da Torino che scrive: noi juventini siamo irrecuperabili, vendi un giovane e fai male, compri un giovane e fai male, ci meritiamo altri 20 anni di magra. È una sintesi abbastanza corretta. Senti, invece
0: vabbè, spezzo una lancia fuori rapidissimo fuori dei tanti tifosi,
1: tanti anni che vedono programmazioni sbagliate, lo so, non è facile. Però uno, capirei, ecco, la contestazione nel dire: mi sono fidato di Giuntoli e mi sono bruciato la mano perché ci avevo messo la mano sul fuoco, mi sono fidato di Comolli e mi sono bruciato l'altra mano, adesso aspetto e vediamo che succede, perché di errori ne sono stati fatti tanti e questo è un punto. Ma andare a fare le critiche a prescindere su giocatori che manco si conoscono poi diventa un po' anche snervante, se vogliamo. Senti, invece il Como ha chiuso per Miglia, si pronuncia così immagino, del Getafe, e invece si avvicina sempre di più Liberali, com'è la situazione?
0: Sì, attenzione, perché il Milan si è accorto di aver fatto una fesseria gigantesca, clamorosa, inspiegabile, come tante che ha fatto il Milan, e sta valutando se non è il caso di provarci per questo ragazzo che è stato ceduto in maniera un po' frettolosa e che ha delle qualità. Poi anche qua
1: sai, quando si vive nella confusione anche lì per anni, come esatto, a casa Juventus, poi l'errore dietro
0: l'angolo. Esatto. Quindi il Como sicuramente ci sta lavorando ed è in vantaggio, anche perché se tu fossi Liberali penso che tu andresti più volentieri a Como in questa...
1: Cioè, beh sì, vado in Champions, bei soldini, belle situazioni, un buon clima.
0: Da prospettive diverse,
1: mettiamola così.
0: Ed è avanti. Poi comunque il fratello piace a tante, perché è un ragazzo che ha fatto bene in B col Catanzaro, che è giovane, che lo vedi che ha delle qualità, e quindi c'è il Milan, ci sono anche altri club. In questo momento ti devo dire, da quello che sappiamo, il Como è abbastanza avanti.
1: Ultima analisi di questo collegamento la voglio fare sul Napoli, perché anche qui De Laurentiis è stato chiaro: prima bisogna cedere e poi eventualmente ci focalizziamo sugli acquisti. Lukaku, Milinkovic-Savic, il futuro di Anchissà, questi sono i giocatori che potrebbero partire. Da qui, con quello che si incassa, si lavorerà per, eventualmente?
0: per migliorare la squadra di Allegri. Il Napoli è un po'... Allora, io te la dribblo un po', perché io credo che il Napoli... No, nel senso che il Napoli secondo me ha un grande obiettivo, perché c'è il centenario, perché arriva Allegri, perché comunque è dopo l'Inter la squadra che negli ultimi anni ha vinto più scudetti, quindi è da considerare una squadra che corre per vincere. Quindi secondo me il Napoli per ora copre delle carte, perché io credo che un grande colpo lo possa e lo voglia fare. Poi detto questo, per obiettivi concreti, io credo che alla fine Mario Sila andrà a Napoli, penso si chiuderà così. Vediamo Calaili, giocatore su cui il Napoli ha lavorato, però la concorrenza dell'Inter è abbastanza forte, e poi dobbiamo stare sempre attenti al fatto che arriva la sedicesima di Premier, ti spara 10 milioni in più e non hai più nessun margine per dire niente, perché purtroppo questo è il mercato di questi tempi. Però ripeto, secondo me il Napoli una sorpresa ce la regala quest'estate.
1: Se dovessi scommettere, che sorpresa, su quale scommessa, quale sorpresa scommetteresti?
0: Faccio
1: il nome di Rashford.
0: Sì, diciamo che avendo Højlund secondo me è un po' complicato, però sì, una roba del genere mi aspetto, cioè in attacco un grande nome. Di quelli che possono arrivare in Serie A, cioè poi ragazzi facciamo i seri, non è che il Napoli va a comprare Nico Williams o Lamine Yamal, perché la Serie A non li può comprare questi, però una sorpresina da De Laurentiis me l'aspetto quest'anno.
1: Allora vediamo se sarai lungimirante e così facciamo contenti anche i tifosi del Napoli. Tempo a disposizione scaduto, grazie a Ivan Cardi a Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
0: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Tra poco con Lapo De Carlo, vi aspetto.

0: Come preannunciato, adesso è lo spazio di Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno.
1: Ciao, ciao a te Vincenzo, ben trovato.
0: Allora, prima ti faccio fare un po' di analisi al mondiale. Ti ha deluso la Germania o ti aspettavi anche magari un mondiale non scintillante da parte dei tedeschi?
1: Ma la Germania mi dispiace perché è una squadra che migliore di quelle che abbiamo visto. E io penso che il materiale umano ce l'abbia, almeno per fare meglio. Dopodiché io penso anche che se fai un mondiale dove sei nettamente più forte, e allora fai come la Francia che ha giocato contro una Svezia che poteva essere pericolosa, ma te la cavi perché hai talmente tanto di quel talento in ogni ordine di posto, hai talmente tanta qualità che alla fine le vinci in modo straordinario, pur rischiando, perché non dimentichiamo che ieri la Francia ha rischiato in meno due occasioni di andare anche sotto. Però è anche ad avere un pareggio immediato da parte della Svezia. Questo cosa vuol dire? Che appena c'è un minimo equilibrio in più e una squadra si difende con ordine e sta tutto il tempo senza proporre niente, finisce che tu poi vai a incartarti. E quindi il problema è che, faccio un esempio, se la Germania avesse giocato contro l'Olanda, la Francia, contro l'Argentina, avremmo visto una Germania un po' più ariosa, diversa, con più spazi per poter esprimere il proprio potenziale. Queste partite in cui un avversario fa catenaccio come il Paraguay, francamente, che poi naturalmente aspetta il momento opportuno per andare a colpirti, sono pericolose, perché sono sempre tornei che durano un mese e quando tu devi andare avanti può sempre succedere che se tu hai qualità ma non tutta quella qualità per poter fare qualcosa di eccezionale, insomma, i Jamaica, i Kai Havertz, non sono Mbappé, non sono Dembélé, non sono Barcolà, e quindi non hanno, anche il Brasile avrà i problemi che inevitabilmente sì, avrà con la Norvegia, anzi penso che la Norvegia oggi abbia esattamente le stesse possibilità che ha il Brasile di passare il turno.
0: Esatto, ma il Brasile si è un po' europeizzato perdendo il proprio talento e la propria identità, secondo te?
1: Ma chiedilo a Ibrahimovic, che ha fatto un'accusa per dire che si è europeizzato, ha detto che praticamente sembrava che l'Olanda giocasse all'italiana. Sembrava che Koeman fosse un allenatore italiano che pensa solo a difendersi. Ma insomma, è stato anche abbastanza sgradevole come affermazione da parte di Ibrahimovic, perché poteva dirlo in tanti modi, ha dovuto per forza parlare dell'Italia e degli italiani. Vorrei ricordare che lui è uno dei titolari di una società, o meglio, alle quote di Red Bird, ed è intervenuto molto nel modo in cui Milan ha fatto calcio.
0: Sì, sì.
1: E quindi niente, penso soltanto che oggi il mondiale sia un mondiale apertissimo, anche se la finale più probabile sembrerebbe essere Francia-Argentina, guardando un po' il tabellone, con
0: remake, con un vantaggio stavolta della Francia, forse un pochettino più avanti rispetto all'Argentina.
1: Sì, hanno la Francia oggi avrà un avversario, oggi inteso l'Italia avrà un avversario relativamente debole, che dovrebbe dire abbastanza facilmente. C'è la virgola in partita a Norvegia, vedremo se riuscirà davvero a battere il Brasile oppure no, e poi il resto hanno delle sorprese, vedremo cosa fanno Stati Uniti e Messico, che giocano in casa, un vantaggio ce l'hanno, per cui diciamo che non è un mondiale che mi stia esaltando, ma per tutta la sua varia motivi. Io sicuramente lo dico anche con una chiave emotiva, perché chiaramente per la scelta dell'Italia, per la terza volta, perché le altre due volte l'ho seguito con molto più interesse, però seguire le partite alle 3 di notte, alle 5, poi esatto, non ti puoi vedere sempre tutto, poi un mondiale che si vede soltanto un terzo perché le altre partite sono su DAZN, e poi diventa anche un po' un sacrificio vedere le partite. Diciamo che poi non sto vedendo grande calcio, ecco, non sto vedendo grandi partite, ma questo ci sta, è normale.
0: Parliamo un po' invece di Inter, anche sulla questione Nico Pazzi mi sembrava che tu non fossi molto ottimista, o più o meno ti aspettavi, cioè è stato un po' un colpo di scena per te il fatto che il Como l'abbia ricomprato?
1: No, no, semplicemente si è confermato quello che non doveva accadere. Alla fine l'unica cosa che io, per cui alla fine me la sono presa con l'Inter, ma veramente l'unica, è stato questo reato di ingenuità nel non nascondere i propri interessi. Cioè, ci piace quel giocatore, detto indirettamente, ma è l'unico reato che ha l'Inter, perché di palestra l'Inter non ha alcuna colpa, proprio zero. E per la vicenda Nico Pazzi l'Inter non è mai entrato in gioco, ma proprio mai, mai, mai. E ve lo dico con sorpresa, perché la vera sorpresa è che la stampa di formazione si sia tuffata su questa vicenda, in particolare la Gazzetta dello Sport, che tutti dicono no perché il giornale è il megafono dell'Inter. Va bene, io vedo che la Gazzetta danneggia l'Inter in modo abbastanza plateale, perché è un giornale che espone regolarmente l'Inter a titoli che sono o infiammati o al contrario entusiastici, e a volte all'interno delle ultime 24 ore. Cioè, il fatto che la società in qualche modo sembra sempre che sia su tutti i giocatori, beh, non è l'Inter che va a dire oh, scrivete che noi domani andiamo su Nico Paz, oh, Nico Paz vuole solo noi, scrivetelo, mettetelo nella copertina, perché praticamente l'Inter sapeva perfettamente che Nico Paz aveva, perché è furbo, non aveva alcuna intenzione, ma non perché non voleva venire all'Inter o restare alla Madrid. Io sto facendo un percorso che evidentemente non sarà sempre il tomo, ma nel quale lui evidentemente si è ritagliato uno spazio che lo metterà l'anno prossimo nelle condizioni di fare la Champions da protagonista, perché evidentemente senza la Champions forse le cose sarebbero andate diversamente, e dove guadagna già parecchi soldi e dove di fatto nei prossimi anni ne guadagnerà molti di più. Non c'erano le basi perché Como, quella società più ricca d'Europa, perdesse il giocatore come Nico Paz. Casomai bisognerebbe chiedersi come fa il fair play finanziario, perché sentendo qualche collega che si occupa di questo mi sembra che il Como sia piuttosto spregiudicato. Però come spesso succede, quando a una società può essere permesso di fare una cosa, la società ha tutto il diritto di farla.
0: Poi arriverà anche per il Como il momento di mettersi in pari con i famosi paletti, però per adesso ha quella libertà di farlo.
1: Evidentemente sono di manica larga con i club che partecipano per la prima volta.
0: Sì, è proprio quasi una legge, diciamo, non scritta. Senti,
1: però per chiudere, sì, solo per dire che credo che nessuno possa trovare mai neanche una mezza dichiarazione mia nella quale abbia anche soltanto immaginato che Nico Paz potesse vestire la maglia azzurra. Così come penso di aver sempre detto che Palestra per caso avrebbe fatto di tutto per evitare che l'Inter avrebbe prendesse il giocatore. E così è stato. Perché si è letteralmente preso in giro l'Inter per due volte, appunto, che personalmente ritengo che l'Inter non potrebbe anche evitare in futuro di avere qualche tipo di rapporto con l'Atalanta di Percassi, perché essere presi per il naso due volte su due, liberissimo Percassi di fare tutti i suoi affari, ma ha ragione di farli, ma l'Inter è colpevole in ingenuità, perché per due volte Percassi li ha presi per il naso, mentre con l'Inter faceva una trattativa che stava per chiudersi, dall'altra telefonava ad altre squadre inglesi, lui personalmente, per poter sollecitare un intervento e andare. Quindi lui ha fatto il suo gioco, io sono convinto che per caso abbia fatto il bene dell'Atalanta dal suo punto di vista, ma lo ha fatto in modo sleale nei confronti dell'Inter, in due volte in un anno. Quindi credo che alla fine l'Inter potrebbe pensare di andare a trattare con Percassi, perché è evidente che Percassi non vorrà mai cedere un giocatore che è importante a quella che lei ritiene la concorrente, ed è inutile perdere tempo un mese con qualcuno che ti prende in giro.
0: No, poi invece Ausilio è stato molto chiaro dicendo prenderemo due difensori. Ti sei fatto un'idea di quali sono questi due difensori che si vuole provare a prendere?
1: No, devo essere sincero, no, perché i nomi in questo momento l'Inter li nasconde. Ho una sola certezza: l'Inter prenderà sicuramente quattro giocatori, con vista sul quinto nel finale del mercato, negli ultimi 10 giorni. Questa è una cosa che so, e quello che ti posso dire è che l'Inter ha finalmente deciso di evitare di fare nomi, per cui i nomi vengono dalla stampa, ma non è detto che l'Inter vada a prenderli, quindi
0: per evitare concorrenze che magari puoi non portare avanti. Cosa ne pensi?
1: Due erano venuti fuori spontaneamente, sono germogliati spontaneamente, e poi vabbè, insomma, diciamo che si parla di una situazione che comunque l'Inter deve sbrogliare, perché deve cambiare completamente i suoi piani d'azione, e però ha tutto il tempo. Cioè, l'Inter non è una società che in questo momento è vulnerabile, scoperta, ha 10 giocatori su 3 ruoli a centrocampo, quindi neanche troppi. Quindi prima dovrà smaltire un po' la rosa, poi comprare. E l'Inter non è una società che può andare a fare gli acquisti, anche se è stata venuta l'idea che l'Inter potesse andare a fare il grande acquisto mediatico, non era vero.
0: Senti, invece, cosa ne pensi di chi dice che siamo ufficialmente in casa Inter arrivati al passaggio dalla gestione Zanga a quella Octree, quindi con delle spese più contenute e quindi diciamo il grosso della struttura dell'Inter è ancora quella di Zanga, pian piano però negli acquisti, nelle spese si vedrà la mano più oculata e attenta di Octree.
1: Non so che dirti, perché l'Inter non è una realtà facile da comprendere, nel senso che io trovo che Marotta e Ausilio abbiano fatto un lavoro straordinario in questi anni, perché sfido chiunque a fare il mercato e rendere una squadra competitiva con tre cambi presidenziali in 10 anni, 4 se vogliamo dire 12, in più con uno Zhang 3, cioè uso 3 tipi di Zhang, perché è arrivato Suning, poi è rimasto Zhang pur i soldi e poi Zhang senza soldi, quindi in tutto questo la società ha dovuto surfare tra cambi di paradigma, gestioni societarie, numero di uomini che arrivavano da Bollingbrook fino a tutti gli uomini del Trieste adesso, con un completo totale assoluto, un'assoluta che lo differenza nella gestione operativa, e Ausilio prima e Marotta poi hanno fatto in modo che l'Inter dal 2018 tornasse in Champions League, poi diventasse competitiva, poi diventasse in grado, facesse una campagna acquisti oculata eppure in grado di portare la squadra a vincere 2 scudetti, fare 2 secondi posti, 2 finali di Champions, 1 finale di Europa League, Supercoppa italiana, Coppa Italia, e tutto questo come? Con una squadra che ha un debito che per fortuna sta scemando, è ancora lunga ma sta scemando, e con uno stadio che ancora non ha, che deve costruire, con problemi che sono legati al fatto che quando hai un fondo di investimento inevitabilmente sei molto più complesso. Però voglio ricordare che Octree, ho detto questa cosa, ho fatto questo incipit, però Octree era già presente nel board dell'Inter dal 2021-2022, e quindi c'erano già 2 uomini di board dell'Octree che riferivano e che erano un po' le persone che stavano all'interno di un tavolo che loro conoscevano molto bene. I meccanismi erano già comunque noti, era evidente che quando sarebbe entrato Octree definitivamente, proprio perché non c'era più una vera e propria presidenza di un proprietario, un fondo di investimento si comporta da fondo di investimento. Io onestamente però continuo a pensare che un fondo di investimento dovrebbe avere la capacità manageriale, oltre alla capacità di saper spendere. Mi senti?
0: Sì, ti sento, perfetto.
1: Scusami, ogni tanto mi perdevo. E allora ho pensato che magari quando tu fai un'operazione di questo genere devi anche essere in grado di, diciamo, di capire che a volte certi acquisti, anche se tu teoricamente non avresti le possibilità, però vanno fatti, dico acquisti importanti, anche perché se tu migliori la squadra, la rendi più forte, e a quel punto ha un valore maggiore sul mercato, un valore maggiore in sponsor. E quindi chiaramente se compri un fuoriclasse, quel fuoriclasse può farti fare il salto di qualità anche in termini di immagine. Ed era un po' quello che si pensava potesse fare. In realtà è un salto che l'Inter non può fare nemmeno volendolo, perché evidentemente c'è un bilancio da preservare e una serietà da mantenere. Quindi l'Inter non fa nulla che possa far sognare i tifosi, nulla. Non prenderà un Gonzalo Ramos, prenderà tutti i giocatori funzionali, con la certezza che la squadra rimarrà fondamentalmente competitiva. Competitiva non vuol dire la più forte, ma competitiva. Questa è l'unica cosa che posso dirti. Quindi non penso che l'Inter oggi sia una società che abbia più l'anima morattiana. È un'anima totalmente diversa, con dirigenti che hanno un forte senso del realismo, in un campionato che tra l'altro ti mette nelle condizioni di pensare in questo modo, perché se poi l'Italia ha una Serie A tanto debole, e inevitabile di accontentarsi anche di prendere giocatori più deboli. Tanto appena rinnovato Mkhitaryan, la notizia è appena arrivata, e Mkhitaryan dunque rimane all'Inter fino al 2027 e quindi chiuderà la stagione, chiuderà la carriera all'Inter. Io mi auguro, anche facendo pure il dirigente un giorno, perché mi sembra che abbia la testa giusta
0: per poter fare questo, ricoprire questo ruolo.
1: A proposito di Mkhitaryan, è un nuovo giocatore, è un nuovo vecchio giocatore,
0: e intanto appunto è arrivata con ufficialità anche in questo momento Mkhitaryan, contratto prolungato fino al 2027. Detto questo, Lapo, hai citato Gonzalo Ramos, cosa ne pensi di questo acquisto all'improvviso, che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, comunque a ciel confuso da parte del Milan. Cosa ne pensi di questo investimento e anche della qualità del giocatore? Tra l'altro nel giorno in cui si vedeva un Inter in difficoltà a tirar fuori dei soldi, e quindi si immaginava che fosse ancora di più per il Milan, invece.
1: Evidentemente basta che funzioni, no?
0: Bravo,
1: il concetto non è il concetto non è quello che il Milan faccia le cose sgrammaticandole e secondo una logica che è diversa da quella che noi vorremmo che fosse. Al tifoso del Milan basta che funzioni, e quindi basta che il Milan diventi competitivo. Ora, io onestamente non lo so se ha fatto questo acquisto, che secondo me è too much expensive, quindi ha pagato più di quello che avrebbe dovuto, e non so spiegarti il motivo per cui un giocatore come Gonzalo Ramos, che è un grande giocatore, lo dico prima, che è un attaccante, il Milan ha risolto il problema dell'attaccante, l'ha pagato un po' più di quello che doveva, e onestamente penso che però il Milan debba costruire un progetto, che se però Cardinale si è messo in testa di costruire, è un bene per i tifosi del Milan. Mi pare che siamo solo all'inizio, probabilmente lascerà a casa qualcuno, e magari saluterà Leao, magari saluterà Pulisic, non lo so, però cambia registro, cambia tipo di impostazione, cambierà il gioco. Credo che il Milan, o meno i tifosi del Milan, devono semplicemente chiederti se questa squadra sarà abbastanza forte l'anno prossimo da arrivare nelle prime quattro, punto. Dopodiché che Cardinale lo faccia con logiche tutte sue, capisco che dia fastidio, ne è nervoso perché come si è comportato magari con la dirigenza o altro, ed è nervoso il fatto che abbia lasciato orfano il club di una società apparentemente operativa che potesse spiegare le cose, ma piano piano le cose le fa. Quindi io le giudico in modo laico, non lo giudico dicendo ah che vergogna e quant'altro. Vedremo quando il Milan si presenterà ad agosto con la squadra che tipo di squadra avrà. Al momento le premesse sono state pessime, ma poi adesso sembra che qualcosa sia avvenuto, perché Amorim che è arrivato, Calvelli che diventa il vero e proprio responsabile della società, quindi il direttore di riferimento, un acquisto di facciata importante che diventa un po' il giocatore che mancava al Milan, cioè l'attaccante, le eventuali cessioni di uno dei due giocatori più importanti di riferimento, una squadra che deve arricchirsi di giocatori, perché l'anno scorso aveva una squadra snella, ma perché non faceva le coppe, che se no la fa, e quindi mi sembra che il Milan adesso dia qualche segnale in più. Però onestamente mi sembra che Mendes sia dietro, e onestamente quando c'è dietro un procuratore così importante, mi dicono tutti, non è mai una cosa molto buona, anche perché c'è un conflitto di interessi, e diciamo che c'è la vicenda di Riccardo Silva, che è socio di Mendes e che ha avuto rapporti con Elliott e Red Bird, e però insomma diciamo che in qualche modo bisogna pensare che questo tipo di passaggi viene fatto proprio per logiche di conoscenza e di interessi che convergono, ma altro non so dirti.
0: L'ultima domanda te la fa un nostro amico, che dice: domanda per Lapo, quanto c'è di vero o che sia una voce vera che Marotta è intenzionato a trovare una cordata estera che compri con lui una percentuale alta dell'Inter da Octree? Stefano da Locca.
1: Non so dove l'abbia letta, io non ne so nulla, nel senso che il presidente dell'Inter non mi sembra che abbia mai desiderato questo, né Octree avrebbe intenzione, anche perché non avrebbe senso dal punto di vista strutturale, logico e razionale. C'è Octree che sta mettendo i soldi, che sta facendo un percorso che deve culminare con la costruzione dello stadio, non ha senso che abbandoni l'Inter lasciandola una cordata, di cui è una parola che, come la parola cordata non mi è mai piaciuta. Io conosco personalmente buona parte degli amici di Inter SPAC, che è quella famosa cordata degli imprenditori, e ero al telefono giusto con uno di loro prima, e non c'è niente che io sappia, non c'è niente.
0: Okay,
1: senza clamoroso, senza far sapere niente, l'Inter vendesse, no, a una cordata, non ne so assolutamente nulla. Mi sembra di poter smentire abbastanza facilmente, sia per una questione di logica, sia per una questione di conoscenza dei fatti, che mi dicono che non c'è nulla di tutto quello.
0: Perfetto, Lapo, come al solito grazie, ci risentiamo la settimana prossima. Lapo De Carlo, ciao.
1: No. Ciao a voi, ciao ragazzi. Ciao,
0: grazie al Lapone De Carlo. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa e poi spazio mondiale con Fabio Urbisaglia, Alain Valnegre, tra poco.

0: Eccoci qua, allora intanto siamo pronti per dare il nostro spazio mondiale, il buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori, ad Alain.
0: E ad Alain Valnegri, ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Alain, questa volta comincio da te, allora sorprese poche in realtà ieri perché abbiamo visto tre squadre in grandissima forma, Francia, Norvegia e Messico. Partirei però dalla Norvegia, la vittoria sulla Costa d'Avorio, gara che ha eletto per te come MVP chi?
2: Berg, chiaramente il centrocampista ex Lens, fatto la differenza, ha fatto una differenza qualitativa. A livello di quantità il centrocampo è Berg che domina la scena, quello che tocca più palloni. Berg e Odegaard devono portare quella qualità. Odegaard forse è un po' più posizionale, attuando più una zona di creazione. Berg è quello che va e che viene. L'assist per il gol di Haaland è pure intelligenza nel movimento, capace di abbassare comunque le pulsazioni per avere la lucidità necessaria per servire quel fantastico assist per Haaland e qualificare la Norvegia.
0: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della partita?
2: Mi è piaciuta la partita in generale, perché comunque è stata una partita aperta fino alla fine. La Costa d'Avorio avrebbe potuto anche pareggiare negli ultimi minuti, non sarebbe stato proprio un furto. Mi è piaciuto il ritmo, mi sono piaciuti i due allenatori che comunque dalla panchina sono intervenuti, dando comunque, apportando le soluzioni qualitative. La Costa d'Avorio con l'entrata di Diallo, soprattutto la Norvegia con l'entrata di Bob, con Skelderup, il giocatore del Benfica. Cosa non mi è piaciuto e cosa non mi sta piacendo da inizio mondiale è la posizione di Sørloth nella Norvegia.
0: È vero.
2: Non è un'ala. Avendo Bob, capisco che prevalga la gerarchia e faccia giocare Sørloth.
0: Però te non l'ha sfruttato nel migliore dei modi, secondo te?
2: No, ma poi comunque in fase offensiva non fa quel movimento di andare in aria con Haaland. Cioè Haaland è un gigante, occupa tanto spazio, non può giocare con tutti e due. Oppure Sørloth dovrebbe fare una specie di mezza punta o di seconda punta che non sa fare. Sørloth è prima punta, è ariete. E lì sulla fascia, avendo Bob e Skeldrup come ali, è una scelta molto sorprendente. Vedremo se cambierà contro il Brasile, però sarebbe più coerente. E la Costa d'Avorio, non mi è piaciuta la gestione comunque del momentum, perché quando ha pareggiato comunque aveva il momento a favore e da lì in poi sono diventati un po' più leggeri nel mantenere il blocco, andare in pressione. Il gol comunque lasciano comunque un corridoio aperto nella corsia intermedia tra la corsia centrale e la fascia. Berg lo capisce, attacca benissimo questo spazio e alla fine è la giocata che fa la differenza.
0: Il dato di questa partita che ti senti di evidenziare?
2: Il dato è la prima volta nella storia di un mondiale che segnano nella stessa partita un giocatore del Man United, Diallo in questo caso, e uno del Manchester City, in questo caso Haaland, tra due selezioni rivali.
0: Un derby a distanza di matrice nazionale, molto molto molto intrigante. Vado da Fabio adesso a farmi raccontare questo Francia-Svezia, no? Il risultato è troppo pesante per la Svezia o...
1: Messico-Ecuador, Vincenzo, però come vuoi tu, se no ti faccio anche...
0: Alla Francia la fa giusto, Alain, devi fare Messico-Ecuador, hai ragione. 2-0, sì. Messico che tra l'altro ha effettuato 4 partite, 4 clean sheet, 8 gol, se non ricordo male, quindi 4 vittorie di fila, non so se è un record, mi pare di sì questo qua.
1: Sì, sì, assolutamente, una selezione che sta distruggendo record in serie. Arrivava già peraltro nel pre-mondiale con una serie di vittorie, e quindi sommandoci quelle ottenute all'interno della competizione era arrivata a 6, concludendo il girone, con quella di ieri arriva a 7, quindi 7 vittorie consecutive. Il mio MVP è Quiñones. Julian Quiñones, che era stato già decisivo nella partita di esordio contro il Sudafrica, gli avevamo tessuto le lodi, aveva spaccato la partita, l'aveva decisa. Lui che viene da una stagione nel club di appartenenza, nel campionato saudita, pazzesca, e ieri nuovamente decisivo, trova il gol che apre che stappa il match e serve anche l'assist per il 2-0 di Raul Jiménez. Quindi davvero una prestazione importante per lui, che se facciamo il computo in tutte le presenze stagionali tra club e nazionale ha più gol che presenze, 37 gol in 35 presenze. Per cui il colombiano naturalizzato messicano davvero fondamentale per questa nazionale.
0: Il suo l'MVP di Fabio Urbisaglia. Invece cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
1: Guarda, mi è piaciuto moltissimo l'approccio, perché il Messico, guidato da questa cornice nuovamente straordinaria della Azteca, io vi dico la verità, la partita è iniziata alle 11, ho provato a rimanere sveglio il più possibile, avevo paura di non riuscirci, ma la partita è stata talmente trascinante a livello proprio sia di cornice che di intensità, che poi alla fine con l'adrenalina l'ho vista tutta, quindi questo per dirvi, se ha trascinato me, immaginatevi i ragazzi in campo. Insomma, la partenza è stata pazzesca. Nei primi 15 minuti il Messico tira 6 volte, e una partita secondo me interpretata in maniera impeccabile, usando bene l'ampiezza, creando superiorità numerica, sfruttando la tecnica cristallina di Gilberto Mora, che ricordiamo il giocatore più giovane a prendere parte alla competizione. E quindi secondo me ha fatto assolutamente la partita che doveva fare, e poi è confermato nuovamente una difesa d'acciaio, cioè mi è piaciuto vedere un uso delle preventive praticamente perfetto, linee strettissime, concedendo nulla all'Ecuador, che è vero che da un lato è più famosa per la propria difesa che per l'attacco. Detto ciò, spegnere praticamente sul nascere quasi qualsiasi tentativo offensivo di un avversario comunque ritenuto di buona caratura e che ha fatto un girone di qualificazione al mondiale qui in Sud America ottimo, eccellente, dimostra una certa maturità nel Messico. Non stiamo più parlando di una sorpresa, ecco.
0: Il dato che vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Sì, il dato è 17 anni e 259 giorni ed è il baby record appunto di Gilberto Mora, secondo soltanto a Pelé, cioè il secondo giocatore più giovane di sempre a iniziare una partita a eliminazione diretta nella storia della Coppa del Mondo, cioè ormai praticamente secondo solo a Pelé, che l'aveva fatto a 17 anni e 239 giorni, quindi per 20 giorni, ecco.
0: 3-0 della Francia contro la Svezia, quando non segna uno segna l'altro, quindi straordinario in questo caso Kylian Mbappé, la sua partita, dopo la tripletta di Dembélé arriva la doppietta di Mbappé con la rete del sempre preciso Barcola. Chi è l'MVP? È scontato o ne vuoi scegliere un altro? Perché comunque c'è stata una prestazione di Olise straordinaria.
2: Non ho scelto Mbappé, ho scelto Olise, perché Olise la creazione, penso che comunque ci sia un prima di Olise e un dopo Olise o un durante Olise. La Francia ha sempre peccato con Deschamps di creatività, ce la dava Griezmann, però era a sprazzi. Griezmann non è proprio un fantasista, Olise ha tutto, ha visione di gioco, ha intelligenza tattica, sa sacrificarsi, e poi ha un grado di fantasia che Griezmann non aveva. Segna meno, questo sì, però nel gioco, nell'economia del gioco, in creazione è fantastico.
0: Ieri però ci ha provato tanto Olise, devo
2: sfacciato,
0: dire.
2: Poi è sfacciato, al tiro da fuori, che è importante per la Francia. Sì, Olise ieri ad altissimi livelli, che conferma comunque la nuova Francia. Nell'ultimo mondiale di Deschamps si è trovata una squadra, ha preparato una squadra comunque molto più creativa di quanto eravamo abituati, con tanta diversità, perché se analizziamo come attacca la Francia fa paura, perché inizia a essere pure dominante in attacco posizionale, e questo per gli anti-Francia come me non è una bella notizia.
0: Invece per chi è francofono e molto vicino a questa nazionale come me è un'ottima notizia, peraltro anche splendida il palo colpito da Olise in quella mezza sforbiciata. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
2: Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuta la diversità nell'attaccare, perché comunque attacca in ampiezza, mette dei cross, uno contro uno, tira la diagonale per poter andare alla conclusione, provano da fuori, si muovono tra le linee, provano gli schemi, come in occasione del gol, comunque il primo gol di Mbappé, uno schema chiaramente elaborato in allenamento, tanta diversità. E poi quando può correre, secondo me è la squadra più devastante quest'anno. Se non trova la squadra che difenderà bene col blocco basso, con disciplina, con concentrazione, con resilienza, difficilmente la Francia perderà una gara nei 90 minuti, perché è completa in ogni reparto, completa in ogni reparto. E cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto il calo della Svezia. La Svezia è entrata bene in partita, è entrata bene con un blocco intermedio, riusciva comunque a rubare palla e a lanciare Gyökeresen in contropiede, ha avuto due situazioni dove poteva finalizzare meglio l'attaccante dell'Arsenal, poi partita al quindicesimo comunque sparita, a parte quel fuorigioco di Elanga che avrebbe portato la Svezia ad ottenere un rigore. Troppo poca Svezia ieri. Poi la Francia ha pure quella capacità cinica di segnare negli ultimi 5 minuti del primo tempo e segnare nei primi 10 del secondo tempo, ti uccide la gara. Poi dal 53esimo in poi, gara noiosa, un monologo francese. Sinceramente, se ci fosse stata un'altra partita avrei fatto zapping.
0: Ah, ho capito. Il dato di questa partita invece?
2: Il dato è Didier Deschamps, primo allenatore nella storia dei mondiali ad allenare una nazionale 4 volte consecutive nelle eliminazioni dirette. Ho scelto Deschamps anche perché ha perso la mamma, per chi non lo sapesse,
0: sì.
2: E perché comunque
0: gli hanno permesso di avere il tutto a bacio,
2: è ristretto di allenatori con che forma parte Oscar Tabárez, Bora Milutinovic e Sepp Herberger, però mai in 4 mondiali consecutivi.
0: Allora, abbiamo anche delle domande per voi. La prima la faccio intanto a Fabio, perché c'è un nostro amico che vi chiede, e vado proprio a leggere, Maurizio, quando una squadra africana potrebbe vincere un mondiale, perché sembra che siano cresciute tantissimo. Fabio, comincio da te e poi voglio sentire Ale.
1: No, l'osservazione è assolutamente pertinente, ne abbiamo parlato, no? Qui durante le trasmissioni varie, di quanto il calcio africano non sia più un exploit di quella o quell'altra nazionale che magari attraversa la generazione d'oro o indovina una competizione, ma è più, diciamo, uno sviluppo più a largo spettro, ecco. E non so quanto manchi, è chiaro che la storia dei mondiali ci insegna che il peso della tradizione si fa sentire. Non è un caso che a vincere la Coppa siano quasi sempre selezioni che l'hanno già vinta almeno una volta. È molto difficile rompere, no, questo incantesimo. Detto questo, penso soprattutto in questo momento storico al Marocco, che molti continuano a considerare una sorpresa, evidentemente poco informati, perché il Marocco, oltre ad aver raggiunto le semifinali nell'ultima edizione della Coppa del Mondo in Qatar, ha vinto il mondiale di categoria under 20, ha fatto tutto un lavoro di diaspora al contrario, cioè quello che molte selezioni africane hanno subito con la naturalizzazione dei propri calciatori nei vari paesi, con immigrazioni massicce, ex colonie, come può essere la Francia stessa, il Belgio, l'Olanda. Loro hanno fatto un lavoro intelligentissimo al contrario, cioè sono andati a convincere ragazzi nati fuori dal Marocco ma con origini marocchine ad accettare un progetto che la federazione ha reso un progetto serio, e quindi a convincere gente come i vari Ibrahim, Hakimi, tanto per citarne alcuni, Masraoui che è nato in Olanda ed altri, a prendere parte a questo tipo di percorso. E i risultati si stanno vedendo, perché il Marocco, ripeto, di africano magari ha soltanto l'identificazione geografica, però il calcio che il Marocco gioca, la personalità che ha acquisito nel tempo, l'identità, per esempio, lascia presagire ad un percorso che non si ridurrà soltanto ad un paio di competizioni ben fatte. Quindi io, per rispondere al nostro amico, dico che in assoluto la crescita è generale, ci sono diverse selezioni, secondo me, la stessa Costa d'Avorio ieri, secondo me, non avrebbe meritato ai punti, ecco. Ha peccato, secondo me, forse l'assenza di un 9, non ha più il Drogba dei tempi, per intenderci. Però ecco, a livello qualitativo il percorso c'è, sempre più giocatori giocano in Europa, alcuni calcisticamente sono nati in Europa, e questo permette comunque, diciamo, una crescita generale esponenziale. Per cui diciamo che il Marocco, secondo me, non lo so se riuscirà a centrare la finale già quest'anno, ma è sulla buona strada.
0: Alain, secondo te, quando vincerà un'africana il mondiale o quando potrà ambire a vincere?
2: Spero presto, ma ormai hanno copiato tutto il Marocco, perché se prendiamo Senegal, Costa d'Avorio, Algeria, ma anche la Tunisia, che non ha fatto un bel mondiale, però sì, vengono a cercare i calciatori che sono cresciuti in Francia e nel Benelux soprattutto. E da lì in poi comunque cosa è cambiato è che certi calciatori giovani sono riusciti a convincerli. Loro hanno anticipato e non li vogliono, o provano a non farli più giocare già con le under 17, 19, 21. Dunque giocano sul cuore di adolescenti, e lì a livello emozionale, io conosco bene la realtà francese, per esempio lo straniero in Francia si sente la patria dei suoi. Dunque è sociologia, è logico che possa accettarlo, però poi gli devi dare una struttura comunque, perché comunque il ragazzo è cresciuto in Europa, è abituato ad avere e a lavorare in una certa struttura. In Marocco, per esempio, con la costruzione di centri, il Rey ha dato molta importanza a quella. È una I, è proprio prodotto della cantera marocchina, proprio di quel nuovo centro sportivo con delle metodologie europee, eccetera, eccetera. E lì sulle strutture, sì, adesso hanno bisogno di acquisire un po' di esperienza e di gestione dei momenti. Adesso voglio vedere il Marocco contro l'Olanda, comunque ha fatto la partita e ha strameritato qualificarsi, prima. Adesso il test per il Marocco sarà la Francia, e con ogni probabilità nei quarti di finale ci sarà un bel Francia-Marocco, un bel derby.
1: Un derby.
0: Già.
2: Vedremo se è cresciuto, perché lì comunque il Marocco giocherà, probabilmente avrà meno il pallone e comunque dovrà difendere contro i quattro fenomeni. E lì capiremo la crescita, perché il Marocco è cresciuto sul modello di gioco, la proposta rispetto al 2022. Nel 2022 era una squadra difensiva che giocava di rimessa e comunque colpiva in contropiede, forzava i rigori, a livello offensivo non segnava tanto. Quest'anno è cambiata la storia, quest'anno fa la partita, è dominante a partire dalla qualità e della personalità pure. Dunque io aspetto il Francia-Marocco per capire bene dove situare, capire la crescita che ha avuto il Marocco, che per me comunque è la nazionale africana dominante in questo momento.
0: Ultima domanda flash per entrambi: Juventus che ha preso Jeff Ekator dal Genoa, attaccante delle under italiane che voi due seguite molto attentamente, così magari lo presentate anche un po' a quelli che sono i tifosi della Juve, che sono al momento molto scettici. Parto proprio da Alain, però. Ekator, che giocatore è?
2: Beh, fantastico per certi versi. Sull'energia, sulla maturità. I giovani ragazzi bisogna sempre vederli coi pari età. Coi pari età è un giocatore dominante. Nella seconda parte di stagione ha trovato più spazio con De Rossi, e questo significa che c'è anche a livello di mentalità. Bisogna lavorarci. È un diamante grezzo, secondo me.
0: L'ho definito così proprio De Rossi, pensa un po'.
2: Che attacca gli spazi molto bene, che lavora in fase di pressione. Sì, per me è un bel colpo e ci riporta a una Juve con coerenza che preferisce andare su Ekator piuttosto che rinnovare a un Vlahovic a certe cifre, e secondo me lì è cambiato qualcosa, un acquisto molto positivo. Adesso l'unica minaccia per la crescita di Ekator è che bisognerà avere un po' di pazienza
0: e bisognerà dargli spazio. Come lo vedi alla Juventus, Fabio?
1: Lo vedo benissimo, sono d'accordo con questa analisi, cioè spesso si criticano i grandi club, noi stessi lo facciamo, io in primis, per non avere la lungimiranza, non arrivare su questi giocatori prima che esplodano, quando poi costano facilmente 40-50 milioni per aver fatto magari 6-7 gol in Serie A. Bisogna arrivarci prima, per un top club è più difficile, perché manca spesso la possibilità di investire risorse, che comunque la Juve investirà una ventina di milioni, no? Mal contati. Su un ragazzo in erba, perché magari questi soldi spesso devono essere destinati a calciatori già pronti. Il fatto che la Juve lo faccia, come dice Alain, secondo me ci fa intendere che si sta provando a intraprendere un cammino diverso, o meglio a recuperare quello che in passato era un modus operandi, no? A Torino, cioè andare a cercare sempre qualche italiano ogni anno, giovane, promettente da poter inserire nel motore nella speranza che possa esplodere. Lui ha le caratteristiche, perché è un giocatore fisico, è un precoce, è uno che nelle varie categorie si è sempre fatto rispettare, anche perché ha una fisicità importante. Diamante grezzo è un'ottima definizione, è un calciatore che si vede, fa intravedere un potenziale a 360 gradi a livello di caratteristiche per un attaccante. È chiaro che bisogna lavorarci su, credo che Spalletti possa essere l'uomo ideale da questo punto di vista, il tecnico ideale, perché lui è molto bravo nello sviluppare la tecnica, la tattica individuale nei calciatori, e credo che sia sì un ottimo investimento in prospettiva. Credo che anche il prezzo, d'altronde in Italia comprare italiani attaccanti per di più a meno diventa molto difficile, quindi anch'io sono d'accordo, è una bella operazione.
0: Perfetto, grazie a entrambi, ciao Fabio da Bahia, Fabio Urbisaglio.
1: Obrigado, grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie anche ad Alen Valneghi, ciao Alen, a domani.
2: Buon pomeriggio, buon lavoro a tutti, ciao.
0: Sta per partire Maracanà, vedo anche Lucio Marinucci, l'ombra è la sua dall'altra parte del vetro, chiedo, sì, quindi è pronto Lucio Marinucci a entrare in sella a Maracanà con Marco Piccari, con l'ottimo Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio. Eccolo qua, viaggiamo, navighiamo verso la finale, chissà, magari ci raggiungerà oppure no, magari vincerà il mondiale, chi lo sa, sarà una roba, sarebbe una roba spettacolare. Io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Parlando sulla nazionale, ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini, un Silvio Baldini che è stato apprezzato oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stata, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la nazionale A, anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. Penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso. Viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti è una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League. Quindi un allenatore esperto di esperienza come lui gli poteva servire. Andato via Conte dopo 2 anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum. E Allegri sicuramente ha un curriculum notevole. Anche se io sono di un'altra idea, però. Per Napoli penso vada bene, Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi 2 o 3 partite ti fanno fuori e quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ho trovato un collaboratore giusto, non so prima chi c'era la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto di risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati. E quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato. E quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco, ma anche dal punto di vista giocatori, che ha tirato fuori molti giocatori importanti.
0: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
1: Sì, direi di sì, anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro, diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha, di aver centrato un po' tutto quello che

0: c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no, so
1: Sì,
0: adesso,
1: comunque so,
0: 4-5
1: sì,
0: anni fa era
1: era
0: in
1: in Serie
0: Serie
1: D,
0: D.
1: sì.
0: Vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è un lavoro determinante.
1: E Nico Pazza ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
0: Non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so, quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta. Non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
1: In parte può ricordare un certo Antognoni questo?
0: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. E decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
1: Senti, parlando del mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
0: Sì, a quest'età direi di sì. 38 e 41 anni, in effetti, mi stanno sorprendendo molto. O vuol dire che gli altri non sono all'altezza, oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo. Però per l'età che hanno, sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori. E quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
1: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può
0: No, dopo
1: avvicinare?
0: Maradona però, eh.
1: Sì, dopo Maradona ho
0: Ah,
1: detto c'è
0: ecco.
1: Messi oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
0: Per me
1: livello?
0: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì, io ho giocato contro Maradona diverse volte. E quando vedi uno dal vivo giocare così, non c'è da meravigliarsi. Giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo e poi per le caratteristiche che aveva.
1: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
0: Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante. Però io sarei rimasto in Italia, cioè non io,
1: Sì.
0: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto
1: Certo, era
0: è anche
1: difficile.
0: difficile rinunciare.
1: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim. Teoricamente interessante, però poi va supportato dalla
0: Sì,
1: società.
0: bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorim non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo Sporting
1: Sì.
0: Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Puoi avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
1: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole. Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi sempre, l'apertura.
2: È sempre abbastanza, parlarne adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quanto ero in pista io, sono diversi. Quindi l'ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato, e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie, e ci vuole molto molta passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora con, non più con tanti italiani, molti stranieri. Ed è un po' è una domanda che faccio fatica a risponderti.
1: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
2: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore e quindi può succedere di tutto, ancora.
1: Vale tutti quei soldi Palestra?
2: Chi lo sa, oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot e poi con certe giocate, certe interviste eccetera eccetera eccetera si triplica il discorso e questo è un caso di quelli, è un caso così.
1: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così, c'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di figure nuove?
2: Sì, è difficile dirlo perché anche in scorso si è ripartito, si riparte ancora. E non la vedo molto, molto, molto, molto facile perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
1: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
2: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato da una risposta perché siamo veramente amici. L'ho visto 2 o 3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
1: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
2: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
1: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
2: Deve ripartire in un certo discorso, stanno, per quello che leggo, che so oggi, vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
1: Che effetto ti fa il Como in Champions?
2: Ne fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, c'ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale, una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente potrebbe star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como e la fortuna è del Como.
1: È un Como che si può permettere Nico Paz?
2: Sicuramente, perché questi sono veramente forti.
1: Anche Nico Paz è molto forte.
2: Sì, è fortissimo, è fortissimo.
1: Tu te ne intendi, sono di giocatori di grandi talenti?
2: No, è un giocatore forte e loro... dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
1: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
2: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
1: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
2: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero Genoa. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione. Sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a questo punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
1: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
2: È Grosso mio pupillo, parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente, sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno, però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
1: Te lo immaginavi da giocatore che potessi fare allenatore?
2: Come carattere che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico parlarci assieme, come giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare sto lavoro si parlava, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
3: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
2: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere la natura ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
3: Senti, la Fiorentina
2: e
3: già...
2: E poi separatici.
3: Certo, separatici, sì. Ci si aspettano sì, grandi cose da sì. Lui.
2: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene bene.
3: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2
2: sì,
3: di bonus.
2: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
3: Hai avuto modo di seguirlo?
2: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta, se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito se lo conoscono bene. Comunque sono convinto che si abbiano fatto un affare.
3: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, al primo 15 luglio pari a 62 milioni.
2: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe... Dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia, determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre, noi facciamo difficile. È difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi, eccetera, eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
3: Però tu che faresti?
2: Non lo so, non...
3: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
2: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
3: 40 milioni che faresti?
2: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no, e quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere è come prendere una Ferrari se è un operaio è uguale.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus su TMV Radio, come detto, e anche in diretta su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Il nostro focus per parlare della Serie C. Ci siamo, è iniziato ufficialmente il calciomercato, quindi ci aspettano due mesi intensi di trattative, di ufficialità, di tutto quello che riguarda il nostro mondo, quello del calciomercato, e già sta iniziando con i primi botti, perché le prime sorprese, le prime sorprese clamorose, soprattutto che riguardano le scelte delle panchine, perché ancora i club più o meno si stanno concentrando sulla strutturazione sulla ristrutturazione dei club, chi ha cambiato allenatore, chi ha cambiato dirigenti, insomma, prima di dare spazio ai giocatori serve sistemare panchina e staff dirigenziale, e ci sono delle grosse novità. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Daniel, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, stavo parlando di grosse novità, di clamorose novità. L'ultima è un episodio un po' crossover, come dicono quelli bravi, fra Serie B e Serie C, perché riguarda la panchina del Catanzaro e di riflesso quello dello Spezia. Cosa è successo?
2: Sì, perché praticamente la persona coinvolta, diciamo, è Turati, ex Siracusa, che era ormai di fatto il nuovo allenatore del Catanzaro, aveva già firmato anche l'accordo con i calabresi, anche se non era ancora stato ufficialmente depositato. Poi in realtà, dietro front improvviso, non andrà al Catanzaro ma andrà allo Spezia in Serie C, quindi insomma un cambio improvviso che appunto non si attendeva nessuno. Si dice che sia stato dovuto un po' alle divergenze sul mercato del Catanzaro, anche se onestamente mi sembra un po' strano, perché comunque quando tu allenatore trovi l'accordo con una squadra, diciamo che il mercato lo metti come alla pari, forse appena più sotto del tuo ingaggio, quindi insomma mi sembra un po' strano. Altre voci invece parlano di alcune problematiche legate allo staff, che quindi il Catanzaro non era d'accordo sul portare alcuni membri dello staff che invece avrebbe voluto Turati, e quindi non andrà al Catanzaro in Serie B, ma lo troveremo ancora con noi in Serie C con lo Spezia, dopo l'ultima esperienza con il Siracusa, un'esperienza negativa a livello dei risultati, ma bisogna ovviamente dire che il Siracusa ha avuto anche una penalizzazione che ha influito poi su quello che è stato l'esito finale della loro stagione.
1: Il Siracusa di Turati lo scorso anno ha sempre risposto alla grande, perché non è stata sicuramente una stagione facile fin dall'inizio, quando la squadra praticamente è stata costruita negli ultimi giorni di mercato, un inizio complicato. Poi il Siracusa ha risposto e si è vista la mano dell'allenatore. Io infatti, quando nelle scorse settimane il Catanzaro si era fatto, di fatto era stato reso noto che sarebbe stato Turati l'erede di Aquilani, avevo elogiato la scelta del Catanzaro di continuare su questa linea giovane puntando su Turati. A questo punto voglio elogiare lo Spezia, perché punta su un allenatore molto molto bravo, molto molto bravo, e che sicuramente si farà. Era nello staff di Vincenzo Italiano, un gioco simile a quello dell'ex tecnico di Fiorentina e Bologna, oggi al Beşiktaş. Fra l'altro, Spezia, che aveva puntato su Gorgone per la panchina, Gorgone andrà al Catanzaro, quindi di fatto si sono scambiati gli allenatori. Lorenzo, altro allenatore invece addirittura d'arrivo è quello del Catania, anche qui una netta rivoluzione dopo, brutto dire la parola, però il fallimento dell'ultima stagione, perché l'anno scorso il Catania con Toscano partiva sicuramente come favorita nel girone C.
2: Sì, adesso invece si aprirà un nuovo capitolo con Emilio Longo dal Crotone, quindi insomma il Catania sceglie un allenatore che sa cosa voglia dire avere pressione, perché sì, a Crotone forse ne hai meno rispetto a Catania, ma ricordiamoci anche quelli che sono stati trascorsi recenti del Crotone pure in Serie A, quindi insomma lui sa benissimo cosa voglia dire andare in una piazza che vuole vincere e il Catania dopo aver fallito quest'anno non può ripetersi, quindi insomma anche Longo avrà delle pressioni extra perché insomma se le ha avute Toscano nell'ultima stagione ce le avrà almeno raddoppiate Longo quest'anno perché il Catania deve assolutamente vincere il proprio campionato e tornare in Serie B, che è una piazza, una categoria in cui questa piazza sicuramente merita di stare. La scelta della società, secondo me, ricaduta su Longo è giusta. Poi, ovviamente, bisognerà vedere i risultati, però, insomma, intanto vai a prendere un allenatore che conosce bene la categoria e che, appunto, ha allenato una piazza come quella di Crotone, che, come blasone o comunque come livello non è così distante da quella di Catania, quindi secondo me come base di partenza è buona, poi ovviamente bisognerà vedere che cosa arriverà dal mercato, si parla già di Gomez che era a Crotone con Longo e adesso è saltato fuori pure il nome di Rizzo Pinna che ha fatto la differenza nelle fasi finali dei playoff, quindi insomma il Catania cambia allenatore, cambierà anche alcuni giocatori in rosa con l'unico obiettivo che è quello di ottenere la promozione in Serie B direttamente dal campionato.
1: Tra l'altro citavi Gomez del Crotone, c'è anche un altro Gomez che potrebbe fare un clamoroso ritorno a Catania, ovvero il Papu Gomez. Sarebbe bellissimo se tornasse il Papu. La vedo difficile, però tornasse il Papu Gomez a Catania, in quel Catania che lo ha lanciato nel grande calcio, perché ricorderete tutti quel bellissimo Catania in Serie A, il Catania di Pulvirenti con lo Monaco direttore sportivo, il Catania degli argentini che tanto fece bene. Sarebbe veramente bello rivedere il Papu Gomez a Catania e poi ce lo godremo noi in Serie C e ne parleremo. Vedremo. Il mercato, come dicevamo, caro Lorenzo, è appena cominciato, siamo al primo luglio, è iniziato ufficialmente da poche ore, quindi ci sarà tempo anche per vedere grandi colpi in tutte le piazze. Restando nel girone C, parlavamo del Catania, certo, una delle favorite, come giusto che sia, insieme alla Salernitana, tutte le squadre che hanno lottato lo scorso anno. Quest'anno però in Serie C c'è un'altra concorrente che a livello di blasone probabilmente batte tutte, ovvero il Bari, però non è una situazione così tranquilla in casa Bari. La retrocessione è stata pesantissima. C'è stata poi la conferenza stampa del sindaco Leccese che di fatto ha detto che i De Laurentiis venderanno il club. È stato affidato a Pierpaolo Marino come ruolo di direttore generale. Insomma, non è tutta rose e fiori, anzi, la situazione in casa Bari. Ci sono indicazioni per quanto riguarda l'allenatore del Bari per la prossima stagione?
2: Diciamo che negli ultimi giorni, a proposito dell'allenatore del Bari, sono stati un po' accostati alla squadra pugliese tutti gli allenatori liberi con tanta esperienza in categoria. Ma un po' succede ovunque, no? Quando ci sono queste
1: Sì,
2: piazze
1: sì.
2: importanti e cerca allenatore, è sempre così. Uno di quelli accostati è stato Domenico Toscano, ex Catania, visto che ne parlavamo prima, però ha preso piede adesso Fabrizio Castori, ex Utirol, e tra l'altro sarebbe una cosa abbastanza particolare, Castori al Bari, perché è stato proprio lui con il Südtirol a far retrocedere il
1: Sì.
2: Bari, quindi insomma si ritroverebbe nella squadra che ha fatto scendere di categoria, allenatore Castori che non ha bisogno di presentazioni, però chiaramente in casa Bari, un po' come detto del Catania, che deve vincere perché ha fallito quest'anno, il Bari deve fare lo stesso per tornare subito in Serie B, quindi insomma sarà un girone C di altissimo livello e anche a Bari ovviamente si proverà a vincere. La partenza con un allenatore importante sicuramente ti può dare qualcosa in più, poi anche qui come un po' in tutte le squadre dipende da quello che si riesce a fare sul mercato. Chiaramente Castori un allenatore che sa come si vince, che conosce benissimo la Serie B, la Serie C, insomma, questi campionati, quindi
1: Sì.
2: può essere l'uomo giusto. Si parla già di un possibile biennale per Castori, però ovviamente non è ancora stato ufficializzato nulla, sarà comunque questione di giorni, perché poi ovviamente
1: Certo.
2: incombe anche il mercato, le prime trattative non puoi farle se non hai un allenatore, o
1: La
2: meglio, le puoi fare
1: preparazione
2: lo
1: anche.
2: stesso. Esatto, ma poi se prendi un giocatore e poi l'allenatore che arriva non è congeniale, magari è il suo modulo, è il suo credo, insomma, è tutto inutile,
1: Certo.
2: quindi insomma bisognerà concludere il prima possibile queste trattative sull'allenatore, appunto Castori in primis per il Bari.
1: Lorenzo, prima di salutarci e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi, domanda a bruciapelo che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento te la devo fare, chi lo vince il mondiale?
2: Allora, fino a qualche giorno fa ti avrei detto Germania, sono costretto a
1: Ah!
2: cambiare e vado sull'Inghilterra.
1: Inghilterra, ok. Io sono ancora convinto che lo può perdere solo la Francia, dopo aver visto anche come ha giocato ieri, ma anche l'Inghilterra è una sicuramente delle grandi favorite. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Daniel, buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Lorenzo Carini, collega amico di TuttoC.com. E noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla sempre al microfono e che vi terrà compagnia altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C. E ora che è iniziato il calciomercato ne sono successe di cose, ne succederanno tante tante da qui a fine agosto, quando poi ricominceranno i campionati, tutto il calciomercato, sarà un'estate lunga fatta di trattative. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato qui a un amico di A Tutta C, al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Salve a tutti, buongiorno.
0: Allora direttore, io vorrei partire con lei parlando di quello che è stato un po' il colpo mediatico della Serie C, perché il Ravenna, che l'anno scorso, ricordiamo, da neopromossa ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, insomma, sempre stata lì in alto, ha annunciato di aver tesserato Ronaldinho. Ora, 46 anni, il campione brasiliano che tutti conosciamo, hanno detto che l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, cosa secondo lei, cosa c'è, com'è questa trattativa? È solo marketing o c'è qualcos'altro?
1: Ma credo che sia un'operazione d'immagine per la società, per la città, perché parliamo di uno dei giocatori più importanti del calcio mondiale, che è stato tra i protagonisti per le sue qualità. E credo che Ravenna sia stato molto intelligente a fare subito, a presentarla a inizio proprio stagione, prima di che si aprisse il calcio, la finestra del calciomercato, e credo che sia un'operazione che porti tante immagini, tanta gestione, anche perché lì non ci dimentichiamo mai che lì a Ravenna ci sono persone che queste cose le sanno gestire in maniera molto, molto attenta, visto le grandi esperienze che hanno avuto negli anni precedenti, per cui credo che porti lustro alla Serie C e porti lustro soprattutto a una piazza che conosco bene come Ravenna.
0: Ecco, però poi ci sono dei dubbi, no, su quella che può essere anche la tenuta fisica di Ronaldinho. Le qualità sono indiscusse, ma l'ultima partita Ronaldinho ufficiale l'ha giocata nel 2015, sono passati 11 anni fermo. Ok, si sarà probabilmente tenuto in forma, però arrivare a poter rigiocare, anche se la Serie C, Ronaldinho nel suo miglior momento probabilmente avrebbe vinto anche da solo, adesso, come dicevo, loro forse l'obiettivo è fargli fare almeno una partita. Ecco, quanto tempo ci potrà volere per poter vedere almeno una volta Ronaldinho in campo, secondo lei?
1: Ma se lui entra in campo per giocare, un personaggio di questo livello non ne vanno lì soltanto per fare un palleggio, per cui si preparerà sicuramente in maniera massima, ma credo da quello che leggo, da quello che mi posso immaginare, credo che l'aspetto tecnico sia l'ultimo dei pensieri sia suo che della società, chi avrà la fortuna, la squadra avversaria di giocare quella partita, credo che i giocatori se lo ricorderanno per tanti anni. Sì. Contro Ronaldinho.
0: Mi immagino anche la corsa al biglietto poi per vedere, rivedere Ronaldinho.
1: I milanisti che correranno,
0: esatto,
1: in quelle...
0: esatto. Perché si tratta comunque di uno dei più grandi calciatori della storia. Direttore, si è aperto da poco il mercato, stanno iniziando le prime pretrattative, si stanno sistemando più che altro le panchine in queste ore. C'è stata una notizia abbastanza clamorosa, ovvero quella che riguarda Marco Turati, che aveva firmato di fatto, anche se non era ancora ufficiale, con il Catanzaro. Non sappiamo cos'è successo, ma di fatto non sarà lui allenatore del Catanzaro, ma allenerà lo Spezia in Serie C. Al di là di quello che è successo, le chiedo, Turati come allenatore dello Spezia, che scelta è, cosa potrà dare allo Spezia in questa stagione da neo retrocessa, perché ricordiamo è retrocessa quest'anno lo Spezia.
1: credo sia una scelta coraggiosa, ma è tutta, ha tutto un valore dal momento che allo Spezia è arrivato non per amicizia, non per stima, ma uno dei direttori sportivi più intelligenti e più preparati che ci sono, che ci sono. Perché Guido se fa queste scelte non è che le fa tanto a Gerozzi, le fa tanto per farle, per cui in questa accoppiata credo che sia un'accoppiata fatta di grandissima esperienza e di un giovane con un entusiasmo, con un notevole entusiasmo e soprattutto già con delle esperienze di cui nel nostro mondo è un allenatore molto stimato, molto preparato, però se Guido è riuscito a convincerlo e non fare accettare Catanzaro per la Spezia vuol dire che ci crede fortemente, per cui credo sia stata una mossa molto molto intelligente.
0: Altri nomi su altri movimenti sulla panchina sono quello relativo al Catania, che ha deciso di puntare su Emilio Longo. Che scelta è anche questa per il Catania, direttore?
1: Una scelta che abbassa un po' l'attenzione mediatica, cioè di un allenatore super conosciuto, super considerato. Un allenatore che ha fatto la sagaletta, in questo momento la C ha bisogno di allenatori emergenti e credo che il Catania abbia fatto una scelta giusta, ma ritengo, per me è una questione che da tanti anni ne parlo, che si parla troppo di allenatori, ma prima di parlare di allenatori si deve parlare delle società che si organizzano, che ci sono idee chiare, perché poi gli allenatori anche più esperti andrebbero in difficoltà, per cui è una mia considerazione che faccio da anni, anche l'ho fatta con le mie esperienze. Gli allenatori vincono, diventano vincenti se la società è pronta a essere vincente.
0: Sì, poi si è visto anche esempi recenti in Serie C, li abbiamo avuti anche l'anno scorso. Certo, avevano degli allenatori molto bravi, ma alle spalle club come Vicenza, Arezzo, l'Ascoli stesso avevano delle società che si erano preparate bene, progetti che andavano avanti dagli anni. Quindi è giusto, è importante avere la struttura dietro le spalle. Poi l'allenatore giustamente vince, ma vince grazie alla società. Ecco, a tal proposito, direttore, la società che è un po' in difficoltà, è un po', diciamo, un eufemismo, è il Bari, retrocesso, c'è questo caos dovuto anche alla proprietà, alla multiproprietà, con il sindaco che di fatto ha detto che De Laurentiis hanno aperto alla cessione del Bari. Ecco, che stagione si aspetta lei dal Bari in Serie C? Sarà una stagione di vertice o sarà un'altra stagione di sofferenza?
1: Saranno determinanti i primi 2-3 mesi dell'anno. I 2-3 mesi saranno determinanti nella scelta delle figure professionali e nei risultati iniziali e nella costruzione di squadre anche di una società che riprenda credibilità. Per cui se il Bari sopporterà questi 3 mesi e darà garanzia di solidità, di progetto ambizioso, di progetto serio, credo che poi alla fine il tifoso del Bari, come ha fatto sempre, ma come fanno di solito sempre i tifosi, si avvicinerà, ritornerà in massa allo stadio. Se questi primi mesi non saranno organizzati bene, non ci saranno dei risultati importanti, credo che il Bari si è preso un'annata difficilissima proprio in considerazione dalle grandi pressioni che hanno, per cui è determinante questo periodo qua.
0: Anche perché poi lo diciamo sempre, nel girone C la concorrenza è veramente grande, anche se quest'anno, direttore, forse il girone B sarà quello più competitivo, viste anche le retrocesse di fatto dalla Serie B, che di fatto vanno tutte nel girone B. Anche il girone B sarà bello tutto quest'anno.
1: Cioè, credo che quest'anno sia, gli ultimi anni solo con il blasone delle società partecipanti sì. sia il più difficile, il più prestigioso. Troviamo piazze importanti, ma io ritorno, ci sono stati esempi, ce l'ho avuto anch'io un esempio, noi andammo in Serie B in un girone dove c'era Cremonese, Spal, Salernitana e vince Verona e vince il Gubbio, che era la più piccola città ad oggi esatto. Il Gubbio. Io ho sempre dell'idea che il nome non conta più, conta l'organizzazione mm-hmm. e la gestione. E il nome conta all'inizio, forse per fare abbonamenti, per creare entusiasmo, ma dopo 4-5 partite esiste il lavoro. E andare a lavorare in queste piazze così importanti ci vuole un grande spessore, sia professionale, sia umano, di saper gestire situazioni. E il segreto della vittoria sarà sempre lì. C'è stata un'eccezione quest'anno, l'Ascoli, società organizzatissima, mm-hmm. ma esatto. che è andata in Serie B portando avanti sempre una logica tecnica. E la società l'ha supportati e credo sia stato uno degli esempi più belli come il calcio, mantenendo una linea programmatica dal primo giorno fino alla fine, poi ti porta alla vittoria.
0: Esatto, l'Ascoli è stata senza dubbio una delle realtà più belle. Mi collego all'ultima domanda proprio all'Ascoli, perché l'Ascoli nella finale playoff, nel doppio confronto, ha vinto sconfiggendo l'Union Brescia. Ecco, sull'Union Brescia nel girone A, forse quello sulla carta, perché poi parliamo sempre di carta, potrebbero esserci le grandi sorprese, squadre che fanno un campionato incredibile. Sulla carta ad oggi l'Union Brescia sembra avere qualcosina in più rispetto alle altre. È giusto dire che partirà con i favori del pronostico?
1: Sì, il prossimo anno credo che nel girone A sia la squadra da battere, la squadra più che si sta formando. Conosco il presidente, è una persona vincente, e credo che quest'anno sia servito, anche in considerazione che sono partite molto tardi, a riorganizzare tutto, e adesso credo che abbia capito come si vinca in una grande piazza, per cui credo che il girone A ha una, cioè, il Brescia sia la squadra che ha le più grosse possibilità di andare in Serie B, già si può dire all'inizio stagione.
0: Sì, che poi il presidente Pasini lo scorso anno, no, si ricorderà, direttore, quando è stato presentato il nuovo corso dell'Union Brescia, disse che il progetto sarebbe stato quello di andare in Serie B entro 3 anni. Raggiungere la finale playoff al primo anno è stato un grandissimo obiettivo, il secondo anno partire così sarà sicuramente molto molto importante, quindi come diceva lei, direttore, sarà la squadra da battere. Ecco, quali possono essere gli outsider invece? Su chi dovrà fare attenzione, maggiore attenzione l'Union Brescia?
1: Ma su una squadra prima di tutto che è Cittadella certo. Può sbagliare un anno, ma il secondo anno ci ha insegnato Marchetti e il presidente, no, è difficile che sbagliano per 2 volte, per cui credo che sarà una lotta a 2.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ringraziamo ovviamente il direttore sportivo Stefano Giammarioli, ormai un amico, un abitué di A Tutta C. Prima di andare avanti con il prossimo contributo, una notizia di mercato che ci arriva direttamente dal nostro Luca Esposito, che riguarda Mirko Miceli, difensore centrale classe 91 del Catania, un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare gli Etnei in questa finestra di mercato, anche perché, come dicevamo, un solo anno di contratto, quindi potrebbe monetizzare qualcosa e anche lui a 35 anni andare a cercare l'ultimo contratto della sua carriera. Ci sono stati dei sondaggi, ci fa sapere Luca Esposito, dal Casarano, sempre nel girone C, e dalla neopromossa Treviso. In questo caso si ritorna nel girone A. Vedremo, sono soltanto le prime indiscrezioni di mercato, le prime notizie che troverete, ne troverete tante su tutto Mercato Web e su tutto C nel corso dell'estate. Andiamo avanti, perché lunedì si è tenuto a Rimini la cerimonia d'apertura della sessione estiva del calcio mercato, con tanti protagonisti ovviamente dei club di Serie A. C'era il direttore sportivo dell'Inter Ausilio, il nuovo dirigente della Juventus Carnevali, passato dal Sassuolo, direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il direttore sportivo del Como Carlo Alberto Ludi, e tanti anche protagonisti delle squadre di categorie inferiori. Fra questi c'era il direttore sportivo del Benevento, Marcello Carli, che l'anno scorso era in Serie C, ha fatto una grande cavalcata verso la Serie B, guidato con Floro Flores in panchina. Ha fatto una grandissima stagione. È stato intervistato dal direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire proprio e a vedere l'intervista realizzata a Marcello Carli.
2: Marcello Carli, finalmente, dopo tanto inseguirlo, questo campionato di Serie B è arrivato a Benevento.
3: È vero, hai detto la cosa giusta, era una cosa per noi importante, è stata difficile e come tutte le cose belle, quando sono difficili sono ancora più belle. Comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
2: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
3: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché, no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
2: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
3: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
2: Beh, questo è un dato di fatto.
3: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
2: Sì.
3: O mi presentavo da solo o
2: esatto,
3: se non era
2: sì. Poi Messari che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare.
3: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
2: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però,
3: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
2: io
3: importante.
2: Penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
3: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro con tutto il cuore.
4: Ecco, l'Empoli naturalmente si è caratterizzata per la scoperta e il lancio di tanti giovani e in particolare volevo soffermarmi su Fazzini della Fiorentina. vedendola dall'esterno naturalmente che tipo di difficoltà può aver avuto, perché comunque insomma si pensava che questo giocatore, visto quello che aveva fatto nell'Empoli, potesse crescere ulteriormente, insomma potesse affermarsi nella Fiorentina.
3: Allora guarda, il passaggio dall'Empoli a un club di livello più alto è sempre un passaggio comunque difficoltoso. Io credo che lui abbia beccato anche l'annata più difficile della Fiorentina negli ultimi 20 anni, perché l'annata scorsa della Fiorentina è stata un'annata, insomma, che ha rischiato la tragedia sportiva. E quindi non so dirti perché non l'ho seguito. Io, a me il ragazzo piace, l'ho visto giocare a Empoli, mi sembra un ragazzo che abbia le qualità. Deve sicuramente provare quest'anno con un ambiente diverso a fare qualcosa di più. Poi sta il ragazzo, cioè non è che il calcio la ti aspetta, l'altro anno ci possono essere state 1000 componenti, quest'anno è l'anno importante, o quest'anno dimostra, o se no può anche darsi che non abbia livello, perché poi dopo la Fiorentina è una cosa diversa dall'Empoli.
5: Senti, tornando un attimo a Floro Flores, ti aspettavi che questo ragazzo, cioè, facesse questi passi da gigante, da allenatore, e ora ha giustamente la sua occasione in Serie B?
3: Ma nessuno se l'aspettava, noi abbiamo fatto questa scelta anche lì insieme al presidente, perché in un certo momento abbiamo pensato che la squadra rendesse meno di quello che poteva rendere, avevamo pensato anche a altri nomi, poi avevamo difficoltà a prendere e non ci convincevano. Il presidente mi ha chiesto, lui avrebbe voluto fare questa scelta perché l'anno prima aveva fatto un campionato straordinario con gli allievi, io gli ho detto valutiamolo, e Floro Flores ha dimostrato di essere un ragazzo di talento. Come gli ho detto anche l'altra settimana quando siamo stati insieme, gli ho detto il talento da solo non basta, lui deve migliorare in tante cose perché è un ragazzo giovane, però ha un grande talento, quindi se noi saremo bravi a aiutarlo, a fargli la squadra giusta e tutto, secondo me Floro può essere un ragazzo che può levarsi grandi soddisfazioni.
6: Direttore, una domanda su Spalletti, secondo lei per lavorare meglio, esprimersi in un contesto più sereno, aveva bisogno di una figura come Giovanni Carnevali?
3: Ragazzi, ma non mi spassare da Spalletti alla Fiorentina,
5: alla Serie B.
3: Io Spalletti lo conosco, è un amico, cioè è tutto adesso. Di Giovanni Carnevali secondo me hanno bisogno di tutti, perché Giovanni Carnevali secondo me in questo momento è tra i 2 o 3 dirigenti più bravi che ci sono in Italia. Quindi Giovanni Carnevali non fa comodo a Spalletti, Giovanni Carnevali fa comodo a tutti, perché è per me una persona di grandissimo valore. E Luciano, come tutti gli allenatori, anche se è bravissimo, perché per me è forse il più bravo che ci sa, ha bisogno di un dirigente forte e di una società forte. Credo che abbiano capito dove devono intervenire, e per me questa coppia l'altro anno farà cose importanti.
4: Una ultima domanda di carattere generale: le seconde squadre possono avere uno sviluppo, devono avere uno sviluppo, oppure potranno essere soltanto in un numero limitato?
3: Allora guarda, io ho fatto un campionato di sci dove le seconde squadre erano viste come il male, erano sempre contestate e tutto, perché il campanilismo e tutto. Io credo che in un calcio del futuro le seconde squadre abbiano un'importanza grandissima, perché i club che hanno i giovani forti, poterli far maturare in un campionato difficile come la C sia importante, o addirittura qualcuno può anche cercare di andare in Serie B. Per me le seconde squadre hanno una logica e sono, non so se il futuro, però hanno secondo me un'idea giusta. Io fosse una grande squadra e avessi giocatori forti, la farei tutta la vita la sua squadra.
5: L'ultimissima te la faccio su Pietro Accardi, con cui tu hai lavorato a Empoli, l'hai visto crescere, l'hai visto diventare direttore sportivo, adesso è a Cagliari, che cosa ti aspetti da lui, tu che conosci anche quell'ambiente?
3: Ma guarda, Pietro è cresciuto con me perché l'ho scelto io a Empoli, lui era stato giocatore e l'ho visto crescere, so le qualità che ha, e credo anche l'esperienza della Sampdoria gli abbia fatto bene. No, serve, perché guarda, questo calcio a volte, mi è capitato anche a me, a Empoli negli anni d'oro, quando fai 2 o 3 anni che va tutto bene, forse sei anche predisposto a fare anche degli errori. Lui alla Sampdoria sicuramente qualcosa ha sbagliato anche lui, però Pietro ha tutte le caratteristiche per essere un grande dirigente, sono convinto che a Cagliari farà un percorso giusto, e io sono convinto che l'esperienza della Sampdoria gli servirà più che l'esperienza fatta a Empoli.

0: Terza e ultima parte qui dagli studi di Firenze di Tutto Mercato Web e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla, microfono gli ultimi 10 minuti circa di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Li dedichiamo questi ultimi 10 minuti collegandoci con la redazione di tuttomercatoweb.com, dove troviamo Luca Bargellini. Ciao Luca.
1: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
0: Perché? Perché ci andiamo a parlare con il nostro Luca Bargellini? Un po' perché vi mancherà sicuramente, non lo sentite su queste frequenze da lunedì, anche se settimana scorsa è tornato dalle ferie carico e pronto a prendere le redini della trasmissione. Ma perché? Perché Luca è un uomo dalle tante passioni, una di queste riguarda il salary cap in Serie C. Allora Luca, illustraci un po' della tua passione. Dai, scherzi a parte, parliamo del salary cap che entra in vigore da oggi in Serie C.
1: Sì, entra ufficialmente in vigore da oggi lo strumento del salary cap, che nella passata stagione è stato introdotto inizialmente in via sperimentale, quindi con diciamo dei margini meno stringenti, per cercare di spiegare un po' che cos'è il salary cap. È un tetto, molto banalmente detto all'italiano, un tetto non solo al monte ingaggi complessivo di ogni singola squadra, ma anche alle possibilità di ingaggio per ogni singolo calciatore. L'intento è abbastanza banale, cioè cercare di evitare crisi societarie come abbiamo visto quelle più recenti, insomma Ternana, Rimini e Triestina. Per ogni club, almeno per il momento, almeno per questa stagione, perché poi scenderà la quota a partire già dalla stagione 27-28, c'è la regola del 50%, ovvero che ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, quindi oltre questa soglia non si può andare, così come è composta. Ogni viene conteggiata per i giocatori la parte fissa del contratto, i bonus e i diritti d'immagine. I bonus invece legati i bonus sportivi, quindi raggiungimento di gol, presenza, è un conteggio

0: Allora, la questione è molto semplice. Ogni calciatore non potrà percepire più di 9.500 euro mensili come stipendio fisso, che salgono a un massimo di circa 13.500, includendo bonus e parte variabile. C'è un tetto annuo per ogni giocatore che è fissato attorno ai 123, circa 120.000 euro. Ovviamente tutto questo controllo è demandato alla Lega Pro, che effettuerà tre controlli all'interno della stagione sportiva a novembre, a marzo e a maggio. Cosa succede? Molto semplicemente, a chi sfora questi parametri non ci saranno penalizzazioni in classifica, quindi non inciderà ulteriormente, insomma, sulle graduatorie della nostra Serie C, che tradizionalmente ogni anno, insomma, ne vivono di cotte e di crude. Le sanzioni sono esclusivamente di natura economica. I club che sorpassano questi limiti, che sforano questi limiti, dovranno versare alla Lega Pro una sanzione proporzionale all'entità del limite sforato, ecco. Mettiamola così, e questi soldi poi la Lega Pro li reinvestirà sulla riforma Zola, quindi sulla riforma che già da un paio
1: Certo.
0: di stagioni è in essere, che punta alla valorizzazione dei settori giovanili, dei vivai, delle squadre di Serie C.
1: Voglio fare un attimo il cattivo della situazione, ma non, questo non penalizzare a livello di punti non è un po' un cane che si morde la coda, nel senso magari un club ricco sfora negli ingaggi e poi dice vabbè, tanto pago una multa, non mi succede niente.
0: È vero, questa è una giusta osservazione, però sappiamo anche che comunque ci sono molti altri strumenti di controllo che incidono sulle classifiche, quindi le varie scadenze federali per il pagamento dei contributi, degli stipendi e quant'altro. Io credo che sia stata fatta questa scelta anche andando a rivedere quello che è successo e che abbiamo rischiato di vedere succedere
1: Sì.
0: sul finire della stagione scorsa, con la Ternana che
1: Con la
0: avrebbe
1: Ternana,
0: potuto
1: certo.
0: di fatto tagliare la testa al toro alla lotta per la promozione diretta tra Arezzo e Ascoli in caso di scomparsa. Poi io sono sempre dell'idea che toccare il portafoglio delle società sia molto più produttivo piuttosto che i punti di penalizzazione, perché alla fine alle aziende e agli imprenditori
1: Sì.
0: questo ovviamente probabilmente fa più male. I punti in classifica fanno male alla squadra, fanno male ai tifosi, agli imprenditori e ai manager forse fa più male questo tipo di sanzione. Tra l'altro, come dicevo prima, il tetto del 50% della produzione economica da investire nel monte ingaggi verrà piano piano abbassato, quindi già dal prossimo anno si passerà, se non erro, al 45%.
1: 45,
0: Quindi le
1: certo.
0: società saranno invogliate, saranno costrette anche sotto un certo punto di vista a cercare di alzare il più possibile il fatturato attraverso varie modalità imprenditoriali che non stiamo qui a spiegare, proprio perché se no il rischio di non avere diciamo margine economico per tesserare giocatori di livello si fa sempre più alto.
1: Luca, siamo quasi in chiusura. Domanda che faccio a tutti, la faccio anche a te, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C e con la tua immotivata passione per il salary cap. Ma ti chiedo, visto che siamo in pieno mondiale, sono iniziati i sedicesimi, stiamo vedendo delle partite, tante partite, anche ad orari un po' improbabili, ti chiedo chi lo vince questo mondiale?
0: Oh, a dimostrazione della stranezza del sottoscritto, prendo due squadre che si amano alla follia, due nazionalità che si amano alla follia. Dico una tra Argentina e Inghilterra. Probabilmente sento odore di doppietta per il 10 di Rosario.
1: Parole dure di un uomo veramente
0: Un uomo
1: strano,
0: veramente
1: Luca
0: strano.
1: Bargelli. Grazie Luca, ci sentiamo presto.

0: Ciao ragazzi, buona serata, buona giornata.
1: Buona serata, buona giornata, insomma le diciamo tutte con il nostro Luca Bargellini. Noi siamo arrivati alla conclusione con questo finale un po' dei generi, un po' fuori dagli schemi con il nostro Luca Bargellini. Ovviamente l'invito è a restare sintonizzati qui su TMV Radio, a scaricare anche la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, perché continua la programmazione che arriverà poi fino alle 13 con l'appuntamento clou di giornata Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeni, tutti i nostri ospiti qui su TMV Radio e anche in diretta su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto e ti Grazie. Faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini, un Silvio Baldini che è stato apprezzato oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stato, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. E penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto di esperienza come lui gli poteva servire. Andato via Conte dopo due anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi due o tre partite ti fanno fuori. E quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ha trovato un collaboratore giusto. Non so prima chi c'era, la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto di risultati non è che hanno ottenuto grandi risultati, e quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato, e quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
0: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
1: Sì, direi di sì. anche se lui è un 10 completo, non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro. Diciamo il ragazzo completo di oggi, infatti, diciamo il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no,
0: Sì,
1: adesso
0: comunque so,
1: 4-5 anni fa era in
0: era in Serie
1: Serie
0: D,
1: D.
0: sì.
1: Vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è un lavoro determinante.
0: E Nico Pazza ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
1: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so, quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: In parte può ricordare un certo Antognoni questo?
1: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei Comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. Decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
0: Senti, parlando del Mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
1: Sì, a quest'età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto, o vuol dire che gli altri non sono all'altezza oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori e quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
0: Dopo Maradona c'è Messi oppure Messi può
1: No, dopo
0: avvicinare?
1: Maradona però, eh.
0: Sì, dopo Maradona ho detto
1: Ah,
0: c'è
1: ecco.
0: Messi oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
1: Per me
0: livello?
1: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì. Io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi. Giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo e poi per le caratteristiche che aveva.
0: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
1: Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità, perché non lo fermi, non lo prendi. Quindi l'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante, però io sarei rimasto in Italia, cioè non io,
0: Sì.
1: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto
0: Certo, era
1: è anche
0: difficile.
1: difficile rinunciare.
0: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim. Teoricamente interessante, però poi va supportato.
1: Sì, bisogna sempre collaborare con l'allenatore in questi casi, soprattutto in squadre così importanti. Amorin non viene da un campionato molto brillante, ha fatto bene lo Sporting
0: Sì.
1: Lisbona, però poi in Inghilterra non è andato bene. Speriamo che in Italia riesca a fare quello che non è riuscito a fare in Inghilterra. In Italia non è facile, è difficile perché la tattica prevale sempre. Puoi avere i giocatori più importanti, però tatticamente i nostri allenatori sono sempre migliori.
0: Concentriamoci adesso ancora di più sul mercato, ne parliamo ad ampio raggio con un direttore sportivo di grandissima esperienza, Rino Foschi, lo abbiamo avvicinato a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini. Le sue parole.
2: Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
3: È sempre abbastanza parlare adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quando ero in pista io, sono diversi. Quindi l'ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie e ci vuole molto, molta passione. Quindi è un mercato difficilissimo perché purtroppo si lavora non più con tanti italiani, molti stranieri. Ed è un po' è una domanda che mi faccio fatica a risponderti.
2: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
3: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore. E quindi può succedere di tutto, ancora.
2: Vale tutti quei soldi, Palestra?
3: Chi lo sa? Oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot e poi con certe giocate, certe interviste, eccetera, eccetera, eccetera, si triplica il discorso. E questo è un caso di quelli, è uno caso così.
2: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così, c'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie di
3: Sì.
2: figure nuove?
3: Cioè, è difficile dirlo perché anche l'anno scorso si è ripartito, si riparte ancora. Non la vedo molto, molto, molto, molto facile perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
2: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
3: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, io sono un po' condizionato a dare una risposta perché siamo veramente amici, l'ho visto 2 o 3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
2: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
3: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovati la società, hanno messo dei dirigenti importanti perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuole fare più certe cose.
2: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
3: Deve ripartire in un certo discorso, stanno, per quello che leggo, che so, oggi vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino perché il mercato parte oggi.
2: Che effetto ti fa il Como in Champions?
3: Ne fa l'effetto perché sapevamo già, io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale, una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente per stare bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como, è la fortuna del Como.
2: È un Como che si può permettere Nico Paz.
3: Sicuramente. Perché questi sono veramente forti.
2: Anche Nico Paz è molto forte.
3: Sì, è fortissimo. È fortissimo.
2: Tu te ne intendi, sono di giocatori di
3: No,
2: grandi
3: me ne
2: talenti.
3: intendo. È un giocatore forte e loro. Dipende dalla forza che ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare. Perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
2: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
3: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
2: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
3: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto perché ero Genoa. Andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione. sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole e a sto punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. Ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
2: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
3: È Grosso mio pupillo, parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
2: Te lo immaginavi da giocatore che potesse fare allenatore?
3: Come carattere... che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro, si parlava, eccetera, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
2: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
3: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Difficile, una grande piazza ma molto difficile, e lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un, potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze, e io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
2: Senti, la Fiorentina
3: e
2: già
3: poi separatici,
2: certo, separatici, sì, ci si aspettano, sì, grandi cose da, sì, lui.
3: No, è bravo. È bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene bene.
2: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2,
3: sì,
2: di bonus.
3: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
2: Hai avuto modo di seguirlo?
3: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta, se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
2: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, prima 15 luglio, pari a 62 milioni.
3: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe... Dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia, determinati giocatori, o alcuni giocatori, certe cifre, noi facciamo difficile. È difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi, eccetera, eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
2: Però tu che faresti?
3: Non lo so, non...
2: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
3: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
2: 40 milioni che faresti?
3: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un operaio da... è uguale.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Beh, ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley anche in questa settimana. Qui vicino a me potete subito notare, lo vado a presentare con grandissimo piacere, Carlo Fronzano. Ciao Carlo, ben trovato. No, lo sai che per me è sempre un grande piacere e onore parlare con te di MotoGP, perché apriamo con la MotoGP la nostra puntata di oggi. Poi nella parte finale c'è anche la Formula 1 con l'ultimo Gran Premio dove le Ferrari non sono andate bene. Però partiamo dalla MotoGP, caro Carlo, veniamo da Assen, dall'Università delle Moto, dove, dobbiamo dire così, le Aprilia non ufficiali hanno dato un bel segnale con Ogura e Fernandez, ma complessivamente l'Aprilia ha dato un altro segnale. Che segnale? Ti chiedo subito.
2: Sì, tu hai detto giustamente Università delle Moto, perché anche se l'hanno rovinata, perché l'hanno accorciata molto Assen, io ci andavo da ragazzetto ed era diversa, perché tant'è vero che si correva il sabato, perché erano strade aperte al traffico e dovevano chiudere, e poi la domenica risistemavano tutto e lunedì ricominciava la vita. Adesso è un circuito permanente, però le strade sono sempre quelle. Però l'hanno molto accorciato e hanno tolto una parte che era molto bella, molto spettacolare. Comunque rimane una vista molto tecnica, perché è molto fluente, molto fluida ed è molto stretta. A differenza di tante piste che adesso sono larghissime, anche perché sono fatte per ospitare la Formula 1, Assen era una pista esclusivamente motociclistica, si chiamava TT, Tourist Trophy, cioè una strada aperta al traffico. E lì devi essere estremamente preciso, curve veloci, una in sequenza l'una sull'altra, devi essere precisissimo, se no vai fuori. Poi storicamente era la pista, era una pista relativamente sicura, in tempi in cui prima c'erano gli ostacoli, le rocce, cioè c'erano spazi liberi, tuttora ci sono, insomma, da questo punto di vista è così. E diciamo, su questa pista qui conta moltissimo la precisione di guida, e evidentemente l'Aprilia in questo momento è la moto che si guida meglio, non c'è ombra di dubbio.
1: Si guida meglio e ha vinto Ogura la gara, nella sprint Fernandez, Ogura secondo. Quindi hanno dato un bel segnale a Martin e compagnia, insomma.
2: Ogura è il giapponese che non sfigura.
1: Non è un personaggio, però è un gran pilota, possiamo dire, allora, un bel pilota.
2: Sempre per rimanere nelle rime cretine, Ogura se vince lui è una sciagura, perché non fa divertire nessuno, perché è assolutamente taciturno. Credo che non sia neanche presente sui social, cioè è uno molto concentrato, sì. Parla poco, da quel punto di vista gli dà pochissima soddisfazione, insomma, è il
1: contrario. Però in pista l'ha data.
2: Però in pista è forte un bel po', è forte, tra l'altro Ogura, dopo che si era distinto in Moto2, sì, aveva ricevuto un'offerta dalla Honda per andare a correre in MotoGP con la Honda. Si è fatto un altro anno di Moto2 perché riteneva che, aveva ragione, parentesi, riteneva che la Honda non fosse competitiva. Evidentemente sto ragazzo ha il suo carattere, perché dire di no alla Honda se sei un giapponese, giovane così, insomma, ci vuole un bel caratterino.
1: Senti Carlo, andando un po' a questo che è stato a questo Gran Premio qui, mi soffermo un attimo su Bezzecchi, questo incidente in gara, e tra l'altro se poi ci ricolleghiamo a quello che è successo nei precedenti Gran Premi, sono tre gare praticamente dove non va a punti, tra ritiri e squalifiche. È un momento particolare, un momento difficile. Allora ti chiedo, è dovuto alla pressione che adesso comincia a sentire Marco Bezzecchi, che sta, diciamo così, lottando per il mondiale, e quindi la pressione di vedere Marquez davanti è uscito per, quindi voleva strafare, e aggiungo anche la pressione di Martin che lo ha superato adesso in classifica. Come te lo spieghi questo momento di Bezzecchi?
2: Guarda, diciamo per chi segue meno attentamente, che Bezzecchi aveva 100 punti di vantaggio.
1: Esatto.
2: Ha vinto le prime tre gare di stagione, aveva vinto le ultime due l'anno scorso, con una fila di 5 vittorie consecutive, 100 punti di vantaggio. Se andavi in questi uffici tipo Eurobet, Stanley Bet, eccetera, campione del mondo te lo pagavano pochissimo.
1: Vinto anche 4 gare in questo.
2: Appunto, cioè, vuol dire, c'aveva il mondo in tasca. È successo qualche cosa, un po' la sfortuna, perché è rimasto coinvolto in un incidente, un po' lui ha fatto delle stupidaggini, si è beccato una squalifica per quell'episodio lì. Lui poi è un ragazzo, io lo conosco, è un ragazzo buono, bravo, non è assolutamente un tipo violento o prepotente. Tra l'altro è molto ben educato di solito, però evidentemente lì ha perso la testa perché ha visto, era nervoso. Lui ha un handicap che nelle gare sprint va male, questo chiaramente gli crea del nervosismo per la gara più importante, il boccone più grosso, che è quello dove svigliano 25 punti. Certo, adesso la situazione si è complicata. Io ho letto, per esempio, ho sentito i commenti che ha fatto l'amico Carlo Pernat, che è uno che la sa lunghissima naturalmente, che dice: secondo me Marco risente del fatto che l'anno scorso correva praticamente da solo, cioè Bezzecchi l'anno scorso, esatto, si è trovato ad avere una moto magnifica,
1: Martin, tutto concentrato su di lui,
2: Martin fuori gioco, tutta la squadra che lavorava per lui, nessuno pretendeva l'anno scorso che lui facesse grandissime cose, perché tutto sommato era l'anno de Marquez, aveva già vinto il mondiale a metà stagione e quindi forse era in una posizione di diciamo rilassante dal punto di vista psicologico. Però io credo che non sia così così determinate, probabilmente c'è stata la concomitanza di una serie di fatti. Io francamente avrei giurato che visto come era andato il venerdì nelle prove, che aveva un ritmo, un passo di gara molto molto buono, avrei giurato che domenica scorsa vinceva.
1: Sì.
2: E quindi è stata sicuramente, per lui è stata una doccia fredda bestiale. Però comunque Bezzecchi è uno forte. Adesso la prossima gara non è roba per lui, la prossima gara il Sachsenring è roba per Marc Márquez. Però di gare di piste veloci, dove la guida di Bezzecchi, che è uno che va molto forte nelle curve veloci, è anche uno che ha un bel pelo, quando si tratta di tiene aperto, insomma è sicuramente nella partita. Dispiace che si sia mangiato, come si dice nel tennis, sotto il corredino.
1: No, adesso tu hai detto è nella partita, però nella partita ci stanno almeno 7-8 piloti in questo momento.
2: Sì, adesso è bella aperta la faccenda, anche se direi che mentre la situazione di Márquez tre gare fa era pressoché compromessa, sembrava compromessa, poi gli ha fatto il regalo Martin, che ha buttato in terra se stesso e Bezzecchi due gare fa, e gli ha regalato un mare di punti da recuperare. In quest'ultima, che era l'ultima pista difficile per Márquez, ha recuperato su Bezzecchi e perso pochissimo su Martin.
1: Praticamente è rimasto invariato rispetto alla gara precedente.
2: E lui l'aveva detto: questa qua è l'ultima pista per me difficile. Dice poi dal Sachsenring in poi, a parte che probabilmente si mette a posto meglio la spalla.
1: Sì, poi c'è questa settimana di pausa.
2: Sì, e a Sachsenring poi si corre in senso antiorario, cioè con prevalenza di curve a sinistra. E lì Márquez è il padrone. Quindi diciamo potrebbe ridurre di molto le distanze. Diciamo che la prossima gara decide molto.
1: Cioè tu pensi che sia la gara che possa dare il segnale?
2: Diciamo se a cose normali Márquez si avvicina molto alla testa della classifica, a cose normali. Se invece perde questa occasione qui perché gli vanno male le cose, certo, per una qualunque ragione, allora no, allora si rimette male.
1: Ma ti posso fare una domanda? Davanti ti fidi più di Martino o di Bezzecchi per quanto riguarda la sfida al mondiale in questo momento?
2: Ma se devo guardare quello che è successo fino adesso, mi fiderei di più di Bezzecchi. Martin è uno molto veloce, molto forte, che ha una sorta di furia nei primi giri, e questo lo porta infatti a essere fortissimo nelle sprint, il contrario esatto di Bezzecchi. Però poi Martin è uno molto irruento, che tende a cadere e a fare qualche scemenza.
1: Beh, tra tutte e due, insomma.
2: Ma Bezzecchi cadeva di meno, adesso c'è avuto questa serie di
1: Sono, pensa, i due piloti che hanno collezionato più ritiri in questo periodo mondiale.